0: vi ho premesso è quello che so da ieri, da un paio di giorni. Così so, così vi riferisco. Se arriva un aggiornamento delle 18.30 e io, ragazzi, sono in diretta, e quindi è chiaro che potrei dirvi una cosa e nel frattempo potrebbe essersi modificata. Ho premesso, è un'informazione che ho io. Altra cosa importante: quando non leggete nulla di scritto, vuol dire che non ho tutte le conferme del caso. Giusto per dare un po' di coordinate, eh?
1: Nessuna trattativa conclusa oggi, ci chiede Federico, il bollista ottimista viola. No, però passi avanti per poco ora. Non so poi quanti passi avanti uno debba fare per arrivare fino a poco, però
0: un
1: ecco,
0: altro poco.
1: Ulteriore ottimismo. Ma che possesso! In Benevento 35% di possesso palla, scorso anno il Sassuolo tra le ultime in possesso, dice Andrea.
0: Ma con certi giocatori non è impossibile giocare solo di ripartenza. Se a centrocampo fosse confermato Fagioli, no? Dico, Fagioli, Ndur, Attà, ma vi sembra un centrocampo e va di ripartenza? Mi sembra un centrocampo potenzialmente di grande possesso. È una partita di agosto, è una partita di agosto in cui ha segnato dopo 60 secondi.
1: Assolutamente sì. Voi non pensate il buon Fabio, che non era il personaggio di Striscia la Notizia, ma immagino Paratici e tutto lo staff abbiano fatto le valutazioni del caso. Venderei anche Fagioli? Sempre forza viola, sempre.
0: Io l'unico motivo per cui cederei Fagioli è se ci fosse bisogno di rimettere un po' in sesto le casse, mi tornerebbe, e se ci fossero valutazioni che io in parte condivido su un centrocampo che oggi è troppo numeroso. Non a caso Attà è stato delocalizzato.
1: Sì, delocalizzazione anche dal punto di vista delle aziende va per la maggiore ormai da diversi anni.
0: Sì,
1: secondo tesserato al carro Dimitri Conti,
0: vieni,
1: anche Paolo Mura dice vuole la tessera. Sono
0: tessera
1: d'accordo
0: numero
1: con
0: due, Paolo.
1: Sì, ma
0: aggiudicata.
1: Devo dire che in mezzo a qualche infamata che comunque a me piace sempre,
0: certo,
1: però è tanti,
0: no, però
1: invece,
0: io
1: ti
0: voglio che mi infamino sul contenuto. No, tu sei un cretino, e ve lo dico io che sono un cretino, dimostratemelo con i fatti che sono un cretino, perché se no il cretino non sono.
1: Ti ora
0: io.
1: Calmati però,
0: no.
1: Lorenzo dice scusate ma non credete sia un po' poco prendere solo poco forse come esterno?
0: Ma non è finito oggi il mercato, e se tu compri Ken e riesci a comprare un attaccante senza reinvestire tutta la cifra che anche potenzialmente con un prestito con obbligo ottieni da Ken, hai margine per altre operazioni.
1: E in più, quando si parlava dei quattro esterni, si pensava che Gudmundsson alla fine avrebbe salutato,
0: esatto,
1: e invece va
0: è probabile che si cambi un'idea tattica che era di un certo tipo. Si passerà verosimilmente dal 4-3-3 al 4-3-2-1, può essere, ma mancano ancora 10 giorni,
1: sì.
0: E il finale di mercato è sempre un gran caos.
1: E poi soprattutto
0: negli anni del mondiale,
1: superando anche la questione dei numeri, magari può essere un 4-3-2-1 in cui c'è un esterno che è Mastantuono che gioca più al centro e un altro esterno
0: e magari
1: che si
0: allarga un po' di più, certo.
1: Quindi
0: certo,
1: dei quattro io ci mettevo Gudmundsson, Mastantuono, il Poku di turno che sarà, e magari ne prendi tre invece che quattro.
0: Non dimenticare una cosa,
1: c'è un...
0: che io a giugno per ora sto perdendo, ma perché siccome non è ancora finito il mercato non è detto che io perda. Io dissi, io a settembre me lo vedo reintegrato in rosa come quinto esterno d'attacco.
1: Giacomo.
0: Didi no.
1: Zola è fuori dal progetto?
0: Mi sa di sì.
1: Bene, Torreira un vullo ripigliereste voi?
0: Io lo ripiglierei.
1: Vorrei
0: però
1: chiedere
0: non c'è spazio
1: avanti,
0: va
1: a Raffi, abbiamo 5 minuti e tipo diversi.
0: Vai.
1: Vorrei chiedere al signor Dimitri le sue previsioni sulla cessione di Ken per le prossime partite con il Como. Cioè, cessione di Ken con il... Vabbè, magari se nella seconda parte del campionato questa fosse decisiva per un posto in Europa, senza considerare l'eventualità di un'imbarcata a Roma. Malo.
0: Però si prende qualcun altro se va via Ken, eh? Non è che va via Ken e basta, mi raccomando. Questo ricordiamocelo sempre.
1: L'Orienté al Sunderland saltò per le commissioni delle,
0: ecco, vedi,
1: delle richieste dagli agenti.
0: Qualcosa c'era, meno male, ci danno una mano.
1: Te lo dico in rima, Matteo. L'Orienté, tiello te.
0: Ma io l'ho detto, non lo prenderei l'Orienté.
1: L'Orienté, Poku, Bogai, Coné, Sulemana, Camaldine?
0: Camaldin, Sulemana.
1: Ah, ok, tutta, infatti.
0: Sì.
1: Giocatori bravi solo nei skill video, in campo inutili. Aldo da Bergamo.
0: Aldo, tu sei un po' tranciante per riprendere un termine.
1: Diavolo,
0: della
1: sei
0: prima ora.
1: Tranciantissimo.
0: Vai.
1: Poi, grosso Rischia, grosso già a Roma. Ci vorrà una società forte a proteggere da un ambiente poco equilibrato.
0: Ah, dice Rischia perché... Ok, ora ho capito. Dice Rischia di essere travolto da queste continue critiche, ci sta, ci sta. C'è già un dopo il Benevento, dopo veleno, 4-1 al cioè, Benevento. Dopo un 4-1, una partita vinta 4-1, ragazzi, ho sentito della roba da far venire i brividi.
1: Assolutamente sì. Poi possiamo sentirci un bel treno di vocali? Io ti direi ce ne fai sentire il più possibile, perché poi non ci sarà ulteriore tempo. Quanti ce ne fai sentire?
2: Ciao ragazzi, Max da Quinto. No, voi sapete benissimo l'astio, e non voglio dire l'odio sportivo perché è brutto, però insomma proprio nei confronti di commisso, della proprietà commisso, anche del compianto Barone, io non mi vergogno a dirlo. Però ora io casco in piedi. Perché? Perché sto godendo semplicemente perché allora, arriverà poco bene, quindi sugli esterni siamo a posto. Poi se Ken va via, io spero che rimanga, ma se va via, so che con Paratici non arriva ai Piontek della situazione, arriva uno meglio. Se poi Fagioli, che a me piace, dovesse essere sostituito da Torreira, ancora meglio. Quindi sarebbe il mio sogno. Quindi io casco sempre in piedi quest'anno, per ora.
0: Serenità.
2: Ciao e forza di oggi.
3: Davis da Ludinese. Bello. Sempre così al posto di Ken.
4: Tanta roba. Ken non è il meglio centravanti del mondo, ma di sicuro allo stato attuale non se ne vede tanti meglio per Firenze. Lui conosce l'ambiente, conosce la squadra, pertanto venderlo, sì, se per Palazzo ci va bene venderlo, va bene anche per me, però venderlo è sempre un'incognita.
0: E stava mangiando un ghiacciolo.
5: Buonasera Antonio Firenze. Ma sicuramente di tutti quelli che hanno telefonato o mandato messaggi che Ken non va venduto, probabilmente l'anno scorso qualcuno di loro lo ha infamato, no. L'hanno infamato tutti, e un farabutto, arriva sempre tardi agli allenamenti, non è corretto, non fa gol e gioca solo per la nazionale. Ora invece no, hanno cambiato idea, un po' come quelli che vanno al governo. Cambia sempre idea.
0: Bella la critica politica.
5: Ale Viola, e fidiamoci di Paratici.
6: E grazie Dimitri, veramente un piacere sentirti alla radio, grazie, perché condivido tutto quello che dici da sempre e spero anche in futuro. Per quanto riguarda Ken, sarebbe tanta roba darlo via, e sarebbe tanta roba sostituirlo con uno dei due di quelli che circolano nomi del Chelsea. Detto questo, centravanti in giro ce ne sono tanti e potremo fare molto molto bene. Forza Viola.
7: Dimitri, non c'è più niente. Ulai deve giocare sempre.
0: Non ho preso sui contenuti.
8: Io penso un po' diversamente. Quando sento dire ci vuole l'attaccante da 15, da 20, da 25 gol, io nel calcio moderno avere un solo giocatore che mi fa tanti gol è quasi peggio, perché se c'è un calo, c'è un infortunio, c'è qualsiasi cosa, e la squadra ne risente. Se invece costruisci una squadra formata da tanti elementi che vanno vicino alla doppia cifra, quella diventa una grande squadra, dove non c'è un solo giocatore che va a segnare e contribuisce. Secondo voi quanti ne ha la Fiorentina di questi giocatori?
0: Qualcuno ce l'ha, Attà, Mastantuono potenzialmente, qualcuno ce l'ha, anche tra i centrocampisti. Non ci dimentichiamo Mandragora, noi ci dimentichiamo sempre di Mandragora come se non segnasse 8-9 gol all'anno, e invece li segna.
1: Va bene, allora noi ci dobbiamo salutare, sono tantissimi messaggi. Vorrei Claudio mi chiede se la mia famiglia è stata invitata alla festa di Fiorentina. No, così gli rispondo a Claudio. Non è vero, dente avvelenato, lo capisco. Se dovessero invitare però anche i parenti di tutti quelli, sì, diventa infatti una cosa infattibile. Poi va bene, domanda per Dimitri, cosa ne pensi di Poku? Ma ci dobbiamo salutare.
0: Vabbè, l'abbiamo detto, non ci può stare.
1: E poi sì, confermiamo a tutti quelli che ci stanno scrivendo che anche a noi dalla Fiorentina hanno fatto sapere se va via Ken, se ne prende uno più forte. Comunque termina qui questa puntata di Garrisca al Vento. Dimitri Conti, è stato un piacere come
0: piacere
1: sempre.
0: Piacere mio, mi dispiace non aver risposto a tutti, però
1: abbiamo fatto il nostro meglio, credo, abbiamo risposto a più di 100 messaggi in due
0: qualcuno
1: ore.
0: Qualcuno l'abbiamo lasciato fuori, non l'abbiamo fatto volutamente.
1: Assolutamente. Ringrazio Stefano Carlesi per la cura della parte tecnica, anche da Giacomo Galassi è tutto, ora arriva quasi ufficiale con Niccolò Santi. Garrisca al Vento torna lunedì. Buona serata. Ciao.

0: pubbliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Si compra?
3: Secondo me veramente siamo fuori strada anche solo perdere tempo.
4: Se noi dovessimo dare via Fagioli per riprendere Torreira e dare via Ken e prendere anche un attaccante magari minore di importanza ma che abbia voglia, per me il mercato di Paratici è da 100 all'ode.
2: Chi si compra? Non si sa.
5: Ken. Una settimana che parlate di Ken.
6: Ancora Ken! Gran palla per Brecalo.
5: Ken.
6: Brecalo.
7: Mamma mia, Iconè.
8: Duncan porta avanti il pallone, lo può mettere sulla destra per Iconè. A spazio Sorco che sta cerca Iconè.
6: Dentro la rigore.
8: Iconè.
5: Ken.
6: Non tira mai.
5: Ken.
2: L'ho capito adesso. Non l'ho capita.
9: Ma di che stiamo parlando?
5: Una settimana che parlate di Ken.
2: Chi si compra? Ken. Sembra un po' quando c'era, chi è che lo faceva? Boateng. Crudeli. Era Crudeli. E qui invece dobbiamo ringraziare un ascoltatore che ieri, proprio sul gong della trasmissione di Chi si compra, ha offerto questo momento, che tra l'altro è stato accolto da 3-4 ascoltatori con una preghiera per il sottoscritto. Benve, mettilo in copertina. E chi sono io per non accontentare l'ascoltatore?
10: Ma poi hai rispolverato Brecalo, che c'è comunque, è una parte del nostro cuore, come del resto Jorco.
2: Voglio dire, qui si parla di esterni. C'era un esterno,
10: cioè, Rosa, sì, un esterno e non fa. Lo era, va bene. Comunque,
2: fa parte c'era. Della storia della Fiorentina.
10: Hai ragione. Chi si compra? Buongiorno a tutti da Radio Firenze Viola. Dopo la rassegna di Tommaso Loreto, ci sono Francesco Benvenuti e Pietro Lazzarini a tenervi compagnia per le prossime 2 ore fino circa a mezzogiorno. Oggi, altro giorno di presentazione di un calciatore, in questo caso Matteo Pellegrino. Ieri c'è stato Mastantuono, prima Valdepeñas, Joao Mario. Insomma, hanno fatto tutti, però chi manca?
2: Manca Grosso domenica.
10: Come? Perché Grosso?
2: No, ma
10: Grosso
2: tra le
10: non
2: conferenze.
10: Si deve presentare.
2: No, non si deve presentare, però prima conferenza pripartita.
10: Seconda.
2: Campionato, sì, sarà Coppa Italia, sì.
10: Era così,
2: quindi
10: dice.
2: Presumibilmente domenica.
10: No, domenica certo, 100%, e in teoria c'è anche dentro di l'orario di, sì, di delle nostre
2: infatti
10: trasmissioni.
2: Infatti stiamo studiando con Niccolò Righi un'organizzazione di un certo
10: diabolica.
2: Spesso. Sì, diabolica. Poi vi informeremo in separata sede appena emergerà anche l'orario, ma insomma tutto sarà gestito ad hoc, a puntino.
10: Tra poco entriamo anche nel dettaglio del calciomercato, ovviamente ricordando che lunedì ci sarà la prima partita contro la Roma alle 20:45 all'Olimpico, ricordando che noi saremo in diretta tutti questi giorni come sempre per tenervi compagnia e per informarvi sul mercato, ma ricordando anche che manca poco poi agli festeggiamenti del centenario, che per quanto riguarda la curva saranno il 25 notte, ma mentre per quanto riguarda invece la Fiorentina saranno a margine della partita contro il Frosinone. Per quanto riguarda noi alter, stiamo preparando qualcosa di speciale, veramente unico, che nessuno ha mai fatto prima, e quindi siamo contenti di star lavorando a questo, e anche per farvi partecipare a questa 24 ore, perché c'è già scritto, quindi lo possiamo dire, che passeremo insieme sabato fondamentalmente da mezzanotte a mezzanotte per festeggiare il centenario della Fiorentina. Vi chiediamo, Sara Mastrosimone già l'ha messa in sovraimpressione per quanto riguarda chi ci segue in visual in televisione, ma in generale lo avete anche nelle vostre storie WhatsApp, se andate a cercare le storie di Radio Firenze Viola lo trovate, la possibilità di rispondere proprio al nostro numero mandandoci o un video o un audio. A noi ci piace ovviamente, anche se riuscite a fare un video in qualsiasi formato, verticale, orizzontale, non ce ne frega, ci frega di sentire la vostra voce, dove in qualche modo, in circa in un minuto, senza esagerare da un punto di vista della tempistica, ci raccontate quello che è stato il primo legame, il ricordo più dolce, la cosa più bella, che può essere aver chiamato una figlia Viola, può essere essere andato con il nonno per la prima volta allo stadio, quello che volete, insomma quello che vi lega alla Fiorentina in questo centenario noi ascolteremo, e ovviamente manderemo poi tutto quello che abbiamo raccolto in questi giorni proprio nel giorno di sabato 29 agosto 2026, che ricorrerà anzi i 100 anni di storia della Fiorentina. Beh, Bene, questo l'abbiamo detto, lo ripeteremo poi nel corso della puntata. Detto questo, c'è il mercato che comunque avanza, anche oggi saremo su YouTube, utilizzeremo sempre più spesso questa modalità anche per chi volesse seguirci con questo, insomma, questo aspetto, e poi anche perché potete poi andare anche a ritrovare la puntata video proprio su YouTube. Abbiamo titolato fondamentalmente i dubbi su Fagioli e l'attesa infinita su Ken, perché poi di fatto sono due nomi in uscita, quindi che potenzialmente in uscita, e quindi comunque scaldano forse meno l'immaginario collettivo, ma sono due nomi centrali della Fiorentina che in questo momento vivono qualcosa di particolare. Ieri tra l'altro entrambi, prima ovviamente Fagioli e poi il
2: la ricondivisione
10: di Ken, di questa foto insieme con il perculamento anche da parte di Gudmundsson, perché dice 10 anni insieme, e Gudmundsson gli ha scritto il matrimonio, ma è sì. Bellissimo.
2: E Fagioli gli ha risposto il prossimo anno in Islanda.
10: Bello.
2: Io sono molto d'accordo come location. Bello. Una bella idea.
10: Se Francesco si dovesse sposare, credo che prenderebbe questo tipo di iniziativa.
2: Non è escluso, c'è un ballottaggio Islanda-Fiordo norvegese.
10: Che questo ti porta a due fattori positivi. Uno, essere in uno dei posti più belli per quanto riguarda il tuo mondo, e due, non invitare nessuno. Guarda, io ti conosco mascherina.
2: Guarda, il posto e la conseguenza numero due potrebbe essere in caso di matrimonio che ancora non è all'orizzonte, però determinante per la scelta finale.
10: Però a quel punto dovrai essere figlio di buona donna fino in fondo e mandare gloriosi inviti.
2: Beh, ovvio.
10: Perché a quel punto poi uno dice no.
2: Guarda, a quel punto si vede il vero valore di un'amicizia, di un rapporto parentale.
10: Questo non si vede, il fatto che sei una testa di cazzo, perché se te inviti uno in Norvegia piuttosto che in Islanda, è chiaro che tutto quello che ti può tornare contro è il fatto che qualcuno ti mandi a quel paese. Ma detto ciò,
2: ma ne riparleremo nello speciale, chiaramente.
10: Cecca cerimoniere,
2: anche se secondo me sarebbe uno dei primi a mollare il colpo.
10: Però se gli dai il compito di cerimoniere non può mollare.
2: No, è vero. Però
10: in 24 ore, lui parte in treno, arriva nella location più vicina per prendere un traghetto, e poi dopo col traghetto arriva, sta 24 ore e torna via. 24 ore in tutto, col viaggio compreso.
2: Sai che io poi ci tengo anche alla salute psicofisica di
10: Nick. Ma lui è salute se fa questo, se invece ci sta più di 24 ore sta male.
2: Sicuramente a quel punto per invitarlo dovrei fare organizzare il tutto fuori da un periodo di mercato, perché altrimenti non mi permetterei mai, sarebbe veramente un errore.
10: Dal 2 settembre in poi.
2: Sarebbe un errore madornale.
10: Comunque abbiamo detto le nostre sequela di minchiate, perché le dobbiamo dire, perché alleggeriamo anche le vostre giornate. Oggi una giornata cupa, almeno per quanto riguarda Firenze, ma in generale un po' per tutta l'Italia. Una giornata cupa che però per tanti è stata salutata con piacere per un po' di refrigerio. Tanti altri hanno molti problemi in queste ore, perché anche se una parte del mondo dice che il cambiamento climatico non esiste, è evidente che questo lungo mese di caldo torrido per tutto lo stivale ci porta a temere questi eventi climatici di queste ore, perché come abbiamo già visto ieri in Liguria, insomma, dove piove in modo copioso con venti fortissimi, anche la costa toscana stamattina è stata colpita, quindi insomma stiamo vicini alle persone magari che hanno qualche difficoltà in queste ore, e come si dice sempre, restate al sicuro, non fate i bischi, non uscite in modo stupido quando sapete che purtroppo i temporali di una volta sono stati evidentemente scansati e superati da quelli ormai praticamente tropicali anche per quanto riguarda la nostra penisola. Bene, abbiamo fatto anche il punto alla Giuliacci, ma questo fondamentalmente impone l'attualità e la quotidianità dei nostri giorni. Arriviamo al mercato. Guarda un po', Francesco.
2: Chi l'avrebbe mai detto?
10: A chi si compra a 10 giorni abbondanti dalla fine del mercato, perché circa 11 giorni dal gong previsto il 1 settembre alle ore 20, e con la Fiorentina che sta continuando ad attendere questa offerta. È bellissimo, perché allora ieri Romano ha detto oggi è il giorno, ieri Romano ha detto che ieri era il giorno della controfferta, ieri sera Di Marzio ha detto che oggi sarà il giorno, quindi mi aspetto che Pedulla stasera scriva che sia domani il giorno, perché a questo punto facciamo poi magari Nick dice che il giorno è domenica.
2: Io infatti aspetto le clessidre di Nick,
10: anche perché qui si continua
2: per me quelle sono la ceralacca
10: vuoi mandare un audio? Mandiamolo, sì, vai Sara,
2: perentoria.
7: Solitario nella notte va, certe trattative non le sa, parla sempre dopo Pedula, cecca, no. Chiesa sì, cecca, chiesa sì, gol.
2: C'è tutto.
10: Chi è questo genio?
2: Questo è Chris da Campi.
10: Ah, vabbè, vabbè.
2: Questo è Chris da Campi.
10: Una qualità straordinaria.
2: Qualità straordinaria. Niente, mi
10: non
2: fermo
10: qui.
2: Non
10: aggiungere.
2: Non aggiungo altro. Non aggiungo
10: comunque,
2: altro.
10: Quindi, Ken, la situazione è questa. La Fiorentina si aspetta almeno 40 milioni per iniziare a trattare. Non sono ancora arrivate offerte di questo tipo. Ieri Fabregas è più quello che ci ha detto non dicendo che quello che ha detto dicendo, no? Perché ha fatto un po' di slalom tra le domande dei colleghi per la presentazione della partita contro l'Udinese. Però mi è sembrato chiaro che questa trattativa non ha ancora un punto. La telenovela non è ancora finita. Vedremo se finirà entro questo weekend, come tutti, con tanti si augurano, anche perché la Fiorentina deve giocare lunedì, e quindi avere o non avere Ken a tutti gli effetti come attaccante della partita con la Roma può fare la differenza a livello tecnico, al di là di quello che pensiate voi sul Ken rimane e il Ken non rimane. Ieri dibattito aperto su Grasso che cola 40 milioni per Ken, e invece un'altra parte diceva un altro attaccante come Ken costa almeno 60 milioni, quindi c'era una grande contrapposizione da questo punto di vista. Poi, proprio perché su YouTube abbiamo lanciato questo discorso legato a Fagioli, noi non è che vogliamo dire che Fagioli è in vendita, è venduto, è uscito, non giocherà mai più per la Fiorentina, eccetera. Però continuiamo a ricevere dal mondo del mercato, ma anche da chi è vicino al ragazzo, notizie di un grande punto interrogativo sul suo futuro, fondamentalmente. Anche lui non si sente a suo agio con quello che sta vivendo alla Fiorentina, un po' per il precampionato, un po' perché non sa effettivamente cosa sarà del suo futuro. Queste vocine che rimbalzano ogni tanto dall'Inghilterra mai sono state approfondite, però la sensazione è che prima o poi qualcuno alla porta potrebbe bussare. Anche lì capiremo poi quale sarà la valutazione della Fiorentina. C'è questo Torreiro che balla e continua a mandare messaggi d'amore in privato, ovviamente, alla Fiorentina, parlando tramite il suo procuratore, ma anche lui ha contattato amici con cui ha giocato in precedenza e persone a lui care qui a Firenze, dicendo: ragazzi, io sto facendo di tutto perché voglio tornare alla Fiorentina. Questo ve lo do per certo, non è che vi sto raccontando una balla, ho visto i messaggi, quindi non posso dire a chi sono stati rivolti, ma li ho visti in prima persona, e quindi spinge molto per questa possibilità. Certo è che bisogna fargli spazio. Stanotte è uscita la notizia di Sky che il Getafe penserebbe a Fabian. Va bene, io non so quanto Fabian sia spinto all'idea di andare al Getafe, però effettivamente lui qualcosa dovrà cambiare della sua attuale carriera alla Fiorentina, perché non mi sembra assolutamente dentro il progetto. Mentre Brescianini potrebbe avere, no, velleità anche di un po' di minutaggio, dovesse restare alla Fiorentina, io di Fabian proprio non ho visto traccia. Quindi sicuramente è una situazione più complessa. C'è l'affare Torsvet, ieri ha parlato il direttore sportivo Palmieri, che ha detto: a noi ancora un'offerta ufficiale non l'abbiamo ricevuta, e questo può anche essere vero e plausibile, detto che la Fiorentina parla di Torsvet senza smentite da giugno, quindi siamo ormai a due mesi abbondanti di trattativa che non è mai poi partita definitivamente. E poi c'è Poku, io non so te come lo chiameresti.
2: Io, guarda, sono andato alla fonte e ti dico Ernest Poku.
10: Poku, bene, Poku. Allora Poku, così almeno ci aiuta anche per fare giochi di parole. Che è cresciuto nella Zetalmar, è andato al Bayer Leverkusen, è in uscita. Io ho una sensazione su Poku. Ora te mi dirai cosa ne pensi. Tutto questo confermare da parte anche della Fiorentina di questa trattativa non è che mi fa dire che non è vera. Cioè, io ci credo al fatto che la Fiorentina stia trattando Poku, che ne stia parlando col Bayer, che sia una trattativa in fase, diciamo, calda. Però allo stesso tempo mi sembra, no, il gioco delle tre carte, no? Anche alla piazza, vedete? C'è Poku, c'è Poku, eccolo qui, lo stiamo trattando. E nel frattempo, magari, no, un'altra strada si sta percorrendo in una direzione diversa. Vedremo, perché con Paratici non si può sapere quello che poi è il destino anche delle trattative della Fiorentina. Nasconde molto bene le carte, è atteso sabato sera a Villa Bertelli per un incontro, diciamo, la stampa, una serata sotto le stelle, diciamo, per quanto riguarda, quindi domani sera il racconto anche di quello che è il suo personaggio, più che alla ricerca di notizie si parlerà di Paratici, del calcio italiano. Non si sa se poi ci andrà, perché con queste ore caldissime nel calciomercato non si sa cosa succederà. Nel caso noi ci saremo e magari proveremo anche a capire qualcosa in più di quello che è il destino del mercato della Fiorentina. Credo di aver detto tutto, mi sembra ce ne sia tanta di roba.
2: Guarda,
10: Dodò,
2: sì.
10: Nottingham, scusami,
2: sì.
10: Dodò Nottingham, non c'è l'accordo per ora tra Fiorentina e Nottingham. Credo sarebbe più facile che l'accordo possa essere trovato tra Dodò e il Nottingham, perché comunque economicamente in Inghilterra praticamente un giocatore di quell'età e di quel tipo di caratura credo che meno di 3 milioni non li prenda, più o meno, quindi non credo abbia problemi da questo punto di vista. Ieri ha fatto una storia anche lui sui social, ormai parlano solo sui social questi giocatori, un po' particolare, con un leone che ha fatto capire, no, a parte tutto quello che succede intorno, sai che la prossima sfida sarà quella, insomma, bla bla bla bla bla, e poi ci mette il riferimento cattolico, religioso, ma insomma era comunque un messaggio che mi dava l'idea di uno che sta aspettando di fare il passo in avanti della propria stagione, della propria carriera. Questo per concludere con chi si compra Flash di chi si compra.
2: No, io volevo dare subito spazio a un po' di messaggi anche da YouTube, perché abbiamo Gamon, ora vi leggo come vi siete iscritti su YouTube perché alcuni sono veramente favolosi, Gamon-W2U, io venderei sia Ken che Fagioli, aria fresca, e poi mettere un cuore viola. Il Duca fiorentino non si era detto auspicato, fortemente desiderato via tutti, e allora piazza pulita. Edoardo Bellesi, dubbi su Fagioli, ma scherziamo, è l'unico centrocampista italiano capace di lanciare in porta l'attaccante dalla propria tre quarti, cederlo sarebbe un'assurdità. Ora, siccome a me piace fare un po' la zanzarina, allora io a Edoardo, siccome banalizza un po' l'argomento, consiglierei di vedere il gol del Deportivo a Coruña.
10: No, basta, basta.
2: Cioè,
10: basta,
2: se la questione, se Fagioli viene e il centrocampo composto da giocatori italiani viene ridotto ai lanci dalla tre quarti, allora basta andare in Galizia e uno è soddisfatto, caro il mio Edoardo Bellesi 836. Secondo Fabri Arc 4057, Ken andava venduto prima. Chi mai ti darà un attaccante di pari livello a prezzo scontato? Forse qualche riserva del Chelsea, ma costano. E poi 12 VAC, Goretti è stato chiaro, la Fiorentina è un cantiere, sarà squadra vera e rodata tra altre due sessioni di mercato. E chiudo con Daniele Giorgini che dice, qualche mese fa quando eravamo più retrocessi che salvi si diceva di fare piazza pulita, ora sembra che ci siamo scordati della stagione passata. Io rispondo tra le tante considerazioni solo a Fabri. Chi si domanda lui mai ti darà un attaccante di pari livello a prezzo scontato, io rispondo con una domanda: ma chi ti ha detto che l'attaccante eventualmente titolare al posto di Ken non sia già in rosa e casualmente magari non sia proprio quello che viene presentato oggi al Viola Park? Cioè, o veramente io lo pensavo 10 giorni fa, continuo a pensarlo oggi, continuo a pensarlo anche dovesse rimanere Ken. Per me Ken avrebbe dovuto essere, spero sia, l'attaccante titolare, il riferimento tecnico della Fiorentina 26-27, ma nel momento in cui acquisti Pellegrino, con l'anno e mezzo di Pellegrino in Italia, con l'investimento economico che hai fatto su Pellegrino, nell'anno in cui non hai le coppe, non ha senso trattarlo come un vice di Ken, Zirkzee, Füllkrug. Così almeno siamo
10: fortuna
2: con, che è già andata al Werder Bremen e quindi siamo a posto, e qualunque altro nome si possa fare sul mercato. Cioè, piaccia o non piaccia, ed è giusto anche che ci sia chi dice non piaccia su Pellegrino,
10: piazza o non piazza,
2: che salutiamo ovviamente l'ottimo Marco, soprattutto perché si può avere fiducia in Paratici ma non per questo apprezzare tutte le operazioni di mercato a prescindere che fa Paratici. Perché se, e lo dico in termine provocatorio senza motivo Vavrò, se la Fiorentina l'anno scorso con Pradè dietro la scrivania avesse venduto l'attaccante titolare della nazionale per prendere l'attaccante titolare del Parma, nessuno si sarebbe posto il problema di dire vediamo all'opera Pellegrino, però Ken è fuori.
10: Forconi,
2: da... sarebbe
10: Forconi.
2: Partito un disastro mediatico di proporzioni inaudite. Ora, siccome questa è un'operazione che potrebbe, perché Ken ancora non è stato ceduto, potrebbe portare avanti Paratici, si dice no, bisogna avere fiducia. Ecco, a me non piace né l'uno né l'altro modo. Io sinceramente penso che sia un downgrade, come dicono quelli bravi, passare da Ken a Pellegrino come attaccante titolare. Per cui resto vigile sul nome dell'eventuale attaccante di scorta. Io sinceramente spero che sia una via di mezzo tra, faccio un nome a caso, tra lo Zirkzee di cui ogni tanto si parla e Pinamonti, anche se temo, credo, penso che sia più vicino a Pinamonti. Cioè, a me, io non ho nulla contro Pinamonti, però ho un po' e continuo ad avere la sensazione che non ci sia tutta questa consapevolezza su quello che ha fatto Ken in campo. Poi fuori dal campo si può discutere in lungo e in largo, ma qui responsabilizzo un po' anche la società, senza stigmatizzare certi eccessi di Ken, però responsabilizzo anche la società, oltretutto a maggior ragione considerando che è composta da uomini nuovi rispetto a un'estate fa, rispetto a un anno fa. Quindi le altre considerazioni sono tutte legittime, perché passano da non è giusto avere dubbi su Fagioli a Fagioli va venduto subito, aria fresca, arrivederci e grazie, agli amici che vogliono vendere tutto e tutti. Chiedo però, siete così sicuri e siete così convinti e pronti a concedere tempo a Grosso per trasformare questo gruppo di giocatori in una squadra? Perché se va via Fagioli e poi va via anche Ken, immaginando che tra un po' di tempo magari Vieri potrebbe anche scippare il posto a Ranieri, a quel punto si rischia di avere una Fiorentina con un, due undicesimi dell'anno scorso. E la pressione su Grosso è trasformare questo gruppo di giocatori di talento in una squadra nel minor tempo possibile. Quindi a me va benissimo, vendiamo tutti. Ken, Fagioli, tutti quelli dell'anno scorso, via, tabula rasa. Però poi chi concede tempo a Grosso per trasformare 12-13 nuovi giocatori in una squadra? Il tifoso che vuol mandar via tutti? Io ho un po' di dubbi su questo.
10: Ma io sono d'accordo con te e sono d'accordo nella riflessione che parti da Pellegrino, perché allora, tanto è chiaro, qui dentro a questa emittente ci sono tante voci e tanti spunti di riflessioni sui temi principali. Una cosa che unisce me e Francesco è la valutazione di Ken e anche la mia preoccupazione. Io sono preoccupato un po' dal discorso di Ken, non tanto perché dice ma senza di lui non ci sarà più la Fiorentina, mai pensato e mai lo penserò, sarei uno stupido a pensare questo, però da un punto di vista tecnico, per me un giocatore che fa il reparto da solo come Ken, la Fiorentina non lo può prendere ora. Pellegrino non lo è ancora, nonostante sia un giocatore che lotta, che si batte, che fa gol di testa, che farà tanti gol in più perché il Parma giocava solo in contropiede proprio puro, invece la Fiorentina comunque sia un contropiede organizzato, giocherà in un altro modo, tanti giocatori di qualità lo manderanno in porta, tutto quello che volete. Io sono sarò strafelice se Pellegrino il prossimo anno da titolare della Fiorentina farà più di 15 gol. Cavolo, sarebbe una roba straordinaria. No? In un campionato dove il capocannoniere finisce a 19, farne 15 vorrebbe dire aver fatto una grandissima stagione. Però, ecco, allora io vorrei capire anche la filosofia che c'è dietro. E mi spiego. Cioè, se la Fiorentina alla fine dà via Ken per tutti i motivi che ci siamo raccontati in questi 3 mesi di mercato, quindi non stiamo a ripeterli, e Ken parte, allora io la filosofia che capirei è un attaccante molto giovane che metto alle spalle di Pellegrino e dico mi fido delle sue qualità, del suo talento, lo metto alle spalle dell'attaccante titolare, quando non c'è o quando deve entrare un grande ragazzo di talento io penso che si possa trovare una punta del 2005, del 2006 che gioca in Europa e che ha fatto bene negli ultimi campionati, che sia il campionato polacco, che sia il campionato olandese, che sia il campionato belga, quello che volete. Perché invece la filosofia di andare a prendere Pinamonti io non la capirei. Cioè, poi se è una richiesta espressa dell'allenatore si prenderà l'allenatore la responsabilità, però l'ultimo che si è preso la responsabilità di prendere un attaccante che aveva già allenato è stato Italiano con Zola e sappiamo tutti come andava a finire. Quindi io vorrei capire anche lì che tipo di strategia ha la Fiorentina. Non, giustamente non ce lo fanno sapere, lo capiremo solo una volta che verrà poi attuata. Ragazzi, certo è che, come diceva Francesco, io vi sfido a dire che se l'operazione eventuale cedo Ken, titolare della Fiorentina, titolare della nazionale, al 20, ormai oggi non lo cedono, quindi siamo al 21, diciamo al 22, al 23, al 24, al 25, quello che sarà, e do alla piazza in mano l'attaccante titolare del Parma della passata stagione che non è arrivato in doppia cifra in campionato per 25 milioni, cosa sarebbe successo in questa piazza? Questo non vuol dire che noi non abbiamo fiducia in Paratici, perché, spoiler, abbiamo già detto è da 2 mesi che diciamo che noi ci fidiamo della competenza di Paratici e che siamo anche molto contenti di tanti giocatori che sono stati acquistati. Quindi il primo che dice voi siete dei detrattori di Paratici, non lo mandi nemmeno quel messaggio. Però un dubbio ci potrà venire. O bisogna digerire qualsiasi cosa prima ancora, fare come Yoshi, no? Inghiottisco, scusate, e
9: defeco.
2: No, soprattutto perché in questo momento, secondo me, si è creato anche un clima, se vogliamo, inevitabilmente positivo, che però ci ha portato, dico un po' come ambiente, anche a dimenticare il contesto, il punto di partenza. Cioè la sensazione è quella di dire: siccome la Fiorentina si è mossa bene, straordinariamente bene, allora a quel punto si va anche a immaginare che questo poi per forza di cose andrà a tradursi in un risultato straordinario, perché c'è sempre un po' questa sottovalutazione dell'avversario, c'è sempre un po' la sottovalutazione di quello che è il contesto, il punto di partenza, per cui certo la Fiorentina sta distruggendo ogni traccia di quella squadra che l'anno scorso ha rischiato fino a marzo, direi, di finire davvero in Serie B, però il punto di partenza resta comunque che le altre squadre non è che hanno portato avanti un mercato di dissoluzione. Cioè, su certe squadre è ovvio che la Fiorentina, nella griglia che uno può fare adesso, non c'è difficoltà nel dire la Fiorentina ha superato il Sassuolo, il Cagliari, il Torino, l'Udinese, siamo tutti d'accordo. Però a me ragionare sul contesto complessivo delle altre squadre porta a pensare che non sia stato un percorso sinonimo per forza di cose di Champions League, come se Paratici fosse di per sé sinonimo di grandi traguardi, perché mentre fa un grande mercato per la Fiorentina poi riesce anche a non far fare un grande mercato delle altre. Cioè la Roma è in difficoltà? Sì. Ha ancora dei tasselli vuoti da coprire? Sì. Però ha confermato la rosa l'anno scorso, alla fine non ha venduto nessuno. Il Como, che è diventato un po' per certi aspetti la criptonite moderna della Fiorentina, rischia di prendere dalla Fiorentina stessa il suo giocatore più di valore, facciamo da parte più forte o meno forte. Quindi mi sembra che in questo momento, mentre si discute su Mastantuono sì, Attà sì, Ulai sì, si dimentichi un po' anche quello che è il contesto, e soprattutto, lo ripeto, perché a me la cosa in questo momento più preoccupa, si sottovaluta le difficoltà che ha un allenatore che poteva chiamarsi Mourinho, si chiama Grosso, ma non sarebbe cambiato nulla nel trasformare tutti questi nuovi giocatori in una squadra in poche settimane. Ecco, io su questo spero che, non sono molto fiducioso, perché l'atto di fede deve essere fatto solo su Paratici e non su Grosso, questo almeno è quello che si respira nell'ambiente, che non sarà così semplice per l'allenatore mettere insieme tutti i pezzi, perché poi costruire la squadra e non un gruppo è un esercizio che richiede grande pensiero, e quando uno è troppo pensante, come ha detto anche ieri Sarri parlando della sua Atalanta, il rischio è quello della sindrome del mille piedi. Cioè tu pensi costantemente a quello che devi fare, perché devi imparare a farlo, e non ti riesce l'azione automatica. E quindi il mille piedi, se pensa a dover muovere tutte le parti del suo corpo, non si muove, rallenta la sua corsa, il suo movimento. E così una squadra che non ha automatismi, non ha chimica, non può averla. Ma anche fosse il Barcellona con 20 acquisti nuovi, non cambierebbe nulla, si trova a dover gestire una pressione che, io proverei a lenire un po', però se uno la dice dalla nostra prospettiva si prende di gobbo, di rosicone. Io auspico invece che alla fine del mercato, per assurdo, sia la stessa Fiorentina a mettere un pochino, a chiamare un po', a essere più che a chiamare, a essere un po' vigile del fuoco di se stessa. Cioè è giusto avere l'entusiasmo, però siccome sappiamo come funzionano le cose da queste parti, non trasformiamo poi l'entusiasmo in frustrazione al primo passo falso. Perché, ripeto, su Grosso c'è una pressione che secondo me non è corretta, perché l'entusiasmo che c'è su Commisso e su Paratici dovrebbe in qualche modo riflettersi, non con lo stesso entusiasmo, ma almeno con una concessione di un po' di tempo anche allo stesso Grosso. A me, per esempio, penso a Grosso, ecco, un allenatore come Grosso si ritrova il 22, 3, 4, 5 agosto senza Ken, un po' di empatia mi porta, ecco, a provarlo.
10: No, ma non c'è dubbio, ma sai, perché poi noi parliamo di mercato da un osservatore esterno, no? Noi in quanto stampa, ma noi in quanto tifosi, perché il tifoso della Fiorentina guarda il mercato con eccitazione, entusiasmo, depressione, da fuori, e quindi giustamente non è che deve essere empatico per forza con le parti in causa, quindi magari con i pensieri di Dodò, con le riflessioni di Ken, con i disagi di Fagioli e con i dubbi di Grosso. No, non è compito dell'ascoltatore, del tifoso, ma nemmeno del giornalista per forza mettersi nei panni di chi vive queste ore di calciomercato. Però io in questi giorni mi sono fatto un giro tra le dichiarazioni ufficiali degli allenatori e mi è sembrato che tutti siano altamente con un giramento di palle enorme per questo mercato, che giustamente ormai il mercato è fatto così da decenni, solo un anno è terminato prima dell'inizio del calcio del campionato, è stato subito abolito da parte di tutti, cioè subito abolito il discorso di farlo finire prima dell'inizio del campionato. Però ecco, questa che dice Francesco è una logica mica banale, cioè è chiaro che Grosso sia informato giorno per giorno di quelli che sono i potenziali movimenti, perché se no Grosso, quando parlò al margine della amichevole, cos'era? Col Gubbio, forse, cos'era?
2: Era la prima, sì, contro il Gubbio, quando lui parlò dal rettangolo verde del Viola Park,
10: e che
2: sì.
10: di Ken disse: non sappiamo quello che succederà, ovviamente lo vorrei allenare, ma nel caso gli faremo un grande in bocca
2: e
10: al lupo.
2: E guarda, poi ti lascio finire subito, secondo me è passato anche un po' sotto traccia, e qualche collega me l'ha anche ricordato in questi giorni, quello che disse Goretti prima di Fiorentina Benevento, se non sbaglio a Sport Mediaset, quando disse: non sono la persona che può dirvi che Ken resterà al 100%. Ora, è ovvio che una dichiarazione così pesante eventualmente la deve dire Paratici, però bisogna anche un po' leggere tra le righe, come quando si disse a metà luglio: se esce ora in un mercato così ermetico la notizia di un contatto tra il Como e l'Entourage a 40 all'ora, 45 giorni dalla fine del mercato, vuol dire che intanto, insomma, si sonda un po' intanto lo stato dell'ambiente. Ieri qualche ascoltatore, per esempio, sosteneva, secondo me con una bella dose di lucidità, che in questo momento la sensazione è che sia un po' tutto a rallentatori. Qualcuno può anche, secondo me, legittimamente sospettare che sia a rallentatore, perché magari in realtà nel dietro le quinte la situazione sia molto più avanti.
10: Sì.
2: E però faccia comodo anche a Firenze stessa metabolizzare, cioè un po' alla volta inizia a metabolizzare l'idea che puoi perdere Ken, lo puoi perdere perché va al Como, lo puoi perdere perché arrivano 40 milioni con le formule del calcio moderno. Ti abitui, tra virgolette, all'idea. Però può anche essere che in realtà la tavola sia non solo apparecchiata, ma che i commensali siano già andati via da un po', perché è tutto fatto.
10: Io continuo a pensare, e lo dico tirando anche magari la rabbia di qualcuno, ma quello che dice, che ha detto ieri Repice a Garrisca al Vento, l'ho ascoltato con attenzione, lui ha detto: io ora, in questo momento del mercato, ma in generale, fare a meno di Ken non lo farei mai. Lui ha detto questo, dice: ma chi se ne frega di quello che pensa Repici? No, io lo prendo come sponda per dire che io la penso ugualmente. Cioè, io, se lo dovessi fare io questa scelta, a me anche di questo discorso ma poi tenersi un giocatore scontento, scusate, ma quello che fa circolare la Fiorentina, ma anche quello che si evince dallo stesso Ken, io non ho visto Musilunghi, non ho visto Bernardeschi che manda il certificato per non allenarsi, non ho visto Chiesa che fa musino sul pullman negli Stati Uniti.
2: Abbiamo visto un gol di Ken,
10: abbiamo visto un gol nella prima partita ufficiale, un ragazzo che si è messo a disposizione. Ci fanno sapere, diciamo, dall'entourage che lui è giustamente un po' come Sampè in riva al fiume, aspetta che passi la piena, poi se la piena se lo porta via o se la piena lo fa restare, io capisco che per lui cambi non così tanto, perché comunque è vero che Como magari gli dà 500.000 euro in più, che per noi sono una cifra enorme, per lui tra 4,5 e 5 forse non è che cambi la vita, no? La vita gli è cambiata da quando da ragazzino ha aperto il primo contratto a centinaia di migliaia di euro, non gli cambia oggi. Bene. Quindi anche questo discorso della ma che fai, ti tieni un giocatore scontento in rosa? Ma non mi risulta che sia scontento. Quindi io, visto che siamo al 21 d'agosto, non al 15 di luglio, al Como gli avrei già detto: oh, Cicci, finito il tempo, andate avanti, andate a cercarvi Pinamonti, andate a prenderlo voi Pinamonti. Cioè, io fossi la Fiorentina inizierei a fargli: vi serve un attaccante italiano? Vi serve un giocatore per le liste? Andate a prendere Pinamonti. Ragazzi, se no si fa per...
2: Ora dico una cosa che mi farà risultare ancora più antipatico.
10: A me?
2: No, forse a tutti, quindi mi allargo.
10: Anche
2: a te.
10: Anche alla Sara?
2: anche alla Sara, secondo me, anche se non credo sia molto interessata all'argomento. Però tra un po' comincia anche la palla a volo, sì, quindi va c'è bene. Da pazientare ancora, cioè, però.
10: Oggi giocano.
2: Oggi c'è
10: Italia.
2: Sì, no, ma io parlavo della Savino, ovviamente la nazionale, certo.
10: Savino è a dicembre, si sono prese tanto al 1000 giorni di ferie.
2: Infatti Fabio Ferri non lo vedremo più. No, volevo dire, ho la sensazione che questa operazione Ken dimostri ancora una volta quanta posizione di forza abbia il Como, abbia conquistato il Como, si sia conquistato il Como in questi ultimi due anni e quanto l'abbia persa la Fiorentina. Paratici numero uno, grande leader, riferimento, i contatti, le relazioni internazionali, però questa non è la Paraticese e non è neanche la ACF Paraticina,
10: no.
2: Non festeggiamo il centenario di Fabio Paratici, no, esclusiva andata a segno. E secondo me questa prova di forza la Fiorentina su Ken non la può avere. Poi ovviamente questo non vuol dire sottostare a qualunque richiesta del Como o alla tempistica del Como, no. Però ad oggi mi sembra che i valori in campo da un punto di vista proprio di potere contrattuale siano molto spostati verso il Como, che quindi può anche permettersi una gestione della tempistica molto, molto favorevole in fin dei conti. Poi comunque anche il Como ha i suoi grattacapi, deve trovare il modo di piazzare Morata e non è semplice. Però in questo momento, ecco, capisco la tua riflessione, però secondo me la Fiorentina in questo momento è un po' schiava di un contesto che non la vede più forte come prima, ma anche purtroppo a fronte di un Como che fino a due anni fa era in Serie B, ecco.
10: E io rincaro la dose,
2: Ale,
10: e voglio essere ancora più antipatico. Allora io ti dico che, detto tutto questo, una società che è convinta di Ken e che vuole che Ken sia la propria punta, al di là di tutto ciò che è i rumors di mercato, il potere del Como, il potere delle sfere di Goku e quello che è il Drago Sharon e tutto quello che vuoi, se la Fiorentina appunto fosse convinta di tenere Ken al 21 di agosto e quindi che con l'idea che Ken è l'attaccante giusto da tenere in rosa, la risposta al Como sarebbe molto banale: avete più forza, siete più grandi, andate in Champions, ci volete allungare, a dare un contratto più oneroso, siete gli Artono, avete mille miliardi, e allora dimostrateci che volete questo ragazzo, dimostratecelo, perché per noi il 21 agosto a 40 milioni non vi si dà. Perché siccome in questi giorni tanti hanno detto: Pietro, ma te lo vuoi vendere Ken se dici che 40 milioni? Non è, voi ancora non avete capito come sta funzionando la questione Ken. È che la Fiorentina è convinta di darlo via a quella cifra, è che la Fiorentina è convinta che l'operazione Ken via 40, Pellegrino titolare e un altro a fargli da vice, è l'operazione giusta. Poi avranno ragione, io se hanno ragione sono contento. Se il prossimo anno Ken fa 20 presenze perché non è questo problema, la tibia non è superabile, fa 5 gol col Como e gli hai dato un pacco da 40 milioni, la Fiorentina fa 15 gol Pellegrino e 10 gol Pinamonti, ma scusate, ma io sarò il più contento del mondo o no? Tra l'altro per l'antipatia che ho anche nel Como. Ma quello che voi e tutti dobbiamo comprendere è che il fatto che la Fiorentina tratti Ken a 40 milioni o comunque faccia capire al mercato che quella è la cifra da cui iniziare una trattativa è perché la Fiorentina è la prima ad essere convinta di cedere Ken. E se questo vi fa male saperlo, mi dispiace, ma altrimenti non ci sarebbe dibattito. Arrivi al 21 d'agosto e la Fiorentina dice: porta chiusa, è finito. Tra tre giorni inizia il campionato, ma cosa volete da noi? O ci date 62 milioni che sono quelli della clausola, o ve ne andate a fare una bella girata e voi prendete Pinamonti, dimmi te, Raspadori, andate a prendere un attaccante italiano che vi pare in giro per l'Italia che non sia Ken. Reteghi, andate a prendere Reteghi, è in Arabia, 40 milioni ve lo danno, però il fatto è che è la Fiorentina che ha aperto da tempo alla cessione di Ken e che ancora non ha chiuso le porte, perché al momento in cui arriva l'offerta ricevibile di lunedì mi dice: guardate Bellini, questa è un'offerta, secondo voi, ve l'abbiamo detto, non si tratta questa cifra, e o ci fate una proposta entro le prossime due ore che è diversa, quasi il doppio, oppure si chiude il bandone. Ma non lo sta facendo,
2: e perché quindi, non vuole,
10: perché non vuole, certo. E quindi, nonostante sia molto diverso dal caso Vlahovic, che va via a gennaio col timore che arrivi a scadenza di contratto, a un anno dalla scadenza, e che possa prenderne meno, e tutto quello che sappiamo sia successo in quel famoso gennaio, anche qui è la Fiorentina che non chiude alla cessione di Ken al 21 d'agosto. E se non si cambia le prospettive di questa operazione, anche noi non riusciamo ad avere una versione lucida di quello che è la situazione.
2: Allora, questa telenovela Ken Como la trovo ridicola, scrive Omar. Lunedì inizia il campionato e vorremmo sapere se il centravanti titolare giocherà per noi o per se stesso. Poi Massi da Fiesole dice: no, mi sono perso la sigla di oggi, potete rimandarla.
10: Vabbè, la provi a ricercare nel podcast.
2: Nel podcast appena finisce la trasmissione, anche su YouTube. Capisco che dobbiamo rientrare dopo tanti investimenti, ma con il centrocampo che abbiamo e se Ken è sano fisicamente.

0: Che coppia Ndur Poku, Claudio Viola Bergamo. Manca poco, dice Andrea, avanti tutta.
1: Guarda, posso svelare uno retroscena?
0: Sì.
1: Un retroscena giornalistico?
0: Devi.
1: Questa mattina Giacomo Galassi che mi
0: salutiamo.
1: Scrive di buon'ora e ovviamente a seguire il sito questa mattinata, quindi a fare la segna stampa, e deve poi scrivere il pezzo che è la nostra prima pagina, no? Che mm-hmm. esce intorno alle 10, come tutti i giorni. E mi ha scritto alle 9. Guarda, non so come dirtelo, però vorrei scrivere un pezzo.
0: No.
1: Un pezzo con un titolo particolare.
0: Eccoci.
1: E mi fa: manca poco. E io gli ho fatto: sarebbe difficile da digerire, te lo proibisco.
0: E per il momento,
1: no,
0: hai avuto la meglio.
1: Puoi andare a vedere, non è manca poco.
0: Attenzione.
1: Per fortuna. No, no, non è, perché altrimenti era già licenziato. Ma come dire, quello che
0: ah, quella
1: foto.
0: Cosa succederà a Mandragora?
1: Esatto,
0: ancora una volta in bilico alla Fiorentina.
1: Tutto.
0: Cioè, proprio
1: l'ho ghiacciato, no, l'ho ghiacciato. Però era il retroscena giornalistico e abbiamo evitato caldamente di mettere manca poco, anche perché prima di tutto non manca poco, nel senso
0: che
1: non siamo a quel punto del. E poi ragazzi, ma ieri il titolo della Nazione ha detto che lo sei perso.
0: No,
1: ricordo,
0: no. L'avevo perso, ma qualcuno
1: giustamente prontamente te l'ha fatto leggere.
0: Me l'ha segnalato,
1: bene.
0: Sì. Poi un giocatore, allora Lorenzo scrive un editoriale: un giocatore come Ulahi lo vedo di passaggio a Firenze. Se dovesse confermare le aspettative e fare una grande stagione, credo che già a giugno la sua valutazione potrebbe impennarsi, con il concreto rischio di vederlo partire subito verso Premier o Liga per cifre importanti. Faccio un riassunto, Lore: per questo farei attenzione a non buttare via il bambino con l'acqua sporca. Fagioli resta un patrimonio tecnico e può ancora essere un tassello importante, a maggior ragione se dovesse arrivare un giocatore come Torreira. Se l'obiettivo è costruire una Fiorentina competitiva e ambiziosa, serve continuità. E continuità, dice lui, è anche sinonimo di trattenere i giocatori di qualità invece di ripartire ogni anno da zero. Allora, sulla riflessione di Lorenzo da Gattaia io sono d'accordo, però c'è una dinamica di fondo, ovvero ci sta che Ulahi abbia fatto un percorso travolgente e possa anche farlo quest'anno. Io lo vedo più come un diesel, sinceramente. Cioè, lui ha vissuto un anno folle.
1: Su di giri.
0: Perché il 22 agosto dell'anno scorso, se non ricordo male, lui fu ceduto dal Bastia al Trabzonspor, quindi dalla Serie B francese alla Serie A turca. Un anno dopo ha fatto un anno di Turchia, ha vinto un trofeo, ha fatto la Coppa d'Africa, ha fatto il Mondiale. Io non ce lo vedo sinceramente a fare uguale la stessa crescita in un anno di Serie A, perché sennò vorrebbe dire davvero tra
1: un anno Real.
0: Ecco, sì, assolutamente. Quindi, considerando che Ulahi e Fagioli e Attai insieme, la Fiorentina ad oggi non se li può permettere, anche se piace a tanti ricordare la Fiorentina di Montella, e io mi metto sempre i tappi per non ascoltare questo riferimento a un calcio di 14 anni fa, bisogna accettare l'idea che Grosso, che è il responsabile di campo della Fiorentina, valuti in questo momento Fagioli non così centrale. Per qualcuno è un errore imperdonabile, altri si ricordano di Fagioli anche per i primi 4 mesi dello scorso anno. Forse la verità sta un po' a metà,
1: sì.
0: È un sacrificio che si può fare di fronte a certe cifre, anche lì sulla tempistica se ne può parlare, certamente.
1: Però da valutare era da valutare, cioè,
0: era da valutare,
1: non è Ken.
0: E poi per quello che abbiamo visto in amichevole ci sono altre soluzioni, cosa che in attacco la Fiorentina per il momento non ha mai provato.
1: E poi io ti posso dire sulla I che siamo tutti innamorati di questo modo di giocare, no? Molto anche irruento, cioè con una grande tecnica. Però io comprendo la calma che sta investendo Grosso sul suo lancio dentro la Fiorentina, e lo comprendo anche perché io non sono così convinto che sia un play, cioè che non sia un giocatore da vertice basso. Non sono così convinto, e forse anche lui non ha questa convinzione. Quindi poi magari lo mette in quel ruolo se ci sono le condizioni, cioè se poi giocano Torsvet e Ndur con attap avanzato, Ulahi può farlo il play,
0: sì.
1: Perché ha le spalle coperte, può andare avanti, indietro, elastico, c'è Ndur che chiude, ci si può lavorare a questo. Ma io inizio a comprendere sempre di più, vedendolo giocare, quei pochi momenti che l'abbiamo visto giocare, il motivo per cui Fagioli e Ulahi in questo momento per Grosso non sia una coppia ben assortita. Io calcisticamente sono nelle vibes di Grosso, lo capisco, e quindi posso anche capire

0: che ci sia questo dubbio di mercato legato a fagioli. A me dispiacerebbe, perché mi sono affezionato, se vogliamo, a fagioli, anche come per la sua storia, per tutto quello che è stato anche la seconda parte della scorsa stagione. Però ragazzi, la Fiorentina deve guardare a se stessa e non al futuro di fagioli per forza, cioè, e quindi se la Fiorentina pensa che rischi di essere un comprimario col muso, contrariamente a quello che dicevamo di Ken, ci può stare che prendano una decisione di questo tipo.
1: Allora, da YouTube invece, vi ricordo che siamo in diretta anche sul canale di Firenze Viola, più che una seconda punta giovane, scrive un altro amico, servirebbe un trequartista alla Mora, anche come quello che ha preso la Roma.
0: Ma ci sanno.
1: Che non può essere Attal, lui ne vuole un altro.
0: Vabbè, ma Stantuono lo può fare.
1: Ma ne vuole un altro ancora, non si accontenta. Fabrizio Marini, Cardi è un ex giocatore da almeno 5 anni. Giuseppe Minniti, io prenderei Spuni del Sassuolo. Non credo esista un giocatore con questo cognome.
0: Spuni?
1: Non lo conosco. Sinceramente Giuseppe non so chi sia Spuni. Poi mi piace un messaggio di Andrea che chiede: torna Rui Costa? No, che è felicemente il presidente del Benfica. E consentimi anche di dire, come ha scritto un paio di giorni fa Record in Portogallo, il Benfica, dopo aver preso Circati, sta per chiudere João Palinha, che era un nome segnalato da un ascoltatore domenica. João Palinha ha come caratteristiche quelle di Rodri, Busquets, Mazzitelli, così l'ho citato anche oggi. Alla fine, se saranno confermate le cifre, cioè 14 più 5 di bonus, sicuramente va a fare presumibilmente l'Europa League col Benfica. Ieri ha vinto 3-1 la gara d'andata con l'Arus.
0: Ci fai tutto un...
1: ovvio, se ci arriviamo, ci arriviamo. Va a giocarsi comunque la vittoria del campionato portoghese con Sporting e Porto. Torna a casa sua perché è portoghese. Però è una cifra così, non proibitiva. Poi magari la Fiorentina non ha mai avuto interesse a prendere João Palinha, il Mazzitelli di Lisbona. Però, ecco, era un profilo che mi aveva fatto piacere quella segnalazione dell'ascoltatore, perché era un nome competente per mettersi lì davanti alla difesa e fare quello che ha fatto Matic l'anno scorso. Andrea aggiunge: senza Ken la Fiorentina perde tanto. Provate a prendere Nkunku o Jimenez. Allora, sui due, allora, Jimenez mi sembra promesso sposo del Porto, e su Nkunku la valutazione che ne fa il Milan è altissima. Giusto dare Ken al Como, se lo merita. A noi Ken serve a poco, di sicuro non si punta alla Champions, per la Conference basta Pinamonti. Questo è un amico un po' disilluso, ecco, sugli obiettivi della Fiorentina. Mario da Massarosa, direi con grande stile, io leggo, chi mette in discussione Fagioli, di pallone un ci capisce una sega, proprio per essere così
0: in francese.
1: Sì, Pradè ha avuto molti anni per far vedere le sue qualità, ora diamo gli stessi anni a Paratici, poi faremo un paragone.
0: No,
1: gravissimo Maurizio, fare questo errore.
0: No.
1: Siamo d'accordo su
0: no. Se qui ci siamo assopiti come piazza e come stampa, perché io continuo a dirlo, non ho problemi a dire che anche la stampa si è assopita negli anni a Firenze. Probabilmente anch'io ho avuto qualche sonnellino nel corso di quest'anno, ma è giusto, si può dire. Però il passato ci deve aiutare a migliorarci nel futuro, dovrebbe. Purtroppo l'umanità non lo dimostra, ma personalmente ci si può provare. E allora per quale motivo si deve dire: ah, siccome abbiamo dato 7 anni a Pradè, ora bisogna dargliene 7 a Paratici, digerendo tutto? No, se Paratici farà bene, applausi. Se Paratici farà male, si prenderà le sue critiche, perché Paratici non è la maglia che indossa la squadra, come diceva prima Francesco, non è la Paraticina. Quindi, siccome noi tifiamo la Fiorentina e non Paratici, Paratici deve fare il bene della Fiorentina, e se sbaglierà dovremo criticarlo subito, ma non per mandarlo via, ma per cercare anche noi di dare un senso a quello che viene fatto, come esattamente abbiamo dato un senso positivo ad alcune operazioni quasi tutte fatte quest'estate.
1: Assolutamente.
0: Quindi,
1: assolutamente. Però Paratici è stato preso proprio per non ripetere gli errori di e con Pradè. Quindi non può essere lo stesso metro di giudizio. Cioè, il dirigente che tutto il Franchi ha osannato quando passeggiava davanti alle panchine nel riscaldamento col Benevento, si prende gli oneri e gli onori, si prende gli aspetti positivi e gli aspetti negativi di un anche potere mediatico di un certo tipo.
0: Più ci si avvicina il sole, più c'è il rischio di bruciarsi.
1: Cioè, io non posso, se no, allora con questo discorso dobbiamo avere, perché l'abbiamo già fatto anche su molti calciatori, visto che si è aspettato tanto Sottil, allora Mastantuono o Attà devono essere aspettati. Certo, un conto è non mettergli pressione al primo passaggio sbagliato, e un conto è usare Iconè o Pradè come metro di paragone.
0: No, proprio non ha nessun senso questo discorso, ragazzi, perché la Fiorentina, tra l'altro, con Paratici ha proprio scelto di cambiare filosofia sul dirigente, sì, perché gli ha affidato un contratto ufficiale, lungo, oneroso. Con Pradè il contratto era annuale, ma non se ne sapeva niente, veniva rinnovato così, quindi mandavano una PEC e lui firmava ed era rinnovato, cifre molto inferiori, cioè era proprio tutta un'altra filosofia, la filosofia familiare, no? Ora non è così. Lasciate perdere che c'è una parte del tifo che osanna Giuseppe Commisso quando arriva allo stadio come se fosse il salvatore della patria, dimenticandosi ciò che è stato l'anno scorso, perché siccome vuol dire dei giocatori, i giocatori giustamente sono colpevoli di aver fatto una stagione pessima, ma Giuseppe Commisso era comunque parte della Fiorentina in ogni caso, è la famiglia Commisso che è proprietario della Fiorentina da tanti anni.
1: Sì, in un certo
0: quindi
1: senso
0: cerchiamo di avere la stessa memoria per tutti i protagonisti, perché insomma, allora per esempio Ferrari, quando lo incontrate per strada, cosa fate? Perché io ho l'impressione che questa piazza sia già pronta ad abbracciarlo e dagli 5, nonostante Ferrari sia stato dirigente tra i principali della stagione passata, che poi ha fatto delle cose buone, assolutamente, chiamare Paratici, andare a trattarlo, portarlo a Firenze, cambiare l'inerzia parlando col presidente, tutto quello che volete, ma quello che c'era prima c'è ancora, è già stato, è una cosa che è fissata nella memoria dei tifosi. Quindi io, anche sulla questione dei Paratici, certamente diamogli tempo di costruire la Fiorentina, probabilmente, io lo dico sempre, non basterà questo mercato per capire tutto ciò che Paratici farà della Fiorentina, però non stiamo a dire se vende Ken e prende Pinamonti bisogna essere per forza contenti. A me non piacerebbe. Si può dire?
1: Si può e si deve. Guarda, mi prendo due minuti per ricordare a tutti gli ascoltatori, ieri c'è stato il match d'andata dei preliminari di Conference, non solo dell'Atalanta che ha fatto 0-0 in casa e quindi si è un po' complicata la vita, dovrà andare, se non ero, in Ungheria al ritorno contro l'Apoel, o forse vicino a Budapest, comunque sicuramente in Ungheria. Le altre big hanno fatto bene o male tutto il loro lavoro. Il Friburgo ha vinto 3-1 in casa del Motherwell, il Getafe, di cui si parlava per Fabian, ha vinto 3-1 in casa con il Partisa, il Brighton ha pareggiato 0-0 a Tromso nel nord estremo della Norvegia, e il Monaco ha vinto in casa 3-2 del Górnik Zabrze, che è la squadra che fu l'anno scorso di Podolski. Ma queste non sono storie di cui non siamo assolutamente interessati. Le storie che ci interessano sono prettamente tre. Una ci intristisce un po', perché purtroppo il Lincoln Red Imps di Gibilterra ha perso 2-0 in casa con i nordirlandesi dell'Arne. Decisiva un'espulsione nel corso del primo tempo, purtroppo, che ha lasciato i padroni di casa in 10. Espulsione di Flali Idrissi al 29esimo. E nel finale, purtroppo, gli amici di Gibilterra hanno trovato il modo di farsi fare due gol. 0-0 del Klaksvik, formazione delle Faroer, contro il Riga FC, quindi al ritorno comunque tutto aperto. Il Vikingur Reykjavik ha perso 3-1 col Borac Banja Luka in casa, ma la vera storia è il 2-2 dell'Inter Escaldes, formazione di Andorra, in casa dei kosovari del Drita. Mai una squadra di Andorra è arrivata alla fase a gironi o a girone di una competizione europea. Ci sono solo tre stati in Europa che non sono riusciti a fare questo, e uno insospettabilmente è Montenegro.
0: Davvero?
1: Che non è piccolissimo.
0: Andorra, Vaticano,
1: no, Vaticano,
0: San Marino,
1: no, San Marino, Andorra e Montenegro. E l'Inter Escaldes non è mai stata così vicina a portare Andorra alla fase a gironi di Conference.
0: E lo scopriremo solo vivendo.
1: E lo scopriremo giovedì 27, anzi già da martedì ci saranno i preliminari col match di ritorno di Champions e via discorrendo. Per tutti gli amanti dei giocatori in prestito della Fiorentina segnalo per sua fortuna Tuna. Braschi non è stato protagonista, perché altrimenti sarebbe stato protagonista in negativo. No. Il Tuna ha perso 7-0 in casa dell'Ek Poznan, quindi farà la conference, quindi Braschi si ritroverà ancora una volta in conference. Il Besiktas d'italiano ha vinto 3-0 in casa contro il Kaunas Žalgiris, e l'ex squadra di Ulai e nuova squadra di Salah, il Trabzonspor, ha perso 1-0 in casa col Ferencváros, e quindi è a rischio conference anche il Trabzonspor.
0: Salah in conference. Chi l'avrebbe mai detto, sì, potrebbe succedere. Ne parleremo ampiamente anche nella seconda ora, come ampiamente parleremo di mercato, quindi ci troviamo tra poco qui ovviamente su Radio Firenze Viola con Chi si compra.
2: Radio Firenze Viola. Hai una stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Cioè, bimbe, cari a pallettoni, cari a pallettoni, quindi mi raccomando, questa seconda ora passiamola insieme. 348-75-1393 per quanto riguarda i vostri messaggi audio e di testo, 055-77-11171 se volete chiamarci in diretta. Questo è Chi si compra. Vi ricordo che potete mandare i vostri ricordi, le vostre sensazioni verso il centenario, quello che vi lega di più alla Fiorentina, un ricordo di un parente, un momento che avete vissuto in una partita, un coro, una bandiera, un oggetto, quello che volete. Ce lo raccontate in un minuto, se lo volete fare in video è molto bello, ci farebbe piacere. Vi mettete, tanto fate un sacco di selfie, vi vedo tutti in vacanza su Facebook, ho 10.000 amici di cui non conosco praticamente niente se non le immagini che mi scorrono. Potete fare un video, mandarcelo e dirci quello che appunto vi lega a questo centenario, come abbiamo spiegato, altrimenti un audio, il numero è quello che sapete, 348-7513-933, lo trovate anche nelle storie proprio dedicate nel nostro numero WhatsApp che tanti di voi hanno salvato sul proprio telefono, e questo ci gratifica oltremodo.
1: Dunque, siamo in tutto questo arrivati a venerdì, e questo venerdì ha un sapore diverso, perché vero che la
0: domani
1: Fiorentina
0: è sabato?
1: Domani è sabato, grande esclusiva andata a segno, ed è un sabato sinonimo di Serie A, perché domani ci sono 4 partite, quindi Serie A is back, direbbe qualcuno. E Serie A è sinonimo di fantacalcio, quindi di tutto fantacalcio, e quindi bentornato a Luca Di Leonardo. Eccoci.
4: Buongiorno,
1: qua.
4: Ragazzi, bentrovati.
1: Caro Luca, allora intanto facciamo subito uno spoiler. Luca è reduce dall'asta del fantacalcio notturna. Orario di conclusione?
4: Le tre.
1: Quindi
0: inizio. Allora l'orario di inizio, le una?
4: Le 18.
0: Mamma mia.
1: Quanti, ricorda Luca quanti siete, da quanti anni va avanti la traduzione?
4: Siamo in 8, giochiamo al Mantra. Quest'anno era il 35esimo anno.
1: Mamma mia. Non c'è bisogno di aggiungere altro.
0: Più longevo della Premier League, mi sa.
1: Sì,
0: praticamente.
1: Oppure nati insieme, ecco.
0: Contestualmente, praticamente. Quindi
4: coetanei.
0: Come?
4: Coetanei.
1: Coetanei.
0: Ecco, ma l'attaccante principale della tua campagna acquisti qual è stato?
4: Qui bisogna dirlo, è ovviamente Moise Kean.
1: Ottima scelta. Peraltro mi viene da dirti, Luca, non so se hai fatto
0: pagato poco.
1: Non so se hai fatto anche tu questa strategia, però è una situazione win-win, perché se resta la Fiorentina è centrale, se va al Como è centrale, quindi a te non cambia nulla.
4: E infatti alla fine ho detto il prezzo non saliva, perché è una modalità random, quindi escono i nomi, non sei tu a dare il nome. Quindi devi essere bravo magari a tenere crazy. Ecco, Kenner alla fine, gli ultimi tre acquisti decenti che sono usciti quasi alla fine, mi ero tenuto poi i soldi, sono Ken, Ildiz e Çalhanoğlu. Quindi
0: tanta roba, mi sembra tu sia andata abbastanza bene, dai.
4: Sì.
0: Bene.
4: Però un conto sono i nomi, poi bisogna vedere l'effettivo rendimento.
0: Questo sempre.
1: Soprattutto
0: questo
1: in una Serie A dove si fa fatica a trovare attaccanti da doppia cifra, e quindi questo diventa un problema enorme. Allora,
0: scusami.
1: Vai, altre domande.
0: Oggi ti faccio un abito su misura. No, allora, intanto, se dal tuo osservatorio fantacalcistico puoi più o meno sapere quelli che sono stati i nomi principi del fantacalcio di quest'estate, cioè se c'è qualcuno che è ricorrente nelle aste del fantacalcio, che tu in qualche modo, anche per chi ti chiede consigli, per chi ti manda la sua formazione eccetera, hai potuto capire chi è il più richiesto di quest'estate, e poi se questa Fiorentina, che sta cambiando volto in modo profondo, ha attirato appunto l'interesse dei fantallenatori.
4: Allora, ti dico, in generale sicuramente i due attaccanti maggiormente pagati sono Lautaro Martinez, che adesso c'è questo rumors del Barcellona, e Malen. Sono i due attaccanti che sono stati pagati di più. Stiamo parlando di una... Allora, l'ultimo, perché poi abbiamo dei dati, ecco, su tutte le... con il nostro, diciamo, partner Fantalab, Malen sta andando di media intorno al 32%. Lautaro Martinez intorno al 33% del budget, quindi parliamo intorno ai 180-190 crediti su 500, che è tantissimo.
1: Tanta roba.
4: E poi bisogna capire, è vero che la rendita può essere massima, ma parliamo sempre di un giocatore, ahimè, sappiamo mille cose su cosa può succedere a un giocatore, quindi ho sempre paura a spendere così tanto per un giocatore. In generale la Fiorentina sicuramente è una delle squadre più in hype, perché parliamo di Attà, parliamo di Mastantuono, parliamo comunque di Jimenez, che per dire al mantra ha tre ruoli, e quindi è un giocatore che puoi mettere a destra, a sinistra, come esterno, quindi comunque la Fiorentina è sicuramente più appetibile rispetto alla scorsa stagione, ovviamente Ken. Anche Gudmundsson, vi dico, nonostante non abbia la titolarità garantita, comunque sta andando intorno al 5%, quindi che non è chiaramente rispetto a 2-3 anni fa, però capendo anche il rendimento soprattutto che ha avuto la Fiorentina, direi che comunque il prezzo si è tenuto abbastanza alto, ma anche perché c'è la possibilità con la Fiorentina un po' più offensiva, un po' più di qualità rispetto magari alla scorsa stagione, che un giocatore come Gudmundsson possa effettivamente avere, non dico la rendita di quando era al Genoa, però sicuramente il migliore degli ultimi due anni. Non che ci voglia tanto, però è una speranza anche per i tanti fantallenatori che ci hanno puntato.
1: Allora Luca, dicevamo, domani si comincia subito con quattro partite, alle 18:30 i campioni in carica dell'Inter contro il Monza e poi Udinese Como. Monza di Juric, ricordiamocelo.
0: Sai, Monza domani...
1: Capotto?
0: Mi hanno già fatto la benedizione, ho visto che formazione mi andrà in campo.
1: Ma c'è...
0: c'è speranza!
1: Con Ivan Juric, per salvare una squadra c'è sempre speranza. Ne riparleremo nel corso del campionato. Luca, parola a te con il primo 11 di consigliati della Serie A 26-27.
4: Allora, iniziamo con Skorupski in porta, sarà nel posticipo del lunedì Bologna-Lazio. Lo scorso anno 8 clean sheet in 19 partite. Skorupski è stato tanto infortunato, però è comunque una garanzia. Al limite in Serie d'Asta dico, se avete Skorupski potete prendere anche Pessina. Difensori, difesa 3, mettiamo Bissek, che dovrebbe partire titolare al posto di Stones nella sfida appunto contro il Monza. Mettiamo Wesley in Roma Fiorentina, ricordiamo lo scorso anno 5 gol, e poi Obert in Parma Cagliari, è un giocatore centrale nel Cagliari, 3 assist lo scorso anno, è un titolare, quindi contro il Parma si può schierare. Andiamo centrocampo a 4, mettiamo Attà, che ho letto da qualche parte che può essere in dubbio, però noi lo mettiamo, perché comunque si mette con
1: adeguata copertura, come esatto, direbbe qualcuno.
0: C'ha una maglia,
4: come da
0: questo.
4: Tradizione alla prima giornata.
0: Sulla schiena c'è scritto adeguata copertura.
1: Adeguata copertura.
4: Esatto. Poi mettiamo McKennie, che comunque Spalletti l'ha messo un po' in tutti i ruoli, ma dovrebbe giocare sulla tre quarti a supporto della prima punta nella sfida di Frosinone. Mettiamo D'Acuña, che è il rigorista del Como, salvo ulteriori cambiamenti, ma è un giocatore che lo scorso anno ha fatto 6 gol e 4 assist, lo paghi un po' di più rispetto allo scorso anno, però è sicuramente un pupillo di Fabregas, questo senza alcun dubbio. E poi mettiamo Samardzic, vediamo nella sfida contro il Sassuolo, vediamo in generale se Sarri riuscirà a rendere quel giocatore. Si dice ogni anno Samardzic può fare, ma alla fine è sempre una delusione. Tridente formato da Alisson Santos nella sfida del Napoli in casa del Genoa, mettiamo il Cholito Simeone in casa contro il Milan, e chiudiamo con un nuovo arrivo, ovvero Akor Adams, doppietta in Coppa Italia, sarà titolare nella sfida del Venezia contro il Lecce.
1: Cosa aggiungere poi su una delle chiaramente partite, anche oggettivamente parlando, più di cartello di questo primo turno di campionato, e che andrà esattamente a rendersi ancora più affascinante, perché poi sarà quella, considerando anche i tanti giocatori da fantacalcio in grado di cambiare un po' le sorti di questo primo turno, ovvero Roma-Fiorentina di lunedì 20:45.
4: Allora, detto di Atta e Wesley, che sono due giocatori consigliati, come scommessa possiamo mettere Kulierakis, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Hermoso, e in casa Fiorentina Valdepeñas, che dovrebbe giocare a sinistra. Sconfigliati due centrocampisti, ovvero Cristante in casa Roma, non è più il Cristante di qualche anno fa che regalava qualche bonus, e poi Fagioli, che è l'eterno punto di domanda in questa prima parte di stagione in casa Fiorentina.
1: Caro Luca, buon fantacalcio e alla prossima.
0: E buon anno.
4: A voi ragazzi, un buon lavoro, grazie mille. Ciao ciao.
1: Ciao, ciao. Luca. Allora, abbiamo un po' di WhatsApp. Ottima cosa. Direi una scelta che definirei in modo assolutamente positivo, paraculo. Perché
0: che
1: un fantallenatore
0: si para il proprio culo.
1: Sì,
0: dice.
1: Perché si. Cioè, si disinteressa completamente, è un po' come il filosofo che guarda dall'alto il caos. Della serie, fate vobis. Resta la Fiorentina, va al Como, litiga, poi chiarisce, poi litiga. Io intanto lo prendo. Poi, appena avete deciso con che maglia giocherà, io me lo godo o spero di godermelo. Ecco. Noi, come sempre, ci godiamo i vostri WhatsApp audio. Saretta, ascoltiamocene tre a tua
0: no.
1: scelta. Sì, addirittura.
5: Ciao ragazzi, io sull'attacco mi fido di Paratici. Se Ken rimane sono contento, se va via mi fido di Paratici ugualmente. Io credo che negli ultimi 10 anni il punto più scarso, più debole, il punto debole della Fiorentina sia sempre stato il centrocampo, e ancora non è completo ragazzi. Non è che Kulai e Atta risolvono tutto, il centrocampo non è completo, è completo solo numericamente ma non qualitativamente, perché Babian, Brescianini, Andragora sono giocatori da metà classifica. Ciao.
6: Quindi voi siete dei detrattori di Paratici.
0: L'ha fatto, io ho detto che lo avrebbe mandato.
7: Vale che ti possa venire un dubbio fra lo scambio Ken Pellegrini, però vorrei ricordare che Ken era stato preso con 0 gol e delle annate disastrose. Pellegrino è un'annata molto migliore di quella di Ken, sì, prima di venire a Fiorentina. Quindi tante volte i risultati passati non sono il sintomo di quello che succederà successivamente, semplicemente perché se no le persone non migliorerebbero e non peggiorerebbero.
0: Perdonami.
7: Tutto sta come entra nella squadra e come la squadra gira.
0: L'amico, non so come si chiama, oggi vince il premio GAC. Sì, l'ha vinto, sì, sì. L'ha vinto, glielo diamo, glielo
1: neanche
0: segniamo.
1: In volata, proprio
0: ma
1: stato
0: con una coppa grossa con il GAC proprio. Sì. No, era per dire, senza ora, un po' di ironia, permettetecela, perché sennò anche noi bisogna stare zitti tutti incravattati, come era tutti intonacati.
1: Salutiamo
0: no?
1: Ale dalla Val di Sera, esatto. Il castello di Dracula.
0: Però, allora, è chiaro che non si può sapere ciò che succederà del domani, e i dirigenti migliori sono quelli che sbagliano meno. Cioè i migliori dirigenti sono quelli che prendono, diciamo, un diamante grezzo, per citare Aladdin, e lo trasformano in grande principe. Funziona così il gioco del pallone. Quindi ci auguriamo se la scelta poi sarà definitivamente quella, vabbè, va via Ken, Pellegrino è la punta, ripeto, Pellegrino fa 15 gol, Paratici ha trasformato un diamante grezzo che aveva dimostrato delle qualità in un principe, e funziona così. Icardi, quando è arrivato alla Sampdoria, non era l'Icardi che poi ha vinto con l'Inter, o Salah, che è arrivato alla Fiorentina, non era quello che aveva iniziato nel Basilea, o addirittura ovviamente quello che è arrivato a Liverpool non era quello della Fiorentina. Quindi ragazzi, chi sbaglia meno è quello che porta successo alla propria squadra, al proprio club, e i dirigenti più forti sono quelli appunto che, per esempio, vi faccio un esempio, io non sono un detrattore, perché detrattore è una parola forte, ma sono molto dubbioso tra tutti gli acquisti che ha fatto la Fiorentina su Jimenez. Io ho molti dubbi su Jimenez, perché al di là di quello che è stato il suo passato non calcistico che non se ne può parlare perché altrimenti non si parla di calcio, ma fa parte di una crescita umana di una persona, e quindi è stato cacciato dall'Inghilterra a suon di fischi, va bene, perché questa è la verità. Io ho il dubbio che sia un calciatore che forse un po' si sovrastima, forse ha delle caratteristiche un po' ibride, forse troppo. Prime due uscite grandi della Fiorentina non c'è stato.
1: Dai, ne giocherà tante Joao.
0: Ne giocherà tante Joao, però per dirci, no? Anche per si torna al discorso di prima, non è che tutto quello che tocca Paratici è oro colato.
1: Chi era il primo ascoltatore? Simo Bex? Forse. Dai, sì. Che prima diceva mi fido di Paratici, e poi attacco frontale al centrocampo che ha fatto lo stesso Paratici. Quindi forse delle due, come sempre delle due l'una, fare questo atto di fede su Paratici a me sembra un esercizio molto pericoloso, però vedo che ora va per la maggiore e quindi avanti tutta.
0: Contratto risolto!
1: Chi? Arthur? Ah, lo sapevo, so perché, ma ora in questo momento contratto risolto mi fa venire in mente solo il buono.
0: Allora tenete un'altra. Ufficiale!
1: Fortini al Torino!
0: Ma sei troppo preparato, poi, basta, ora queste due, basta.
1: Tornerà in Brasile il buon Arthur, magari torna al Grêmio.
0: Chi?
1: Sempre Arthur, non okay. Fortini ora al Torino, insomma, bocca al lupo, sei grande, sei forte. Non puoi non prendere in considerazione Benve il ghiacciaio di Grassina per sposarti.
0: Aspetta, c'era
1: Gabriele.
0: Un altro, Presentato!
1: Pellegrino oggi, no?
0: No,
1: questa no, questa è Machi.
0: Dai,
1: è stato presentato
0: ieri.
1: Oggi. Non Mastantuono,
0: no.
1: Altro che è stato presentato ieri, no, un vuoto, no, no.
0: Ronaldinho Ravenna
1: con salutiamo Dimitri Conti che
0: certo.
1: Ha dato fuori onda alcuni commenti belli pimpanti sull'argomento.
0: Strong.
1: Segnale, suggerisco a tutti gli amanti di Instagram di andare assolutamente a ripescare dal profilo Instagram di Andrea Mandorlini, allenatore del Ravenna, la foto di Mandorlini che si abbraccia a Ronaldinho. Io penso una delle cose più random nella storia del calcio moderno e per questo assolutamente splendida.
0: Tutto questo Lautaro Barcellona mi sembra...
1: Ma sai che...
0: Non
1: lo so.
0: È sempre la solita rottura di palle dell'ultimo giorno di
1: ieri,
0: mercato.
1: Ieri, guarda, ti racconto questo retroscena, tanto è uno degli ascoltatori. Flavione dalla Svezia mi ha inoltrato un link di un sito svedese che parlava di Gyökeres via dall'Arsenal, perché l'Arsenal si sta muovendo per un attaccante e potenzialmente finito sotto la lente di ingrandimento proprio del Barcellona. Quindi io ringrazio comunque Flavione dalla Svezia perché è sempre sul pezzo anche sui media scandinavi, e chissà che non possa essere Gyökeres poi quello che dà in là questo effetto domino degli attaccanti.
0: Ma senti,
1: magari
0: ragazzi,
1: riguarderà anche Julian, che mi sembra abbia abbastanza voglia, per usare un eufemismo, di lasciare l'Atletico. Insomma, ci si divertirebbe a seguire queste vicende di mercato. Si può dire che sulla carta Pellegrino Pinamonti assomiglierebbe molto a Piontek Cabral?
0: No.
1: Ora, un po' cattivella questa. Se uscisse Fagioli, Bentancur a fare il Mazzitelli. Io ringrazio tantissimo Gabriele per aver detto per fare il Mazzitelli. Ormai è diventato un'unità di misura, sono al settimo cielo. Sarebbe una brutta chiamata. Il Tottenham sta cambiando tantissimo. Ora, Bentancur,
0: non so cosa fa Bentancur nella sua vita da calciatore del Tottenham.
1: Soprattutto c'è da vedere una cosa: Bentancur è uruguaiano, ha il passaporto.
0: Bravo. Perché ieri
1: di
0: retroscena,
1: retroscena calciomercato,
0: retroscena.
1: Facciamo retroscena.
0: Ieri a un certo punto ci troviamo, io ero a seguire il sito nel pomeriggio e esce una notizia di un collega, un giornalista brasiliano, da 1 milione di follower su Twitter.
1: Alla faccia.
0: 1 milione, non so se capite la portata di che tipo di personaggio deve essere questo. Cioè, nel senso, 1 milione di follower vuol dire che ha costruito nella sua carriera una credibilità in quello che fa, va bene? Ha twittato che la Fiorentina ha proposto un precontratto a Soares, Everton Soares, detto Cebolinha.
1: Pazzesco, uno dei soprannomi brasiliani più belli della storia.
0: Cipollina.
1: Sì, esatto.
0: Bene. Cebolinha, alto un metro e un tappo, giocatore che ha avuto degli alti e dei bassi pazzeschi, sembrava in rampa di lancio per essere il nuovo Neymar e poi, insomma, si è un po' afflosciato nel corso della sua carriera, è del Flamengo in scadenza a dicembre. Quindi diceva, c'è il Krasnodar, c'è il, mi ricordo che squadra, squadra
1: forse dell'MLS?
0: Sì, statunitense, Colorado forse, una roba del genere, e la Fiorentina. Allora io ho iniziato a interrogarmi, sono andato a vedere, me lo ricordavo, Everton Suarez, personaggio tatuato fino alla faccia, capelli biondi tinti,
1: quindi promosso dal sottoscritto,
0: promosso da Bembe, è più un trapper che un giocatore, molto più di quanto non lo sia Ken, che tra l'altro ha un tatuaggio in faccia che nessuno ha scorto, ma se l'è fatto recentemente. Detto questo, però il problema è che è solo brasiliano, e quindi mi veniva voglia di dire a questo collega, siamo a Vene Casagrande se non sbaglio, Vegne Casagrande, siamo a Osimo, sì, Vegne Casagrande, lui probabilmente ha il doppio passaporto, mentre Sebotinia non ce l'ha, quindi non può arrivare, e spiegando la regola nel modo più ancora più approfondito, né ora né a gennaio, cioè quindi anche il precontratto fosse in ottica gennaio, comunque non lo potrebbe tesserare, perché i tesseramenti dei giocatori extracomunitari vanno su base annua, quindi non si può liberare un posto, idealmente come si diceva prima, no? C'è un giocatore extracomunitario all'estero, libero un posto fino alla prossima stagione, cioè se la Fiorentina liberasse un posto ora per un extracomunitario cedendo Dodò all'Arsenal, come direbbe Cecca, quel posto si libera in ottica 2027-2028. Quindi questo per dirvi che se leggete, se siete anche voi dei frequentatori di X o del vecchio Twitter, se leggete questa storia, è una storia che forse era all'inizio mercato probabilmente, o comunque non è ben informato il dottor Casagrande.
1: Invece mi piacciono tantissimo i WhatsApp che sono degli attacchi frontali, però manca sempre il destinatario, quindi non si capisce se sono i tifosi, i conduttori, non si sa. Claudio da Scandicci dice: siete proprio arrabbiati, godete proprio se le cose non vanno, allenate voi, fate voi DS, forse le cose andranno meglio o peggio, discutete del nulla e al primo errore siete già pronti a scattare, volete sembrare più equilibrati ma fidatevi, non lo siete. Ecco, caro Claudio, non si sa chi sia tutto quello che hai
0: soprattutto
1: scritto,
0: su quale base,
1: faccelo sapere, perché poi è bello perché tu puoi dire la stessa parola, in 10 la percepiscono in un modo, in 10 la percepiscono in un altro modo, ogni tanto forse la sintesi migliore sarebbe semplicemente ascoltare, ecco, senza pregiudizi, per cui Claudio facci sapere qualcosa in più perché non si capisce il destinatario. Paratici, oltre al mercato spumeggiante, ha il compito di sfoltire la rosa, e a parte il tema Ken, riuscirà a piazzare i vari Sottil, Barak, Nzola eccetera eccetera e trovare questo benedetto esterno? Gabriele, questo è un tema magari secondario nell'interesse di molti, ma non secondario nell'interesse della Fiorentina stessa. Poi Tommy, mi hanno detto che il fratello di Ken giocherà nel Poggi Bonsi, non è che ti l'hanno detto, è ufficiale,
0: non
1: quindi
0: è che ti hanno detto.
1: Notizia di mercato,
0: non sei un insider,
1: può essere un indizio sulla sua permanenza a Firenze?
0: Non credo proprio, ora, perdono.
1: Cioè Tommaso, ora con tutto il rispetto, non è che Poggi Bonsi Como, per quanto non so quanto Giovanni Ken e Moise Ken vogliano vedersi tutti i giorni, cioè non si sta parlando di Kuala Lumpur Poggi Bonsi, ecco, non penso che la... Poi Giovanni Ken era stato preso di mira perché aveva messo le mani in preghiera, le emoji delle mani in preghiera sotto un post credo di Di Marzio su Como Ken, e ora non credo sia un indizio social o un indizio di mercato il suo approdo nel Poggi Bonsi.
0: Ma
1: Dido scrive: brecalo brecalo brecalo brecalo brecalo, sempre una buona notizia leggerlo,
0: sì.
1: Davide no, non ha passaporto europeo, penso riferito a Sebolinha. Comunque Pietro, se Jimenez fa male lo puoi rimandare indietro senza problemi.
0: No, ma non è,
1: dice
0: ma ragazzi, ma non, infatti non sto dicendo che è una cosa fatta male, ragazzi, perché se no ovviamente tutte le volte bisogna fare delle precisazioni. Ho detto che tra tutti gli acquisti che fatti dalla Fiorentina, quello che mi convince meno a livello tecnico, quindi per questa stagione che sta per iniziare, è lui. Questo, ripeto, vuol dire che è un fallimento? No, perché se alla fine dell'anno non viene confermato che è un buon giocatore, o non conferma di avere le qualità che poi deve mettere in campo, viene rimandato pacco celere a casa. Benissimo, infatti non è l'operazione di mercato che critico, sto dicendo che tra tutti i nomi quello è quello che mi convince meno tecnicamente. scusate.
1: No, giusto, dico, giusto e doveroso, anche perché poi ricordiamoci sempre, è vero, ora il mercato ha preso il sopravvento su tutto il resto, però c'è anche il campo.
0: E il campo è quello che poi determina se il mercato è stato fatto bene o male, perché poi si può fare 14 acquisti e tutti i giornali scrivere Fiorentina scatenata, 14esimo acquisto, benissimo, poi però gli acquisti vanno messi sul campo e devono diventare un valore, cioè, perché altrimenti se si vincesse lo scudetto sul mercato, la Fiorentina quest'anno sarebbe in corsa per il titolo, cioè in base a operazioni fatte, qualità delle operazioni fatte, soldi investiti, ma non funziona così, funziona che poi gli investimenti devono essere tradotti con un rendimento buono, anzi migliore in campo, perché poi, l'abbiamo detto tante volte, se te prendi un giocatore che nella sua carriera ha fatto 7 e nella Fiorentina fa 10, quell'over è quello che ti porta il successo in campo. Se te prendi un giocatore che ha fatto in carriera 10 e fa 6, è quello che ti porta al rischio dell'anno scorso.
1: Sì, non c'è dubbio, e infatti su questo è sempre bene fare la distinzione tra campo e mercato, perché noi in questo momento siamo tutti entusiasti di Ulai, di Attà, però poi finché non ci sono 5, 10, 20, 30 partite
0: per avere un numero,
1: per corroborare questo entusiasmo, per il momento stiamo parlando del nulla. Bellissimo messaggio di Manuel da Grosseto, non so, bello perché dice, attenzione, dice due, ascoltare i due juventini di prima mattina è sempre una goduria, buongiorno, perché sai, ora Gobbo, Juventino, Rosicone, Cittadella.
0: Hanno detto,
1: io ormai ho preso.
0: Io ho fatto alla brate per molto meno, eh? Non so se volete sapere. Cioè, io credo che Francesco possa difendere il mio essere tifoso della Fiorentina meglio di tanti, perché lui sa quanto io ci soffra e quanto sono veramente legato alla Fiorentina in tutto e per tutto. Cioè, non proprio dare dello Juventino a me è come dare dello Juventino ai Ciuffi. Cioè, non mi voglio mettere al pari dei Ciuffi come iconografia del tifoso, della storia del tifo della Fiorentina. Ma io mi sento tifoso come i Ciuffi, mi sento tifoso come Pompa, mi sento tifoso come tutti i grandi tifosi della storia fiorentina. Non lo sono un grande tifoso inteso come iconograficamente parlando, ma lo sono sicuramente nell'animo. Quindi, caro Male da Grosseto, guarda, se volevi farmi stare male, hai colto nel segno, ma ti dico anche vergognati per quello che hai detto.
1: Luca, per fortuna ci siete voi, onesti e competenti. Continuate così.
0: Vabbè.
1: Poi Mariolino, più che al mercato ora penso a Grosso. Meno male qualcuno ci pensa. Sarei capace di gestire questo gruppo fino a fine mercato? Magari questa settimana non vendono Ken, ma sarebbe da mettere titolare contro la Roma? Idem Fagioli. E poi lui aggiunge, la poca esperienza di Grosso che mi preoccupa. In realtà Mariolino è un falso mito quello della poca esperienza, perché sono 10 anni forse anche abbondanti di panchine alle spalle. Certo, a questo livello, cominciando la stagione, è la prima volta, però voglio dire, anche lì Farioli si è costruito una carriera partendo dal nulla e non avendo neanche esperienza di calcio giocato. Grosso ha un altro tipo di percorso, non credo sia quello il problema. Il problema è trasformare un gruppo di 8, 10, 12 nuovi calciatori in una squadra con il mercato in corso e che porterà tante novità in entrata e in uscita da qui al primo settembre.
0: Esatto.
1: Davide vuol sapere se ci piacerebbe Bonny al posto di Ken, nome che ho visto gira da questa mattina, peraltro anche abbastanza sorprendente in uscita dall'Inter.
0: Ma dove circola?
1: Io l'ho letto su Tutto Sport.
0: Ah, ok.
1: Sinceramente, risposta secca, no. Se la domanda è, vi piacerebbe nel caso al posto di Ken?
0: Tantissimo, no. In generale, al di là di Ken o non Ken, però
1: se va via Ken, prendiamo Pinamonti che sarà la riserva di Pellegrino. Poi guarderei in casa Juve che ha dei bei prospetti come Zegrova, oppure in casa Milan Chukwueze o Lang del Napoli. Allora, caro Nicola da Venezia, Chukwueze gioca a destra piede mancino, Zegrova gioca a destra piede mancino, quindi l'unico sarebbe
0: è come no, dire Lang. Rilancio per Sulé dopo che hai preso Mastantuono.
1: Poi grandissimo giocatore Sulé, però poi uno dei due dovrebbe sacrificarsi e giocare da mancino sulla corsia di sinistra, ecco, non l'idea del
8: ma
1: secolo.
8: Ma non credo, infatti, che una volta preso Mastantuono è decaduta l'idea,
1: sì,
8: di prendere.
1: Infatti, poco ha senso, perché anche se lo dicevo anche ieri con Fabio, ha una storia un po', anche tatticamente parlando, un po' complessa. A Leverkusen lo abbiamo visto spesso
8: anche a sinistra,
1: sì,
8: dai.
1: Piede destro, giocare a sinistra.
8: E i gol li ha fatti quasi tutti giocando,
1: sì,
8: così.
1: Esatto. Luca se la ride per il gobbo Lazzarini, no, ormai guarda, è delirio. Io andrei a Grosseto a cercarlo.
8: No. Ma chissà come si è svegliato. Io penso...
1: Però dice scherza, Manuel da Grosseto. Però,
8: ho capito, però.
1: Manuel, non hai messo un emoji. No, non hai... Poi qui bisogna stare attenti.
8: Uno va per strada e dice: oh, vaffanculo. Ma come vaffanculo? No, scherzo, sai, scherzo. No, non funziona così. Scusa.
1: Ma guarda, poi Manuel, voglio dire, cioè.
8: Poi ci sono delle sensibilità.
1: Tu,
8: Manuel,
1: e tutti i tuoi colleghi di tifo avete. Sfogatevi sul gobbo su di me. Non mettete in mezzo Pietro, perché
8: no,
1: poi Pietro ci sta
8: me,
1: male tutto
8: ma
1: il giorno.
8: Su di me potete scrivere tutti il re.
1: Ma non gobbo,
8: cosa,
1: non
8: grasso, brutto, ignorante, maleducato. Ma tutto delle
1: volte. Ma non Juventino.
8: Ma Juventino è proprio un'offesa. Siete degli insensibili. Avete un bidone dell'immondizia al posto del cuore.
1: Andrea invece dice che Ken è già in partenza. Sicuramente. Sì. Non ne faccio un dramma. Pinamonti, ottima soluzione.
8: Nel senso che l'ha visto con la valigia?
1: Già visto la valigia. Altri tre arriveranno settimana prossima, sicuro, anche lui è sicuro di questo. E poi anche lui si domanda: Sottil, Nzola e Barak. Queste sembrano proprio le classiche operazioni Sottil, Nzola e Barak, da collegamento a Milano il primo settembre mattina.
8: Ci sono.
1: Allora Pietro, la Fiorentina deve ancora fare tante,
8: sì,
1: uscite. Sottil, Nzola e Barak. Poi
8: allora,
1: due secondi per finire,
8: certo,
1: l'audio con ritardo del collegamento.
8: Barak, Gornik, Zaza. Poi abbiamo detto Nzola in Serie B francese e Sottil.
1: Io Sottil lo vedo al Palermo, non so per quale motivo.
8: Beh, insomma, sarebbe una grande scelta.
1: Hanno già preso Strefezza, quindi non hanno neanche bisogno di quel ruolo. Però non lo so, ce lo vedo al Palermo.
8: Sottil. Però secondo ma così è la scelta che noi gli stiamo
1: consigliando. Sì, da settimane, tra l'altro.
8: Settimane, di andare in un'altra Serie B dove si può ricostruire una carriera. Perché in Serie A, te dimmi dove lo vedi. Al Monza.
1: Dici
8: hanno,
1: che...
8: bisogno, hanno bisogno di giocatori, lo prende il Monza. Il Monza.
1: Tra l'altro, ora l'ho letta veramente proprio distrattamente.
8: Sì.
1: Ieri il Monza ha ufficializzato Obiang come direttore sportivo. Ma la domanda che volevo farmi:
8: Pedro?
1: Sì, classe 92. Ma fino a questo momento chi era il direttore del Monza?
8: Ah, non c'era. Bondi è andato via, quindi.
1: Cioè, era Obiang.
8: Sì, sì, mentite spoglie. Si allenava intanto.
1: Comunque, insomma, tra l'altro Bianca è una storia assurda, ora ve la voglio recuperare. Intanto sentiamo due WhatsApp audio saretta e poi raccontiamo questo retroscena
8: la
1: di calciomercato su Bianca.
9: Buongiorno Radio Firenze Viola. Ma se gli scontenti di Ken fossero proprio grossi e paratici che l'hanno avuto prima alla Juventus e lo conoscono bene e non vogliono minare questa rinascita della Fiorentina partendo dallo spogliatoio?
10: L'operazione Ken via 40.
11: Io penso che conoscendo un attimo Paratici,
8: ah, sì,
11: cioè, o avendo visto comunque lavorare,
8: ah, ecco,
11: noi, alla fine Ken rimane e manda in muri Como e voi la bevete le vendute donne.
1: Che meraviglia! Quindi la Fiorentina manda nel muro i giornalisti che hanno venduto Ken da un mese. È una delle cose più belle, però va detto non nuove, ormai,
8: no.
1: Ormai ribadite in tutte le salse. No, volevo semplicemente raccontare questo retroscena che in realtà sui social è già emerso da tempo immemore. Pedro Obiang, oltre a essere un ex calciatore classe 92, attuale direttore sportivo del Monza, ha una situazione, un livello di parentela un po' ingombrante a livello familiare, perché lui è il nipote del presidente della Guinea Equatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbazogo, che... Cioè, sì, è un politico, però come purtroppo succede troppo spesso nei paesi africani, è
8: più
1: un presidente dittatore, addirittura in carica dal 3 agosto 1979, quando abbatté il regime dittatoriale di chi? Di suo zio.
8: Quindi amatissimo.
1: Colpo di stato militare, presidente de facto e dittatore della Guinea Equatoriale dal 79 e il
8: zio.
1: Suo nipote e zio del direttore sportivo del Monza. Così, le
8: spagnolo.
1: Storie. Bellissimo, siamo veramente
8: che
1: al
8: Pedro
1: top.
8: È spagnolo, no?
1: Sì, c'ha il doppio passaporto anche lui. Però
8: lo zio gliel'avrà dato,
1: sì,
8: quello di casa,
1: sì,
8: sua,
1: dubbio,
8: se no. Cioè.
1: Nome a sorpresa di Riccardo, il centravanti ideale per sostituire Ken è Milik. Ha superato i problemi fisici. Io Riccardo non sono così sicuro,
8: però,
1: ecco. Però
8: vabbè, c'è chi è sicuro di conoscere Paratici.
1: È vero, esatto. dare dello Juventino a Pietro è come dire che Mariangela Fantozzi avrebbe vinto Miss Italia.
0: Grazie, perché mi ha colpito.
1: Ecco, ora qui sorrido io, perché Marco dice: peggio di Gobbo c'è solo Pisano. Insieme sarebbe una combo micidiale.
0: Ma sai, Pisano non lo posso essere defatto anche per una questione territoriale. Certamente. Lo voglio ripetere perché qualcuno forse non ha capito. Io sono nato in Borgo degli Albizi. Chi sta a Firenze sa dov'è Borgo degli Albizi. Quindi se si può dire che sono fiorentino, da tradizione di generazione fiorentini, almeno quello territorialmente lo sono. Poi ognuno dice se va bene o non va bene esserlo, ma io mi ci sento bene in queste vesti.
1: Sottile al Genoa con Mandragora per Frendrup alla pari.
0: Sottile al Genoa con Mandragora per Frendrup alla pari. Beh, fa già ridere così.
1: Ugo,
0: no, ti dico su questa cosa di Mandragora, siccome sono stato forse il primo a ragionare di questo discorso di Genoa, ora tornato fuori come la peperonata al mattino, il Genoa non ha ceduto Frendrup fino a questo momento. Questo non vuol dire che non lo cederà, perché sta facendo tanto mercato e magari una cessione la vuole fare. Se cede Frendrup, Mandragora è tra i top tre nomi di De Rossi. Questo vuol dire che sono quelle operazioni che magari si fanno gli ultimi tre giorni di mercato, sempre quando si dice siamo diretta dallo Sheraton.
1: Esatto.
0: Pietro, sono le 15:32 minuti. Mandragora andrà al Genoa?
1: Sì, poi intanto una notizia è arrivata appena.
0: È arrivato Ceccarini.
1: È arrivato Ceccarini, sì, Sottile vicino all'Acragas.
0: Bello,
1: eccoci qua.
0: Bello.
1: Poi abbiamo: non si scherza su queste cose, il Benver ormai l'ha superata, ma Pietro no. Ci manca solo che gli dicano che è mezzo Gobbo e mezzo Comasco.
0: Anche lì Comasco.
1: Al top. Sergio da Grassina: ho sentito signore allenatori dire che sinistro o destro non ha una notevole importanza. Invece voi lo date per importantissimo, addirittura determinante per comprare o no un giocatore. Sarebbe interessante approfondire. In realtà Sergio, secondo me, hai fatto un mix, soprattutto ha ingigantito una questione. Non è che fa tutta la differenza del mondo, ma se un allenatore come Grosso tendenzialmente gioca con gli esterni a piede invertito, avrà interesse
0: di là, non ci gioca.
1: Ecco, avere Mastantuono a destra e Lorente a sinistra.
0: Sì, perché
1: ecco,
0: tra l'altro Sulé, se andate a vedere lo storico di Sulé, non ha mai giocato una partita a destra, a sinistra. Cioè non è proprio nelle sue. Mentre Nico Gonzalez da mancino giocava anche a destra, destra e sinistra, scusate. Sulé no, non ha quelle caratteristiche, nemmeno Mastantuono.
1: È molto più semplice di così, caro Sergio. Matteo da Firenze: centravanti che ricordiamo, Matteo è l'infiltrato del Como, che dice: il centravanti per sostituire Ken è già in casa, Nzola. Noi del Como vi compriamo Ken e voi rosicate. Matteo vuol provocare tutti i giorni.
0: Sì, lascialo fare. Ho detto, un fiorentino che diventa tifoso del Como è tutto da studiare.
1: Jimenez del Milan lo vedrei bene come sostituto di Ken. Deve solo ritrovarsi. Probabilmente si ritroverà alla corte di Farioli.
0: Ma mandiamo un po' d'audio. Abbiamo una secchiata.
1: E allora facciamo così, Saretta. Mandiamone tre.
12: Buongiorno, io però credo che l'obiettivo di Paratici sia quello di fare una Fiorentina più forte nella sua testa, come la immagina lui, più forte. Cioè il suo obiettivo non è quello di evitare che Kenny prossimo anno nel Como faccia 30 gol e sia il giocatore più forte del mondo. Se per lui dare via Ken e fare la Fiorentina senza Ken è migliorare la squadra, lui è giusto che faccia le sue scelte.
0: Ma sicuramente.
12: Che decida per il meglio per la Fiorentina, punto e basta. Lo dovete accettare questa cosa.
13: Buongiorno, soprattutto il Benvevi. Ora, eccoci. Io tu l'ha fatta solo te o credo l'ipotesi che Pellegrino sia l'attaccante titolare della Fiorentina del prossimo anno? Se no, Marrabbi.
1: Solo io.
13: Questo è il logico. Paratici o non paratici, ma io penso che se venderà a 50 penne e prenderà in male in di turno, così gli si dirà tutti bravi a Paratici. Quindi non è i vendere, non vendere così, è che gli arriva alla fine. Ora, lo so che va bene fare la trasmissione, ma dire che Pellegrino sarà l'attaccante della Fiorentina il prossimo anno mi sembra esagerato.
1: mi piace soprattutto la parte viola.
14: Una così un'osservazione, ma non è che questo è tergiversare, e come si è capito la Fiorentina Ken lo vuole dare è solo per prendere intanto il sostituto e fare come è stato fatto per Pellegrini piccoli, dal momento che la Fiorentina ha un sostituto si annuncia la gestione di Ken, perché è già tutto apparecchiato. Che ne pensate? Ciao Pietro da Campi.
1: Sei forte Pietro, rispondo al secondo ascoltatore dicendo che non credo di essere l'unico a sospettare che possa essere Pellegrino in caso di partenza di Ken attaccante titolare alla Fiorentina. Non mi sento proprietario di questa grande esclusiva, no. E non mi sembra neanche un'ipotesi così azzardata, così Pellegrina.
8: Sta parlando, ecco, di Pellegrino.
1: Poi le mie speranze sono che Ken resti alla Fiorentina, ma troverei già di per sé molto ingombrante la presenza di Pellegrino alle spalle di Ken, quindi il sospetto mi è venuto fin dall'arrivo di Pellegrino. Poi felice di sbagliarmi e di come dire, sperare che Grosso possa riuscire dal 2 settembre a gestire l'eventuale, per me lo sarebbe, patata bollente di avere Ken e Pellegrino da dover gestire insieme. Poi se per voi il mercato sono le figurine, va bene, evviva averli entrambi.
8: E a Pietro dico, che ha mandato un messaggio, sì, che è lecito in poterlo pensare, io però non credo che adesso la Fiorentina stiano aspettando di dare il via libera a Ken perché non hanno il sostituto in mano. Secondo me ancora non è arrivata quella offerta di cui si sta parlando, che è quella che poi deve essere l'offerta che fa partire la fase definitiva della trattativa. E non si sa nemmeno se arriverà, cioè nel senso, sono tre giorni che i grandi nomi del calciomercato italiano dicono domani arriva, domani arriva, domani arriva, e ancora non è arrivata. Se arriverà la prenderanno in considerazione, se è già arrivata ci sta che noi lo sapremo con del ritardo, anzi di solito è così, cioè quando esce la notizia del calciomercato probabilmente è già successo da minuti, per non dire ore, quello che noi raccontiamo, ma funziona così nel giornalismo, non cioè, il giornalismo di cronaca, la notizia di un evento tipo un incidente lo sai subito perché accade, telefonata e va, ma la notizia di magari un'indagine che prende una svolta lo sai dopo ore che la svolta è arrivata, quindi vale per lo stesso discorso per il mercato.
1: Prima di altri tre WhatsApp audio vorrei far vedere a Pietro e a tutti gli ascoltatori una delle tante creazioni dei nostri,
8: sì,
1: ascoltatori
8: della I.
1: Sì, allora Pietro, mamma, questa è una foto fatta da Milano.
8: Questa va eliminata, questa va bruciata, ragazzi. Io, ma non, perché mi volevo così male?
1: Pietro, dai, collegato.
8: Dai, è una cosa schifosa, cioè, ma è veramente. Ma io vi metto. Ma io,
1: allora, ora devo ritrovare l'ascoltatore, perché prima ho detto, cioè, sono partito in quarta, però devo trovare anche l'autore.
8: Sono molto triste, Sara. Sono diffamazione, hai ragione. È proprio qui, ragazzi, occhio a lasciare i numeri quando mandate queste foto, perché io ho un avvocato anche. Anche molto bravo, vi fa le penne, eh.
1: Allora, è, sì, un altro Manuel da Grosseto, deve essere il nome della città che scatena questi istinti.
8: Tra l'altro io sono molto molto affezionato a Grosseto, sono molto affezionato a tutta quella parte di mondo, perché sapete che sono cresciuto in quella zona, quindi tra il Montamiata e la costa maremmana siete veramente Manuel e Manuel a rischio querela.
1: Attacchi frontali da tutte le parti. Allora, Franco dall'Alto Vicentino se la prende, non so se con la Fiorentina, i giocatori o i giornalisti, forse tutti e tre. Queste conferenze per la presentazione dei nuovi fanno ridere. Tutto di corsa, domanda, risposta, 10 minuti, veramente non accettabili. E quindi Dimitri Conti direbbe inaccettabili. Ora, caro Franco, siccome io ho partecipato a due delle tre, non a quella di oggi, ma a due delle precedenti tre, sì, vorrei capirne qualcosa in più. Cioè, cos'è che per te non è accettabile? Il livello delle domande, il livello delle risposte, il tempo. Facci sapere, noi siamo qui. Gallo invece ha la convinzione che tra tre anni il Como sarà a trattare i giocatori della San Benedettese, della Juve Stabia e della Reggiana. Ora, del domani non v'è certezza, caro amico. Io sinceramente questa, sai cosa mi sembra a me? Un po' una rosicata. Cioè, sarà anche vero, l'unica cosa certa, purtroppo dalla prospettiva fiorentina, è che il Como fa la Champions. Se poi tra tre anni il Como si ritrova a giocare con la San Benedettese o a comprare i giocatori alla Reggiana, non è un problema che ci riguarda oggi, venerdì 21 agosto. Quindi io eviterei, ecco, queste rosicate, peraltro autoinflitte, e quest'anno cercherei di non parlare troppo del Como. Poi ognuno faccia quello che vuole, ovviamente. Bembe, solo te, scrive Simone. Sì, solo io ho in testa la possibilità di Pellegrino titolare. Ecco, ci mancavano i giornalisti Gobbi. Manuel da Grosseto dice sto ironizzando, e in realtà dice che sono sempre lo stesso Manuel da Grosseto ma ho più numeri. Ora qui Manuel, però siamo di fronte allora a un caso di spionaggio, cioè mandi più messaggi da più numeri, siamo veramente al top di gamma. Poi scambio alla pari Ken Jesus Rodriguez. Non credo Jesus Rodriguez valga quanto Ken, sinceramente. Poi sentiamo altri due WhatsApp audio, poi tra poco c'è anche
8: ufficiale,
1: la mega
8: ufficiale la risoluzione, guarda questa è la allora, foto che voglio,
1: ufficiale Arthur, e poi c'è un'altra, questa che storia ha?
8: questa è una versione di Indiana Jones.
1: Ma chi se l'ha fatta però?
8: Questa me l'hanno fatta, avevo una foto e gli ho detto io voglio essere Indiana Jones, per il prossimo cosplay mi vestirò da Indiana Jones.
1: In redazione,
8: guarda come sono bello,
1: perché quella
8: ero in redazione.
1: Preferisci Indiana Jones o con la maglia della Juventus?
8: Ma Indiana Jones, ci andrei al giro io vestito così, per quanto sono affezionata a Indy.
1: Invece noi siamo affezionati ai WhatsApp audio e ovviamente
8: non
1: anche
8: ce
1: alle
8: l'ha
1: vostre
8: più, non ce la fa più,
1: Francesco. Alle vostre creazioni con la I, ci mancherebbe altro, divertitevi. Vai, sarete.
15: Buongiorno ragazzi, ditemelo se lo sapete, è tornato per caso il sughero a fare le trattative? Il buon Pradè è ritornato per mandare in ferie Fabio Paratici, perché non è possibile vendere a 40 milioni Ken, che è il più forte cannoniere della Serie A. Bernardeschi si è venduto a 40 milioni d'euro. Tutte le volte facciamo o dobbiamo fare il salto di qualità, si fa queste frittate, roba da urlo.
1: Scusi, va?
16: Vendere Ken a fine agosto è inaccettabile.
17: Sì, ciao, buongiorno. Allora, io premetto, io ho piacere se rimane Ken, per carità, però dico, se si va a vedere anche gli altri campionati, altre squadre, quando hanno dato via i giocatori più forti e tutto, per esempio il Napoli,

0: tipo di emotività la cessione di certi giocatori, però sono stati abituati fin da subito a sapere che alle spalle c'era una proprietà e una dirigenza in grado di sostituire i Cavani, Lavezzi, gli Higuain e vincere scudetti, fare la Champions. A Firenze tutte le volte parte un giocatore è traditore, sì, e non crede nella maglia, solo per la maglia. Per cui, insomma, un messaggio che condivido relativamente. Visto che siamo veramente a pochi minuti dalla raffica finale, Michele da Milano dice: ci ricordiamo i commenti quando arrivò Ken e come se ce li ricordiamo, aggiungo io. Poi mi sembra che paratici 40 milioni di Ken li abbia già spesi per fare gli 8 acquisti, ora deve fare cassa, vende Ken perché era tutto scritto nel mercato di paratici. Alberto da Genk, tra l'altro, prima della raffica finale possiamo anche citare un bellissimo tweet di Niccolò Ceccarini, che vado a ripescare perché
1: ma
0: deve
1: di
0: essere
1: ora, quello che ti ho fatto vedere
0: sì,
1: prima,
0: però dobbiamo leggere perché è troppo bello. Il tweet di Cecca, che si rivolge e si riferisce chiaramente a Ken, anche se non è tutto sottinteso.
1: Ho provato anch'io, eh.
0: Un'ora fa: io dico 35 più bonus, puntini puntini, sono curioso, puntini puntini. E poi commenti a più non posso. Cecca però non ha risposto a nessuno. Però ecco, questo è quanto. Quindi Cecca crede 35, dice, sospetta, 35 più bonus, ed è curioso, chi vivrà
1: che
0: vedrà.
1: Poi quella che si diceva, anche si vociferava ieri, poi non è arrivata. Poi
0: vai, dipende... Saretta, noi vedremo, noi sì, vigileremo. Vai Saretta al gran finale.
2: Buongiorno, sono Gregorio da Prato. Ma se va via Ken, perché non si punta su Igor Thiago del Brentford?
0: Perché è brasiliano.
2: Costa troppo?
0: No.
2: Però sarebbe un bel cavallo.
0: Brasiliano.
3: Allora, lo ha detto paratici, è un po' come quando negli anni 60 si diceva lo ha detto la televisione, diventa praticamente la verità assoluta. Vabbè, e io invece mi porto avanti, così come l'anno scorso ero convinto che avremmo fatto schifo, non così schifo come andavo, ma schifo. Penso che quest'anno la Fiorentina possa fare tranquillamente, se resta così com'è, un posto in Europa League con vista sulla Champions League, ma deve restare così com'è.
4: Ragazzi, buongiorno. Speriamo. Ma due anni fa, quando arrivò Ken, si diceva che doveva fare l'esterno e non poteva fare la punta perché si era preso una punta e aveva fatto due gol, si doveva comprare una punta più forte. Poi si fece un ponte di casino perché rimase lui e poi fece 25 gol. Ma scusate, ma non potrebbe succedere anche con Pellegrino? No, perché a Firenze si è già la sentenza sui giocatori prima di giocare, nel senso, aspettiamo. È capace Pellegrino, sia la punta del prossimo anno, fa 20 gol. Ragazzi, diamo un po' anche tempo a questa città di lavorare prima di sentenziare subito. Ma Pellegrino non può fare la mia punta, se si piglia fino a monte si diventa più deboli. Ma chi l'ha detto? Due anni fa ha fatto 65 punti, un attaccante ha fatto 4 gol l'anno prima. Ma scusate,
0: te aveva fatto il 6,
5: Fabio Paratici, ora pro nobis. Fabio Paratici, ora pro nobis. Ormai si è creata questa chiesa paraticiana,
0: però,
5: che è composta da discepoli che considerano questo signore praticamente alla stregua di un super dio assoluto. Speriamo abbiano ragione, che c'entra. Però insomma, vediamolo, giudichiamolo fra un paio di mesi, perché per ora, insomma, vediamo.
0: Aspettiamo e vediamo.
1: Poi i discepoli prima erano del presidente,
0: ora
1: poi,
0: del direttore sportivo.
1: Ovviamente con grande dispiacere abbiamo salutato il presidente per motivi che sappiamo. Adesso ci sono i discepoli del direttore.
0: Guarda, mi fai chiudere con una buona notizia: Igor Thiago ha il passaporto bulgaro, quindi potrebbe essere acquistato.
1: Costa perché bulgaro è comunitario, sì.
0: Sì.
1: Allora appunto.
0: Costa una cosa fuori dall'umano, eh. Non so quanti milioni chiederebbe il Brentford, che gli ha fatto fare una stagione clamorosa. Titolare con il Brasile solo nella prima partita del mondiale, ma comunque attaccante titolare del Brasile.
1: E poi
0: via discorrendo, non ci si capisce.
1: Fammi rispondere anche a quello che diceva: ma non si può dire comprendendo Pinamonte e facendo partire Ken, la squadra è più scarsa.
0: Sì, allora.
1: Amici, sulla carta si può dire, perché è chiaro che poi quello che sarà non lo sappiamo, e l'ho detto prima. Poi Pellegrino fa 20 gol, Pinamonte ne fa 10, è belle, non risolto, più che risolto. Ma sulla carta, lasciar partire piccoli per Pellegrino è un po' Gebuha che fa pari. Poi ognuno può pensare Pellegrino sia più forte

0: più scarso di piccoli in base al proprio concetto di calcio. Per me è più forte, vedremo. Ma se parte Ken e arriva Pinamonti, cioè Ken ha giocato in Champions, ha giocato in nazionale, titolare della nazionale, ha fatto in una stagione 19 gol in Serie A e 25 gol totali. Questi numeri Pinamonti non ce l'ha. Quindi lo storio di Pinamonti ci fa dire che un cambio Ken-Pinamonti è una diminuzio sulla carta. Poi se fanno tutti meglio, evviva.
1: Poi se si deve sempre aspettare, allora è inutile anche parlare per noi, ma anche per voi tifosi. Una radio silente sarebbe un po' surrealismo allo stato puro.
0: Eh sì. Allora, dobbiamo chiudere. Finisce quella settimana di Chi si compra, che torna però nella versione flash all'interno di Palla al Centro. Oggi comunque programmazione classica, e ci porterà questa sera fino alle 21 e poi aprirà il weekend di avvicinamento alla partita di lunedì contro la Roma. Adesso c'è Viola Amore Mio con una coppia inedita, mai accaduto in 4 anni di Radio Firenze Viola, cioè Luciano Magistrato insieme a Chiara Andrea Bevilacqua, tutto da gustare. Vi aspettiamo, restate con noi e per quanto ci riguarda torniamo nei prossimi giorni, prossime ore, prossime tutto, insomma ci siamo, ciao
1: sempre, ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Notizie, analisi, curiosità.
5: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
4: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
6: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
7: Ci siamo, eccoci qua, Nick e Nick, Radio Firenze Viola, insieme fino alle 17 per parlare di calciomercato, di questa benedetta offerta del Como per Moise Kean che dovrebbe essere in procinto di arrivare. Comunque a ore ne sapremo di più, senz'altro. Grazie a Niccolò Ceccarini, ciao Cecca.
8: Grazie a Nicolò Santi, buon pomeriggio a tutti e agli ascoltatori. Caro Nicco, sei forte, sei grande, il colore di chi non si arrende mai.
7: E te di più, te di più. Senti, allora,
8: la belva è finalmente libera, potremmo dirla, sì, questa, sì, cosa?
7: No, comunque il programma che è...
8: Stasera grande serata, grande mi hanno detto.
7: Stasera?
8: Stasera grande serata per Nicolò Santi, no, che naturalmente mixerà per voi nelle più importanti discoteche della Romagna, anche se queste questioni del maltempo potrebbero un po' impedirti, di fare la serata completa, il sold out,
7: No, invece no, che stasera alle ore 19 sarò di nuovo in conduzione, cioè quasi ufficiale.
8: Ah, giusto, alle 19 sei di nuovo in conduzione, vero? Sì, chi ma alle 19 mi richiami? Tanto certo, io non c'ho niente da fare, quindi guarda, sono qui che stavo pulendo il giardino, stavo facendo altre cose, quindi per cui una telefonata è più la telefonata, anzi mi fa anche compagnia, magari se poi alle 7:30 mi liberi perché volevo uscire con mia figlia stasera, sinceramente.
7: Va bene, perfetto. No, ma guarda, ci sta, alla fine faremo un copia e incolla della trasmissione di adesso, ma è il suo bello perché saremo in diretta.
8: Un po' meno, però un po' meno di un'ora, piacere.
7: Va bene, dai, va bene, ti grazio. Allora faremo soltanto 50 minuti.
8: Va bene, con le pubblicità,
7: Sì, esatto, sì. No, noi ora in questo momento parleremo approfonditamente del viaggio da Firenze a Castiglioncello di Ilaria Masini, che insomma va al mare come ogni weekend, perché lei, come ha detto, no, il mare insomma è fondamentale per lei e quindi
8: c'ha ragione, è come la montagna di Grassina fondamentale per Grassina, ognuno ha le priorità, noi qui abbiamo le montagne e lei c'ha il mare, ognuno crede in quello che vede, in quello che vuole, noi crediamo in te, nostro grande Niccolò Santi, a lei.
7: Bene, allora tra pochissimo saremo live anche sul nostro canale YouTube,
8: Sì, no, volevo dire, ora prima che tu dia tutti i numeri, visto si viene da 2 ore in cui non hanno fatto altro che parlare di Ken, e francamente ci siamo rotti le scatole un po' tutti, di questa storia, può parlare un po' meno di Ken o si deve stare tutta l'ora a ragionare, Ken resta, Ken va via, la protesta, e se chi si compra, oppure bisogna per forza continuare altre 2 ore per farsi 2 palle come, diciamo, 2 maroni, voglio dire, clamorosi?
7: Ma vorrei poterti accontentare, se vuoi possiamo parlare di Giovanni Ken, no? Al Poggi Bonzi, che te ne pare?
8: Questa è una grande operazione,
7: e peraltro può essere un indizio? No, assolutamente, nessun indizio, zero. Meno di zero. Guarda, comunque il titolo della nostra trasmissione su YouTube, che tra poco saremo live, è il seguente: Ken conta di andare al Como. Ma lo sai perché? Tanto mi arrivano, giustamente, no? Mi redarguisce Ilaria, dice Castiglione della Pescaia, quindi ho sbagliato io. Insomma, comunque sempre mare. Minuto per minuto.
8: possiamo dire sempre mare di livello o no? Perché poi alla fine andrebbero dette certe cose, no?
7: Quello è un mare di livello per una giornalista di livello, quindi mi sembra il minimo, no? Non è che uno può andare così a caso, cioè, comunque della Gazzetta dello Sport, per cui giustamente si tratta bene. No, no, però ecco, io volevo arrivare a un'altra questione, perché sì, evidentemente non parleremo di Ken per tutta l'ora, soltanto tre quarti d'ora. E, ti devo dire, per quello che ho capito, Ken.
8: Più recupero? Sì? Più recupero? No, c'è anche
7: sì,
8: il recupero.
7: Ci sono anche i bonus.
8: Mannaggia, no, ragazzi. Cioè, sì.
7: Ken conta davvero di andare al Como. Questo ho capito. E se uniamo i puntini, caro Cecca.
8: Ma lo dici te o lo dice lui?
7: No, non è che ci sono dei virgolettati, però. Diciamo che mi è arrivata questa cosa, Ken conta ad andarci, ma non è che sta spingendo, attenzione, non è che lui sta facendo pressione perché questa trattativa vada in porto, però evidentemente un venticello anche lui l'ha percepito, cioè lui ha capito che questa cosa è più concreta di quanto si possa pensare, e a quel punto, unendo i puntini, mi viene anche da dire, evidentemente la Fiorentina un po' ci spera, perché sennò questa situazione non si crea. Poi ancora questa seconda offerta non è arrivata. E ti chiedo, quando arriverà? Arriverà?
8: Allora, secondo me, io cerchiamo. Però ecco, ora se ne parla 3-4 minuti di che poi basta.
7: Poi basta,
8: si parla solo quando ci sono. Perché io, francamente, guarda, ne ho veramente le cosiddette pelotas piene, perché tanto è tutto un parlare in su e in giù, sempre, e poi dire sempre le stesse cose.
7: Certo.
8: Tanto la situazione è molto chiara. È molto. Io capisco che c'è da fare 12 ore di trasmissione, quindi bisogna parlare ogni due secondi di Moise Kean. La situazione è molto semplice. Alessandro Lucci, che è l'agente di Moise Kean, in questo momento sta parlando con la Fiorentina e sta parlando con il Como per vedere se c'è la possibilità di ridurre una distanza che è assolutamente ampia tra la prima offerta e una potenziale, diciamo, seconda offerta. Se questo presupposto non c'è, non verrà nemmeno presentata la seconda offerta del Como per Kean. Cioè è chiaro che il Como presenta una nuova offerta solo se capisce che questa seconda offerta un po' si avvicina alle esigenze della Fiorentina, dopodiché naturalmente si mettono un pochino a trattare tra di loro, no? Nel senso che allora mettiamoci la percentuale sulla futura rivendita, allora va bene, mettici qualche bonus in più, al decimo gol scattano 2 milioni di valorizzazione, cioè poi ci aggiustiamo, no? Sulla trattativa, ma la base fondamentale è che prima che facciano l'offerta bisogna che la distanza sia ridotta, perché se no non ha un senso, perché se te chiedi 50 e io ti offro 35, cioè sembra di giocare a Monopoli, cioè vuol dire, non serve a niente questa cosa. Quindi ecco, chiarisco che la situazione è la seguente: come dici te, Ken, se resta alla Fiorentina, resta tranquillamente alla Fiorentina, se va al Como, va tranquillamente al Como, se la Fiorentina e il Como trovano un accordo, sono tutti felici e contenti, perché vuol dire che la Fiorentina è contenta e il Como è contento. Se non trovano un accordo, vuol dire che la Fiorentina non poteva essere contenta di ricevere quel tipo di offerta e che il Como naturalmente non poteva fare di più di quello che magari avrebbe potuto fare per cercare di prendere prendere Kean. Dopodiché si rimane tutti allo stesso, cioè lo scenario mi sembra abbastanza semplice. Poi capisco se ne parlare a giornate intere, ma è tutto molto semplice. Io direi che d'ora in poi bisognerebbe intervenire dicendo: c'è la seconda offerta, sono vicini, si può trattare. Il resto sono tutte chiacchiere da bar, cioè possiamo stare a parlare ore a dire le stesse cose, tanto poi la gente deve capire che invece la situazione è molto semplice, cioè è più semplice di quella che naturalmente sembra. Ecco, io francamente per questo ti dico, poi va bene, ognuno la pensa come vuole, ma mi sembra che il quadro sia assolutamente questo.
7: Sì, dopodiché la Fiorentina ha anche tutto il suo interesse a non portarsela, no, questa cosa, a non trascinarsela fino agli ultimi giorni di mercato, quindi conta, spera di risolverla quanto prima. In tutto questo oggi al Viola Park si è presentato anche Matteo Pellegrino, che nel caso diventerebbe l'attaccante titolare della Fiorentina, che ha investito 25 milioni per acquistarlo a titolo definitivo. Io personalmente gli ho chiesto di Ken, ma non voleva essere ovviamente una domanda sminuente rispetto alla sua presentazione, però è anche vero che è giusto contestualizzare, e la domanda che gli ho fatto è che cosa gli ha chiesto Grosso. Lui giustamente si è messo a piena disposizione, no? Oltre a sentirsi ben accolto, lui ha detto che l'importante è la squadra, come l'anno scorso, no? Che dice il Parma comunque era un gruppo che tatticamente non poteva, cioè non un gruppo, diciamo aveva un'impostazione tattica che non avrebbe potuto esaltarmi, ovviamente, però io ho comunque fatto il possibile per aiutare la squadra a salvarsi. E quindi insomma, l'importante per lui è questo. Su Ken ha detto mi ha accolto bene e mi farà crescere. Quindi in realtà, come dire, dal canto suo la squadra, i giocatori scontano che Ken rimanga. Però ecco, è tutta una, insomma, una cosa parallela, è questa.
9: Sì, ma a me sembra che la presentazione di Pellegrino, cioè, che doveva dire, per me è stato bravo, corretto, certo. Probabilmente è stato anche un po' imbeccato, no? In questa risposta di, sicuramente avranno detto guarda, ti chiederanno di Ken, e se ti chiedono di Ken, mi raccomando, dai una risposta tra virgolette non sbagliata, ecco. E mi sembra che lui abbia fatto quello che doveva fare. Mi sembra un ragazzo anche tranquillo, umile, che ha voglia di migliorarsi. Ci ha cascati bene, secondo me.
7: Sì, sì, sì, anche secondo me. No, no, è stata una bella presentazione. Mi sembra anche un ragazzo con la testa sulle spalle. Un argentino, diciamo, uno non timido, uno anche prorompente da un certo punto di vista. Allora, ricordiamo i numeri per interagire con noi, che ancora non l'avevamo fatto. 348-75-13933 per i messaggi scritti e vocali. E invece per intervenire in diretta 055-77-111-71. In regia c'è Stefano Carlesi, a cui auguro un buon lavoro alla parte tecnica. Ci stanno arrivando già diversi messaggi vocali. Tra poco ve li leggo. Intanto ci scrive Johnny, dice vi sto ascoltando da Tarragona, te correggimi in cerca se sbaglio, se dico qualcosa con la, con,
9: no no pronuncia. Io guarda, io ascolto sempre, no, Tarragona ci sta,
7: E dice mentre mangio il cacciopo, possibile?
9: Cacciopo non è, che è ex obiettivo dell'Arsenal?
7: Non lo so, è scritto C-A-C-H-O-P-O,
9: questo non te lo so dire.
7: Ecco, ti ho colto in fallo,
9: purtroppo non te lo so dire. Su questo non posso darti un aiuto. Mi però dispiace, ecco, perché ero tanto.
7: Potremmo farla un'ora di trasmissione sul cacciopo o comunque simili, no?
9: Sì, ma io francamente è inutile tu mi chieda una cosa del genere, come inviti la lepre a correre a fare tutte le trasmissioni su questa roba, figurati un po'.
7: Lo so,
9: ma altro il cacciopo.
7: Sì, sì,
9: altro
7: sì,
9: il cacciopo. Io ne farei anche più divertenti, ma insomma, sì, non me li fanno fare, ma
7: stesso. Bene, bene. Poi allora ci dicono, Lore dice io salvo una ditta di lucchetti, sarebbe possibile una collaborazione con l'influencer Ceccarini, avremmo bisogno di un testimonial come lui, aspetto vostre.
9: Ma io devo dire la verità che naturalmente io devolvo poi tutto in beneficenza.
7: Bene,
9: cioè, io faccio pubblicità volontaria, ma devolvo tutto in beneficenza, e naturalmente però mi dovete concedere di, siccome lunedì 31 agosto credo che Niccolò Santi arriverà alla stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella con lo scooter,
7: no.
9: Io appositamente partirò più tardi per allucchettargli il motorino.
7: Non andrà così, te lo posso garantire. Io verrò a piedi,
9: se lo lasci a casa te lo vengo a allucchettare a casa, l'importante è che tu non ci sia,
7: Lì non ho potere di nulla a quel punto, mi spiace, ma lì
9: vabbè. Poi dalle mani lascio la chiave ai tuoi genitori, dai, così almeno la risolviamo, se può succedere casino.
7: Va bene. Diciamo troviamo una soluzione.
9: Una via di mezzo, sì.
7: Paolo ci scrive: nello stadio del Como ho visto uno degli striscioni più divertenti del tifo viola. Voi con maschi e noi con le femmine. Questo è storico, però, vero?
9: Sì, sì, è vero, assolutamente sì. Credo fosse degli anni '80 questo striscione.
7: Sì, sì.
9: Sai?
7: Comunque è passata alla storia, in effetti me lo ricordo anche io, quindi sì. Figuriamoci. Poi ci scrivono invece da YouTube: un ascoltatore, anzi un utente, dice l'ha già fatta il Como la seconda offerta per Ken sui 38 milioni. In realtà, no, si chiama Mario l'utente. Non ci risulta.
9: Vabbè, se lo sa, però se lo sa lui, noi ci arrendiamo. Ha già parlato lui con Ludi, evidentemente.
7: Esatto.
9: Se ci dice anche come è strutturata nel contesto, per noi può essere uno spunto.
7: No,
9: che noi
7: me,
9: non lo sappiamo, quindi se lui lo sa, ce lo spiega, insomma. Volentieri.
7: Sì. Sarebbe interessante anche.
9: Ci può chiamare anche in diretta, anche perché magari è più facile lo dicano a lui che magari a noi, questo non è da escludere, conoscendo i nostri polli.
7: Su questo
9: conoscendo My Chicken sì, è altamente probabile, sì.
7: Giovanni da Campi dice Cacioppo, sì, non era un comico di Zelig, Giovanni? Sì.
9: Io non lo so, ragazzi.
7: No, è vero, me la ricordavo.
9: Io sono un appassionato di Franco e Ciccio. Io guardavo i film di Franco Franchi e Ciccio in Grazia, io sono rimasto a quella comicità lì, e quindi purtroppo non vi posso aiutare.
7: Poi c'è Silvano da Montemurlo, dice una domanda per il Cecca: mi dice per favore come mai le prime 4-5 squadre ad ora non hanno ceduto un big, acquistando però per centinaia di milioni, fregandosene di tutti, compresa la UEFA? Dammi una risposta per favore, grazie.
9: Ma insomma, c'è qualcuno che è andato anche in Champions League, per esempio il Napoli, l'Inter, questo naturalmente comporta anche avere delle sostanze, parlo diciamo così, delle risorse economiche sostanziose, cioè nel senso che uno entra in Champions League, fa la fase del mini campionato in Champions League e conseguentemente le può dopo reinvestire. L'Inter ha fatto, secondo me, che è stata tanto bistrattata, sembrava che Ausilio dovesse cambiare mestiere, Marotta non era più all'altezza della situazione, zitti zitti, hanno messo tutti i giocatori di livello, perché Curtis Jones è un signor centrocampista, perché Stones è un grande difensore, quindi mi sembra Spence è un giocatore interessante, quindi alla fine non conta quando si parte, conta quando si arriva, infatti voglio dire, però questo fa parte un
7: bella,
9: po'
7: questa,
9: del giudizio italiano, non conta quando si parte, conta quando si arriva,
7: l'importante non è cadere, è rialzarsi.
9: Esatto, non ci sono più le mezze stagioni, non c'è due senza tre, finché la barca va, lascia l'andare, siamo al nulla, we are at the nothing, e non ci sono più neanche le mezze stagioni gol, esatto.
7: Bene,
9: sì,
7: bene.
9: Esatto. Vabbè, direi il concetto è questo, diciamo, l'abbiamo illustrato bene.
7: Sì, sì,
9: questo,
7: certo, sì, l'abbiamo spiegato bene. Andiamo con un messaggio vocale, vai, il primo della trasmissione, sentiamo, eccolo qua.
10: Buongiorno Nick e Nick, e riguardo Kane, se volessimo cercare un modo di trattenerlo, io direi di portarlo su al rifugio di Punta Grassia, lì dove c'è la croce in vetta in ghiacciaio, e fargli mangiare le specialità. Però bisogna che tu mi dica in che sono, Nick. Cosa c'è? La polenta col daino, il cervo? Qual è la specialità su al rifugio? Perché almeno glielo diciamo, vedrai, magari resta e ci pensa. Ci si attende con l'elicottero lassù o ce lo dobbiamo portare con gli impianti? Raccontami.
9: Dipende dal vento, l'elicottero. Noi si mangia polenta e osei in cima alla vetta. Ricordiamo, è l'unica montagna nella quale gli orsi e i lupi fanno il gemellaggio, perché poi naturalmente dove noi abbiamo i lupi mansueti, che naturalmente diciamo sono più cuccioli dei cuccioli.
7: No, quelli che mangiano i croccantini, dai, si è detto.
9: Che arrivano vicino agli esseri umani e gli dicono, cioè, noi siamo qui, ospitali, la montagna di Grassina, cioè noi abbiamo una, anche l'orso tutto sommato, no? Che uno può pensare, che noi ci sono tutte e due, l'orso bruno e l'orso bianco, no? L'orso polare, perché comunque sia si è creato questa situazione, cioè vanno d'accordo tra di loro, comunque sia, cioè è un'oasi felice in cui gli animali stanno tutti insieme, una sorta, voglio dire così, di grande barca, voglio dire, nella quale ci si salva, ecco, dall'eventuale alluvione, se mai ci dovesse essere. Quindi noi abbiamo tutte le razze ed è bello perché c'è amicizia tra di loro, questo è importante.
7: Bene. Nel frattempo,
9: c'è fair play, ecco, tra i lupi e gli orsi c'è fair play tra di loro.
7: Questo è importante, no? Comunque nella vita la sportività è qualcosa da promuovere sempre.
9: Sì.
7: Ok, poi allora
9: c'è fair play finanziario dei lupi o gli orsi.
7: Sì, no, è uno spot per tutti noi. Allora, vogliamo anche dare qualche aggiornamento sulla trattativa per Poku, perché la Fiorentina continua a trattare con il Leverkusen e in teoria c'è una bozza d'accordo, mi sembra di capire, col giocatore. La formula potrebbe essere invece, perché con il Leverkusen ancora non c'è, però le parti stanno dialogando.
9: Credo che sarà un titolo definitivo intorno ai 20 milioni di euro. Io penso che l'operazione sarà un titolo definitivo a 20 milioni di euro, titolo definitivo che poi può voler dire due cose, no? Un prestito con obbligo a 20, oppure magari diciamo così, costruendola con un prestito oneroso, un obbligo di riscatto a distanza, oppure fatto con un titolo definitivo con il pagamento in 5-6 anni. Ho capito questo, ecco, però c'è molta fiducia su questo giocatore, su questa opportunità e su questa trattativa, per cui la Fiorentina mi sembra stia andando avanti molto forte, ecco, per andare a provare a chiudere il prima possibile Poku con il Leverkusen.
7: Sì, poi tra l'altro ti devo dire, l'ingaggio non sarebbe un grosso problema, perché informandomi quello che ho capito è che Poku guadagna circa 500.000 euro al netto dei bonus, con i quali magari arriva anche a 600-700.000, non di più. Però ecco, per la Fiorentina è tutto abbordabile, se poi lo raddoppia diciamo che non è nemmeno uno dei calciatori con l'ingaggio più alto, direi, no?
9: No, infatti, poi l'obiettivo della Fiorentina è quello, mi sembra molto più serio, visto che a me piace sempre fare il cazzeggio totale, tutto quanto, eccetera, però loro mettono i soldi sui giocatori nati dopo il 2000, quelli prima del 2000 difficilmente ci metteranno dei soldi, questa è un po', diciamo, la filosofia della Fiorentina, quella che vedremo anche nei prossimi anni.
7: Ok, quindi questo è interessante e quindi tra poche ore potrebbe esserci magari una svolta per questa trattativa che sta procedendo, direi, molto bene. È un giocatore che interessa davvero molto, poco chiaramente. Allora, poi ci arriva un off topic che...
9: Poco interessa molto.
7: Lo sapevo, te lo voglio guardare.
9: Cioè... un po' come Porto qua, tu capito, una roba del genere.
7: Sì, sì, lo so, lo so. Alla fine la volevi dire, te l'ho servita, giusto?
9: Lo so, Nico, non ce la faccio, lo sai.
7: Io ieri invece ho detto che mancava poco a trovare un'intesa, quindi siamo sulla stessa linea, giusto?
9: Ma Nico, io e te siamo sempre sulla stessa linea.
7: Sempre.
9: Basta
7: sempre.
9: Te non prendere 31 più 1, poi per il resto va tutto
7: no,
9: bene.
7: Ecco. Quello porta in una località che non è nominabile, vero?
9: Località amena, ma che noi non conosciamo, non è tracciata nelle carte geografiche. L'ho spiegato anche al sindaco di Bagnaripoli, cioè che lui continua a parlare di quella località, ma non è tracciata, quindi nemmeno sulle mappe geografiche. Tra l'altro, se quelli vanno a scalare le montagne, tutto, proprio non la vedono sulla carta. Io non so come mai, la vedono. Se non la vedono, non la vedono. Non è che si può fare a tutti i costi,
7: per forza.
9: Vedrai, se non la vedono, Nico, c'è un là a fare.
7: Guarda, ti leggo un altro messaggio. Questo è un off topic che, come sai, significa. E qui i grilli, no? Niente, eh? Che cosa si intende per off topic, direttore?
9: Off topic vuol dire off vuol dire chiuso, topic non lo so, no. Per cui chiedo l'aiuto del pubblico, sì.
7: No, diciamo è quando uno fa un commento che non c'entra con il tema principale, no, della discussione.
9: Vabbè, allora io sono un off topic continuo, praticamente faccio commenti su tutto, praticamente non è su nulla.
7: Sì, devo dire che bravo, sei un po' la nostra cifra, hai ragione, bravo.
9: Io ti ringrazio. Quanti siamo su YouTube?
7: Siamo 142, però nel frattempo che lievitano gli utenti, ti leggo questo off topic. Un ascoltatore che si palesa come Nicco, che anche lui si chiama come me, dice: mi piace il tuo orologio, ovviamente riferito al mio perché te sei collegato, quindi non è che può vedere cosa indossi, siamo d'accordo.
9: Dice che sono mutande, quindi a maggior ragione, quindi è meglio non mi veda.
7: Bene, ecco. Perfetto, grazie per l'informazione.
9: Sono a fare giardino, Nicco, sono a fare giardino, vedrai, mutandina, pantaloncino corto e magliettina e bolina.
7: Perfetto, insomma mi chiede se è un secolo, la risposta è sì, complimenti, ottimo occhio e così come ottimo l'orologio. Grazie.
9: Il titolo è Sector Fujiamo, no? C'era la pubblicità una volta.
7: È un orologio giapponese, io come sai ho una particolare predilezione per il Giappone, non da qualche mese a questa parte, quindi evviva.
9: Sono due settimane che stai trattando con l'Osaka, infatti, e non l'ho mai capito perché non siete ancora d'accordo sull'ingaggio.
7: Vabbè, non si può fare perché in questo momento io ho un contratto lungo, ecco, capito, quindi non posso permettermelo.
9: Peccato perché c'era questa idea, c'era anche la Muppets che cercava di fare un tentativo, però ti hai scelto, invece la new team di Holly e Benji, giustamente, perché se stai con loro, giustamente, perché poi dire loro sono la parte più sana, ecco.
7: Allora andiamo con un altro messaggio vocale per il direttore Niccolò Ceccarini.
11: Buon pomeriggio, ma l'interesse non è tanto sul fatto se va via Ken o se rientra Ken. L'interesse è che tra tre giorni si gioca con la Roma e i tifosi vorrebbero sapere se Ken sarà un giocatore della Fiorentina o no, perché potrebbe cambiare un po' le sorti della partita. Ciao.
7: Vedi, si torna lì, no, Cecca? È vero, lunedì inizia il campionato e quindi non è una cosa così indifferente. E poi soprattutto ti dico, ti immagini che se lunedì ancora Ken fosse in ballo per il coma, eccetera, eccetera, però dal primo minuto ci parte Pellegrino. Colpo di scena, nel caso.
9: Ma quello, sai, ci potrebbe anche stare. Credo che se c'è Ken, giochi Ken, sinceramente. A meno che Ken non sia talmente in una trattativa avanzata con il Como che per precauzione abbiano deciso o decidano di tenerlo fuori, cioè di non farlo giocare, però questo si scoprirà, credo, non prima di domenica a lunedì, ma io penso che entro 24-48 ore questa storia sarà un po' più chiara, non credo che si voglia andare a prolungarla l'ultima settimana di mercato, poi magari ci può stare tutto, ma penso che sia obiettivo di tutte le parti avere un po', anche perché se il Como capisce che non può prendere Ken, almeno altri 6-7 giorni per poter andare a cercare di fare un altro tipo di operazione che magari in questo momento sta mettendo in ponte, ecco. Ma io sinceramente non mi sta più appassionando, ecco, questa vicenda di Ken. La cosa che mi appassiona ormai è capire come va a finire, il resto l'abbiamo già raccontato ampiamente, ci sono varie puntate, uno se le può risentire, un po' come voglio dire quelle delle serie televisive. Ora si tratta solo di capire se offrono la cifra vicina a quello che chiede la Fiorentina, va, altrimenti resta, siamo tutti sereni.
7: Guarda, da YouTube Cecca ci dicono, intanto c'è Alberto che ci scrive: se lo vendiamo vuol dire che Paratici è già un sostituto, e poi United ci scrive: l'unico sostituto buono è Bonny. almeno di quelli che sono stati detti. Su Bonitti risulta qualcosa.
9: Bonanda bisogna stare dietro a tutto mercato web. Si mette ora a fare anche centravanti alla Fiorentina, così già siamo messi in queste condizioni, siamo pochissimi.
7: Quello è Bonni.
9: Se si mette a fare anche centravanti, quello è Bonni.
7: Esatto, quello è Bonni, è un altro.
9: Scusami, io dicevo Bonni. Bonni, scusa, un po' come Vieri Vieri, capito? Perdonami, sai, ci sono tutte queste sottigliezze nei rapporti.
7: No, dicevo Bonni, quello dell'Inter, io, mica Bonni.
9: Bonni, quello dell'Inter, no, perché non l'ho visto nemmeno benissimo fisicamente negli ultimi tempi, Tommaso Bonanno. Per cui perfetto. Andare a prenderlo e metterlo lì, diciamo, un'alternativa a Ken non mi sembrerebbe la soluzione migliore. Quindi, tornando a Bonni, non penso che sia facile andare a prenderlo, perché comunque anche loro hanno bisogno certamente di avere un giocatore che gli stia dietro, a questi, a Lautaro Martinez, a Thuram, insomma non è che è così semplice che lo possa andare via.
7: E comunque il prezzo è alto, perché ricordiamo che lui ha un contratto fino al 2030, quindi io non so se l'Inter sia disposta a privarsene a cifre particolarmente basse. Direi di no. Allora, abbiamo in linea un ascoltatore che è Francesco, lo salutiamo, ciao, benvenuto.
12: Ciao, buonasera. Una domanda per entrambi. Dopo che la Fiorentina ha tolto Ken dal mercato, secondo voi l'attacco del Como con l'offerta bassissima che hanno fatto è stato fatto d'accordo fra tutte e tre o fra il procuratore e il Como?
7: Ok, grazie Francesco per la domanda. Cecca?
9: Questa è una domanda difficile, io non saprei cosa rispondere su questa domanda, perché le strategie che ci siano, cioè se fanno finta tutti di dire una cosa per poi pensarne un'altra, non sarebbe né la prima né l'ultima volta, perché nel mondo del calcio abbiamo assistito a queste situazioni, praticamente qualcuno bleffa e poi magari si cerca di trovare la quadra perché tanto c'è già il sostituto. Se siamo tutti e tre d'accordo non lo so, non credo. Che però, diciamo, se ci sono le cifre giuste e tutti siamo contenti, questo sì.
7: Certo, se conosco appunto, I know my chickens, no? Se conosco i miei polli, ti devo dire la Fiorentina avrebbe già fatto un comunicato di smentita sulla trattativa con il Como, su offerte, eccetera, eccetera. Non essendo così, insomma, ci fanno capire che questa cosa in realtà è tutt'altro che remota.
9: Che ci sia una trattativa non la possono smentire, perché è la verità, stanno parlando.
7: Sì, poi in passato l'hanno fatto.
9: Sì, l'hanno fatto, ma stavolta secondo me, cioè, sarebbe talmente palese smentire una cosa del genere che non avrebbe nemmeno grande senso, però secondo me che si stia parlando il club è assolutamente evidente, però si fa molta confusione tra il parlare e il chiudere o meno un'operazione. Secondo me questo non è chiaro, cioè, nel senso che secondo me si fa ancora troppo di tutto un'erba un fascio, cioè il fatto che due club stiamo parlando per la cessione di un giocatore non significa che la faranno al 100%. Questo voglio dire, perché non è che sono vicini, quindi vediamo, cioè aspettiamo prima di dare un giudizio finale sull'una o sull'altra situazione. Io la vedo così, poi aspettiamo e vediamo, tanto a noi non ci corre dietro nessuno.
7: Sì. No, sai, qui ci fanno il nome di un giocatore dell'Everton che è Soares. È un nome.
9: Ecco, io ti interrompo, io non so assolutamente, guarda, lo dico con grande sincerità, non ho la minima idea di quale giocatore la Fiorentina possa trattare o decida di trattare.
7: Che poi è del San Paolo, non è dell'Everton, forse intendono che l'Everton lo sta trattando.
9: Comunque, non lo so. Comunque io vi posso garantire che per quanto mi riguarda io non so chi possa essere eventualmente il sostituto numerico, si sta parlando di sostituti numerici di Moise Kean, perché il sostituto effettivo sarà Pellegrino.
7: Va bene. Allora, prima di andare in pausa, accogliamo anche Luca in nostra compagnia. Ciao.
13: Ciao, un saluto al grande Cecca. Sempre un piacere ascoltarlo. Avrò una domanda per voi.
7: Vai, prego.
13: Io vi dico, dovesse partire Moise Kean, vabbè, amen. Cioè, non è che mi strappo la testa, però qua si fa fretta a dimenticare. Fino a 4 mesi fa eravamo fuori di fare un centenario in Serie B. E non bisogna mai dimenticarsi questo. Abbiamo fatto un cambio in un mercato della Madonna, io sono abbastanza fiducioso. E secondo me, come dice anche Cecca, gli acquisti non sono finiti qua. Comunque complimenti, perché fate una bella trasmissione, siete veramente bravi. Ciao.
7: Grazie Luca, grazie davvero per l'intervento.
9: Grazie Luca, sì, non lo dico troppo forte perché di questi tempi a volte i complimenti fossi risolto un conto. Ma detto questo, io sono estremamente sereno sulla vicenda, sono molto sereno perché ma io
14: credo che il ragionamento di Paratici su Ken sia un ragionamento che parta veramente da tanto lontano, Nico. Cioè, noi purtroppo ci facciamo prendere dal momento, no? Dalla situazione, come lo chiamano, no? Dall'istante, dal sì. momento esatto in cui la notizia viene fuori. Ma secondo voi Fabio Paratici, cioè, è venuto fuori, si è alzato il 20 d'agosto a pensare che ci potrebbe essere un'offerta del Como per vendere Ken? Ha fatto delle riflessioni che partono da lontano e ha fatto naturalmente delle determinate mosse. Prima ha detto il giocatore resta il centravanti, poi ha voluto un po' stanare il Como, no? Per capire se effettivamente il Como era veramente interessato, e abbiamo capito che il Como è interessato, altrimenti non avrebbe fatto l'offerta da 30 milioni di euro. Ora lui dice, bene, se siete interessati, così tanto interessati, vediamo dove arrivate. Perché se è arrivato a un certo punto, allora la cosa mi può interessare. Se non è arrivato a un certo punto, la cosa non mi interessa perché io ho centravanti. Però teniamo presente anche un'altra cosa. Che come Ken non punta i piedi per andare via,
7: sì.
14: Ken non punta i piedi per restare. Cioè, nel senso, c'è anche questo elemento che secondo me nessuno vuole mai analizzare. Ma se Ken avesse detto a Paratici, guarda che io non voglio proprio andare via dalla Fiorentina, non voglio prendere in considerazione nessuna offerta, Paratici sarebbe andato un po' in difficoltà, certo. su questo ragionamento, perché magari gli arrivava un'offerta buona, dice, però lui vuole restare a tutti i costi.
7: È vero.
14: Siccome non c'è questo aspetto, cioè, ragazzi, qui c'è l'apertura di tutti a parlare, poi siamo tutti a dire Paratici, ma allora se Paratici lo vende ora, frantuma tutto quello che ha fatto prima. Ragazzi, io francamente, però, se si fa un ragionamento così terra terra, stiamo dando del dilettante a Paratici.
7: È vero. Allora,
14: e questo secondo me è un errore grave,
7: è un errore,
14: perché,
7: certo.
14: perché non potete pensare che un direttore del genere sia uno sprovveduto se fa un'operazione del genere.
7: O comunque aspettate che finisca il mercato per, diciamo, poi giudicare
14: esatto.
7: le vostre,
14: al di là di
7: le nostre anche sentenze. Sì.
14: Al di là del fatto, Nico, che siamo tutti d'accordo, che il centravanti della nazionale, eccetera. Però mettere in discussione il direttore sportivo che ha fatto delle ottime operazioni, che ribadisco, le sbaglierà, perché il signor Fabio Paratici, come tanti altri direttori sportivi, sbaglierà delle operazioni, perché non è infallibile. Ma è uno di quelli che su 10 operazioni ne sbaglia una, massimo 2, 8 sono clamorose. Allora io dico, su un argomento come quello di Moise Kean, che è un argomento estremamente delicato, cioè, lo sa benissimo anche lui, non può sbagliare, cioè non è uno sprovveduto. Però se noi pensiamo che lui venda Kean il 21, 22, 23, 24 e 25 d'agosto, con la leggerezza di come uno va a comprare, voglio dire, il pane o a comprare la frutta, mi sono dimenticato, poi al ritorno al centro commerciale perché mi mancano le carote, cioè, allora vogliamo sminuire il valore di questo direttore sportivo. Ripeto, a me non è che stia simpaticissimo con i suoi atteggiamenti Fabio Paratici, io l'ho detto mille volte, perché è difficile anche parlarci, avere delle risposte, ti manda anche nel muro, ma io qui lo difendo, che sono dalla sua parte, sono totalmente dalla sua parte, perché se lui fa questa operazione così importante, ha tutti i motivi del mondo di farla. E secondo me la gente dovrebbe capire che lui, se fa una cosa del genere, la fa non certo per il male della Fiorentina. Ecco, questo secondo me è un concetto che bisogna, secondo me, ribadire, perché altrimenti, se no, si pensa che chiunque possa fare il mercato, cioè, vende quello, vende quell'altro. Non siamo, cioè, non siamo di fronte, qui siamo di fronte a un grande professionista, che poi possa essere più o meno criticato. È criticabile? Assolutamente sì, ma su un'operazione così importante, cioè, voi pensate lui non ci abbia pensato? Ci sta che ci stia pensando da 3 mesi a come gestirla nel caso. Quindi, e se lui va in una direzione, è perché evidentemente pensa che quella direzione sia la migliore per la Fiorentina.
7: Bene, allora noi ci prendiamo un piccolo break e poi torniamo, perché c'è la seconda mezz'ora della nostra trasmissione, sempre su Radio Firenze Viola, sempre Nick e Nick.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
7: Ancora insieme su Radio Firenze Viola per Nick e Nick, la trasmissione dedicata al calciomercato, sempre fino alle ore 17. Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini e tutti voi che ci state ascoltando e ci scrivete al 348-75-13933 per i messaggi scritti e vocali, anche sul nostro canale YouTube, i messaggi scritti vi leggiamo, siete tantissimi, e poi per intervenire in diretta 055-77-111-71, lo ha fatto Remo che è con noi, ciao, benvenuto!
15: Ciao, buonasera ragazzi, complimenti davvero, perché l'emittente che avete messo su è veramente un, per i tifosi viola è veramente un vanto. Detto grazie. Questo vorrei dire un paio di cose. Allora, prima di tutto parateci, chi lo critica nel segno che di calcio proprio non ne capisce, perché questo ha fatto fino ad ora 9 acquisti, li ha azzeccati tutti i 9, ora c'è il decimo Pocù che sicuramente ha azzeccato anche quello. Se la rifanno perché sta vendendo Ken, ma se vende Ken è segno che è da vendere, non è da... Ma a parte questo qui, io dico, noi non abbiamo una squadra per vincere lo scudetto, però abbiamo una squadra che lo scudetto lo può far perdere a tutti. E poi volevo dire, sì, noi siamo stati sfortunati, perché porca miseria la Roma la prima giornata, ma la Roma è che dice porca miseria la Fiorentina la prima giornata. Io dico, sono più preoccupati loro di noi.
7: Sì, sì.
15: E poi volevo chiedere una cosa, tanto tempo fa, e ora non so se è ancora vero, il mercato estero durava un mese in più di quello italiano, è sempre così oppure è cambiato? Grazie ragazzi.
7: Ciao Remo, grazie a te.
15: Vi ascolto per televisione.
7: Grazie. Allora, Cecca, intanto ti volevo dire, a proposito di quanto ha detto Remo, volevo anche integrare con le parole di Massimiliano Allegri, che l'anno scorso Allegri non mise la Fiorentina fra le candidate a qualificarsi in Champions League, e questa cosa diventò, diciamo così, anche un po' uno slogan, perché lo fece notare Pioli nella conferenza stampa, così, e poi sappiamo com'è andata. Stavolta Allegri ha detto, tra le squadre più forti del campionato c'è la Fiorentina, e è nel gruppo con Inter, Milan, Napoli e Roma, capisci?
16: Sì, sì, ma sai, quello che dice Allegri può essere più o meno interessante, però evidentemente conta poi il campo. Io francamente non mi starei, anche a me quando mi chiedono sempre, no, una delle cose più tristi del nostro giornalismo sono le griglie nel momento in cui sta per cominciare il campionato.
7: È vero,
16: una
7: sì,
16: delle
7: sì.
16: cose francamente più noiose e desuete ormai della storia del calcio, cioè fare le griglie alla partenza. Io francamente credo che nel 2026 sia proprio una cosa anacronistica fare le griglie, no? Chi comincia, chi è favorito o meno, eccetera. Ecco, beh, io credo che la Fiorentina abbia un valore. Poi la favorita rimane quella che vince lo scudetto, no? Cioè, chi ha vinto lo scudetto l'anno prima è sicuramente la squadra favorita. Però la Fiorentina, secondo me, ha dei giocatori forti, ma non conta nulla, perché se i giocatori sono forti e poi non li metti bene in campo e l'ambiente è negativo e tutto quanto, succede qualcosa.
7: La Fiorentina cerca, è un po' l'outsider, no? È la squadra che sulla quale, rispetto alla quale non c'è l'aspettativa, no, di arrivare a vincere lo scudetto, ma comunque si è rinforzata parecchio, per cui può dire la sua, può dare molto fastidio, come ha detto Remo. Sì. È quella che magari fa perdere lo scudetto più che vincerlo, no?
16: Ma la Fiorentina deve pensare a fare a partire senza obiettivi, campionato tranquillo, si comincia, ragazzi, divertiamoci, cerchiamo di fare delle belle partite, cerchiamo di essere gruppo, poi voglio dire, le cose pian pianino si sistemano. Io guarda, secondo me se la Fiorentina parte con questo spirito ha molte possibilità di fare qualcosa di importante. Se si dà subito un obiettivo, secondo me siamo degli immaturi. Non dobbiamo darci un obiettivo, perché la Fiorentina l'anno scorso è arrivata a quindicesima, giusto? Si è salvata a 4 giornate dalla fine, per cui il discorso di dire che questa squadra deve andare per forza in Europa League, in Conference League, eccetera, cioè poi i tifosi giustamente devono sognare e devono augurarsi che la Fiorentina possa fare più in alto possibile, ma chi fa calcio, segue il calcio, chi lo racconta, per me, se dice qual è l'obiettivo oggi della Fiorentina, fa un errore madornale.
7: Non c'è dubbio. Ciao Claudio, benvenuto.
17: Sì, buonasera Nick e Nick, vi ho già richiamato diverse volte.
7: Benissimo.
17: Lo so che non volete parlare di Ken, però...
16: No, sono io che non voglio parlare di Ken, perché, non ne posso più di questa storia, ecco, abbi pazienza.
7: Te lo sogni la notte,
17: Ma ti capisco, ti ho ascoltato prima e concordo con te che la situazione in effetti è abbastanza semplice. Però una considerazione: ci sono due o tre cose sicuramente o che non si possano dire o che non sono venute fuori giustamente. Perché disfarsi dei centravanti della nazionale, eccetera, eccetera, a 7-8 giorni dalla fine del campionato, a 2 giorni dalla gara, 3 giorni dalla gara con la Roma, è un po' anomala la cosa. Dunque ci dobbiamo per forza, dico, fidare di Paratici.
7: Giustamente,
17: la
7: grazie.
17: La mia domanda però, vabbè, come finisce finisce. Io penso anch'io come voi che il 90% vada via, perché se no non comprava tutto prima 25 milioni per fare la ricetta. Dicevo, ragazzi, dei nomi che si fanno, ma davvero bisogna avere Pellegrino in Amonti? A me quell'altri, i vari Cardi, Luca, cassiamoli a priori, non ci azzeccano. Oppure secondo te, Cecca, ci sarà una mossa a sorpresa, come io spero?
7: Bene Claudio, grazie per l'intervento. Cecca, allora, c'è una mossa a sorpresa che secondo te la Fiorentina ha in ponte?
16: Io so tanti difetti, però credo di averne uno, me lo riconosco da me di pregio, di essere sempre onesto a chi parlo. E io non lo so, te lo dico proprio certamente, non ho idea se esce Ken dell'attaccante che loro metteranno dentro la squadra oltre a Pellegrino. Io personalmente non lo so e non sono in grado di dare una risposta. Sto cercando di capirlo, ma oggi non mi riesce a dare un nome concreto che possa essere appetibile e che possa avere delle concretezze. Io ho visto che ho tanti colleghi che scrivono ovviamente in base alle loro fonti dei nomi di alcuni giocatori. Io personalmente non sono in grado di dare una risposta.
7: Ok, andiamo con altri tre messaggi vocali, vai, contentiamoli insieme.
18: Ciao Nick, sono Guido, parliamo di calcio ora, basta con le battute. Migliore di tutta la gente, tutti i detrattori di Ken, l'anno scorso lo volevano vendere, l'avrebbero accompagnato ovunque. Oggi si schierano tutti contro Paratici perché vende Ken, perché guarda se c'è la possibilità di vendere Ken, se c'è l'accordo oppure no. Allora io direi che è troppo semplice stare con Paratici quando ti compra Mastantuono, Valdepeñas e bla bla bla, quindi gente viene da grandi squadre eccetera, e ora bisogna che si tirino e si guarda chi veramente ha fiducia in questo nuovo direttore generale. È troppo semplice quando le cose entusiasmano chiunque, capito? Ciao Guido.
19: Ciao, sono Pier di Bologna. Volevo salutare Nicola, quello non male, diciamo. E Nicola Ceccarini, quello scatenato, no? Del calcio mercato. Guarda, te Nicola Ceccarini sei l'unico professionista che ne sa più di tutti gli altri e che fa divertire la gente quando ti ascolta, quindi io ti voglio sempre vedere, sempre sentire per Bologna.
7: Bel trip, sì.
20: Buongiorno ragazzi, io prenderò dei nomi per quello che sto per dire, però se dovesse andare via Ken, vabbè, giriamo pagina. Cioè, Paratici ha speso tanto e in un qualche modo deve anche rientrare, e per rientrare bisogna che ti abbia quelli buoni, perché se devi entrare te lo prende neanche l'oratorio di qualsiasi chiesa, quindi la cessione per me ci sarebbe. Io dopo l'anno scorso non faccio più proclami, spero solo di non rivivere più un anno come quello dell'anno scorso. Saluto, grande Sheik.
7: No, beh, dai, non mi sembrava un hot take, no, così clamorosa.
16: No,
7: che vuol dire
16: Sheik?
7: Aspetta, che vuol dire hot take? Facciamo questo test di boomerismo.
16: Cos'è? Sì. È uno straniero che sta trattando gli Newcastle?
7: No, no, no, no. Take no. No, è un'opinione forte.
16: C'è il Birmingham?
7: No, no, no, no, no, no. È un'opinione forte, no, okay. Secca, provocatoria, fondamentalmente. Però ecco, non mi sembrava però così clamorosa.
16: Guarda, no, no, neanche a me. Però ti volevo dire, tornando... A parte che non ho ancora detto nero verdi, siamo forti, non sarà ancora detto.
7: Sì, sì, sentivo qualcosa che mancava. Sì.
16: Esatto, no, tornando all'ascoltatore, io sposo in pieno quello che lui ha detto, perché è anche il mio pensiero. Cioè, alla fine va a prendere Mastantuono, fenomeno, oppure fenomeno, ha venduto a 18 milioni di euro piccoli, non c'era verso, siamo stati bravi noi a fregare il Bologna, ora lui fa una trattativa con il Como che ancora è tutta da decifrare, perché qui si va tutti alle conclusioni, no? Voglio sì. dire, chi dice è già fatta, chi dice non si farà, cioè, io non lo so come andrà a finire, però raccontiamo i fatti. C'è una trattativa, come tante trattative iniziano, possono finire, ma si possono anche interrompere, e ognuno resta tranquillo come era prima. Però se lui fa una roba del genere, ma ragazzi, ribadisco, cioè non si può a prescindere dire non è giusto che lui faccia una cosa del genere. Ma lui lavora per la Fiorentina. E poi io voglio aggiungere un'altra cosa. Io, guarda, sarei contento, siccome poi ci dicono, no, che io e te, Nico soprattutto, ma anche altri, si vuole vendere a tutti i costi Ken.
7: Sì, sì.
16: Per cui naturalmente noi abbiamo i nostri ritorni, perché ci sono due buoni nell'operazione, certo. Col Como ci sono due
7: le
16: buoni
7: commissioni,
16: pasto,
7: sì.
16: Alla pastiglia, sì, e l'acqua frizzante, sì. Quindi naturalmente noi lo facciamo per questo, quindi per avere un grande vantaggio. Io sono un estimatore.
7: Però c'è del vento, Cecca, deve rientrare in casa e in giardino comincia ad esserci la buriana.
16: Lo so, ma d'altra parte che dobbiamo fare qui sulla montagna a 4.400
7: tira. È vero, anche te hai ragione, comunque. Scusa.
16: Quindi anche posso mettere il parapetto a 4.400. Sì. No, però per
7: vai, dirti, dimmi, Cecca, che poi andiamo dall'ascoltatore in linea.
16: Sì, no, per dirti solo che la storia di Ken degli ultimi 24 mesi alla Fiorentina, con tanti gol il primo anno, un po' meno il secondo, parla di un'offerta dell'Alcazia e di un'offerta del Como da 30 milioni di euro. Non mi sembra che ci fosse la fila come il 31 all'ora di punta.
7: Bene, allora abbiamo con noi Andrea da Bologna. Ciao, benvenuto.
0: Ciao ragazzi. Ciao Nico.
7: Grandissimo.
0: Grandissimo. Ciao Cecca. Senti, sono d'accordo con voi su Ken e poi volevo cambiare argomento, nel senso, così almeno...
7: Meno male.
0: Contenta, anch'io non ne posso più, Cecca, come te, guarda, mi dispiace.
16: Ah, guarda, la roba davvero.
7: Non se ne può
16: poi
7: più.
16: Poi no, volevo sapere. Sassuolo, c'ho Pinamonti in uscita, io sono a pezzare le mie cose, sono stato per la direttiva.
0: Sto soffrendo per la cessione di Pinamonti da Sassuolo, lo so. Senti, volevo chiedervi, a voi vi risulta che la Fiorentina... cerchi un terzino sinistro, perché se ne parlava all'inizio di mercato, ma ora vabbè che c'è Valdepeñas, però non so se poi magari lasciano così e quindi nel caso Ranieri va a sinistra come terzino bloccato, per se il caso in cui si infortuni, spero di no, Valdepeñas, oppure cercano qualcuno, poi cercano qualche occasione di mercato. Io ovviamente spererei in Udoge, ma Udoge è partito da 45 milioni a luglio, ora so 30, magari arrivi vicino al mercato, vicino alla fine magari so 20, non lo so, ditemi voi. Vi ascolto e vi ringrazio.
7: Ciao Andrea, grazie a te. Cecca.
16: Ma io penso che il terzino sinistro sia forse scivolato ora all'ultimo posto, no? Nelle operazioni da fare da qui al primo di settembre. Quindi potrebbero anche decidere di spostare qualche giocatore che oggi può fare quel ruolo lì, dalla fascia destra alla sinistra, oppure utilizzare Vieri, oppure utilizzare Ranieri stesso all'occorrenza. Ecco, io credo che forse abbia capito o abbiano visto che non c'è questa necessità e questa urgenza. L'urgenza c'è se vendi Ken di prendere un attaccante, l'urgenza c'è se anche non vendi Ken di prendere comunque un esterno d'attacco. Quindi oggi il nome di Pocu è sicuramente quello in pole position, stanno cercando di arrivare a chiudere questa operazione che, ricordiamolo, è sulla base nel caso di 20 milioni di euro. Poi però sull'alternativa a Ken, e poi qui non si parla più, ma per rispondere anche al nostro amico, c'è di mezzo anche il centrocampista. Per me prima della fine del mercato rifaranno un tentativo su Torsved.
7: Ok, quindi va tenuto assolutamente al centro del villaggio, no? Il nome di Torsved, perché è un obiettivo concreto e reale ancora della Fiorentina, che cerca anche però un profilo giusto, come dicevamo, più di copertura, magari proprio un Torreira, se riescono a vendere qualcuno, che ne dici?
16: Torreira bisogna vendano due, cioè per prendere anche Torreira bisogna che escano Bressanini, Fabian e un altro, perché a quel punto potrebbero far entrare magari Torsved e Torreira, però bisogna, alla fine per me ne arriva uno solo, cioè o Torreira o Torsved, okay. E oggi secondo me Torreira c'ha meno possibilità di Torsved, ma non ne ha tante nemmeno Torsved oggi, mentre stiamo parlando.
7: Se no magari può arrivare Torsreira, una via di mezzo, che te ne pare?
16: Esatto,
7: bene, bene.
16: Almeno poi si prende due al prezzo di uno e siamo
7: certo,
16: sereni.
7: Certo, allora finiamo insomma, ascoltiamoci un po' di messaggi vocali, che c'è una valanga, sentiamo, vai, eccoli qua, c'è.
1: Io ricordo, ma forse ricordo male, io l'anno scorso quando Ken non stava bene comunque non andava in tribuna a sostenere la squadra. Sbaglio io? Io ricordo che lui, anche se non giocava, invece di andare in tribuna non si vedeva. Ora, non sarà che forse certi contenuti umani debbano essere riconsiderati nel momento in cui si rifonda una squadra, perché per me può essere forte quanto vuole, però insomma in una situazione come quale quella della Fiorentina l'anno scorso, il rischio di finire in tiro, se c'è davanti di titolare, se è infortunato, fatti vedere in tribuna a sostenere la squadra, no? Boh. Per me può tranquillamente andarsene. Enrico da Firenze.
21: Stasera volevo fare polemica, ma il signor Zazzaroni diceva che la Fiorentina aveva comprato tutti gli stranieri, infatti le altre italiane hanno comprato tutti gli italiani, vero? Così il signor Capello Bianco.
22: Nick e Nick, ciao Nick, ci si vede qui Benevento, so Fede.
7: Ah,
22: Nick,
7: grande,
22: nulla, volevo chiedere all'altro Nick quanto è forte questo Popu, se in fase di arrivo. E Ken, io non vi strappo capelli, nel senso mi fido di Paratici e non penso che arrivi né Pinamonti né Cincinella. Se parte Ken arriverà un non forte altrettanto, e Pellegrino lo reputo un bel acquisto e ci si diverte, non vedo l'ora di tornare allo stadio, ora però me ne vado una settimanina in Spagna, quando torno tutto stadio. Fede, buonasera.
23: Buonasera a entrambi, una domanda veloce, ma se lunedì ci fosse ancora Ken, fareste giocare lui o Pellegrino? Una volta risposta a sta domanda, rispondetemi alla seconda, che lo vendereste così serenamente Ken?
24: Salve, l'unica cosa che mi dà noia a me non è il fatto che venga dato via Ken, che poi tra l'altro a me, come dicevo ripetutamente, non me ne può fregare di meno, e la cosa che mi dà noia è che lo credo fuori tempo, cioè nel senso a due giorni dall'inizio di una partita importante come con la Roma si sia ancora a discutere se Ken c'è o che no. Questo mi dà noia, come l'atteggiamento del Como, perché è un atteggiamento che non capisco, e quindi io avessi soldi come Paratici può disporre, a meno ci sia altri motivi, che sicuramente se Paratici lo dà via ci sono, io solo per questo non lo darei più via, perché capisco la prima offerta del Como a 30 milioni, poi 38.
7: Ok, allora Cecca, risposta secca, perché poi dobbiamo allora finire. Gioca
16: so,
7: Ken lunedì,
16: so
7: se resta?
16: Ma allora, se c'è ancora una trattativa col Como potrebbe non giocare, se invece la trattativa col Como si interrompe in maniera definitiva gioca per forza, perché dovrebbe okay giocare, per me sì.
7: Quindi sarà
16: poi
7: un indizio,
16: ecco,
7: dai.
16: L'offerta a 38 milioni a me non risulta sia mai arrivata, però se qualcuno sa chi è arrivato, cioè non so, io ora non sto guardando il telefono da un po', ma non mi sembra che sia venuto fuori che sta per cantata la seconda offerta alla Fiorentina per 38 milioni.
7: Va bene.
16: A te risulta questo?
7: No, direi di no. No, è esattamente quanto ci risulta da ieri, cioè che ancora non si è arrivata, ma che potrebbe arrivare questa seconda offerta. Allora, Cecca, nel salutarti, perché sento che comunque c'è un po' di vento, ti ho mandato un paio di foto che sono quelle che ci arrivano dagli ascoltatori, che sanno utilizzare benissimo l'intelligenza artificiale, e ci sei tu che tagli l'erba con la maglia del Sassuolo, va bene?
16: Esatto, così mi confondo, perché verde con nero verde, così almeno io e Ramarri siamo i numeri uno.
7: Sì, è vero. Grazie a Nicola Ceccarini.
16: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
7: Ciao Cecca, allora probabilmente ci risentiamo più tardi, direi verso le 19 con Quasi Ufficiale, visto che sarò in conduzione. Continueremo a parlare del mercato, sperando con qualche sviluppo interessante. Grazie anche a Stefano Carlesi dal coordinamento tecnico, da Niccolò Santi è tutto. Ciao!

0: anche di Radio Firenze Viola.
1: Se penso ai 100 anni della Fiorentina, non posso che rivedere l'immagine di quel giorno incredibile, un Franchi con 70.000 persone, Fiorentina-Varese, l'ultima gara, scudetto già vinto, io avevo 11 anni, insieme a mio zio Stefano ero andato a vedere 6-7 trasferte della Fiorentina. Da bambino un'emozione incredibile e da bambino c'era un qualcosa che mi sarei portato dentro per tutta la vita, e quindi nel ricordo di quello scudetto vinto, da quel giorno non ne abbiamo vinti più, ma con la speranza presto di poterne magari festeggiare un altro.
2: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina.
3: Su Radio Firenze Viola abbiamo Firenze il piacere Viola. Di raccontare una bella storia, anche perché parte da Firenze, fa un giro veramente molto lungo. Il protagonista è Ranieri Salvini, ragazzo di 26 anni che è qui con noi. Ciao Ranieri, intanto.
4: Ciao, grazie, un salve a tutti.
3: Grazie a te per la disponibilità. Allora, tu si può definire sei un canterano della Fiorentina, perché nasci come calciatore, fai tanti anni di settore giovanile, poi però succede qualcosa che poi ci racconterai e adesso fai tutt'altro, sei psicologo, usi però lo sport, nella fattispecie il calcio, anche per abbattere barriere, e lo fai anche attraverso una onlus di cui ci parlerai e anche attraverso un libro che è La via dello sport, una storia nelle baraccopoli sudafricane, che è uscito da poco. Allora, intanto ti chiedo, appunto, tornando un po' indietro nel tempo a quegli anni di Cantera Viola, l'abbiamo chiamata così, di raccontarci appunto il tuo percorso calcistico.
4: Ok, sì, mi sento di potermi definire ancora un calciatore e ho investito

0: sono andato incontro a un'operazione molto complessa, un'operazione bilaterale, entrambe le anche, che ha interrotto un po' il mio percorso. Così ho deciso, siccome quegli anni lì la primavera argentina era molto forte, ho investito tanto anche su ragazzi stranieri, e quindi decisi di ripartire dall'Empoli. Quindi andai a Empoli, tra l'altro una primavera nella quale ho giocato con Samuele Ricci, che ora gioca al Milan, Junior Traoré, grande obiettivo viola da anni che io raccomando fortemente.
1: Tuttora obiettivo di mercato della Fiorentina, diciamo.
0: Guarda, Junior, un ragazzo splendido, un'applicazione al lavoro incredibile. Secondo me uno dei giocatori più forti che abbia mai visto dal vivo. Ecco. L'anno scorso ha fatto benissimo, era all'Auxerre in Francia. Se ha un po' di continuità, è un giocatore secondo me super super consigliabile alla Fiorentina. Quindi spero venga preso. E vabbè, poi in realtà ai guardi di Empoli io mi sono fatto entrambe le ginocchia e quindi ho detto: che si fa ora? Il percorso di vita nel quale ho investito tutto me stesso e tutti i miei progetti futuri vede diciamo un'interruzione non banale, e quindi ho deciso di investire in altro, ecco.
1: Certo, hai iniziato un percorso anche a livello universitario che ti ha portato, dicevo, in giro per il mondo. Parte tutto, allora non so, la prima tappa Brasile o Grecia o mi perdo qualcosa?
0: Parte tutto da un Erasmus, un semplice Erasmus per imparare l'inglese, che non sapevo assolutamente, in Norvegia.
1: Eccoci. In Norvegia. Quindi fai Norvegia, poi non so in che ordine, Brasile, Grecia.
0: Norvegia,
1: poi
0: Grecia, Brasile, Olanda, Sudafrica.
1: Ok, però già
0: da... E non è finito in realtà.
1: E non è finito, esatto, perché poi lavori anche in tanti paesi africani, come abbiamo visto. Non so dove poi però nasce, insomma, l'imprinting per quello che fai tutt'oggi, ovvero appunto lavori anche in una Onlus che si occupa di trasmettere anche il gioco del calcio alle persone che hanno meno possibilità anche economiche e di strutture. Non so dove nasce proprio questa tua decisione.
0: Bravo, sì. Nasce in realtà da un volontariato che ho fatto tra la mia triennale e la mia magistrale, avevo del tempo nel mezzo ed ero, insomma, mi ero avvicinato un po' alla causa delle persone migranti e quello che stava succedendo nel Mediterraneo, volevo andare a capire un po' di più, e quindi sono partito con un'associazione per 3 mesi durante l'estate per rendermi utile. In realtà si lavorava in un community center di un campo profughi dove si forniva assistenza sia di primo soccorso, sia distribuzione del cibo, sia lezioni di informatica, inglese, ma lì mi sono reso conto che avevo un mezzo in mano potentissimo, che era proprio la mia capacità sia di conoscere il calcio, sia di insegnare il calcio, sia di giocare a calcio, e che tantissimi ragazzi provenivano in realtà da Medio Oriente, Centro Africa, Nord Africa, quindi in realtà etnie tanto diverse, religioni diverse, background completamente opposti, che in realtà nel campo anche spesso causano grandi conflitti. E grazie a questa mia iniziativa di cominciare a allenarsi e giocare a calcio tutti insieme divennero amici e la squadra, diciamo, crebbe sempre di più, fino al punto in cui si volevano formare proprio come squadra. Il problema lì era molto burocratico, legale, non avevano i documenti, però organizzammo una grande partita di beneficenza che coinvolse gran parte delle persone del campo, appunto di Afghanistan, Iran, Siria, tantissimi curdi, Camerun, Senegal, per dire, e lì capì che probabilmente quello poteva essere un futuro per me è molto molto interessante, unire la psicologia e quindi la promozione del benessere in contesti di vulnerabilità e con il calcio.
1: Sì, hai capito quindi anche qui che poteva diventare anche un lavoro per te, immagino. Non so dove eri qui nello specifico quando ci hai raccontato, insomma, della partita, in che posto eri.
0: Ero a Corinto,
1: okay,
0: ero a Corinto.
1: Grecia. Ok, perfetto. Mi viene in mente anche che in questo caso sei un ragazzo di 20 anni, almeno quando inizi, più o meno 20 anni, che ha vissuto in un contesto diverso. Ora non c'era il Viola Park, però hai vissuto per 7-8 anni. Non so se da privilegiato, ma comunque da calciatore quasi professionista in quel caso. Lo stacco è stato importante, immagino, tra un contesto e l'altro. C'è stato mai un momento in cui hai detto: ma chi me l'ha fatto fare di fare questo?
0: Non direi di aver mai vissuto un momento in cui magari lontano da affetti o lontano comunque da un mondo molto più vicino a quello che avevo sempre conosciuto,

0: momento in cui mi sono detto, cavolo, ma che sto facendo? Torno indietro. No, no, magari a livello emotivo posso aver avuto qualche crollo, però ti dico sinceramente che lavorando con la cosa che amo di più, che è il calcio, che a me mi dà tantissima anche speranza e energia. Non mi sono mai fatto abbattere. Il giorno dopo era un giorno, magari sì, magari mi potevo andare a letto un po' triste, un po' abbattuto, ma il giorno dopo sul campo, giocando tra sorrisi ed emozioni positive che lo sport dà, riuscivo sempre a ritrovare appunto l'energia per credere in quello che facevo. Non ho mai vissuto momenti di dire voglio andare via.
1: Poi il colpo di fulmine, correggimi se sbaglio, poi ci hai dedicato anche un libro, è stato però in Sudafrica quando hai incontrato una realtà che qui è difficile anche da spiegare, quella delle township. Ci spieghi intanto cosa sono le township? Perché poi tu sei stato anche in Brasile, c'è qualche differenza perché noi pensiamo alle baraccopoli e quindi alle favelas, però sono diverse anche come concezione.
0: Bravo, sì. Sì, il colpo di fulmine l'ho avuto in Sudafrica, anche se in termini cronologici sono stato prima in Brasile. Perché in Sudafrica? Perché anche lì, attraverso il calcio, ho avuto modo di immergermi veramente in una cultura, in una condizione di vita che è quella della condizione di vita nel baraccopoli. Le baraccopoli ora sono diventato abbastanza esperto perché ci ho scritto la tesi, ci ho scritto un libro e ci lavoro da anni. Quindi le baraccopoli sono niente meno che un agglomerato di abitazioni che è tendenzialmente definito da un quartiere, quindi a livello territoriale può essere di sì, grande come 10 km quadrati, dai 10-20 km quadrati, tendenzialmente i quartieri sono così. Il problema è il sovraffollamento e l'accessibilità ai servizi di questi luoghi nel mondo. Per farvi capire, le baraccopoli più grandi del mondo arrivano fino a 2 milioni di abitanti.
1: Quindi
0: Soweto, che è la baraccopoli, la township. In Sudafrica si chiamano township,
1: sì.
0: ma in Brasile si chiamano favelas, in altre quasi tutta l'Asia si chiamano slums, in altre parti del mondo si chiamano bidonville, si chiamano barrios.
1: Quindi per
0: Quindi
1: fare un
0: assumono.
1: paragone con Firenze, 2 milioni sono 4-5 volte Firenze, contando anche l'area metropolitana.
0: Sì, il paragone è veramente scioccante perché è come se un quartiere come Campo di Marte avesse, no, 700.000 abitanti e ci si rende conto che quindi la vivibilità di una zona del genere è compromessa. E per fare un confronto, anche visto che me l'avevi chiesto, la situazione di alcune baraccopoli in certe parti del mondo è molto molto più grave di altre, soprattutto la grandezza, la dimensione del fenomeno. Se si pensa alla baraccopoli, che è la favela più grande del Sud America in Brasile, che è Rocinha, Rio de Janeiro, che è anche abbastanza turistica, è a 150.000 abitanti, che comunque è una città italiana, 150.000 abitanti, non so, tipo Ferrara, una cosa del genere, se non sbaglio. Quando si parla di baraccopoli in altre parti del mondo, come in Sudafrica, in Kenya, in Bangladesh, nelle Filippine, si parla di 1 milione, 1 milione e 2, 1 milione e 4, 2 milioni di abitanti. Quindi quello che si vive nelle baraccopoli è sempre un alto tasso di criminalità, problemi legati all'igiene e problemi a soddisfare quelli che sono i bisogni primari, come proprio il mangiare. Però le dimensioni variano.
1: Sì, poi ero interessato soprattutto alla squadra che hai trovato lì, però poi tu arrivi lì in Sudafrica per fare un altro tipo di lavoro e poi, possiamo dirlo, anche un po' il talento ti porta a giocare nelle baraccopoli, nelle township. Questa squadra si chiama Bazooka United, giusto? Correggimi se
0: Sì,
1: sbaglio.
0: sì, sì, sì,
1: Tanto
0: sì,
1: il nome è particolare, non so se c'è qualcosa dietro questo nome, però insomma se ci racconti come sei entrato a far parte di una squadra, perché da quanto ho capito le township non sono un luogo molto accessibile, soprattutto per un determinato tipo di persone, turisti o sono comunque bianchi, ecco.
0: assolutamente. Sì, quello che è forte anche nel mio messaggio è che appunto a cui facevo riferimento anche prima, ero stato anche in Brasile in realtà a lavorare in un centro educativo in una favela, a lavorare attraverso lo sport per tirare fuori i ragazzi dalla criminalità organizzata, dalle gang. Però quello che il calcio mi ha permesso in Sudafrica è proprio questo abbattimento di barriere, questa integrazione anche culturale. Quindi ovviamente in qualsiasi contesto, come posso dire, che è definito di estrema vulnerabilità, si può dire sfortunato, insomma, noi persone più privilegiate non siamo mai ben accette. Quindi qual è un mezzo per integrarsi? Spesso è la lingua, cioè magari io già in Brasile parlando il portoghese con i ragazzi potevo avere a che fare, riuscire a provare a avere un confronto, ma è difficile perché sono comunque molto pregiudicati e molto distanti da noi e c'è molta rabbia, soprattutto in un paese come il Sudafrica che ha visto le persone bianche fino al 94, il sistema di apartheid, dominare e sottomettere le persone di colore nero. Quindi i bianchi in Sudafrica sono, rappresentano solo un 7% della popolazione e sono molto presi di mira. Il calcio è stato il mio talento, quindi in realtà da un torneo di calcetto doveva essere in un posto e andavo a finire in una baraccopoli. Io lì lo racconto molto dettagliatamente nel libro, gioco molto bene, l'organizzatore del torneo era l'allenatore di una squadra di calcio e mi fa: oh, un lungo, quindi uomo bianco, che ci fai qui? Ma come sei finito qua? Era una serie molto casuale che mi portò a giocare lì e ho detto: guarda, tra l'altro io lavoro anche alla baraccopoli, ma un conto è lavorare come operatore sociale, fare il tuo lavoro nella tua centro educativo, nella tua scuola, nella tua onlus e tornare a casa, un conto è giocare, cioè allenarsi tutti i giorni, diventare amico, condividere giornate intere come tornei, come campionati, quindi e da lì mi ha detto: ma ti va di venire a giocare nella mia squadra? E ho fatto: guarda, io in realtà è molto difficile andare in quei contesti, io con la mia macchina, ma è sempre pericoloso, quindi io ci ho riflettuto un po' di giorni e poi gli scrissi, gli dissi: ma io vengo. E da lì nacque questa avventura che è stata veramente un'immersione culturale. Ho imparato questa lingua che si chiama Osa, che è una lingua molto difficile da imparare, a questi click, però per integrarsi veramente è importante la lingua. Però prima ancora della lingua c'è quel linguaggio universale che si chiama pallone, che permette quel contatto che rompe le barriere.
1: Sì, sì, serve un pallone, mi viene in mente anche da tante vacanze, più nel piccolo magari, che fanno in tanti, magari all'estero, non ti capisci nemmeno, sei in spiaggia con qualcuno, però se c'è un pallone comunque ti ci metti a giocare e poi lì davvero abbatti le barriere. No, questa cosa della concretezza di come abbatte le barriere il calcio, tu ci insisti molto anche nel libro, secondo me è una cosa anche giusta, perché poi se no rimane una frase fatta, no? Il pallone, il calcio come veicolo per azzerare confini e barriere. Invece tu fai anche esempi concreti di come può aiutare un pallone, in questo caso il calcio, ma lo sport in generale, anche a fare del bene alla popolazione, no? A dei ragazzi, dei bambini.
0: Ovvio, io sono abbastanza ossessionato dal calcio, ma sottolineo sempre che il calcio è un mezzo ma non è il fine, cioè il calcio è il mezzo per arrivare a cosa. L'esempio che faccio concreto, che è facilmente visualizzabile, è proprio quello, cioè vai in un contesto come può essere quello di una baraccopoli, che già vedere una persona come noi, magari, ora parlo dell'Africa, magari persona bianca che risalta di più, però anche un contesto come il Sud America dove ci sono anche persone bianche, comunque lo si vede che sia una persona privilegiata, che viene occidentale, che viene da un altro contesto, si nota in un contesto come le baraccopoli, le persone tendenzialmente sono vestiti con stracci più che magliette o indumenti, ecco. Quindi arrivi in un contesto in cui ti guardano strano, ti guardano con distanza e magari sei lì commissionato dall'Unione Europea per un progetto in cui, che ne so, devi distribuire dei questionari, devi fare un test sull'HIV, devi riunire una comunità per farla comunicare con un'altra, provi a comunicare, di ragazzi per favore potete venire qua, dovete compilare un questionario, ti guardano, dai, torna dove sei venuto, anche veloce, prima si tiri fuori le pistole. Oppure noi, il nostro mezzo, l'associazione mia, siamo a WeFootball, ma quello che facevo ancora prima di WeFootball è proprio quello di andare lì con un pallone, cioè io mi muovo nelle baraccopoli spesso con un pallone sotto braccio, buttare un pallone, ragazzi dai, si fa un 2 contro 2, si fa una partitina, magari non c'è nemmeno gli spazi per farlo, però io insomma, dotato di un buon talento, ancora sono molto tecnico e gioco bene anche lo stretto così, e quindi facilmente impressiono, quindi da lì anche senza dover nemmeno parlare butti un pallone per terra e crei quel contatto che magari non per forza rompe la barriera, un contatto che dice: ragazzi, domani stessa ora qui, vabbè dai, ci si rivede, e rigiochi e poi lì vai tranquillo che si sciolgono a parlarti e a è a veicolare quello che è il tuo messaggio. Quindi da lì a cosa si arriva? Il calcio per inserire ragazzi in percorsi educativi, in percorsi di avviamento al lavoro, utilizzare lo sport come mezzo per insegnare life skills. Quindi, insomma, questo è il punto.
1: Dicevi giustamente della tua ottima tecnica che immagino abbia risaltato in quel contesto, ma sempre per domande abbastanza così fuori contesto, ti è mai venuto in mente, hai mai visto un ragazzo e hai detto, ma te che ci fai in questo contesto? Cioè, magari giocatori anche bravi, perché da quanto abbiamo capito anche a livello calcistico sono un po' indietro, giustamente, anche per mancanza di strutture e tutto, però magari qualche talento l'hai trovato anche lì, no?
0: Guarda, non voglio esagerare, ma te dici magari, cioè io ne ho visti tanti, ma tanti, e io ti direi che tuttora sono ancora bravo a giocare, ma ne ho visti, cioè che magari potrei giocare una Serie D, insomma, ora non sono allenato tutti i giorni per dire posso giocare in Serie C, proprio per farti capire, ma io ne ho visti tanti più forti di me, quindi paragonabili a me perché ci ho giocato insieme, perché ci ho giocato contro e via via. Come anche ti dico che fino ai 12 anni i bambini tendenzialmente a livello tecnico sono tanto più bravi dei bambini che magari si può vedere in Italia. Io ho un fratellino di 8 anni, cioè, ho il termine paragone, ho allenato in Australia e ho vissuto anche in Sud America. Io ti dico che in Africa, io sono stato in Africa meridionale, orientale, il livello tecnico dei bambini fino ai 12 anni è impressionante. Quindi spessissimo ti domandi, cavolo, se avessi l'opportunità, chissà. E la Francia è la dimostrazione, cioè perché il fisico africano, che sia molto più prestante e che abbiano delle fasce muscolari che permettono in realtà a livello proprio sportivo di raggiungere risultati migliori del fisico nostro, è ovvio. La Francia ha unito diciamo, questo DNA predisposto a un accompagnamento. Quindi se te nasci con un fisico africano, però in un contesto europeo occidentalizzato come la Francia, e quindi hai un calcio strutturato e ti alleni in un campo decente con degli allenatori decenti, viene fuori che il giocatore tipo Ousmane Dembélé, che è africano, è anche tecnico. Cioè lì,
1: Certo.
0: lo stereotipo che il calciatore africano è fisico e dà i piedi storti è sbagliatissimo. Cioè Mbappé al fisico africano, ma è più tecnico di Borja Valero, per fare, nel
1: Sì,
0: senso,
1: sì.
0: il calciatore africano che nasce in un contesto in cui la tecnica viene affinata, ahimè, è tanto forte. Cioè Camavinga, c'è un mancino che fa quello che vuole. Ora, per fare tanto, non
1: Sì,
0: voglio andare troppo lontano con
1: l'esempio è
0: gli
1: proprio la
0: esempi.
1: Francia, appunto. Citavi solo giocatori francesi, soprattutto in
0: Ci sono
1: Francia.
0: tanti esterni offensivi
1: Sì.
0: molto tecnici, Marco là, ora se ne vede tanti,
1: Guarda,
0: sono la dimostrazione di
1: mi viene in
0: questo.
1: mente, per ricondurre tutto all'universo fiorentino, Ikoné, che comunque tecnicamente è più che
0: Bravo, Icone è
1: valido,
0: molto
1: però
0: chiaro.
1: sì, comunque è abbastanza contestato da queste parti. Senti, anche su questo mi verrebbe voglia di chiederti fra quanto vedremo una nazionale africana campione del mondo, visto che poi il prossimo mondiale sarà anche più largo a livello di squadre. Da quello che ho capito, insomma, del talento ce n'è parecchio.
0: Allora, sì, su questo anche volevo scrivere il mio libro, ma poi non mi volevo addentrare troppo in questo, magari ci sarà spazio in futuro. Che più vivendo lì e più conoscendo realtà, più mi faccio un'idea più chiara. Ma quello che noi vogliamo fare anche noi come associazione WeFootball, e quello che è la mia missione, quello che secondo me è giusto. Noi, le persone privilegiate, abbiamo questo mondo, e io, nonostante mi distacchi un po' dall'ideologia politica del mio omonimo Salvini, lo aiutiamo a casa loro. In realtà, secondo me, è importante, perché il vero modo per aiutare queste persone è di andare a aiutare nei loro contesti. Quindi il nostro obiettivo non è fare scouting, il nostro obiettivo è migliorare, fare training for coaches. Sono coinvolto anche in progetti dell'Associazione Italiana Calciatori con Simone Perrotta, Tommasi, Brighi, Biondini e vari ex calciatori, che fanno proprio questo, cioè fanno educare allenatori locali per cercare di migliorare infrastrutture e come posso dire, formazione delle persone in loco. Quindi il vero problema in realtà di tante, per esempio noi in Europa abbiamo tanti calciatori nigeriani, ivoriani, ghanesi, perché? Perché la loro Serie A non è molto sviluppata, le loro infrastrutture non sono molto sviluppate. Per esempio, io che sono specializzato in Sudafrica, ti dico, c'è pochissimi calciatori sudafricani qui, Sbaglio?
1: No, guarda, no, mi viene in mente un solo giocatore sudafricano nella storia. Poi anche Pienaar, se non sbaglio, era un ex.
0: Steven Pienaar che era all'Everton,
1: sì,
0: bravo.
1: Poi mi ricordo Tshabalala, ma insomma, per più che altro per l'iconicità del momento.
0: Per esempio, il calcio in Sudafrica, la serie sudafricana in realtà è molto buona. Quindi, in realtà, tanti giocatori talentuosi, per esempio, un giocatore che può essere da una Baraccopoli, che poi va in una squadra di club della città e poi va a giocare nella Serie A, tendono a rimanere in Sudafrica. Perché il livello della serie sudafricana, abbiamo visto al mondiale per club il Mamelodi Sundowns, che sì, era nel girone col Borussia Dortmund e il Fluminense, e ha dominato il Fluminense, che poi ha battuto l'Inter, il Fluminense, e manca poco, arrivava quasi in finale.
1: Tu facevi il tifo per loro? Quindi.
0: Assolutamente sì, conosco certo tutti i giocatori e via e via, e c'ho anche degli amici che ci giocano. Quindi, però, quindi io in realtà ti dico, ancora il calcio africano è troppo lontano, perché i talenti presto vanno via e quindi non è facile. Però ovviamente le grandi nazioni poi vanno molto a generazioni, però io dico questa cosa, che il Sudafrica è un po' la dimostrazione che se il calcio li migliora, anche la nazionale migliorerà. E infatti il Sudafrica all'ultima Coppa d'Africa ha perso in semifinale ai rigori con la Nigeria, che era la squadra favorita, e il Mamelodi Sundowns sta vincendo le Champions League africane e si sta, quindi una new entry nel calcio mondiale secondo me potrà essere il Sudafrica, oltre al Marocco, Costa d'Avorio, Nigeria, Senegal, che sono insomma le
1: sì,
0: affermate.
1: Poi il Marocco non ci è arrivato lontanissimo, diciamo meno di 4 anni fa con la semifinale con la Francia, anche se poi è un altro contesto, Nord Africa in questo caso, appunto per
0: sì, però
1: il Marocco,
0: finché non migliorano le infrastrutture il calcio là
1: si rimane a degli episodi appunto come quello del Marocco.
0: Bravo,
1: senti,
0: bravo.
1: Visto che avevo anche apprezzato una sorta di documentario, perché tu hai anche allegato alla tua esperienza delle immagini, si trova su YouTube, The Way of Sport, in cui parli anche del Sudafrica e di quello che succede, mi è venuto in mente anche guardandolo un po' una citazione, era una cosa pericolosa, citerò qualcuno di cui non mi ricordo il nome, però sostanzialmente c'era questa frase che diceva: chi ha meno sorride di più. Non so se sei d'accordo anche tu con questa idea, ovvero chi ha appunto meno tende a essere più felice per quello che ha. È una cosa anche quella che sembra un po' fine a se stessa, però tu che l'hai visto con mano magari ci puoi testimoniare questa cosa.
0: Allora, quello che ho constatato vivendo, io ho vissuto in 7 paesi diversi, in 4 continenti diversi, quindi anche in realtà diverse, perché ho vissuto in Australia, come in Norvegia, in Olanda e in altri posti. Quindi, e per vivere intendo un posto in cui ho vissuto per almeno 6 mesi, ecco, non. È tutto relativo, la felicità è relativo, quello a cui dai valore è relativo, e anche io stesso lo vivo nella mia quotidianità in posti diversi. Ma quello che ti posso dire è che voglio un po' sfatare, che è l'immagine molto spesso che si ha dell'Africa come contesti molto turistici, dove si vede queste immagini, magari storie Instagram di persone che dalla macchina inquadrano bambini che saltano e sorridono, e quest'idea, cavolo, ma in Africa c'hai bambini che ridono tutto il giorno, che hanno questi sorrisoni pieni di vitalità, e noi ci lamentiamo. Non è così, cioè questo io lo voglio sfatare, cioè i bambini che ti sorridono alla macchina perché non sanno che fare tutto il giorno, ti vedono e sono bambini, ma sono bambini che muoiono di fame, sono bambini che vivono nelle baracche, sono bambini che vengono uccisi per liti, cioè non è, cioè è vero che si può essere felici con pochissimo, senza dubbio la felicità è relativa, tutto relativo, ma non è vero che i bambini in Africa sono felici e sorridono tutto il giorno, sono bambini che vivono condizioni disumane, sono bambini che noi, standogli a stretto contatto, ci rendiamo conto che la superficialità, che magari può essere una partitella insieme, diciamo guarda questi bambini, poi io faccio le visite familiari, poi accompagno il bambino a 360 gradi in quanto psicologo e mi rendo conto di che cos'è la sua realtà, che sono 2 giorni non mangia, che so, e posso andare oltre, ma non voglio andare nel sensazionalismo. Però su questo è una bella domanda e io ti dico la mia.
1: Certo, assolutamente, poi appunto tu ci sei stato in questi contesti. Guarda, siamo quasi in chiusura, ti chiedo anche, riavvolgendo il nastro da quando siamo partiti, tu mi sembra che l'abbia detto già in altri contesti, c'era un concetto di Manzoni addirittura, senti qua, che parlava di provvida sventura, ovvero qualcosa che è una sfortuna nell'immediato che si trasforma in una fortuna nel presente. In questo caso, rileggendo anche il tuo percorso, quello che potevi essere, ringraziare no, però senti che può essere una fortuna il fatto che hai avuto diversi infortuni e da lì è nata una carriera che sennò sarebbe stata inimmaginabile?
0: Guarda, bellissimo, perché credo tantissimo in questo e racchiude un sacco il mio percorso. Senza dubbio che è un po' quello che avvicina al concetto di resilienza, cioè quello di saper sfruttare in maniera positiva un evento negativo. Ed effettivamente io le due più grandi fortune della mia vita sono stati i miei infortuni. Una è stata la bocciatura, un'altra cosa nel mio percorso secondo me è importante sottolineare per far capire anche a tanti giovani che ci sta nel percorso di avere dei momenti di down, ed è importante come ci si rialza. Io ho avuto un percorso universitario in cui mi sono laureato con la media del 29 passa sia in triennale che in magistrale, centri di cellode, quindi ho avuto un percorso d'eccellenza a livello universitario, ma sono bocciato alla maturità, pensa un po', e ho avuto quattro operazioni
1: non per scena muta, però visto che ora si
0: non parla. Non per scena muta, in realtà per vari motivi, però che e poi gli infortuni, sono avuto quattro operazioni in 2 anni che mi hanno veramente stravolto la vita, però per dire che bisogna guardarsi dentro e capire che abbiamo un qualcosa da dare. Io l'ho capito perché col calcio, il percorso dello sport mi ha insegnato talmente tanto che ora quotidianamente lo sto trasmettendo. Quindi sì, non tutto
1: male
0: quello che succede
1: per nuocere, no assolutamente.
0: Non tutto che succede negativo poi in realtà risulterà in qualcosa di negativo.
1: Però il vero salto nel vuoto, o comunque la vera grossa opportunità, tu l'hai avuta col servizio civile universale, giusto? Che poi noi siamo abituati a parlare del servizio civile, è qualcosa insomma di differente che magari qualcuno non conosce, quindi se ce lo spieghi brevemente in cosa consiste.
0: Importantissimo, sono d'accordo, cioè le gli infortuni mi hanno fatto rimettere in discussione i valori della mia vita e le prospettive future, ma poi l'Erasmus in primis, che è un'apertura a imparare una lingua, a vivere da solo lontano dal tuo paese, è stato importantissimo. Il servizio civile universale è un'opportunità gigante, che qualsiasi cittadino italiano tra i 18 e i 31 anni può applicare, quindi può avere l'opportunità di fare, ed è quella proprio di andare per un anno in qualsiasi paese del mondo, a tua scelta a seconda del progetto che ti interessa di più, a fare un servizio che è in realtà un servizio in un contesto umanitario per le comunità, che poi puoi scegliere un po' l'indirizzo, se vuoi fare qualcosa per l'ambiente, per la comunità delle donne, per in questo caso con lo sport come ho fatto io, che mi ha aperto un mondo, perché poi io ora, mi fa piacere sottolinearlo perché non sono un volontario, cioè io lavoro, ho un contratto in ambito umanitario per una Onlus in cui credo, in cui condivido valori, in cui abbiamo progetti futuri, e questa opportunità lavorativa anche di futuro mi è stata creata grazie a un servizio civile che può fare chiunque.
1: Benissimo, ti vorrei chiedere tante cose, soprattutto come si inizia a imparare lo Swahili, perché non credo ci siano degli speak English sullo Swahili in rete.
0: In realtà lo Swahili è una lingua più parlata in Africa, tra quelle meno conosciute, ecco, perché si parla in Uganda, in Ruanda, in Kenya, in Tanzania, in parte del Congo, quindi in realtà io su Duolingo faccio Swahili, per esempio.
1: Perfetto.
0: Io ho imparato il cosa, che è molto più difficile, è più difficile e non ho tutti quei mezzi che, per esempio, un libro su Swahili l'ho trovato facilmente, in realtà il fondatore di un'associazione me l'ha regalato, quindi sto studiando Swahili, che ancora non parlo per niente bene, sia su Duolingo che attraverso un libro, come si impara una lingua, e poi ovviamente stando nel posto lo impari, però il cosa l'ho imparato con un corso in università lì a Città del Capo e quotidianamente con i miei compagni del Bazooka.
1: Perfetto. Ti faccio le ultimissime domande, perché su Radio Firenze però parliamo anche e soprattutto di Fiorentina. Su alcuni tuoi ex compagni, il primo che mi viene in mente è Luca Ranieri. Allora, io mi ricordo che proprio Zaniolo, che tu conosci bene, alla presentazione io gli avevo fatto una domanda in conferenza stampa se credeva, loro si conoscono da tantissimo tempo, sono proprio amici, hanno fatto tante
0: molto
1: esperienze
0: amici,
1: insieme,
0: sì.
1: Se credeva che anche ai tempi potesse essere il capitano di una squadra come la Fiorentina, perché Ranieri a questi livelli noi non l'avevamo visto arrivare. Tu che lo conosci bene, hai anche il concetto, essendo anche sportivo, essendo stato sportivo a alti livelli, di leadership. Tu credi che Ranieri sia un esempio di leader nato oppure si è costruito così?
0: Guarda, sì, Zanio e Luca Ranieri sono amicissimi da piccolini, anche nel giovanile erano inseparabili, e poi faceva ridere perché Zaniolo in realtà è sempre stato molto bassino. Lui ha sviluppato tardi, dopo i 16 anni, quindi anche a livello calcistico ha avuto, cioè, è incredibile pensare che fisico ha ora e quanto in realtà sia anche una parte positiva del suo gioco. E era piccolino, era sempre insieme a Luca, che è sempre stato bello strutturato, alto. Ma Luca, sinceramente, non l'ho mai visto in Luca questo talento da dire, come in Sottil, come in Zaniolo, come in Gori, che Gori per me è un giocatore dei più forti, senza
1: Eh
0: dubbio, che abbiamo mai visto i
1: sì.
0: problemi della Fiorentina, o altri, no? Cirofolini, sempre stato super talentuoso, risparmio per i più conosciuti. Luca è sempre stato uno, però, non con quel talento, però forte. Cioè, lui nei giovanili giocava a 97, poi giocava a 98. Io a 99 ci ho giocato poco con Luca, sempre stato precoce. Quindi quello in realtà, a livello di maturità, sicuramente l'ha fatto crescere tanto. E poi un giocatore, se si guarda la sua carriera, ovunque è andato, ha fatto 35 partite alla Salernitana, alla Spal, all'Ascoli. È il primo anno da giovane a Foggia. Lui andò insieme a Gori a Foggia a 19 anni. Lui fece 35 partite, le giocò tutte. Gori fece un po', e quindi in realtà il percorso è cambiato. Quindi secondo me Luca calcisticamente è sempre stato super intelligente. Nell'uno contro uno capiva sempre l'uomo dove andava, le letture. Per me è uno che ha fatto proprio della sua intelligenza calcistica e della sua maturità lo strumento, e l'ha portato ad arrivare lì, a essere sempre apprezzato da tutti gli allenatori. Non c'è un allenatore che l'ha tenuto fuori. Quindi secondo me è un esempio valido, ha leadership, anche troppa forse, in campo
1: Ma
0: spreca
1: ci
0: tanta
1: sta
0: regia,
1: lavorando,
0: chiama
1: ci
0: di là.
1: dice, eh? Ci dice che ci sta
0: Sì,
1: lavorando anche sul trash
0: lo
1: talking
0: so.
1: e il resto. No, hai nominato anche un altro giocatore attualmente della rosa della Fiorentina, Riccardo Sottil. Io li metto a paragone perché, proprio come tu dici, cioè, se guardi una partita, una delle prime partite di Luca Ranieri in Serie A o la Salernitana o la Fiorentina, vedi un giocatore molto diverso rispetto a quello di adesso. Vedi una crescita che è sotto gli occhi di tutti. Di Sottil,
0: Luca era un terzino, al
1: sì.
0: Salernitana faceva il quinto tutto l'anno, e ora è un centrale a tutti gli effetti, sì.
1: Sì, di Sottile invece qualcuno dice che non, insomma, si sta aspettando ancora un'esplosione che non è arrivata. Tu, conoscendo anche un ragazzo che era molto più giovane rispetto a quello di ora, come ti spieghi questa difficoltà nel fare l'ultimo step di questo giocatore?
0: Secondo me è un giocatore che a livello di potenziale ha tanto, e è sotto gli occhi di tutti, che secondo me a livello anche abbastanza oggettivo non ha fatto benissimo gli anni scorsi alla Fiorentina, ma secondo me a livello personale fino a gennaio fece molto bene quest'anno. Infatti quando andò via al Milan dissi: cavolo, in realtà secondo me Sottil poteva dare
1: Ci
0: una mano
1: poteva
0: anche dalla
1: stare.
0: panchina. Cioè, Sottile e Iconé erano due cambi che comunque un po' di vivacità la portano. Poi, vabbè, anche Iconé è super criticato, a me piace. Però, comunque, Sottil, secondo me, ora sta crescendo, sta acquisendo sempre più quella maturità, perché è un giocatore così esplosivo, vuole sempre puntare, che magari in fatica fa la scelta sbagliata, deve capire mentalmente la scelta giusta e quando farla. Anche ieri ho visto la partita, veramente, cioè quando lui è, cioè se lui riesce a sovrastare il terzino a livello fisico, come ieri con ragazzi a Primavera, è devastante.
1: Sì,
0: Io ci credo, secondo me Sottil quest'anno
1: hanno provato ad attaccarsi la maglia
0: alla
1: più volte,
0: maglia, non c'è
1: non lo
0: verso,
1: si
0: perché
1: dice.
0: è veramente sul cambio passo lui fa paura, anche a livello Primavera era infermabile. Quindi secondo me è utile alla rosa, ovviamente ora ho 3-5-2 e Dodò, però insomma anche da quinto, ovviamente a livello difensivo dovrà imparare, però è un cambio che magari levi la difesa a 3, metti un 4-3-3. Secondo me Sottil può essere utile alla Fiorentina, non lo dico perché lo conosco e siamo cresciuti, però secondo me è un buon giocatore.
1: Sì, anche come tipologia di calciatore è uno che ti può spaccare la partita, no? È uno
0: Sì,
1: di questi
0: senza dubbio,
1: esterni che
0: senza
1: punta
0: dubbio.
1: l'uomo e magari quando gli altri sono più stanchi può fare la differenza. Ci dicevi, no? Anche, insomma, non ce lo dicevi, ma l'abbiamo capito che sei un grande tifoso della Fiorentina. Ti chiedo
0: Grandissimo.
1: nel finale se hai in programma di venire al Franchi nei prossimi mesi, anche perché poi la prima al Franchi sarà a settembre, visti i lavori di ristrutturazione.
0: Sì, guarda,
1: Sì, no, quello più che altro.
0: io cioè, il mio sogno è cercare di coinvolgere. Ora con la mia associazione stiamo crescendo molto e stiamo coinvolgendo qualche calciatore, e il mio sogno è cercare di coinvolge anche la Fiorentina in questi progetti che io ho ancora tante conoscenze. Il problema è che sono pochissime risale, ora è il 16 settembre riparto, quindi in realtà ora sono in estate. Vediamo se riesco a coinvolgere la Fiorentina, ma al momento giusto, magari torno apposta, però voglio strutturarmi in maniera tale per poi arrivare dalla Fiorentina con un programma di coinvolgimento concreto e ad hoc, anche con i vari calciatori, con Luca. Io, cioè, nel senso, ci conosciamo bene, quindi mi piacerebbe, però lo voglio fare per bene. Non voglio avere fretta, siccome ho tanti progetti in mente, quindi sì, spero. Al Franchi, se posso, a settembre ci vado sicuramente, anche a Viola Park. Sono già stato a trovare ex accompagnatori, amici. E sì, mi vedrete tra le maglie viola.
1: E allora ti auguriamo il meglio, ti ringraziamo ancora, ricordiamo anche il libro La via dello sport, una storia nelle baraccopole sudafricane. Ranieri, grazie mille e alla prossima.
0: Grazie, grazie a voi per questo spazio.
2: La fase che ho vissuto più intensamente da tifoso della Fiorentina è quella del primo Montella. Erano gli anni del rilancio, delle sorprese e in particolare ricordo come se fosse ieri il periodo della trattativa per Mario Gomez. Era luglio 2013. La seguì in ogni dettaglio, sia da tifoso viola che evidentemente già da appassionato di calciomercato. Ecco, lì ebbi la sensazione che la mia e la nostra Fiorentina avrebbe potuto fare veramente una grande annata con quella squadra lì. E infatti ricordiamo il 4-2 alla Juventus, davvero indimenticabile. Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Speciale, solo su Radio Firenze Viola. Viola.

0: anche di Nick e Nick. Insomma, siamo noi, grazie a Stefano Carlesi al coordinamento tecnico. Noi faremo compagnia a tutti voi fino alle ore 20 anche quest'oggi per parlare di calciomercato. Ovviamente lo stiamo facendo da ore per cercare di capire le intenzioni anche del Como, no? Sulla questione Ken, della quale abbiamo parlato ampiamente e evidentemente continueremo a parlare, però di novità non ce ne sono, la verità è questa. Quindi cercheremo magari anche attraverso le vostre riflessioni di capire quali siano gli scenari, i possibili scenari. Diciamo, nel frattempo, quello che personalmente mi arriva da Como è che non ci sia questa intenzione ad oggi, ad ora, diciamo, di portarsi ai 40 milioni che la Fiorentina chiede. Poi se sia strategia non lo so, ma anche dalla Fiorentina quello che trapela è che non ci sono novità, per cui evidentemente entro stasera non arriverà questa offerta, ma rimaniamo comunque con le antenne dritte. Credo ci sia già in nostra compagnia Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca, di nuovo.
1: Strano, perché mi sembrava di averti sentito qualche ora fa, sì. Così, ma forse meno di 2-3 ore fa, e ora risentirti mi fa uno strano effetto. Tra l'altro sono qui allo zoo perché sono andato a recuperare la belva.
0: Bene, bene, Dimitri, che però è il lunedì.
1: Perché l'avete liberata voi di Radio Firenze Viola, e infatti è stata in studio fino alle ore 19, ora la sono andata a recuperare. È tornata libera la belva.
0: Sì, però è vero, sembra un po' un Truman Show, no? Mi sembra davvero già vissuto questo momento. Ora vabbè, comunque. Sì. Sì, no, sono le 7:07.
1: Io e te siamo più in tempo, cioè si sta a passare più tempo io e te al telefono su questa radio di quanto si passi io e te più tempo. Vorrei dire, magari anche a fare un altro lato. Vogliamo ricordare che abbiamo fatto anche un grande collegamento con il nostro Alessandro Di Nardo direttamente da Nairobi.
0: Davvero, sì, era un collegamento nel senso di una telefonata fra noi, però va bene, l'ho sentito bene, sono contento.
1: Vabbè, ci hanno chiesto anche notizie sull'Inter, tra l'altro, oltre che sulla Fiorentina. Di Nardo ci ha chiesto per i suoi amici che erano in compagnia sua notizie sull'Inter e sulla Fiorentina, e sulla Fiorentina gli abbiamo detto quello che stai dicendo te. Ho detto: caro Di Nardo, mentre vedi in lontananza il Kilimangiaro, mentre sei lì nei paesi caldi, sotto l'equatore, sopra l'equatore, intorno all'equatore, sappi che per il momento è dura che il Como arrivi alla cifra richiesta dalla Fiorentina. Per cui tranquillizza i tuoi compagni di avventura e di viaggio, fatevi un bel safari, trovate Dimitri Conti che si è liberato dopo la trasmissione, ma al momento non credo sia semplice che il Como possa soddisfare la richiesta della Fiorentina per Moise Kean.
0: Quindi queste sono le ultime che vediamo adesso, 19:08, poi chiaramente per qualsiasi aggiornamento noi siamo qui in diretta rigorosamente praticamente H24, poi l'avete sentito insomma il nostro spot, saremo sabato 29 agosto veramente in diretta H24, ma proprio seriamente, non è un modo di dire, non è che ci saranno preregistrate, no, dalla mezzanotte alla mezzanotte saremo in vostra compagnia per ricordare, per condividere la storia della nostra amata e gloriosa Fiorentina. Vabbè, comunque Cecca, noi ci saremo anche noi, tra l'altro, con uno speciale Nick
1: e Nick. Noi faremo 16-17 dal mare, no?
0: Ma insomma, io sarò qui in studio, però se vogliamo mettere un fondino dal mare, perché no? Tra l'altro, insomma, molto bello.
1: Da Principina a mare, io credo che noi dovremmo essere da Principina a mare, ma perché dopo te devi andare allo stadio anche.
0: Sì, ma anche dallo stadio faremo la diretta, mica vi lasciamo soli.
1: È vero,
0: soli.
1: C'è anche la diretta dallo stadio, naturalmente, sì, io dovrò seguire ovviamente il prepartita del Sassuolo, quindi tutto sommato sarò dietro ai miei ragazzi, però tutto sommato in quell'ora dovrei riuscire a collegarmi,
0: bene.
1: Per cui ci sarò anch'io. Gol.
0: Bene, perfetto. Allora, senti Cecca, intanto ricordiamo i numeri per interagire con noi, come sempre 348-7513933, vi aspettiamo con i vostri messaggi scritti e vocali, e poi per intervenire in diretta siamo qui 055-77-111-71. Nelle ultime ore si è fatto il nome di un calciatore, perché siccome, allora, Ken, no, abbiamo detto, ridetto la sua situazione, per il momento è un giocatore della Fiorentina e peraltro niente esclude che possa rimanere a Firenze,
1: ma certo.
0: Nel momento in cui dovesse andare via, stanno facendo filtrare qualcosa, no? Dal Viola Park. Che cosa ti risulta?
1: Sì, quello che fanno filtrare loro. Giochiamo a carte scoperte, perché le fonti in questo caso, siccome non sono veritiere sempre, bisogna anche essere obiettivi e quindi cercare di far capire che comunque ci viene detto che nel caso dovesse andare via Ken, prenderebbero un attaccante ancora più forte di Ken.
0: Ancora più
1: credo
0: forte
1: che
0: di Ken.
1: Questo, ancora più forte di Ken. Quindi si tratta o di Dimitri Conti oppure di Pietro Lazzarini. Io non credo si possa uscire da questo.
0: La belva, Radio Firenze Viola ha liberato la belva,
1: Io direi di sì. Che dici? Sono questi, i profili.
0: Ma facevamo, perché siccome alla fine viene da pensare, no? più forte di Ken. Bene, più forte di Ken. Ken è il centravanti della nazionale italiana, è uno che è stato capace di fare 25 gol nella stagione in cui è stato fisicamente bene. Ora, più forte di Ken, insomma, ci facciamo anche ingolosire. Che cosa si intende oltretutto? Cioè, in prospettiva, più talentuoso, oppure d'esperienza che ha già dimostrato di essere un calciatore di quel profilo lì, ancora più alto? Cioè, sono queste le domande che mi sto facendo. Ad esempio,
1: guarda Nico, noi ci piace fare il cazzeggio, perché naturalmente a noi ci garba fare la radio anche un pochino più rilassata e tutto quanto, però io credo che andare a prendere un giocatore più forte di Ken è tutto relativo, perché allora che cosa vuol dire più forte di Ken?
0: Secondo me, tra l'altro, dice, ma è opinabile sta cosa, più forte di Ken secondo me, cioè, scusa, allora no?
1: No, appunto, è molto opinabile, cioè, nel senso, fa per dire, magari loro vanno a prendere Bonny dall'Inter, che non è nome proprio fatto a caso, e lo vendono come giocatore più forte di Ken. Ma anche questo è tutto dal punto di vista loro, magari è più forte di Ken. Dal mio punto di vista, per me è meno forte, dal tuo punto di vista è uguale a Ken. Cioè, è tutto relativo. La certezza è che, facendo un po' la radice quadrata di quello che ci viene raccontato, io credo che loro prenderanno chiaramente un giocatore bravo. Su questo non ho dubbi, però ripeto, voglio vedere che cosa succede nelle prossime ore, perché certo, qui si chiacchiera parecchio e poi fondamentalmente Lucci, che è l'agente di Ken, sta lavorando alla cremente con la Fiorentina e il Como per vedere se ci sono i margini per un avvicinamento. Nel momento in cui l'avvicinamento non ci sarà, Ken resterà alla Fiorentina e si riparte. Se ci sarà un avvicinamento, la Fiorentina troverà un sostituto. Abbiamo già detto anche oggi, dalle 4 alle 5, finiamo per essere veramente noiosi e estenuanti in questa dichiarazione. La verità è questa. Poi il Como e la Fiorentina per me bleffano su tante cose, ed è giusto che sia così, ma state tranquilli che secondo me ancora non ci siamo come vicinanza, almeno ora, tra la Fiorentina e il Como, perché poi tutti parlano dei due club che trattano. Però non mi sembra che Ken abbia detto io voglio restare alla Fiorentina tutta la vita, punterò i piedi se anche mi volessero vendere. Ken, se c'è il Como, ci prende, ci va, e anche di corsa. Poi la gente bene sappia anche questo, perché poi se no sembra che il Como lo voglia, la Fiorentina lo voglia vendere. La Fiorentina dice, se c'è un'offerta adeguata lo vendiamo. Ma non è che il giocatore si strappa i capelli per rimanere, eh?
0: No, certo.
1: Se c'è l'opportunità va al Como, punto, fine.
0: Sì. No, no, questo lo penso anch'io. Lui ha lasciato carta bianca, no, al club. Dopodiché, che lui conti di andarci, nel senso che secondo lui, secondo quello che fa filtrare il mondo Ken, questo lo dico io, ecco, lui conta di andarci al Como. Ma questo non è perché lui vuole andare al Como, ve l'ha spiegato adesso Niccolò Ceccarini. Lui ha lasciato carta bianca alla Fiorentina. Ecco, però evidentemente lui qualche spiffero l'ha ricevuto, no? Qualche indizio in questo senso l'ha avuto. Poi chi lo sa che con l'andare dei giorni non siano un po' peggiorate le cose, no? Perché ad ora è tutto fermo, cioè il Como ad ora non ha nemmeno intenzione di raggiungere i 40 milioni che chiede la Fiorentina. Dall'altra parte però cerca, mi viene da pensare, ma non è che anche la Fiorentina, no? Non è questi 40 milioni, tutto sommato, si possono anche abbassare, ci si può arrivare con i bonus. Ciò che è importante è la formula, è la garanzia che Ken sarà un giocatore del Como e che il Como lo acquisterà. Non deve essere una cosa definitiva o quantomeno
1: guarda,
0: un obbligo.
1: Io Nico ti do un'altra lettura e te la do il 21 di agosto,
0: sì,
1: che è una lettura da visionario. Lo dico già adesso, così almeno c'è la registrazione, se mai sarò ancora in questa radio la risentiremo o la risentirete a gennaio. Se Ken dovesse rimanere alla Fiorentina, stai sicuro che a gennaio si riparlerà del futuro di Ken. Sono pronto a metterci la mano sul fuoco che se ne riparlerà ancora. Se anche dovesse rimanere alla Fiorentina, stai sereno che a gennaio si riparlerà del futuro di Ken.
0: Sì, come parte, mai, non parte, la mia sensazione è la tua sensazione, cioè, chi lo sa perché?
1: E allora, dai, chissà perché, perché comunque si sa come funzionano le dinamiche del calciomercato.
0: Sì.
1: Cioè, questi sono i tormentoni che ritorneranno, perché ti faccio un esempio. Oggi la Fiorentina e il Como non trovano l'accordo, va bene?
0: Sì, sì.
1: Non riescono a trovare l'accordo. E allora succede che il giocatore resta alla Fiorentina, comincia la stagione, poi vediamo come vanno questi 4 mesi alla Fiorentina, vediamo come vanno i 4 mesi al Como, e poi vediamo chi prende il Como, soprattutto se il Como prenderà veramente un grande attaccante in sostituzione di Ken. Se no, se il Como magari è ancora in corsa in Champions League, ci sta che tra 4 mesi il Como ritorna a bussare alla porta della Fiorentina.
0: È vero.
1: E si riparlerà ancora di Ken, e si riparlerà di Bonny, e si riparlerà del sostituto. mercato funziona così, per cui però qui c'è un minimo comune denominatore che è l'alternanza delle trattative, ma c'è una grande certezza: un direttore sportivo che sa quello che deve fare, per cui tutte queste preoccupazioni secondo me sono relative. Certo. Io sono convinto che Como non arriverà all'offerta della Fiorentina almeno oggi o domani, e se non arriva resta qua, quindi punto della situazione.
0: Ok, Walter da Roma, ciao Walter, benvenuto.
2: Buonasera ragazzi, allora siete, a parte che siete straordinari, e vorrei dire a Cecca che vorrei fargli un bel tuffo nel ghiacciaio di grazie subito perché io ho un caldo ancora qui a Roma, fa caldo, quindi
0: sì, sì. A Grassina Cecca c'è meno 15, meno 20.
1: Ecco. Ora sta già ghiacciando, c'è la brinata.
2: Va bene il meno 20, Cecca, va bene il meno 20, per me va benissimo. Senti. A parte gli scherzi, volevo dire una cosa, ecco, siccome io ho letto subito, quando avete scritto su Firenze Viola, ho letto subito che la Fiorentina lascerebbe andare via Kerr solo per uno più forte, quello che stavate parlando adesso. Sì, io la leggo in un altro modo, io leggo questa cosa, allora la leggo così: la Fiorentina non lo cederà a Kerr. Non lo cede, perché uno più forte di Ken, per me adesso come adesso, tra i nomi che sono stati fatti, potete prendere pure i cardi, quello che volete, quei due del Chelsea non sono più forti di Ken, quindi è difficile trovarlo, non si trova, e quindi ti ha detto non lo cederemo. Però io la leggo così, perché non lo vogliono cedere questa cosa, se è vera. Se è vero quello che hanno detto, che è trapelato da fonti.
0: Ma sai, potrebbe essere anche una strategia, io non lo so perché.
2: Sì, potrebbe essere pure una strategia, però io la leggo così. Per me non lo vogliono cedere, perché nell'anno del centenario, scusate, nell'anno del centenario. E poi fammi dire una cosa, ti prego. Nicolò, io ti seguo sempre eccetera eccetera, però dammi un secondo in più, io sento tutti i giorni, ma tutti i giorni non ne posso più dire, ma Ken, l'ho sentito dire pure da Dimitri prima, da Ken, che la seconda stagione ha fatto 9 gol e non ha fatto quello che ha fatto nella prima stagione. Non ne posso più, perché te lo spiego, perché Ken ha giocato metà campionato, ma possibile che la gente non lo capisce? Ma se giocava tutto il campionato Ken, secondo voi rimaneva 9 gol? Non esiste, non lo posso sentire, scusate, lo spiego.
0: Ma fai bene.
2: Ringrazio ragazzi.
0: Ciao Walter, grazie a te. No, ma è vero, siamo d'accordo anche con questo ragionamento. Cioè, il secondo anno di Ken non è indicativo, non è possibile analizzarlo oggettivamente, dai.
1: Allora, io credo, e lo ridico, io guarda, sull'argomento Ken mi sto cominciando proprio a annoiare.
0: Ma tanto chi lo dice, tu se ne parla, Cecca.
1: È una roba impressionante. Sì. Allora, il discorso di Ken sull'annata prima, l'annata dopo, poi fate quello che volete, ci sono dei dati di fatto. Allora, i dati di fatto sono che Ken comunque sia è un bravo attaccante e non c'è ombra di dubbio, è uno che se sta come nella prima stagione 15 gol li può garantire, e oggi 15 gol sono tanta roba in Serie A, ma la valutazione di un giocatore non è solo sulle qualità, è su mille aspetti: lo spirito di gruppo, lo stare dentro uno spogliatoio, rispettare le regole, stare bene fisicamente, allenarsi sempre nella maniera giusta. Un dirigente non può far finta che queste cose non siano da cioè, ma la differenza tra un ottimo attaccante e un campione è soprattutto questa, amico. Cioè, Gabriel Batistuta, oltre a essere un grandissimo attaccante, è diventato un campione perché era un esempio.
0: Certo,
1: era
0: certo.
1: Un giocatore che comunque dava anche l'esempio, si caricava sulle spalle la squadra e faceva vincere le partite da solo. Ken non è questo tipo di giocatore. E allora, evidentemente, oggi non ce ne sono tanti di grandi attaccanti, la Fiorentina ce l'ha, separati, ci dice che ha 45 milioni di euro bonus compresi, percentuale sulla futura rivendita, va venduto. Vorrà dire, e vuol dire, che per lui è il prezzo giusto ed è la cosa più giusta da fare. Quindi l'abbiamo detto prima e lo ribadiamo adesso: vogliamo credere in questo direttore sportivo, visto che in tanti hanno creduto per 6-7 anni in altri personaggi, in altri direttori sportivi che forse non hanno fatto quello che lui ha fatto in una sola estate in 7 anni? E allora lasciamo fare a lui, se Ken resterà diremo viva Paratici, se Ken verrà venduto viva Paratici, perché avrà preso la scelta giusta per la Fiorentina.
0: Allora Cecca, ti leggo qualche messaggio che sta arrivando alla casella 348 75 13933, poi chiamateci mi raccomando 055 77 111 71. Sì, è vero, andava detto, non l'avevi ancora fatto. Allora c'è Riccardo che scrive: o Cecca, ma visto che hai contatti col Sassuolo, convinci Berardi a venire a Firenze? Potresti farlo in effetti,
1: No, perché Berardi secondo me nell'ottica della Fiorentina tra virgolette è un giocatore non più acquistabile, perché l'ho già detto anche nell'argomento che ho fatto il collegamento quando ci siamo sentiti dalle 4 alle 5, che la Fiorentina vuole spendere su giocatori giovani, cioè dal 2002 in poi possibilmente, questa è la loro 2002, 2003, 2004, 2005, questo è il range della spesa della Fiorentina. Su giocatori di 30 anni non ci vogliono mettere soldi, tant'è che anche Thorsved, che non è più un ragazzino, fanno fatica a fare questa operazione perché hanno questa filosofia, e quindi ecco perché Berardi non rientra nei piani.
0: Sì. Poi ci scrive Edo e dice: meno male Pellegrino doveva essere il titolare e i soldi di Ken servivano per l'esterno. In effetti a me sta cosa mi puzza, ma perché, cioè, che comunque faranno poco, no? Che costa 20-25 milioni e non è poco. Dove li trovano i soldi per fare un altro centravanti forte? Cioè, io non posso dire che non ci si sta capendo più nulla, perché sono indicazioni
1: posso
0: completamente
1: dire che sono
0: contrastanti.
1: Bravi a dare... Allora loro, esatto, ma loro adesso stanno mandando fumo. Ragazzi, se no, cioè, io capisco, guarda, io lo sai che ho stima del professionista Paratici, però so benissimo i giochini e le giocate che fa. Ora lui sta mandando in giro questo tipo di informazione sicuramente perché ha una strategia in testa. Quindi ci sono delle cose che non tornano, no?
0: No, e tra le altre strategie c'è quella che sta facendo filtrare, secondo cui c'è un club anche inglese su Ken, ma per me è soltanto un modo per dare, diciamo così, una sferzata, per mettere fretta al Como.
1: Ma io non lo so, guarda, poi bisogna, se c'è un club inglese che può prendere Ken, l'avrebbe già preso.
0: Tra l'altro,
1: se
0: esatto.
1: Se loro mettono 45 milioni ci mettono un attimo, quindi...
0: Esatto.
1: Dai, lui sta facendo benissimo il suo lavoro. Quello che conta, ragazzi, l'abbiamo già detto mille volte, voi c'è il partito degli scontenti se va via e il partito dei contenti che va via. Secondo me qui non è una questione di partito di sinistra o partito di destra, qui c'è il partito della Fiorentina. Se Ken viene venduto c'è un motivo, se Ken viene tenuto c'è un altro motivo, e lo sa qual è il motivo? Il motivo è che se Ken viene venduto è perché c'è la cifra giusta, se Ken non viene venduto è perché non c'è la cifra giusta. Questa è la motivazione.
0: Sì. Ma tra l'altro è una cosa che sapremo, penso, nel giro di poco, perché come dicevamo oggi, e non di poco, è il giro di poco. Per come dicevamo oggi, la Fiorentina, ecco, non è che si vuole portare dietro, trascinare questa situazione oltremodo. Massimo da Sesto Fiorentino invece dice: farei subito a cambio via Ken dentro Fernandez Pardo del Lille, molto più forte e funzionale di Ken. Per l'esterno sinistro il top sarebbe Nusa, se no Poku, poi scambi Tosved dell'Orienté con Sottil Brescianini, Fabian Zola per completare le riserve alla formazione titolare. Ecco fatto il mercato per competere per lo scudetto. Questo lo scrive appunto Max.
1: Sì, va bene, allora se si fa il mercato per competere lo scudetto, allora si può tentare anche Pio Esposito.
0: Sì.
1: Si vende Ken e si va a prendere Pio Esposito. No, vabbè ragazzi, ora a parte le battute e gli scherzi, io credo che Paratici abbia totalmente il controllo della situazione, ve lo dico proprio sinceramente. Ha il controllo della questione Poku, ha il controllo della questione Dodò, è perfettamente...
0: Sì, ma è solo fastidiosa questa attesa, che continuano a passare i giorni, però sono operazioni importanti.
1: Però,
0: cioè.
1: Io non vedo, però posso dire una cosa, io non vedo la Fiorentina nervosa su Ken, non vedo Ken nervoso, casomai quello più preoccupato è il Como. Parliamoci di Retondo, la Fiorentina è nella situazione ideale, non vuole vendere Ken, non è obbligata a vendere Ken, diciamo le cose in maniera più corretta, la Fiorentina non è obbligata a vendere Ken, va bene?
0: Sì.
1: Se ci fosse l'offerta giusta, Ken non si mette di traverso, ci va, per cui la Fiorentina è nelle condizioni ideali, non ha mica niente da recriminare o da non dormirci la notte, la Fiorentina è assolutamente serena, perché poi siccome Parati si sa che questa cosa potrebbe accadere come non accadere, sicuramente avrà già bloccato un giocatore che può andare a sostituire anche numericamente Kennedy. Tutto e basta, è Como
0: sì.
1: Che deve mettere fretta a se stesso se vuole prendere Kennedy, e soprattutto deve decidere se essere carne o pesce.
0: Però anche
1: perché
0: lì,
1: se resta del quadro non prende nulla.
0: Però anche lì, te dici giustamente che Paratici deve avere comunque già bloccato un giocatore, però ecco, quel giocatore bloccato non è che resta tale, resta diciamo in freezer pronto per essere scongelato gli ultimi 2-3 giorni di mercato, non penso. Quindi cioè in qualche modo anche il Como deve sbrigarsi. Io ci vedo semplicemente un braccio di ferro, cioè la Fiorentina chiede 40, il Como ha offerto 30 e non intende spingersi a 40. Alla fine o la Fiorentina abbassa un po' la pretesa, magari facendo leva su quella che è veramente la sua necessità, e cioè la formula a titolo definitivo o comunque con obbligo di riscatto, oppure il Como, come dire, lascia andare, molla la presa e basta. In ogni caso la Fiorentina, come giustamente dicevi, come casca, casca bene, perché male che ti vada, cioè male che ti vada, nel senso, se Ken resta, ti resta l'attaccante della nazionale, un giocatore fortissimo che a cose normali ti fa 25 gol.
1: Ma io infatti tutta questa preoccupazione, cioè voglio dire, io francamente non la percepisco, però capisco che magari si deve parlare di Ken e continuiamo a parlarne. Io credo che oggi francamente un ascoltatore che abbia ascoltato tutto il giorno la questione Ken si sia quasi disintegrato, no?
0: Sì.
1: I maroni, come direbbero nei Emilia Romagna.
0: Sì.
1: È tutto un parlare sempre, ma poi per dire sempre le stesse cose. Cioè, insomma, bisogna parlare quando ci sono le notizie. Ma oggi non ci sono notizie, di che stiamo parlando?
0: Ma infatti, guarda, c'è Lorenzo. C'è Lorenzo 75 che scrive fuori, dice ciao Nick fuori orario, perché questa in effetti diciamo è una cosa curiosa, no? Quasi
1: sì,
0: una sorpresa che abbiamo voluto fare, confezionare. Beh, dice ma oltre a poco arriverà anche un altro esterno alto a destra?
1: Ora Lorenzo corre un po' troppo,
0: si è fatto ingolosire Lorenzo.
1: Sì, anche l'esterno alto a destra oltre a poco, che poi insomma poco è parecchio avanzata, mi sembra ci sia fiducia, molta fiducia che si possa arrivare ad un accordo, soprattutto perché non vedo una resistenza particolare da parte del Leverkusen, quindi secondo me questa è un'operazione, non voglio dire addirittura d'arrivo, però in fase avanzatissima, usiamo no, questo superlativo assoluto. Però pensare di prendere un altro esterno e il centrocampista, io non credo. Io credo prenderanno un esterno d'attacco e eventualmente un altro centrocampista, poi vediamo che succede con Ken, perché se Ken resta siamo fermi, se Ken va via prenderanno un'altra punta.
0: Certo, no, su questo non c'è dubbio. Ma senti, invece per quello che riguarda Poku, l'accordo diciamo c'è, l'accordo di massima, immagino un contratto di 5 anni e con il giocatore comunque è tutto a posto, cioè adesso è

0: Ricci, Sassuolo Fiorentina, vieni, vero? Dopo la biciclettata ti aspettiamo tutti.
1: Mi sarebbe piaciuto, però domani c'ho un altro impegno. E cogliamo anche l'occasione per dire che insomma domani Radio Firenze Viola farà un'altra maratona, perché domani penso che il direttore sportivo della Fiorentina sarà protagonista in Versilia di un evento e quindi saremo in diretta e quindi non potrò essere di qua e di là.
0: Ok, quindi abbiamo fatto anche uno spoiler, noi saremo in diretta anche domani sera perché ovviamente vogliamo che voi abbiate tutto disponibile, diciamo, in tempo reale, è la nostra forza, direi. Poi ci scrive anche Enrico, dice: io credo che quando è un attore come Ken in squadra, ad ogni sessione di calciomercato ci saranno sempre questi discorsi. Conclusione: prima si vende meglio è. Ci scrive da Pontema Enrico. Sei d'accordo?
1: No, guarda, sono in parecchi, no? Cioè, ci sono, l'ho già detto, c'è chi vorrebbe venderlo subito e chi magari dice no, teniamolo perché non possiamo farne a meno. Io sono del partito che la scelta più giusta la deve fare Paratici.
0: Ok.
1: Perché se naturalmente Paratici pensa che sia il caso, lo venderà. Se non è il caso, non lo venderà. Mi sembra anche doveroso questo fatto. Ecco, qui Paratici c'è anche un cane che approva, sì, la mia, diciamo, recuperazione sul mercato.
0: Quindi, in realtà questi sono i lupi di Grassina, no?
1: Sì, no, però questo diciamo non è proprio il lupo di Grassina. Il lupo di Grassina è molto mansueto, molto affettuoso, è un cucciolo che naturalmente vestito, cioè è un lupo vestito da cucciolo, un cucciolo vestito da lupo, fai che molto buono, tra l'altro mangia le crocchette.
0: Sì, sì.
1: Ricordiamo, i lupi di Grassina mangiano le crocchette.
0: Certo, notoriamente sì, sono lupi geneticamente modificati. Allora, ti leggo gli ultimi due messaggi prima di salutarti e lasciarti ai lupi di Grassina. C'è Moreno che dice: caro Ceccarini, prendi il megafono, perché alcuni tifosi devono essere sordi su quello che dici. Forza Viola!
1: Ma non lo so, io ti dico la verità, meno male siamo arrivati a venerdì, perché un'altra giornata come quella di oggi, come avrebbe detto Luciana Magistrato, a parlare di Ken, tutte le possibili soluzioni di Ken, oppure oltre a quello, ai possibili sostituti di scenari, francamente non la sostengo, cioè nel senso, abbiamo già detto, cioè questa di Ken è una cosa, io l'ho sintetizzata in 10 secondi. Poi se poi vogliamo costruirci giornate intere,
0: certo,
1: studi contro studi, opinioni, cioè sembra quasi, no, come 2020, no, no 2002, sì, cioè sì, che c'è la fine del mondo, allora se non c'è Ken non so come si possa fare, ma allora dice, ma arriverà l'onda, arriverà, ragazzi, è tutto semplice, o arrivano i soldi che chiede la Fiorentina, non va via, punto.
0: Sì.
1: È tutto qua, è tutto semplice. Poi se va via, hanno già fatto capire che trovano un sostituto adeguato, l'hanno detto loro, non l'ho detto io, quindi non so, si può continuare a parlare.
0: No, Cecca, molto chiaro, no? Avendo con noi Niccolò Ceccarini, ecco, io volevo sapere da parte tua cosa pensi del fatto che Ken possa andare al Como.
1: Sì, io guarda, ti dico la verità,
0: ora svieni direttamente.
1: No, ma hai fatto bene a chiedermelo, perché sinceramente oggi non avevo ancora parlato e ti ringrazio della domanda, perché prego, sono contento di poterlo parlare, perché francamente ho parlato di Dodò, Thorsved, ho parlato di però non avevo ancora parlato di Chiemer, e no, ti ringrazio di avermi dato la possibilità di dare un aggiornamento, perché finora non si era mai parlato, no, di Moise Kean.
0: Sì. No,
1: ma guarda, ti potrei anche aggiungere una grande esclusiva, che secondo me Paratici deciderà per il bene della Fiorentina, questo ancora non si era detto,
0: neanche
1: questo si era detto, che deciderà per il bene della Fiorentina, e ti dico più, l'esclusiva dell'esclusiva, questa è proprio un'esclusiva mondiale, che se arriveranno i soldi giusti lo venderanno e prenderanno un sostituto all'altezza, e che se non arriveranno i soldi giusti lo terranno e si andrà avanti nel reparto offensivo come siamo adesso. Però questa è un'esclusiva, anzi negli ultimi secondi,
0: perfetto,
1: nessuno l'aveva mai detta, quindi ascoltate, certo, Radio Firenze Viola, perché questa cosa non si era mai detta,
0: ma sai, perché se fosse collegato soltanto adesso, almeno insomma ha avuto questa primizia. Va bene, Cecca, ti saluto.
1: Naturalmente saluto anche Walter da Roma, perché Walter da Roma sta 24 ore su 24 attaccato a Radio Firenze Viola, e non è da tutti, quindi
0: è un fedelissimo. Sì. Guarda, ti saluto col messaggio di Damiano che dice: fuori Ken, dentro Marucci con la 9. Va bene?
1: Ma Marucci, secondo me, allora, fuori Ken, dentro Marucci, ma un ristorante.
0: Certo, quello è fondamentale per Marucci.
1: Sì, naturalmente il campo non è il campo da gioco, ma è...

0: Il campo della ristorazione, cioè proprio tra Ken e Marucci non c'è partita, cioè sì, sì. Qui siamo veramente fuori classe, cioè nel senso che cioè, se va via Ken e si prende Marucci in ambito di ristorazione, sì. Cioè, noi vinciamo a mani basse 10-0,
1: certo.
0: Nonostante vada a correre tutti i giorni, però se poi mi rimangia tutte le sere siamo punti a casa.
1: No, è proprio per quello, siccome si allena è giusto anche, come dire, che si rifocilli, vabbè, dai. Allora, vabbè. Nicolò Ceccarini, che dire, grazie anche per questi straordinari, siamo in simbiosi, per me è solo domani. Un onore.
0: Sì, ci si risente anche domani dalle 4 alle 5, tanto si fa una più, una meno.
1: No, sai che possiamo fare, oramai no, per come dire, per inerzia, ci sentiamo alle 4, dalle 4 alle 5 domani, ma per telefono, per affari nostri. Se poi ci vogliono in diretta, tanto sì. Per me è la stessa cosa, questa è una telefonata fra noi.
0: Sì, sì. E poi sabato prossimo ci toccherà, no, mi sembra.
1: Sì, sì, e lo ribadiamo. Sabato prossimo, puntata speciale di Nick & Nick, che diciamo integrerà la 24 ore di diretta per festeggiare i 100 anni della Fiorentina. Sabato 29. Bene?
0: Io da Principino a Mare o dal Maffei Stadium a te direttamente in studio, giusto?
1: Non c'è ombra di dubbio, direttore. Grazie.
0: Ciao, ciao Nico. Buona ciao, serata a tutti. Ah, volevo dirvi l'ultima cosa.
1: Vai.
0: Però fammelo una domanda ogni tanto su Ken, sì, perché ultimamente sì. Non me la stai chiamando, non mi stai chiedendo nulla su Ken.
1: Ma tu me lo stai chiedendo per?
0: Per soprattutto per la famiglia di Ken, perché sì, voleva sapere notizie. Sì, perché non ne parla nessuno ultimamente, quindi
1: un po' trascurato, sì.
0: Sì, lo stiamo un po' trascurando, per cui se succede qualcosa magari facciamoci altre 10 ore di trasmissione, vabbè. Così almeno poi pensi sempre le stesse cose, però sì. Insomma l'importante è parlare, parliamo, va bene.
1: Grazie, okay. Nicola Ceccarini.
0: Ciao Nico, ciao.
1: Ciao Cecca, a presto. Allora, direi di fare una piccola pausa, un breve break, respiriamo un po' e poi torniamoci alla seconda mezz'ora di questo quasi ufficiale. State con noi, Radio Firenze Viola. Radio Firenze
2: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
1: Viola. Ancora insieme su Radio Firenze Viola, questa è quasi ufficiale, la nostra trasmissione che va in onda dalle 19 alle 20 ogni giorno sul nostro nel nostro palinsesto. Nicolò Santi a fare le veci di Alessandro Di Nardo, che tornerà alla fine direi della prossima settimana o all'inizio di quella dopo, chi lo sa, ci farà sapere lui. Noi però continuiamo, resistiamo, parliamo di mercato con tutti voi al 348 75 13933, con i messaggi scritti e vocali. Invece per intervenire in diretta 055 77 111 71. Abbiamo fatto il punto sulla situazione Ken Como, con il Como che non ha intenzione diciamo di arrivare almeno per il momento alla cifra chiesta dalla Fiorentina, quindi si vedrà insomma questo braccio di ferro chi la spunterà nei prossimi giorni, posto che comunque la dirigenza viola mi sembra abbastanza intenzionata ad arrivare in un senso o nell'altro a una definizione di questa situazione, che non voglia trascinarsela troppo vicina alla fine del calciomercato. Comunque oggi c'è stato un nuovo, diciamo, la presentazione di un nuovo arrivo in casa fiorentina, che è quello di Matteo Pellegrini. Ne andiamo a parlare con chi ha seguito con me in presenza al Viola Park e con gli altri colleghi la conferenza stampa, e cioè Paolo Caselli, Firenze Viola Supersport. Ciao Paolo.
3: Ciao Nicolò, ciao a tutti.
1: Grazie come sempre di essere in nostra compagnia e di aiutarci diciamo in questa disamina, in questo caso di Matteo Pellegrini. Ti chiedo subito un'impressione, come l'hai visto? A me, ti dico, ha dato l'impressione di un ragazzo molto determinato, poco timido, e insomma anche molto sereno e disinvolto nelle sue risposte.
3: Assolutamente sì, un ragazzo che è padrone della lingua italiana, che non è mai banale, mi dirai, ha giocato nella primavera dell'Inter, viene dal Parma, il padre ha giocato, ha allenato l'Inter, quindi magari è favorito, però l'ho visto sicuro di se stesso nella lingua, gran fisico, e questo per un centravanti è un valore aggiunto, e l'ho visto ben determinato. Sì, sono d'accordo con te, mi ha dato un'impressione positiva. Poi come sempre il campo che ci darà ragione o meno.
1: Sì, tra l'altro poi ha risposto anche su Ken, lui ha detto che lo considera fondamentalmente un migliorativo, no? Un elemento di crescita per il suo percorso professionale. Ecco, non penso che si faccia grossi problemi, anche se la situazione è abbastanza di precarietà in attacco. Dice praticamente, se posso gioco titolare molto volentieri fin da subito, cioè indipendentemente da Ken c'è, Ken non c'è.
3: Sì, ci ha detto anche un'altra cosa, e lo ha accolto molto bene, sì. Quindi questo dimostra come ci possa essere gruppo in una squadra come la Fiorentina, perché sai, a volte qualche spiffero viene fuori, ma non sempre, si crede ci sia un gruppo compatto, coeso, quando in realtà ciò non è. Però lui che ci ha detto è stato ben accolto da dal centravanti del titolare fino ad ora della Fiorentina, anche questo fa molto ben sperare per il futuro della squadra. Lui è un giocatore che ha già giocato nel Parma, ci ha detto anche altro, ci ha detto che il gioco del Parma non lo favoriva.
1: È vero.
3: Avendo dei giocatori che magari lo aiutano a mettere il pallone nel mezzo, può darsi che lui possa fare anche meglio. Guarda, è difficile trovare un giocatore che ti dice il gioco dove sono venuto in mano mi favorivo. Di solito diceva Bacci, lo schema dell'allenatore, ci siamo adattati per il bene della squadra. No, lui ha detto che un gioco difensivista, chiaramente giustificato dal fatto che il Parma si doveva salvare, non favoriva le mie doti di attaccante, anche perché un giocatore di una struttura di 1,92 m, mi immagino sia un bel centravanti d'aria, infatti tantissimi gol di testa, ma non è un contropiedista, mentre Kine ama giocare da solo contro la difesa avversaria,
1: sì.
3: Lui credo che abbia bisogno di tanti palloni, soprattutto dalle fasce, per dare il meglio di se stesso, e anche qui la Fiorentina si dovrà muovere. Guarda, ne parlavamo con Pietro Lazzarini qualche giorno fa, dicevamo con chi la Fiorentina gioca in un modo, e beh, se il centravanti dovesse essere Pellegrino, la Fiorentina dovrà giocare in un altro.
1: Sì, no, questo non c'è dubbio. Io poi, Paolo, volevo anche soffermarmi, visto che abbiamo parlato del carattere, no, del giocatore, tu hai fatto una domanda precisa, giusta, diretta a Pellegrino, che sì, è spigliato, smaliziato, ma non arrogante. Tu gli hai ricordato, no, che a Firenze c'è una certa tradizione, la maglia numero 9, gli hai fatto il nome di un certo argentino che di nome faceva Gabriel Omar e di cognome Battistuta, però lì mi è sembrato, ripeto, nonostante questa sua predisposizione alla trasparenza, però mi è sembrato molto umile Pellegrino, perché ha detto sì, ok, però io i paragoni con i grandi del passato non, in questo momento non, per me non hanno senso, e non è poco, Paolo.
3: No, anche perché ho fatto il nome di la Fiorentina, è stata ha avuto grandi centravanti argentini, ho fatto anche il nome di Ramon Diaz, e vero, anche qui si sta parlando di un giocatore del River, chiaramente per la responsabilità della 9, che ha schiacciato, guarda, anche dei calciatori. Chi prende la 9 della Fiorentina e viene dall'Argentina, purtroppo sbagliando, è assurdo fare paragoni con uno dei più grandi giocatori della storia della Fiorentina. Però questo l'ha patita anche Beltrán, al di là delle competenze poi tecniche di Beltrán, che secondo me era tutto fuorché un centravanti, perché il centravanti deve avere la cattiveria. Però lui ha detto: io non mi posso accostare a questi numeri tutelari. Ora era Mondiaz, credo che sia diventato addirittura presidente del River Plate, ma indubbiamente questa è una responsabilità, ma accostarsi a loro è improponibile. Però quella 9 per un argentino pesa, perché la storia di Battistuta, al di là dello scudetto con la Roma, non ci sono dubbi, è Viola, non c'è, su quello non c'è dubbi. E anche il pubblico, quando vede un argentino che gioca centravanti, ebbene, il pensiero casca a questi grandi calciatori. E anche Ramon Diaz è stato un ottimo centravanti, non ce lo dimentichiamo.
1: Sì, non lo metto in dubbio. Poi, Paolo, appunto, a me ha colpito anche un passaggio, perché mi è sembrato quasi, non ti dico un indizio, però sicuramente io ci ho fatto caso e ci farò caso ancora. Lui ha detto: ho giocato in questi primi allenamenti quasi sempre con Mastantuono, non so se sia un caso. Ecco, magari può essere un indizio sul suo impiego, dico, di Pellegrino, su un suo impiego più sistematico di quanto si pensi, perché comunque Mastantuono parte dal presupposto di essere un titolare, e se ci gioca insieme Pellegrino, forse titolare anche lui.
3: Questo sicuramente, su questo non ci sono dubbi. Sai, è anche vero che quando comincia un nuovo giorno di scuola, il primo giorno di scuola magari delle superiori, e te hai un amico che viene dalle medie, sei più portato a parlare con lui, a giocare con lui, perché magari lo conosci, ma sono è argentino come lui, è un ragazzo anche lui giovane. Poi gli argentini sono molto portati a fare gruppo, però indubbiamente, se uno la vuole leggere da un punto di vista tecnico oltre che un discorso etnico, indubbiamente non ci sono, di lingua non ci sono dubbi. Sai, Mastantuono può essere l'uomo assist da dietro per gli attaccanti della Fiorentina. Io credo che se Pellegrino dovesse essere il centravanti titolare, Paratici si muove anche sul discorso fasce. Però, e si torna al vecchio discorso che facevamo anche con voi, con Mastantuono, Gudmundsson, Atta è già più centrocampista, diventa più un 4-3-2-1 che un 4-3-3, perché sia Gudmundsson che Mastantuono fa di giocare sulle fasce, secondo me perdi qualcosa. No,
1: sono trequartisti, è vero.
3: Eh sì, perché sai, giocare sulla fascia giochi te e giochi con la striscia, con la riga di laterale. Se giochi più nel mezzo, allora sei più portato a spaziare, devi guardare da più lati, è molto diverso, però Pellegrino ha bisogno di cross, ecco, con Pellegrino il piede invertito ha meno senso.
1: Allora, sono d'accordo. Hai ragione, è una disamina giusta, ma tu in vista della Roma, della gara di lunedì, che cosa ti aspetti? Che poi è vero, da qui a lunedì, cioè tre giorni, diciamo due giorni, vabbè, sono tanti, in tempo di mercato sono un secolo praticamente, mi riferisco alla questione Ken Como, ma in generale metti che sia tutto invariato, lunedì a Roma chi deve giocare dal primo minuto in attacco?
3: Deve giocare sia per caratteristiche tecniche, sia per il fatto che il centravanti della Fiorentina è lui, a meno che chiaramente noi non sappiamo tutto ciò che accade, diciamo, negli uffici della Fiorentina. E sai, può essere in chiusura alla trattativa con il Como, e allora il Como chiede alla Fiorentina in un gentleman agreement di non far giocare il centravanti. Però sai, il campionato non è un amichevole nel quale il centravanti non gioca. Però, stante così le cose, io vedo centravanti chi, poi magari martedì può andare via. Ti ricorderai Amrabat, che giocò il preliminare di conferenza e poi prese l'aereo praticamente la sera stessa per andare a giocare nel Fener.
1: Certo, no, è vero. Hai ragione, sono d'accordo con te, vabbè. Senti, allora, Paolo Caselli, in chiusura ti chiedo un'opinione generale su questa Fiorentina che è nata, che abbiamo visto anche con il Benevento, anche se chiaramente saranno giorni di ritocchi probabilmente anche importanti, esatto. se andrà via Ken quest'ultima settimana di mercato, però in generale più o meno abbiamo visto di che pasta è fatto l'organico della Fiorentina. Ecco, che sensazioni hai in vista dell'annata che è appena partita?
3: Le basi sono buone. C'è da vedere come questo edificio verrà poi sviluppando, con giustamente quei ritocchi che diceva te, ma se è vero che i più bei quadri si vedono dai dettagli, magari arriveranno dei dettagli importantissimi, però le basi sono buone. L'allenatore ha in mano una squadra giovane, una squadra talentuosa, una squadra di giocatori che non sono, come giustamente tornando all'intervista a Pellegrino, arroganti ma consci del loro, sì, del loro valore e del loro essere. E poi è il prato, è il campo che decide quello che sarà. E in questo senso ti dirò, anche il derby con il Pisa in Coppa Italia sarà una spia importante per vedere quelle che gli uruguayani chiamano la garra charrua, per vedere anche la volontà, la determinazione di questi giocatori. Perché sai, essere bellini e guardarsi allo specchio può contare se sei invitato a un ballo. Poi quando c'è da scendere sul campo di battaglia bisogna pigliare lo spadone e lì cambiano le cose.
1: È un po' diverso. Paolo Caselli, grazie davvero per il tuo intervento.
3: Grazie a te Nicolò, un saluto a tutti.
1: Ciao Paolo, grazie davvero. Ciao. Allora, leggiamo un po' di messaggi in questo finale di trasmissione. 348 75 13933, ci scrive Fabrizio, dice: a me l'affermazione su un attaccante ancora più forte rimanda indietro a quando Corvino giustificò l'arrivo di Castillo, che aveva sempre segnato in carriera. In effetti bisogna stare attenti, a parte che adesso i tempi sono diversi, io credo che in questo caso, senza nulla togliere a un grandissimo direttore sportivo qual è stato e qual è Corvino, però insomma, comparatici veramente, è il momento del rilancio per lui, del riscatto, del ritorno in Italia, per cui non penso che scherzi per nulla. Altra cosa ovviamente se questo viene interpretato come una strategia della Fiorentina, cioè far passare il concetto che Ken va via solo se se ne può prendere uno più forte, perché anche a me un po' puzza sta faccenda, non l'ho capita fino in fondo. È una comunicazione tutta loro e comunque stiamo imparando a conoscerla adesso, visto che prima Paratici non c'era ed è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina da poco, quindi stiamo imparando adesso e poi gli anticorpi ce li faremo in vista delle prossime sessioni. Comunque, dice lo stesso ascoltatore, parlando d'altro, a centrocampo un taglialegna. Tutto dipenderà dalle cessioni, per quello che mi risulta che un giocatore, un profilo come quello di Torreira piaccia, e come che però sia più che altro lui a proporsi alla Fiorentina, ma che la Fiorentina debba anche da parte sua sfoltire il centrocampo. Su Fabian c'è il Getafe, l'ho chiesto in prestito, però la dirigenza viola non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro di questo calciatore. Certo è che Grosso non lo vede molto, così come non vede tra virgolette Fagioli, soprattutto nelle dinamiche di gioco che comprendano Ulai, perché sono due calciatori che si pestano i piedi nelle sue idee e che non sono complementari. Quindi anche Fagioli, in presenza di un'offerta, parte. Ma questa offerta non c'è, motivo per cui il club sta facendo filtrare che anche Fagioli non parte. Ma è molto semplice, che non è arrivata alcuna offerta, tanto più rispetto a quel che chiede la Fiorentina, cioè 30 milioni di euro. E dalla Premier League ancora non è arrivato assolutamente niente. Altri messaggi, ci scrive Filippo da Bari: ma se il Como non arriva a 40 lunedì, secondo voi Grosso lo schiera a Roma? Per quanto mi riguarda sì, perché se non lo schiera contro la Roma, ovviamente ci riferiamo a Ken, quello è un indizio palese, manifesto, della volontà della Fiorentina, perché si può giustificare con ci sono voci di mercato e quindi lo vogliamo preservare. Però mi sembrerebbe troppo strano, troppo assurdo, perché è il centravanti titolare, il bomber della Fiorentina, sarebbe una notizia per quanto mi riguarda. Claudio da Scandici ci scrive: quello che mi sembra di capire è che se andrà via Ken non sarà Pellegrino il giocatore che dovrà sostituirlo. Però ripeto che a me questa cosa, cioè noi giustamente abbiamo riportato quanto fa filtrare la Fiorentina, però a me sta cosa convince poco. Pellegrino pagato 25 milioni che stia a fare il panchinaro tutta la stagione, non c'è nemmeno la Conference League, comunque mi sembra un po' strana come cosa. Poi magari sarà, per carità. Ci scrive Ale, dice: Ken, non dimentichiamo, poi ci saranno le visite mediche, quindi ci saranno slittamenti ancora, i tempi saranno dalla nostra parte, almeno ci arrivare, di arrivare alla festa del centenario senza questo mal di pancia. Senz'altro, se fanno questa operazione, lo ribadiamo ancora una volta, non la fanno gli ultimi due giorni di mercato, la fanno prima, perché appunto bisogna calcolare tutte le cose, tutti, la burocrazia, le visite, tutto l'iter e il percorso del caso. Di certo la Fiorentina, ma nemmeno il Como, insomma, sono squadre le cui dirigenze sono sprovvedute, no, tutt'altro. Per quello che riguarda il resto delle trattative del mercato, Poku, che abbiamo raccontato essere un obiettivo sensibile della Fiorentina e in cima alla lista dei desideri di Paratici, è sempre più vicino, perché le parti continuano a trattare, perché si può fare in prestito oneroso con obbligo di riscatto se non a titolo definitivo. Manca solo l'intesa fra i club, in questo caso l'altro club è il Bayer Leverkusen, mentre col giocatore è praticamente tutto fatto. Probabilmente ci metteranno anche una percentuale sulla futura rivendita, che è stato un po' il minimo comune denominatore delle trattative, delle operazioni chiuse da Paratici quest'estate. Per quello che riguarda le cessioni, Mandragora ha diverse richieste, mi dicono che sia stato richiesto dal Genoa, dal Torino, dal Bologna e anche dal Besiktas. In questo momento uno dei suoi più grandi estimatori è Daniele De Rossi, che lo vorrebbe con lui in rosso-blu, però che cosa succede? Che il Genoa, se non vende, non compra, quindi potrebbe esserci eventualmente l'addio di Frendrup, e in quel caso possono bussare alla porta della Fiorentina al Viola Park per chiedere Mandragora. Però se non succede questo, non succede nemmeno l'altra cosa, cioè che Mandragora venga chiesto ufficialmente. Dopodiché Grosso lo stima e quindi non c'è fretta nella volontà di cederlo a priori e a cifre basse, quindi vedremo. Però ecco, Mandragora richieste, Brescianini no, non mi risultano, Inzola nemmeno, ma la Fiorentina deve assolutamente piazzare questi giocatori perché sono tutti esuberi. Concludiamo con Dodò: il Nottingham Forest si è presentato alle porte della Fiorentina nei giorni scorsi chiedendo con insistenza il giocatore, ha chiesto informazioni sul prezzo e tutto il resto. Dodò sarebbe anche disponibile a trasferirsi in Premier League, però la Fiorentina ha chiesto 10 milioni, magari anche con qualche bonus, quindi si è preso un po' di tempo il Nottingham per pensarci ed eventualmente per affondare il colpo. Non ci sarebbero problemi perché da parte sua Paratici ha aperto, sa di doverlo cedere Dodò, che in caso rimanesse potrebbe firmare un contratto nuovo, un prolungamento annuale, un gentleman agreement, che è sulla parola appunto, per evitare di disinnescare scenari di tensioni reciproche arrivando alla scadenza, no? Ecco, questo lo si vuole evitare. Vabbè, comunque per il momento è tutto, abbiamo fatto il punto su qualsiasi cosa, abbiamo parlato, riparlato di Ken, domani ripartiremo indubbiamente da lui, quindi vi invito a rimanere collegati su Radio Firenze Viola anche nel weekend e soprattutto nel weekend. Parleremo delle trattative, delle eventuali cessioni, dell'eventuale controproposta del Como, se arriverà, che è un po' il tormentone. Como, Ken, Ken, Como, si vedrà. Nel frattempo, grazie a Stefano Carlesi al coordinamento tecnico, finisce qui Quasi Ufficiale. Vi rimandiamo sempre solo su Radio Firenze Viola. Da Niccolò Santi è tutto. Ciao!

0: repliche di Radio Firenze Viola. Sulla viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Palla al centro, almeno quella in attesa di Fiorentina, anzi Roma Fiorentina in programma lunedì, ma oggi l'attualità comanda, ci sono una valanga di aggiornamenti da darvi e c'è una vicenda Ken che ci impone di restare più che vigili, viste le trattative che proseguono tra Como e Fiorentina. Fiorentina che però sta cercando di stringere anche per Poku, come vi ha raccontato Pietro Lazzarini e come ha scritto Andrea Giannattasio. Si lavora per un prestito oneroso con il riscatto alla prossima stagione, cioè obbligatorio. E quindi aumentano ulteriormente le spese per i Viola, che a brevissimo presenteranno anche Pellegrino. Però, caro Luca Calamai, la domanda in questo momento è scontata: Pellegrino, che ascolteremo, sarà l'unico attaccante insieme a Croci a disposizione di Grosso lunedì, o ci sarà ancora Ken?
3: È una domanda, perché qui io devo fare uno sforzo, un grande sforzo di dividere quello che penso dai fatti, okay, perché se non faccio questa operazione faccio confusione. Quello che penso, chi ha avuto il piacere lo ringrazio di leggere l'editoriale, quello che penso su Ken l'ho già scritto, io non lo venderei a questo punto, non lo venderei. Oggi c'è un passaparola che è fortissimo, perché quando entra in campo il procuratore per trovare una soluzione e c'è una società che vuole comprare, e lo dico con un po' di perplessità, ma una società che a determinate condizioni vende, si può trovare un punto d'incontro. Però io mi domando, va fatto oggi? Massimo domani?
2: Questa è la grande domanda che ci stiamo facendo.
3: E se siamo così, a Roma chi gioca?
2: Assolutamente, anche guidati come sempre dal direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, che già in mattinata riferiva di contatti continui tra Como e Fiorentina e del procuratore al lavoro. E come dici te, è il quadro di una situazione che viene da pensare sia destinata ad avere una fumata bianca magari già nel giro di quest'oggi.
3: Le componenti sono tutte in azione,
2: esatto.
3: Non c'è una valutazione che spinge il Como a ritirarsi, non c'è un veto assoluto sulla cessione della Fiorentina. Se le carte sono queste, la possibilità di farlo, di fare questa operazione è forte. Ma e se lunedì siamo ancora così, che si fa? Si fa giocare Ken?
2: È un problema.
3: E se Ken poi, come mi auguro, entra, fa due gol, si vince 2-0 con la Roma, lo vendi? Non lo so.
2: In attesa del via conferenza di Pellegrino, ulteriormente confermare quello che dicevi, un'oretta fa la Fiorentina ha pubblicato su Instagram in particolare le foto dei suoi attaccanti al lavoro. Sottolineo suoi attaccanti, perché su Instagram ci sono anche le altre foto. Su X, che è Twitter, in realtà hanno pubblicato solo la foto di Ken. Per cui chiaro che in questo momento sui social la Fiorentina pubblica la foto di Ken che calcia un pallone, che mi sembra stia bene, che si sta allenando. Sembra un messaggio come dire quanto ci piace il nostro bomber, che sta bene ed è in gruppo e lavora in vista di lunedì. Però poi sui social diversi, Instagram, in realtà le foto sono di tutti gli attaccanti, e comunque puoi immaginare i commenti dei tifosi sotto a questa foto, che si dividono tra Ken non te ne andare e chi Ken assolutamente va tenuto, cediamolo.
3: Poi c'è l'altra faccia della medaglia.
2: Siamo in ebollizione.
3: C'è l'altra faccia della medaglia, perché nel mondo del calcio tutti sono vendibili. E cosa diciamo sempre? Non è tanto il fatto di chi parte, ma è chi lo sostituisce. E allora io lo ribadisco, l'ho detto stamani a Caffè Nero Bollente, va via Ken, arriva Lucca, per carità, arriva Ken, arriva Pinamonti, non mi piace, non abbasserebbe il livello della squadra, va via Ken, arriva qualcuno del Chelsea, dell'App, a parte mi dicono a Como, dicevano voleva 10 milioni per il prestito oneroso, non lo so, ma dell'App se il Como ha pensato a Delap e poi Volkè, mi fa pensare che insomma anche Delap, poi c'è quell'altro attaccante, alla fine forse Icardi, ma Icardi non come punta titolare ma come copertura se Pellegrino.
2: Io continuo,
3: ma ora
2: a
3: dobbiamo metterci questo problema addosso a 10 giorni dall'inizio del
2: se esce
3: non lo so.
2: Ken di partenza la maglia titolare va a Pellegrino e arriva una sua alternativa. Io te l'ho detto ieri, mi risulta che Pinamonti sia lì tenuto in sospeso, tant'è vero che con la Lazio tante chiacchiere ma ancora non ha chiuso, posto che a Lazio c'è un caos che la metà basta, qualcuno mi ha detto addirittura Gattuso se ne va, insomma può succedere di tutto.
3: Gattuso da un momento a Lazio, ecco. Lo pigliano in giro,
2: però
3: saluta
2: insomma,
3: la compagnia.
2: Pinamonti diciamo che lo considerano anche perché c'è Grosso che è un suo
3: sponsor. No, ma te
2: mi
3: hai fatto una riflessione che notizia, nel senso che è la fotografia dei fatti, cioè Paratici si fida di Pellegrino.
2: Io credo di sì.
3: Paratici pensa e ritiene che Pellegrino sia un giocatore da 14-15 gol nella Fiorentina. E questo, ragazzi, è ovviamente Paratici, noi diciamo fidiamoci di Paratici, per cui se finisce così viva Pellegrino. Io ribadisco, ma cavolo, siamo all'inizio del campionato, se Ken fa il Ken la Fiorentina veramente può fare qualcosa di straordinario. Non è che t'offrono 70-80 milioni, siamo via tra tappe 41-40 e mezzo, non lo so, io non lo farei, ma questa, è già, questa non è notizia. La notizia è che invece stanno ragionando, stanno trattando e noi vi state su Firenze Viola, perché
2: caso...
3: passo per me o si fa oggi Massimo domani ma domani gioca al Como la sera, cioè anche se devi trattare, vabbè, direi tratti con l'allenatore, fa tutto lui, fa...
2: No, ecco, io non trovo una coincidenza che poi Andrea, che Giannattasio ovviamente ve ne siete accorti, su Poku è molto presente, ci ha dato una ventina di minuti fa ulteriori passi in avanti, prestito oneroso, obbligo di riscatto, operazione a circa 20 milioni di euro, come dire, no, io l'ho un po' letta, guarda, stanno immaginando questa cifra, ne arrivo dal Como. Però magari mi sbaglio,
3: E poi Poku non è un giocatore da 15 gol.
2: Francamente, star dietro in questo momento al mercato Viola
3: è divertente,
2: è
3: state con noi, perché ragazzi, ve lo dico, se succede qualcosa di importante, succede oggi, ma è normale, ma voi immaginate che il Como possa trattare domani mentre gioca?
2: No, però oppure... io te l'ho già detto, martedì è il 25, c'è ancora quasi una settimana piena.
3: E lunedì lo fai giocare, che non no?
2: No, questa hai ragione.
3: Perché guardate, la regola del calcio dice che se io penso di vendere un giocatore non lo faccio giocare, si può far male.
2: Certo. Oppure fa tripletta
3: e come fa a rivenderlo? Vai 3-0, 3-0
2: a Roma.
3: No, diceva perché gioco un Pellegrino. È complicato. Complicato, è una storia da vivere passo per passo, minuto per minuto.
2: Ci vorrebbe una radio in diretta praticamente 12-13 ore al giorno, così uno mette quella, ancora meglio se fosse anche in TV sul canale,
3: così
2: 92.
3: Almeno se per caso scende dalla macchina
2: ci vorrebbe,
3: ci
2: vorrebbe inventare.
3: Radio Firenze Viola 348 7513 933 per i vostri messaggi audio scritti. Saremo per due ore in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775.
2: Nel frattempo ritarda Pellegrino
3: perché si sta scaldando,
2: che so, l'hai detto te. Piove, ma sono al chiuso, salutando anche Sara Mastrosimone.
3: Bravissima.
2: Sono stati sempre molto puntuali. Grande Sara, già da stamattina.
3: Chi vuole parlare con noi, fare telefono, ci può telefonare allo 055 771 171. Ma te ti fidi di Pellegrino? Cioè, ora qui voglio il parere però del giornalista competente.
2: Io mi fido ai Paratici.
3: Che sta buon pallanangolo,
2: questa è da paraculo.
3: No, dai, a parte gli scherzi,
2: a me non
3: la tua valutazione,
2: io l'anno scorso non mi ha riempito gli occhi,
3: però ha fatto 9 gol in una squadra che tirava a porta.
2: Esatto. Sento dire è diverso da Ken, è più partecipativo, a me mi ha dato invece proprio l'idea del centravanti vecchio stampo che si prende lo spazio in area di rigore. Certo è un po' acerbo perché comunque ha cominciato l'anno scorso l'avventura in Italia. Perché ti dico che mi fido ai Paratici? Perché, come ti dicevo prima, in redazione, se Sartori è pronto a spendere 18, quasi 20 per tentare il rilancio ai piccoli, Beh, vuol dire che se Paratici è disposto a dare 20-25 milioni al Parma, vuol dire che qualcosa in questo Pellegrino ci ha visto. E sinceramente, se devo scegliere tra il mio punto di vista e quello di Paratici, mi fido più di Paratici.
3: No, allora io guarda,
2: su
3: di Pellegrino,
2: Pellegrino,
3: di Pellegrino,
2: su Ken ho le idee chiare.
3: Allora, Minotti, ex calciatore
2: che ce l'ha definito la specie
3: che,
2: di Toni,
3: che io stimo tantissimo, persona equilibrata, competente, ci ha detto fidatevi Pellegrino, mi ricorda un po' Toni, soprattutto ci ha detto è uno che ha una voglia di migliorarsi impressionante, e questo, se mi permetti, mi riporta a una leggenda come Batistuta, che non è arrivato Batistuta a Firenze, è arrivato il camion e se n'è andato dal Re Leone.
2: Sì, ricordiamo,
3: in giro senti gente
2: Torre,
3: che si fida,
2: no? Sì, sì, sì,
3: fida,
2: piace un po' a,
3: detto questo, Pellegrino. Detto questo, Pellegrino è fortissimo di testa, ci vuole chi fa cross.
2: Sì. E infatti stiamo accelerando per un esterno, poi magari penseranno Mastantuono, Attà, Gudmundsson a cercare l'imbucata. Io un pochino ci voglio credere a questa idea che immagino abbia avuto Paratici. Il suo primo anno lo ha fatto facendo 9 gol in una squadra che giocava bassissima.
3: Sì.
2: Se io gli metto qualità intorno, rifinitori, un buon giocatore, palle, magari,
3: gol, palloni.
2: Dopodiché la vedo come te stamattina, in merito al tuo intervento il caffè nero bollente, potessi scegliere Icardi.
3: Sì.
2: Mi chiude il cerchio perché ha esperienza, perché
3: mi
2: uno
3: protegge,
2: ha segnato tanto. E eventualmente mi alterno loro due. È chiaro che Icardi mi suona diverso da Pinamonti o Luca. Luca proprio non vorrei nemmeno sentirne parlare.
3: Allora c'è Sara, fa così, vuol dire che si
2: no,
3: sta
2: vedi,
3: avvicinando.
2: Eccolo, è arrivato ancora con Goretti. Fra l'altro è un po' la tenuta ufficiale, non sto
3: maglia
2: a fare
3: 32,
2: il nome.
3: Ma se va via Ken la riprende lui la 9?
2: Bella domanda, sorridente, anche abbastanza alto, verrebbe quasi da dire quasi un fisico da nuotatore,
3: sì,
2: perché le spalle sono molto larghe. Maglia numero 32 per lui, che si sta prestando alle varie foto di rito, e tra pochissimo, dicevo, si è vestito praticamente come Mastantuono, è un po' una sorta di divisa più casual,
3: sì,
2: pantalone
3: sì,
2: beige e polo bianca, ovviamente di uno degli sponsor della Fiorentina. Si siede sulle belle, bellissime sedie della sala stampa della Fiorentina.
3: Eccoci,
2: e via con le domande.
3: Via.
4: Come avete visto, la situazione meteo era abbastanza abbiamo dovuto aspettare un attimo prima di partire. Comunque vi chiediamo scusa e possiamo iniziare con la conferenza di presentazione di Matteo Pellegrino. Partiamo subito con le domande. Ilaria Masini, Gazzetta dello Sport.
5: Buonasera. Ciao, benvenuto, ben
4: Grazie.
5: Arrivato. Ti chiedo, quando hai scelto la Fiorentina, con quali aspettative e quali obiettivi sei arrivato qua? Poi una presentazione, ma in realtà sta anche per cominciare il campionato, perché mancano appena 3 giorni, quindi ti chiedo anche se Grosso ti chiedesse di giocare o dovessi giocare titolare all'Olimpico a Roma, se sei pronto nonostante pochi allenamenti qua. Grazie.
6: Rispondendo all'ultima domanda che hai fatto, sì, io sono pronto, sono a disposizione da quello che chiede il mister. Mi sono allenato tutta la pre-season col Parma, quindi fisicamente sto bene e sono pronto per giocare, quindi sarò a disposizione del mister in tutto senso. E poi sono venuto qua con tante aspettative, con tanta voglia di crescere, di imparare, di aiutare i miei compagni e aiutare la Fiorentina, che è lo più importante.
4: Santi, Corriere dello Sport.
7: Ciao, benvenuto.
6: Grazie.
7: E in bocca al lupo.
6: Grazie.
7: Ti chiedo che cosa ti sta chiedendo Grosso a livello tattico, anche perché insomma, dovrai coesistere con Moise Kean, che è un giocatore molto diverso rispetto a te. Mm-hmm. Immagino tu ci abbia già parlato, come l'hai visto, che cosa vi siete detti eventualmente, ma appunto la domanda è che cosa ti ha chiesto Grosso. Grazie.
6: No, ho parlato col mister, mi ha chiesto di provare a collegarmi il più veloce possibile con la squadra, non tanto a livello tattico ancora, mi ha detto solo di conoscere i miei compagni bene, di, come ho detto prima, collegarmi con loro, capire cosa gli piacciono ai miei compagni e niente più di quello. Sì, ho parlato con Moise e lui mi ha ricevuto molto bene, è un bravissimo ragazzo e a me mi fa tanto piacere essere di fianco a lui e come lui con tutti gli altri compagni, perché sono giocatori tutti molto forti e mi farà crescere a me e spero poter aiutarli a loro.
4: Caroli, Repubblica.
8: Grazie.
9: Ciao, benvenuto.
8: Grazie.
9: Durante quest'estate si è scritto anche di interessi di altre squadre per quanto riguarda il tuo cartellino, in particolare si è parlato della Juventus che era interessata a te. Ti chiedo che cosa ti ha fatto, perché hai scelto la Fiorentina rispetto alle altre squadre che ti stavano cercando. Grazie mille.
8: Dal primo giorno del mercato mi hanno fatto sapere l'interesse della Fiorentina e ho sentito sempre, come ho detto dal primo giorno, il suo interesse. Mi hanno presentato il progetto, è un progetto con molta ambizione, quindi a me mi faceva tanto piacere, mi hanno fatto sentire che mi volevano davvero e quindi quello è uno dei motivi per cui ho scelto la Fiorentina. Poi c'è un legame tra città, tifosi e squadra che è molto bello e poi è un club con tantissima storia, quindi è un po' quelli i motivi che ho scelto la Fiorentina.
10: Grazie. Mazzanti, Sport Italia.
11: Ciao, benvenuto. Ti chiedo, dopo questi tuoi primi allenamenti, visto che la Fiorentina ha cambiato tanto anche nel reparto offensivo, tu sei una delle novità, se c'è qualche compagno con cui proprio durante gli allenamenti, nelle partitelle, ti sei trovato meglio, c'è più intesa e in generale come sta andando con gli altri?
8: Mi sto trovando molto bene con tutti, sinceramente, perché in allenamento fai partitine, cambi dei compagni, quindi ho avuto la fortuna di trovarmi bene con tanti. E con Franco stiamo giocando quasi sempre insieme, non so se è casualità, però poi anche siamo di fianco lì in spogliatorio, siamo tutti e due di Argentina, quindi ci troviamo molto bene insieme e mi fa piacere.
10: Pellicciari, RTV 38.
12: Ciao, benvenuto.
8: Grazie.
12: Volevo chiederti qual è in prospettiva il tuo obiettivo, si parla anche di sogni, di obiettivi, perché in 4 anni, in poco tempo, comunque hai fatto una buona scalata, non sei giovanissimo rispetto a come oggi si intende il calciatore giovane, quindi 18-19 anni, hai 24 anni, però in poco tempo hai fatto tanti passi avanti, la Fiorentina ha un altro passo avanti. Come ti immagini tra qualche anno? Qual è il tuo obiettivo? E poi una curiosità, se da argentino, e funziona un po' così, hai un soprannome o vorresti che la piazza ti trovasse il tuo soprannome? Grazie.
8: No, mi piacerebbe che la piazza trovasse il mio soprannome. A me mi dicevano di tanti modi, mi hanno detto tanque, flacco, mi hanno detto mate, pelle. Però rispetto all'altro, mi puoi ripetere, scusa?
12: Qual è in prospettiva la tua ambizione, l'obiettivo. Il tuo sogno, l'obiettivo della tua carriera? Grazie.
8: Come hai detto te, ho fatto tanti passi in avanti e nell'ultimo percorso della mia carriera, sono molto contento e orgoglioso per quello. Ho fatto una crescita un po' tardi rispetto a quello che oggi si intende come giocatore giovani, però non sono uno che pensa tantissimo a quello che capiterà. Il mio foco è su oggi. Su allenarmi bene, lunedì abbiamo una bella partita contro la Roma e come ho detto il fuoco è lì, in fare il meglio possibile all'Olimpico e portare a casa i 3 punti.
10: Guetta, Radio Bruno e Viola News.
13: Ciao, benvenuto.
8: Grazie.
13: Da quando sei in Italia, se non sbaglio, 15 gol segnati, 11 di testa, 4 di sinistro. Mm-hmm. Ti chiedo se, alla luce di questo, di testa ti senti uno dei migliori attaccanti, se non il migliore in Italia, e quanta voglia invece c'è di migliorare su altre cose? Per esempio il gol con il cosiddetto piede debole, il piede destro, ancora in Italia quello non è arrivato. Grazie.
8: Certo, credo che fare gol è sempre fare gol, sia di destro, di sinistro, di testa, col petto. L'importante è un attaccante che possa farlo, ma certo che voglio migliorare, mi piacerebbe fare più gol di destro, più gol di sinistro e se posso più di testa. È vero che è una fortalezza mia, mi sento forte in quell'aspetto lì, però sono aperto a migliorare a livello gioco tantissime cose.
10: Guida, laviora.it.
14: Ciao, benvenuto.
8: Grazie.
14: In una recente intervista, quando eri ancora a Parma, avevi detto che uno dei tuoi prossimi obiettivi sarebbe stato quello di giocare la Champions League, che sarebbe stato un tuo sogno, ovviamente, come tutti i giocatori. Ecco, ti chiedo se secondo te questa Fiorentina può avere l'ambizione per arrivare appunto in Champions League. E poi una curiosità sulla tua storia personale, perché ho letto che uno dei tuoi primi allenatori appunto è stato tuo padre. ed è una situazione che insomma hai anche sofferto da un certo punto di vista. Quindi ti chiedo come questa esperienza ti può aver formato anche magari nel gestire la pressione, magari anche la concorrenza. Grazie.
6: Sì, rispetto al primo, l'ambizione bisogna sempre tenerla, perché è quello che ti fa crescere, ti fa migliorare come persona, come calciatore e poi come squadra, come gruppo. Bisogna avere sempre l'ambizione. Giocare la Champions League o giocare un mondiale sono uno dei tanti sogni che ho, però come ho detto prima, bisogna avere il fuoco su quello che dobbiamo fare adesso, lavorare, crescere, imparare. Siamo tanti giocatori nuovi che ci dobbiamo trovare insieme ancora, quindi il fuoco è sul lunedì prima e poi si vedrà col tempo per cosa siamo messi. Rispetto all'altro, sì, ho avuto la fortuna, non così tanto, di essere allenato dal mio padre. Non è stato semplice per lui, neanche per me, però mi porto un bel ricordo, perché lui mi ha fatto esordire in prima squadra, quindi sono tanti bei ricordi. Però è vero che non era così semplice tutti i giorni, perché no, non mi sentivo troppo comodo, però è stata una bella esperienza. Sì, perché lui prima di fare allenatore fa il padre, quindi mi dà tanti consigli, come farebbe qualsiasi con il suo figlio. Però sì, sono più io che gli chiede a lui, perché lui di calcio prova a non parlare tanto con me, così mi lascia da solo fare il mio percorso. Grazie.
10: Caselli, Firenze Viola Supersport.
15: Ciao Matteo, benvenuto. Hai parlato di ambizione, hai parlato di piazza. Tu indosserai una maglia, adesso cambiano i numeri, ma è la 9, dei grandi giocatori argentini, Ramon Diaz, Batistuta. È anche una forte responsabilità indossare quella maglia a Firenze. Ecco, come la vivi questa responsabilità davanti a un tifo che lo hai avuto modo di vedere particolarmente appassionato, come hai detto? Grazie.
6: Sì, una grande responsabilità, come hai detto te, però molto bella. Io la prendo con... lo vedo come qualcosa di bello, e provo a non mettermi tutta quella responsabilità, perché non c'è senso paragonarmi con quei giocatori lì che sono dei fenomeni. Io devo fare il mio meglio che possa ogni giorno, e poi sì, posso, proverò a dargli grande soddisfazione ai tifosi, e speriamo possa fare molto bene. Però fare i paragoni con loro non c'è senso, perché sono appena arrivato e bisogna lavorare per crescere. Grazie.
10: Righi, Tutto Mercato Web, ultima.
16: Ciao Matteo, benvenuto. L'anno scorso con il Parma avete raggiunto una salvezza straordinaria, non avete quasi mai lottato per la zona retrocessione. Questo ha comportato anche spesso il fatto che magari avevate un atteggiamento anche più difensivo, tantissimi 0-0, la seconda squadra con l'XG più basso della Serie A. Quanto ti ha penalizzato anche in quanto attaccante questo atteggiamento, e se pensi comunque di avere più gol nelle gambe, comunque vieni da una stagione con 12 gol in tutte le competizioni? Grazie.
6: Sì, è vero che eravamo molto forti a livello difensivo e tutti eravamo collegati per fare quello. Alla fine il nostro obiettivo era la salvezza, l'abbiamo raggiunto, come hai detto te, con tranquillità. È vero che a me non mi aiutava tantissimo in quell'aspetto lì, però lo più importante era la squadra, quindi io mi metto a disposizione per quello che gli serve alla squadra. Se devo difendere di fianco al portiere lo farò, perché bisogna aiutare alla squadra per vincere, quello è lo più importante. Dopo, se si può raggiungere gli obiettivi personali, sarà anche bello, però il primo obiettivo è aiutare alla squadra. Grazie.
10: Grazie a tutti.
6: Grazie a tutti.
2: E parlò Matteo Pellegrino, mi sembra vi abbia convinto un po' tutti. Andrea Montecatini parla come il Cucciu Cambiasso. Franco propone di chiamarlo come Petrone l'artigliero.
17: Bello, ritorna al passato.
2: Igor ci ha sentito con tanto di brividi, stessa voce, stesso timbro, stesso modo di parlare di battigol. Secondo me era più basso il tono.
17: No, ma
2: di Bati.
17: Soprattutto, guardate, è stato molto bravo
2: a dribblare. Pellegrino, loro sono fenomeni.
17: Addosso questo peso, che sarebbe un peso che schiaccerebbe, no, Pellegrino, schiaccerebbe chiunque, qualsiasi giovane attaccante, no, ma bravo ragazzo, uno più bravo di quegli altri questi ragazzi, io ti devo dire. Mastantuono bravissimo ieri, bravissimo Pellegrino, ma mi avevano convinto anche João Mario e Valdepeñas, no, sono tutti, riparlano di questo progetto che li ha convinti, quindi ragazzi c'è un filo conduttore che ha portato dei talenti importanti alla Fiorentina. E qui bisogna fidarsi, come dice Tommaso Loreto, bisogna fidarci di Paratici.
2: Io non vedo alternative.
17: Cioè, se Paratici lo ha preso e al tempo stesso ha lasciato la porta aperta alla cessione di Ken, vuol dire che nella sua testa Pellegrino può fare il centravanti di una squadra che vuole andare in Europa. E probabilmente si creerà un minimo di paracadute per avere un po' di tutela, un po' di però questo è, io qualche piccolo dubbio ce l'ho, ma io non sono Paratici, per cui fidatevi di Paratici. Ecco, ho il dubbio perché è il primo anno in Italia in una squadra molto particolare, perché il Parma è la squadra che ha tirato meno in Italia, era proprio una squadra, non c'era mai là,
2: no,
17: mai,
2: costruivano mai, proprio. Quindi ci sta che in teoria uno che arriva comunque a 9,
17: sì, e ci sta anche che era lui l'unico, quel poco tirava sempre lui,
2: sì, sì, sì. Allora, in teoria, no, se ha un Attà, un Mastantuono, un Unai che lo imbeccano, un Gudmundsson, chiaro, se resta Ken è un'altra storia. Vabbè. E quindi non perdiamo le buone abitudini. Anche perché oggi è tutto così in evoluzione che tanto vale averlo in studio con noi, Pietro Lazzarini, per il
18: Chi si compra?
2: Flash. Tanto a belle fatto sui giù due o tre volte.
17: Chi si compra non si sa.
18: Bene.
17: Però si compra.
18: Bene. Allora sì, partiamo però da quello che invece le notizie su Ken, chiaramente sono quelle delle ultime ore, ovvero di una trattativa che va avanti e che vede un nuovo protagonista che definisce poi il fatto che la Fiorentina e Como stiano effettivamente trattando la potenziale cessione di Ken, ovvero Alessandro Lucci, che è il procuratore dell'attaccante, che non sta trattando col Como l'accordo per Ken, perché quello è già fondamentalmente stato raggiunto, ma sta cercando di trattare, di intermediare per quanto riguarda le due squadre, per venire a capo di quella che è la richiesta da 40 milioni della Fiorentina, una prima offerta da 30 del Como. La sensazione è che la prossima offerta, ancora non ufficialmente diramata quantomeno da parte del Como per il giocatore, sia di un complessivo di 35 milioni più bonus, che quindi si avvicinerebbe chiaramente alla proposta, alla richiesta da 40 milioni, che però rimane lì, cioè quindi 40 milioni comunque con questa nuova offerta non sarebbero raggiunti. Allora lì la palla passerebbe tra i piedi di nuovo di Paratici, che dovrà decidere effettivamente se cedere a queste avance oppure no. Tra l'altro Paratici che ci dicono essere comunque già alla ricerca di un nuovo attaccante, perché comunque si deve cautelare, certo. I nomi sono quelli che abbiamo fatto in questi giorni, ci sono Pinamonti, Lucca, stamattina Tutto Sport ha parlato anche di Bonny. Io tendenzialmente tendo a pensare che la Fiorentina starà facendo del mercato in entrata per quanto riguarda gli esterni, e che quindi l'attaccante cercherà di prenderlo una formula meno onerosa rispetto ai 25 già spesi per Pellegrino. E qui si apre il capitolo Ernest Pocu, che è questo ragazzo esterno offensivo del 2004 olandese del Bayer Leverkusen, si avvicina il via libera per quanto riguarda questa operazione, prestito oneroso con obbligo di riscatto, un'operazione complessiva da 20 milioni, c'è un'intesa di fatto che sta per essere raggiunta, e quindi io credo che siano anche concatenate le due operazioni di Moise Ken e di Pocu, anche se poi Ken restasse alla Fiorentina una soluzione verrebbe trovata, perché comunque è ben intavolata l'operazione col Bayer Leverkusen. Su Dodò non ci sono stati passi avanti ultimamente per quanto riguarda il Nottingham Forest, su Fagioli continuiamo a registrare segnali d'addio che però dovranno essere corroborati prima o poi anche da squadre interessate ufficialmente al giocatore. Torreira fermo al discorso che sta continuando anche a mandare messaggi d'amore tramite le persone che conosce a Firenze, stavo dicendo stamattina ho visto dei messaggi proprio di Torreira che dicono che chi dice che vuole tornare a tutti i costi qui, bisognerà però fargli posto registrando anche l'interesse del Getafe per Fabian riportato da Sky ieri, ma soprattutto gli interessi su Mandragora che partono dal Genoa, arrivano al Torino, passano dal Besiktas, ci vogliono 10 milioni, per ora nessuno si è spinto fino a questa cifra, è un affare che può essere però portato in fondo negli ultimi tre giorni di mercato.
17: Tua sensazione, Ken?
18: Io continuo a dire che purtroppo, a parte quello che è il mio volere, sì, che io lo tratterrei volentieri.
17: Ti hai fatto le notizie, hai fatto chi,
18: no, chi allora, io vorrei che restasse, però la mia sensazione è che andrà via.
17: Sensazione che andrà via. Bene, non bene dal mio punto di vista, ma anche qui non siamo nelle notizie, siamo nelle valutazioni. La magica Sara ci fa il segno che dobbiamo fermarci. Ringraziamo Pietro e il suo Chi si compra Flash. Una breve pausa e poi rileggeremo un po' le parole di Pellegrino, ma soprattutto andremo a cercare di capire che succede, perché ve lo dico, se questa è l'aria che tira, io non so se che si fa oggi o domani, ma io non vedo come possa giocare lunedì a Torino, a Roma, contro all'Olimpia, contro la Roma, perché se c'è veramente la volontà di tutte le parti di trovare un accordo, la legge del calcio dice non fai mai giocare un giocatore che sta per partire, perché può infortunarsi, perché può metterti in difficoltà, perché magari fa 2 o 3 gol, perché non si fa, ecco. E quindi che si va, che succede, che si aspetta, boh, staremo a vedere, torniamo subito.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ma volevo dire, ma lo sapete, no? Se Ken va a Como, va a fare il capomanno nero a Como? Cioè, anziché farlo alla Fiorentina, lo andrò a fare a Como? Questo lo sapete, sì.
3: Sono Aldo da Bergamo. Penso che la riduzione di pratici sarà fatta su praticamente tutta la rosa. Oltre a Ken, sono sicuro che se ne andrà probabilmente anche Mandragora, Fabian, se ne andrà Fagioli, se ne andrà Dodò e probabilmente ne entreranno altri due o tre. E spero che siano molto forti. Da questo punto di vista, la rivoluzione che abbiamo auspicato verrà fatta da Paratici. Alla fine ne uscirà una Fiorentina più forte, quindi rassegniamoci, oggi Ken se ne andrà e non è importante che arrivi a Pinamonte, perché Pellegrino comunque farà un sacco di voti. Buona giornata.
4: Sì, ciao, buonasera. A me questa telenovela mi ha belle stancato, sinceramente. Poi ragazzi, c'è anche tutta questa mediaticità che c'ha, cioè veramente giornali, sì, e tutti i giorni aspetta questa offerta, questo, ma chi se ne frega se va via Ken, non arriverà né Pinamonti né Hardy, verrà uno di buono dai Gornik a fare l'attaccante, o dall'Olimpia Lubiana, che ne so io, ma un attaccante del mondo ci sarà uno, se ben le prese e le Pellegrino, e se ne troverà un altro. Che palle,
5: sì,
4: basta.
5: Questo Pellegrino non sa dove si mette a giocare, perché noi, a me se all'accento meno argentino non me lo può fregare di meno. Anche Bertrand non coglieva in un cocomero, mi si suol dire dalle mie parti, e era argentino. A me non mi interessa se ha l'accento che ricorda Cambiasso, mi interessa se faccio gol. Questo l'anno scorso ne ho fatti 9, e se mi vendono Ken che è riuscito a farne 25, me ne portano 2 che ne fanno 8 o 9, con il Pellegrino più Monti, il grande Paratici è riuscito a indebolire il nostro reparto d'attacco, senza se e senza ma, l'ha indebolito. Grande Paratici.
6: Buon pomeriggio, io ho provato tutto il calciomercato dei Paratici, però se va via Ken e prende questo olandese, del quale Barents, quel giornalista tedesco, ha detto che la società lo vende perché sbaglia sempre i passaggi, le scelte di passaggio e pochi gol, ma rimango un po' perplesso, che li fa i gol di Ken?
7: Prima o poi me la pagherete una pizza per i diritti d'autore, perché sì, ma chi si compra è mio, quindi
8: ah sì?
7: È
8: lui?
7: Pizza.
8: Sì, come si chiama? Ora se lo faccio andare, ma posso confermare anche per le precedenti esperienze.
9: Grazie.
8: In altre radio.
9: Grazie.
8: Cioè, nel senso che lui sì, ma chi si compra? E lo diceva quando ancora doveva nascere Radio Firenze Viola.
9: Grazie, davvero è diventato un modo di dire, uno slogan per strada, mi dico chi si compra? Flash!
8: Poi
9: flash.
8: Volevo rassicurare Samuele, che mi vede un po' scuro in volto, no? E dice: però fategli dire la sua versione sulla questione che è. No, non so scuro in volto, sono curioso di vedere come va a finire, quello sì. La mia versione la sapete, io a 40 lo cedo, e perché no, magari valuto anche Bonny.
9: Ti piace a te Bonny?
8: A me non dispiace, meglio di Pinamonti o Lucca, lo metto a metà strada. Meglio di Pinamonti e Lucca, preferisco Icardi a Bonny. Quello che mi sento di dire dopo questo treno di note audio è calma, perché sento anche qua già qua e là già il concetto, ecco, Toparatici ora si indebolisce. Ragazzi, non si può passare dalla beatificazione di un dirigente a se vende Ken ci sta indebolendo. Calma, stiamo calmi, tanto le valutazioni vanno fatte il primo settembre. Ken ancora non è partito, quindi vediamo un po'. La mediaticità, ragazzi, è il centravanti, è la nazionale italiana, lo vuole una squadra che fa la Champions. Magari l'amico che diceva basta non è un appassionato di mercato, ma insomma, mi risulta sia l'argomento più gettonato.
9: E di che cosa dobbiamo parlare?
8: Sembra quando metti un

0: verità, a me piaceva questa Fiorentina con Ken, ecco, che dover rimmaginarmi, mi piaceva la Mastantuono in verticale per Ken, mi ricorda dava un po' Rui in verticale per, cioè no, mi piaceva, no, mi piaceva questa attà.
1: Sì, sì, no, hai ragione.
0: Con Pellegrino deve andare a fare cross, cioè tutto un altro calcio.
1: Io però da realista bisogna anche che dica a te e anche all'ascoltatore che diceva il prossimo anno Ken va a fare il capocannoniere a Como. La statistica non dice questo, la statistica dice che Moise Ken ha fatto 25 gol l'anno di Palladino e tra poco andiamo con l'ospite, un grande tecnico che ci aiuterà, però è un anno su 7-8, sì. La statistica dice che Ken parte al Paris Saint Germain con Neymar e Messi, ha avuto nella Fiorentina e Palladino il suo apice. La statistica che tu fai sulla media dice 7-8 gol. Quindi io capisco, per carità, non, ora qualcuno dirà e Loreto va a fare caruselli se vendono che. No, ad oggi do pienamente ragione a Luca Calamai. È tardi. Però dico anche che non stiamo vendendo Batistuta al Como e dico che a mio avviso ci sono anche da parte dei paratici, secondo me, delle valutazioni un po' sulla situazione della Caviglia e non ce lo diranno mai, e un po' sullo spogliatoio perché Ken va gestito.
0: E questa è l'unica, e poi andiamo a un ospite graditissimo, graditissimo, un amico, e poi ti dico anche mi offrono 60-70 milioni
1: e io non ci penso nemmeno.
0: Vai, ma 40 milioni, se voi pensate,
1: però ci siamo,
0: che ne abbiamo spesi 27-25 per Pellegrino, che ce ne hanno dati 18 più una parte della rivendita, quindi piccole valutavo 20 milioni, in Bologna ti davo 20 milioni per
1: però
0: piccoli.
1: Quant'era la prima clausola rescissoria messa su Ken? Non
0: 52
1: era 52
0: 50. Sembrava, cioè, non basso. Ci vedo questa grande operazione economica. Allora ecco, se la Fiorentina venderà Ken per 40 milioni, mi fa pensare questo, che come diceva un amico, un ascoltatore, in realtà Paratici può proprio voltare pagina, cioè non è più una questione, stabilisce una valutazione diciamo minima, standard, e questo vale anche per Mandragora, vale anche per Fagioli, via tutti, cioè tutti quelli che
1: cambia
0: può dar
1: tutto,
0: via perché
1: tutto.
0: Non lo vendo Ken per 40, non è un risultato economico, vuol dire che non sono convinto di Ken, ecco, non è un'operazione che è che dal punto di vista economico mi dice: oh ragazzi, mi danno i soldi, come faccio a non prenderli? Va bene, ma noi abbiamo un bomber che valeva
1: ci
0: tanti soldi,
1: ci ha sentito centravanti, allenatore carichissimo perché sta per tornare anche in TV, Alfredo Aglietti, mister, ben trovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti, ben trovati.
0: Qual è stata la valutazione più alta che ti hanno dato?
2: Ma poi i miliardi,
0: ma so, buttai via,
1: capito? Noi nemmeno un caffè ci valuta,
2: no,
1: Alfredo. Allora, Alfredo, si riparte 3 mesi dopo la fine della stagione e siamo a parlare di Ken.
2: No, tornando alla mia valutazione, all'epoca il problema è, per fortuna, ce n'era tanti di giocatori, quindi
0: esatto.
2: Uno sfogliava la margherita. Oggi il problema degli attaccanti è un problema serio, perché sì, soprattutto italiani ce n'è davvero poi.
0: Pochi. E se pensi, voglio dire, noi consideriamo italiano Retegui, che però insomma sì, lo consideriamo perché è italiano
1: naturalizzato,
0: poi di italiani, certo, chi c'è? Anche se guardi i prospetti, Scamacca io lo vedo in una fase un po'
1: più esposito,
0: vediamo il secondo
1: però,
0: anno perché il secondo anno è sempre particolare, però qui caro mister, qui il problema è si cambia un giocatore che è struttura a 10 giorni dall'inizio del campionato, perché qui non è che cambio, prendo una mezzala, sì, forse ce ne avrò uno un pochino più offensiva, un po' meno, qui che Ken è centravanti la Fiorentina oggi era evidente, scontato, quindi sparisce il centravanti di colpo.
2: Sì, però sentivo quello che dicevate, sono sostanzialmente d'accordo, probabilmente Paratici al di là della valutazione economica fa un discorso a 360 gradi e mette sul tavolo

0: un po' tutto, quella che è stata la stagione scorsa, quella che è stata comunque la storia di Ken. Lui lo conosce anche molto meglio di tanti altri perché l'ha avuto alla Juventus, certo, l'ha visto crescere, l'ha visto nelle giovanili, sa quindi anche.
1: Tra l'altro, scusami se ti interrompo, non so se lo disse in maniera maliziosa, però ma intanto disse, io l'ho anche già venduto, certo, ecco, certo, una volta.
0: Esatto, ci arrivavo io. Comunque stavo dicendo, alla Juventus non ha mai avuto grande spazio e Paratici comunque l'ha dato via anche. E quindi credo che magari il mercato della Juventus all'epoca era anche un mercato diverso da quello della Fiorentina, e il giocatore stesso era un giocatore diverso, sicuramente cresciuto, sicuramente anche a livello internazionale con la nazionale ha fatto anche bene, però probabilmente, come ho detto, nel discorso che ci mette dentro Paratici, credo che sia anche un discorso di spogliatoio, un discorso di continuità, perché comunque il giocatore l'anno scorso non ha dato continuità alla splendida stagione di due anni fa, e quindi credo che poi dopo l'investimento Pellegrino rischia poi dopo di bruciarsi un po', come è stato Piccoli l'anno scorso, in cui sono stati spesi tanti soldi e poi ha avuto delle difficoltà. Quindi probabilmente l'idea è quella, proprio come dicevate voi, di voltare pagina, di puntare su altri giocatori, magari anche a livello mentale puliti, sotto l'aspetto dello spogliatoio, dell'ambiente, della condizione fisica. E quindi si fa un discorso non solo tecnico, ma secondo me un po' generale, forse magari la valutazione può essere un po' inferiore, ma quello che magari non prendi a livello economico lo puoi sfruttare dando fiducia ad altri giocatori, e magari anche a livello di spogliatoio forse pulire un pochettino certe scorie che ci sono state l'anno scorso.
1: Sì, questo azzerare, ma questa è proprio l'idea, comunque è una linea, una stella cometa di questo mercato, poi magari non riesce a venderne tanti.
0: Comunque Paratici si prende anche un rischio sicuramente, però credo che insomma il mercato di Paratici, come abbiamo detto anche più volte, è stato, la Fiorentina credo sia stata una delle regine, se non la regina del mercato, e quindi penso che quello che è in testa Fabio credo che sia ben chiaro, e quindi non credo che faccia un salto nel vuoto.
1: No, questo no. Poi però si può anche dire che la Fiorentina sta valutando se vendere Ken, sta valutando se vendere Fagioli, poi però ti vai a giocare la prima partita vera, perché la Coppa Italia
2: sei
1: vai
2: segnata,
1: fuori
2: venerdì.
1: No, perché è così, la prima partita vera è chi giocano Fagioli e Ken. E non è che, voglio dire, l'allenatore allena questo gruppo già da più di un mese, no? E come dicevi, sì, c'è un margine di rischio, e questo lo sappiamo, però se ci fidiamo ai Paratici ci dobbiamo fidare.
0: No. Poi però quello che dice è vero, però ormai con il mercato aperto praticamente tutto l'anno, perché comunque è aperto tutto l'anno, anche perché quando è chiuso comunque si parla di giocatori che vanno, giocatori che vengono, ormai penso che ci siano abituati le società, gli allenatori, i giocatori stessi, abbiamo visto più di una volta insomma che un calciatore ha giocato una partita e poi mi viene in mente Guendouzi alla Lazio l'anno scorso, insomma.
1: Sì, però va tutto bene, però te mi insegni da allenatore, da grande allenatore, che ci sono alcuni ruoli che sono basilari, no? Nel momento in cui devi giocare una partita, per te la partita importante, il play lo fa Fagioli e ce ne poteva fare, e il centravanti lo fa Ken.
0: A livello tecnico privarsi di questi giocatori
1: è semplice,
0: una importante come può essere quella di Roma, perché comunque è la prima sicuramente, ma è già una partita difficilissima, è normale che tu cerchi di sfruttare al meglio quello
1: che hai in casa, poi dopo
0: quello che viene dopo, perché non è mica detto che poi alla fine per un motivo o per un altro queste situazioni vanno in porto.
1: Rischi di
0: non far giocare dei giocatori perché li pensi di vendere, e poi dopo magari salta tutto e nel frattempo
1: magari hai buttato
0: risultato, non sai quello che hai fatto come risultato, ma nel momento in cui devi fare delle scelte dici non li faccio giocare perché vanno via, poi non vanno via e prendi magari
1: che bastonato
0: anche.
2: E aggiungo solo che noi non abbiamo certezze perché una strategia non ci è stata anticipata, però vedevo che qualcuno giustamente scriveva che te, se vai a chiudere poco, facevamo i calcoli, t'avvi verso i 140 milioni di investimenti contando i riscatti, no?
1: Sì.
2: Quindi poi qualcuno ha scritto: non è che si può mettere a vendere panini con Lampredotto, paratici, per rientrare sul bilancio. Può darsi che ci sia anche un peso dell'ingaggio e del fatto che è un tassello da quasi 40 milioni, Ken. Non lo so, ipotizzo, perché abbiamo speso veramente tanto, tanto, tanto,
0: Sì, è vero, però questa dimostrazione, insomma, che la Fiorentina ha rilanciato, non ha passato, insomma, dopo il mercato dell'anno scorso, che è stato comunque molto simile, anche se magari è stato speso un po' meno, però comunque la Fiorentina ha investito tanto, la famiglia Commisso ha investito tanto sul mercato. Poi dopo possiamo stare qua a sindacare se sono stati spesi bene o sono stati spesi male, però questo è un altro discorso. Comunque poi dopo, quando uno fa delle scelte, a volte purtroppo non sempre le scelte vanno a buon fine, però sicuramente la voglia di far bene, la voglia di riportare la Fiorentina in alto da parte di tutti c'è, e la dimostrazione appunto è stato l'investimento e la possibilità che sono state date a Paratici di investire sul mercato. Poi è normale che se tu hai un giocatore che ha tanto mercato, come può essere Fagioli, come può essere Ken, fai delle valutazioni e nel mezzo ci metti non solo le valutazioni tecniche, ma anche quello che dicevamo prima: quanto poi quel giocatore mi può dare a livello specifico, proprio sotto tanti aspetti, e quindi poi dopo, se devi rientrare con dei soldi, poi tu rientri con questi giocatori qui, puoi dar via il ragazzo della primavera, puoi dar via quello magari che può essere fortini della situazione, però poi dopo alla fine i soldi ti rientrano se dai via dei big, big te li chiedono e poi dopo vai a cercare di sostituirli, come poi si sta facendo con giocatori che sicuramente hanno un futuro, perché ripeto, Pellegrino secondo me è un giocatore forte, poi leggevo stamani di Bonny potrebbe essere un giocatore che fa il caso della Fiorentina se viene ceduto Ken, quindi credo che comunque sia a livello tecnico magari non sono Ken, ma sono dei giocatori che in prospettiva possono fare altrettanto bene,
1: non c'è dubbio. Senti, mi dici cosa ti piace e cosa invece ti lascia qualche piccolo margine di dubbio su Pellegrino?
0: Mi piace perché è un giocatore che lega, sa giocare a pallone, a Parma ha dimostrato, insomma, anche che viene fuori, sa mandare dentro i compagni, tiene palla, fa salire la squadra, è un giocatore che fa reparto da solo, è quello che fa dei gol, perché comunque ha fatto dei gol, una squadra anche importante, anche decisivi, quindi è un giocatore che segna anche nei momenti in cui la squadra ha bisogno che tu porti a casa dei punti, e secondo me è anche più maturo forse dell'età che ha sotto questo punto di vista. È quello che magari può essere la cosa più difficile, è che quando tu arrivi in una squadra come il Parma, neopromosso eccetera eccetera, magari hai meno responsabilità, hai meno aspettative rispetto a quando ti danno una valutazione vicina ai 30 milioni, vai in una piazza importante come Firenze, rischi di dover sostituire un pilastro come Ken, e a quel punto lì poi dopo ti viene presentato il conto in certi momenti, quindi credo che cambierebbero totalmente le responsabilità di Pellegrino nel momento in cui non ci dovesse essere più Ken, e questo per lui può essere una sfida, ma può essere anche una sfida intrigante, interessante, ma può essere anche un pericolo, perché poi bisogna vedere il ragazzo come regge alle pressioni.
2: Mister, vado sul tattico, ce lo potremmo permettere un centrocampo di grande qualità a Ta, Ulahi e Fagioli? Perché per ora direi che Grosso lo sta escludendo.
0: Lo sta escludendo?
2: Sì, nel senso che abbiamo visto anche col Benevento o Ulahi o Fagioli, a Ta è usato quasi più da tre quarti,
0: esterno, sì.
2: E la sensazione è che lì i due davanti al regista dovrebbero essere un po' più muscolari, e quindi magari Indur, Mandragora, poi la Fiorentina segue Torsved, cioè Brescianini, esatto. Invece noi un mesetto fa, vedendo arrivare Indur e poi Ulahi, abbiamo detto: rifacciamo il centrocampo di grande qualità, Pizarro, Aquilani, Borca, ecco. Però non so se ce lo possiamo permettere.
0: Non lo so neanche io che cosa ne può avere in testa l'allenatore in questo momento. Però sì, la partita col Benevento fa poco testo, perché poi anche se ne è dato un vantaggio dopo neanche un minuto, quindi si è messa in discesa, non hai dovuto non hai avuto problematiche neanche nel gestire certi momenti della partita che potevano farsi difficoltosi. A Ta è stato impiegato sì quasi da, insieme a Gudmundsson, da trequartista, no? Questi due giocatori sotto la punta. però credo che nella testa di Grosso, vista anche la mentalità che lui ha, ci può essere questo tipo di centrocampo. È un centrocampo molto tecnico, magari non subito, perché penso che sarà importante partire bene, non fare l'errore dell'anno scorso, poi dopo ti si ingarbuglia la stagione e poi tutto quello che ne è conseguito è stata una rincorsa continua e mille problematiche, e poi dopo anche a livello tecnico sono state veramente quasi insormontabili in certi momenti. Quindi credo che all'inizio ci sarà da portare fieno in cascina, da dare fiducia alla squadra, da mettere punti in classifica subito, per poi dopo eventualmente, nel momento in cui hai fiducia, sei partito bene, sei più tranquillo, a quel punto lì poter anche modificare e modellare la squadra in una certa maniera, che può essere anche nell'idea dell'allenatore.
1: Allora, mister Aglietti è stato, lo ribadisco, un grande attaccante. Ti dico, da attaccante prima ancora che allenatore, ce lo vedresti Icardi nella Fiorentina?
0: Si rischia di andare poi dopo a togliere un dente cariato per un dente, per mettere un
2: ma
0: dente,
2: sei sicuro, mister? Ma guardate che era Wanda che creava Wanda. Questo Wanda si chiama, no, io Wanda. A me piace chiamarla Wanda. Wanda, cioè lui in realtà tutto sommato,
1: no, lui è una pecorella smarrita,
2: ha 2000 tatuaggi, va bene, però grossi casini. E Wanda,
1: e Wanda è vivace, insomma,
2: Wanda è vivace, si è messa un po' di lei.
0: Però allora il giocatore non si discute, però c'è il rischio poi dopo che dopo anni che ha fatto in Turchia facendo praticamente anche bene, però tornare in Italia in questo momento e pensare che poi dopo sia ancora l'Icardi dell'Inter, secondo me c'è il rischio poi dopo che possa essere appunto un rischio importante. Poi dopo bisogna vedere quale può essere il ruolo di Icardi, se può essere un ruolo centrale, nel senso che tu gli affidi le chiavi dell'attacco nell'eventualità che venga ceduto, oppure se può essere non l'alternativa, però una soluzione che magari non sempre hai, perché comunque il titolare potrebbe essere Pellegrino. Non lo so, io in queste situazioni qua diventa difficile fare una valutazione. Icardi chiaramente è un giocatore forte, è un bomber che chiaramente quando gli capita una palla te la schiaffa dentro, però non so in questo momento anche a livello di motivazioni quelle che può avere a tornare in Italia e venire a giocare in una squadra che quest'anno veramente deve fare un campionato. Si aspetta un po' al varco la Fiorentina, da parte dei tifosi, da parte della stampa, da parte di tutti. Quindi non lo so, io potessi scegliere andrei su giocatori che all'inizio perlomeno abbiamo delle motivazioni diverse.
1: Sì, e soprattutto devi pensare e sperare che Pellegrino sia giusto, dai, perché poi si può girare quanto si vuole, no? Ma sono stati investiti un sacco di soldi, un giocatore che comunque è stato un protagonista dell'ultimo campionato, un giocatore Alfredo Binotti, che conosce, un ragazzo serio, ha detto è un grande lavoratore, uno che vuole crescere ogni giorno, mi ricorda in certi atteggiamenti, movimenti in campo Toni, cioè gli uomini di calcio hanno fiducia in Pellegrino e quindi dobbiamo sperare che Paratici abbia fatto una valutazione giusta, se poi ci consegniamo a Pellegrino, ecco.
0: Sì, sicuramente, però credo anche che su questi calciatori bisogna avere la forza di puntarci. L'anno scorso abbiamo parlato anche più di una volta, a me mi sarebbe piaciuto vedere tantissimo la Fiorentina Esposito, perché è vero che quest'anno, come dicevate, è un giocatore che magari deve dar continuità, però si vede che è un giocatore che ha delle qualità straordinarie, e Pellegrino secondo me è un altro dei giocatori che se io fossi stato un dirigente della Fiorentina avrei cercato di prendere. Quindi Paratici secondo me sotto questo punto di vista è stato lungimirante, e poi dopo è normale che il campo è il giudice supremo insindacabile, se fa dei gol siamo tutti contenti, se poi magari Pellegrino non riesce a rispettare quelle che sono le aspettative che si hanno nei suoi confronti, poi diventa una situazione più difficile, però non si può neanche pensare di andare a cercare sempre giocatori che comunque abbiano un pedigree, un curriculum diverso. A volte bisogna anche, soprattutto nella squadra come può essere la Fiorentina, come può essere squadre che di seconda fascia che però vogliono provare a inserirsi in un contesto importante cercando di lottare anche per arrivare nelle coppe, io credo che questi giocatori anche a livello di motivazioni ti danno di più rispetto ad altri che magari tecnicamente o a livello di numeri hanno dei numeri diversi, ma arrivano da ingaggi, da situazioni, da campionati, doversi riambientare, dover certo, avere magari certo. Non lo so, io credo che questo tipo di mercato secondo me è stato un mercato molto intelligente da parte di Paratici, ha puntato sui giocatori che devono fare quello step ulteriore, ma che nelle qualità, nelle quello che hanno dimostrato fino adesso, possono starci nella Fiorentina e possono dare tanto.
2: Caro Alfredo, è stato un piacere ospitarti e poi ti lasciamo preparare per un grande ritorno televisivo, perché sarai protagonista la domenica sera su RTV 38, nonostante voglio
1: con
2: dire
1: Tommaso
2: un
1: Loretto,
2: conduttore
1: con
2: che
1: con
2: lascia Tommaso parecchio Loretto a desiderare, ma una grande conduttrice.
0: Aspettiamo di vedere la giacca d'esordio di Tommaso.
2: Carla, senti, hanno già cominciato giustamente
1: parte
2: a
1: così, si parte così e va bene.
2: Giusto. Grazie mister,
1: grazie,
2: un abbraccio.
1: Grazie, mister, un grande abbraccio.
0: Buon lavoro.
1: Ciao, ciao. Che giacca c'hai?
2: Grazie, grazie. Dai, non ti ci mettere, anche ho tutta una serie ora. Le
1: quante ne hai?
2: Tantine. Sì, tantine.
1: E come avviene la selezione della giacca?
2: Così. Salgo a questa
1: stanza,
2: cioè,
1: non è collegata al
2: dove
1: risultato, alle
2: no,
1: cose.
2: No, quella è più la cravatta.
1: La cravatta.
2: Cioè, se le cose vanno bene, mi piace andare sul viola, se no vado lì e vado sul momento. Ma perché ora, se no, Dio, no, vedi il ricco? No. No, è che siccome sono sempre rimasto uguale da quando ho 20 anni fisicamente.
1: Questo è un vantaggio.
2: Esatto, quella taglia lì è.
1: Quella della comunione, ha detto Sara.
2: Beh, ora, comunione l'ho fatta presto, alle elementari, perché andava agli scolopi, però. Io c'ho roba che mi mettevo a 20 anni tuttora, cioè un cambio, sono sempre 46 adesso.
1: Bene, va bene, allora 348
2: fisico 7... da fotomodello, diciamolo,
1: esatto, diciamolo francamente. 348 7513 933 per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925 72 7775 saranno con noi ancora un'ora, perché la prima ora è volata via. Aspettiamo io e Tommaso le vostre telefonate allo 055 7711 171. Torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Casa Spon. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera Lady Radio. Allora, io non ci voglio credere che Ken sia sul piede di partenza. Abbozziamola tutti, abbozzatela anche voi giornalisti. Dai, a meno che non sappiate cose più concrete.
1: Abbozziamo.
5: Non posso pensare che il più forte giocatore italiano in questo momento debba essere venduto a una diretta concorrente della Fiorentina. Non ci posso credere. La storia si ripete. Domenico da Lucignano.
6: È bene che vada via Ken.
5: Ale.
6: Con quella gamba lì va poco lontano. Bene, bene che vada via via, girare pagina. Saluti al
7: buonasera
6: gatto.
7: Ragazzi, Marco del Poggetto. È stato parlato male tutto l'anno di Ken da parte nostra, a parte i giornalisti, e ora viene santificato. Ma Ken è quello lì di quest'anno.
8: Sì, buongiorno, sono Andrea. In viaggio sotto la pioggia, di ritorno dalle vacanze. Ma volevo dire, ma secondo voi no? Ma avranno sentito anche Ken? È Ken che si è reso disponibile anche alla cessione o no? Io
9: salve, sono Guido. Signori tifosi, mozione d'ordine. È troppo semplice stare con Paratici quando compra giocatori che si conoscono, che in qualche modo ci fanno emozionare, Mastantuono, bla bla bla. È ora che si conta e si tira una linea per cui veramente c'è chi ha fiducia in Paratici e chi non ce l'ha. È troppo facile dire no, se va via Ken allora Paratici indebolisce la squadra. Si sta con Paratici fino alla fine della campagna acquisti e si sta per il campionato, e a giugno si tireranno le conseguenze debite. Ciao Guido.
2: Va bene, condivido, tanti interventi.
8: Buon pomeriggio.
2: Ecco lì altri.
8: Ce n'è via, via, via,
1: via.
8: Se no, qui sembra che l'anno scorso, via. Tre mesi fa, via, non neanche l'anno scorso, tre mesi fa. Sembra che sia stato male solo io. Di che la banda, più che ne ha via, è meglio di. Avanti così. Saluti da Alex.
1: Via.
2: Ma insomma, anche Alex è una posizione comprensibile. Tutte le posizioni sono comprensibili, però come avete sentito, quattro messaggi, quattro opinioni tra loro opposte. Intanto mi fa un po' effetto vedere Max Allegri in conferenza stampa, maglina del Napoli e sfondo bianco-blu, ma solo perché eravamo abituati alle strisce, fossero bianche e nere o rosse e nere. Comincia anche l'avventura di Allegri. Sui messaggi sono tantissimi, fatemelo dire, quindi se poi restano fuori le note audio, perdonateci, ma ci state veramente inondando. Vi ricordo sempre che la sintesi è
1: anche se la scelta migliore, che non è un argomento che porta a una riflessione, no, più che a una battuta.
2: Spacca, ecco, io ti dico che nel sondaggio che abbiamo chiuso ieri con oltre 4.000 lettori, il 56,4% ha votato per trattenerlo. Quindi non va venduto a nessuna cifra, 56,4%, 41,2% lo venderebbe solo per più di 40 milioni e poi c'è un minimo 2,3% che lo sacrificherebbe anche solo per 30 milioni.
1: Sì, quindi è 50-50, non c'è una blindatura del valore del giocatore. Vorrei rispondere, noi non sappiamo che cosa dice e che cosa ha detto Ken alla società. Per quello che ci hanno fatto sapere in maniera informale chi lo rappresenta e compagnia, che Ken si è tenuto molto laico su questa vicenda, nel senso che lui non ha detto voglio andare via da Firenze, ma ha, diciamo che prende atto che se la Fiorentina lo vuole vendere lui va a giocare alla Champions, cioè non è che va a fare il campionato delle contrade, e quindi questo può essere una contropartita che può compensare il fatto. Ma lui non è che ha detto voglio, dovete vendermi, ecco, non lo dico perché non... No, questo va chiarito, perché poi il giochino di scaricare sempre la colpa sui calciatori molte volte è vero. In questo caso no, non dice voglio restare in tutti i modi, ma non dice nemmeno voglio andare via in tutti i modi. Si consegna alla società, si consegna a Paratici, e quindi questa è una scelta aziendale, non è una scelta del giocatore. Ma questo è sempre così, cioè non è che si sta parlando di valutazioni importanti ai giocatori e va comunque a giocare un qualcosa di molto importante. Quindi, allora, abbiamo già con noi Michele Fratini, grande scouting.
2: Grande Michele.
1: Ciao Michele.
10: Ciao a tutti, ciao, buonasera, ciao Tommy, ciao Luca.
1: Stiamo diventando matti con
2: l'uomo che, se ti ricordi, ci parlò di Liam Delap, che a suo modo è finito nel mirino del coma. È Siviglia Delap se parte Ken.
10: Mi permisi già di dirlo 2 anni fa addirittura, se non erro. Ma non è una questione di bravura, è una questione di settore. Se una persona opera nel settore, i profili più forti li riconosce, tutto qua, tutti, non solo io, tutti. Dunque Delap, ecco, io sinceramente sono della crociata di tenere Ken. Perché? Perché se non erro, innanzitutto la familiarità, Ken posta oggi purtroppo da un lato siamo costretti a guardare anche la comunicazione via social, posta una foto accanto a Fagioli e Fagioli con lui dicendo che sono 11 anni d'amicizia fraterna.
2: È stato un po' Fagioli a dedicarla a lui, Michele.
10: Va bene, va bene.
2: Però
10: Grosso l'ha allenato, valorizzato quando era giovane. Paratici l'ha preso insieme a Marotta in quella Juventus quando era bimbo. Allora dico, secondo me un po' di familiarità, a prescindere dalla fazione che era quella torinese, Francia Panchionera, faccio la battuta, però qui è apprezzato. La gente un po' l'ha criticato nella seconda sessione del campionato lo scorso anno, ingiustamente per me, perché non stava bene, aveva la vita e non stava bene. E ha fatto una Benetti, se non era, con quelle nazionali ha fatto 13. Dunque Ken fuori categoria, ha fatto reparto da solo quando era solo, si può dire quando era solo, perché la Fiorentina, tutto rispetto, giocato una squadra per l'attaccante non l'ha mai fatta ultimamente.
1: Certo.
10: Oggi sarebbe un peccato, perché la Fiorentina finalmente ha preso profili, io dico internazionali, perché d'Italia dirà ma chi se ne frega, e d'Italia si vede poco, insomma, meno male, ok, scout internazionale va benissimo, si conta il risultato, l'ha fatto l'Inter vincendo la Champions, il triplete di Mourinho, l'ha fatto il Como classificandosi, dunque se arriva il risultato tutto bene, e sto zitto, anche se sarebbe carino vedere qualche italiano, punto. Che lo tengo? Lo tengo perché a 40 milioni, con tutto il rispetto, la Fiorentina non penso abbia bisogno di monetizzare, ha una proprietà talmente forte, l'ha dimostrato con Paratici,
2: sì,
10: che prima hanno investito e poi cercano di recuperare, però la Fiorentina spavalda sul mercato, regina sul mercato a livello di costi, dunque non c'è niente da eccepire, bravissima famiglia, commisso sotto il profilo economico. Allora dico, e non è poco, Ken da un lato c'ha, se non erro, 40 minuti fa presso un'altra emittente il, diciamo, il, e l'agente di Ken apre al Como pubblicamente dicendo che vuole capire la distanza, sicché io bisogna faccia notizia perché è cronostoria, questo meno che non la fa, presso un'altra emittente. Allora, se è aperto al dialogo vuol dire che non so se sia Ken o il Centurace, non mi sento più sicuro.
2: No, no, Michele, ora si è detto anche noi che sì, la gente sì,
1: lavora per questa
2: Fiorentina
1: traccia,
2: Como stanno no, trattando, ecco, ma ecco, poi non c'è nessun problema, lo conferma anche Radio Bruno, siamo tutti belli focalizzati lì, però ecco,
10: io non ho fatto no per il
2: no, no, non c'è mia problemi, figurati Michele, ma che Lucci è al lavoro per avvicinare Fiorentina e Como a noi fa pensare che addirittura forse lo chiudono oggi, non lo so, la tua esperienza che ti fa pensare?
10: La mia esperienza dice che queste cose si fanno sordina, non si vanno a decantare, non lo dico per Lucci in generis, non si vanno a decantare,
1: si può dire che è tutta strana questa vicenda, è tutta strana, non c'è una cosa fatta
10: no,
1: come
10: ma dico,
1: una gente che paga e dice lavoro per fare,
10: no, ma mi
1: porta sordi la gente.
10: In questo caso, sì, va bene, però dico, si fanno sordina e si annunciano cose fatte.
1: Bravo,
10: ma
1: bravo.
10: Questo non riesco a non lo so, magari è una strategia, non ho idea, e non ci voglio entrare onestamente. Qual è il risultato? Ken nostro, soprattutto del centenario, soprattutto perché hanno fatto la squadra per lui, per un attaccante come è lui. Se dovesse, ahimè, andar via, il nome che citava poc'anzi Tommy, e ripetiva Tommaso, Ryan Delap, classe 2003, figlio d'arte peraltro, riuscito nel Manchester City, è andato poi nell'Ipswich Town, ha girato e poi al Chelsea, in quel Chelsea ha vinto il campione del mondo contro la finale di Paris Saint Germain. Io direi che Delap è il profilo non giusto, di più è vero che gli attaccanti inglesi in Italia non hanno quasi mai fatto bene, io guardo, però qui è statistica, la statistica mi fa venire i brividi alla pelle, sulla pelle. Allora no, andiamo sull'occhio, poi c'è anche quello, e allora questo è fortissimo. Delap è un centravanti, se sta bene con di sé fisica, perché ha avuto anche un infortunio al Chelsea, a me purtroppo, con Maresca inizialmente giocava, e come nel Chelsea Maresca, questo è un attaccante completo, è un va davanti di mole fisica, ricorda Van Basten, stessa struttura, stessa, si muove molto bene, al fiuto del gol, è un 2003, tra l'altro la Fiorentina ha ringiovanito assai di come la rosa, perché quando anche dovesse prendere poco, faccio un esempio, del 2004, Alta è un 2002. Lui e gioca anche lui.
2: Aspetta, qui si riportano un po' sulla terra. Qualcuno ci scrive che comunque è destinato a muoversi in Inghilterra, però fatta al Nottingham Forest, no. Dopodiché la valutazione è alta e in Inghilterra a mercato.
10: Io sto a terra sicuramente, però dico.
2: No, è che qui mi sa ci vogliono 30-40 milioni.
10: No, no,
2: dai.
10: Ho capito, ma se monetizzi con Ken quei soldi li avanzano anche.
1: Ma
10: La Fiorentina, la Fiorentina, perché ha fatto la richiesta come fece con Muzzo, a dirlo tempore, con Napoli, tirò alto e ha tirato alto nuovamente, perché proposta indecente alla serie, a tale proposta non possiamo dire no. Però la Fiorentina, con tutto rispetto, se dovesse prendere l'attaccante come Delap, che si muove benissimo con gli esterni che lo servono a profondità o gli danno palle ottime, diciamo, verso la nuca, visto 1,93 che è 90, tanta roba. Poi Immobile come attaccante, non è uno statico, non è uno, diciamo, di posizione, spazia, è forte Lian Delap. Io sono, purtroppo, meno male, sono tanti anni di caldeggio, perché ho avuto l'opportunità e la fortuna di vederlo e dunque conoscerlo, ma è forte. Insomma,
1: senti, ti convince più dei vari Bonni, Pinamonti?
10: No. Ah, ma che, allora, con tutto il rispetto, è Pinamonti, se va via Ken, per me Delap è profilo ottimale, guarda, veramente. Io sarei Ken, perché deve dimostrare di riprendere la nazionale, perché, faccio un esempio, perché a Firenze sta bene, sarebbe il terzo anno consecutivo, sarebbe riscatto perché hanno fatto la squadra per lui, su di lui, e Grosso lo conosce da bambino. Io sarei Ken.
1: Anch'io sarei Ken.
10: Esitativo, però, ecco, dovesse andare via, quando anche dovesse andare via, il primo nome, pari merito, che prenderei è proprio questo Jan Delap, 2003, attaccante vero, secondo me.
1: Senti, sfruttando il grande occhio di Michele Fratini, che te ne pare di Poku?
10: È Poku un esterno, è un attaccante esterno, è un olandese, Poku ecco, il cognome non gli fa risonanza, perché è tanto, ha detto alla Sara.
2: Il cognome non aiuta, diciamo.
10: Ma, no, cioè, appena invertito, un destro, è rapidissimo, è bravo perché sposta la palla sia da fermo in modo rapido di gamba, e poi ha un'accelerazione devastante, veramente sembra che abbia i fulminanti o leoni dietro, veramente, è una cosa in Vespa, insomma. Lui ha un'accelerazione devastante, a me piace moltissimo, non ha avuto ancora il piacere, ora a Bayer Leverkusen, di dimostrare realmente il suo valore, perché un attaccante si presuppone, ci si aspetta, ci si auspica che riesca anche a realizzare, sì, a fare gol, dunque noi questo un po' lo deve migliorare, però è forte, quando parte veramente
1: c'ha fulminanti,
10: c'ha fulminanti, è una cosa incredibile. Una cosa incredibile, a me piace, ecco, un giocatore olandese,
1: e da Italia lo vedi giusto per il calcio italiano,
2: questo. È che è una specie di Iconè che sbaglia, poi sul più bello.
10: Sai perché lo vedo giusto? Allora, chi ha rapidità oggi gioca ovunque, lui ha rapidità, oggi il calcio così veloce, così bene o male è statico ma veloce, lui, ecco, chi ha rapidità può avere la marcia in più, ti manda sempre in superiorità numerica. Ecco, quelli veloci oggi hanno problemi, proprio problemi zero. I problemi magari li vedrei più, con tutto rispetto, difesa schierata a 4, spero che qualcuno si ridimensioni. Ecco, io la lacuna la vedo in difesa. Dragosin mi dà una grande garanzia. Dragosin, ma non perché passava al Genoa, a Juve, al Tottenham, perché è, diciamo, una struttura imponente e non molla mai, un guerriero, però ecco, chi esce poi con la palla, ovvero Vieri, che dovrebbe uscire con la palla, ci vede la schierata a 4, dunque pulito, perché io ancora non lo vedo sicuro, dico la mia, me lo vedo titolare ovunque, non di dove, io ancora Dragosin, Vieri non lo vedo sicuro, lì secondo me la Fiorentina può intervenire, ormai investito, è giusto aspettarlo.
1: Ma sai di chi
10: tutto...
1: non si parla più, Michele, di Pongracic, no? Perché in realtà, ti devo dire la verità, io immaginavo in partenza una difesa con Dragosin e Pongracic.
2: Ma forse Pongracic sono come Ulai e Fagioli agli occhi di Grosso, o
1: forse,
2: cioè,
1: lo vogliono vendere,
2: Dragosin,
1: perché si era parlato di
10: Pongracic. Ma io penso alla fine Pongracic vada via, sì, vada al Milan, perché perché hanno ma poi anche un segnale, se la Fiorentina ha preso Vieri il primo giorno di mercato quasi come primo acquisto,
1: sì,
10: è un modo di dire anche alla gente di Pongreci, guarda che qui noi ci stiamo organizzando, è una tra virgolette, come dire, a Comuzzo gliel'hanno fatto capire, va in prestito, perché non penso che Torino riesca a riscattare 20 milioni di euro,
1: mai nella vita, mai nella vita.
10: Detto questo, non è nella politica del Torino, non che non li abbia, per carità, però dico guarda Pongreci a mio avviso dovrebbe andare al Milan, perché questo silenzio tombale però non gioca, cioè non è, io vedo più Ranieri eventualmente, sì, Mancino, sì, che fanno giocare al posto di Vieri, ecco Ranieri magari è 90 anni, è giovane, ma l'altro lo vedo meno, anche se quando esce una palla ai piedi, e forse l'uno della Fiorentina della sua guardia sta uscire la palla a piedi, poi magari eccede, ecco, però dico Fiorentina, Luca, Tommy, secondo me il Dudu, che non è Dodò, che anche lui non si è capito ora,
1: chi
10: ma
1: Dudu?
10: Non, no,
1: chi è Dudu?
10: L'unico Dudu Gruccio, della
2: Dudu,
10: Fiorentina
2: Dudu. Potrebbe avere, no, fermati perché questa la voglio approfondire, che vuol dire hai il Dudu?
10: No, Dudu, l'unico Dudu, Gruccio, non è giocatore della Fiorentina.
2: Dudu, sinonimo di Gruccio? Che è, che mi mancava,
1: no. Ma è roba retina questa, non lo so. Come...
10: No, ora, no, Luca, dai, no, non è retina, no.
2: Dudu,
10: no, vabbè. Non capiti? Luca riesce a provocarmi e qui mi fermo. Allora, no, detto questo, la Fiorentina... E appunto il ruolo secondo me, e poi lanciate il sondaggio quando volete, secondo me è Vieri, perché bisogna dargli fiducia, ok, però la Fiorentina che mi sembra pronta perché ha preso tutti i profili degni di nota,
1: certo,
10: la Fiorentina deve partire all'arrembaggio perché con il mercato a 100 milioni ora
1: più
10: è
1: di 100 milioni può, più di 100
10: più di 100 non può stare ora a guardare, ora deve stare a partire le lezioni di calcio, anche di prepotenza, non avendo le coppe europee, pensando la Fiorentina deve volare, dovevamo averla già lunedì da Roma, a Roma, insomma lì non è che Fiorentina deve imporre, già spensierata, aria fresca, 9 undicesimi nuovi, che non sarà facile mettere a posto subito, tutti insieme, perché è difficile mettere insieme, quelli bravi sono tutti bravi, ma io volevo ricordare Real Madrid e Galacticos, per tanti anni non hanno vinto niente, eppure spendevano, non c'entra nulla, cioè bisogna metterli insieme, non è facile, metterli insieme, tra l'altro anche una rosa diventa, inizia ad essere una rosa folta, se non ero, quanti giocatori sono?
1: Tanti, ma tutti più o meno bravi poi.
2: Ora senti.
1: Sono tutti più o meno
10: però,
1: bravi.
10: Va bene l'altalena, va bene la competizione, però quando un giocatore poi non gioca, è meglio avere le seconde linee forti, perché vuol dire fare un mosaico. Però inizia a lamentare. Domanda: chi è il leader di questa squadra? Perché ancora
1: forse Dragusin. Dragusin può avere, no, la personalità,
2: lo so, però forse. In partenza Roma, non lo so,
10: hai detto forse, vuol sì. dire che la certezza non c'è ancora ad oggi, e questo grosso per me potrà lavorare, non ha forse ancora ben identificato il leader dello spogliatoio, che uno può dire De Gea, alla faccia capitano, esperienza, è uno dei più grandi, però io ancora il leader, scusatemi, io non lo vedo, ma non perché non parla o non parli con i media sui media, perché ancora non, sai, Kemp bene o male lo era, perché ha fatto bene o male, ha ricordato un grande bomber a Firenze, tuttora, però se va via lui, spero di no, chi sarà il leader della Fiorentina? Lancio il sondaggio, lascio a voi, perché io,
1: senti Michele, prima di salutarti e ringraziarti, tra i nomi che circolano per gli ultimi fuochi d'artificio di questa campagna acquisti veramente straordinaria, ci sono anche quelli di Torsveld e di Torreira. Torsveld è un vecchio pallino di Grosso, si dice che Grosso abbia parlato anche con Torreira, che morirebbe dalla voglia di tornare a Firenze.
2: Tutti in qualche modo.
10: Io guarda, Torreira andrei a trotto a prenderlo, riprenderlo, perché sa giocare a calcio, ha delle geometrie perfette, è un sarto centrocampo, è un pensatore che ci fa impazzire, ci ha fatto impazzire, e poi è sempre stato un grandissimo professionista.
1: Sì.
10: Ricordo un po' bizzarro per la struttura, essendo anche che secondo me a me Torreira piace tantissimo, magari, guarda, che poi dicono i centrocampisti, Eraldo Pecci, scusate, un palazzo che è un amico anche là, certo. Lui non correva, faceva correre, un altro calcio non c'entra nulla. Dice Modric non corre più, cammina, ma è grandissimo campione, sa sempre dove posizionarsi e dove far girare la palla e dove mettere la palla,
1: certo.
10: Che dico, Torreira, scusate, non sarà Modric, non sarà mai a questo punto, però un grandissimo campione, un grandissimo regista che abbiamo avuto il modo di contemplare a Firenze, e ci manca, ci mancò il primo anno, il secondo, il terzo, il quarto, perché
1: sì, sì.
10: Se lui decide di tornare a Firenze andiamo a prendere l'aeroporto.
1: È stato un divorzio strano, dai, quello da Torre di Torreira, non abbiamo poi capito nemmeno bene. Al volo, cosa temi della Roma?
10: Della Roma temo temo le ripartenze che hanno. È una squadra strana perché durante il ritiro ha fatto delle brutte gare, diciamo, non per risultato, è uscita male, però quell'allenatore Gasperini è una ghigna pazzesca, riesce sempre a modificare la partita, vuole sempre giocatori propositivi che fanno risultato. È un po' lo Zema moderno, diciamo,
1: sì,
10: Gasperini,
1: sì.
10: Dunque le squadre così che ti attaccano fanno sempre paura. L'importante tatticamente essere messi bene in campo, non aver paura, non aver timore e ripartire, perché in Italia quello che manca, caro amico mio, amici miei, sono ripartenze. Il calcio italiano per molti era brutto ma era efficiente, dunque non si inventa nulla, aspettarli, ripartire e fare la gara quando c'è bisogno. Però con questi giocatori della Fiorentina secondo me possiamo anche ripartire. E poi fame, tanta fame, poi devi fare il risultato. La Roma è in Champions quest'anno, dunque e non so nemmeno se ha l'organico, ecco, se ha i 25, bravo, non lo so.
1: Mi sa che dico, dietro hanno qualche problemino.
10: No, bravo. Allora dico, la Fiorentina è spensierata, non ha quel problema lì. Certo, ha investito, speriamo che non abbia speso, perché Paratti disse bene quando dice non sono abituato a stare dietro. Dunque vorrei, e l'ha dimostrato, lui ha dato tutto a livello di competenza, ora sta all'allenatore e ai giocatori.
1: Per morirci Michele Fratini,
2: sì,
1: cioè io vorrei salutarlo e ringraziarlo.
2: Ma c'è stato l'abbassamento di temperatura,
1: sì. Michele Fratini invece non vogliamo,
2: preso una frescata, stato vittima di quella che i francesi definirebbero una frescata, preso la frescata, Michele,
10: ha preso la frescata,
2: fresca.
10: Ha ragione, beh, così.
2: Come è andato la frescata?
10: Gli andava male, gli andava.
1: grazie a Michele,
10: grazie
1: Fratini.
10: A voi.
2: Ciao
1: Michele. 348 7513933, aspettiamo i vostri ultimi messaggi.
2: Sento il bisogno di chiarire di nuovo questo aspetto, state scrivendo in tanti anche su colleghi. Allora, ricapitolo, più o meno un paio d'ore fa, verso le 1:30, 1:20, è apparsa questa foto di Moise Kean, solo che su
1: non so
2: X
1: se la può recuperare,
2: vediamo, ora provo a mandarla a Sara. È un Kean in bello stile qui che va a calciare e che suona come Kean si sta allenando in gruppo, è forte, la sua sigla è KMB con il simbolino dell'esplosione. E su X, il vecchio Twitter, hanno pubblicato solo questa foto. Chiaro che in questo momento pubblichi una foto di Kean, no?
1: Certo.
2: Sembra quasi un messaggio. Se non che su Instagram in realtà hanno pubblicato più foto degli attaccanti. E per come l'ho capita io, l'intento era proprio quello di far vedere gli attaccanti al lavoro. Quindi tanti sono lì che dicono c'è chi l'ha tolta, c'è chi l'ha messa. Io dico solo che questo è una sorta di riferimento alle condizioni di Kean, inteso come si sta allenando, non ci credi nemmeno fede. Allora non so che, allora hanno sbagliato, non so che dirti, ragazzi.
1: No,
2: gli è scappato un tweet e poi su Instagram hanno messo altre foto. francamente
1: ma
2: non lo so.
1: Su X non hanno messo gli altri attaccanti?
2: No, su X
1: e
2: no.
1: Mettete anche gli altri attaccanti su X.
2: Non so se si possono modificare i post. Fare. Sai, social non perdonano, perché intendo, poi resta lo screenshot, non lo possono nemmeno cancellare. E
1: ora non è detto che chi, però non è chi detto, lavora esatto. alle immagini poi è connesso 24 ore al giorno sul mercato, se tutto questo deve essere un ragionamento legato al mercato, non lo so.
2: Oddio, insomma,
1: dovrebbe essere. Vabbè,
2: allora, Ken è un po' al centro del mercato,
1: non lo sanno, non se ne parla.
2: Dice non arrivano i radio,
1: sono più le radio. Va bene, no,
2: era giusto per rispiegarvi un po' la dinamica di questa.
1: Io li capisco, che dice un se ne può più, un se ne può le più.
2: No,
1: però, ragazzi,
2: verrebbe quasi
1: che dobbiamo fare
2: da avvisare i naviganti che non è detto nemmeno finisca oggi.
1: Come no?
2: Ma può durare ancora domani, può durare domenica, poi lunedì c'è la partita.
1: Ma domani gioca il Como?
2: Domani gioca il Como a Udine.
1: Cioè, e dove gioca Ken? Como o nella Fiorentina domani?
2: Ken è una bella domanda, ti rispondo domani su dove gioca Ken, oggi no.
1: Tra l'altro credo alle 18.30 gioca. Allora, ultima pausa, torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
11: Ciao, sono Jacopo D'Abrozzi, scusate, permettetemi un dissing affettuoso verso il radioascoltatore che ha detto della stampa tedesca, del giocatore che non sbaglia tutto, si fida della stampa tedesca ma non si fida dei paratici. Qui siamo all'apoteosi, cioè la stampa tedesca è affidabile, i paratici no.
12: Ciao, sono Alessandro da Firenze, sicuramente Xavier Ken ci dispiacerà, però voglio dire, tutti parlano di 25 gol, ma non mi sembra che l'anno scorso abbia fatto 25 gol, quindi riparte da quanti? Quanti ne ha fatti l'anno scorso? 5, 6, 7, non lo so, quindi ne ha fatti meno di Pellegrino. E allora?
2: Cosa detto?
12: Questo io l'ho visto, vabbè, su YouTube, non c'entrerà nulla, per l'amor di Dio, però cazzo, c'è un colpo di testa che Ken non ce l'ha, quindi se veramente ci avesse due ali buone, fanno rosse, questo la butta dentro e basta, mamma mia.
13: Allora, caro Luca Carottoli, do ragione a Luca, io uno come Ken non lo venderei mai. La clausola era 52, ok, se superi la clausola te lo diamo, no? Che tira e molla per 40-35, io non lo darei mai via uno come Ken. E poi ce n'è uno pronto come Ken, io mi fido di paratici, magari c'è già uno pronto come Ken, ma uno che ti fa 35 gol in un anno e mezzo non lo trovi, altro che Luca e tutta la compagnia bella. Io l'unica cosa che farei, Fagioli e Ken via, ok, Torreira e Icardi, punto e a capo.
14: Oh Luca, ma come fa a capire l'operazione di guadagno? Ma se si Lenken e si Lenken 10 milioni di euro lordi l'anno, ma che ve ne rendete conto tanti sono? Ciao Alessandro.
15: Sopravvissuto 63 anni, sopravvissuto Antonioni, Baggio, Rui Costa, Battistuta, eccetera, eccetera. Quindi figuriamoci se. Che 40 milioni, ma questo 40 milioni e portiamolo, la clausola l'anno scorso io credo non fosse 50, fosse di meno,
1: 52.
15: Ma qui c'è un problema di carattere, un problema di probabilmente paratici, giustamente conoscendolo di più, insomma credo ci sia più da vedere il bene che può andando via nello spogliatoio che altro.
16: Io voglio continuare con paratici, anche se questa, a mio modo di vedere, la buttate fuori, perché per i tempi e per il giocatore, secondo me, la buttare fuori, meglio non lo trovi dietro l'angolo. Ma non parliamo dei cardi, ragazzi, perché si fa la fine di megafono.
17: Buongiorno Radio Firenze Viola. Allora, paratici le venuti notte a contentare le esigenze dei tifosi. Nel senso, non è venuto qui a contentare gli estimatori di Ken. Lui è venuto qui per costruire una squadra, una società e un ideale di principi di come si gestisce una società. Se loro hanno preso questa decisione, sicuramente è una decisione congiunta di paratici, la società, la proprietà, Goretti e l'allenatore. Quindi io mi fido di paratici, pinza da campi.
2: riprendo il pensiero di Pinza a Campi, progetto, mi stavo scrivendo, competitivo e duraturo, lo ha definito così, te lo ricorderai, no, Paratici, in conferenza stampa. Può darsi che nelle valutazioni, nell'ottica di costruire un progetto competitivo e duraturo, Ken sia sacrificabile.
1: Guarda, in questi messaggi splendidi vi ringrazio perché veramente fate trasmissione, ma soprattutto mettete sul piatto i vostri pareri che poi sono importanti. Se te risenti i pareri c'è tutto lo scenario del momento.
2: Sì.
1: Lo voglio andare via perché
2: devono, che fa casino,
1: bravo, per lo spogliatoio è bene darlo via. B, questo c'ha 5 milioni netti, 10 lordi, bisogna darlo via. C, no, non va venduto perché Ken è il centravanti della nazionale italiana, l'anno scorso è andato malissimo, ma per poi ci porta da solo a mondiali, da solo ai mondiali, perché segnava solo lui nell'Italia. D, è l'alternativa, cioè c'è tutto è sul tavolo, ci sono tutti questi elementi, tutti credibili, tutti comprensibili, e qui poi ognuno esprime il suo parere, perché non è contestabile niente di quello che dicono i nostri ascoltatori e che è quello che diciamo anche noi, niente. Ecco perché in questa situazione dobbiamo fidarci di Paratici, perché Paratici che cosa sa che noi non sappiamo? Sa come è vissuto Ken dentro lo spogliatoio,
2: per esempio, noi dai compagni.
1: Certo, perché Fagioli gli ha fatto quel bel pensierino, tra l'altro straordinario Gudmundsson,
2: nella risposta, ha fatto la battuta,
1: no, ma viva, ve lo voglio così Gudmundsson, deve diventare divertente, ci piace così. Noi, ma Fagioli è un altro che probabilmente può andare via da un momento all'altro. Cosa pensano i capi storici? No. B, come sta fisicamente Ken?
2: Nessuno, non lo sappiamo, noi da fuori non lo
1: perché
2: sappiamo,
1: perché io ti dico l'anomalia, perché è un'anomalia, Tommaso, di far giocare per la prima volta tutti i 90 minuti in un grande serata di caldo a un giocatore che viene da una serie di problemi, lo puoi leggere anche come il tentativo di dimostrare a chi è interessato a Ken che lui sta bene, ma loro lo sanno meglio di chiunque altro qual è la reale condizione di Ken. C, cosa pensa realmente Ken? Cioè Ken ha la carica giusta, la voglia di vivere una nuova esperienza, oppure lui è ancora fermo all'idea che qui a Firenze può fare un po' quello che vuole, perché comunque o che ci siano i contratti o che ci sia, lui ha questo tipo di libertà d'azione. Cioè, ecco che noi ci mancano degli elementi e allora ritorniamo solo a quella che è una valutazione, e qui io ripeto, ribadisco la mia di valutazione, aspetto la fine di com'è complessivamente la squadra, ma a me con Ken mi piace tanto questa squadra, ma tanto, e con Ken mi piace anche Pellegrino, perché Pellegrino può diventare un'alternativa in corso di partita, un'alternativa tattica se sei in difficoltà, può giocare con Ken, può prendere il posto di Ken. Mi piace tutto, mi piace l'idea di calcio di giocatori tecnici che sono bravi a pescare la profondità, il calcio di Ken non è il calcio di Pellegrino, e chiudo dicendo che ribadisco, dobbiamo avere fiducia e pazienza in Grosso.
2: Totalmente,
1: sicuramente pazienza,
2: totalmente.
1: Perché ragazzi, noi, come va? Non si sa come può giocare la Fiorentina. Ve lo ripeto, se lunedì siamo ancora in questo stand by, ma la volontà di tutti è portare Ken al Como, e non può giocare all'Olimpico Ken.
2: Ma non lo so. Cioè, poi alla fine lo metto uguale.
1: E se si fa male?
2: Scazzi. Cioè, io da allenatore, direttore,
1: vai,
2: capisco,
1: di
2: tutto
1: fronte al direttore non ha potere,
2: cioè, allora però magari sarà il direttore che
1: e
2: gli
1: se
2: dirà
1: hai già
2: Ken
1: deciso di vendere, ti fa tre gol all'Olimpio,
2: hai ragione però,
1: e te devi sperare che giochi male,
2: però
1: no?
2: Luca, quanti anni è che ormai, tanto col mercato aperto, le prime due partite
1: sono
2: virtuali,
1: ma questi
2: son
1: non
2: virtuali.
1: Sono giocatori,
2: certo, questo è centrale, lo capisco,
1: Dodò gioca,
2: lo capisco.
1: Fagioli può anche giocare, tanto c'hai Ulahi, c'è la gente, tutto sommato, gli piace più la I, e poi andresti a prendere. Non lo so, è un bel problema, un bel quiz.
2: Un bel rebus.
1: Allora, 348-7513-933 per i vostri ultimi messaggi. Saremo ancora una ventina di minuti con gli ascoltatori di Lady Radio. Per loro il 3925-727775. Ricordo il telefono per parlare con noi: 055-7711-171. Poi, al di là di queste problematiche, Ken, Tommaso, ci sono anche delle problematiche fisiche, perché io oggi mi avete fatto scattare il campanellino allarme di Attà. E a parte il fatto, dice, ma se non gioca Attà gioca quello che vuoi che giochi, Mastantuono. No, ma io vorrei vedere giocare Mastantuono e Attà,
2: però non ti va bene nulla,
1: io li vorrei tutte e due.
2: Tu vuoi Mastantuono e Attà,
1: quindi andiamo a chiedere a chi ci dà un po' un quadro, no, dello stato dell'arte della formazione fiorentina.
2: Assolutamente sì, l'uomo di Bagni a Ripoli, l'uomo che non deve chiedere mai, Giacomo Galassi. Ciao Giacomo, ben
18: ciao
2: trovato.
18: A tutti, buonasera, ben trovati. Mi piace, per volta non mi avete introdotto nei miei malanni fisici e di questo.
1: No qua abbiamo altri pensieri ora, sinceramente. Galassi, se vuoi far sì che vuoi essere sempre al centro di tutto, sinceramente oggi del fatto che sei sostanzialmente un ex giocatore, dici, non ci interessa.
18: Se Como gioca interessa a Roma oppure no, dici che è più interessante, sì, delle mie condizioni.
1: Sì. Ma di gran lunga, sinceramente.
18: Dissento, però va bene, su Como... Su
1: Como, ma che dici? Stiamo parlando di Ken.
18: Sì.
1: Cioè, si può richiamare... Non è Galassi, non è Galassi questo, cioè non lo so.
18: No, allora, sulla presenza di Ken contro la Roma è chiaro che sarà fondamentale quello che succederà col Como, è questo che volevo dire, e quindi ad oggi è impossibile

0: ora chiaramente siamo a venerdì, mancano 3 giorni, lasciamo, insomma speriamo che da domani possa fare tutto l'allenamento in gruppo senza alcun problema, e in quel caso insomma la sua presenza dal primo non sarebbe in dubbio, così come in realtà invece per Mandragora il discorso è decisamente più complicato, perché ha questa sciatalgia, ha questo problema alla schiena che è emerso più o meno una settimana fa. Se vi ricordate, anche l'anno scorso lui arrivò alla prima partita con il Cagliari, che veniva aveva fatto un ritiro
1: non lo so,
2: lo stai chiedendo comunque a uno che si è strappato perché ha dormito a pancia in giù su un lettino,
1: cioè io vorrei
2: quindi
1: capire te che hai questa esperienza cosa ha Mandragora,
2: non lo so, però se gli fa male la schiena
1: è un problema.
2: Il problema a me fa spesso male la schiena,
0: a 29 anni magari, però Tommaso non so quanto ti faceva, ma cioè nel senso
3: volete fare i retropensieri perché voglio vendere anche Mandragora, fatelo pure.
1: No, perché Mandragora, ragazzi, Mandragora lo vuole Genoa, lo vuole un'altra squadra, lo vuole
2: tanto, ecco, su questo sono tutti d'accordo dei nostri ascoltatori. Sì. Vedo un'ora che lo vendono.
1: Cioè, volete via Mandragora, e invece Mandragora piace a grosso.
2: Hai nominato quell'allenatore italiano che non è buono, integralista, scarso, eccetera. Istanbul ne ha viste 6 su 6, c'ha tutti i tifosi nel delirio, in turco gli intonano cori, parli di lui?
1: Sì, e ti devo dire però, allora, per i contrappesi, no? Ti devo dire che allora io che mi sono battuto tanto per Sarri è partito male con l'Atalanta. Prima partita di Conference, gara d'andata a Bergamo 0-0 con l'Apoel Tel Aviv, poca roba. Poi per carità l'Atalanta ha tutto il tempo per rimetterla a posto, però io ho visto un po' di partita lì, mi sembra molto indietro
2: l'Atalanta,
1: molto indietro, a conferma di quello che vi sto dicendo. È un campionato strano, il Como, boh, l'Atalanta, boh, la Juventus sì, ha speso più di noi, ma insomma va bene. Quindi Mandragora niente, perché c'è mal di schiena e quindi sta riposando.
0: No, che sì, però ecco, vi dico che non risulta che le problematiche siano legate al mercato, al di là del fatto che Mandragora possa restare un calciatore che di fronte a un'offerta da 10 milioni di euro la Fiorentina cede o no, evidentemente lui soffre i ritiri, no? Magari il grosso carico di lavoro che fai durante l'estate, e la sua assenza con la Roma dal primo io ve la darei con una percentuale molto alta, magari insomma la speranza è quella che possa recuperare per la panchina e entrare a partita in corso. Se ripenso sempre all'anno scorso a Mandragora, lui poi a Cagliari entrò dalla partita in corso e segnò, quindi insomma potrebbe, speriamo che succeda la stessa cosa, ecco, certo, anche a Roma con un finale diverso. E per il resto i dubbi sono più o meno gli stessi che c'erano anche per il Benevento, ma in realtà sono dubbini, se mi passate il termine,
2: che
0: nel
2: vuol
0: senso
2: dire?
0: Che c'è un piccolo ballottaggio tra Vieri e Ranieri, ma in difesa, ma Ranieri è molto avanti.
1: Percentuale secondo te?
0: 70-30, ma è tre buoni brasiliano, forse 80-20, insomma, in favore di Ranieri. Dragusin invece Pongracic, insomma, è 90-10.
2: No, ecco, sei troppo.
0: Vabbè, lasciamo il 10%.
2: No, 99-1.
0: Va bene, 99-1, a sinistra Valdepeñas 100%.
2: Sì,
0: sulla destra se la giocano Chimenez e
1: ecco,
0: Romario.
1: leggevo su tutto mercato web, sull'ipotesi di formazione, sono andato a curiosare, loro davano titolare Jimenez, io invece ho avuto la sensazione che João Mario fosse un po' più avanti.
0: Sì,
1: te che ne dici, Giacomo?
0: Che se facciamo le percentuali vedo 65 João Mario e 35 Jimenez, per non dire 60 e 40, insomma io vedo.
1: Ma non è
0: avanti,
1: che te l'ho chiesto a te, non è che te l'ho chiesto a me.
0: No, cioè, va bene, io vi dico è più avanti João Mario.
1: Anch'io penserei.
0: Poi percentuali, anch'io, però sì.
1: Tra l'altro cosa ci ha raccontato il collega di Roma, che nella gara contro il Bologna di Coppa, che era semifinale di Europa League l'anno scorso, João Mario la mise in grande difficoltà alla Roma, fu uno di quei giocatori, gli dette tanti problemi.
2: Ma a me è piaciuto moltissimo il Benevento, forse perché avevo aspettative un po' più basse, ma il primo tempo molto bene, anche in ripartenza, anche in chiusura. Arrivo quasi a dire, a livello di sensazioni, meglio di Jimenez, che invece in qualche amichevole l'avevo visto un po' leggerino in copertura.
1: Jimenez poi lo vedo

0: poco anarchico, un pochino ancora da inquadrare,
1: alla Dodò,
0: sì,
1: che spinge, va e sì, quando ti attaccano, dov'è? Ma dove sei?
0: Si sa.
1: Torna
0: a casa, Alessi. Allora, in mezzo al campo,
2: a parte
0: Mandragora, che l'ha già dato di vecchio, con la pancera, ma di schiena,
2: povero Mandragora. Atta peraltro non dovrebbe giocare a centrocampo, insomma, giusto per fare un quadro, certo. Ad oggi la probabile formazione vede sempre Atta e Gudmundsson dietro,
0: quindi mai fatto fuori Mastantuono.
2: Sì.
0: Cioè non riesco a convincervi.
2: Ma no, perché proprio per anche
0: non
2: quello
0: ce la faccio. Cioè voi volete Mastantuono un panchino, non ce la faccio.
2: Ma non è che lo vogliamo noi intanto, e lo vuole più che altro Grosso, perché ne fanno questione di equilibrio anche di quello su cui è riuscito a lavorare nell'estate. Insomma, Mastantuono è arrivato da poche settimane. Parole di italiano ancora ne parla poco. Il campionato italiano non
0: lo deve. Ma guarda che lo spagnolo, io non so se te sei mai andato in giro, sei mai andato in Spagna.
2: Certo,
0: sì. Allora non c'è bisogno. Spagnolo e italiano ci si capisce senza nessun problema. Cioè non è che devi andare a parlare spagnolo su come viene diviso l'atomo, no?
2: Sono
0: 20 parole. Cioè non può essere il problema della lingua, ovviamente.
2: No, però
0: il problema può essere tattico.
2: Sì, ma ci sono anche i cambi, cioè c'è
0: no,
2: anche
0: i cambi anche per quegli altri, però solo per Mastantuono deve servire i cambi.
2: No, però è vero che magari i Gudmundsson e l'Atta di turno in questo momento sono meno anarchici, è un termine forte, però diciamo ci ha potuto lavorare di più e quindi sicuramente faranno di più quello che vuole Grosso. Mastantuono è l'estro, è la fantasia che però magari ti fa perdere un pochino.
0: Non mi hai convinto,
2: le misure,
0: ma mettiamola così,
2: 30 minuti alla fine.
0: E i tre in mezzo al campo?
2: I tre in mezzo al campo, secondo me, cioè io quello che raccolgo è Fagioli, Brescianini in tour. Però è chiaro che c'è sempre l'ipotesi Ulai che scalpita, che vuol giocare, che però sul quale Grosso insomma cerca un po' di placare gli animi, perché anche Ulai in questo momento fa proprio fatica a inquadrarlo dal punto di vista del ruolo, perché è troppo mezzala per essere un regista e forse troppo regista per essere mezzala. Però ecco, in realtà io quello che respiro è che poi il futuro di Ulai che vede Grosso è quello da mezzala. È vero è che se anche Ulai fa la mezzala,
0: non da regista. Quindi però noi se va via Fagioli non abbiamo regista.
2: Esatto. Cioè bisognerà vedere questo al 21 agosto, bisognerà vedere Ulai è molto giovane.
1: Ho preso la fresca anche
2: Sciatalgia come Mandragora, anche Tommaso Loreto.
1: Diciamo che domenica c'è un gran bisogno di questa conferenza con Grosso, ma più che altro effettivamente per tornare sulle sue convinzioni, ecco, tutto lì.
2: Sì, anche se poi secondo me se uno va a riprendere le parole più utilizzate da Grosso nelle sue conferenze stampa è equilibrio. La squadra è cambiata tanto e quindi ci vorrà tempo, quindi è anche per questo che noi ci muoviamo sulle scelte di Brescianini, Indur, Gudmundsson, tutti i calciatori che oltre a essere la scorsa stagione è in questo momento ti danno più equilibrio. Poi appunto aspettiamo la conferenza stampa, magari Grosso ci dice no, guardate, finora abbiamo fatto per finta, ora butto dentro Mastantuono, Ulai, Atta mezzala, calcio, amore, fantasia, insomma, e ne parleremo, però ad oggi non è realistico pensare alla Fiorentina in questi termini.
0: Va bene, ricordiamo che non ci sarà spazio per i tifosi viola di Firenze,
3: residenti a Firenze,
0: residenza a Firenze, e invece si parla di praticamente Olimpio tutto esaurito, quindi ci sarà la solita atmosfera elettrica, l'arbitro è normale. Non è stato scelto un top, che questo mi ha un po' stupito.
1: Marcenaro,
0: io pensavo andasse un top, ma ora sai, ora cambia tutto perché non c'è più Rocchi, ora c'è Orsato, e quindi anche il modo di pensare di Rocchi, col quale ho avuto il piacere di lavorare un anno e quindi mi portava a capire determinate cose, ora dovremo riabituarci al modo con cui Orsato prepara le partite. Va bene, grazie Giacomo. Poi ragazzi, domani ci potrebbe essere anche una bella sorpresa, ma non vi diciamo niente ancora.
1: Sì,
0: riserviamo. Però ricordatevi, state su Firenze Viola, soprattutto state anche sul canale 92 del Digitale Terrestre, perché siete a casa, potete vivere la Fiorentina 24 ore al giorno. Quali sono le ultime notizie col quale ci avvicendiamo?
1: Una la sto leggendo ora, che tanto è un volpone. ragione. Hai sentito, ti dicevo, di Allegri in conferenza stampa. Ha parlato delle squadre che vede meglio in ottica Champions, alta classifica. Ti ricorderai l'anno scorso
0: la polemica con Pioli, che si dimenticò la Fiorentina.
1: Non parliamo di favorite, ha detto, l'Inter ha lo scudetto sul petto, parte favorita, ma quest'anno sarà un campionato avvincente, un 7-8 squadre in competizione, Napoli, Inter, Juve, Milan, Como, Roma, Fiorentina e Atalanta daranno vita a un bel campionato per le prime posizioni. Quindi quest'anno
0: ci ha messo,
1: Max ci ha messo nelle prime
0: gli
1: 8.
0: Era rimasta addosso, perché lui non l'aveva messa la Fiorentina,
1: se l'era dimenticato.
0: E un minuto dopo quando gliel'hanno fatto notare se n'era accorto, ma ormai la dichiarazione era fatta, ma non sai quanto l'hanno preso in giro, devo dire, anche giustamente, a Livorno. È stata una dimenticanza e oggi ha rimediato. E poi stiamo aspettando, perché ora, al di là di tutto, ragazzi, al di là di tutto, qualcosa deve succedere, e secondo me non può che succedere oggi, se si dovesse non chiudere un'operazione, cioè una cessione come quella di Kane, non si chiude
1: intanto
0: in un giorno, ma se si imposta e poi si va a lavorare sui dettagli, io credo che oggi è sicuramente.
1: Però ti chiedo, e ci faremo aggiornare da Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini,
0: che ora arrivano, Nick e Nick arrivano.
1: E vedete che poi sono confermate queste indicazioni anche da altre testate. Se Fiorentina e Como hanno contatti costanti e un procuratore come Lucci, che è importante, è al lavoro, forse c'è già una possibile,
0: ci sono
1: una
0: bozza, le condizioni per trattare,
1: per trovare l'accordo,
0: per trattare. E se poi, fermo restando le condizioni, se non ci sono a 25 milioni più 3 di bon, 5 bon, non c'era le condizioni, a 38 milioni, perché mi pare che a questo punto potrebbe essere vera quell'offerta che girava ieri, se ci sono le condizioni, e a quel punto determina la volontà, ma si parla. Ecco, perché poi mi insegni, te società va incontro con uno, quell'altro va incontro abbassa uno, il giocatore magari accetta 300.000 euro in meno di ingaggio e è un altro uno, bisogna vedere se poi tutti hanno la vera voglia di farla. Io spero che salti, ve lo ripeto per la centesima volta nel salutarvi, io spero che salti, perché io vorrei fare questo campionato con Ken. E poi dopo, se va via a giugno prossimo, ma avrei tutta l'estate per scegliere un centravanti. Oggi ho continuato a parlarmi anche dell'app, ma io, al Como gliel'hanno offerto, Tommaso, dell'app, lo sai, gliel'hanno offerto, ma perché il Como di dell'app non gliene frega nulla?
1: I numeri non sono esaltanti,
0: perché il Como non gliene frega nulla di dell'app tantissimo. E vuole Ken, e noi dobbiamo da Ken al Como e prendere dell'app. Boh, non lo so, fate voi.
1: Va bene, ci fermiamo qui, lasciandovi in compagnia dei nostri due uomini di mercato, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini, dalle 17 Giacomo Galassi, e poi andiamo avanti fino alle 21 come da prassi.
0: Domani forse c'è la sorpresa, ma non si dice.
1: Domani super sorpresa, e poi ribadisco, dalla prossima settimana, da martedì, ci allunghiamo anche fino alle 21.30, perché torna Extra Viola insieme agli amici di RTV38, quindi poi da martedì allarghiamo ulteriormente di una mezz'ora.
0: E oggi Pietro Pellicciari ci ha annunciato tante cose.
1: Che annuncia Pellicciari?
0: Pellicciari.
1: Stamattina. Ho buttato giù dal letto, sentivo il vocione c'aveva. Ora glielo dico. Ti avevo detto, ti amavo 9:40.
0: Preparati!
1: Anche perché poi, quando torneremo a far rassegna dalle
0: 7,
1: a quel punto si chiama alle 7:20. Grazie per averci seguito, un saluto agli amici di Lady Radio, qui proseguiamo e restiamo vigili sul mercato, giornata
0: molto
1: lunga.
0: Molto vigili.
1: Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: È come scendere in una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei viola dentro, tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
5: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
6: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio. E non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
7: Aperti tutto agosto. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Storie e personaggi dal mondo viola.
8: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
10: È il giorno della verità su Moise Kean, tutti in attesa del rilancio del Como. Intanto i tifosi si dividono tra chi non lo vuole cedere e chi ha nessuna cifra e chi invece per circa 40 milioni lo sacrificherebbe. E grosso, il tecnico prepara l'esordio di lunedì a Roma con Kean, pronto però anche ad un piano B. Di questo e altro parleremo oggi a Viola Amore Mio, con me Luciana Magistrato, che vi dà il benvenuto, e accanto a me in studio c'è una collega con cui non sono solita presentare, quindi una coppia inedita, ecco quello volevo dire, la bravissima Chiara Andrea Bevilacqua, che è conduttrice di tante altre trasmissioni, quindi la conoscete bene. E vi do anche i numeri per parlare con noi di questi argomenti, quindi di mercato, di Kean, di quello che volete, però diteci soprattutto la vostra su Kean, ecco, se questa cessione last minute, se mai ci fosse, se mai ci sarà, se la Fiorentina si indebolisce secondo voi o meno, e chi vorreste al suo posto eventualmente. Al 348 7513 933 mandateci messaggi WhatsApp scritti o vocali, oppure per intervenire in diretta il numero è lo 055 77 11171. Chiara, allora intanto voglio sapere subito la tua opinione, che cosa ti aspetti che Ken venga ceduto così a cuor leggero, quando ormai manca insomma veramente poco al debutto in campionato e alla fine del calciomercato, oppure sei tra quelli che dicono vabbè, però per 40 milioni insomma il sacrificio si fa, anche perché anche lui no, non ha dato poi certezze sullo stato di salute. L'anno scorso ha avuto questi sulle sue condizioni fisiche, ovviamente con questa tibia che ogni tanto si ripropone, e quindi per 40 milioni sono pronti a cederlo. Tu da che parte stai?
11: Innanzitutto, Luciana, sono assolutamente d'accordo con te nel sottolineare le tempistiche, perché se avessimo parlato di un'ipotetica cessione di Moise Kean a inizio luglio, l'avremmo fatto ovviamente con la consapevolezza di avere più tempo a disposizione, non solo per trovare il sostituto ideale, ma per far sì che poi anche la piazza, non solo il tecnico, sì, potesse in un certo senso assimilare questo cambiamento. Io credo che la Fiorentina non abbia tolto Moise Kean dal mercato, e questo ci fa capire che dà una valutazione del giocatore, c'è da capire,
10: per finta, diciamo,
11: ha fatto capire che è consapevole del valore di Moise Kean, e ora resta solo da attendere se l'eventuale acquirente, in questo caso il Como, perché è la società di cui si parla con più concretezza di intenzioni, valuti il giocatore esattamente come la Fiorentina. Sarà un elemento fondamentale sia per le sorti del campionato sia per le valutazioni del lavoro di Paratici, perché noi tante volte abbiamo ammirato piazze che attraverso le cessioni illustri sono riuscite comunque a mantenere uno standard qualitativo e di risultati, e quindi in tal senso potrebbe stupirci. Secondo me la disabitudine
10: il
11: che
10: Napoli
11: abbiamo
10: su tutti,
11: assolutamente,
10: no? Quando ha ceduto i pezzi migliori e poi l'anno dopo ha vinto lo scudetto con giocatori che erano semi sconosciuti, ovviamente già importanti, ma
11: è stata la chiave,
10: semi sconosciuti,
11: la chiave del loro successo. E quindi aspettiamo queste ore. Guarda, gli attentissimi ascoltatori come Leolino Dal Ponte al 348 7513 933 ci mandano anche un tweet del nostro Niccolò Ceccarini, che poi coinvolgeremo più avanti. Fiorentina e Como, contatti continui, l'agente di Moise Kean al lavoro per ridurre le distanze tra i club, prossime ore molto importanti. Questo lo scrive il direttore di Tutto Mercato Web esattamente 6 minuti fa.
10: Eh sì, e quindi insomma ci si sta un po' abituando a queste idee. Ora cercheremo anche di capire, la Fiorentina si è allenata questa mattina, e cercheremo di capire anche come Grosso, l'ho anticipato nei titoli, no, sta ovviando a questo problema tra virgolette, cioè tra avercelo o non avercelo cambia, anche perché c'è un Pellegrino che ancora non è inserito nei meccanismi della Fiorentina. Ecco, ti convince Pellegrino come sostituto di Kean o ti aspetti comunque altro?
11: È sicuramente un giocatore intrigante, è un giocatore che secondo me non possiamo valutare senza tener conto del contesto all'interno del quale comunque è riuscito a farsi notare e a emergere. Sono d'accordo con coloro che però si immaginano anche una garanzia al suo fianco che possa permettergli in questa stagione, se dovesse essere lui l'attaccante su cui poi la Fiorentina decide di puntare, di adattarsi a questo cambio di piazza e non solo al cambio anche di attacco all'interno del quale muoversi.
10: Eh sì, io sono fiduciosa, invece dissento dal direttore, ora spero non mi senta, altrimenti mi fa anche licenziare, mi manda via subito, Luca Calamai, che lui vedrebbe bene Icardi. Ecco, io nel caffè nero bollente lui l'ha ribadito, io sono un po' scettica su Icardi, perché prendi un pacchetto e quindi non un pacchetto anche di problemi di gestione già, no? Se dobbiamo liberarci tra virgolette di Kean, insomma non prendiamocene altri di problemi e di pacchetti molto più pesanti, anche perché lui ha 33 anni, insomma Icardi non è che è un giovane come Kean che può solo maturare anche dal punto di vista caratteriale. Allora, mentre prego la regia di chiamare la primo ospite, anzi la prima ospite, perché voglio fare una trasmissione al femminile, non è vero, avremo poi tanti ospiti maschili, per cui non vi preoccupate, non è la festa della donna oggi, però volevo appunto sentire una collega che sentiamo spesso, insomma con cui ci piace chiacchierare spesso, e quindi ce lo aspettiamo oggi questo rilancio. Sarà un po' il giorno verità, no? Perché si capirà se il Como vuole veramente fare sul serio o meno a sto punto, no? Perché c'è anche chi pensa che sia tutto un bluff. Anche la Fiorentina inizialmente dice si è presentato con 30 milioni, sembra quasi un bluff, ecco. E quindi capiremo anche se effettivamente il Como vuole davvero Moise Kean. Ora aveva altre priorità, poi c'è la partita, quindi Fabregas ha chiesto anche di non avere distrazioni rispetto all'Udinese. Sarà la partita Udinese-Como che aprirà proprio la nuova stagione in Serie A, per cui insomma è ovvio che il tecnico butti acqua sul fuoco. Ecco, dicevo di un ospite gradita che chiamiamo spesso perché ci piace parlare e ragionare con lei di Fiorentina, Ilaria Masini, Gazzetta dello Sport. Ciao Ilaria.
12: Ciao Luciana.
11: Ciao Ilaria, buongiorno.
12: Ciao Chiara. Ciao.
10: Allora, intanto volevo dare solo un'ultima ora: la Juventus è riuscita a fare la risoluzione del contratto con Arthur, Arthur che se lo portava dietro di prestito in prestito, no? Anche alla Fiorentina. A me era anche piaciuto, devo dire, l'anno che ha giocato qua, quindi non so come la pensate voi, ma a me era piaciuto il brasiliano. Ilaria, tu che cosa sai?
12: È costato poco alla Juventus in questi anni.
10: Perché lo ha sempre dato in prestito, in effetti.
12: No, ha pagato veramente tanto, stavo scherzando. Perché,
10: sì, no, infatti.
12: Insomma, un ingaggio così pesante, tutte sì. Le volte era costretta anche a pagare buona parte dell'ingaggio al giocatore.
10: Sì, come è successo.
12: Ora è finita davvero.
11: Però un impatto economico negativo di circa 6 milioni, leggo ora un pezzo di Lorenzo Di Benedetto su Tutto Mercato Web, che appunto analizza l'esperienza in bianconero di Arthur e segnala come non solo non sia stato in grado di aiutarli dal punto di vista calcistico, ma abbia ulteriormente complicato le loro situazioni finanziarie.
10: Beh, anche per un giocatore essere dato tutti gli anni in prestito non credo che poi possa trovare continuità in una squadra, in un club importante, insomma, come la Juventus, che dovrebbe lottare dovrebbe avere grandi ambizioni. Ma lasciamo stare la Juve, lasciamo stare Arthur, passiamo ai nostri di problemi, Ilaria. Tu che notizie hai su Moise Kean? Ti aspetti questa offerta del Como che tutti annunciano, quindi evidentemente il Como fa sapere di volerla fare, no?
12: Guarda, quando il tam tam è così forte, non è da pochi giorni, è da un po'. Sì, me l'aspetto, cioè è evidente, me l'aspetto. Se già si ragiona sui 38 milioni e la Fiorentina ne chiede 40, ma dico la cosa più scontata del mondo, ma arrivare a 40 è un attimo, quindi non so se sia oggi il giorno giusto, può essere, perché così la cosa viene risolta entro il weekend, però direi che la tavola è bella apparecchiata, come si dice in questi casi, forse ancora di più di quanto sappiamo, di quanto pensiamo, però quando ci sono così tante voci e da settimane e a Fabrica si piace tanto, io credo che insomma
10: che poi la accontenterà, insomma, ecco, la società. Andiamo avanti, ma è grosso come starà preparando questa partita, no, questo esordio dell'Olimpico, cioè con Kean o con Pellegrino? Con chi la sta preparando?
12: Questa è la vera domanda, Luciana, questa è la vera domanda, perché Pellegrino si sta allenando soltanto da 6, oggi 7 giorni, hanno un modo di giocare completamente diverso, caratteristiche completamente diverse.
10: 7, ma considera che poi il gruppo ha avuto dei giorni liberi, quindi insomma con loro si è allenato veramente poco,
12: sì,
10: credo.
12: Sì, infatti, no, guarda, è una situazione molto complicata.
10: Dicevi delle caratteristiche, scusami.
12: Un nuovo allenatore che si ritrova in questa situazione non è semplice, però ti devo dire che si parlava anche qualche giorno fa della buona impressione, no? Che ha fatto grosso a livello di serietà, anche a livello di pragmatismo, e quindi non sappiamo se stia provando titolare ad ora, non sappiamo se stia provando titolare Kean, come onestamente io mi immagino almeno fino ad oggi, o se comincia a riflettere sul fatto di provare Pellegrino, anche perché non c'è una soluzione ulteriore, cioè non c'è il piccolo, no, l'emergenza che se n'è già andato. Quindi lui deve decidere, allora, se Ken fosse già venduto lunedì è ovvio che non giochi, se la trattativa invece non fosse ancora chiusa, lì si può, il grosso dilemma se utilizzare comunque Ken in uscita e in partenza oppure se buttare dentro Pellegrino. È una soluzione complicata, difficile. Domenica parlerà grosso e immagino che se la situazione sia ancora così, non risolta definitivamente, questa è la prima domanda che verrà fatta all'allenatore, perché è un bel record.
10: Sicuramente, insomma, partire così ci vorrà pazienza, no? Con Grosso, nel senso che comunque anche lui si trova ad adattarsi a una rosa in divenire, no? Come penso succeda a tutti gli allenatori, però insomma lui, su di lui ci sono tante attese perché sono arrivati giocatori importanti, ma poi sull'attacco, ecco, non ha ancora trovato la quadra, perché cambia, è destinato a cambiare ancora questo attacco, quindi è ancora più difficile, no?
12: Cioè lui di potenziali titolari della passata stagione a Ranieri, uno o tutti e due Mandragora e Ndur e Ken, quindi
10: Fagioli,
12: brava, sì. Quindi se viene
10: già l'hai venduto,
12: evidente. No, per ora no. Però cioè, è evidente che il ruolo di Ken è molto più importante anche dei centrocampisti che abbiamo citato fino a questo momento. È difficile, mi ritrovi così a fine agosto a potenzialmente perdere l'attaccante della nazionale e un attaccante potenzialmente da 25 gol, anche molti meno come ha fatto la scorsa stagione, però è evidente che un allenatore si trova spiazzato. Se lui è spiazzato, se lui invece già se lo aspettava molto prima, allora no, è bene che abbia cominciato a fare dei ragionamenti diversi.
10: Ma io mi auguro l'abbia anche preparato, no? Paratici, comunque lui ha detto io voglio un allenatore manager che sappia capire anche il mercato e i momenti, no, che della società, per cui
12: sì,
10: credo
12: no,
10: che sia
12: certo,
10: preparato.
12: Però il mio discorso era proprio più legato a lui,
10: sì, al campo,
12: cioè
10: certo,
12: alla preparazione di questa partita, perché una cosa è pensare di preparare una partita con Pellegrino, che la maggior parte dei gol, 9 su 12 l'anno scorso, le ha fatti di testa, e come servirlo, e una cosa è pensare a una manovra come servire Ken, che invece va in profondità. Cioè questi sono ragionamenti che gli allenatori devono fare partita per partita, e ora si ritrova una partita difficile come quella dell'Olimpico, che non sai quale dei due attaccanti è.
10: Sì, Chiara.
11: Ilaria, io ho una curiosità sempre relativa all'eventuale cessione di Moise Kean. Prendo spunto dal messaggio di Michele da Milano che ci scrive: io penso che a livello di piazza ci faccia più rabbia l'idea di venderlo a una società come il Como, che lui definisce piccola, rispetto che a una big straniera. Tu hai la sensazione che poi l'elemento della destinazione vada tenuto di conto quando si analizza l'operazione, fermo restando che ad oggi abbiamo detto siamo ancora in attesa del rilancio del Como, Moise Kean è un giocatore della Fiorentina, o è un qualcosa da cui dobbiamo uscire anche a livello di mentalità?
12: Guarda, quello dipende dalla sensibilità personale di ognuno. La speranza è ovviamente che la Fiorentina quest'anno sia una competitor del Como, cioè che possa ambire all'Europa come fa il Como, quindi da questo punto di vista cioè, tu vai a rafforzare, perché Kean potenzialmente è molto forte, vai a rapportare una potenziale concorrente. Sinceramente, quando è finito lo scorso campionato, per come era andato Ken, per il problema alla tibia, per anche dei comportamenti extracampo, secondo me un po' tutti davamo per scontato che è un altro di partenza della Serie A, che non ci sarebbe stato.
10: Sì.
12: E se fosse stato venduto subito, nessuno si sarebbe stupito molto. Questo è come la penso io, poi magari voi avete un'opinione completamente
10: diversa.
12: Poi c'è stato il lungo periodo della clausola, ovviamente, che è dovuto passare. Quei 15 giorni sono stati molto lunghi, vedendoli ora, cioè vedendo le tempistiche attuali, però sapevamo che sarebbero stati persi, perché nessuno avrebbe offerto 62 milioni. Qui più che io ti dico la verità, lo pensavo più all'estero, cioè quando si è cominciato a ragionare di un Ken in partenza, non in Arabia ovviamente perché lui non ci voleva andare, però l'avrei pensato all'estero. Il Como è una soluzione abbastanza sorprendente, ma non ora non è più sorprendente, perché sono settimane che si parla del Como. sì. E che a Fabregas piace tanto e che la società però stava riflettendo su quanto e come offrire, ecco, se arrivano alla cifra, la strada è tracciata, no? Come si dice, non... qui c'è una Fiorentina che è disposta a farlo partire, c'è il Como che è disposto a prenderlo e c'è il giocatore che è disposto ad andare via. Quindi cioè, nessuno lo mette come priorità la partenza, l'acquisto e la diversa destinazione del giocatore, però se a tutti alla fine va bene sono pochi milioni di differenza. Se oggi veramente arriva a 38, domani all'altro arriva a 40.
10: Senti Laria, allora mancano 3 giorni, no, a questo debutto, tra l'altro in attacco vanno fatti i conti anche con le condizioni di Attà, che mi risulta la Fiorentina si è allenata questa mattina, Ken era in gruppo, quindi insomma non è ancora scappato, per ora c'è, e l'unico a parte è Mandragora e Attà fatto parzialmente in gruppo, però ecco, con un Attà che è parzialmente in gruppo però non ancora completamente in gruppo, è ancora più importante, no, la presenza poi di Ken, perché magari potrebbe debuttare Mastantuono. Te lo aspetti Mastantuono titolare proprio alla luce,
12: allora,
10: di queste condizioni?
12: Allora, io dico quello che so, e sì, cioè che entrambi fanno lavoro, diciamo così, in gruppo, ma senza forzare al 100%, cioè cosa vuol dire? Che c'è una prudenza massima su questi due giocatori, perché siamo a inizio stagione e a maggior ragione,
10: cioè due giocatori intendi, Attà e Mandragora.
12: Attà e Mandragora, sì, scusa, si permettono insieme, perché se ho capito bene una decisione definitiva su loro due sarà presa soltanto domenica,
10: ovviamente dopo la conferenza stampa.
12: Dai, dipende a che ora si allenano. No, secondo me non credo si allenino al pomeriggio, si alleneranno la mattina e poi Grossi fa la conferenza, non so, guarda, sinceramente non
10: sì,
12: sono
10: no,
12: l'orario
10: no, no,
12: di partenza
10: ancora,
12: per Roma,
10: no.
12: Però penso che domenica deve fare i convocati, quindi quando si presenterà o dai convocati sapremo ovviamente se ci sono Attà e Mandragora. Ora ti sto parlando della,
10: certo,
12: volontà,
10: sì,
12: dell'allenatore,
10: sì,
12: lui sta cercando di recuperarli tutti e due per schierarli tutti e due, però senza correre rischi, cioè, questo vale sempre, vale a maggior ragione ora che sei appena all'inizio del campionato, quindi pensate se Attà avesse cioè un infortunio più grave di quello che adesso, che non è grave, no? E lo stesso discorso vale per Mandragora, quindi c'è massima prudenza, però la volontà di farli giocare. Un po' perché a centrocampo in questo momento c'è bisogno anche di un Mandragora, no? Uno che conosce bene la Serie A,
10: certo.
12: Uno anche un po' più fisico, perché il centrocampo della Roma non scherza, e davanti lì perché c'è Attà, che credo fino a questo momento sia stato in assoluto il miglior acquisto della Fiorentina, è quello che ha dato più garanzie, è quello che si gioca a mezzale, è quello che si gioca anche davanti. Quindi questi sono due giocatori su cui Grosso vuole puntare, però ripeto, senza correre ovviamente alcun rischio. Quindi io, se Attà sta bene, mi aspetto Attà con Gudmundsson e diciamo di dietro al centravanti, così non faccio nomi. E certo, se Attà non c'è, non abbiamo un'alternativa, cioè non da proporre, c'è Mastantuono per forza,
10: sì,
12: perché non c'è nessun altro, quindi dipende tutto da Attà. Io ora, se dovessi dire, un po' più a Attà di Mastantuono, Mastantuono in corsa e intanto lo inserisci. Poi è evidente che anche per gli accordi che la Fiorentina avrà con il Real Madrid, che se no è inutile, Mastantuono si è arrivato qui, dalla seconda in poi, certo, al Frosinone, cambiano tutte le dinamiche, perché in quel momento sarà arrivato anche un esterno d'attacco sinistro, la rosa sarà completa, allora a quel punto tu cominci a mettere il titolare, che è Mastantuono più avanti, e attacca e torna a mezzo alla sinistra, come ci aveva detto Grosso. Quindi ancora c'è un po' un cantiere, e Mastantuono può partire alla panchina, se non ce la fai titolare.
10: Ho capito.
12: Io questo, cioè, mi sono fatta un disegno così.
10: Senti, l'ultima cosa te la chiedo, poi non so se Chiara ha altre curiosità, ma te lo chiedo su il sostituto eventuale di Ken, forse è la stessa, insomma, che ti voleva fare Chiara. Addirittura Luca Calamai gradirebbe Icardi, ecco. rispettando allora, l'opinione di Luca, che è anche il direttore della struttura.
11: Io non so come dirtelo, Luciana, siamo in diretta insieme da 26 minuti, ancora non l'ho confessato. Sono stata tra le prime a costruire il carro di Maurizio Icardi quest'estate e ti prego di tenermi al tuo fianco fino alle 14.
12: Allora, io su Icardi ho due grandi perplessità.
10: Quindi Chiara Icardi sì, Luciana Icardi no.
12: No, Ilaria con grosse perplessità. Ma io non ho insomma un direttore lì a cui rispondere, quindi posso
10: scherzo, ovviamente noi siamo tutti liberi di esprimere.
12: Cioè, guardandolo in modo molto oggettivo, Icardi ha due grosse criticità: uno è l'ingaggio, ovviamente, e l'altro è che sarebbe una scelta completamente in controtendenza rispetto a quanto sta facendo la Fiorentina, cioè giocatori di prospettiva, talenti del futuro, arriva Icardi per età, per costo, mi sembrerebbe una scelta quantomeno diversa rispetto a quanto abbiamo visto fino a questo momento. Io il sostituto di Ken me lo immagino da un esubero di un grosso campionato europeo, non per forza quindi dal campionato italiano, perché la Fiorentina voleva un attaccante che conoscesse bene il campionato italiano
10: ed è arrivato
12: Pellegrino. E onestamente io credo che Pellegrino sia il sostituto di Ken, e poi ne verrà preso un altro che però arriva per giocarsi e togliere il posto semmai a Pellegrino.
10: Gazzetta dello Sport, forse a firma di Fabiana, però aveva parlato dei due giocatori del Chelsea, no? Quindi sono in lizza anche loro.
12: Esatto, del Chelsea, sì, l'idea era un po', c'era anche dell'app che per esempio stato seguito anche dal Como, cioè l'idea è quella appunto di andare anche su un giocatore che arriva da un campionato straniero forte, che però appunto non sta trovando spazio nella sua squadra, e quindi in questo momento forse l'idea più di Luca e più di Pinamonti, che sono due nomi che si sono sempre fatti.
10: Sempre che Pinamonti non venga convinto dalla Lazio, perché
12: sì,
10: in queste ore.
12: Sì, ma anche se Pinamonti. Allora, Pinamonti e Luca, cioè io questo mi metto nei piedi, nei panni del giocatore, cioè Pinamonti ti viene a dire vieni a fare la riserva di Pellegrino e a Luca gli dici vieni a fare la riserva di Pellegrino oppure a giocarti il posto e a togliere il posto a Pellegrino, secondo me la loro risposta è no, però magari loro
10: però se è sul mercato e poi fa la riserva a quello del Sassuolo, ecco, non è che poi magari ci guadagna a Napoli, non so a chi la fa la riserva Luca, ma la fa a tanti.
12: Però bisogna ragionare da questo punto di vista, certo, invece se è un giocatore che già non ha spazio da un'altra parte, arriva nel campionato italiano, magari è affascinato dalla Serie A, mi puoi dire ti giochi il posto, giochi i tuoi minuti,
10: certo.
12: Qui la coppa non c'è,
11: esatto. Lì
12: a un giocatore che deve subentrare ora, cioè che devi acquistare ora, non gli puoi proporre nulla, cioè non puoi garantire un minutaggio, bisogna che vai a prendere un giocatore che si aspetta di partire dalla panchina e non è semplicissimo. Questo, tutto questo pensando già che Ken se n'è andato, però insomma ecco.
10: Ilaria, ti lasciamo andare al Viola Park perché alle 2 poi parla Pellegrino, seguiremo anche noi in diretta Radio Firenze Viola, per cui buon lavoro e grazie di essere intervenuta.
12: Grazie
10: Ilaria
12: a voi,
10: Masini.
12: Buon lavoro.
11: Ciao Ilaria, a presto.
10: Ciao Ilaria. Allora, io farei una brevissima pausa. È caldo? Oggi ci sta anche
11: oggi
10: bene.
11: Potrebbe anche starci dopo l'acqua di ieri sera.
10: Quindi breve pausa e ci sentiamo tra pochissimo.
3: Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
14: Da stamattina, da ieri, si parla di Henne, Umaroni, sto Henne. E se rimane, se va via, se ne frega. Forza Viola.
15: Ciao Chiara, ciao Luciana. Max da Quinto, no, è vero, allora, Ken è chiaro che è molto forte, però io lo considero un po' alla Balotelli, alla Cassano, quei giocatori molto borderline che insomma, poi non sappiamo neanche bene il problema alla caviglia, se sia stato risolto completamente, cosa ha avuto, non c'è stata chiarezza. Ecco, io se dovesse arrivare l'offerta lo darei, anche perché sono sicuro che nei 10 giorni che rimangono, visto che l'esterno pare sia già stato fatto poco, insomma sia già stato preso, mancherebbe solo il centravanti e non ha problemi certo Paratici a trovarne uno, una decina di giorni, io sono sicuro. Se poi riesce a vendere Fagioli e prendere Torreira, per me è l'apoteosi, cioè, e a Roma andrei con Pellegrino, così, Max a Quinto.
16: Buongiorno signore, buongiorno da Bergamo. Una domanda riguardante Fabre, ragazzi, ma com'è possibile che si senta dire il Como è venuto a fare un'offerta per poi andare da Fabregas a dirgli ma ci abbiamo provato? Ma Fabregas è scemo, cioè non se ne accorge, non lo sa, non conosce il calcio. Io credo che se vengono per quella cifra ci sia un qualcosa di concordato con Fabregas dietro, di sicuro. Un'altra cosa che mi piacerebbe sapere è come mai Bamba ieri non ha superato le prove, le visite mediche con la Lazio, mentre oggi pare che l'abbia passata in Grecia. Grazie.
17: Ciao, sono da Brescia. Io penso veramente questa cosa di Ken o eventualmente anche di Fagioli sia una vischierata fotonica che veramente rovina tutto quello che è stato fatto fino adesso. In più mancano gli esterni. Gli esterni mancavano anche prima, con o senza Ken. Quindi io non capisco prendere i nomi per prendere i nomi. Ulai era così importante prenderlo, o era meglio prendere 2 esterni da 15 invece di prendere 30? Io non riesco a capire. Sembra proprio che ci hanno voluto fare vedere qualcosa, un po' di entusiasmo, un po' di fumo negli occhi. E intanto il campionato inizia.
10: Beh, io spero che non sia fumo negli occhi, perché Ulai viene definito uno dei migliori acquisti, no, di questa sessione di calciomercato tra tutte le squadre. Evidentemente era un profilo, andava preso ora, il momento giusto ora. Poi se ci vorrà un po' di tempo anche per inserirsi, lo aspetteremo, ma insomma io credo che sia stata fatta un'ottima campagna acquisti. Anch'io penso che manchi qualcosa sull'esterno, però ora da qui a criticare la campagna acquisti non lo so. Grosso si sta anche adattando appunto a quello che ha, nel senso che non è poi così fissato col 4-3-3, può giocare anche senza esterni di ruolo. Poi stanno arrivando, dovrebbe arrivare Poku o chi per lui, e quindi insomma staremo a vedere. Io aspetto il 1° settembre per vedere che squadra avremo, più che per dare il voto alla campagna acquisti, perché poi sulla carta sono dei buonissimi nomi, ma voglio capire appunto poi quanto sono funzionali al progetto che ha in mente, alle idee tattiche di Grosso, e poi insomma sarà anche lui eventualmente ad esporsi o ad adattarsi a quella rosa. No, Chiara, che nel...
11: Assolutamente d'accordo con te. Tante volte abbiamo detto le operazioni si commentano nel momento in cui vengono concluse, ma poi ogni operazione assume un peso specifico differente alla chiusura del mercato, perché noi stessi avevamo percepito come le priorità potessero essere diverse. Le priorità sostanzialmente sarebbero state ai nostri occhi le medesime citate dall'ascoltatore. Si pensava alle corsie esterne non appena annunciato il nuovo tecnico, consapevoli anche della sua identità tattica. Aspettiamo, ma non è sicuramente l'unico che di fronte a una possibile cessione di Moise Kean e di Nicolò Fagioli nell'ultima settimana in un certo senso si sente chiamato anche a rivalutare il lavoro fatto. Io spero di poter avere sempre una prospettiva un pochino più ampia e che poi la Fiorentina dimostri di averci guadagnato.
10: Allora, credo che ci sia un ascoltatore in linea.
11: Roberto, allo 055 771 1171.
18: Ciao Chiara, buongiorno a te.
11: Ciao
18: Luciana.
11: Roberto, grazie.
18: Sono io, sì. Ti volevo di nuovo ringraziare perché ieri avevi fatto una cosa eccezionale per questa famiglia e soprattutto per il signore.
11: Grazie a te Roberto per aver permesso poi a Radio Firenze Viola di fare le condoglianze, ma anche di celebrare poi un'istituzione del tifo.
10: Certo.
18: E niente, io questo era doveroso, perché te l'ho detto, mi viene, quando ho sentito la tua dedica e quella di Pietro mi è venuto bordoni, perché c'era molto attaccata a questa persona. E niente, detto questo, volevo dire, se ti ricordi all'inizio, dopo finito il campionato, quando Paratici fece la prima conferenza stampa, se si va a rileggere tra le righe, lui ha detto chiaramente, ha fatto intendere, non dire, che sia Fagioli sia Ken, questa è un'opinione mia, però io l'ho letta così, e certi venticelli li ho sentiti che non erano una priorità della Fiorentina, certo mia per 20 milioni, perché vogliono levare i casini dalla squadra che ci sono stati anni. Semplice. E io sono dell'opinione Ken di sicuro, ma non da ora. Fagioli lo vedo anche in partenza anche lui, io, secondo me, secondo certe cose te sai cosa mi riferisco, che niente, nulla, vi ascolto e siete qua finalmente una bella coppia di giornaliste brave da ascoltare.
11: Grazie. Grazie Roberto, grazie a te e anche a tutti gli ascoltatori che poi al 348-7513-933 Luciana ci stanno mandando messaggi entusiasti di questo duo inedito di oggi.
10: Questa coppia,
11: Viola,
10: bene.
11: Amore mio. Roberto ovviamente faceva riferimento all'annuncio che abbiamo dato ieri della scomparsa a 100 anni di Angiolino Lanzini, come detto un'istituzione che ha seguito le partite della Fiorentina fino a maggio di quest'anno, sempre al fianco della sua fede Viola.
10: E beh, quindi era anche che è doveroso fare le condoglianze, no? Per la scomparsa di un tifoso così appassionato come lo è stato lui. E ringraziamo Roberto, ringraziamo tutti quelli che ci stanno scrivendo. Andiamo avanti anche con gli ospiti. Lo chiedo ovviamente alla regia di mettersi in contatto con il prossimo. E, insomma, effettivamente i tifosi si dividono su questa cessione eventuale di Ken, ma anche di Fagioli. Effettivamente Parati ci lasciò capire che poteva fare piazza pulita, no? Una rivoluzione. La chiedevamo anche noi a gran voce, perché comunque la stagione scorsa è stata una stagione di sofferenza, quindi ci affidiamo anche al direttore sportivo. Io l'unico mio dubbio è, l'unica mia speranza, e lo dico anche pubblicamente, l'importante è che non gli prenda la mano, che non si faccia prendere la mano da questo voler per forza a tutti i costi voltare pagina con il passato, perché a volte insomma anche il passato può tornare utile, cioè a volte insistere, voler fare per forza, ripeto, questa piazza pulita può essere anche controproducente. Io mi auguro di no, mi auguro insomma che abbia ragione di tutte le sue scelte. Per ora mi fido e mi affido al direttore sportivo, appunto a Paratici.
11: Anche perché da un lato, Luciana, avevamo invitato alla prudenza dal punto di vista delle tempistiche nella ricostruzione, è giusto concedere i medesimi tempi per quanto riguarda lo smantellamento. Oltretutto i giocatori non sono interscambiabili, la qualità e il peso dei singoli all'interno di un comparto di gioco poi ovviamente spostano anche le valutazioni.
10: Eh sì, allora abbiamo in linea il prossimo ospite, Sandro Tovaglieri, grazie di essere con noi.
19: Ciao, grazie a voi, buongiorno.
11: Buongiorno.
10: Sandro Tovaglieri ovviamente è un ex attaccante, quindi con lui possiamo parlare dell'attacco della Fiorentina e poi parlare anche di Roma, visto che tu insomma ci hai giocato e quella realtà la vivi tuttora. Quindi che cosa ti aspetti innanzitutto lunedì, ecco, da questo esordio in campionato tra la Roma e la Fiorentina?
19: Beh, sicuramente sarà una bella partita, perché insomma la Roma con rientro in Champions, quindi ci aspettiamo tutti che possa fare un grande campionato e quindi anche iniziare bene la stagione, ma di fronte troveremo sicuramente una gran bella squadra che ha fatto degli ottimi investimenti. Adesso c'è un po' di amalgare un po' tutti questi giocatori, però sicuramente sarà una partita a viso aperto dove le due squadre cercheranno di raggiungere il massimo dell'obiettivo. Credo che sia una delle sfide più belle di questa prima giornata.
10: Eh sì, infatti una bella sfida, ma la Roma è pronta? Qualcuno qui a Firenze dice meglio affrontarla ora, perché no, il mercato comunque non è stato così veloce, sono già arrivati Castro, Kulierakis, Molina, Rodrigo Mora, ma è arrivato proprio negli ultimi giorni, per cui magari non è ancora una Roma così rodata.
19: ma lo stesso discorso lo facciamo noi con la Fiorentina, meglio di buttarla adesso che ancora non è amalgamata, perché dopo quando si trova la morchia, ma con gli acquisti che ha fatto potrebbe essere pericolosa. Poi il calcio è particolare, le prime partite le squadre ancora hanno bisogno di chiudere le rose, non stanno nelle condizioni fisiche ottimali, quindi qualche difficoltà c'è, però la Roma ha fatto degli ottimi acquisti, ha preso dei giovani interessanti e sicuramente chiuderà il mercato con qualche altro acquisto chiesto da Gasperini.
10: Luis Enrique, no? Fofana, sono tutti.
19: L'anno scorso si sia notevolmente rinforzata.
10: Sì, quindi ti aspetti arrivino Luis Enrique e Fofana?
19: Beh, se ne parla, anche se secondo me poi conoscendo la proprietà alla fine è capace di piazzare un colpo che magari è diverso, però qui a Roma ci aspettiamo sicuramente con due giocatori all'altezza della situazione, perché insomma, affrontare il campionato è difficile, poi abbiamo anche la Champions, quindi la squadra va potenziata, gli acquisti che ha chiesto Gasperini sono stati fatti, manca un qualcosina, ma questo qualcosina è derivato anche dal fatto che il mercato è aperto anche quando il campionato è iniziato, cosa che io non condivido, perché quando si parte per il campionato ha formato le rose, il mercato dovrebbe essere già chiuso.
10: Ecco, tu immagina la difficoltà, no, di Fabio Grosso, che non sa se lunedì potrà contare su Moise Kean. Tu che ne pensi di questo attaccante?
19: Lui è un giocatore che ha fatto bene, l'anno scorso ha avuto qualche problema fisico, non ha fatto un rendimento notevole per quello che ci si aspettava, però insomma è stata un po' tutta la squadra che ha vissuto un'annata un po' particolare, un po' difficile, che poi alla fine l'hanno ripresa, ma insomma credo che sia un giocatore di buone qualità, che stando bene sicuramente un giocatore importante, ma io non so se alla fine lo venderanno o non lo venderanno, ma se rimane anche con l'acquisto di Pellegrino sicuramente la Fiorentina ha un ottimo attacco.
10: Ecco, ti piace Pellegrino? Poi lascio la parola a Chiara.
19: Sì, molto. È un giovane bravo, è forte fisicamente, dentro l'area di rigore è un cecchino, fa gol, è bravo di testa, quindi ha fatto secondo me un bel acquisto, va in una città importante con delle ambizioni e quindi sicuramente potrà fare bene. Certo, Firenze non è Parma,
10: sì.
19: È la testa diversa.
10: Chiara?
11: Sì, io ho una curiosità sempre relativa alla gara di lunedì, perché da un lato a Firenze c'è impazienza di conoscere non solo il nuovo tecnico, perché prima abbiamo analizzato un po' la difficoltà delle prime gare del campionato con il mercato aperto, la preparazione. Da questo punto di vista la Fiorentina il tecnico l'ha accolto qualche mese fa e quindi rispetto alla Roma è un po' indietro, però come dicevo l'impazienza di vedere i nuovi innesti si scontra un po' con la necessità di equilibrio considerando l'avversario, e le chiedo se lei dovesse immaginare una zona di campo in cui sostanzialmente verrà decisa poi la partita da parte della Roma su quale investirebbe, per capire anche noi se dobbiamo concentrarci più sul centrocampo, la difesa o l'attacco.
19: Ma io credo che alla fine poi il reparto quello è più importante sempre il centrocampo, perché ti possa, se c'hai un centrocampo forte ti può dare una grande copertura in difesa, ti può trasmettere delle situazioni importanti in avanti. È indubbio che oggi tutte le squadre sono ancora un cantiere aperto, quindi in ogni squadra manca un qualcosina, è normale che poi avendo fatto tutti questi acquisti le tifoserie si aspettano subito che parti in quarta, però insomma venire a giocare all'Olimpico e con una squadra già rodata, perché poi alla fine la rosa della Roma è alla fine già quadrata, non ha venduto nessuno, ha messo degli ottimi giocatori e poi con il recupero di Dybala che se sta bene ti alza sicuramente l'asticella, abbiamo preso questo ragazzo di prospettiva che sembra un talento vero, quindi sicuramente si vedranno bei giocatori, questo a poco ma è sicuro, speriamo che sia una bella partita e mi dispiace per voi, speriamo che vinca la Roma.
10: Tanto anche noi diciamo la stessa cosa per noi. Senti, ma Stantuono te lo aspetti in campo titolare? Che giocatore è secondo te?
19: Beh, me lo aspetto in campo, potrebbe giocare, però insomma è arrivato da poco, come hai detto te giustamente, beh, allenatore, poi avendo tanti giocatori bravi devi trovare pure un equilibrio di squadra, insomma non è che puoi andare a mettere tutti i giocatori talentuosi e poi magari non c'hai tante coperture alte zone del campo, ma sicuramente un giocatore che se non gioca domenica l'hanno preso per essere un titolare inamovibile, poi giocare in Italia insomma non è facile, devono dimostrare a questi giovani, bisogna aspettarli e non dargli la troppa attesa, perché magari si possono anche perdere, se invece li fai crescere in modo graduale ti puoi trovare dei giocatori che in prospettiva ti possono fare veramente alzare il livello di squadra. È un giocatore bravo.
10: Senti, su Lecce c'è ancora speranza che la Fiorentina lo possa prendere?
19: Ma dipende pure l'entrata che vuole fare la Roma. Sicuramente su Leo è un buonissimo giocatore, non ha fatto bene, magari l'anno scorso un po' di meno, ha avuto qualche acciacco fisico, però è un giovane di prospettiva, insomma è stato pagato anche una cifra importante da parte della Roma, e sicuramente se la Roma non prende nessuno credo che faccia fatica Gasperini a privarsene. Se viene un giocatore con le sue caratteristiche,

0: necessità insomma di rigore da prestiti possono pagare quello che vogliono, quindi se Kenny andasse al Como rinforzerebbe notevolmente con gli acquisti che ha fatto e con la squadra che c'era l'anno scorso. È indubbio che fare pure la Champions, una squadra che non è abituata, ti possa far perdere qualcosina, però è una squadra da non sottovalutare, con un bravissimo allenatore, un ambiente tranquillo che ti lascia lavorare in pace, non c'è quella pressione che ci può essere a Firenze, Roma, Milano, Torino, insomma.
1: Ok, Sandro, grazie tante.
0: Grazie a voi.
1: Ci sentiamo presto. Grazie, un abbraccio a Sandro
2: Tovaglieri. Buona giornata.
0: Ciao, grazie, ciao.
3: Giustamente faceva riferimento anche alla potenza economica della proprietà del Como. Noi leggevamo poco fa come la Roma nell'anno del centenario, loro l'anno prossimo, si trovano a festeggiare e rischia comunque sanzioni, perché in questo momento sono abbondantemente fuori quelli che sono i limiti imposti, però ci sono società disposte a pagare una multa, non curanti poi dei rischi accessori derivanti da questo tipo di sanzioni nell'ottica di potenziare. C'è chi ad esempio come Luca dalla Svizzera ci dice: per anni ci siamo trovati nella situazione del Como con l'altra squadra che alzava il prezzo e noi a lamentarci della nostra posizione di inferiorità. Oggi siamo in una posizione di forza, ma nonostante tutto stiamo quasi sperando nell'offerta del Como. Abbiamo fatto un grande mercato e allora andiamo avanti fino in fondo. Una volta tanto prendiamoci un rischio, teniamo Moise Kean, prendiamo un esterno e a rientrare ci si pensa al prossimo anno.
1: Allora abbiamo un altro ascoltatore in linea, oggi mi fa piacere che ci siano tanti ascoltatori, è merito di Chiara, no. Lei li coccola, lei è molto più brava di me insomma a parlare con voi ascoltatori, quindi mi fa piacere accogliere anche Francesco.
4: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Francesco. Ciao, buongiorno. Tutto.
4: No, io in realtà ho chiamato proprio perché Chiara non la sopporto, quindi volevo contestare. No, scherzo.
3: Hai fatto
4: scherzo,
3: bene
4: no.
3: Però
4: No, siete una gran coppia. No, io non chiamo mai, però oggi dopo il messaggio di quello che ha detto del fumo negli occhi ho dovuto chiamare più forte di me. Cioè ragazzi, parlare di fumo negli occhi quando abbiamo preso un giocatore no forte, fortissimo, abbiamo preso Ulai che pure lui è fortissimo, lo vedrete, ma poi Mastantuono va bene in prestito, Pellegrino è un altro che volevano in tanti,
1: certo.
4: Come si fa a parlare di fumo negli occhi? Secondo me Paratici ci sta portando un'altra dimensione, cioè quella dove le squadre possono vendere e comprare, sì. Anche i migliori li possono vendere, si può vendere i migliori, perché poi sti migliori, ricordiamoci, l'anno scorso facevano parte,
1: certo,
4: di quella rosa lì,
1: sì.
4: E quindi migliori sì, ma non è che fenomeni forse no, quindi si possono vendere, si può provare a cambiare squadra, cioè questa deve essere la mentalità per cercare secondo me di migliorare e di competere con quelli che sono più grossi di noi, forse è l'unico sistema. Volevo dire solo questo, quale fumo negli occhi, basta.
1: No, effettivamente fumo negli occhi, anche io l'ho un po' contestato, ognuno ha la sua idea, ci mancherebbe, quindi rispetto tutti, però anche per me insomma sono stati presi ottimi giocatori, poi si vedrà, ma sulla carta è un ottimo, per ora è un'ottima campagna acquisti, poi se manca qualcosa si vedrà il primo settembre, no Francesco? Tu sarai allo stadio per il centenario?
4: Ti capisci, non vedo l'ora, guarda, non vedo l'ora. Io quest'anno veramente, mentre gli anni scorsi ci andavo per
3: inerzia.
4: Esatto, perché sei tifoso, devi salvare la squadra, ci vai, ma quest'anno veramente, anzi, sono stato in Coppa Italia e già quel poco ti faceva un po' brillare gli occhi, sai, rispetto all'anno scorso, dai. No, siamo onesti.
1: Francesco, grazie di aver chiamato e di aver condiviso il tuo pensiero con noi in diretta a Radio Firenze.
4: Grazie,
1: Viola.
4: Un abbraccio a tutte e due.
3: Grazie,
4: ciao.
3: Francesco, buona giornata.
1: Vogliamo leggerne anche qualche?
3: Assolutamente sì, io aggiungo solo una postilla, sì, alla riflessione sacrosanta di Francesco, che sottolinea non tanto la resa poi dei giocatori, come giustamente sottolineavi te, la palla poi passa al campo,
1: certo.
3: Ma le intenzioni della società che attestano un cambio, sì, drastico di modus operandi e soprattutto il lavoro di Paratici che non si limita alla ricostruzione dell'organico ma che sostanzialmente ha chiamato in causa vari aspetti della società fiorentina, aspetti che a mio avviso era fondamentale alzare di livello proprio per provare a riportare la Fiorentina dove tanti di noi pensano debba stare. Carmine Cecinese a Viterbo ci scrive: prendiamo Torreira e risolviamo.

0: Abbiamo tanti problemi di equilibrio.
1: Ecco, Torreira vedo tanti estimatori che lo rivorrebbero al posto di Fagioli, cioè sono disposti a liberarsi di Fagioli per riprendere Torreira. Io non sono così d'accordo. Le minestre riscaldate per me non vanno mai bene. Ho anche fatto tutta una serie di minestre riscaldate di questi
0: di
1: anni
0: precedenti tra che dovrebbero in un certo
1: lo
0: senso
1: dico con rispetto, insomma, per questi giocatori. Ma, ad esempio Tonici stupì tantissimo perché preso come finito, invece poi proprio da Firenze è ripartita, non solo fece 8 gol, quindi si portò a casa anche diversi bonus perché lui aveva fatto un contratto a gettoni, ma da lì, da qui ripartì proprio la sua seconda giovinezza, si può dire, no? Che poi è esplosa nel Verona perché la Fiorentina non ci ha puntato. E poi Borja Valero, insomma, ha avuto una buona stagione, quando è tornato un po' meno Nastasic, cioè,
0: infatti era andata proprio su di lui
1: e non ricordo chi era l'altro, ma insomma poi anche Comotto ha avuto più esperienze qui nella Fiorentina, un paio di esperienze sono andate bene comunque, quindi ecco, però io in generale non sono per le minestre riscaldate, anche perché è passata tanta acqua sotto i ponti, no? Tanta esperienza, Torreira in un campionato diverso, quindi non lo so se lo riprenderei.
0: Abbiamo anche un centrocampo diverso rispetto a quello a disposizione dell'allora allenatore Viola nel momento in cui si discuteva della necessità di trattenere Torreira. Giacomo ci scrive: buongiorno, io sono propenso alla cessione di Fagioli e Ken, però si devono prendere sostituti bravi, un esterno, un mediano e un centravanti da 10-15 gol a campionato. Saluti a tutti. Ci scrive anche Gabriele da Mestre: buon pomeriggio ragazze, volevamo idee nuove, motivazioni nuove, giocatori più giovani con caratteristiche diverse, ma Santuono, Pellegrino, Attà possono essere i leader di una nuova stagione. Certi comportamenti e certi atteggiamenti non lasciano dubbi, mi danno l'idea di grande attaccamento alla causa. Ken al Como sarà ancora più motivante per i nuovi arrivati in Viola. E quindi a suo avviso la cessione di Ken porterebbe...
1: Si raccoglie l'eredità, è ancora più, no, portato a dimostrare di vincere il confronto, ecco, questo forse vuole dire l'ascoltatore.
0: Sento troppe critiche su Paratici, ma credete che sia uno sprovveduto? Ci scrive Alessandro dal Valdarno. Se lo vuole vendere anche gli ultimi giorni di mercato, facciamoci due domande sulle valutazioni che il direttore sportivo Viola sta facendo. Io sono sicuro che il mercato verrà completato a dovere, e qui si torna anche alla fiducia che è riuscito a guadagnare comunque in poche settimane di lavoro Paratici, perché
1: sì,
0: io già dall'annuncio di Vieri ho percepito comunque la volontà di affidarsi a lui. Ci scrive anche Simone: tanti non hanno capito che il sostituto di Moise Kean è Pellegrino, arriverà un esterno forte e per me però facciamo comunque un passo indietro. Luca da Firenze: ormai mi pare chiaro che la società preferisca vendere Ken per qualche motivo, speriamo che prendano qualcuno bravo ma non Mauro Icardi. Anna: non mi va bene essere presa in giro dal Como, se vogliono Ken danno subito 45 milioni sull'unghia e lo prendono, se no Paratici cosa deve fare? Marco il moviolista: siamo su scherzi a parte, Pinamonti un eventuale scarto dall'estero a 3 giorni dal campionato, c'è la sorpresa amara del mercato di Paratici purtroppo. Quindi ascoltando credo anche le nostre riflessioni, lo scenario di Marco è che se dovesse arrivare Pinamonti o uno scarto della Premier a 3 giorni dalla fine del campionato a fronte della cessione di Moise Kean, tutto il lavoro estivo di Paratici potrebbe essere messo in discussione. Pietro ci dice: io sul discorso di Kean vorrei mettere le incertezze e le certezze su una bilancia. Saremmo una competitor del Como? Sarà il Kean di 2 anni fa oppure quello della scorsa stagione, quell'oggetto di cessione, contro la certezza di una somma interessante? Io a questo punto, analizzando tutto, sarei per la cessione.
1: Vedi, sì, ma sono abbastanza divisi equamente, insomma, nel nostro sondaggio hanno vinto con il 54%, mi sembra, o poco più, quelli che non lo venderebbero per nessuna cifra, nel sondaggio fatto a Firenze Viola, che ho chiuso proprio ieri sera, quindi mi ricordo le percentuali, mentre poco più del 40% lo voleva vendere, ma a una cifra superiore ai 40 milioni o comunque insomma intorno ai 40 milioni, mentre solo un 2%, ora forse la percentuale precisa non me la ricordo, ma insomma solo il 2% voleva cederlo anche a 30, ecco, era disposto a cederlo anche a 30, a Trento e a 30 sto già
0: perché sono le 13 in realtà,
1: esatto,
0: quindi...
1: già sto pensando a una bella bistecca che vorrei mangiare, quindi fiorentina ma a tavola. In realtà poi staremo un'altra ora insieme, ora ci fermiamo per qualche minuto e poi riprendiamo, sentiamo le ultime su Ken dal nostro Niccolò Ceccarini e poi con altri ospiti avremo ancora un'ora di trasmissione. A dopo,
2: a dopo. Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: vi avevo promesso aggiornamenti su Ken, sentiamo se ce ne sono da Nicola Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web e colonna anche di Radio Firenze Viola. Ciao Nick.
1: Ciao Luciana, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Sì, so che in questo momento la gente di Ken sta cercando in qualche maniera di ridurre le distanze fra la domanda e naturalmente l'offerta del Como, la domanda della Fiorentina e l'offerta del Como, quindi il fatto stesso che sia entrato in campo lui sta a significare che l'operazione può farsi, e non è detto che si faccia, però può farsi, perché altrimenti non ci sarebbero tutta questa profusione di energie per andare a fare il lavoro, diciamo così, di ricongiuntura,
0: come ha fatto su Piccoli d'altronde, no? Proprio
1: esatto, esatto. Ora vediamo se naturalmente gli riesce a mettere d'accordo le due parti, non lo so, perché la Fiorentina mi sembra abbastanza ferma sulla sua posizione. Il Como sta cercando di giocarsi il tutto per tutto su Ken, ormai è abbastanza evidente, siamo arrivati al 21 di agosto, deve prendere una punta e il giocatore preferito è questo. Secondo me nel giro di oggi, massimo domani, è tutto chiaro, si fa o non si fa. Ecco, io non vedo grossi margini, diciamo, di poter andare avanti oltre questa data, e aspettiamo, non ci resta altro che aspettare, perché chiaramente forse se Lucci sta facendo questo lavoro qua, non so nemmeno se, cioè, quando ci sarà l'offerta del Como, sarà un'offerta che naturalmente verrà accettata, altrimenti non la fanno. Ecco, questo è un po' il mio pensiero, però sono ore importantissime per cui dobbiamo seguirle, e a breve, a brevissimo giro di posto, secondo me ci saranno delle novità. Non mi sbilancio su che tipo di novità, però è evidente che se ci sono tutte queste parti al lavoro, si può cercare di fare questa operazione.
0: Si vuole trovare la quadra, insomma.
1: Esatto, assolutamente sì.
0: Hai altri aggiornamenti? So che hai pochissimi.
1: Guarda, so che stanno lavorando su Poku, l'operazione si potrebbe fare sulla base di un titolo definitivo a 20 milioni di euro, questo è quello che ho capito. Però ora naturalmente tutto va, perché poi c'è anche l'altro attaccante che prendono, quindi ora sto cercando di capire, nel caso in cui esce Ken, qual è l'attaccante che loro vanno a mettere all'interno della rosa, quindi è tutto un susseguirsi di notizie. Ora bisogna stare abbastanza concentrati, ora è il tempo delle telefonate, e vediamo se si riesce a portare a casa qualcosa.
0: Sì, Niccolò, io ti ringrazio. L'ultima cosa, Dodò, ci sono aggiornamenti
2: con Nottingham? Così
1: poi... Guarda Dodò, per quello che riguarda Dodò ti volevo dire che secondo me, se non ho capito male, non siamo ancora vicinissimi, ma mi sembra che si vada verso quella
0: strada.
1: Direzione,
0: okay.
1: Cioè, verso Nottingham Forest. Bene, mi stanno chiamando, ci risentiamo dopo. Ciao,
0: grazie a voi. Ciao. È l'uomo del telefono, Niccolò Ceccarini, perché lo

0: proposito di Ken, c'è la Fiorentina che ha messo sui social una foto del giocatore che si sta allenando. Poco fa io avevo chiesto proprio all'ufficio stampa se Ken era in gruppo, perché non si sa mai, da un momento all'altro, no? li vendono, per cui io ho subito cercato questa mattina di capire che se si era allenato, e mi è stato detto di sì, che si allenava in gruppo, come dicevo prima quando è intervenuta Ilaria Masini, e ora è stata messa una foto proprio per far capire agli scettici o ai dubbiosi come me che comunque lui è al Viola Park e si sta allenando. Probabilmente Grosso sta preparando con lui la partita di Roma, ma staremo a vedere, perché poi se trovano un accordo prima, che fai, lo mandi in campo?
1: Era la preoccupazione di alcuni relativa a Moise Kean, ma anche relativa a Fagioli, considerando che, come detto, il mercato va avanti anche con la ripresa del campionato. Ci si interroga non solo sulle condizioni fisiche, sulla miglior risposta sul piano tattico alla Roma di Gasperini, ma anche alla condizione mentale di quei giocatori che sono al centro delle trattative.
0: Eh sì, però d'altronde se ora sono qua e fa bene Grosso a puntarci, poi con il tempo giocheranno quelli che sono rimasti. Fagioli forse è meno, c'è meno pressione, no? Sull'uscita, per cui ho meno emergenza, ecco, sull'uscita, per cui mi preoccupavo più di Ken, per capire, perché con Pellegrino è arrivato da poco. Mi preoccupavo di capire chi sarà titolare, quali prove sta facendo Grosso. Poi cercheremo anche di capirlo, ovviamente l'ufficio stampa dice quello che può dire, cioè che Ken al momento si allena con il gruppo, quindi non è che mi può dire se l'ha provato titolare oppure ha provato Pellegrino, insomma, per cui questo è un lavoro giornalistico e proveremo a fare nel pomeriggio, a capire, ecco, che cosa ha fatto, come sta preparando la partita Grosso. E avevamo lasciato,
1: possiamo ricordare, ecco, se vuoi, anche gli attenti annuncio, ascoltatori di Radio Firenze Viola, gli attenti lettori di Firenze Viola avranno notato come nel nostro stato WhatsApp del 348 753 933 ci sia l'anticipazione di quello che poi li attende per il 29 di agosto. Qual è il ricordo più bello che ti lega alla Fiorentina? Manda un breve video o un messaggio audio, massimo un minuto, entra nella storia e partecipa anche tu alla 24 ore Viola, perché poi appunto troveremo il modo di mandarvi tutti in onda in una giornata in cui l'intento è quello di passare 24 ore a festeggiare i 100 anni della nostra amata. E se mi permetti, Luciana, certo, facciamo anche gli auguri a Luciano da Empoli, che ci ringrazia per Luciana, il regalo che gli facciamo oggi, essendo insieme in compagnia qui in diretta nel giorno del suo compleanno. Ci aggiunge anche una nota di colore: lui fa gli anni lo stesso giorno di suo fratello più giovane di 7 anni e anche di sua cognata, dice. Queste sono le coincidenze che poi portano anche argomenti in famiglia quando si tratta di festeggiare.
0: Tra l'altro anch'io sono nata ad agosto, sì, quindi penso che sia un mese in cui siano nati i migliori.
1: Anche il nostro Giannattasio.
0: Giannattasio il giorno della Fiorentina. Sì,
1: come Costantino Nicoletti,
0: io il 27,
1: però.
0: Esatto, come Costantino Nicoletti, anche lui il 29. Io
1: bisognava bilanciare in qualche modo.
0: E poi è nato, insomma, Prandelli, abbiamo festeggiato ieri, quindi insomma un po' di gente più importante di me è nata ad agosto, e quindi salutiamo Luciano. Stavo cercando un che non trovo, perché ovviamente quando si cercano le cose non si trovano, sui social. Dodò aveva fatto un post ieri che era apparso anche un po' sibillino, no? Perché
1: strano, l'ultima volta l'ha modificato 4 volte.
0: Esatto, stavolta non credo che l'abbia
1: modificato. Se vuoi te l'ho trovato io.
0: Sì, ecco, se mi leggi per favore quello che ha scritto, cioè, l'ha scritto con la traduzione, quindi non è un italiano perfetto.
1: Con l'immagine di un leone, sì, Dodò scrive su Instagram: di tutte le certezze che ho, la più grande è che, indipendentemente da ciò che i miei occhi stanno vedendo ora, c'è qualcosa di immenso che sta preparando nel silenzio per Dio.
0: Eh sì, che non è un'imprecazione,
1: no,
0: ma che
1: però anche

0: E beh, io l'ho letta come qualcuno che in questo momento sta vedendo qualcosa che magari non gli piace neanche, e poi per prepararsi a qualcosa di più grande, forse che lo aspetta in futuro. Vedremo di che cosa si tratta, se di questa scissione di una nuova avventura, quindi nel Nottingham Forest, dove ritrova tra l'altro il nostro Milenkovic, sì. No? Sono al Nottingham, ora mi confondo perché sono andati in tanti a giocare in Premier, quindi non voglio confondermi, ma mi sembra proprio di sì. Senti, noi invece aspettiamo, abbiamo un ascoltatore in linea, Pinza da Campi.
1: Sì.
0: buongiorno, dici tutto.
2: Ciao, ben trovato.
0: Ciao.
1: Buongiorno Luciano, buongiorno Chiara, e ti volevo prima fare un recap di ieri del mio intervento su quell'evento.
2: Sull'evento, sì. Di Cure to Children.
1: Ti sarai chiesta perché me ne sono accorto così tardi? Perché ho rivisto le foto di quella serata e mi sono accorto che tu eri lì al tavolo della mia amica diretta, non so se te la ricordi.
2: Era quello nel Mugello, perdonami, perché io ho avuto la fortuna di partecipare a più eventi organizzati da Cure to Children. Il primo in assoluto era nel Mugello, gli altri invece, se non erro, dalle parti di Campi.
1: Esatto, a Villa Castelletti.
2: Ok. Sì, allora ok, non è...
1: Che c'era anche Biaghi quella sera.
2: Sì, lo so, ma non al mio tavolo.
0: Lui era un sostenitore, infatti, di queste cause, come lo era Story in passato, insomma, come Pieraccioni, no? Sono sì. Tutti testimonial, diciamo, di questa associazione importante.
2: Dici tutto, Pinza.
0: È caduta la linea, forse?
2: Credo sia caduta,
0: sì,
2: la linea.
0: È caduta,
2: sì,
0: la linea. Comunque lo ringraziamo, sì, per l'intervento. Oggi, come ripeto, insomma, abbiamo tanti amici che ci vogliono salutare o vogliono dire la loro in diretta, quindi li ringraziamo. Leggiamo altri messaggi, poi sì, passiamo un po' anche ad analizzare.
2: Simone ci propone una chiave di lettura un po' diversa rispetto a quelle lette finora. Pradè, a furor di popolo, ha preparato la cessione di Moise Kean, rinnovando a 5 milioni con la clausola 62. Eravamo tutti indignati l'anno scorso per la cifra troppo bassa. Fatto sta che nessuno l'ha mai voluto, se non dall'Arabia, dove Moise però non volle andare. Lo stipendio attuale è un problema rispetto al bilancio e agli altri giocatori viola, unito alle incertezze fisiche, le difficoltà tattiche che crea e l'innata simpatia. I benefici sono superati dalle incognite, a giudizio di due differenti dirigenze che da 14 mesi cercano di monetizzarlo. Quindi, a suo avviso, la situazione di Kean ha più chiavi di lettura, proprio nell'ottica di capire anche per quale motivo sia difficile ipotizzare di andare avanti con lui, ma anche di cederlo. Poi ci scrive Luca: per me è comunque una cessione sbagliata, dover subire la forza del Como alla stregua di quella delle altre strisciate è un brutto segno, significa che la società non è molto forte. Io faccio fatica a considerare Roma e Napoli più potenti, figuriamoci nei confronti del Como, come io mi ponga. E aggiunge: la cessione di Fagioli è più facilmente assorbibile perché abbiamo tanti bravi centrocampisti, mentre nel caso di Kean c'è poco nulla. Poi Kean è un trascinatore, Fagioli meno. Io leggo di un interessamento per Bonny che l'Inter valuta 40. Sarebbe surreale una sostituzione a pari importo, non si vende sotto costo, gli altri cercano di fare il contrario. Paolo ci chiede: vendiamo Kean, ok, e il 21 d'agosto chi compriamo di egualmente forte? Pellegrino sarebbe il suo sostituto? Sì, e io sono Brad Pitt, ci fa sapere. Pietro da Napoli: direi di essere anche realisti e considerare tutte le stagioni, le assenze ingiustificate, le carenze caratteriali, non facciamoci la testa, stiamo parlando di Kean. Aggiunge che a suo avviso Pinamonti è un piccoli bis, sarebbe un'alternativa inutilmente dannosa a Pellegrino. Io darei totale fiducia a lui, eventualmente come riserva Nzola, che dice è più o meno un Pinamonti qualsiasi, e non è il primo a fare il nome di Nzola.
0: Nel mio pezzo ieri, no, su Firenze Viola, dove parlavo delle alternative, ho citato ovviamente Pinamonti, ma c'è da stare attenti alla attenti, insomma, c'è anche la Lazio sopra, ecco. Dire di stare attenti mi sembra esagerato. I due inglesi citati dalla Gazzetta, ma poi in chiusura dicevo anche, ma è grosso, l'ha già allenato, quindi non so se gli piace, però io questa domanda non gliel'ho fatta, quindi non so se lui si sentirebbe di riallenare, di considerare Della Rosa Nzola, no? In una Fiorentina competitiva, anche perché credo che in questo momento non sia a Firenze, si possono allenare con i preparatori e possono entrare al Veola Park ad allenarsi, quindi possono farlo, ma io credo che lui sia a Parigi, per cui insomma non lo so quanto si faticherebbe, secondo me, a reintegrarlo, ecco, anche volendo, e non so se piace a Grosso, questo non glielo abbiamo chiesto e magari cercheremo di capire anche questo, però la vedo dura e non so, insomma, vendendo Ken, reintegrare Nzola mi sembra un po' una bestemmia, ecco.
2: C'è anche chi ci dice, ricordatevi che stiamo parlando di Moise Ken e non di Kane. Alberto, lo scorso anno Ken era il primo indiziato per la stagione che abbiamo avuto. Se viene dato via non è certo per il valore del giocatore, ma per il suo comportamento. Vi siete già dimenticati tutti quando andò via, lasciando la Fiorentina nelle difficoltà? Edulcoro un po', perché Alberto fa capire anche la difficoltà provata in quei periodi. Poi ci scrive anche Gabri: Pokù è stato fatto uscire per coprire il vero obiettivo. Ah, lui è convinto la Fiorentina insista con Doie. Dice: con lui salto di qualità sulle fasce. Ken rimane o va? Paratici tanto ha già l'alternativa. E ricordiamoci Firenze, città d'arte, puntini puntini.
0: Sì, non lo diciamo perché siamo signore, insomma, però effettivamente si dice, c'è il detto, no? E quindi si usa dire. Allora, mentre prego la regia di metterci in contatto con il prossimo ospite per parlare ancora della partita, perché questo mercato ci ha preso un po' la mano, no? A tutti, perché ovviamente uno pensa più alla squadra che verrà al mercato, però poi non dimentichiamoci che tra tre giorni ci sarà una partita molto importante, il debutto, l'esordio, sarebbe importante partire con il piede giusto, per cui insomma occhio a questa partita. E ne voglio parlare della partita di Roma con un collega proprio di Roma, di Radio Manamanà, Gabriele Conflitti. Ciao, buongiorno Gabriele.
3: Buongiorno Luciana, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, grazie.
0: Buongiorno. Allora, che attesa c'è a Roma per questo esordio, no? Siete contenti? Temete un po' la Fiorentina? Oppure, insomma, che aria allora si respira?
3: C'è attesa perché si ricomincia finalmente, no? Dopo una pausa lunga, intravezzata quest'anno dal Mondiale, ma comunque la Serie A è un'altra cosa, quindi c'è tanta attesa. E un po' di timore serpeggia per quello che ha fatto la Fiorentina sul mercato, per come si sta riproponendo dopo una stagione difficile all'esordio stagionale a Roma. Insomma, tra i tifosi un po' di timore c'è nei confronti di questa Fiorentina qua.
0: Eh sì, qual è il giocatore più temuto? È sempre Ken oppure? E soprattutto no, vi aspettate che ci sia o no?
3: Sì. Allora, questo ve lo dovete dire più voi che non è qui a Roma, però Ken è sicuramente uno spauracchio. C'è Attà che, insomma, se sarà in condizione, rappresenta un giocatore, insomma, da tenere sott'occhio. A me interessa molto, qui mi esprimo insomma con un parere, Ulahi, questo ragazzo della Costa d'Avorio, che mi sembra forse più sottovalutato, insomma, rispetto a Mastantuono, che magari ha preso un po' più le luci della ribalta, però credo che possa essere un acquisto veramente che farà togliere tante soddisfazioni ai tifosi della Fiorentina.
0: Poi in questi giorni, Gabriele, girano delle immagini di lui, no, che in nazionale faceva il balletto, per cui siamo messi bene a ballerini, quindi aspettatevi se si dovesse segnare Ulahi o Ken, insomma, qualche balletto, quindi a Firenze se lo augurano, a Roma un po' meno.
3: Speriamo di vederli dalla prossima a Roma, dai, non da lunedì, dal weekend successivo.
0: Senti, chi gioca di questa Roma? Perché poi i nuovi acquisti giocheranno? Per ora sono quattro, no? Se non ricordo male, Castro,
3: sì,
0: Molina.
3: Sì, sono quattro e Molina al 99%, insomma, anche perché arriva come unico vero sostituto di un titolare che non c'è più, cioè Celik, che è andato a svincolato alla Juventus. Sì. Castro credo che partirà dalla panchina, poi capiremo domani che indicazioni darà Gasperini, ma da quello che ci ha fatto capire non li vede in coppia al momento, insieme a Malen.
0: Con Malen.
3: E Malen, esatto, per status in questo momento è il titolare.
0: Inamovibile.
3: Vediamo. Sì, inamovibile per quello che ha fatto. Vediamo se giocherà dal primo minuto Mora, questo ragazzino arrivato dal Porto per un esborso importante. Perché? Perché la Roma non ha ancora riempito la casella di questo famoso esterno sinistro di piede destro. Pellegrini è ancora fuori e non rientrerà prima di metà settembre, quindi in quel momento c'è un buco lì e vedremo se lo andrà a riempire questo nuovo arrivato.
0: Senti, tu in passato per lavoro, per altri motivi, noi ci siamo conosciuti di Ken, no? Te lo aspettavi che dopo una stagione così importante, poi insomma l'anno scorso invece avesse dei problemi?
3: Ma guarda, lui ha avuto un limite fin qui nella sua carriera, comunque parliamo di un 2000, quindi pieno, ancora in pieno svolgimento,
0: pieno sviluppo,
3: è stata un po' la mancanza di costanza, no? Però non sempre dovuta da sue mancanze, a volte anche diciamo il contesto in cui è capitato non lo ha particolarmente favorito, penso all'ultimo anno alla Juventus dove era sostanzialmente chiuso.
0: Sì.
3: L'anno scorso è incappato un po' nella stagione negativa come tutta la Fiorentina, non mi sento di dire che l'anno scorso è stato Ken il grande assente di una stagione che ha visto da quelle parti insomma anche l'ultimo posto in classifica per qualche settimana, quindi io credo che abbia tutto per riscattarsi e far benissimo quest'anno a Firenze qualora restasse.
0: Senti, su Solé invece che ci puoi dire? Sarà ceduto? Resta alla Roma?
3: Allora, nelle ultime settimane io ho raccolto un po' di informazioni e non escludo che...
0: Te lo chiedo perché anche la Fiorentina, no, si era messa in coda per Solé, ecco.
3: Sì, assolutamente. Credo che il Milan possa tentare un affondo nelle ultime settimane, proprio gli ultimi giorni di mercato, mettendo sul piatto anche la possibilità di inserire il cartellino di Saelemaekers come parziale contropartita.
0: Ah, ok.
3: Poi non è detto che il giocatore accetterà o che si farà lo scambio, però è un tentativo, il Milan lo farà. Su lì è un po' un grande mistero perché l'anno scorso nella prima parte di campionato è stato il più positivo, i numeri lo premiavano, era il capocannoniere della Roma che vinceva le partite 1-0 in maniera poco gasperiniana, no? Tant'è che qualcuno ha malignato che fosse ancora un po' la coda lunga di Claudio Ranieri. Probabilmente in due anni non si è sviluppato a livello di rendimento e di costanza come si aspettava la Roma due anni fa quando ha investito quasi 30 milioni per prenderlo, e quindi potrebbe essere il sacrificato degli ultimi giorni in una finestra che comunque ha visto la Roma arrivare al 21 agosto senza cessioni eccellenti, nonostante la situazione di bilancio comunque delicata.
0: Chiara?
2: Sì, Gabriele, Chiara. Io ho una curiosità perché hai parlato di singoli della Fiorentina che ti intrigano anche nell'ottica, immagino, del patrimonio calcistico italiano. Sono curiosa di capire la percezione che c'è oggi di fronte a questa Fiorentina e al suo potenziale, perché noi paghiamo da un lato la scaramanzia, consapevoli anche appunto della passata stagione, dei discorsi che si facevano in estate, e da un lato l'eccessivo entusiasmo che traduciamo forse in una pressione. La Fiorentina viene vista come una squadra che ha intenzione di iniziare già da quest'anno a fare sul serio?
3: Guarda, ti dico di sì, nonostante diciamo la palma di regina del mercato di solito non porta particolarmente bene alle squadre, alle società che se la portano a casa, però la Fiorentina ha fatto sicuramente un mercato importante anche proprio a livello finanziario, si è impegnata per quasi 120 milioni. La percezione è che l'anno scorso è stata talmente tanto brutta per essere vera che quest'anno possa comunque rimettersi in carreggiata bene e possa andare a insidiare, se indovina gli acquisti, ha indovinato gli acquisti, ma questo modo lo dirà il campo, possa andare a insidiare una delle prime posizioni. Poi personalmente, senza offendere nessuno, non credo che la Fiorentina sia attrezzata per andare oltre il quarto posto, ma nel nostro campionato può succedere di tutto, quindi non si può neanche escludere a priori. Però a Roma c'è preoccupazione, si guarda pure con un pizzico di non voglio dire invidia, però di rammarico il mercato che ha fatto la Fiorentina.
0: Beh, via, non vi potete lamentare, via con Malen, voi avete fatto Avete fatto bingo, come si usa a dire?
3: Ma guarda che su Roma c'è tanta insoddisfazione per quanto riguarda la casella dell'esterno sinistro d'attacco, perché ci si aspettava col ritorno in Champions l'investimento da 50 milioni di Greenwood di turno. Poi la Roma si è incastrata in una serie di situazioni particolari e a oggi ancora non è arrivato.
0: Staremo a vedere quello che riserva il mercato degli ultimi giorni, no? Noi stiamo qui ad aspettare anche noi gli esterni, altri esterni oltre a Mastantuono, perché poi non ne sono arrivati, e poi c'è questa vicenda Ken e Fagioli che ci tiene un po' sulle spine. Grazie a Gabriele Conflitti, Radio Manamana.
3: Grazie a voi.
2: Grazie, ciao, buona giornata.
0: Bene, allora io farei l'ultimissima pausa, breve pausa, e poi ci ritroviamo per l'ultima mezz'ora con altri ospiti.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, con la cessione ufficiale quasi di Ken al Como, Dodò. Mi aspetto adesso un'altra uscita in Fagioli e dentro Torreira, Tosved e attenzione a Bonny. Arriverà Bonny come punta veloce in attacco, forza della sera.
7: Ciao ragazzi, buongiorno, che bello sentirvi tutti e due insieme. Io ho il cuore diviso a metà, cioè su Ken a me non mi è piaciuto l'atteggiamento dell'ultimo anno, però mi rendo conto che è un terno all'otto, cioè se torna a fare i 30 gol come 2 anni fa sarebbe tanta roba.
0: 25.
7: Ma secondo me queste annate ti capita una volta ogni tot, perché vedendo il suo percorso passato non è che abbia, cioè ha fatto così solo con la Fiorentina. Mattia da Campi, ritorno dalla Liguria.
8: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Marco. Allora, non starei a fare una tragedia di Ken. Se va via, bene, se rimane bene, e io mi fido di Paratici perché ha dimostrato di essere un uomo di calcio. L'aria è cambiata rispetto a quando c'era Gosine, Pradè. Quindi non facciamoci capo, stiamo a vedere che fa Paratici, perché tra l'altro non credo voglia fare figurucce con il mercato che ha fatto finora. Quindi tranquilli e avanti, che la Fiorentina è forte quest'anno. Ciao e complimenti per la vostra conduzione, un abbraccio.
9: Non vogliamo più Inzola, no, non ho detto noia, ma Inzola, Inzola, Inzola, mai più Inzola.
0: Siete meravigliosi, siete meravigliosi.
2: Io chiederò al regista Stefano Carlesi, poi se me lo invia in privato, ovviamente non lo diffonderò, ma nei momenti di sconforto nel corso della giornata utilizzerò l'audio di quest'ultimo ascoltatore.
0: Comunque sento che oggi invece va molto di moda Bonny, molti lo hanno invocato, già in 2 o 3 insomma hanno fatto questo nome. Poi tra gli ascoltatori ci mandano anche, no, delle foto.
2: Sì, Sergio ci manda una foto di un gattino, ora non so se sia un gattino o una gattina, però avvolto in una maglia viola, e è bello che comunque ci consideriate parte integrante della vostra giornata, della vostra quotidianità, e condividiate poi con noi i momenti. A volte ci fanno anche un po' di invidia con le foto da località di villeggiatura, però la testimonianza di come poi Radio Firenze Viola sia entrata a far parte della loro giornata. Anche Mattia ci ha detto da Campi in rientro dalla Liguria, e comunque insieme a noi all'ascolto. Io sono molto d'accordo con lui sul cuore diviso a metà nei confronti di Moise Ken.
0: Eh sì, anche perché effettivamente poi gli vogliamo bene, però probabilmente abbiamo paura che non sia il Moise Ken del primo anno, ma quello del secondo, e quindi nel pacchetto Moise Ken devi prendere un po' tutto il pacchetto, con le sue i suoi ritardi, i suoi permessi, la sua musica, che sono cose importanti, no, per lui, permessi presi per la famiglia, gli è nato anche un secondo figlio, ha avuto un problema insomma, ora non stiamo a dirlo, ma ce l'ha avuto effettivamente questo problema, quindi familiare, per cui insomma va considerato tutto il pacchetto, e qualcuno ci rinuncerebbe proprio pensando anche a questo pacchetto e ai problemi, soprattutto con la tibia. C'era un ascoltatore prima, parlava di caviglia, sì, no? È la tibia,
2: esatto.
0: La tibia che quando prende una botta in quel punto è particolarmente doloroso per lui, e quindi si ripropone. Effettivamente lo ha avuto già alla Juve, tant'è che saltò il suo trasferimento all'Atletico nell'ultimo gennaio passato alla Juve, perché per l'Atletico serviva molto più tempo per il recupero rispetto a quello prospettato dalla Juventus, e quindi lo rimandò a Torino, dove poi qualche soddisfazione ha avuto, poco spazio, ma insomma qualche soddisfazione finale, non mi ricordo se nella Coppa, non mi ricordo ora bene, perché ovviamente sono cose del sono cose della Juve, quindi non me le ricordo bene. Vinse forse la Coppa Italia, insomma. E c'è sempre questo dilemma: è il Ken del primo anno e il Ken del secondo, e questo divide tutti, ovviamente. Poi c'è comunque fiducia in Paratici
2: e anche in Pellegrino. Ad esempio Massimo da Bergamo ci scrive: ma perché tutto questo scetticismo sulla cessione di Ken e l'eventuale utilizzo di Pellegrino come titolare?
0: Questo è vero, lo volevano tante squadre anche,
2: e dice: abbiamo comprato Ken dopo una stagione da zero gol, con anche problematiche fisiche, ed è esploso per un anno. Pellegrino lo scorso anno ha fatto un terzo dei gol del Parma, che non attaccava mai, magari ne fa 20 anche lui quest'anno. Per Alberto è la tempistica il problema, ci dice: troppo tardi venderlo ora, bisogna aspettare al limite a gennaio se il rendimento di questa prima parte di stagione non è ottimale, e si può vendere a quel punto anche a meno di 45 milioni. Ovviamente l'abbiamo detto, Moise Ken tiene banco per quanto riguarda i temi. Lorenzo da San Salvi ci scrive: se il procuratore di Ken sta lavorando per limare le distanze, per me ormai il giocatore è andato avanti tutta su Zirkzee.
0: Ma Zirkzee comunque è un giocatore che non so se accetterebbe, ecco, la Fiorentina.
2: Ferreira non intriga tutti, eh? Ad esempio un ascoltatore che si firma Jay ci scrive: è invecchiato, per me non è all'altezza di Fagioli. Poi Ulai bisogna dargli un po' di spazio, altrimenti non cresce. Paolo da Roma invece: buongiorno ragazze, se Ken dovesse andare in riva al Lago, il Como avrebbe la Fabregas del gol, quindi un gioco di parole, però aggiunge Icardi e Torreira: assolutamente sì. C'è anche chi, analizzando proprio la situazione del Como, si interroga se effettivamente sia ricco, e dice: se non sgancia 70 milioni rischiano di fare la figura dei pezzenti, e noi quella dei bischeri, a dargli l'attaccante della nazionale al prezzo di un piccoli qualsiasi.
0: Allora, credo che abbiamo Alessio in linea, grazie ancora per tutti questi interventi in diretta, ci fate molta compagnia, come noi speriamo di farla a voi. Alessio, benvenuto a Radio Firenze Viola.
10: Sì, sì, la penso esattamente come voi, anzi, siete voi, fate compagnia a noi. Io vi ho scoperto da poco e non ce la fa a cambiare canale. La prima, vi faccio tre quesiti velocissimi, allora poi mi rispondete dopo un cab. Allora, il primo: a me mi hanno sempre detto, e ho sentito anche vari vostri colleghi dirlo, che i piedi buoni devono sempre giocare tutti e tutti insieme, vedi Ulai e Fagioli. Secondo: se voi sapete qualcosa, se c'è un obbligo di presenze per il prestito di Mastantuono, se deve giocare l'ultimo minuto, se c'è degli obblighi particolari, oppure okay, se è un prestito normale decide l'allenatore. E poi, in riferimento all'ultimo vocale che avete ascoltato, e lo vuole come sono via il telefonino,
0: okay,
10: perché non gli si manda a Como, lui gli si fa le treccine, si trucca un pochino,
2: gli si fanno rosse, però Zola,
0: infatti girano. Grazie Alessio.
2: Grazie
0: infatti
2: Alessio.
0: Girano dei meme, no, con Zola mandato a Como al posto di
2: che poi quando
0: di
2: hanno
0: Ken
2: presentato Simone Inzaghi, se non erro, nella sua nuova avventura,
0: sì,
2: hanno sbagliato mettendo il fratello nel video, quindi questo testimonia come ci si possa quantomeno provare.
0: Allora, in linea abbiamo l'ultimo ospite, Luca Cecconi, ex Viola e allenatore. Ciao Luca e benvenuto, come stai?
11: Ciao Luciana, buongiorno.
2: Buongiorno.
11: Bene, bene, grazie. Voi state bene? Sì.
0: Sì, sì, stiamo alla grande. Siamo tutti però in attesa di questa, di questo rilancio del Como. Secondo te avverrà un rilancio su Ken?
11: Credo di sì, secondo me arriverà, perché mi sembra, come dire, no, un po' strategicamente, fa parte delle strategie, no? Un'offerta, come dire, un po' più bassa, quelli che dicano di no, però non chiudono sicuramente, immagino ci sia già fra i vari, ormai fra procuratori, intermediari, agenti, no? Ci sono tutte queste figure intermedie nei vari meandri, che immagino che con Ken in qualche maniera abbiano già una specie di accordo, insomma gli abbiano già proposto che tipo di contratto gli faranno, e quindi avranno dato un certo, avranno saputo che ci sarebbe la disponibilità, penso io, e quindi sicuramente ci sarà un rilancio. Ecco, poi se la Fiorentina accetterà o meno, certo. Anche se, insomma, mi sembrano a me quelle storie, no? Quanti anni è? Mi sembra 2 anni, 2 stagioni, sì. Che ogni estate Ken, o per un motivo o per l'altro, per il contratto, per l'offerta, sia sempre lì, sì. No, che è un po' come io trovo, lo pensavo, di Vlahovic alla Juventus. Era un paio d'anni che, ma Vlahovic sì, ma no, il contratto scade, non scade, è troppo alto. A volte quelle diventano poi delle tiritere che poi non portano solo delle momenti di non serenità all'interno di tutto questo. Quindi io spero che, io dal lato, allora, mi dispiace perché Ken è forte, però se lui, come dire, ha un po' i fruriti di pancia e alla fine, cioè, meglio toglierselo il sassolino una volta per tutte, ecco, da un lato.
0: Però Luca,
11: tecnicamente mi dispiace.
0: Però Luca, non ti sembra che, insomma, lui ha scelto anche la maglia numero 9, si è investito quando ha visto che Piccoli è stato ceduto al Bologna, o ha capito, insomma, che sarebbe stato ceduto al Bologna, lui pensava di comunque di rimanere e di essere investito di questa titolarità, no, da centravanti con il numero 9. Quindi non pensi che un giocatore possa anche non sentirsi al centro del progetto quando vedi che comunque stanno in tutti i modi cercando di venderti?
11: No, io non credo che sia così, però voglio dire, è la mia modesta opinione, è la mia sensazione, e magari hai ragione te, cioè di solito funziona così: se il Como fa un'offerta per Ken è perché ha avuto o sa della disponibilità di
0: dell'apertura, certo.
11: Cioè, se no non lo fa e non si muove nemmeno, perde tempo, perché magari, cioè, il Como sembra, no, che abbia bisogno e cerchi un centravanti migliore o più forte, più promettente di quello che ha ora, se no perde solo del tempo, no? Invece di dedicarsi a un altro. Quindi se fa un'offerta per Ken, se prova, ha avuto la disponibilità che non gli dispiacerebbe a Ken andare lì. Sai, il 9 lascia il tempo che trova, cioè ormai cioè i calciatori non sono più ingenui come eravamo,
0: certo,
11: noi,
0: no, no,
11: ai nostri tempi. Cioè adesso sono di uno scaltro, di un'intelligenza. Vedi mai una dichiarazione fuori posto? Sono sempre equilibrate, sempre per non far trapelare nulla, per non prendersi posizioni che potrebbero essere sconfessate il giorno dopo. Quindi prendere il 9, sì, vabbè, poi però la Fiorentina mi scende al Como, ma io il 9 l'avevo preso. Cioè, quindi a queste cose gli darei il giusto peso. Poi,
0: volendo, ecco, guardare,
11: guarda, scusa, finisco.
0: Sì, sì,
11: se viene con, diciamo, quel dubbio che avevi posto te un attimo fa, basterebbe che facesse una dichiarazione pubblica, lui o il suo agente: Ken vuole rimanere a Firenze, non si muove e non andrà da nessuna parte. Ecco, allora aver preso il 9 sarebbe sancito e confermato da questo, ma se non dici niente, vuol dire che lasci fare le cose, perché in qualche maniera è quello che Probabilmente, sai, se un giocatore vuole andare via perché gli danno magari qualche milione in più e magari gli accomo, insomma, la Fiorentina mi sembra, secondo me, vale qualcosa in più del Como, però oggi il Como è in Champions League,
0: sì, è lanciato,
11: e quindi questo ha un fascino, chiaramente è una vetrina che ha il suo peso in una valutazione di un giocatore.
0: Sì, no, ti stavo interrompendo solo per chiederti da allenatore, insomma, grosso, come starà preparando questa partita. Tra tre giorni c'è l'esordio in campionato, anche lui ha tante pressioni, no? Perché comunque non voglio dire che a Firenze sono scettici su Grosso, però insomma, quindi ha un po' l'obbligo di partire bene, no? E si ritrova con questo con questo problema di non sapere se Ken può essere titolare o meno lunedì. Ecco, tu che sei un allenatore, che succede a un allenatore? E se, allora, se Pellegrino è all'altezza di Ken?
11: Sì. Allora, uno, diciamo, come premessa, a me piace la scelta, cioè mi piace quest'anno la Fiorentina che si è affidata a un direttore sportivo, diciamo, con come dire, con il portafogli e con la possibilità, diciamo, di operare con una certa libertà e con una linea, perché bisognerebbe che molte dirigenze capissero che un conto è la competenza tecnica e un conto poi sono i vari aspetti di marketing, operazioni finanziarie e via discorrendo. Cioè, probabilmente ci vuole la conoscenza e la capacità di entrambe, cioè sicuramente anche della parte finanziaria, rapporti, però quella tecnica deve avere la corsia preferenziale, perché si parte da lì per poi, certo, promuovere e avere successo tutto il resto. Quindi mi è piaciuta molto questa scelta, e non è un caso che ha scelto un allenatore, secondo me, bravo, abbastanza giovane, perché secondo me bisogna prendere allenatori abbastanza giovani, perché hanno delle motivazioni e delle energie che quelli datati non hanno, e un allenatore molto più di prima ha bisogno di energie e motivazioni nel calcio di questo periodo. E per l'altra parte, allora, dipende chiaramente da, sai, noi facciamo, no, ipotesi e cerchiamo di capire da quello che, no, ci arriva questa posizione di Ken, cosa farà Ken, cosa farà la Fiorentina, cosa farà il Como. Diciamo che poi la realtà la conoscono, no, i diretti interessati, quindi se Ken, io voglio dire, immagino che l'allenatore lo vede tutti i giorni allenarsi, ci può parlare in qualsiasi momento, così come paratici, quindi dirigenti della Fiorentina, parleranno con gli agenti eventualmente, o sì o no, non lo so, e quindi magari se quelli gli dicono guarda, vogliamo andare via e Ken non può giocare domenica, ipotizziamo che l'agente di Ken gli dica così a Paratici, è chiaro che Paratici poi lo deve dire all'allenatore, ha detto guarda che l'agente mi ha detto che Ken non vuole giocare perché vuole andare via e quindi certo, non avrebbe la testa, e quindi l'allenatore a quel punto lì valuterà un'altra soluzione, oppure no, Ken è aperto a entrambe le possibilità, in questo momento non sappiamo come andrà a finire, e in questo momento allora se poi lo vede allenarsi con voglia e motivazioni, come dire, è giusto sfruttarlo e farlo giocare. Ecco, cioè questa è una situazione che ha molte possibilità, ogni giorno può modificarsi qualcosa, può arrivare una telefonata di un certo tipo a uno dei protagonisti e modificare le cose. Ecco, quindi questo Grosso la dovrà, io credo che Ken, come dire, motivato, che ha voglia, è bene tenerselo, come dire, come prima scelta. Se però poi sanno o vengono a sapere che lui non è più pronto, allora si cambia e si va su un'altra soluzione.
0: Sì, perfetto, grazie Luca, sempre molto chiaro nelle tue spiegazioni. Luca Cecconi, grazie mille di essere intervenuto.
11: Ciao Luciana, grazie,
0: ciao,
11: a voi.
0: Ciao.
2: Grazie, a presto.
0: Allora, siamo in chiusura, ma prima voglio farvi dare un aggiornamento dalla redazione. Abbiamo chi meglio di Pietro Lazzarini che può darci questo aggiornamento in chiusura.
12: Ciao, ciao a tutti, velocissimi, perché ovviamente incombe Pellegrino. Sì. Allora, la Fiorentina continua a trattare per Ernest Pocu, una trattativa che è entrata nel vivo con ottimismo tra le parti per il buon esito poi dell'affare stesso. Non abbiamo tempistiche per la chiusura, ma sappiamo che trattano per il prestito oneroso con obbligo di riscatto, una cifra complessiva dovrebbe essere di 20 milioni di euro, quindi un altro acquisto che sarebbe potenzialmente molto oneroso per la Fiorentina, ma ci credono molto in Viola, insomma, sul giocatore che verrebbe a fare l'esterno sinistro di piede destro. E quindi niente, l'aggiornamento è che comunque le parti si stanno avvicinando e che potrebbe essere uno dei prossimi acquisti della Fiorentina.
0: E comunque vi rimandiamo su Radio Firenze Viola per tutti gli aggiornamenti. Ringraziamo
12: e sul sito
0: anche sì, su Firenze Viola ho sbagliato io, ho messo radio di troppo e quindi sul sito per tutti gli aggiornamenti, anche a cura di Andrea Giannattasi in questo caso, che ha tirato lui per primo fuori la notizia. Io ringrazio Chiara Andrea Bevilacqua, è stata un'ottima compagna di viaggio, e vi saluto e grazie ancora di averci seguito. Ciao.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. È venerdì, è il 21 agosto, mancano 10 giorni alla fine del calciomercato. Un calciomercato nel quale certo non ci siamo annoiati e non lo stiamo facendo neanche in questi giorni, in cui insomma stiamo cercando di capire un po' che cosa succede sul fronte Moise Kean, sul fronte esterno, con Poku, sul quale io l'ho già detto negli scorsi giorni, insomma i giochi di parole si sprecano. Comunque, Giacomo Galassi vi dà la buonasera. Ora arriviamo anche su tutte le tematiche. Prima fatemi dare la buonasera a un collega, un amico, il numero uno, il procuratore di Lorenzo Amatucci, come lo vogliamo descrivere, Dimitri Conti. Buonasera.
2: Buonasera, buonasera Giacomo.
1: Grande Dimitri.
2: Ti devo dire, al di là dell'intro, è un piacere ritrovarti. Io non mi ricordo l'ultima volta che siamo
1: scorsa
2: stati
1: estate.
2: In dire, no, di più.
1: Scorsa estate.
2: Così
1: sì,
2: poco?
1: Sì, secondo me scorsa estate. Sì, sì, quando chiedemmo a Sergio Pellissier qual era la sua frutta
2: preferita.
1: Ma per
2: me è passato più di un'estate.
1: Dici?
2: Sai, da quel momento.
1: Sai,
2: là,
1: come dice un saggio, quando
2: le mele, lui
1: pesche,
2: da Buon Valdoni, le mele da Valdostano.
1: Ora non me lo ricordo.
2: Almeno questo me lo ricordavo. Ciao
1: questo.
2: Giacomo.
1: Ciao Dimitri, il quale è entrato qui in diretta, lo dico ai nostri ascoltatori, dicendo che oggi non ha intenzione di infuriarsi e di arrabbiarsi.
2: No,
1: quindi il nostro compito sarà solo quello per due ore, cazzottare Dimitri fino a che non esploderà.
2: No, oggi ho fatto un fioretto.
1: Eccoci.
2: Oggi non mi arrabbio. Oggi sto sereno anche perché io sto preparando i festoni.
1: Ecco, perché sì, qualcosa mi hai già detto.
2: Cioè,
1: qui non siamo già d'accordo, però dillo pure agli amici.
2: 3487513, non spaccare.
1: Bravo.
2: Il microfono.
1: Io faccio un passo indietro,
2: 3487513933, oppure quelli che ci chiamano allo 055 77 111 71, e nel caso, così lo salutiamo, parleranno prima con Stefano Carlesi.
1: Che bisogna fare?
2: Chi ci segue con un po' d'attenzione, chi fa l'errore il lunedì alle 19 di mettere Radio Firenze Viola web app canale 92, lo sa, il mio pensiero è che c'è vita oltre Moise Kean. Stiamo calmi,
1: ma al 21 agosto,
2: trust in Paratici. Ma se a giugno Paratici dice io l'ho già venduto una volta Kean, e quanto l'abbiamo ricordato noi anti-trappers, quanto l'abbiamo ricordata quella frase lì.
1: Anti-trappers?
2: Noi anti-trappers.
1: Cioè tutti i trappers.
2: Me, io la trap non la posso sentire, quindi non mi stanno simpatici trappers.
1: Sinceramente neanche a me, non è che non stanno simpatici, però
2: vabbè,
1: francamente
2: no, ne,
1: oltre a non essere
2: non
1: già un
2: tifo
1: genere,
2: per loro nella
1: le
2: vita.
1: Le canzoni anche
2: non
1: di Moise Kean, diciamo che
2: vita.
1: Buon Moise, diciamo, su un campo da gioco forse rendi
2: meglio,
1: di più che davanti a un microfono.
2: Meglio, nonostante io non sia un suo fan sfegatato, tutt'altro. Quindi ribadisco.
1: Quindi te festeggi?
2: Dato
1: cioè,
2: che Paratici
1: dire va bene, fidiamoci a Paratici.
2: È da giugno che ha lanciato, ha seminato questi quattro chicchi che non tutti hanno visto che cascavano nel terreno e facevano radice, no?
1: Anche perché non piove mai, quindi
2: tra
1: ieri.
2: L'altro ora per fortuna, quindi, tra l'altro mi è toccato andare a posare l'alba, delle storie, vabbè, ma gli amici a casa
1: l'arbitro?
2: Ma vedrai, mi fa le foglie secche ad agosto perché
1: certo,
2: c'è una
1: un
2: siccità a par d'essere nel deserto, ma questo non è il tema di
1: ci
2: oggi.
1: Ci abitueremo.
2: Non è il tema di, spero si abitui il mio albero, più che altro ci abitueremo a dare fiducia a Paratici anche quando fa qualcosa che a una prima sensazione, a una prima vista diventa o rischia di essere antipatico o rischia di bruciare o di lasciarci un alveo di incertezza.
1: Però io vorrei, ora al di là della questione dei festoni, cioè anche io posso dire fiducia,
2: quello provoco, ma chiudo. Se Paratici
1: se 17-7,
2: no, chiudo la riflessione,
1: mi sa che saremo ancora qui a aspettare notizie d'accordo.
2: No, ma si fa alle 19:05 perché gli amici a casa lo vedo già che non mi danno respiro.
1: Ma in realtà Chris ci ha già scritto e sospettava un timore che ci saresti stato tu.
2: Ma
1: però
2: Chris mi ama e mi odia, lascialo perdere. Chris, lascialo, è un bravo ragazzo, sono convinto.
1: Sì.

0: Oggi no, abbiamo visto il post della Fiorentina KMB
1: sì.
0: su X.
1: Resta quindi. È qui
0: resta.
1: Che voglio arrivare.
0: No,
1: a te
0: perché
1: dove...
0: poi hanno voluto precisare che
1: sì?
0: era una carrellata di attaccanti e non era KMB.
1: Ah, non era KMB.
0: Quindi no, quel che ti voglio dire è una serie di rimandi, segnali codici cifrati, messaggi cifrati.
1: Questi segnali codici cifrati ti fanno essere sicuro che Moise Kean è già
0: sicuro,
1: sulla barchetta nel lago
0: di Como. Il sorgere del sole, la morte e le tasse. Tre cose sono certe: che Kean vada al Como
1: sono
0: non è
1: più di tre
0: sicuro. Che Kean sì, che fa ormai fa un caldo bestia d'estate,
1: sì,
0: irrimediabile.
1: Non ci sono più le mezze stagioni.
0: Non sono più le mezze stagioni, però
1: tutta
0: è collegato
1: campagna.
0: Al caldo.
1: Va bene, comunque,
0: al
1: ok.
0: caldo selvatico.
1: Quindi te dici certezza
0: no?
1: non ce ne sono, ma te la odori da
0: io
1: lontano.
0: Io la odoro nel senso che
1: dobbiamo prepararci davvero a salutare Moise Kean.
0: Ma io sono prontissimo, preparatevi
1: no.
0: voi.
1: Cioè, al di là di tutto il discorso, anch'io mi posso fidare di Paratici, sicuramente ha già un piano B, un piano C, un piano D, un piano E e quant'altro. Però io non sono pro, cioè, dai, Moise Kean un po' ci ha fatto casare in questi due anni.
0: A me mi ha fatto anche arrabbiare. Però.
1: Anche a me, però io ti dico anche una cosa che sto dicendo da giugno, che la scorsa stagione in cui tutti siamo d'accordo sul fatto che Kean ha fatto abbastanza
0: male,
1: male, e se tu vai a vedere i numeri e anche l'importanza nella stagione, lui comunque ha fatto 8 gol e tra l'altro non mi sembra in una Serie A in cui la gente segna 30-35
0: gol.
1: Non in Serie A.
0: No, ma Kean
1: io
0: ha fatto 11?
1: Sì, io
0: Piccoli
1: vado solo sulla Serie A, dai, quelli della Conference io non li
0: degli scemi,
1: non li valgo. Sì, perché poi c'è anche tutto il resto, tutto il lavoro. Cioè Pellegrino, che tu, di cui tu scommetto sei un grande fan, perché sarà lui a sostituire
0: io
1: Kean.
0: Non,
1: infatti,
0: non è una questione
1: cioè,
0: di
1: nella peggior
0: fan.
1: Stagione di Moise
0: cosa
1: Kean.
0: Ha detto oggi Pellegrino? Ma io ti faccio
1: detto?
0: La stessa domanda che ho fatto
1: cioè,
0: a chi si compra martedì. Ma mi dite quanti gol fa Kean nel Parma di questa? No, ditemelo.
1: Secondo me in doppia cifra ci va
0: facile. Secondo me non c'è Rian nemmeno per scherzo.
1: Ma dai, se sta bene fisicamente.
0: Ma perché è una questione di dover lavorare in un certo modo. Nel Parma di questa si gioca da uomini squadra. Io l'ho detto, io ci credo in Pellegrino. E non sono io tanto a crederci. È Paratici che ci crede, Perché Paratici, siccome siete passati, io lo dico quasi con... d'affetto, nel senso che non vi capisco delle volte, vi giuro non vi capisco.
1: Ma voi chi?
0: Voi altri che l'avete divinizzato, va bene? Avete goduto come dei pazzi quando metteva a tacere i giornalisti, sviava le notizie, ma adesso è diventato un bischero perché vuole vendere Kean. Allora, è chiaro che io non mi ci ritrovo in questo. Per me non era Dio prima e non è uno scemo ora.
1: Va bene.
0: È un dirigente che non vuole ripetere gli errori fatti nel recente passato. Qual è stato un grande errore della scorsa dello scorso calciomercato estivo?
1: Uno dei
0: più grossi, e ne abbiamo parlato per un anno di fila. Spendere 27 milioni per una riserva.
1: Sì.
0: E quanto abbiamo speso per Pellegrino?
1: Beh, 22 più 3, sì, 25, è quello che dico anch'io.
0: Non può essere una riserva a priori. Tant'è vero che io ti ribadisco quel che ho detto. Ieri ho fatto una capatina con Pietro e Chiara Bevilacqua e ho raccontato una cosa che mi risulta. E la ribadisco anche oggi. Da quel che so io, che può essere tutto sbagliato, non è che voglio dire la verità in tasca, io non ce l'ho di certo. Ma la Fiorentina crede in Pellegrino, e crede in Pellegrino non vuol dire a chiacchiere. Vuol dire che se parte Kean, prepariamoci, perché non prenderà un centravanti di grande caratura, almeno sulla carta. Perché Pellegrino è il centravanti di grande caratura nelle idee. Se dovesse rimanere Kean, l'idea di Paratici è di parlare approfonditamente con Grosso e di capire se ci sono i presupposti perché si giochi anche a due punte. Io questa te la dico per come mi è arrivata. Se rimane Kean, Pellegrino non gli fa da riserva pura. Su questo voglio ribadirlo, perché tanto mi risulta e tanto di tanto vi do.
1: Va bene, avrei tante cose da dire, ma prima allo 055 77 111 71 c'è Marco. E allora buonasera Marco e ben trovato.
0: Ciao.
2: Buonasera. Allora,
1: dici tutto.
2: Volevo parlare di Kean. Praticamente Kean è stato sfinto tutta la preparazione perché lui ha il suo problema grosso della tibia, e ha fatto una bella partita, un tiro in porta con con il Benevento lo poteva fare anche

0: Pellegrino, né, che... quindi secondo me ci sono ancora dei problemi molto grossi di salute, e in più tutti i resti dei suoi problemi.
1: Però scusa Marco, però il Como lo prende, lo prende se ci sono tutti questi problemi?
2: No, poi noi di problemi di salute
0: ma
2: non ne abbiamo.
0: Non avrebbe venduto se no paratici.
2: Ma guarda però
1: Marco, il Como non sono i mischeri.
2: Io ti ribadisco quella frase lì della conferenza di metà giugno. Nessuno gli ha chiesto, ma non è che vendi Ken, eppure l'ha voluta mettere quella frase. Io già una volta l'ho venduto,
0: già dalla Juve,
2: ma lui lo conosce bene, soprattutto caratterialmente. Io questo l'ho detto tante volte, viva i gol, ma conta anche la puntualità, conta l'impegno, conta spendersi per gli altri ed esserci. Conta anche più di 3 o 4 gol delle
0: però
2: volte,
0: non la pigliamo più un gol al Benevento.
2: No, sono d'accordo.
1: Questo
0: e
1: siamo
0: che lei una, è che lei è di una nazionale, sì, ha fatto il gol in nazionale, ma l'ha fatti con delle squadrette preliminari di mondiali.
2: E poi non ci siamo andati comunque.
0: Mondiali. E poi ci siamo andati. Lei è un attaccante di una nazionale che non va ai mondiali da 3 anni.
1: Vabbè, chiarissimo Marco, guarda, grazie di aver aggiunto anche il tuo parere e ti salutiamo. E sulla questione fisica, insomma, io faccio fatica a credere che una società come il Como, che voglio dire fa la Champions, non sono il pizzichettone,
2: non ha puri.
1: Dici secondo caso Bamba Dieng, cioè nel senso, ora è vero, lui era svincolato, però visite mediche, ora è successo anche a Moise Kean con l'Atletico Madrid.
2: Quando doveva andare in un gennaio all'Atletico. Però
1: è vero che anche dovessero arrivare a chiudere l'operazione,
2: esatto. Dopo aver fallito quelle visite lì. Per cui insomma.
1: Sì, come, così come Bamba Dieng, tra l'altro è finita dai tuoi
2: la
1: amici
2: della rossa di Belgrado.
1: Che mi dici la pronuncia però in serio?
2: Kerna Zvezda.
1: Kerna? Non Zerna.
2: Kerna
1: Zvezda. Bene, è andata alla Stella Rosa. No, dico, però è vero che nel caso dovessero arrivare a un quid a chiudere l'accordo, poi sulle visite medie di Ken con tutte. Però ecco, qui a dire che ora ha dei problemi fisici.
2: Una zanzaraccia che non mi molla.
1: Sì, non è proprio una zanzara, è mezzo moscerino. Non si è capito. Qui si creano mostri. E non solo in studio. Va bene, invece arrivo io a dirti quello. Secondo me voi siete ingiusti nei confronti di Moise Ken. Sì,
2: noi.
1: Sì. Siete ingiusti perché o non siete voi, dite, secondo me anche te lo dici, sono sicuro, ti ascolto non tutte le volte, ma ti ascolto spesso, che i giocatori forti si tengono sempre e si mettono nelle condizioni di fare il loro meglio. E allora oggi non puoi dirmi che Pellegrino è meglio di Ken. Ma
2: nessuno ha detto Pellegrino è meglio di Ken.
1: Quindi gioca Ken e confermiamo Ken.
2: Io ti dico che non puoi guardare solo come se fossimo alla PlayStation il valore assoluto, l'ingaggio. Quanto incide l'ingaggio? Ma non a me, a Parati ci fregherà dover dar 10 milioni l'anno a lui o no?
1: Non sono 10 l'anno.
2: Quasi.
1: No, perché c'è 7,5, sono 5,8.
2: Ma che 5,8?
1: 5,8, c'è il calcolo, le calce e finanza.
2: Ma che calcolo hai fatto?
1: Sì, sono 5,8, sono comunque pippoli,
2: ma
1: insomma,
2: dai.
1: Visto che Pellegrino prende un terzo all'ordo.
2: Questa cosa,
1: forse,
2: più che i conti della società, squilibra anche e soprattutto le dinamiche interne, perché c'è un giocatore in questo momento che guadagna più o meno il triplo rispetto al secondo, e non è poco. Cioè, o sei il triplo,
1: sì, però ieri Fagioli ha pubblicato anche una foto su Instagram,
2: secondo,
1: grande, però sono 10
2: o
1: anni.
2: Sei il triplo più forte del secondo?
1: Beh, fino a piccoli. Sì, perché te sei un difensore di piccoli, pensi che così peggio di Ken?
2: No,
1: ma io sono
2: un difensore delle cose giuste. Ken irrinunciabile, 11 gol. Piccoli, via! Vergogna! 8 gol. 3 gol fate tutto sto casino per 3 gol di differenza in un anno?
1: Però aspetta, intanto devi dare un peso ai gol che ha fatto, devi vedere quante partite hanno giocato.
2: Diamo un peso anche al fatto che Piccoli fosse al primo anno a Firenze. Io l'ho massacrato Piccoli, ma oggi mi sfugge questa valutazione divergente, tanto divergente. Io guardo la carriera di Ken, poi mi chiamano giustamente, dicono ma la media gol minuti è di 1 su 180. Ma perché gli altri attaccanti quanto credete abbiano?
1: Beh, dipende quali sono gli altri attaccanti.
2: Sì, nel
1: chiaro,
2: senso,
1: se lo paragono al Lautaro di turno, sì, però se lo paragoni al Pellegrino di turno,
2: ma
1: i gol sono 280.
2: Ti fa chiudere la bocca, tranquillo.
1: Ma senti, ma cosa
2: il
1: mi
2: Pellegrino,
1: fa
2: il Pellegrino,
1: senti,
2: il
1: ci
2: Pellegrino
1: sono tanti, sì,
2: è un bomber vero, non un cantante prestato all'attacco. Hai capito?
1: Cioè, per te Pellegrino ti dà più sicurezze di
2: no,
1: ti gasa
2: allora,
1: più
2: no,
1: di Ken.
2: Ma in
1: dici
2: un
1: rapporto qualità prezzo?
2: Pellegrino è un attaccante che a me piace. Che io aspetterei volentieri, fossi un tifoso della Fiorentina. E che mi fa pensare che, perché non è che se va via Ken non viene nessuno,
1: No.
2: Beh, voglio sperare.
1: Però
2: no.
1: Che viene il sostituto di Pellegrini, cioè
2: viene
1: il vice Pellegrini.
2: Un attaccante da viene non Pina. Ingombrare Pellegrini.
1: Vieni Pina.
2: Io mi aspetto uno più giovane del Pina, lo
1: sì.
2: Sai.
1: Cioè, Pinamonti, meno anzi, formato. Andrea Pinamonti.
2: Io mi aspetto uno meno formato di Pinamonti.
1: Come fu Højlund per l'Atalanta.
2: E l'Atalanta è un esempio perfetto per smentire quello che hai detto tu. Perché? Ma non è mica vero che tenendo i migliori, bisogna tenerli sempre i migliori. Quando arrivano determinate condizioni, è bene cederli certi pezzi grossi.
1: Va bene, ma io
2: e
1: dico.
2: Trovare i giusti sostituti. Un esempio plastico.
1: Non mi sembra questa.
2: L'Atalanta. Il Napoli che ha vinto il primo scudetto.
1: Ma questo siamo perfettamente d'accordo. L'Inter del triplete.
2: Capito?
1: Nasce dalla cessione.
2: Ci sono tanti situazioni.
1: Ma questa non è la situazione, perché comunque.
2: Ma qui abbiamo un dirigente bravo, universalmente riconosciuto come bravo.
1: Ma sul fatto che nessuno si strapperebbe i capelli a Firenze nel caso poi se arrivasse davvero a Dama sulla cessione di Ken, siamo d'accordo. Però ora da dire che se arriva con i festoni si festeggia e Ken
2: io?
1: Se ne va.
2: Ma potrò fare quello che voglio?
1: No, no che non puoi fare quello che vuoi.
2: Potrò o non potrò
1: Vavro, ma
2: dire
1: che
2: quello
1: che eri al telefono in diretta, invece sei in studio
2: qua,
1: quando
2: vieni
1: non
2: qua, vieni qua,
1: ma
2: dai,
1: non lo
2: facciamo
1: voglio.
2: Un'ospitata. No, vabbè. Facciamo
3: voglio
2: un'ospitata.
3: Chiarire.
2: Sì. Però
3: se
2: al microfono.
3: Se le cose giuste è lui, va bene?
1: Lui sono io.
3: No, lui
1: sono io.
3: La belva è finalmente libera.
1: Dimitrio Conti, il capo dei capelli.
3: No, lascialo parlare perché Dimitri.
2: Ma fatemela dire una
1: scemenza. Senti, Nick, mi parli del tuo rapporto con Twitter, perché con X in questi giorni ci stai dando secco.
2: Una scemenza ogni
1: cioè,
2: tanto.
1: Cioè, poco hai scritto sì con l'accento, cioè non sì, continua a trattare.
3: Sì.
1: C'è ottimismo.
3: Era un doppio senso.
1: Ah sì, eh?
2: Ah.
3: Voi volete segnare.
1: Tutti aspettano le tue clessidre. Le tue clessidre.
2: Stefano, posso chiedere? Secondo me non si sente niente.
1: Niente.
2: Cioè, io sento a malapena in cuffia. Ma grazie di essere passato
1: bene,
2: al direttore
1: come
2: Nicolò.
1: Senti, cambio totalmente argomento perché su poco poi come sempre se ci sono degli aggiornamenti di calciomercato ve li diamo live.
2: Yes.
1: Ad oggi la situazione insomma è tutto il giorno e ve la raccontiamo, magari ci torniamo. Cioè poco è un nome più che concreto per la Fiorentina. Sì, ragiona, 20 milioni di euro il Bayer Leverkusen,
2: prestito
1: con obbligo, anche se la Fiorentina si sta un po' cioè sta dicendo ma non è che niente fa un prestito non diritti riscaldi, Bayer ha detto no.
2: Vabbè, fa parte.
1: Quindi si sta trattando, però c'è grande ottimismo sul fronte poco. No, cambio totalmente discorso, veramente anche dal mercato. Ma siccome ti devo riconoscere che hai delle ottime doti da previsore di come andranno le cose nel campionato, perché mi ricordo quando ormai 2 anni fa venisti qui e dicesti ragazzi il Bologna arriva davanti a noi 2 anni fa e arrivò in Champions e noi si arrivò ottavi.
2: Sì.
1: Voglio chiederti la griglia di Dimitri Conti della prossima Serie A. Dai, questa è bellina,
2: difficile, troppo difficile.
1: Ho capito, ma domani inizia,
2: ma mancano 2 settimane di mercato. Io guarda, questa te la do volentieri il 1° settembre, ti posso dare un po' di chicche sparse. Oggi la Fiorentina non lotta per la Champions, oggi, fra 2 settimane forse. Oggi non lotta per la Champions, attenzione al Milan perché per me rischia un altro grande botto e sento strane vibes da Como. Per me lottano molto in alto. Ken o non Ken?
1: Lottano in alto?
2: Ken
1: pensavo
2: o non
1: vibes
2: Ken?
1: In,
2: No, ottime vibes. Guarda, sì. Li invidio tanto, ti dico la
1: davvero?
2: Verità.
1: Perché c'è chi dice quest'anno anche a fronte di essere per la prima volta tra i grandi, perché fai la Champions League, rischia di pagare lo scotto di
2: qualcosa
1: questa.
2: Pagherà, ma ragazzi, avete visto la tre quarti del Como, vero? Ci vorranno 10 giocatori per 3 posti, nel senso.
1: Sì, però ora non è che c'hanno Maradona.
2: Beh, oddio, i titolari sono Nico Paz, Baturina.
1: Buon giocatore.
2: Giacomo, alla Fiorentina questi due giocano 38 partite su 38. Io, cioè. Prendiamo allora,
1: chiaramente
2: Nico la realtà,
1: sì.
2: Per
1: Nico
2: favore.
1: Pazzo, sì.
2: No, anche Baturina.
1: Ma la Francia è Baturina, non mi fido.
2: Baturina, quel
1: no,
2: che vuoi.
1: Sui giocatori dei Balcani. Baturina.
2: Ma anche Baturina ne gioca 38 su 38, serenamente.
1: Cioè, secondo te, Attà e Mastantuono non sono più forti di Baturina? Secondo me,
2: Attà
1: sì.
2: Non fa il ruolo di Baturina, lo sta facendo gioco forza.
1: Ma secondo me lo continuerà a fare perché lo sta facendo
2: ma
1: molto
2: bene. Ma Grosso in conferenza stampa ha detto che per lui è una mezzala sinistra.
1: Però poi gliel'ho richiesto e ha detto anche, si dicono delle cose, ma poi si vedono i calci. calciatori. Vabbè, certo, e si adattano alle situazioni. Evidentemente, secondo me quel ruolo è perfetto
2: se non fai il 4-3-3 puro, perché ti dici non cambia nulla. Non mi
1: Vabbè, certo, se non può giocare esterno
2: non è che non cambia nulla.
1: Però anche Mastantuono non mi sembra proprio uno da pestare a linea.
2: Più esterno, cioè a te è un centrocampista, sì. Mastantuono è un trequartista, è uno che da quelle parti ci ha sempre agito bene o male. A tal l'Udinese giocava anche nei tre molto spesso, cioè io Mastantuono mezzala non lo metterei,
1: no.
2: A ta mezzala, cioè, tutta la vita.
1: Secondo me con questo centrocampo
2: no, ma
1: chiaro,
2: poi gioco forza cambia. Fai valutazioni differenti, quello
1: va bene anche. Quindi mi hai detto hai ottime vibes sul Como, sì, hai detto che la Fiorentina non lotta per la Champions oggi. Chi vince lo scudetto?
2: Beh, io vedo l'Inter parecchio avanti. Mi sembra che si sia rinforzata di molto. Se non succedono cose strane, l'Inter parte molto avanti. Molto, molto, molto di più di
1: chi lotta per la Champions? Cioè il Napoli per te lotta per la Champions?
2: L'Atalanta per te lotta per la Champions. Ieri non l'ho vista bene. Il Milan prima ti ho detto mi aspetto una botta, per cui non so se lotta per la Champions. Milan sta andando molto all-in.
1: Sta spendendo.
2: Quindi, no, ma proprio all-in con scelte molto trancianti. Bisogna vedere se pagano possono fare grandi cose, se non pagano possono veramente fare un disastro come non l'abbiamo visto da tanti anni. Il Napoli ha un'ottima ossatura, certo è che Allegri non è Conte, cambierà molto e quindi non so se ripartiranno subito con quello sprint richiesto.
1: Va bene, comunque interrompo subito questi discorsi. Io di solito faccio la prima mezz'ora solo di studio e poi partono i messaggi, ma siccome sono tanti, troppo, allora dico a Stefano Carlesi di preparare i vocali e poi partiamo noi col 348 7513933. C'è chi come Andrea ci dice bisogna fare cassa con Dodò, Mandragora e Fagioli, poi non Torreiro, Tosved, ma Keita del Parma.
2: Ma Keita del Parma costa un sacco di soldi, anche perché il Parma
1: più di Torreiro e Tosved messi insieme.
2: Parma sicuramente, il Parma poi ha venduto per tanti soldi e quindi non ha più bisogno di cedere.
1: Inaccettabile, c'è scritto Dido, sì, non so perché. Perché è tuo. Inaccettabile. Molto bello, sì. Ciao Giacomo, buonasera. Una domanda, ma la Chiara ha perso i capelli oggi?
2: Chi è Daniele, mi grande sa che Daniele. Visto bene, Daniele.
1: A parte la battuta, ci sono anche altre differenze tra Chiara e Dimitri. Naturalmente, sì, Dimitri è più bello. Dici? È più bello. Molto più però ci sono anche altre differenze.
2: Più simpatica, io sono più
1: sì,
2: bello.
1: Assolutamente. A parte la battuta, ma Pokémon arriva. Poku, come abbiamo detto, ottimismo.
2: Sì,
1: dai, stiamo sull'ottimismo.
2: Vi sta dando tutto in anteprima.
1: Allora, le sensazioni che noi respiriamo dalle parti coinvolte è che la trattativa si farà, ma c'è sempre il fattore Paratici, che come dice sempre Angelo Giorgetti mente anche a se stesso davanti allo specchio. Quindi, cioè, quello che ci fanno capire è che Poku di fatto sarà il prossimo esterno della Fiorentina, ma io finché non vedo non credo, siccome a volte anche lo stesso Paratici, io sono San Tommaso, sì, non San Giacomo,
2: no.
1: Però ecco, io francamente sull'esterno, siccome anche si ventilava, no, l'ipotesi della Fiorentina facesse un investimento tosto,
2: comunque questo
1: Poku è un bel investimento, però sono 20 milioni
2: sono pochi,
1: no, certo, però quando ne spendi 70 per due giocatori al centrocampo di cui formalmente non avevi bisogno,
2: meno
1: 35 a Tai per il 70% e 30
2: a
1: Ulai,
2: in realtà Tai hai speso per ora 25, che sono 10 milioni di bonus,
1: hai ragione, però
2: non
1: per il 70%, quindi
2: tutti,
1: il valore vero sarebbe di oltre 40
2: milioni, poi tu puoi acquistare il 20% di quel 30 a 6 milioni, quindi ci sono dentro tante cose, però al momento sono 25.
1: Bene, poi Don Lorenzo da Torregalli ti scrive che ti aiuta a stendere lo striscione.
2: La voglia, beh, sei il benvenuto.
1: Ma addirittura
2: Lorenzo,
1: così felici che Ken se ne va.
2: Già,
1: oh, sono
2: curioso, tre mesi
1: curioso.
2: Che vengo qui a sto microfono a dir che lo dobbiamo vendere. Oggi non è che cambio idea, scusami.
1: Ok.
2: Sarebbe offensivo per loro che cambiassi idea oggi.
1: Assolutamente. No, stavo pensando a proposito anche di quello che dicevi che Paratici, non ti fidi del fatto che possa essere Pinamonti l'alternativa.
2: No,
1: ma qualcuno
2: no,
1: è più giovane.
2: Io mi aspetto
1: stavo pensando
2: un nome lontano. Dai
1: te lo ricordi a Rocodare, no? Che poi ci fu tutta la questione legata a Ulai.
2: Non è un ragazzo.
1: No, non è un ragazzo, però ecco, anche della serie che Paratici non è che ha cominciato oggi a lavorare alla punta per
2: Santiago
1: la Fiorentina.
2: Castro. Santiago Castro.
1: È vero, era stata sondata dalla
2: offerta per Santiago Castro e ve lo dico, non vi dico chi, ma dal Bologna. Qualcuno a tutto mercato web ha detto Fabio non è da lui ma è arrivato tardi, ma è arrivato vuol dire, capisci?
1: Bene.
2: 35 milioni 35. Non li spendi per una riserva, Giacomo.
1: No. E doveva per forza di cose arrivare tardi su Castro, nel senso non potevi prenderla a giugno o a luglio. Il centrocampo di domenica non mi piace per nulla. Fagioli, Brescianini in Dur, si rischia l'imbarcata, temo figuraccia.
2: Guarda, Damiano, imbarcata, aspettiamo. Non è il centrocampo che credo abbia in mente neanche grosso, eh. Siamo ad agosto, molto spesso chi scende in campo ad agosto poi non è detto che scende in campo tutto l'anno, per cui insomma fiducia. Comunque Brescianini non ha fatto un brutto precampionato, devo dirti. Indur è stato in crescita per tutto il finale della scorsa stagione, Fagioli, per cui ci sarà tempo per Ulai, ragazzi, dai, non smaniamo.
1: È quello idio sostanzialmente, prendendomi le infamate.
2: È un ragazzo di 20 anni, cioè non smaniamo, dai, diamogli anche il modo di inserirsi nel modo giusto.
1: Va bene, sui vocali partiremo dopo la pausa. C'è Gallo che propone di trovarti una fidanzata.
2: Va bene, se
1: poi
2: me la trovi te, Gallo.
1: Gianni da Firenze dice: grande Dimitri, lo hai sostenuto fin dal maggio scorso. Vedi. Ricordi quanti tifosi ti elogiavano quando denunciavi la situazione paradossale del comportamento del nostro centravanti? Adesso hanno cambiato idea. Forza Parati, ci siamo tutti con te.
2: Ha ragione Gianni, e purtroppo la memoria difetta. E vabbè.
1: Poi
2: lui.
1: Daniele dice: nuovo TV giornalino da domani in poi. Non so che cosa vuoi dire, Daniele, spiegati meglio. Poi, prima della pausa, Cesare ci scrive: buonasera, sono d'accordo con Dimitri Conti, piena fiducia a Fabio Paratici se vende Ken, ma anche quando ha venduto Braschi, Amatucci, Bianco e tutti gli altri giovani che evidentemente non ha ritenuto all'altezza, infatti non sono state acquistate la squadra di prima fascia. Giusto? Per favore, non parliamo di Amatucci.
2: Io metto una sola parentesi su Amatucci, perché per me Amatucci è stato un errore. Non abbiamo neanche il 50% sulla rivendita nel suo caso, quindi per me quello è stato un errore. Gli altri sono valutazioni. Beh, stanno.
1: Salutiamo Matteo che ci dice: siamo di una noia mortale. Matteo, e va bene, ci dispiace molto.
2: Mi dispiace,
1: Matteo.
2: Ma
1: molto, molto. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio, abbi pietà di noi poveri esseri umani. E poi ci fermiamo per la prima pausa, così insomma anche rinfranchiamo, no, Matteo, che si ascolta un po' di pubblicità.
2: La pubblicità
1: così
2: lo diverte.
1: Si diverte di più. Sì. Vai, poi torniamo. Sì.
4: Radio Firenze.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: 17.35 di nuovo in diretta a Garrisca al Vento con Giacomo Galassi e soprattutto con la bellissima presenza di Dimitri Conti qui al mio fianco, che ha già fatto impazzire la nostra casella dei messaggi. Fai questo effetto, i nostri radioascoltatori. E quindi sempre e per sempre 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 per chiamarci. Do una notizia riguardo solo Radio Firenze Viola, che tra l'altro non so neanche se vi potrei dare, ma io ve la do lo stesso perché non mi interessa. E se mai i capi
2: così
1: si arrabbieranno, ma in realtà è una cosa bella, è ufficiale e quindi inizieranno anche gli spot, forse qualcuno è già andato in onda. Sì, mi conferma Stefano Adlesi, quindi si può dire: per il centenario Radio Firenze Viola ha organizzato una diretta non stop 24 ore dalla mezzanotte alla mezzanotte dopo la partita con il Frosinone, dirette non stop. Se ci saranno notizie di mercato anche alle 3 di notte noi le daremo, e soprattutto celebreremo la gloriosa storia della Fiorentina con speciali, interviste, ricordi, eccetera eccetera. Quindi mancano 8 giorni, io ve l'ho detto, ve lo ripeterò, però è bello poter far parte di una radio che festeggia così i 100 anni. Poi ci sarà la festa della Fiorentina, eccetera eccetera, Dimitri nudo al piazzale e insomma tutte quelle cose che potete immaginarvi per festeggiare. Esattamente,
2: alla statua di Beppe,
1: non commisso ma Iachini. Partiamo con i WhatsApp audio.
2: Dai.
1: WhatsApp audio 2. Stefanone nostro,
6: forse non avete capito nulla. E mi ci metto anch'io. Di Dio ce n'è uno solo, non è Paratici, lei Conti.
7: Ciao ragazzi, poi sono il jet di ritorno da in mare, da lunedì si riparte, via! E bellissima la puntata di oggi, perché sento un Dima molto più tranquillo, una faccia di senso. E poi invece oggi hanno liberato un'altra bestia, Jack, il mio omonimo.
2: Capito.
7: Jack Galassia, ragazzi.
2: Sono io e ti
7: bello così garoso. Poi vado svegliettiando gli amici pomeriggi con Costantino. E comunque la differenza rispetto al passato la fa che possiamo affrontare questa situazione Ken in qualunque modo vada con una serenità che in passato non sapeva, perché oioioi si vende, oioioioioi che si compra. E ora invece quella parte lì di ansia io non c'ho. Quindi avanti tutto.
1: Grande Jack, bene, mi dispiace, sì, tu debba tornare da
2: tira
1: al mare,
2: però, però... Infatti anche in mare mi sa che tirava parecchio umido da ieri.
1: Abbastanza, comunque non ci si può lamentare dopo quello che abbiamo vissuto.
2: I poralacci sono partiti dalla costa. Sì, è che capito, queste mezze misure che non esistono più sono devastanti.
1: Vabbè, anche va... 40 gradi all'ombra.
2: No, dico queste mezze misure, dico, si fa se in un giorno da 40 a 20. È una roba.
1: È così. Però va bene, che bisogna fare? Noi siamo qui a parlare di calciomercato di Fiorentina. Mi ha sentito Caruso, sono contento, ma è l'effetto Dimitri, capito? Che tra l'altro
2: quando sono calmo io faccio arrabbiare agli altri.
1: Esattamente
2: è così.
1: Esattamente così. E poi è bello quando non si è d'accordo su qualcosa. Spesso io e Dimitri non siamo d'accordo su tante cose, ma
2: Giacomo
1: lo affrontiamo
2: apposta, quando sa che io la penso in un modo, allora, si mette sull'altra
1: parte. Perché chi mi ascolta sa che io da giugno dicevo per la conferma di
2: Ken.
1: Volevo
2: fare un po' di
1: poi
2: teatro.
1: Ci troviamo d'accordo sul fatto che diceva anche Jack che questo mercato quest'estate concede a Paratici, se mai ce ne fosse stato bisogno, il beneficio del dubbio di lasciargli la libertà di fare quello che vuole e poi valutare a novembre, dicembre o ancora più tardi a marzo,
2: guarda,
1: quello che avrà deciso.
2: Questo c'entra con il fatto che le mezze misure non esistono più. Siamo passati, no, da un estremo all'altro.
1: Dimitri, sei troppo
2: dalla
1: forte.
2: Divinità.
1: Non so come fare, la divinità sei te.
2: Non è
1: sei te.
2: Quello,
1: no, è
2: il nostro amico. Sì, però sì, gli amici a casa hanno eletto a giugno una divinità. Non sono io. Mi piacerebbe, ma non sono io.
1: Ecco, e a proposito di questo, anche qui mi prendevo le infamate, no? Nel dire calmo, poi riparà. Cioè, sbaglierà. Ha fatto 9 colpi. Probabilmente ne farà 10, se non 11, 12.
2: 4 saranno sbagliati.
1: Almeno 4.
2: Si spera,
1: facciamo almeno 3. Almeno 3 come minimo.
2: Sbagliati, poi bisogna vedere che si intende, magari non risponderanno in pieno alle aspettative. Ecco, questo
1: ad
2: è
1: esempio
2: probabile.
1: Io continuo a dirlo ai nostri ascoltatori, lo citavi prima, anche avendolo visto da vicino a Klagenfurt, anche io sulla I, no, io penso che sia un giocatore fortissimo, ma un giocatore veramente molto molto acerbo, un giocatore che ha bisogno anche che la piazza non lo carichi di troppa carica.
2: Come
1: cioè che la stessa
2: è,
1: invece se la piazza deve giocare perché è fortissimo, se poi Grosso vedendolo in allenamento
2: magari
1: valuterà
2: questo, deve giocare perché è fortissimo. No, impicchiamo Grosso perché non fa giocare Ulai con Fagioli. Allora ragazzi, ora io
1: non facciamo il bene della Fiorentina.
2: Questa roba è di una tossicità che non riesco neanche a spiegare. Corrode.
1: Bello. Dopo Tranciante, corrode, per ora è il secondo termine preferito utilizzato da Dimitri Conti in questa trasmissione. Sì. Anche con Zirkzee puoi giocare con due punte. Sarebbe ancora meglio di Ken, ci scrive Alessio.
2: Come dicono da qualche parte qui vicino, Fantalana, Zirkzee, insomma.
1: Sì. Sì, e ho fatto la stessa domanda, Angelo Giorgetti, che era Bevilacqua, la faccio anche a te.
2: Vai.
1: Ken al top e Zirkzee al top, chi prendi?
2: Zirkzee al top.
1: Sì, eh? Ok. Se parte, però Zirkzee poi leggiamo dalla rassegna stampa e purtroppo vuole la Juventus.
2: E io, poi purtroppo vuole una valanga di soldi,
1: no,
2: che temo sia anche un po'.
1: Ma dici una valanga da 3 milioni e mezzo? Quanto potrà chiedere? Lo stesso di Ken?
2: 4, sì.
1: No, glieli puoi dare se dai via Ken.
2: Non c'è il crescita, Zirkzee.
1: Questo è vero, ti costa un po' di più, però è anche un giocatore nuovo, ammortamento.
2: No, è un signore attaccante, non è un bomber vero. Ecco, la differenza con Pellegrino, io quando vi dico aspettatelo perché questo è un bomber vero, Zirkzee è più un regista offensivo, cosa che Pellegrino non ha nelle corde perché non ha una cifra tecnica infinita. Però è un bomber vero, è di quelli che inciampicano sul pallone finché non supera la linea. Ma io li adoro questi giochi, come dissi di Dovbik, io lo chiamo l'inciampone da 15 gol all'anno. Ma è una roba bellissima.
1: Lascia fare, sì.
2: Ma fatemi inciampare a me su 15 gol all'anno.
1: Posso, Dimitri, non so se hai letto la chat, anche abbiamo un Firenze Viola. A proposito delle cose, forse non dovrei dire ai nostri radioascoltatori, magari rischia il vento.
2: Però,
1: sì, però dai, quella
2: poi
1: di prima. Quella di prima alla fine si poteva dire. Questa non so proprio. Però quello che si respira da diverse parti, che non so se è quello che dicevi te, perché te dicevi un attaccante più giovane di Pinamonti, ma è che la Fiorentina. Se la Fiorentina cede Ken, pensa di prenderne uno più forte. Questa è quello che si respira da casa Viola, in casa
2: che risulta a me in questi ultimi giorni. Poi magari può essere anche cambiata una valutazione, lo stesso Paratici o Grosso possono aver visto qualcosa e non gli torna. E quindi questo ora.
1: Però questa indicazione che ci arriva nel pomeriggio del venerdì 21 agosto cambia anche. Ora, io non so a 10 giorni dalla fine del mercato, cioè nel senso, o hai 50 milioni di euro e spendi più di Ken.
2: Ma io non farei tragedie anche se arriva un ragazzo.
1: No, nemmeno io.
2: Perché ribadisco.
1: Stiamo sulle notizie.
2: C'è l'ossatura, c'è Pellegrino, c'è la tre quarti. Non c'è bisogno oggi del catalizzatore totale come Ken.
1: Sì, però io ti dico scusa, proviamo un attimo a fare anche insieme ai nostri ascoltatori verosimilmente. Chi può essere ad oggi un attaccante più forte? Perché io non credo che Fiorentina faccia questo discorso nel momento in cui valuta Pinamonti.
2: Con più forte di Ken.
1: Bisogna intenderci anche su quello. Retegui è un attaccante
2: Retegui
1: ad oggi
2: è
1: più forte,
2: forte
1: di
2: Ken. Sì, perché nella miglior stagione di Ken Retegui ha vinto il capocannoniere.
1: Sì.
2: Davanti a lui.
1: Eh sì.
2: Retegui è un attaccante migliore di Ken. Ma posso andare avanti?
1: Ci sarebbe un po' il dubbio sulle condizioni fisiche dopo l'anno
2: a svernare. Siccome io ho fatto il nome di Tresoldi, che però oggi non è aggredibile perché costa un sacco. Purtroppo ha segnato in ogni partita fin qui col Club Brugge, quindi questo non aiuta. Io quando dissi di Tresoldi avevo suggerito anche un altro nome più esperto. Secondo me si può andare a provare, anche se ho visto che è titolare nella sua squadra e non è una squadretta. Pavlidis,
1: che disse prima di andare a Benfica, io vado dove mi pagano di più. Beh, molto semplicemente.
2: Però, insomma, perché credi che Ken vada a fare beneficenza?
1: Secondo me, no, però il Como non ci va per una questione economica, anche perché a Firenze prende dei soldi.
2: Dire, non è che Pavlidis è la mosca bianca. Calmi. Io Pavlidis, ti dico un altro nome. Tresoldi non è aggredibile. Pavlidis, 30 anni, esperto. Magari
1: però,
2: non viene
1: per
2: stradominarti. Non è un profilo d'apparatici, ma io ti sto dicendo quelle possono essere delle soluzioni.
1: Però Tresoldi, ad esempio.
2: Ma Tresoldi costa tanto già.
1: E quanto
2: Tresoldi lo vuole il Barcellona?
1: E quanto sì, ma Barcellona deve un attimo fermarsi perché continua a comprare tutti e non ne mette sotto un tratto.
2: Vabbè, okay.
1: Tanto calmati, Deco, e la porta calmare.
2: Non è affar mio, è vero, a meno che non ci sia da raccontarvelo.
1: Io ho dato un pensierino nella mia testa quando ho visto dei giorni fa che Deco stesso ha detto stiamo cercando qualcuno che sostituisca Ferran Torres e Lewandowski. Ho detto, ma non è che niente vanno su Ken, però non mi pare.
2: Io devo dire, ho letto qualcuno e dice non c'è solo il Como tra l'altro su Ken, ma c'è anche una squadra estera.
1: L'hai letto te, perché a me
2: l'ho
1: non risulta. A me risulta,
2: dopo faccio vedere
1: in mano la Fiorentina, purtroppo per lei abbia solo l'offerta
2: quello
1: del Como.
2: Anch'io, però ti faccio vedere qualcuno la pensa diversamente.
1: Va bene, comunque bello perché Filippo ci dà questa, devo dire veramente bene, cioè lo apprezzo, che siamo sfascisti.
2: Meno male non siamo fascisti,
1: perché
2: però,
1: Ken rimane e ci cuciamo lo scudetto. Scusate, stavo per leggere, ciucciamo lo scudetto.
2: Speriamo.
1: Voi siete sempre negativi per fare soldi, dice Filippo.
2: Noi? Cioè noi facciamo, non ho capito.
1: Però non mi sembra di essere negativi, anzi Dimitri mi sembra fin troppo positivo. Dice addirittura se se ne va Ken si va a migliorare.
2: Io sono tranquillo.
1: Più positivo di così. E Romolo,
2: tranquillo,
1: abbiamo risposto perché dice se parte Ken arriverà uno stato sicuro, un giocatore giovane dall'estero. A me piace Pellegrino che è molto meglio di Piccoli, ma penso che miglior Ken è un giocatore
2: primo
1: formidabile.
2: Messaggio però di Romolo.
1: Ciao ragazzi, siete forti. Dimitri prova a farti infrangere subito il fioretto. Visto Vincenzo Italiano già acclamato dai tifosi del Beşiktaş dopo 6 vittorie consecutive. Questa è bella.
2: L'ho visto.
1: Non me ne frega quasi niente in questo momento di Italiano, però francamente sono curioso di sapere cosa.
2: Allora, bravo.
1: Fatto una stagione intera,
2: bravo, ha iniziato bene. La stagione non finisce ad agosto. Il Kauno Zalgiris probabilmente batteva anche la Fiorentina.
1: No, ma anche le 5 precedenti, insomma.
2: No, l'unica, il Midtjylland al primo turno non era facile. Il Midtjylland beccarselo, quello gli devo dar merito, Beccare il Midtjylland al primo turno del Beşiktaş, in realtà era il secondo turno di qualificazione, era molto difficile e lì l'ha superata molto bene. Le altre due avversarie, insomma, le batteva anche la Fiorentina, verosimilmente.
1: Bene, i sostituti di Ken sono Guiu del Chelsea o Aslani dell'Hoffenheim. Io Guiu lo conosco, Aslani dell'Hoffenheim no, faccio un passo
2: meno anch'io, ma insomma sarebbero brutti nomi, questi.
1: Dici di no?
2: Perché ribadisco quel che risulta a me, che non è quel che risulta
1: Pellegrino
2: a tutti. Pellegrino ha un posto nella testa della società e dell'allenatore. Non vuol dire che le deve giocare tutte da titolare, ma vuol dire che non deve partire in panchina 38 volte. E questo secondo me avrà il suo peso nella scelta che sarà fatta.
1: Come mai noi tifosi viola non va mai bene niente? Diamo adito alla società, ci scrive una mica e non si firma.
2: Eh vabbè, io l'ho detto, un po' di fiducia, cioè è lo stesso Paratici che abbiamo acclamato.
1: Manuel ti scrive, Manuel è sempre carinissimo.
2: Sì, sì, scrive, lo so,
1: cantante prestato all'attacco, te sei il nulla prestato al giornalismo, ci stanno.
2: Ma pensa quel che ti pare, Manuel. A me non mi
1: bello che Chris D'Acampi dice che da un po' di tempo vede troppa permalosità nei confronti da parte dei giornalisti di RFV verso chi ci scrive. Poi lui dice: meglio così, siamo troppi, lo dico da anni. Però,
2: io?
1: Caro Chris,
2: ma ce l'ha con me? Cosa?
1: No, ma è una
2: anzi,
1: battuta.
2: Io ho detto...
1: Però come dovrebbe reagire uno a un messaggio
2: no,
1: del
2: anzi,
1: genere?
2: Anzi, io ho detto io sì. Che insomma, in realtà tu mi vuoi bene, per cui no, mi sembrava di averla presa così male.
1: Bene, lo storico di Ken dice: un anno bene, poi il nulla o poco più. E Parati ce lo sa bene. Pellegrino è uno che sembra abbia tanta fame, non farà 20 gol, ma almeno 8 vedrete. E il Pina sarebbe oro come riserva, caro Salve.
2: Tanta fiducia per Saverio. Io
1: soprattutto essere soddisfatto da 8 gol dell'attaccante. Se poi li fa,
2: no, ragazzi,
1: uno fa
2: l'ha
1: una.
2: L'ha fatti 8 nel Parma, che giocava poco sulla tre quarti d'attacco. Non è mica detto che quello sia il suo tetto. Quindi, bah, io fiducia ce l'ho in Pellegrino. Io, cioè, siamo, ci danno di disfattisti.
1: Come
2: quando
1: sempre.
2: Se vende Ken, voi avete già chiuso il bandone. Saremo noi disfattisti, che vi devo dire?
1: Sentiamoci due messaggi vocali disfattisti, per favore.
2: Disfattista.
8: Buonasera, Alessandro. A mio parere, Ken quest'anno va mantenuto per il semplice motivo che è l'unico anno che abbiamo una bella squadra e molto probabilmente andrà intorno ai 20 gol. Quindi a quel punto un altro anno non lo vendi a 40 milioni, ma lo vendi a 60-70. Quindi non vedo il motivo perché dovrebbe venderlo proprio quest'anno, a 3-4 giorni dall'inizio del campionato, per giunta.
9: Buongiorno, ma che la ci racconta lei, signor Conti?
2: Mi racconta.
9: Che è lei il miglior centravanti che ci sarà in Italia, della nazionale, da bene così a squalificarlo, ma se ne rende conto?
2: Non si può avere dice. Un'opinione.
9: Io ando, c'è lei, cambia canale, Fabio da Firenze.
2: Fabio, e che le devo fare? E le manderò un saluto, continua a pensare che è nel miglior centravanti di mondo e che moriremo senza di lui. E che ti devo fare? Io non posso, per accontentare certa gente vorrebbero che si spengesse il microfono. Cambiate canale, dai.
1: No, restate con noi e dateci fiducia e accettate il fatto che qualcuno possa pensare
2: cioè,
1: bene qui,
2: voi volete la Corea del Nord. Ecco. Con il sottoscritto non ce l'avrete mai. Tranquilli, non è una promessa. La Corea del Nord a casa vostra. Qui dentro no.
1: Bene.
2: No.
1: Dimmi, è durato 50 minuti il tuo fioretto.
2: Ho provato a scardarmi, ma.
1: Bello, ci piace.
2: Meno male cascano le braccia e non altro. Andiamo avanti.
1: Stefano 69, se dovesse partire Ken a 40 milioni, la mia coppia di attaccanti sarebbe Pellegrino e Franculino.
2: E si fa anche rima. E si fa anche rima.
1: Però Franculino, guarda, Stefano, da quando ce l'hai segnalato più di un anno fa?
2: Bel giocatore.
1: Molto
2: rapido, sguscia, un bel giocatore.
1: La trattativa per Ken è un po' così. L'importante è vincere da lunedì sera fino a maggio.
2: Beh,
1: ci
2: accontentiamo di poco.
1: Sì, se le vinciamo tutte,
2: sono
1: vinciamo lo scudetto.
2: 14 punti,
1: Se vince lo scudetto.
2: Tanta robina.
1: In Champions anche si va.
2: Non so, forse si gioca per la Conference.
1: Dici, la Fiorentina in qualche modo riuscirebbe a vincere lo scudetto l'unico anno in cui la prima va in Conference.
2: Per uno strano calcolo matematico, tutta 114.
1: Sì. Assolutamente.
2: Va bene.
1: Due considerazioni.
2: Vai.
1: Una sulle presunte condizioni di salute relative alla tibia. Se lui, ma soprattutto il suo procuratore, non fossero così contenti di affrontare a cuor leggero le visite mediche di una società come il Como. Cioè,
2: speculazioni.
1: Esatto. La seconda relativa a un nome che fa sbavare tutti, visto quasi come inarrivabile, forse per l'ingaggio. Ma quanti gol segna di media Zirze? 13 nell'Alkmaar, ma poi sempre mai in doppia cifra. E allora, complimenti, vi si ascolta anche da Bolzano. Grande Joe.
2: Grande Joe. Vabbè, però Zirze, i gol che non segna, li fa segnare i compagni. Ken questo vizio ce l'ha molto meno. Pellegrino è un po' una via di mezzo, invece. Magari non sarà il bomber da 25 gol in un anno, ma per me a 15 ci può arrivare tranquillo e può giocare anche di più per la squadra rispetto a Ken. Per quello dico, cioè, ma io capisco i dubbi, ma non state raccontando la verità. A sentir voi sembra che Ken sia veloce, potente, tecnico, altruista, che abbia il gioco negli occhi. Boh, forse abbiamo visto un altro giocatore.
1: No, sono altruista, faccio un passo indietro, però
2: che fa giocare bene la squadra. Posso andare avanti,
1: secondo me è il migliore attaccante che c'è in Serie A, in attesa di vedere Gonzalo Ramos. Ed oddio, Lautaro Martinez, va bene,
2: Turam,
1: un altro.
2: Cioè te non cambieresti Turam con Moise Kean? Io
1: oddio,
2: spero
1: Turam
2: tu stia
1: l'anno
2: scherzando.
1: Scorso ha avuto grossi problemi fisici.
2: Ha fatto il doppio dei gol di Kean con grossi problemi fisici.
1: Sì,
2: ha
1: va bene,
2: 16
1: Turam,
2: gol
1: Lautaro e Turam, e poi in attesa di vedere Gonzalo Ramos.
2: perché Daniel Malen non lo scambi con Ken. No, ma posso andare avanti, posso andare avanti. Ma io mi prendo persino Duvicas. Se il Como fosse matto, io mi prendo Duvicas. Duvicas è un bel giocatore.
1: Io non ti sto dicendo non so brutti, cioè anche stesso Malen non
2: credo.
1: Che
2: bisogna mettere sulla bilancia.
1: Va bene, facciamo nei primi 5
2: della
1: bilancia. Nei primi 5, ora il primo
2: bisogna mettere più dei gol e basta.
1: Assolutamente, anche Duvicas bel giocatore, assolutamente.
2: Duvicas mi piace tantissimo.
1: Tantissimo. E, va bene, torniamo anche sui vocali, sentiamocene altri due, tantissimo, vai Stefano.
10: Radio Firenze Viola, no, ma Ken non viene venduto, dai. È evidente, cioè è Piccoli perché l'hanno ceduto, era perfetto come cambio di Pellegrino, no? Invece l'hanno lasciato andare via, e ora vendono Ken e poi c'è da cercare un altro, no? Non è logico. Oltretutto le problematiche di Ken fuori dal campo, no, sì. Ma voi non avete idea di che cosa hanno di problematiche gli altri giocatori. È che Ken è un po' più nell'occhio del ciclone, va a fare la Fashion Week, però non pensate che siano monaci tibetani gli altri, eh.
11: Secondo me il problema principale non è tanto tra Ken e Pellegrino, perché ovviamente non c'è un paragone, ma il problema grosso è il tipo di gioco che fa Pellegrino e il tipo di gioco che fa Ken. Cioè Ken sulla profondità è devastante, che ci piaccia o non come personaggio, ma è devastante. Pellegrino fa gol solo di testa, e vorrei capire un attimino chi gli fa sti cross nella Fiorentina.
2: Questo però no.
11: Perché come pare ci sarebbero tutti questi esterni, non credo Arino, tutti questi esterni in due giorni. Quindi il dubbio grosso è questo. Poi Pellegrino mo mi calma.
2: Viva l'onestà, Però ha detto una cosa giusta, bisogna valutare come si gioca. Te cosa ti aspetti, Giacomo? Una Fiorentina che riparte sulla profondità o una Fiorentina che tiene palla per gran parte del tempo?
1: Sicuramente era un'analisi che si faceva anche in questi giorni, nel caso che Ken
2: rimanesse,
1: che comunque Pellegrino ha delle caratteristiche diverse.
2: Io con Attà, se rimane Fagioli, Ulai, Mastantuono, lo stesso Gudmundsson, sono giocatori che il pallone lo tengono tanto. Quindi non sono sicurissimo che ora questa Fiorentina, perché Ken era straordinariamente perfetto per la Fiorentina di Palladino, per esempio, ma questa Fiorentina giocherà così tanto in verticale come si crede? Io ho il sospetto che ci proverà invece a tenere il pallone con certi calciatori che ci sono tra centrocampo e trequarti, sì. E a quel punto ribadisco ancora di più, mi prendo Pellegrino e non mi prendo Ken. Sembra incredibile, io che abbasso il fuoco, sì. Il tiro secchiato.
1: Ma ragazzi,
2: e me
1: il mondo è veramente al contrario. Dice sì, qualcuno. Paolo dice: Gala, per favore, fai parlare la gente preparata, perché se Baturina è un fenomeno, io sono Brad Pitt.
2: Paolo, manda una foto che probabilmente sei veramente un bell'uomo, perché Baturina è forte. Baturina, mi viene sempre da chiamarlo Baturina, ma Baturina è forte. Alla Fiorentina ribadiscono, gioca 38 su 38. Se poi non si vuol dire la verità, fate quel che volete. Non mica ho detto tutte titolari, ma 32.
1: Però viene a fare il titolare alla Fiorentina.
2: Sì,
1: forse
2: per me
1: cioè, meglio di Gudmundsson oggi è. Ma poi vediamo domani. Tendo a pensare di sì. Prima mi piaceva il calciomercato che finiva prima del ritiro. Andavi e compravi, poi noi tifosi eravamo felici. Oggi non si capisce nulla. Campionato quasi iniziato. Siamo d'accordo, Simone. Però si sta parlando di più di 20 anni fa. Ecco, perché ormai sono diversi anni. Il calciomercato apre e resta aperto anche quando inizia la stagione. Sì. Sì, francamente è incomprensibile perché facciano una cosa del genere, però continuano a farlo, e quindi le prime due giornate sono sempre con l'asterisco, cioè con squadre in costruzione. Voglio la tessera numero uno del carro Dimitri, totale sintonia, Gianluca Borghino Viola.
2: Benissimo, te l'ha accordata, cioè, la tessera numero uno Gianluca Borghino Viola. Aperte le iscrizioni, venghino sciori venghino.
1: Simone da Scandici ci propone Milik, cioè credo, è arrivato Milik.
2: Abbattuta?
1: Credo, sì,
2: spero,
1: probabile.
2: No, via, questo rischio me lo prendo. Il giocatore in sé per sé sarebbe anche molto forte, ma ormai è
1: Gianmarco da Varese chiede al Dimitri Colonna di Tutto Mercato Web se gli risulta un Lautaro già d'accordo con il Barcellona.
2: Nel senso che da quel che so Lautaro non ha nella mente di lasciare l'Inter, anche perché a 30 anni andare al Barcellona non essere certi di un posto. L'Inter, come dicono quelli giovani, quelli su X, fa il presidente Lautaro all'Inter, quindi
1: lo dicono quelli più giovani su X, eh?
2: Ma io lo leggo. Tizio, che se viene alla Fiorentina fa il presidente, mi fa ridere, sì, questa cosa, per dire che è un giocatore molto, cioè, forte,
1: molto,
2: no?
1: Che potrebbe, ovviamente, fare quello che vuole, ovviamente. Va bene, sì. Poi ciao ragazzi, sono d'accordo con Dimitri Conti, cioè con Dimitri, vabbè, basta, no, secondo me ad oggi la massima ambizione della squadra è il sesto posto, vale da sé.
2: Oggi, se finisce oggi il mercato, sei incompleto e con una serie di operazioni ben fatte, ma sei comunque incompleto. Questo è
1: che ne pensate di Lorient? Potrebbe essere una soluzione per la Viola, ci chiede Tommaso.
2: A me personalmente non è un calciatore che mi fa impazzire, per me, per quello che ti offre in continuità costa troppo, però è una valutazione personale, certo non è l'ultimo arrivato,
1: no, sarebbe funzionale,
2: il contesto grosso lo conosce benissimo, quindi ha i suoi pro. A me personalmente non è un profilo che fa impazzire, ma sono gusti.
1: No,
2: ecco.
1: E poi si parlava anche, no, del gestire Ken anche all'Oriente negli anni, lui, giusto, sì, una società forte come il Sassuolo poteva gestirla. Perché
2: l'ha fatta, sì, soprattutto di mercato.
1: Non è l'ultimo e non sarà il primo, cioè non è il primo e non sarà l'ultimo, sì, però insomma è stato tosto da gestire per il Sassuolo, che incredibilmente è riuscito a convincerlo a restare in Serie B, e tra l'altro ha rinnovato.
2: In realtà, se ti ricordi,
1: si fece male, eh?
2: Non si è mai capito che è successo, andò a fare le visite col Sunderland e poi tornò al Sassuolo. Salve,
1: faceva le visite così giusto per un controllo,
2: sì, cioè, sì, vabbè, facciamo fare, dai.
1: Ma Olai perché non dovrebbe giocare? Io non capisco.
2: C'è chi mi ha detto ieri, no, dice, ma te la dico, Bamba Dieng è che aveva trovato la fila ai CUP, allora ha detto, sai che fogli esami li fa con la Lazio,
1: certo, alla clinica Paideia di Roma,
2: sangue, a sapere se
1: e
2: tutto.
1: Poi è andato alla Stella Rossa. Bene, perché non dovrebbe giocare Olai? Io non capisco, abbiamo provato a spiegarlo in tutti i modi a Simone.
2: Non è che non deve giocare, non deve esserci la smania di vederlo subito integratissimo, perché è difficile, è un ragazzo che non parla l'italiano, ha 20 anni, è un 2006, è alla prima esperienza in Serie A, una squadra che l'ha pagato tanti soldi, il rischio di bruciarlo è concreto, per cui io sto solo invitando alla calma, perché sono anche abbastanza stanco di voler sempre intervenire per queste impiccagioni invocate per gli allenatori, non se ne può più. Con Grosso abbiamo cominciato ancora prima che iniziasse la stagione, io, se non è un record, quasi, ma sono stravolto dalla, capisco in un certo senso, ma ogni volta sono devastato dall'assenza di pazienza, prospettiva, eccetera, da queste parti. Abbiamo anche dei motivi perché sia così, però su tutto la buttiamo questa frenesia, questa smania.
1: Siamo smaniosi, che ci vuoi fare? Ci, va bene, noi intanto siamo smaniosi della seconda ora di Garrisca al Vento, perché è finita la prima, sono le 18, Dimitri resta con noi fino alle 19 e niente, pausa e poi torniamo, quindi aspettate.
12: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci in diretta 18.07, Giacomo Galassi, soprattutto Dimitri Conti qui a Garrisca al Vento in questo venerdì 21 agosto, che ci racconta contatti positivi? Non saprei nemmeno mai definire. Ma che punto siamo della trattativa tra Ken e, cioè, tra Fiorentina e Como?
2: Deve
1: per
2: arrivare
1: Ken
2: la seconda offerta. Oggi Niccolò Ceccarini ha dato un aggiornamento e forse è passato un po' in sordina. È sceso in campo Alessandro Lucci. Vuol dire, fin qui ci hanno provato un po' le società a ragionare tra loro. Se scende in campo il procuratore, vuol dire che c'è questa voglia di arrivarci in fondo. Poi magari non ci riusciranno, perché comunque di tempo non ne manca tantissimo. No. Mancano, quanto manca? 10 giorni, 11 giorni, finisce 10. Il primo.
1: Sì.
2: Quindi tempo stringe, ma se c'è quest'idea, è una cosa che si può fare anche in un giorno solo, eh. E se Niccolò Ceccarini, ribadisco, ti dà questo indizio della discesa in campo del procuratore, nello specifico, ripeto, Alessandro Lucci, io sento quell'odore di accelerata. Non siamo alla seconda offerta ufficiale, non ci siamo, siamo fermi alla prima, giudicata, si è capito, c'è chi ha detto inaccettabile, irricevibile, ridicolo.
1: Guardate, è inaccettabile!
2: È inaccettabile! Sì. Me lo immagino il buon Fabio. E quindi non siamo ancora alla seconda offerta ufficiale, ma ripeto, se scende in campo Lucci vuol dire che questa voglia di arrivare in fondo c'è.
1: Va bene, non so quanto ti interessi, ma i tuoi colleghi di Tutto Mercato Web danno una notizia curiosa
2: perché
1: del
2: non
1: mercato.
2: Mi deve interessare.
1: Perché non hai niente a che fare con Tutto Mercato,
2: esatto,
1: Web e non te ne frega nulla. Comunque, Di Gregorio va in Premier, è fatta con il Bournemouth.
2: Non gli era rimasta molte soluzioni, devo dire. Lei era stato a un certo punto chiaramente messo fuori squadra, hanno preso vicario. Quindi,
1: sì. Quindi rivoluzione portiere Juventus, poi sono fatti loro, però Perin al Palermo. Me lo ricordo come a inizio giugno, poi vabbè ancora c'era Comolli a guidare la banda e oggi invece c'è Giovanni Carnevali. Bene, sono tantissimi messaggi, poi abbiamo anche un ospite qui, quindi insomma il tempo è tiranno anche in questa trasmissione, oltre che sulla questione Fiorentina e Como per il Lorenzo Ken. Da Coverciano ci scrive: spettacolo, sono in ferie ma vi ascolterò.
2: Bravo,
1: poi ora vado in ordine cronologico, poi arriviamo anche su un messaggio che avevamo letto prima. Dopo la sua presentazione Pellegrini ha lasciato un'ottima fotografia del suo essere, ragazzo semplice, umile, rispettoso, altruista, che mi fa pensare di aver trovato un ottimo professionista foriero di gioie sportive.
2: Bello Franco, bel messaggio. Una sola cosa e non mi trova d'accordo Franco: io sono un bischero, dammi del tu, cioè, ma ci mancherebbe, tu mi idea del lei, del no dammi del tuo, io sono il primo dei bischeri, per cui
1: siamo tutti
2: d'accordo. Anche 3487513933 ce n'è uno
1: che hai fatto bene, arrivo da tanto, non l'ho mai detto oggi, mi sa forse una volta, comunque l'hai detto.
2: Bravo
1: Dimitri,
2: va bene.
1: Ciao ragazzi, potreste fare dei nomi su chi vi piacerebbe come sostituto di Ken?
2: Abbiamo fatti Tresoldi, Pavlidis, ma io mi prendo anche Icardi.
1: Te lo prendi? Io se valutano che sta bene,
2: certo.
1: Perché che ha fatto questi due?
2: Ma che ha fatto? Non ho capito, che ha smesso di giocare?
1: No, però è svincolato.
2: Giocava a Galatasaray e segnava pur partendo dietro Osimhen. Quindi insomma, io che mi dice un ex giocatore non mi fido.
1: Bene. Ciao Dimitri, sbilanciati su chi sarà l'altra punta. Non dirmi Pinamonti perché sarebbe una scelta e non sopporterei nessuna foto.
2: Prima non mi aspetto certezze. Pinamonti, mi aspetto un nome meno formato.
1: Che Paolo da Grosseto, Dimitri, te avresti un'idea di un sostituto giovane? Di Ken,
2: se ti devo dire, l'ho dei sogni e Tresoldi non, ovviamente non sarà lui, su due piedi non ho un nome, però ci sono dei profili,
1: quelli del Chelsea, no?
2: Stesso
1: prima
2: Marco
1: Iu,
2: in prestito può essere
1: Delap.
2: Delap è già un pelino più ingombrante, secondo me.
1: Sì, tra l'altro si parla di Delap come se fosse un fenomeno. L'anno scorso ha fatto un prestito normalissimo.
2: Il Chelsea è così. Chelsea.
1: Max dall'Aquila dice: quasi meglio Costantino, di sicuro meglio Sauro a parte Mandragora.
2: Giusto così. Ma infatti io sono di passaggio. Costantino e Sauro sono ospiti fissi, giustamente.
1: Matte Benve dall'Onda ci scrive:
2: amico
1: Dimitri, per te quale sarà la coppia titolare di difensori centrali quest'anno? In attacco Pinamonti, mai nella vita, solo perché amico di Lungo.
2: Giusto,
1: e su
2: gli amici
1: siamo
2: del Lungo
1: d'accordo.
2: Non li vediamo. Matte, che poi è Matteo, se non Mate, lo
1: perché
2: saluto,
1: beve mate?
2: È un bevitore di mate senza fine, e niente,
1: senza fine.
2: Secondo me all'inizio Dragusin, Ranieri e gli altri due dovranno impegnarsi molto per levare il posto a questi due, perché sono anche affiatati a livello umano. E questo conta molto in una coppia di centrali.
1: Scusa, capisco che in mezzo ai mille discorsi non sia l'argomento principale, ma ieri provavo a stuzzicare Nicolò Santi sul fatto, però sai, Nicolò è più giornalista che opinionista, te sei un po' un ibrido.
2: Mi stai dando del non giornalista, grazie.
1: No, ti sto dando del giornalista, ma anche più di opinionista rispetto a Nicolò. Cioè dicevo, ma Pongracic, perché lui diceva, guarda, Pongracic secondo me alla fine resterà. Ma che resta a fare alla Fiorentina?
2: Anch'io non vedo il motivo
1: perché
2: per
1: la Fiorentina possa dire, guarda, Marin resta, secondo me è comunque un affidabile nel caso. Ma lui che fa? Cioè,
2: ha
1: quasi 30
2: poco.
1: Anni. Infatti, resta a fare la panchina a Dragusin.
2: Infatti, io mi immaginavo per lui all'inizio, prima dell'inizio del mercato, una concreta possibilità di addio. Dalle evoluzioni recenti non la respiro e un po' sono stupito anch'io, perché io non me l'aspetto titolarissimo. Poi magari stiamo sbagliando tutte le valutazioni, per cui a quel punto.
1: Ma allora, ora, nella valutazione di oggi c'è da considerare.
2: Avrà avuto ragione lui a quel punto.
1: No, c'è da considerare anche che è arrivato dopo, quindi insomma, Grosso mi sembra uno che fa le cose semplici, quindi se uno è indietro.
2: Ma giustamente.
1: Perché non credo abbia un mese di allenamento.
2: Lunga la sua.
1: Assolutamente. Però ecco, sì, francamente, vediamo un po' che cosa succederà. Poi a Stefano Carresi chiederei se ci fa ascoltare altri due WhatsApp audio. Vai.
13: quando fate paragoni fra Pellegrino, Ken, Piccoli, i numeri, le stagioni, quanti go, quanti non go, potete fare tutte le valutazioni che volete, però di Carcio ne capite poco, se non capite che Ken è più forte il doppio di tutte e due,
2: vabbè,
13: perché sennò veramente non si sa di che cazzo si sta ragionando.
2: Hai ragione.
14: Buongiorno,
2: delle parolacce.
14: Allora, mettere Pellegrino al posto di Ken è come se l'Inter dice vendiamo Lautaro e mettiamo vicino a Thuram ci mettiamo Bonny. Secondo te è la stessa cosa?
2: Per me non è questo.
14: Comunque,
2: il
14: ci sentiamo durante l'anno.
2: Non è questo.
14: Se hai ragione ti dirò hai ragione, ma secondo me ci sono poche possibilità che tu hai ragione, caro mio, è quello che mi preoccupa.
2: Può essere, Walter, può essere, Walter, la sfera di cristallo non ce l'abbiamo. Io non sono d'accordo con te quando paragoni la distanza che c'è tra Thuram e Bonny, che poi Bonny è un discreto attaccante. Io guardo su Bonny, poi dice no, è un testa dura, non cambia mai opinione, ma non è assolutamente vero. Io all'inizio dell'anno scorso dissi, per me Bonny non è un attaccante da Inter. Poi ho visto qualche partita con attenzione, mea culpa, Bonny è un buon attaccante, non è un fenomeno, ma è un buon attaccante. Quindi, e l'Inter non è la Fiorentina, chi era? Walter. Walter, l'Inter non è la Fiorentina.
1: Quindi?
2: Smettiamo di paragonarci all'Inter, alla Juventus, al Milan. Noi siamo la Fiorentina, con il bello e il brutto di essere la Fiorentina e non essere il Milan, l'Inter e la Juventus. Quindi, that's it, è la tua opinione, io la rispetto ma non la condivido. L'amico di prima è se tu ci capisci solo te, fatto un podcast, fatto una serie video social, dici la tua, perché buono, noi siamo degli scemi qui a perdere tempo.
1: Va bene, sono curioso di sapere cosa ne pensa della questione Kennedy e di tutto il resto, anche Stefano Cappellini, direttore di Repubblica. Ciao Stefano, buonasera.
15: Ciao Giacomo, buonasera.
2: Buonasera.
1: Eccoci qua, allora, perché siamo un po' divisi qui in studio tra Dimitri Conti al mio fianco che, cito testuale, prepara i festoni in caso di addio di Moise Kean, che insomma sembra abbastanza direzionato verso il Como, anche se questa seconda offerta ancora deve arrivare, e invece io che ci vado più cauto, nel senso che comunque Paratici si è guadagnato la fiducia e anche il beneficio del dubbio di vedere un po' che cosa combina, però trovare un attaccante più difficile di Kean a 10 giorni alla fine del mercato non è così semplice. Tu che ne pensi, Stefano?
15: Sono d'accordo con te. Penso che detto, premesso che appunto Paratici si è ampiamente guadagnato la nostra fiducia, quindi seguiremo le sue mosse senza polemiche, senza scossoni, perché
2: io non ci giurerei, però
15: ha dimostrato di sapere dove andare. Poi magari qualcuno vorrà fare anche polemica, io sicuramente no, e però io insomma sinceramente continuo a sperare che Ken resti, proprio perché sono convinto che poi sostituirlo bene non sia facile, e mi piacerebbe molto affrontare una stagione avendo a disposizione due attaccanti come Ken e Pellegrino, e quindi sul momento io sinceramente tifo perché alla fine lui resti qui, ma magari alla fine invece partirà e arriverà un altro nome che ci convince, vediamo. Non sono convinto che sia facile andare a prendere un giocatore del suo livello.
2: Assolutamente, e diciamo che la mia riflessione, Stefano, era anche di una prospettiva che io ritengo un po' offuscata, viziata, sottovalutante rispetto a Pellegrino, perché quello che io dicevo prima con Giacomo è Paratici è un dirigente esperto. Paratici c'era alla Fiorentina anche durante la stagione scorsa, è arrivato poco oltre la metà, ma c'era, ha capito senz'altro quali sono stati gli errori principali. Una dei leitmotiv che ci ha accompagnato per un anno praticamente è stato Piccoli è stato pagato troppo, perché una riserva non si può pagare tutti questi soldi, e io ho detto, per dare un senso alla riflessione e al ragionamento, non è che Ken via può venire chiunque, è una certa sottovalutazione che si fa nell'ambiente nei confronti del Pellegrino giocatore, e della valutazione che ha fatto la stessa Fiorentina e quindi Paratici per primo del contributo che può dare Pellegrino. Quindi ti chiedo se sbaglio a ritenere che Pellegrino sia un po' ingiustamente sottovalutato. Io prima ho chiesto in maniera anche un po' provocatoria, ma secondo voi Ken avrebbe fatto tanti più gol nel Parma di questa?
15: No, no, ma sono domande legittime. Io Pellegrino non lo sottovaluto, però penso che non abbia ancora dimostrato di poter fare quello che Ken ha fatto 2 anni fa, certo l'anno scorso, ma 2 anni fa sì. Quindi da questo punto di vista dico semplicemente attenzione, insomma, Pellegrino non è sicuramente un acquisto da poco, è un giocatore che potrebbe essere anche la sorpresa, magari alla fine può essere la grande ciliegina, come diceva Cecchi Gori, del mercato. Però onestamente sul momento è chiaro che il Ken di 2 anni fa è un giocatore che in Serie A fa la differenza, e se fosse quello il Ken che scende in campo in questa stagione, francamente alla Fiorentina servirebbe tanto.
1: Però scusa, prendo un attimo le parti anche di Dimitri e di coloro che stanno già srotolando gli striscioni.
2: Ma non cioè, siamo

0: L'opinione che magari è sbagliata è che il problema vero con Ken l'anno scorso sia stato un aumento di ingaggio elevatissimo che ha creato uno squilibrio fortissimo nello spogliatoio. Io resto convinto che questo sia stato un problema, e quindi può essere anche che magari Paratici continui a pensare che questo problema vada risolto cedendo Ken e puntando tutto su Pellegrino, appunto. Sinceramente sono un po' sopravvalutati i problemi che ha dato Ken. È chiaro che è un giocatore che ogni tanto insomma crea delle situazioni non ordinarie, diciamolo così, no? Però onestamente io non mi sento di dire che chissà che cosa sia successo, chissà quale scompiglio abbiano creato i suoi comportamenti, la sua condotta, né penso che del resto c'era anche l'anno in cui ha fatto 25 gol nella stagione, quindi non si spiegherebbe poi, no, la differenza tra il primo e il secondo anno solo sulla base di questo criterio. Però ripeto, la fiducia in Paratici è veramente totale, ed è del tutto meritata per quello che ha fatto. Io Ken insomma gliele perdono le marachelle, no? Se rivedo in campo il giocatore della prima stagione, io penso che in Serie A non ce ne siano molti più forti di quel Ken lì.
1: Il dubbio che abbiamo tanti, no, è di averlo visto un giro soltanto, quel Ken lì. Hai detto però una cosa molto interessante, ne parlavamo anche prima, Stefano. L'ingaggio aumentato di Ken in questo momento è fuori scala, ma non per la Fiorentina, bada bene, rispetto ai compagni di squadra, perché io facevo due conti.
0: È Ken, è di quello che parlavo.
1: Ma io ti chiedo, cioè, oggi che è ancora più marcata, perché il secondo più pagato della rosa, che era Gosens, se n'è andato. In questo momento Ken, se leviamo De Gea, rispetto a tutti gli altri compagni, guadagna all'incirca il triplo. E ti chiedo se questo è un aspetto che noi forse consideriamo relativamente quando si parla degli equilibri dello spogliatoio, perché poi anche nel mondo del lavoro lo vediamo che le differenze di stipendio suscitano parole, pensieri, riflessioni, opere, omissioni. Per cui ti chiedo, non è che però questo scenario rischiamo di replicarlo così?
0: Sì, guarda, su questo il rischio c'è, e magari è questo, come dicevo, il motivo alla base della decisione di cederlo. È possibile che ci sia la volontà da parte di Paratici di ricreare un equilibrio. Non c'è dubbio che quando si crea una disparità molto forte tra un componente di un gruppo di lavoro e gli altri, questo può minare l'armonia di un gruppo, soprattutto quando lo squilibrio, come in questo caso, è così forte.
2: Va bene, ti vengo sul resto. Ma ora non ti chiedo di Poku, perché immagino insomma che magari puoi averlo visto qualche volta al Bayer Leverkusen.
0: Te ne sono grato di risparmiarmi questa domanda.
2: Sì, guarda, e quindi ti farò una domanda su Attai, su una discussione che abbiamo avuto io e Dimitri all'inizio, anche un po' infilata in mezzo a tantissimi altri discorsi. Cioè, quello che dico io è che sebbene Grosso si sia presentato dicendo a per me è una mezzala sinistra, anche a fronte delle necessità di mettere un 4-2-3-1 di quelli che sono i giocatori a centrocampo, a me dà proprio la sensazione che quel ruolo cucito un po' per emergenza, per Attà, sia il ruolo migliore, mentre Dimitri dice guarda, quando arriva un esterno Attà torna a centrocampo e s'abbracciamo, giusto?
1: Se si vuol fare il 4-3-3, se si vuol correggere, sì, va
0: adesso
1: bene anche così.
0: Voi penserete che io sia un democristiano, ma in questo caso sono d'accordo con Dimitri. Quindi adesso siamo 1-1.
2: Io
0: anche la mia idea è che Attà debba tornare un po' più indietro, e che quindi quando ci sarà una rosa completa che lo permette, quella è la sua collocazione migliore e secondo me è il ruolo in cui può fare più la differenza. Però lì bisogna vedere appunto poi come si completa la rosa, anche perché per farlo bisogna che arrivi un giocatore che giustifichi il fatto di rispostare indietro a Tano, quindi dipenderà molto anche da come la Fiorentina concluderà il mercato, e su questo sempre ovviamente con massima fiducia a Paratici ci aspettiamo un colpo sicuramente non banale. A Tano secondo me è portato indietro sicuramente un giocatore che può fare la differenza e rendere il centrocampo della Fiorentina veramente di altissimo livello.
2: Guarda, l'ultima, Stefano, te la faccio, poi non so se Dimitri ha un'ulteriore curiosità.
1: Sì. Se non me la rubi, una domandina finale la faccio io.
2: Io sulla Roma vado, perché insomma tifi Fiorentina da Roma, Stefano, dove dirigi quotidiano, e ti chiedo come stai vivendo l'avvicinamento alla partita di lunedì.
0: Ma sai, guarda, per me è sempre stata una partita diversa dalle altre, inevitabilmente essendo cresciuto

0: vissuto a Roma, peraltro sempre circondato da una altissima quantità di tifosi romanisti fin dalla tenera età, e ovviamente per me è da sempre la partita più sentita, la partita che tengo di più a non perdere, ecco, mettiamola così. È anche una partita disgraziata, perché tante volte invece all'Olimpico non è andata bene. Ci abbiamo anche tanti ricordi di prime giornate di campionato che non sono andate bene all'Olimpico.
1: Anche recenti, diversi recenti, sì, sì. Tra l'altro.
0: Ma guarda, ma io credo che sia capitata almeno 4-5 volte.
1: Sì, sì.
0: Negli ultimi 20-30 anni è capitata almeno 4-5 volte. Ne ricordo una ancora più lontana, credo l'anno di Lazzaroni, che fu una prima giornata chiusa con un bruttissimo 4-0.
1: Non era una grandissima Fiorentina quella, ecco.
0: No, non era una grandissima Fiorentina. Mi ricordo ancora che quel giorno giocò Zironelli,
1: ecco, sì, sì, come no, ex Viola.
0: Questa è una chicca per qualche anno in più, decisamente. Beh,
2: anche dei primi allenatori di Fagioli,
1: sì, esatto, alla Juventus Next Gen. Guarda, un flash in conclusione ce la faccio, sì, perché domani comincia il campionato, non per la Fiorentina, ma comincia il campionato. Ti chiedo, va bene, oggi ci sono ancora 10 giorni di mercato, quindi proviamo ad arrivare mentalmente alla fine, con che sensazioni approcci, da osservatore che vuole bene alla Fiorentina, l'inizio della Serie A?
0: Sì, che vuole bene alla Fiorentina è un eufemismo, insomma, diciamo, è un po' più forte il sentimento.
1: Cercato di non trasmettere lo spirito ultras.
0: Aperto la tua gentilezza, diciamo, nel dirlo, ecco. Guarda, mi piacerebbe molto fare quello cauto, prudente, che ti dice le cose che si devono dire da manuale in questi casi, cioè solo il campo può dare il suo giudizio. Sono tutte cose vere, peraltro, sono tutte cose verissime, però credo che come moltissimi tifosi viola mi godo questo momento di euforia, vogliamo chiamarla euforia, sì, un po' sì, perché è stato un mercato rutilante, creativo, bello, ricco, e molto promettente, perché abbiamo preso tanti giocatori che promettono appunto di fare delle cose buone o addirittura egregie, e quindi la speranza ovviamente che poi il mix funzioni, che l'allenatore trovi la formula per far rendere al meglio tutti questi talenti molto giovani, va detto, che abbiamo messo insieme. Questo potrebbe essere un limite almeno sul breve periodo, però come si fa a non guardare con fiducia, con speranza? Veramente io faccio fatica a ricordare un mercato della Fiorentina così ricco di colpi importanti, no? Non me ne viene in mente uno. Devo tornare forse al primo periodo della Valle, ma anche lì arrivarono tanti giocatori, soprattutto nei primi anni della proprietà della Valle, ma forse non solo in un unico mercato, insomma ci vollero un po' di sessioni, no, tra estive e invernali, per mettere insieme comunque colpi importanti, italiani dall'estero. Però ecco, una sessione dove si sono concentrati così tanti acquisti di qualità, alcuni completamente inattesi. Io credo che sull'acquisto di Attà non avrebbe scommesso nessuno, diciamo, no, anche solo pochi giorni prima che si verificasse. Quindi c'è tanta fiducia nella consapevolezza, ecco, per tornare con una punta di prudenza finale, che ovviamente poi il campo è spietato, i mix, le miscele possono non funzionare, possono esserci tanti ingranaggi che non vanno a posto, però è difficile non godersi questo momento di fiducia, ottimismo e speranza, no, su questa stagione che arriva.
2: Stefano Cappellini, grazie mille, buon lavoro su Repubblica.
0: Grazie a voi, un abbraccio.
1: Ciao.
2: Ciao a Stefano Cappellini, e speriamo di sentirci dopo la Roma per festeggiare, insomma, i viola vittoriosi a Roma. Ci sono delle parole di Fabregas sul nuovo acquisto del Como, che non è Moise Kean, però è Chalobah.
1: Hai voluto fare il culo. Nuovo acquisto Chalobah è il nuovo acquisto di...
2: Vabbè, però ieri l'ho fatto ancora peggio, perché ho detto attenzione, comunicato del Como, era Patrizia Panico entrata nel...
1: Faccio
2: per tenere alta l'attenzione dei nostri ascoltatori.
1: Tremendo sei.
2: Assolutamente. Allora, non c'è tempo per ulteriori messaggi, perché c'è l'ultima pausa di questo Carisca al Vento, ma l'ultima mezz'ora la facciamo di fuoco, Dimitri, preparati, scaldati.
1: Mi allaccio le cinture.
2: Vai.
3: Radio Firenze Viola.
4: È come è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
2: Godiamocele questi momenti, Dimitri, godiamoceli, perché come tanti meme che stanno girando in questi giorni, visto che la Serie A sta per tornare, godiamoci i momenti prima che 11 persone che neanche sanno della nostra esistenza decidano il nostro umore per i prossimi 9 mesi.
1: Sì, sì, è vero.
2: Godiamoci questi mesi.
1: È proprio
2: posso
1: vero.
2: Dirlo che dopo la stagione passata, soprattutto in cui ogni
1: Mamma
2: weekend era
1: mia.
2: Cazzotti su cazzotti.
1: Devo dire
2: che bello, che si fa questo weekend?
1: Devo dire a me per il lunedì in un contro tutti mi hanno dato diverso materiale, perché comunque ce ne abbiamo attaccato a destra e a manca.
2: Sì,
1: però
2: le prime
1: meglio,
2: settimane bello,
1: meglio se mi fai se mi fate affrontare solo i fiorentinucci e non tutta la CF fiorentina, no?
2: Bene, così fiorentinucci non l'avevi ancora detto,
1: esatto.
2: E sei riuscito a ha tantissimi messaggi al 348 7513933, lo 055 77 111 71. Comunque resta a vostra disposizione. C'è Massimo da Sesto Fiorentino che ci dice: arrivate a questo punto per poter competere per lo scudetto, no. Via Ken per non meno di 50 milioni dentro Fernandez Pardo del Lille.
1: Bello.
2: Molto più forte e funzionale di Ken per l'esterno sinistro, il top sarebbe Nusa, se no Poku, poi scambi Torsved all'Oriente e consulti il Brescianini, Fabian Nzola per completare le riserve alla formazione.
1: Ci piacerebbe
2: titolare.
1: Tanto
2: però,
1: Massimo,
2: questo è FIFA, neanche Football Manager, perché a Football Manager comunque un minimo
1: di
2: più sì, forse su FIFA
1: forse
2: puoi provare per noi sì, comunque
1: no, hai voglia,
2: il suo piano
1: voglia,
2: Ken
1: che...
2: 50 milioni anche se il Comune offre 30,
1: esatto.
2: Non si sa bene questi
1: poi
2: 20.
1: Poi Fernandez Pardo è una chiamata,
2: esatto.
1: Molto buona. Alternativa, quindi mi piace.
2: Sì, anche se da Lille forse io ho dato.
1: Il pacchetto al Sassuolo
2: c'è anche sperare. Nusa nel mezzo.
1: Ah, Nusa.
2: 50-60 milioni
1: Nusa,
2: fatti bene.
1: Nusa è forte.
2: Bene, mi molto. Dite secondo voi se l'occasione non programmata di prendere Mastantuono ha cambiato l'inerzia del mercato viola, perché dovevamo prendere a detta di tutti almeno 4 esterne offensive e ne arriverà forse uno. Il 4-3-3 di fatto è già in soffitta dopo che ne abbiamo parlato per mesi.
1: Possibile, possibile. Non ci metto ancora la parola fine, perché comunque Poku per esempio può giocare anche centravanti, ma è un esterno e non è tanto una mezza punta, è proprio un esterno, cioè ha il giocatore che ha il record della velocità, lo metti sulla fascia, tendenzialmente va a finir lì, per cui non è finita, non è finita, è possibile, ma non è ancora detto, non è ancora detto.
2: Poi ci possiamo sentire due WhatsApp audio, vai, vai anche con i vocali.
5: È inaccettabile!
6: Buon pomeriggio, ciao, siete entrambi bravissimi.
1: Grazie.
6: Io vorrei evidenziare come Paratici ha risolto la matassa Fortini, che gli aveva procurato il vecchio Pradè. È stato un colpo favoloso, perché abbiamo recuperato Fortini e comunque potrà essere per noi importante nel futuro. Quindi bravissimo, perché era veramente difficile. Ancora bravissime, grazie della compagnia che ci fate.
1: Grazie a te, e devo dire è vero, non so.
2: Intanto ce l'hai raccontata tutta, Dimitri, la trattativa.
1: Sì, diciamo,
2: ce l'avevi data all'Al City, poi ce l'hai data al Torino,
1: sì,
2: e alla fine è andata al Torino.
1: Sai, alla fine quelle erano le squadre che lo volevano, sì, una buona fonte avevo sull'argomento, effettivamente mi ha dato delle ottime indicazioni per muovermi. Sono d'accordo, perché il colpo del caso Fortini non è tanto il modo in cui lo cedi, perché prendi pochino dall'onere del prestito, per me è difficile che il Toro lo riscatti a meno che non vada proprio tanto bene, ma torna con un contratto fino al 2030, quindi anche nell'ipotesi, nello scenario in cui il Toro non lo conferma, non torna con un anno di contratto ma con tre, e questo fa tanta differenza. Quindi, giusto, se non l'abbiamo fatta abbastanza, lo sottolineo io.
2: Giustissimo. Oggi sono d'accordo parola per parola con il Conte. Questa cosa mi costerà una fortuna di analista. Questo è Francesco che però sì, ci aveva scritto ormai quasi un'ora fa. Quindi, secondo me, almeno un motivo per non essere d'accordo con te. Ciao, Giacomo. È Piero l'Albe che ho incontrato Alberese in un passaggio. Sta un incontro molto bello.
1: Alberese, siamo giù verso l'Argentario, no?
2: Sì, sì, parecchio prima dell'Argentario, però va bene. Sì, se posso dire la mia, secondo me vogliono cedere Ken esclusivamente per l'ingaggio troppo alto.
1: Mi hanno detto,
2: forse esclusivamente no.
1: Esclusivamente no, ma fa parte dell'ingrediente.
2: Assolutamente. Ken mi ricorda Comuzzo, che nessuno voleva vendere a 32 milioni, e poi l'anno dopo al Toro, alla metà, quando un giocatore. Alla metà. In diritto riscatto, vabbè, quando un giocatore arriva al massimo del valore e non dà le sicurezze di Kane, Lewandowski, Lautaro e Batigol, va venduto Moreno da Borgo San Lorenzo.
1: È un'idea, può essere più o meno condivisibile, ci sta, non è proprio come Comuzzo, secondo me, perché i centravanti hanno più mercato dei difensori, però è una riflessione che ci può stare, che è poi lo stesso che, se ci pensi, è successo con la clausola. A primo anno la clausola a 52 milioni
2: terrorizzava i popoli.
1: Ma capisci, oggi che l'hanno alzata a 62 milioni, si attai tutti, ma chi li mette? È una cifra fuori dall'umana comprensione. Quindi, ovviamente, le prospettive cambiano tutto. E può essere che abbia ragione l'amico che ci dice: occhio a non pentirsene. Io l'ho detto, per me è da cedere. Quindi
2: ho due Ale, uno da Firenze che dice: l'avete appena nominato uno più forte di Zirze, di Ken, cioè Zirze. E poi da Pelago: a Roma giochiamo col centrocampo che è arrivato quasi alla retrocessione, ci vuole equilibrio, lasciamo in panchina uno che è costato 30 milioni, unico a giocare un mondiale, mentre i nostri centrocampi stiamo tutti in vacanza.
1: Però
2: fate festa, paura,
1: c'entra.
2: Paura, equilibrio.
1: Se vuoi Ale, da Pelago si può fare una festa, ma la facciamo solo nel momento in cui viene ceduto Ken, non prima.
2: Io non partecipo.
1: No, era una provocazione. Però ha detto, ha fatto il mondiale. Ma magari anche questo incide, che non è rientrato subito a pieno carico. Perché? Perché ha fatto una stagione lunga, è arrivato fino al primo turno eliminatorio con la sua nazionale, ha fatto rientro da non tantissimo. Quindi, ragazzi, è uno di 20 anni. Cioè, io capisco tutto, ma non stiamo parlando, non so, di De Bruyne nel suo momento migliore, che arriva e dice: no, beh, questo lo metti in campo, stia come stia. Quindi, anche per non bruciare un ragazzo sul quale è stato fatto un investimento molto corposo, è giusto che sia centellinato l'utilizzo. Come vale anche per Vieri. Perché per Vieri nessuno dice niente? È stato pagato 15 milioni Vieri, ma è normale. Ranieri conosce già Dragusin, che è il perno individuato per guidare la nuova difesa, e quindi è naturale e fisiologico che la miglior coppia al momento sia quella con Ranieri, e gioca Ranieri. Poi Vieri conoscerà il contesto del campionato, conoscerà meglio come si marca in Italia, conoscerà meglio le richieste tattiche di Grosso, e probabilmente entrerà lui. Ma È giusto così. No al massacro preventivo. No, non ci sto.
2: Posso farti una domanda? Non c'entra assolutamente niente. Mentre salutiamo Niccolò Ceccarini, e credo sia la 18ª volta che ci saluta.
1: È passa salutando.
2: Vogliamo bene per
1: Speriamo
2: questo.
1: Speriamo sia anche l'ultima in cui passa a salutarci.
2: Ovviamente non è quella la camera.
1: Vabbè,
2: però molto bene.
1: No, è quella.
2: Ma perché la Fiorentina-Roma, cioè Roma-Fiorentina, si gioca di lunedì, e ad esempio l'Atalanta, che ieri ha giocato in Conference, gioca domenica sera?
1: Questo io non lo so.
2: Cioè, perché noi bisogna aspettare lunedì sera? Cioè, che motivazione?
1: Non mi puoi fare queste domande perché non so la risposta.
2: Sì, ma capisci, è una cosa illogica.
1: Ma siamo ai calendari, tante volte ci hanno fatto trasecolare. Altra parola, vecchio stampo.
2: Bello.
1: È vero.
2: Anche il rutilante che ha usato Stefano Cappellini l'ha messo comunque.
1: Sì, sì, sì.
2: Però il problema è che la usa anche Costantino Nicoletti, rutilante. E quindi perde un po'
1: di...
2: Va bene, Dimitri domani sera passa dal Lumen, Sedratona, dice Chris D'Accanto.
1: Te l'ho detto che mi vuol bene, Chris.
2: Alessio da Firenze dice: i migliori bomber della Serie A dal 2020 a oggi, dice, guardate Ken è quasi in cima, ma lo porto io in monopatti, cioè il match lo metto io, perché perché forse non c'è,
1: non
2: effettivamente
1: c'è.
2: Perché Lautaro, Vlahovic, Immobile, Osimhen, Lukaku, Berardi, Orsolini, Leao, effettivamente non è nei primi 14, cioè Çalhanoğlu dal 2020 a oggi.
1: Questo però è il numero complessivo di gol.
2: Sì, e soprattutto in
1: però dal
2: Serie
1: 2020
2: A,
1: a oggi, insomma.
2: Però aspetta, se intende nella Serie A bisogna vedere anche dal 2020 a oggi quanti
1: Ken non so, non ha fatto tutti questi anni in Serie A, però è perché arrivò l'anno dopo alla Juventus, lui nel 2021 tornò in Serie A, quindi un anno l'ha mancato per dovere di cronaca, però insomma io non so cosa devo aggiungere più di per me da cedere, per una serie di motivi che spero di aver spiegato sufficientemente in modo chiaro in queste due ore, dopo averlo fatto per tante settimane.
2: Ho già la boccia pronta per quando verrà ceduto Ken, questo è Maurizio, e verrà a festeggiare con te, insomma, secondo me hai fatto una festa.
1: Sì,
2: non...
1: se pensavo si fosse meno,
2: sì,
1: pensavo,
2: cioè, insomma, una buona festa,
1: meno.
2: Vi divertite?
1: Sì, dai,
2: vi divertite.
1: Sì, sì.
2: Indipendentemente dal valore atletico, va venduto senza se senza ma, prende il triplo degli altri, rovinerebbe lo spogliatoio e poi guardiamo quanti anni è stato positivo. Ecco, Tempest,
1: sì, più sintetizza. O meno è quello.
2: Ken ha sempre fatto una stagione buona e poi poca roba, soprattutto mi sembra uno che destabilizza lo spogliatoio, preferirei venderlo fuori Serie A, ma va, alla fine va bene lo stesso. Detto questo, mi fido di Paratici per la sostituzione.
1: È quello che...
2: Bene, caro Dimitri, io la penso come te, non capisco tutto questo puzzo, perché Ken va via neanche fosse Batistuta.
1: Vabbè,
2: ci
1: ognuno la vive come vuole, però quello che ribadisco è: non si può cambiare idea in tre giorni sull'operato di due mesi. No, si può magari dare contorni differenti, ma non che me lo fate passare dalla divinità all'ultimo degli scemi, perché se no non finiamo questa stagione. Cioè, non la finiamo.
2: Dimitri, pure io e te giochiamo più per la squadra di Ken. Non mi strapperei i capelli che non ho.
1: E se
2: dice
1: un altro
2: Emiliano,
1: io non me li strappo anche.
2: Cioè, un plebiscito, questi messaggi sono tutti per te. Duvica subito, Baturina 38 su 38, sicuro.
1: Marco
2: sicuro.
1: Da Fiesole mastica il calcio come il sottoscritto.
2: Non sono mai stato così d'accordo con Dimitri come su Pellegrino. Tutto ciò è inaccettabile, dice Gabriele.
1: Come sono affezionati.
2: Io voglio sapere da voi quanti gol ha sbagliato Ken solo davanti al portiere. Abbassa il capo, chiude gli occhi e spara addosso.
1: Questo capita a tanti attaccanti, però devo dire non è l'unico che sbaglia i gol, se no siamo ingiusti nel senso opposto.
2: Dimitri, dici te tre dici tre nomi giovani.
1: Ragazzi,
2: per sostituire
1: dovrei avere un attimo di strumenti. Io l'ho detto, il nome giovane in assoluto da prendere, che dovevamo andare ad attaccare già da settimane, per me è Tresoldi.
2: Ma giovane nella Germania o nell'Italia?
1: Giocherà probabilmente nella Germania.
2: Probabilmente, ancora
1: non ha fatto la nazionale maggiore, però ha fatto tutte le nazionali under con la Germania. Quindi.
2: Vabbè, mia mamma ha fatto il verso in Marocco, se non sbaglio.
1: Sì, però da quel che disse lui stesso c'è un progetto disegnato per lui, cosa evidentemente a Coverciano non hanno ritenuto congruo fare.
2: Per nessuno.
1: No.
2: Cioè, nel senso, bello che una nazionale addirittura abbia un progetto, no? Per un attaccante.
1: Robe
2: quando
1: strane.
2: Si dice, no, che i club, la Fiorentina in primis, investono troppo sugli stranieri e non investono abbastanza sugli italiani, anche la federazione forse dovrebbe fare qualcosa in primis. Va
1: però
2: bene,
1: devo dire, è tornato un nazionalizzatore selvaggio come Mancini, quindi da quel punto di vista magari.
2: Cioè, dici, non è che facciamo progetti su calciatori italiani che crescono, ma andiamo in Venezuela a trovare il nonno che una volta viveva a pescare.
1: Al momento è così, poi
2: vabbè,
1: magari si
2: salutiamo Modica, no? È l'ultimo che
1: salutiamo.
2: Sì. Sarebbe bello una bella risposta, Dimitri, sarebbe bello una bella risposta del tipo o Jesus Rodriguez o Diaw, no? Però Max da Monza non so una risposta a qual è la domanda.
1: All'offerta del Como per Ken, sono due giocatori del Como, Jesus Rodriguez e Diaw. Allora,
2: alla pari?
1: Diaw mi dicono che non stia ancora benissimo. Così mi dicono e così vi riferisco. Non ho nessun tipo di altra informazione. Jesus Rodriguez è un bel diavolo.
2: Ma entrambi, anche
1: è un
2: bel diavolo.
1: È che non mi dicono non stare ancora benissimo.
2: Però ora alla pari con Ken?
1: No, alla pari.
2: Con un conguaglietto?
1: Sì,
2: anche 10-15 milioni si fa. Va bene, ciao ragazzi, Dimitri, non dimenticare Tibia d'Acciaio, è anche molto attaccata alla musica. Ragazzi, a 40 ce lo porto io a spalla. Questo è Giuseppe da Boston, che insomma, al di là di portare Kenny spalla, devi fare anche un bel viaggetto da Boston a Firenze,
1: lunghina fino
2: poi
1: a
2: Roma.
1: No, magari però becca l'aereo per Milano, fissano con Moise a Milano, da tanto che è sempre a Milano, voglio dire.
2: Non è a Parigi? Non è a Los Angeles?
1: Ma anche sì, però sai, il cuore della discografia italiana.
2: Non è che se una persona parla in una radio ha la verità in tasca, ci metto anche l'età di mezzo, quindi egregio signor Conti, faccia un bagno d'umiltà e accetti le opinioni altrui, le quali potrebbero essere più informate di lei. Questo è Gianluca da Modena.
1: Altro,
2: che
1: Gianluca,
2: ti dà del lei, però.
1: Non mi dare del lei, ti scongiuro, l'ho detto io sull'ultimo dei bischeri, quindi dammi del tu. Essendo l'ultimo dei bischeri, non ho la verità in tasca, ma non mi va neanche bene che mi venite a dire statti zitto, te che non capisci nulla, perché questo non è rispettoso.
7: Quindi cosa devo fare? Sì, venite a darmi del cretino, che io sto zitto. No, questo Gianluca non te lo prometterò mai, perché io ho rispetto di me stesso e dei miei interlocutori. Non mi sembra di aver mai detto a nessuno che non capisce una sega di calcio, come invece un ascoltatore prima ha fatto con me. Quindi, caro Gianluca, se vuole le do del lei anch'io, se ritiene che stia mancando di rispetto, ma si ricordi cosa viene detto a me. Va bene?
2: Per me è inaccettabile attaccare Dimitri. No. Ti ascolto volentieri, sei il numero uno, ovviamente dopo il Galassi. Dai, scherzo, mi giocate il podio.
1: Perché per Maluso il Galassi poi non ti legge più.
2: Claudio da Scandici dice: vi risulta la Fiorentina abbia detto se va via Ken arriverà a un profilo più alto di Ken?
1: Così sì, circola, così. Ma circola informalmente.
2: Sì, da parte fiorentina.
1: Quindi noi ve lo riferiamo. Tra l'altro qualcun altro ha detto: ma Dimitri non aveva detto che... Io però vi ho premesso quello che so da ieri, da un paio di giorni. Così so, così vi riferisco. Se arriva un aggiornamento delle 18:30 e io, ragazzi, sono in diretta, e quindi è chiaro che potrei dirvi una cosa e nel frattempo potrebbe essersi modificata. Ho premesso, è un'informazione che ho io. Altra cosa importante: quando non leggete nulla di scritto vuol dire che non ho tutte le conferme del caso, giusto per dare un po' di coordinate, eh?
2: Nessuna trattativa conclusa oggi, ci chiede Federico il bollito ottimista viola. No, però passi avanti per poco ora, non so poi quanti passi avanti uno debba fare per arrivare fino a poco, però ecco,
1: un altro poco,
2: ulteriore ottimismo. Ma che possesso in Benevento, 35% di possesso palla, lo scorso anno il Sassuolo tra le ultime in possesso, dice Andrea.
1: Ma con certi giocatori non è impossibile giocare solo di ripartenza. Se a centrocampo fosse confermato Fagioli, no? Dico, Fagioli, Ndur, Attà, ma vi sembra un centrocampo che va di ripartenza? Mi sembra un centrocampo potenzialmente di grande possesso. È una partita di agosto, è una partita di agosto in cui ha segnato dopo 60 secondi.
2: Assolutamente sì. Voi non pensate il buon Fabio, che non era il personaggio di Striscia la Notizia, ma immagino Paratici e tutto lo staff abbiano fatto le valutazioni del caso. Venderei anche Fagioli? Sempre forza viola, sempre.
1: Io l'unico motivo per cui cederei Fagioli è se ci fosse bisogno di rimettere un po' in sesto le casse, mi tornerebbe, e se ci fossero valutazioni che io in parte condivido su un centrocampo che oggi è troppo numeroso. Non a caso Attà è stato delocalizzato.
2: Sì, delocalizzazione anche dal punto di vista delle aziende va per la maggiore ormai da diversi anni.
1: Sì, purtroppo.
2: Secondo tesserato al carro Dimitri Conti, anche Paolo Mura dice vuole la tessera. Sono
1: d'accordo
2: numero
1: due, Paolo.
2: Sì, ma devo dire che in mezzo a qualche infamata che comunque a me piace sempre,
1: certo,
2: però in tanti,
1: no, però io
2: ti
1: voglio che mi infamino sul contenuto. No, tu sei un cretino, e ve lo dico io che sono un cretino, dimostratemelo con i fatti che sono un cretino, perché sennò il cretino non sono.
2: Ti ora calmati però, no. Lorenzo dice: scusate, ma non credete sia un po' poco prendere solo poco forse come esterno?
1: Ma non è finito oggi il mercato, e se tu compri Ken e riesci a comprare un attaccante senza reinvestire tutta la cifra che anche potenzialmente con un prestito con obbligo ottieni da Ken, hai margine per altre operazioni.
2: E in più, quando si parlava dei quattro esterni, si pensava che Gudmundsson alla fine avrebbe salutato,
1: esatto,
2: e invece va verso,
1: è probabile si cambi un'idea tattica che era di un certo tipo. Si passerà verosimilmente dal 4-3-3 al 4-3-2-1, può essere, ma mancano ancora 10 giorni, sì. E il finale di mercato è sempre un gran caos.
2: E poi
1: soprattutto negli anni del mondiale,
2: superando anche la questione dei numeri, magari può essere un 4-3-2-1 in cui c'è un esterno che è Mastantuono che gioca più al centro e un altro esterno
1: e magari
2: si allarga
1: un po' di più, certo,
2: quindi
1: certo.
2: Dei quattro io ci mettevo Gudmundsson, Mastantuono, il poco di turno che sarà, e magari ne prendi tre invece che quattro.
1: E non ti dimenticare una cosa,
2: c'è un...
1: che io a giugno per ora sto perdendo, ma perché siccome non è ancora finito il mercato non è detto che io perda. Io dissi, io a settembre me lo vedo reintegrato in rosa come quinto esterno d'attacco.
2: Giacomo.
1: Di no.
2: Zola è fuori dal progetto?
1: Mi sa di sì.
2: Bene, Torreira un vullo ripigliereste voi?
1: Io lo ripiglierei. Vorrei chiedere al spazio
2: avanti,
1: va
2: a Raffi, abbiamo 5 minuti e tipo diversi
1: vai.
2: Vorrei chiedere al signor Dimitri le sue previsioni sulla cessione di Ken per le prossime partite con il Como. Cioè, cessione di Ken con il... Vabbè, magari se nella seconda parte del campionato questa fosse decisiva per un posto in Europa, senza considerare l'eventualità di un'imbarcata a Roma. Malo.
1: però si prende qualcun altro se va via Ken, eh? Non è che va via Ken e basta, mi raccomando, questo ricordiamocelo sempre.
2: L'Oriente al Sunderland saltò per le commissioni delle, ecco, vedi, delle richieste
1: dagli agenti. Qualcosa c'era, meno male ci danno una mano.
2: Te lo dico in rima, Matteo, l'Oriente ti è lo te.
1: Ma io l'ho detto, non lo prenderei l'Oriente.
2: L'Oriente poco bogai con e sulle mana Camaldine
1: Camaldin sulle mana.
2: Ah, ok,
1: della tutta,
2: infatti,
1: sì.
2: Giocatori bravi solo nei skill video, in campo inutili. Aldo da Bergamo.
1: Aldo, tu sei un po' tranciante, per riprendere un termine.
2: Diavolo,
1: sei della prima ora.
2: Tranciantissimo.
1: Vai.
2: Poi grosso rischia, grosso già a Roma. Ci vorrà una società forte a proteggere da un ambiente poco equilibrato.
1: Ah, dice rischia perché. Ok, ok, ero capito. Dice rischia ad essere travolto da queste continue critiche. C'è
2: già dopo il Benevento,
1: po' di
2: dopo
1: veleno,
2: 4-1 al
1: cioè,
2: Benevento,
1: dopo un 4-1, una partita vinta 4-1, ragazzi, gli ho sentito della roba da far venire i brividi.
2: Assolutamente sì. Poi possiamo sentirci un bel treno di vocali. Io ti direi ce ne fai sentire il più possibile, perché poi non ci sarà ulteriore tempo. Quanti ce ne fai sentire?
8: Ciao ragazzi, Max da Quinto. No, voi sapete benissimo l'astio, e non voglio dire l'odio sportivo perché è brutto, però insomma, proprio nei confronti di commisso, della proprietà commisso, anche del compianto Barone, io non mi vergogno a dirlo. Mm-hmm. Però ora io casco in piedi, perché sto godendo semplicemente perché arriverà poco bene. Mm-hmm. Quindi sugli esterni siamo a posto. Poi se Ken va via, io spero che rimanga, ma se va via, so che con Paratici non arriva ai Piontek della situazione, arriva uno meglio. Se poi Fagioli, che a me piace, dovesse essere sostituito da Torreira, ancora meglio. Quindi sarebbe il mio sogno, quindi io casco sempre in piedi quest'anno per ora.
1: Serenità.
8: Ciao e forza Viola.
9: Davis dall'Udinese.
1: Bello.
9: Sempre così al posto di Ken.
1: Tanta roba.
10: Ken non è il meglio centravanti del mondo, ma di sicuro allo stato attuale non se ne vede tanti meglio per Firenze. Lui conosce l'ambiente, conosce la squadra, pertanto venderlo, sì, se per Paratici va bene venderlo, va bene anche per me, però venderlo è sempre un'incognita.
1: E stava mangiando un ghiacciolo.
11: Buonasera Antonio da Firenze. Ma sicuramente di tutti quelli hanno telefonato, mandato messaggi che Ken non va venduto, probabilmente l'anno scorso qualcuno di loro lo ha infamato,
1: no.
11: L'hanno infamato tutti, un farabutto, arriva sempre tardi agli allenamenti, non è corretto, non fa gol e gioca solo per la nazionale. Ora invece no, hanno cambiato idea, un po' come quelli che vanno al governo. Cambia sempre idea.
1: Bella la critica politica.
11: Ale Viola, e fidiamoci di Paratici.
12: Ciao. Grazie Dimitri, veramente un piacere sentirti alla radio. Grazie, perché condivido tutto quello che dici da sempre e spero anche in futuro. Per quanto riguarda Ken, sarebbe tanta roba darlo via, e sarebbe tanta roba sostituirlo con uno dei due di quelli che circolano nomi del Chelsea. Detto questo, centravanti in giro ce ne sono tanti e potremo fare molto molto bene. Forza Viola.
13: Dimitri, c'è più niente. Ulai deve giocare sempre.
14: Ciao ragazzi,
1: ciao. Non ho preso sui contenuti.
14: Io la penso un po' diversamente. Quando sento dire ci vuole l'attaccante da 15, da 20, da 25 gol. Io nel calcio moderno avere un solo giocatore che mi fa tante gol è quasi
1: conviene,
14: peggio, perché
1: vero.
14: Se c'è un calo, c'è un infortunio, c'è qualsiasi cosa, e la squadra ne risente. Se invece costruisci una squadra formata da tanti elementi che vanno vicino alla doppia cifra, quella diventa una grande squadra, dove non c'è un solo giocatore che va a segnare e contribuisce. Secondo voi quanti ne ha la Fiorentina di questi giocatori?
1: Qualcuno ce l'ha, Ta, Mastantuono potenzialmente. Qualcuno ce l'ha, anche tra i centrocampisti. Non ci dimentichiamo Mandragora, io ci dimentichiamo sempre di Mandragora come se non segnasse 8-9 gol all'anno, e invece li segna.
2: Va bene, allora noi ci dobbiamo salutare. Sono tantissimi caterva, messaggi. Vorrei Claudio mi chiede se la mia famiglia è stata invitata alla festa di Fiorentina. No, così gli rispondo a Claudio. Con un, no, non è vero, dente avvelenato. Lo capisco. Se dovessero invitare però anche i parenti di tutti quelli, sì, diventa una cosa infattibile. Poi va bene, domanda per Dimitri: cosa ne pensi di Poku? Ma ci dobbiamo salutare.
1: Vabbè, l'abbiamo detto. E, non ci può stare.
2: E poi sì, confermiamo a tutti quelli che ci stanno scrivendo che anche a noi dalla Fiorentina hanno fatto sapere se va via Ken, se ne prende uno più forte. Comunque, termina qui questa puntata di Garrisca al Vento. Dimitri Conti, è stato un piacere come
1: piacere
2: sempre.
1: Piacere mio, mi dispiace non aver risposto a tutti, però
2: abbiamo fatto il nostro meglio, abbiamo risposto a più di 100 messaggi in due
1: qualcuno
2: ore.
1: Qualcuno l'abbiamo lasciato fuori, non l'abbiamo fatto volutamente.
2: Assolutamente. Ringrazio Stefano Carlesi per la cura della parte tecnica, anche da Giacomo Galassi è tutto, ora arriva quasi ufficiale con Niccolò Santi. Garrisca al Vento torna lunedì. Buonasera. Ciao.

0: anche di Radio Firenze Viola.
1: Notizie, analisi, curiosità.
2: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
1: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
3: Ne lo vedi, siamo forti.
4: Ci siamo, eccoci qua, Nick e Nick, Radio Firenze Viola, insieme fino alle 17 per parlare di calciomercato, di questa benedetta offerta del Como per Moise Kean che dovrebbe essere in procinto di arrivare. Comunque a ore ne sapremo di più, senz'altro. Grazie a Niccolò Ceccarini, ciao Cecca.
5: Grazie a Niccolò Santi, buon pomeriggio a tutti e agli ascoltatori. Caro Nicco, sei forte, sei grande, il colore di chi non si arrende mai.
4: E te di più, te di più. Senti, allora,
5: la belva è finalmente libera, potremmo dirla, sì, questa, sì, cosa?
4: No, comunque il programma che è...
5: Stasera grande serata, grande mi hanno detto.
4: Stasera?
5: Stasera grande serata per Niccolò Santi, no, che naturalmente mixerà per voi nelle più importanti discoteche della Romagna, sì. Anche se queste questioni del maltempo potrebbero un po' impedirti, ecco, di fare la serata completa, il sold out, ecco.
4: Sì, no, invece no, che stasera alle ore 19 sarò di nuovo in conduzione, cioè quasi ufficiale.
5: Ah, già, giusto, alle 19 sei di nuovo in conduzione, è vero, sai chi ma alle 19 ospite? Mi richiami? Tanto certo. Io non c'ho niente da fare, quindi guarda, sono qui che stavo pulendo il giardino, stavo facendo altre cose. Bene. Per cui una telefonata è più la telefonata, anzi mi fa anche compagnia, magari, ecco, se poi alle 7:30 mi liberi, perché volevo uscire con mia figlia stasera, ecco, sinceramente.
4: Va bene, perfetto. No, ma guarda, ci sta, alla fine faremo un copia e incolla della trasmissione di adesso, ma è il suo bello, perché
5: sì,
4: saremo in diretta.
5: Un po' meno, però un po' meno di un'ora, piacere.
4: Va bene, dai, va bene, ti grazio. Allora faremo soltanto 50 minuti.
5: Va bene, con le pubblicità,
4: Sì, esatto, sì. No, noi ora in questo momento parleremo approfonditamente del viaggio da Firenze a Castiglioncello di Ilaria Masini, che insomma va al mare come ogni weekend, perché lei, come ha detto, no, il mare insomma è fondamentale per lei, e quindi
5: c'ha ragione, è come la montagna di Grassina, fondamentale per Grassina, ognuno ha le priorità, esatto, cioè noi qui abbiamo le montagne e lei c'ha il mare, ognuno crede in quello che vede, in quello che vuole, noi crediamo in te, nostro grande Niccolò Santi Ale.
4: Bene, allora tra pochissimo saremo live anche, Nico, sul nostro canale YouTube,
5: volevo dire, ora prima che tu dia tutti i numeri, visto si viene da due ore in cui non hanno fatto altro che parlare di Ken, e francamente ci siamo rotti le scatole un po' tutti, no, di questa storia, può parlare un po' meno di Ken, o si deve stare tutta l'ora a ragionare, Ken resta, Ken va via, la protesta, e se chi si compra, oppure bisogna per forza continuare altre due ore per farsi due palle come due maroni, voglio dire, clamorosi?
4: Ma vorrei poterti accontentare, se vuoi possiamo parlare di Giovanni Ken, no? Al Poggi Bonzi, che te ne pare?
5: Questa è una grande operazione,
4: e peraltro è una grande operazione. Può essere un indizio? No, assolutamente, nessun indizio, zero. Meno di zero. Guarda, comunque il titolo della nostra trasmissione su YouTube, che tra poco saremo live, è il seguente: Ken conta di andare al Como, ma lo sai perché? Tanto mi arrivano, giustamente, no? Mi redarguisce Ilaria, dice Castiglione della Pescaia, sì, quindi ho sbagliato io. Insomma, comunque sempre mare è. Minuto per minuto.
5: Possiamo dire sempre mare di livello o no? Perché poi alla fine andrebbero dette certe cose, no?
4: Quello è un mare di livello per una giornalista di livello, quindi mi sembra il minimo, no? Non è che uno può andare così a caso, comunque della Gazzetta dello Sport, per cui giustamente si tratta bene. No, però ecco, io volevo arrivare a un'altra questione. Perché. Evidentemente non parleremo di Ken per tutta l'ora, soltanto tre quarti d'ora. Ti devo dire, per quello che ho capito, Ken.
5: Più recupero? C'è anche il recupero.
4: Ci sono anche i bonus.
5: Mannaggia, ragazzi. Cioè, sì.
4: Ken conta davvero di andare al Como. Questo ho capito. E se uniamo i puntini, caro Cecca.
5: Ma lo dici te o lo dice lui?
4: No, non è che ci sono dei virgolettati, però. Diciamo che mi è arrivata questa cosa, Ken conta ad andarci, ma non è che sta spingendo, attenzione, non è che lui sta facendo pressione perché questa trattativa vada in porto, però evidentemente un venticello anche lui l'ha percepito, cioè lui ha capito che questa cosa è più concreta di quanto si possa pensare, e a quel punto, unendo i puntini, mi viene anche da dire, evidentemente la Fiorentina un po' ci spera, perché sennò questa situazione non si crea. Poi ancora questa seconda offerta non è arrivata, e ti chiedo, quando arriverà?
5: Allora, secondo me, io cerchiamo, però ecco, ora se ne parla 3-4 minuti di che poi basta.
4: Poi basta,
5: guarda, solo quando ci sono di, perché io francamente, guarda, ne ho veramente le cosiddette pelotas piene, perché tanto è tutto un parlare in su in giù sempre, e poi dire sempre le stesse cose.
4: Certo.
5: Tanto la situazione è molto chiara, è molto, io capisco c'è da fare 12 ore di trasmissione e quindi da parlare ogni 2 secondi di Moise Kean. La situazione è molto semplice. Alessandro Lucci, che è l'agente di Moise Kean, in questo momento sta parlando con la Fiorentina e sta parlando con il Como per vedere se c'è la possibilità di ridurre una distanza che è assolutamente ampia tra la prima offerta e una potenziale, diciamo, seconda offerta. Se questo presupposto non c'è,
4: sì,
5: non verrà nemmeno presentata la seconda offerta di, del Como per Kean. Cioè è chiaro che il Como presenta una nuova offerta solo se capisce che questa seconda offerta un po' si avvicina alle esigenze della Fiorentina, dopodiché naturalmente si mettono un pochino a trattare tra di loro, no? Nel senso che allora mettiamoci la percentuale sulla futura rivendita, allora va bene, mettici qualche bonus in più, al decimo gol scattano 2 milioni di valorizzazione, cioè poi ci aggiustiamo, no, sulla trattativa, ma la base fondamentale è che prima che facciano l'offerta bisogna che la distanza sia ridotta, perché se no non ha un senso, perché se te chiedi 50 e io ti offro 35, cioè sembra di giocare a Monopoli, cioè vuol dire, non serve a niente questa cosa. Quindi ecco, chiarisco che la situazione è la seguente: come dici te, Kean, se resta alla Fiorentina, resta tranquillamente alla Fiorentina, se va al Como, va tranquillamente al Como, se la Fiorentina e il Como trovano un accordo sono tutti felici e contenti, perché vuol dire che la Fiorentina è contenta e come è contento. Se non trovano un accordo vuol dire che la Fiorentina non poteva essere contenta di ricevere quel tipo di offerta e che il Como naturalmente non poteva fare di più di quello che magari avrebbe potuto fare per cercare di prendere prendere Kean. Dopodiché si rimane tutti allo stesso, cioè lo scenario mi sembra abbastanza semplice. Poi capisco si deve parlare a giornate intere, ma è tutto molto semplice. Io direi che d'ora in poi bisognerebbe intervenire dicendo: c'è la seconda offerta, sono vicini, si può trattare. Il resto sono tutte chiacchiere da bar, cioè possiamo stare a parlare ore a dire le stesse cose, tanto poi la gente deve capire che invece la situazione è molto semplice, cioè è più semplice di quella che naturalmente sembra. Ecco, io francamente per questo ti dico, poi va bene, ognuno la pensa come vuole, ma mi sembra che il quadro sia assolutamente questo.
4: Sì, dopodiché la Fiorentina ha anche tutto il suo interesse a non portarsela, no, questa cosa, a non trascinarsela fino agli ultimi giorni di mercato, quindi conta, spera di risolverla quanto prima. In tutto questo oggi al Viola Park si è presentato anche Matteo Pellegrino, che nel caso diventerebbe l'attaccante titolare della Fiorentina, che ha investito 25 milioni per acquistarlo a titolo definitivo. Io personalmente gli ho chiesto di Kean, ma non voleva essere ovviamente una domanda sminuente rispetto alla sua presentazione, però è anche vero che è giusto contestualizzare, e la domanda che gli ho fatto è che cosa gli ha chiesto Grosso. Lui giustamente si è messo a piena disposizione, no? Oltre a sentirsi ben accolto, lui ha detto che l'importante è la squadra, come l'anno scorso, no? Che dice il Parma comunque era un gruppo che tatticamente non poteva, cioè non un gruppo, diciamo aveva un'impostazione tattica che non avrebbe potuto esaltarmi, ovviamente, però io ho comunque fatto il possibile per aiutare la squadra a salvarsi, e quindi insomma, l'importante per lui è questo. Su Kean ha detto mi ha accolto bene e mi farà crescere, quindi in realtà, come dire, dal canto suo la squadra, i giocatori scontano che Kean rimanga, però ecco, è tutta una, insomma, una cosa parallela, questa.
5: Sì, ma a me sembra che la presentazione di Pellegrino, cioè, che doveva dire, per me è stato bravo, corretto, probabilmente è stato anche un po' imbeccato, no, in questa risposta. Di sicuramente gli avranno detto: guarda, ti chiederanno di Kean, e se ti chiedono di Kean mi raccomando dai una risposta tra virgolette non sbagliata, ecco, e mi sembra che lui abbia fatto quello che doveva fare. Mi sembra un ragazzo anche tranquillo, umile, che ha voglia di migliorarsi. Ci siamo cascati bene, secondo me.
4: Sì, anche secondo me. No, è stata una bella presentazione. Mi sembra anche un ragazzo con la testa sulle spalle. Un argentino, diciamo, uno non timido, uno anche prorompente da un certo punto di vista. Allora, ricordiamo i numeri per interagire con noi, che ancora non l'avevamo fatto: 348-75-13933 per i messaggi scritti e vocali. E invece per intervenire in diretta: 055-77-111-71. In regia c'è Stefano Carlesi, a cui auguro un buon lavoro alla parte tecnica. Ci stanno arrivando già diversi messaggi vocali, tra poco ve li leggo. Intanto ci scrive Johnny, dice: vi sto ascoltando da Tarragona, te correggimi, cerca se sbaglio, se dico qualcosa con la, con,
5: no, no, pronuncia. Io guarda, io l'ascolto sempre, no, Tarragona ci sta,
4: E dice: mentre mangio il cacciopo, possibile?
5: Cacciopo non è che è ex obiettivo dell'Arsenal?
4: Non lo so, è scritto C-A-C-H-O-P-O.
5: Questo non te lo so dire.
4: Ah, sai, ecco, ti ho colto in fallo,
5: Beh, purtroppo non te lo so dire. Su questo non posso darti un aiuto. Mi dispiace, ecco, perché ero tanto.
4: Potremmo farla un'ora di trasmissione sul cacciopo o comunque simili, no?
5: Sì, ma io, francamente, è inutile che tu mi chieda una cosa del genere, con me inviti la lepre a correre a fare tutte le trasmissioni su questa roba, figurati un po'.
4: Lo so,
5: ma altro il cacciopo.
4: Sì, sì, sì.
5: Altro
4: sì,
5: il cacciopo. Io ne farei anche più divertenti, ma insomma, sì, non me li fanno fare, ma stesso.
4: Vabbè. Bene, bene. Poi allora ci dicono, Lore dice: io salvo una ditta di lucchetti, sarebbe possibile una collaborazione con l'influencer Ceccarini? Avremmo bisogno di un testimonial come lui, aspetto vostre.
5: Ma io devo dirti la verità che naturalmente io devolvo poi tutto in beneficenza.
4: Bene,
5: io faccio pubblicità volontaria, ma devolvo tutto in beneficenza, e naturalmente però mi dovete concedere di, siccome lunedì primo, anzi lunedì 31 agosto credo che Niccolò Santi arriverà alla stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella con lo scooter, io appositamente partirò più tardi per allucchettargli il motorino.
4: Non andrà così, te lo posso garantire, io verrò a piedi,
5: lo lascerai, se lo lasci a casa te lo vengo a allucchettare a casa, l'importante è che tu non ci sia, ecco,
4: lì non ho potere di nulla a quel punto, mi spiace, ma lì
5: poi dalle male lascio la chiave ai tuoi genitori, dai, così almeno la risolviamo, se può succedere casino,
4: va bene, diciamo troviamo una soluzione,
5: una via di mezzo, sì.
4: Paolo ci scrive: nello stadio del Como ho visto uno degli striscioni più divertenti del tifo viola, voi con maschi e noi con le femmine, questo è storico però, vero?
5: Sì, è vero, assolutamente sì, credo fosse degli anni 80 questo striscione,
4: sì.
5: Sì,
4: comunque è passata alla storia, in effetti me lo ricordo anche io, quindi sì. Figuriamoci. Poi ci scrivono invece da YouTube, un ascoltatore, anzi un utente, dice: l'ha già fatta il Como, la seconda offerta per Ken, sui 38 milioni, in realtà no, si chiama Mario l'utente, non ci risulta.
5: Vabbè, se lo sa, però se lo sa lui, noi ci arrendiamo, ha già parlato lui con Ludi evidentemente.
4: Esatto.
5: Se ci dice anche quale, come è strutturata nel contesto, per noi può essere uno spunto,
4: no,
5: che noi
4: me,
5: non lo sappiamo, quindi se lui lo sa ce lo spiega, insomma, volentieri.
4: Sì. Sarebbe interessante anche.
5: Ci può chiamare anche in diretta, anche perché magari è più facile lo dicano a lui che magari a noi, questo non è da escludere, conoscendo i nostri polli.
4: Su questo,
5: conoscendo My Chicken sì, è altamente probabile, sì.
4: Giovanni da Campi dice: Cacioppo, sì, non era un comico di Zelig, Giovanni? Sì.
5: Io non lo so,
4: no,
5: ragazzi,
4: è vero, me la ricordavo.
5: Io sono un appassionato di Franco e Ciccio. Io guardavo i film di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, io sono rimasto a quella comicità lì, e quindi purtroppo non vi posso aiutare.
4: Poi c'è Silvano da Montemurlo, dice: una domanda per il Cecca, mi dice per favore come mai le prime 4-5 squadre ad ora non hanno ceduto un big, acquistando però per centinaia di milioni, fregandosene di tutti, compresa la UEFA, dammi una risposta per favore, grazie.
5: Ma insomma, c'è qualcuno che è andato anche in Champions League, per esempio il Napoli, l'Inter, questo naturalmente comporta anche avere delle sostanze, parlo diciamo così, delle risorse economiche sostanziose, cioè nel senso che uno entra in Champions League, fa la fase del mini campionato in Champions League e conseguentemente le può dopo reinvestire. L'Inter ha fatto, secondo me, che è stata tanto bistrattata, sembrava che Ausilio dovesse cambiare mestiere, ma Rotta non era più all'altezza della situazione, zitti. Hanno messo tutti i giocatori di livello, perché Curtis Jones è un signor centrocampista, perché Stones è un grande difensore, quindi mi sembra Spence è un giocatore interessante, quindi alla fine non conta quando si parte, conta quando si arriva, infatti voglio dire, però questo fa parte un
4: bella,
5: po'
4: questa,
5: del giudizio italiano, non conta quando si parte, conta quando si arriva,
4: l'importante non è cadere, è rialzarsi.
5: Esatto, non ci sono più le mezze stagioni, non c'è due senza tre, finché la barca va, lascia l'andare, siamo al nulla, we are at the nothing, e non ci sono più neanche le mezze stagioni gol, esatto.
4: Bene.
5: Vabbè, direi il concetto è questo, diciamo, l'abbiamo illustrato bene.
4: Sì, l'abbiamo spiegato bene. Andiamo con un messaggio vocale, vai, il primo della trasmissione, sentiamo, eccolo qua.
6: Buongiorno Nick e Nick, e riguardo Ken, se volessimo cercare un modo di trattenerlo, Io direi di portarlo su al rifugio di Punta Grassi, lì dove c'è la croce in vetta e ghiacciaio, e fargli mangiare le specialità. Però bisogna che tu mi dica che sono, Nick. Cosa c'è? La polenta col daino, il cervo? Qual è la specialità su al rifugio? Perché almeno glielo diciamo, vedrai, magari resta e ci pensa. Ci si attende con l'elicottero lassù o ce lo dobbiamo portare con gli impianti? Raccontami.
7: Dipende dal vento, dipende dal vento, dipende dal vento. L'elicottero, noi si mangia polenta Eusei, in cima alla vetta, ricordiamo, è l'unica montagna nella quale gli orsi e i lupi fanno il gemellaggio, perché poi naturalmente dove noi abbiamo i lupi mansueti, che naturalmente diciamo sono più cuccioli dei cuccioli.
4: No, quelli che mangiano i croccantini, dai, si è detto.
7: Che arrivano vicino agli esseri umani e gli dicono, cioè, noi siamo qui, ospitali, la montagna di Grassi, cioè noi abbiamo una, anche l'orso tutto sommato, non che uno può pensare, che noi ci sono tutte e due, l'orso bruno e l'orso bianco, no? L'orso polare, perché comunque sia si è creato questa situazione, cioè vanno d'accordo tra di loro, comunque sia, cioè è un'oasi felice in cui gli animali stanno tutti insieme, una sorta... voglio dire così, di grande barca, voglio dire, nella quale ci si salva, ecco, dall'eventuale alluvione, se mai ci dovesse essere. Quindi noi abbiamo tutte le razze ed è bello perché c'è amicizia tra di loro, ecco, questo è importante.
4: Bene, bene.
7: Nel frattempo... c'è fair play, ecco, tra i lupi e gli orsi c'è fair play tra di loro.
4: No, questo è importante, no? Comunque nella vita la sportività è qualcosa da promuovere sempre.
7: Sì.
4: Ok, poi allora...
7: c'è fair play finanziario dei lupi o gli orsi.
4: Sì, no, è uno spot per tutti noi. Allora, vogliamo anche dare qualche aggiornamento sulla trattativa per Poku, perché la Fiorentina continua a trattare con il Leverkusen e in teoria c'è una bozza d'accordo, mi sembra di capire, col giocatore. La formula potrebbe essere invece, perché con il Leverkusen ancora non c'è, però le parti stanno dialogando.
7: Io credo che sarà un titolo definitivo intorno ai 20 milioni di euro. Io penso che l'operazione sarà un titolo definitivo a 20 milioni di euro, titolo definitivo che poi può voler dire due cose, no? O prestito con obbligo a 20, oppure magari diciamo così costruendola con un prestito oneroso, un obbligo di riscatto a distanza, oppure fatto con un titolo definitivo con il pagamento in 5-6 anni. Ho capito questo, ecco, però c'è molta fiducia, ecco, c'è molta fiducia su questo giocatore, su questa opportunità e su questa trattativa, per cui la Fiorentina insieme sta andando avanti molto forte, ecco, per andare a provare a chiudere il prima possibile Poku con il Leverkusen.
4: Sì, poi tra l'altro ti devo dire, l'ingaggio non sarebbe un grosso problema, perché informandomi quello che ho capito è che Poku guadagna circa 500.000 euro al netto dei bonus, con i quali magari arriva anche a 600-700.000, non di più. Però ecco, per la Fiorentina è tutto abbordabile, se poi lo raddoppia diciamo che non è nemmeno uno dei calciatori con l'ingaggio più alto, direi, no?
7: No, no, infatti poi l'obiettivo della Fiorentina è quello, mi sembra molto più serio, visto che a me piace sempre fare il cazzeggio totale, tutto quanto eccetera, però loro mettono i soldi sui giocatori nati dopo il 2000, quelli prima del 2000 difficilmente ci metteranno dei soldi, questa è un po' diciamo la filosofia della Fiorentina, quella che vedremo anche nei prossimi anni.
4: Ok, quindi questo è interessante e quindi tra poche ore potrebbe esserci magari una svolta per questa trattativa che sta procedendo, direi, molto bene. È un giocatore che interessa davvero molto. Poku, chiaramente. Allora, poi ci arriva un off topic che...
7: Poku interessa molto.
4: Lo sapevo, Te lo voglio guardare.
7: Un po' come Poku qua, tu, capito? Una roba del genere.
4: Sì. Lo so. Alla fine la volevi dire, te l'ho servita, giusto?
7: Lo so, Nico, non ce la faccio, lo sai.
4: Io ieri invece ho detto che mancava Poku a trovare un'intesa, quindi siamo sulla stessa linea, giusto?
7: Ma Nico, io e te siamo sempre sulla stessa linea.
4: Sempre.
7: Basta
4: sempre.
7: Te non prendi 31 più 1, poi per il resto va tutto bene.
4: Ecco. Quello porta in una località che non è nominabile, vero?
7: Località amena, ma che noi non conosciamo, non è tracciata nelle carte geografiche. L'ho spiegato anche al sindaco di Bagnaripoli, cioè che lui continua a parlare di quella località, ma non è tracciata, quindi non è nemmeno sulle mappe geografiche. Tra l'altro, se cioè, quelli vanno a scalare le montagne, tutto, proprio non la vedono sulla carta. Io non so come mai, la vedono. Se non la vedono, non la vedono. Non è che si può fare a tutti i costi.
4: Per forza.
7: Vedrai, se non la vedono, Nico, c'è un là a fare.
4: Guarda, ti leggo un altro messaggio. Questo è un off topic che, come sai, significa. E qui i grilli, no? Niente, eh? Che cosa si intende per off topic, direttore?
7: Off topic vuol dire off vuol dire chiuso, topic non lo so, no. Per cui chiedo l'aiuto del pubblico,
4: No, diciamo è quando uno fa un commento che non c'entra con il tema principale, no, della discussione.
7: Vabbè, allora io sono un off topic continuo,
4: oddio,
7: praticamente faccio commenti su tutto, praticamente non è su nulla.
4: Sì, devo dire che bravo, sei un po' la nostra cifra, hai ragione, bravo, bravo.
7: Io ti ringrazio. Quanti siamo su YouTube?
4: Siamo 142, però nel frattempo che lievitano gli utenti, ti leggo questo off topic. Un ascoltatore che si palesa come Nicco, che anche lui si chiama come me, dice: mi piace il tuo orologio, ovviamente riferito al mio perché te sei collegato, quindi non è che può vedere cosa indossi, siamo d'accordo.
7: Dice che sono mutande, quindi a maggior ragione, quindi è meglio non mi veda.
4: Bene, bene, ecco. Perfetto, grazie per l'informazione.
7: Sono a fare giardino, Nicco, sono a fare giardino, vedrai, mutandina, pantaloncino corto e magliettina e bolina.
4: Perfetto, insomma mi chiede se è un 6, con la risposta è sì, complimenti, ottimo occhio, così come ottimo l'orologio. Sì, grazie, grazie.
7: Il titolo è Sector Fujamo, no? C'era la pubblicità una volta.
4: È un orologio giapponese, io come sai ho una particolare predilezione per il Giappone, non da qualche mese a questa parte, quindi evviva.
7: Sono due settimane che stai trattando con l'Osaka, infatti, e non ho mai capito perché non siete ancora d'accordo sull'ingaggio.
4: Vabbè, non si può fare perché in questo momento io ho un contratto lungo, ecco, capito, quindi non posso permettermelo. Capito.
7: Peccato perché c'era questa idea, c'era anche la Mappez che cercava di fare un tentativo, però ti hai scelto invece la new team di Holly e Benji, giustamente, perché ce la sempre stai con loro, cioè, giustamente, perché poi vuol dire loro sono la parte più sana, ecco.
4: Allora andiamo con un altro messaggio vocale per il direttore Niccolò Ceccarini.
8: Buon pomeriggio, ma l'interesse non è tanto sul fatto se va via Ken o se rientra Ken, l'interesse è che tra tre giorni si gioca con la Roma e i tifosi vorrebbero sapere se Ken sarà un giocatore della Fiorentina o no, perché potrebbe cambiare un po' le sorti della partita. Ciao.
4: Vedi, si torna lì, no, Ceca, è vero, lunedì inizia il campionato e quindi non è una cosa così indifferente. E poi soprattutto ti dico, ti immagini che se lunedì ancora Ken fosse in ballo per il coma eccetera eccetera, però dal primo minuto ci parte Pellegrino. Colpo di scena nel caso.
7: Ma quello, sai, ci potrebbe anche stare. Credo che se c'è Ken giochi Ken, sinceramente, a meno che Ken non sia talmente in una trattativa avanzata con il Como che per precauzione decidano di tenerlo fuori, cioè di non farlo giocare. Però questo si scoprirà, credo, non prima di domenica, lunedì, ma io penso che entro 24-48 ore questa storia sarà un po' più chiara, non credo che si voglia andare a prolungarla l'ultima settimana di mercato, poi magari ci può stare tutto, ma penso che sia obiettivo di tutte le parti avere un po', anche perché se il Como capisce che non può prendere Ken, almeno altri 6-7 giorni per poter andare a cercare di fare un altro tipo di operazione che magari in questo momento sta mettendo in ponte, ecco. Ma io sinceramente non mi sta più appassionando, ecco, questa vicenda di Ken. La cosa che mi appassiona ormai è capire come va a finire, il resto l'abbiamo già raccontato ampiamente, ci sono varie puntate, uno se le può risentire, un po' come voglio dire quelle delle serie televisive. Ora si tratta solo di capire se offrono la cifra vicina a quello che chiede la Fiorentina, va, altrimenti resta, siamo tutti sereni.
4: Guarda, da YouTube Cecca ci dicono, intanto c'è Alberto che ci scrive: se lo vendiamo vuol dire che Parati c'è già un sostituto. E poi United ci scrive: l'unico sostituto buono è Bonny, almeno di quelli che sono stati detti. Su Bonny ti risulta qualcosa?
7: Bonand bisogna stare a tutto mercato web, si mette ora a fare anche centravanti alla Fiorentina, così già siamo messi in queste condizioni, pochissimi.
4: Quello è Bonny.
7: Se si mette a fare anche centravanti, quello è Bonny.
4: Esatto, quello è Bonny, è un altro.
7: Bonny, scusa, un po' come Vieri Vieri, capito? Perdonami, sai, ci sono tutte queste sottigliezze nei rapporti.
4: No, dicevo Bonny quello dell'Inter, mica Bonny.
7: Bonny quello dell'Inter, no, perché non l'ho visto nemmeno benissimo fisicamente negli ultimi tempi, Tommaso Bonan. Per cui andare a prenderlo e metterlo lì, diciamo, un'alternativa a Ken non mi sembrerebbe la soluzione migliore. Quindi, tornando a Bonny, non penso che sia facile andare a prenderlo, perché comunque anche loro hanno bisogno certamente di avere un giocatore che gli stia dietro, a Lautaro Martinez, a Thuram, insomma non è che è così semplice che lo possa andare via.
4: E comunque il prezzo è alto, perché ricordiamo che lui ha un contratto fino al 2030, quindi io non so se l'Inter sia disposta a privarsene a cifre particolarmente basse, direi di no. Allora abbiamo in linea un ascoltatore che è Francesco, lo salutiamo, ciao, benvenuto.
9: Ciao, buonasera. Una domanda per entrambi. Dopo che la Fiorentina ha tolto Ken dal mercato, secondo voi l'attacco del Como con l'offerta bassissima che hanno fatto è stato fatto d'accordo fra tutte e tre o fra il procuratore e il Como?
4: Ok, grazie Francesco per la domanda. Cecca?
7: Questa è una domanda difficile. Io non saprei cosa rispondere su questa domanda, perché le strategie che ci siano, cioè se fanno finta tutti di dire una cosa per poi pensarne un'altra, non sarebbe né la prima né l'ultima volta, perché nel mondo del calcio abbiamo assistito, no, a queste situazioni. Praticamente qualcuno bleffa e poi magari si cerca di trovare la quadra, perché tanto c'è già il sostituto. E siamo tutti e tre d'accordo? Non lo so, sì. Non credo. Che però, diciamo, se ci sono le cifre giuste e tutti siamo contenti, questo sì.
4: Certo, se conosco appunto ai nomi.

0: ancora troppo di tutto un'erba un fascio, cioè il fatto che due club stiamo parlando per la cessione di un giocatore non significa che la faranno al 100%. Questo voglio dire, perché okay, non è che sono vicini, quindi vediamo, cioè aspettiamo prima di dare un giudizio finale sull'una o sull'altra situazione. Io la vedo così, poi aspettiamo e vediamo, tanto a noi non ci corre dietro nessuno.
1: Sì, sì. No, sai, qui ci fanno il nome di un giocatore dell'Everton che è Soares. Cioè, è un nome.
0: Nico, io ti interrompo, io non so assolutamente, guarda, lo dico con grande sincerità, non ho la minima idea di quale giocatore la Fiorentina possa trattare o decida di trattare.
1: Che poi è del San Paolo, non è dell'Everton, forse intendono che l'Everton lo sta trattando.
0: Comunque, io questo non lo so. Comunque io vi posso garantire che, per quanto mi riguarda, io non so chi possa essere eventualmente il sostituto numerico, si sta parlando di sostituti numerici di Moise Kean, perché certo, il sostituto effettivo sarà Pellegrino.
1: Va bene. Allora, prima di andare in pausa, accogliamo anche Luca in nostra compagnia. Ciao.
2: Ciao, un saluto al grande Cecca, sempre un piacere ascoltarlo. Avrò una domanda per voi.
1: Vai, vai, prego.
2: Io vi dico, dovesse partire Moise Kean, vabbè, amen, ficcia, cioè non è che mi strappo la testa, però qua si fa stretta a dimenticare. Fino a 4 mesi fa avevamo pure di fare un centenario in Serie B. E non bisogna mai dimenticarsi questo. Abbiamo fatto un cambio in un mercato dal Madonna, io sono abbastanza fiducioso. E secondo me, come dice anche Cecca, gli acquisti non sono finiti qua. Comunque, complimenti, perché fate una bella trasmissione, siete veramente bravi. Ciao.
1: Grazie Luca, grazie davvero per l'intervento.
0: Grazie Luca, sì, non lo dico troppo forte perché di questi tempi a volte complimenti forse risolco un conto, ma detto questo, io guarda, sono estremamente sereno sulla vicenda, sono molto sereno perché, ma io credo che il ragionamento di Paratici su Kean sia un ragionamento che parta veramente da tanto lontano, Nico. Cioè noi purtroppo ci facciamo prendere dal momento, no? Dalla situazione, come lo chiamano, no? Dall'istante, dal momento esatto in cui la notizia viene fuori. Ma secondo voi Fabio Paratici, cioè, è venuto fuori, si è alzato il 20 di agosto a pensare che ci potrebbe essere un'offerta del Como per vendere Kean? Ha fatto delle riflessioni che partono da lontano e ha fatto naturalmente delle determinate mosse. Prima ha detto il giocatore resta centravanti, poi ha voluto far vedere, ha voluto un po' stanare il Como, no? Per capire se effettivamente il Como era veramente interessato, e abbiamo capito che il Como è interessato, altrimenti non avrebbe fatto l'offerta da 30 milioni di euro. Ora lui dice, bene, se siete interessati e così tanto interessati, vediamo dove arrivate, perché se è arrivato a un certo punto, allora la cosa mi può interessare, se non è arrivato a un certo punto, la cosa non mi interessa perché io ho il centravanti. Però teniamo presente anche un'altra cosa, che come Kean non punta i piedi per andare via, Kean non punta i piedi per restare. Cioè, nel senso, c'è anche questo elemento che secondo me nessuno vuole mai analizzare. Ma se Kean avesse detto a Paratici, guarda che io non voglio proprio andare via dalla Fiorentina, non voglio prendere in considerazione nessuna offerta, Paratici sarebbe andato un po' in difficoltà, certo, su questo ragionamento, perché magari gli arrivava un'offerta buona, dice, però lui vuole restare a tutti i costi.
1: È vero.
0: Siccome non c'è questo aspetto, cioè, ragazzi, qui c'è l'apertura di tutti a parlare, poi siamo tutti a dire Paratici, ma allora se Paratici lo vende ora, frantuma tutto quello che ha fatto prima. Ragazzi, io francamente, però, se si fa un ragionamento così terra terra, stiamo dando del dilettante a Paratici.
1: È vero. Allora,
0: e questo secondo me è un errore grave, perché non potete pensare che un direttore del genere sia uno sprovveduto se fa un'operazione del genere.
1: O comunque aspettate che finisca il mercato per, diciamo, poi giudicare le vostre, sentenze. Sì,
0: al di là del fatto, Nico, che siamo tutti d'accordo, che il centravanti della nazionale, eccetera. Però mettere in discussione il direttore sportivo, che ha fatto delle ottime operazioni, che ribadisco, le sbaglierà, perché il signor Fabio Paratici, come tanti altri direttori sportivi, sbaglierà delle operazioni, perché non è infallibile, ma è uno di quelli che su 10 operazioni ne sbaglia una, massimo 2, 8 sono clamorose. Allora io dico, su un argomento come quello di Moise Kean, che è un argomento estremamente delicato, cioè, lo sa benissimo anche lui, non può sbagliare, cioè non è uno sprovveduto, però se noi pensiamo che lui venda Kean il 21, 22, 23, 24 e 25 d'agosto con la legge.

0: leggerezza di come uno va a comprare, voglio dire, il pane o a comprare la frutta. Ah, mi sono dimenticato, via, ritorno al centro commerciale perché mi mancano le carote. Cioè, allora vogliamo sminuire il valore di questo direttore sportivo. Ripeto, a me non è che stia simpaticissimo con i suoi atteggiamenti Fabio Paratici, io l'ho detto mille volte perché è difficile anche parlarci, avere delle risposte, ti manda anche nel muro, ma io qui lo difendo. Giusto. Che sono dalla sua parte, sono totalmente dalla sua parte, perché se lui fa questa operazione così importante ha tutti i motivi del mondo di farla, okay. E secondo me la gente dovrebbe capire che lui, se fa una cosa del genere, la fa non certo per il male della Fiorentina. Ecco, questo okay. Secondo me è un concetto che bisogna, secondo me, ribadire, perché altrimenti se no si pensa che chiunque possa fare il mercato, cioè vende quello, vende quell'altro. Non siamo di fronte, qui siamo di fronte a un grande professionista, che poi possa essere più o meno criticato e criticabile, assolutamente sì, ma su un'operazione così importante, cioè voi pensate lui non ci abbia pensato, ci sta che ci stia pensando da 3 mesi a come gestirla nel caso. Quindi, e se lui va in una direzione è perché evidentemente pensa che quella direzione sia la migliore per la Fiorentina.
1: Bene, allora noi ci prendiamo un piccolo break e poi torniamo perché c'è la seconda mezz'ora della nostra trasmissione, sempre su Radio Firenze Viola, sempre Nick e Nick.

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Ancora insieme su Radio Firenze Viola per Nick e Nick, la trasmissione dedicata al calciomercato, sempre fino alle ore 17. Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini e tutti voi che ci state ascoltando e ci scrivete al 348-75-13933 per i messaggi scritti e vocali, anche sul nostro canale YouTube, i messaggi scritti vi leggiamo, siete tantissimi, e poi per intervenire in diretta 055-77-111-71, lo ha fatto Remo che è con noi, ciao, benvenuto!
4: Ciao, buonasera ragazzi, complimenti davvero, perché l'emittente che avete messo su è veramente un, per i tifosi viola è veramente un vanto. Detto grazie. Questo vorrei dire un paio di cose. Allora, prima di tutto parateci, chi lo critica nel segno che di calcio proprio non ne capisce, perché questo ha fatto fino ad ora 9 acquisti, li ha azzeccati tutti i 9. Ora c'è il decimo, Poku, che sicuramente ha azzeccato anche quello. Se la rifanno perché sta vendendo Ken, ma se vende Ken è segno che è da vendere, non è da vendere. Ma a parte questo qui, io dico, noi non abbiamo una squadra per vincere lo scudetto, però abbiamo una squadra che lo scudetto lo può far perdere a tutti. E poi volevo dire, sì, noi siamo stati sfortunati, perché porca miseria la Roma la prima giornata, ma la Roma è che dice porca miseria la Fiorentina la prima giornata. Io dico, sono più preoccupati loro di noi.
3: Sì, sì.
4: E poi volevo chiedere una cosa. Tanto tempo fa, e ora non so se è ancora vero, il mercato estero durava un mese in più di quello italiano. È sempre così oppure è cambiato? Grazie ragazzi.
3: Ciao Remo, grazie a te.
4: Vi ascolto per televisione.
3: Grazie. Allora, Cecca, intanto ti volevo dire, a proposito di quanto ha detto Remo, volevo anche integrare con le parole di Massimiliano Allegri, che l'anno scorso Allegri non mise la Fiorentina fra le candidate a qualificarsi in Champions League, e questa cosa diventò, diciamo così, anche un po' uno slogan, perché lo fece notare Pioli nella conferenza stampa, così, e poi sappiamo com'è andata. Stavolta Allegri ha detto, tra le squadre più forti del campionato c'è la Fiorentina, e è nel gruppo con Inter, Milan, Napoli e Roma, capisci?
5: Sì, sì, ma sai, quello che dice Allegri può essere più o meno interessante, però evidentemente conta poi il campo. Io francamente non mi starei, anche a me quando mi chiedono sempre, no, una delle cose più tristi del nostro giornalismo sono le griglie nel momento in cui sta per cominciare il campionato.
3: È vero,
5: una
3: sì,
5: delle
3: sì.
5: cose francamente più noiose e desuete ormai della storia del calcio, cioè fare le griglie alla partenza. Io francamente credo che nel 2026 sia proprio una cosa anacronistica fare le griglie, no? Chi comincia, chi è favorito o meno, eccetera. Ecco, io credo che la Fiorentina abbia un valore. Poi la favorita rimane quella che vince lo scudetto, no? Cioè chi ha vinto lo scudetto l'anno prima è sicuramente la squadra favorita. Però la Fiorentina, secondo me, ha dei giocatori forti, ma non conta nulla, perché se i giocatori sono forti e poi non li metti bene in campo e l'ambiente è negativo e tutto quanto, succede voi.
3: Ma la Fiorentina cerca, è un po' l'outsider, no? È la squadra che sulla quale, rispetto alla quale non c'è l'aspettativa, no, di arrivare a vincere lo scudetto, ma comunque si è rinforzata parecchio, per cui può dire la sua, può dare molto fastidio. Come ha detto Remo, sì, è quella che magari fa perdere lo scudetto più che vincerlo, no?
5: Ma la Fiorentina deve pensare a fare a partire senza obiettivi, campionato tranquillo, si comincia ragazzi, divertiamoci, cerchiamo di fare delle belle partite, cerchiamo di essere gruppo, poi voglio dire, le cose pian pianino si sistemano. Io guarda, secondo me se la Fiorentina parte con questo spirito ha molte possibilità di fare qualcosa di importante. Se si dà subito un obiettivo secondo me siamo degli immaturi. Non dobbiamo darci un obiettivo, perché la Fiorentina l'anno scorso è arrivata a quindicesima, giusto? Si è salvata a quattro giornate dalla fine, per cui il discorso di dire questa squadra deve andare per forza in Europa League, in Conference League, eccetera, cioè, poi i tifosi giustamente devono sognare e devono augurarsi che la Fiorentina possa fare più in alto possibile, ma chi fa il calcio, segue il calcio, chi lo racconta, per me, se dice qual è l'obiettivo oggi della Fiorentina, fa un errore madornale.
3: Non c'è dubbio. Ciao Claudio, benvenuto.
6: Sì, buonasera Nick e Nick, vi ho già richiamato diverse volte.
3: Benissimo.
6: Lo so che non volete parlare di Ken, però...
5: No, sono io che non voglio parlare di Ken, perché, non ne posso più di questa storia, ecco, abbi pazienza.
3: Te lo sogni la notte, eh?
6: Ma ti capisco, ti ho ascoltato prima e concordo con te che la situazione in effetti è abbastanza semplice. Però una considerazione: ci sono due o tre cose sicuramente o che non si possano dire o che non sono venute fuori giustamente. Perché disfarsi dei centravanti della nazionale, eccetera, eccetera, a 7-8 giorni dalla fine del campionato, a 2 giorni dalla gara, 3 giorni dalla gara con la Roma, è un po' anomala la cosa. Dunque ci dobbiamo per forza, dico, fidare di Paratici.
3: Giustamente, grazie.
6: La mia domanda però, vabbè, come finisce finisce. Io penso anch'io come voi che il 90% vada via, perché se no non comprava tutti prima 25 milioni per fare la riserva. Dicevo, ragazzi, dei nomi che si fanno, ma davvero bisogna avere Pellegrino in Amonti? A me quell'altri, i vari Cardi e Luca, scassiamoli a priori, non ci azzeccano. Oppure secondo te, Cecca, ci sarà una mossa a sorpresa, come io spero?
3: Bene Claudio, grazie per l'intervento. Cecca, allora, c'è una mossa a sorpresa che secondo te la Fiorentina ha in ponte?
5: Io so tanti difetti, però credo di averne uno, me lo riconosco da me di pregio, di essere sempre onesto a chi parlo. E io non lo so, te lo dico proprio certamente, non ho idea se esce Ken dell'attaccante che loro metteranno dentro la squadra oltre a Pellegrino. Io personalmente non lo so e non sono in grado di dare una risposta. Sto cercando di capirlo, ma oggi non mi riesce a dare un nome concreto che possa essere appetibile e che possa avere delle concretezze. Io ho visto che ho tanti colleghi che scrivono, ovviamente, in base alle loro fonti, dei nomi di alcuni giocatori. Io personalmente non sono in grado di dare una risposta.
3: Ok, andiamo con altri tre messaggi vocali. Vai, commentiamoli insieme.
7: Ciao Nick, sono Guido. Parliamo di calcio ora, basta le battute. Ricordo tutta la gente, tutti i detrattori di Ken, l'anno scorso lo volevano vendere, l'avrebbero accompagnato ovunque. Oggi si schierano tutti contro Paratici perché vende Ken, perché guarda se c'è la possibilità di vendere Ken, se c'è l'accordo oppure no. Allora io direi che è troppo semplice stare con Paratici quando ti compra Mastantuono, Valdepeñas e bla bla bla, quindi gente viene da grandi squadre eccetera, e ora bisogna che si tirano e si guarda chi veramente ha fiducia in questo nuovo direttore generale. È troppo semplice quando le cose entusiasmano chiunque, capito? Ciao Guido.
8: Ciao, sono Pier di Bologna. Volevo salutare Nicola, quello normale, diciamo. E Nicola Ceccarini, quello scatenato, no? Del calcio mercato. Guarda, te Nicola Ceccarini sei l'unico professionista che ne sa più di tutti gli altri e che fa divertire la gente quando ti ascolta, quindi io ti voglio sempre vedere, sempre sentire. Pier Bologna,
3: bel trip.
9: Buongiorno ragazzi, io prenderò dei nomi per quello che sto per dire, però se dovesse andare via Ken, vabbè, giriamo pagina, cioè, Moratti ci ha speso tanto e in un qualche modo deve anche rientrare, e per rientrare bisogna che ti abbia quelli buoni, perché se devi entrare te lo prende neanche l'oratorio di qualsiasi chiesa, quindi la cessione per me ci starebbe. Io dopo l'anno scorso non faccio più proclami, spero solo di non rivivere più un anno come quello dell'anno scorso. Saluto, grande shake.
3: No, beh, dai, non mi sembrava un hot take, no, così clamorosa.
5: No,
3: che
5: no,
3: vuol dire shake? Aspetta, che vuol dire hot take? Facciamo come dire, questo test di boomerismo.
5: Cos'è? Sì. È uno straniero che sta trattando gli occhi?
3: No. Hot take. No. No, è un'opinione forte.
5: C'è il Birmingham?
3: No. È un'opinione forte, okay. Secca, provocatoria, fondamentalmente. Però ecco, non mi sembrava così clamorosa.
5: Guarda, no, neanche a me. Però ti volevo dire, tornando, a parte che non ho ancora detto nero verdi, siamo forti, non se l'ha ancora detto.
3: Sì, sì, sentivo qualcosa che mancava. Sì.
5: Esatto, no, tornando all'ascoltatore, io sposo in pieno quello che lui ha detto, perché è anche il mio pensiero. Cioè, alla fine va a prendere Mastantuono, fenomeno, oppure fenomeno, ha venduto a 18 milioni di euro piccoli, non c'era verso, siamo stati bravi noi a pregare il Bologna. Ora lui fa una trattativa con il Como, che ancora è tutta da decifrare, perché qui si va tutti alle conclusioni, no? Voglio dire, chi dice è già fatta, chi dice non si farà. Io non lo so come andrà a finire, però raccontiamo i fatti. C'è una trattativa, come tante trattative iniziano, possono finire, ma si possono anche interrompere, e ognuno resta tranquillo come era prima. Però se lui fa una roba del genere, ma ragazzi, ribadisco, cioè non si può a prescindere dire non è giusto che lui faccia una cosa del genere. Ma lui lavora per la Fiorentina. E poi io voglio aggiungere un'altra cosa. Io, guarda, sarei contento, siccome poi ci dicono, no, che io e te, Nico soprattutto, ma anche altri, si vuole vendere a tutti i costi Ken.
3: Sì, sì.
5: Per cui naturalmente noi abbiamo i nostri ritorni, perché ci sono due buoni nell'operazione, certo. Col Como ci sono due
3: le
5: buoni
3: commissioni,
5: sì, e l'acqua frizzante,
3: sì.
5: Quindi naturalmente noi lo facciamo per questo, quindi per avere un grande vantaggio. Io sono un estimatore.
3: Però c'è del vento, Cecca, devi rientrare in casa, e quindi in giardino comincia a esserci la buriana.
5: Lo so, ma d'altra parte che dobbiamo fare? Qui sulla montagna a 4.400
3: tira. È vero, anche te hai ragione, comunque. Scusa.
5: Quindi non è che posso mettere il parapetto a 4.400. Sì. No, però
3: vai, dimmi, Cecca, che poi andiamo dall'ascoltatore in linea.
5: Sì, no, per dirti solo che la storia di Ken degli ultimi 24 mesi alla Fiorentina, con tanti gol il primo anno, un po' meno il secondo, parla di un'offerta dell'Alcazia e di un'offerta del Como da 30 milioni di euro. Non mi sembra che ci fosse la fila come il 31 all'ora di punta.
3: Bene, allora abbiamo con noi Andrea da Bologna. Ciao, benvenuto.
10: Ciao ragazzi. Ciao Nico.
3: Grandissimo.
10: Grandissimo. Ciao Cecca. Senti, sono d'accordo con voi su Ken, e poi volevo cambiare argomento, nel senso, così almeno...
3: Meno male.
10: Contento, anch'io non ne posso più, Cecca, come te, guarda, mi dispiace.
5: Ah, guarda, la roba davvero.
3: Non se ne può più.
5: Poi no, volevo sapere. Sono a Sassuolo, c'ho Pinamonti in uscita, io sono a pezzarle in costo, sono stato a
10: per sto freddo per la cessione di Pinamonti da Sassuolo, lo so. Senti, volevo chiedervi, a voi vi risulta che la Fiorentina cerchi un terzino sinistro? Perché se ne parlava all'inizio di mercato, ma ora vabbè che c'è Valdepeñas, però non so se poi magari lasciano così e quindi nel caso Ranieri va a sinistra come terzino bloccato, per se il caso in cui si infortuni, spero di no, Valdepeñas, oppure cercano qualcuno che cerca un'altra occasione di mercato. Io ovviamente spererei in Udoge, ma Udoge è partito da 45 milioni a luglio, ora so 30, magari arrivi vicino al mercato, vicino alla fine, magari so 20, non lo so, ditemi voi. Vi ascolto e vi ringrazio.
3: Ciao Andrea, grazie a te. Cecca.
5: Ma io penso che il terzino sinistro sia forse scivolato ora all'ultimo posto, no? Nelle operazioni da fare da qui al primo di settembre. Quindi potrebbero anche decidere di spostare qualche giocatore che oggi può fare quel ruolo lì, dalla fascia destra alla sinistra, oppure utilizzare Vieri, oppure utilizzare Ranieri stesso all'occorrenza. Ecco, io credo che forse abbia capito o abbiano visto che non c'è questa necessità e questa urgenza. L'urgenza c'è se vendi Ken di prendere un attaccante, l'urgenza c'è se anche non vendi Ken di prendere comunque un esterno d'attacco. Quindi oggi il nome di Pocu è sicuramente quello in pole position, stanno cercando di arrivare a chiudere questa operazione che, ricordiamolo, è sulla base nel caso di 20 milioni di euro, poi però sull'alternativa a Ken, e poi qui non si parla più, ma per rispondere anche al nostro amico, c'è di mezzo anche il centrocampista. Per me, prima della fine del mercato rifaranno un tentativo su Thorsted.
3: Ok, quindi va tenuto assolutamente al centro del villaggio, no? Il nome di Thorsted, perché è un obiettivo concreto e reale ancora della Fiorentina, che cerca anche però un profilo giusto, come dicevamo, più di copertura, magari proprio un Torreira, se riescono a vendere qualcuno, che ne dici?
5: Beh, Torreira bisogna ne vendano due, cioè per prendere anche Torreira bisogna che escano Bressanini, Fabian e un altro, perché a quel punto potrebbero far entrare magari Thorsted e Torreira, però bisogna, alla fine per me ne arriva uno solo, cioè o Torreira o Thorsted. Okay. E oggi secondo me Torreira c'ha meno possibilità di Thorsted, ma non ne ha tante nemmeno Thorsted oggi, mentre stiamo parlando.
3: Se no magari può arrivare Thorsted-Reira, una via di mezzo, che te ne pare?
5: Esatto.
3: Bene, bene.
5: Almeno poi si prende due al prezzo di uno e siamo
3: certo,
5: sereni.
3: Certo, certo. Allora finiamo, insomma, ascoltiamoci un po' di messaggi vocali, che c'è una valanga, sentiamo, vai, eccoli qua, c'è.
11: Io ricordo, ma forse ricordo male, io che l'anno scorso quando Ken non stava bene comunque non andava in tribuna a sostenere la squadra. Sbaglio io? Io ricordo che lui, anche se non giocava, invece di andare in tribuna non si vedeva. Ora, non sarà che forse certi contenuti umani debbano essere riconsiderati nel momento in cui si rifonda una squadra, perché per me può essere forte quanto vuole, però insomma in una situazione come quale quella della Fiorentina l'anno scorso, il rischio di finire lì, se c'è davanti titolare, se è infortunato, fatti vedere in tribuna a sostenere la squadra, no? Per me può tranquillamente andarsi. Enrico da Firenze.
12: Buonasera, volevo fare polemica, ma il signor Zazzaroni diceva che la Fiorentina aveva un problema tutti gli stranieri, infatti le altre italiane hanno comprato tutti gli italiani, vero? Così il signor Capello Bianco.
13: Nick e Nick, ciao Nick, ci si vede di Benevento, so Fede.
3: Ah,
13: Nick,
3: grande
13: Fede. Il capo, l'altro. Nulla, volevo chiedere all'altro Nick quanto è forte questo Popo, se in fase di arrivo. E Ken, io non vi strappo capelli, nel senso, mi fido di Paratici e non penso che arrivi né Pinamonti né Cincinidella. Se parte Ken arriverà un non forte altrettanto, e Pellegrino lo reputo un bel acquisto e ci si diverte, non vedo l'ora di tornare allo stadio. Ora però me ne vado una settimanina in Spagna, quando torno tutto stadio. Fede, buonasera.
14: Buonasera a entrambi, una domanda veloce, ma se lunedì ci fosse ancora Ken, fareste giocare lui o Pellegrino? E una volta risposta a sta domanda, rispondetemi alla seconda, che lo vendereste così serenamente Ken?
15: Salve, l'unica cosa che mi dà noia a me non è il fatto che venga dato via Ken, che poi tra l'altro a me, come dicevo ripetutamente, non me ne può fregare di meno, e la cosa che mi dà noia è che lo credo fuori tempo, cioè nel senso a due giorni dall'inizio di una partita importante come con la Roma si sia ancora a discutere se Ken c'è o che no. Questo mi dà noia, come l'atteggiamento del Como, perché è un atteggiamento che non capisco, e quindi io avessi soldi come Paratici può disporre, a meno ci sia altri motivi, che sicuramente se Paratici lo dà via ci sono, io solo per questo non lo darei più via, perché capisco la prima offerta del Como a 30 milioni, poi 38.
3: Ok, allora c'è risposta secca, perché poi dobbiamo finire. Gioca Ken lunedì, se resta?
5: Ma allora, se c'è ancora una trattativa col Como potrebbe non giocare, se invece la trattativa col Como si interrompe in maniera definitiva gioca per forza, perché dovrebbe giocare, per me sì.
3: Quindi sarà
5: poi
3: un indizio,
5: ecco,
3: dai.
5: L'offerta a 38 milioni a me non risulta sia mai arrivata, però se qualcuno sa chi è arrivato, cioè non so, io ora non sto guardando il telefono da un po', ma non mi sembra che sia venuto fuori che sta per cantata la seconda offerta alla Fiorentina per 38 milioni.
3: Va bene.
5: A te risulta questo?
3: No, direi di no. No, è esattamente quanto ci risulta da ieri, cioè che ancora non si è arrivata, ma che potrebbe arrivare questa seconda offerta. Allora, Cecca, nel salutarti, perché sento che comunque c'è un po' di vento, ti ho mandato un paio di foto che sono quelle che ci arrivano dagli ascoltatori, che sanno utilizzare benissimo l'intelligenza artificiale, e ci sei tu che tagli l'erba con la maglia del Sassuolo, va bene?
5: Esatto, così mi confondo, perché verde con nero verde. così almeno io e Ramarri siamo i numeri uno.
3: Sì, ciao. È vero. Grazie a Nicolò Ceccarini.
5: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao Cecca, allora probabilmente ci risentiamo più tardi, direi verso le 19 con Quasi Ufficiale, visto che sarò in conduzione. Continueremo a parlare del mercato sperando con qualche sviluppo interessante. Grazie anche a Stefano Carlesi dal coordinamento tecnico, da Niccolò Santi è tutto, ciao!
2: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
16: Si compra?
17: Secondo me veramente siamo fuori strada anche solo perdere tempo.
18: Se noi dovessimo dare via Fagioli per riprendere Torreira e dare via Ken e prendere anche un attaccante magari minore di importanza ma che abbia voglia, per me il mercato di Paratici è decente all'odio.
16: Chi si compra? Non si sa.
19: Ken. Una settimana che parlate di Ken.
16: Ancora Ken! Gran palla per Brecalo.
19: Ken.
16: Brecalo.
20: Mamma mia, Iconè.
21: Duncan porta avanti il pallone, lo può mettere sulla destra per Iconè. A spazio Sorco che sta sempre a Iconè.
16: Dentro la rigore!
21: Iconè.
19: Ken.
16: Non tira mai!
19: Ken.
16: Ah, l'ho capito adesso. Non l'ho capita.
22: Ma di chi stiamo parlando?
19: Una settimana che parlate di Ken.
16: Chi si compra? Ken. Sembra un po' quando c'era, chi è che lo faceva? Boateng. Crudeli.
23: Era Crudeli. E qui invece dobbiamo ringraziare un ascoltatore che ieri, proprio sul gong della trasmissione di Chi si compra, ha offerto questo momento, che tra l'altro è stato accolto da 3-4 ascoltatori con una preghiera per il sottoscritto. Mettilo in copertina. E chi sono io per non accontentare l'ascoltatore?
16: Ma poi hai rispolverato Brecalo, che c'è comunque, è una parte del nostro cuore, come del resto Jorko.
23: Voglio dire, qui si parla di esterni. C'era un esterno,
16: cioè, Rosa, sì, un esterno e non fa. Lo era, va bene. Comunque,
23: fa parte della storia della Fiorentina.
16: Hai ragione. Chi si compra? Buongiorno a tutti da Radio Firenze Viola. Dopo la rassegna di Tommaso Loreto, ci sono Francesco Benvenuti e Pietro Lazzarini a tenervi compagnia per le prossime due ore fino circa a mezzogiorno. Oggi altro giorno di presentazione di un calciatore, in questo caso Matteo Pellegrino. Ieri c'è stato Mastantuono, prima Valdepeñas, Joao Mario, insomma, hanno fatto tutti. Allora, chi manca?
23: Manca Grosso domenica.
16: Perché Grosso?
23: No, ma
16: Grosso
23: tra le
16: non
23: conferenze.
16: Si deve presentare.
23: No, non si deve presentare, però prima conferenza prepartita.
16: Secondo.
23: Campionato, sì, sarà Coppa Italia, sì,
16: ah,
23: sì.
16: Così,
23: quindi
16: dici.
23: Presumibilmente domenica.
16: No, domenica certo 100% e in teoria c'è anche dentro di... l'orario di, sì. di, delle nostre
23: Infatti
16: trasmissioni.
23: Infatti stiamo studiando con Niccolò Righi un'organizzazione di un certo
16: diabolica.
23: Spesso. Sì, diabolica. Poi vi informeremo in separata sede appena emergerà anche l'orario, ma insomma tutto sarà gestito ad hoc, a puntino.
16: Tra poco entriamo anche nel dettaglio del calciomercato, ovviamente ricordando che lunedì ci sarà la prima partita contro la Roma alle 20:45 all'Olimpico, ricordando che noi saremo in diretta tutti questi giorni come sempre per tenervi compagnia e per informarvi sul mercato, ma ricordando anche che manca poco poi agli festeggiamenti del centenario, che per quanto riguarda la curva saranno il 25 notte, ma mentre per quanto riguarda invece la Fiorentina saranno a margine della partita contro il Frosinone. Per quanto riguarda noi alter, stiamo preparando qualcosa di speciale, veramente unico, che nessuno ha mai fatto prima, e quindi siamo contenti di star lavorando a questo e anche per farvi partecipare a questa 24 ore, perché c'è già scritto, quindi lo possiamo dire, che passeremo insieme sabato fondamentalmente da mezzanotte a mezzanotte per festeggiare il centenario della Fiorentina. Vi chiediamo, Sara Mastrosimone già l'ha messa in sovraimpressione per quanto riguarda chi ci segue in visual o in televisione, ma in generale lo avete anche nelle vostre storie WhatsApp, se andate a cercare le storie di Radio Firenze Viola lo trovate, la possibilità di rispondere proprio al nostro numero mandandoci o un video o un audio. A noi ci piace ovviamente anche se riuscite a fare un video in qualsiasi formato, verticale, orizzontale, non ce ne frega, ci frega di sentire la vostra voce, dove in qualche modo, in circa in un minuto, senza esagerare da un punto di vista della tempistica, ci raccontate quello che è è stato il primo legame, il ricordo più dolce, la cosa più bella, che può essere aver chiamato una figlia viola, può essere aver essere andato con il nonno per la prima volta allo stadio, quello che volete, insomma, quello che vi lega alla Fiorentina in questo centenario noi ascolteremo e ovviamente manderemo poi tutto quello che abbiamo raccolto in questi giorni, proprio nel giorno di sabato 29 agosto 2026, che ricorrerà i 100 anni di storia della Fiorentina. Bene, questo l'abbiamo detto, lo ripeteremo poi nel corso della puntata. Detto questo, c'è il mercato che comunque avanza, anche oggi saremo su YouTube, utilizzeremo sempre più spesso questa modalità anche per chi volesse seguirci con questo, insomma, questo aspetto, e poi anche perché potete poi andare anche a ritrovare la puntata video proprio su YouTube. Abbiamo titolato fondamentalmente i dubbi su Fagioli e l'attesa infinita su Ken, perché poi di fatto sono due nomi in uscita, quindi che potenzialmente in uscita, che quindi comunque scaldano forse meno l'immaginario collettivo, ma sono due nomi centrali della Fiorentina che in questo momento vivono qualcosa di particolare. Ieri tra l'altro entrambi, prima ovviamente Fagioli e poi il
23: la ricondivisione
16: di Ken, di questa foto insieme con il perculamento anche da parte di Gudmundsson, perché dice 10 anni insieme e Gudmundsson gli ha scritto: il matrimonio quando è? Sì. Bellissimo.
23: E Fagioli gli ha risposto: il prossimo anno in Islanda.
16: Bello.
23: Io sono molto d'accordo come location.
16: Bello.
23: Una bella idea.
16: Se Francesco si dovesse sposare, credo che prenderebbe questo tipo di iniziativa.
23: Non è escluso, c'è un ballottaggio Islanda-Fiordo norvegese.
16: Che questo ti porta a due fattori positivi. Uno, essere in uno dei posti più belli per quanto riguarda il tuo mondo, e due, non invitare nessuno. Guarda, io ti conosco Mascherina,
23: guarda il posto e la conseguenza numero due potrebbe essere, in caso di matrimonio che ancora non è all'orizzonte, però determinante per la scelta finale.
16: Però a quel punto dovrai essere figlio di buona donna fino in fondo e mandare gloriosi inviti.
23: Beh, ovvio,
16: perché a quel punto poi uno dice no,
23: guarda, a quel punto si vede il vero valore di un'amicizia, di un rapporto parentale.
16: Questo no, si vede il fatto che sei una testa di cazzo, perché se te inviti uno in Norvegia piuttosto che in Islanda, è chiaro che tutto quello che ti può tornare contro è il fatto che qualcuno ti mandi a quel paese. Ma detto ciò,
23: ma ne riparleremo nello speciale.
16: Cecca cerimoniere,
23: anche se secondo me sarebbe uno dei primi a mollare il colpo.
16: Però se gli dai il compito di cerimoniere non può mollare.
23: No, è vero. Però
16: in 24 ore, lui parte in treno, arriva nella location più vicina per prendere un traghetto, e poi dopo col traghetto arriva, sta 24 ore e torna via. 24 ore in tutto, col viaggio compreso.
23: Sai che io poi ci tengo anche alla salute psicofisica di Nick.
16: Ma lui è salute se fa questo, se invece ci sta più di 24 ore sta male.
23: Sicuramente a quel punto per invitarlo dovrei fare organizzare il tutto fuori da un periodo di mercato, perché altrimenti non mi permetterei mai, sarebbe veramente un errore.
16: Dal 2 settembre in poi.
23: Sarebbe un errore madornale.
16: Comunque abbiamo detto la nostra sequela di minchiate, perché le dobbiamo dire, perché alleggeriamo anche le vostre giornate. Oggi una giornata cupa, almeno per quanto riguarda Firenze, ma in generale un po' per tutta l'Italia. Una giornata cupa che però per tanti è stata salutata con piacere per un po' di refrigerio. Tanti altri hanno molti problemi in queste ore, perché anche se una parte del mondo dice che il cambiamento climatico non esiste, è evidente che questo lungo mese di caldo torrido per tutto lo stivale ci porta a temere questi eventi climatici di queste ore, perché come abbiamo già visto ieri in Liguria, insomma, dove piove in modo copioso con venti fortissimi, anche la costa toscana stamattina è stata colpita, quindi insomma stiamo vicini alle persone magari che hanno qualche difficoltà in queste ore, e come si dice sempre, restate al sicuro, non fate i bischi, non uscite in modo stupido quando sapete che purtroppo i temporali di una volta sono stati evidentemente scansati e superati da quelli ormai praticamente tropicali anche per quanto riguarda la nostra penisola. Bene, abbiamo fatto anche il punto alla Giuliacci, ma questo fondamentalmente impone l'attualità e la quotidianità dei nostri giorni. Arriviamo al mercato. Guarda un po', Francesco.
23: Chi l'avrebbe mai detto?
16: A chi si compra a 10 giorni abbondanti dalla fine del mercato, perché circa 11 giorni dal gong previsto il 1 settembre alle ore 20, e con la Fiorentina che sta continuando ad attendere questa offerta. È bellissimo, perché allora ieri Romano ha detto oggi è il giorno, ieri sera, oh, no, ieri Romano ha detto che ieri era il giorno della controfferta. Ieri sera Di Marzio ha detto che oggi sarà il giorno. Quindi mi aspetto che Pedullà stasera scriva che sia domani il giorno, perché a questo punto facciamo. Poi magari Nick dice che il giorno è domenica.
23: Io infatti aspetto le clessidre di Nick.
16: No, anche perché qui si continua a...
23: Per me quelle sono la ceralacca del...
16: Vuoi un audio? Vuoi mandare un audio? Mandiamolo, sì, vai Sara, da te.
23: Perentoria.
1: Solitario nella notte va. Certe trattative non le sa, parla sempre dopo Pedula, cecca, no. Chiesa sì, cecca, chiesa sì, gol.
16: C'è tutto.
23: Chi è questo genio? Questo è Chris da Campi.
16: Ah, vabbè, vabbè.
23: Questo è Chris da Campi.
16: Una qualità straordinaria.
23: Qualità straordinaria. Niente, mi
16: non
23: fermo
16: qui.
23: Non
16: aggiungere.
23: Non aggiungo altro. Non aggiungo
16: comunque,
23: altro.
16: Quindi, Ken, la situazione è questa. La Fiorentina si aspetta almeno 40 milioni per iniziare a trattare. Non sono ancora arrivate offerte di questo tipo. Ieri Fabregas è più quello che ci ha detto non dicendo che quello che ha detto dicendo, no? Perché ha fatto un po' di slalom tra le domande dei colleghi per la presentazione della partita contro l'Udinese. Però mi è sembrato chiaro che questa trattativa non ha ancora un punto. La telenovela non è ancora finita. Vedremo se finirà entro questo weekend, come tutti, con tanti si augurano, anche perché la Fiorentina deve giocare lunedì, e quindi avere o non avere Ken a tutti gli effetti come attaccante della partita con la Roma può fare la differenza a livello tecnico, al di là di quello che pensiate voi sul Ken rimane e il Ken non rimane. Ieri dibattito aperto su Grasso che cola 40 milioni per Ken, e invece un'altra parte diceva un altro attaccante come Ken costa almeno 60 milioni, quindi c'era una grande contrapposizione da questo punto di vista. Poi, proprio perché su YouTube abbiamo lanciato questo discorso legato a Fagioli, noi non è che vogliamo dire che Fagioli è in vendita, è venduto, è uscito, non giocherà mai più per la Fiorentina, eccetera. Però continuiamo a ricevere dal mondo del mercato, ma anche da chi è vicino al ragazzo, notizie di un grande punto interrogativo sul suo futuro. Fondamentalmente anche lui non si sente a suo agio con quello che sta vivendo alla Fiorentina, un po' per il precampionato, un po' perché non sa effettivamente cosa sarà del suo futuro. Queste vocine che rimbalzano ogni tanto dall'Inghilterra mai sono state approfondite, però la sensazione è che prima o poi qualcuno alla porta potrebbe bussare. Anche lì capiremo poi quale sarà la valutazione della Fiorentina. C'è questo Torreiro che balla e continua a mandare messaggi d'amore in privato ovviamente alla Fiorentina, parlando tramite il suo procuratore, ma anche lui ha contattato amici con cui ha giocato in precedenza e persone a lui care qui a Firenze, dicendo: ragazzi, io sto facendo di tutto perché voglio tornare alla Fiorentina. Questo ve lo do per certo, non è che vi sto raccontando una balla, ho visto i messaggi, quindi non posso dire a chi sono stati rivolti, ma li ho visti in prima persona, e quindi spinge molto per questa possibilità. Certo è che bisogna fargli spazio. Stanotte è uscita la notizia di Sky che il Getafe penserebbe a Fabian. Va bene, io non so quanto Fabian sia spinto all'idea di andare al Getafe, però effettivamente lui qualcosa dovrà cambiare della sua attuale carriera alla Fiorentina, perché non mi sembra assolutamente dentro il progetto. Mentre Brescianini potrebbe avere, no, velleità anche di un po' di minutaggio, dovesse restare alla Fiorentina, io di Fabian proprio non ho visto traccia. Quindi sicuramente è una situazione più complessa. C'è l'affare Torsvet. Ieri ha parlato il direttore sportivo Palmieri, che ha detto: noi ancora un'offerta ufficiale non l'abbiamo ricevuta, e questo può anche essere vero e plausibile, detto che la Fiorentina parla di Torsvet senza smentite da giugno. Quindi siamo ormai a due mesi abbondanti di trattativa che non è mai poi partita definitivamente. E poi c'è Poku, io non so te come lo chiameresti.
23: Io, guarda, sono andato alla fonte e ti dico Ernest Poku.
16: Poku, bene, Poku. Allora Poku, così almeno ci aiuta anche per fare giochi di parole. Che è cresciuto nella Zetalkmaar, è andato al Bayer Leverkusen, è in uscita. Io ho una sensazione su Poku. Ora te mi dirai cosa ne pensi. Tutto questo confermare da parte anche della Fiorentina di questa trattativa non è che mi fa dire che non è vera. Cioè, io ci credo al fatto che la Fiorentina stia trattando Poku, che ne stia parlando col Bayer, che sia una trattativa in fase, diciamo, calda. Però allo stesso tempo mi sembra, no, il gioco delle tre carte, no? Anche alla piazza, vedete? C'è Poku, eh? C'è Poku, eccolo qui, lo stiamo trattando. E nel frattempo
23: magari, no? Un'altra strada si sta percorrendo in una direzione diversa. Vedremo, perché con Paratici non si può sapere quello che poi è il destino anche delle trattative della Fiorentina. Nasconde molto bene le carte, è atteso sabato sera a Villa Bertelli per un incontro, diciamo, la stampa, una serata sotto le stelle, diciamo, per quanto riguarda quindi domani sera il racconto anche di quello che è il suo personaggio, più che alla ricerca di notizie si parlerà di Paratici, del calcio italiano. Non si sa se poi ci andrà, perché con queste ore caldissime nel calciomercato non si sa cosa succederà. Nel caso noi ci saremo e magari proveremo anche a capire qualcosa in più di quello che è il destino del mercato della Fiorentina. Credo di aver detto tutto, mi sembra ce ne sia tanta di roba.
4: Guarda,
23: Dodò,
4: sì.
23: Nottingham, scusami, sì. Dodò Nottingham, non c'è l'accordo per ora tra Fiorentina e Nottingham. Credo sarebbe più facile che l'accordo possa essere trovato tra Dodò e il Nottingham, perché comunque economicamente in Inghilterra praticamente un giocatore di quell'età e di quel tipo di caratura credo che meno di 3 milioni non li prenda, più o meno, quindi non credo abbia problemi da questo punto di vista. Ieri ha fatto una storia anche lui sui social, ormai parlano solo sui social questi giocatori, un po' particolare, con un leone che ha fatto capire, no, a parte tutto quello che succede intorno, sai che la prossima sfida sarà quella, insomma, bla bla bla bla bla, e poi ci mette il riferimento cattolico, religioso, ma insomma era comunque un messaggio che mi dava l'idea di uno che sta aspettando di fare il passo in avanti della propria stagione, della propria carriera. Questo per concludere con chi si compra Flash di chi si compra.
4: No, io volevo dare subito spazio a un po' di messaggi anche da YouTube, perché abbiamo Gemon. Ora vi leggo come vi siete iscritti su YouTube, perché alcuni sono veramente favolosi. Gemon-W2U. Io venderei sia Ken che Fagioli. Aria fresca, e poi mettere un cuore viola. Il Duca fiorentino non si era detto auspicato, fortemente desiderato via tutti, e allora piazza pulita. Edoardo Bellesi, dubbi su Fagioli, ma scherziamo, è l'unico centrocampista italiano capace di lanciare in porta l'attaccante dalla propria tre quarti, cederlo sarebbe un'assurdità. Ora, siccome a me piace fare un po' la zanzarina, allora io a Edoardo, siccome banalizza un po' l'argomento, consiglierei di vedere il gol del Deportivo a Coruña.
23: No, basta, basta.
4: Cioè,
23: basta,
4: se la questione, se Fagioli viene e il centrocampo composto da giocatori
23: italiani
4: viene ridotto ai lanci dalla tre quarti, allora basta andare in Galizia e uno è soddisfatto, caro il mio Edoardo Bellesi 836. Secondo Fabri Arc 4057, Ken andava venduto prima. Chi mai ti darà un attaccante di pari livello a prezzo scontato? Forse qualche riserva del Chelsea, ma costano. E poi 12 VAC, Goretti è stato chiaro, la Fiorentina è un cantiere, sarà squadra vera e rodata tra altre due sessioni di mercato. E chiudo con Daniele Giorgini, che dice: qualche mese fa, quando eravamo più retrocessi che salvi, si diceva di fare piazza pulita, ora sembra che ci siamo scordati della stagione passata. Io rispondo, tra le tante considerazioni, solo a Fabri. Chi si domanda lui mai ti darà un attaccante di pari livello a prezzo scontato? Io rispondo con una domanda: ma chi ti ha detto che l'attaccante eventualmente titolare al posto di Ken non sia già in rosa? E casualmente magari non sia proprio quello che viene presentato oggi al Viola Park. Cioè, o veramente io lo pensavo 10 giorni fa, continuo a pensarlo oggi, continuo a pensarlo anche dovesse rimanere Ken. Per me Ken avrebbe dovuto essere, spero sia, l'attaccante titolare, il riferimento tecnico della Fiorentina 26-27, ma nel momento in cui acquisti Pellegrino, con l'anno e mezzo di Pellegrino in Italia, con l'investimento economico che hai fatto su Pellegrino, nell'anno in cui non hai le coppe, non ha senso trattarlo come un vice di Ken, Zirkzee, Füllkrug. Così almeno siamo
23: fortuna
4: con, che è già andata al Werder Bremen e quindi siamo a posto, e qualunque altro nome si possa fare sul mercato. Cioè, piaccia o non piaccia, ed è giusto anche che ci sia chi dice non piaccia su Pellegrino,
23: piazza o non piazza,
4: che salutiamo ovviamente l'ottimo Marco, soprattutto perché si può avere fiducia in Paratici ma non per questo apprezzare tutte le operazioni di mercato a prescindere che fa Paratici. Perché se, e lo dico in termine provocatorio senza motivo Vavrò, se la Fiorentina l'anno scorso con Pradè dietro la scrivania avesse venduto l'attaccante titolare della nazionale per prendere l'attaccante titolare del Parma,
23: nessuno si sarebbe posto il problema di dire vediamo all'opera Pellegrino, però Ken è fuori. Sarebbe partito un disastro mediatico di proporzioni inaudite. Ora, siccome questa è un'operazione che potrebbe, perché Ken ancora non è stato ceduto, potrebbe portare avanti Paratici, si dice no, bisogna avere fiducia. Ecco, a me non piace né l'uno né l'altro modo. Io sinceramente penso che sia un downgrade, come dicono quelli bravi, passare da Ken a Pellegrino come attaccante titolare, per cui resto vigile sul nome dell'eventuale attaccante di scorta. Io sinceramente spero che sia una via di mezzo tra, faccio un nome a caso, tra lo Zirkzee di cui ogni tanto si parla e Pinamonti, anche se temo, credo, penso che sia più vicino a Pinamonti. Cioè, a me, io non ho nulla contro Pinamonti, però ho un po' e continuo ad avere la sensazione che non ci sia tutta questa consapevolezza su quello che ha fatto Ken in campo. Poi fuori dal campo si può discutere in lungo e in largo, ma qui responsabilizzo un po' anche la società, senza stigmatizzare certi eccessi di Ken, però responsabilizzo anche la società, oltretutto a maggior ragione considerando che è composta da uomini nuovi rispetto a un'estate fa, rispetto a un anno fa. Quindi le altre considerazioni sono tutte legittime, perché passano da non è giusto avere dubbi su Fagioli a Fagioli va venduto subito, aria fresca, arrivederci e grazie, agli amici che vogliono vendere tutto e tutti. Chiedo però, siete così sicuri e siete così convinti e pronti a concedere tempo a Grosso per trasformare questo gruppo di giocatori in una squadra? Perché se va via Fagioli e poi va via anche Ken, immaginando che tra un po' di tempo magari Vieri potrebbe anche scippare il posto a Ranieri, a quel punto si rischia di avere una Fiorentina con un 2/11 dell'anno scorso, e la pressione su Grosso è trasformare questo gruppo di giocatori di talento in una squadra nel minor tempo possibile. Quindi a me va benissimo, vendiamo tutti, Ken, Fagioli, tutti quelli dell'anno scorso, via, tabula rasa. Però poi chi concede tempo a Grosso per trasformare 12-13 nuovi giocatori in una squadra? Il tifoso che vuol mandar via tutti? Io ho un po' di dubbi su questo.
16: Ma io sono d'accordo con te e sono d'accordo nella riflessione che parti da Pellegrino, perché allora, tanto è chiaro, qui dentro a questa emittente ci sono tante voci e tanti spunti di riflessioni sui temi principali. Una cosa che unisce me e Francesco è la valutazione di Ken e anche la mia preoccupazione. Io sono preoccupato un po' dal discorso di Ken, non tanto perché dice ma senza di lui non ci sarà più la Fiorentina, mai pensato e mai lo penserò, sarei uno stupido a pensare questo, però da un punto di vista tecnico, per me un giocatore che fa reparto da solo come Ken, la Fiorentina non lo può prendere ora. Pellegrino non lo è ancora, nonostante sia un giocatore che lotta, che si batte, che fa gol di testa, che farà tanti gol in più perché il Parma giocava solo in contropiede proprio puro, invece la Fiorentina comunque sia un contropiede organizzato, giocherà in un altro modo, tanti giocatori di qualità lo manderanno a porta, tutto quello che volete. Io sono sarò strafelice se Pellegrino il prossimo anno da titolare della Fiorentina farà più di 15 gol. Cavolo, sarebbe una roba straordinaria. No, in un campionato dove il capocannoniere finisce a 19, farne 15 vorrebbe dire aver fatto una grandissima stagione. Però ecco, allora io vorrei capire anche la filosofia che c'è dietro e mi spiego. Cioè, se la Fiorentina alla fine dà via Ken per tutti i motivi che ci siamo raccontati in questi 3 mesi di mercato, quindi non stiamo a ripeterli, e Ken parte, allora io la filosofia che capirei è un attaccante molto giovane che metto alle spalle di Pellegrino e dico mi fido delle sue qualità, del suo talento, lo metto alle spalle dell'attaccante titolare, quando non c'è o quando deve entrare un grande ragazzo di talento, io penso che si possa trovare una punta del 2005, del 2006 che gioca in Europa e che ha fatto bene negli ultimi campionati, che sia il campionato polacco, che sia il campionato olandese, che sia il campionato belga, quello che volete. Perché invece la filosofia di andare a prendere Pinamonti io non la capirei. Cioè, poi se è una richiesta espressa dell'allenatore si prenderà l'allenatore la responsabilità, però l'ultimo che si è preso la responsabilità di prendere un attaccante che aveva già allenato è stato Italiano con Zola, e sappiamo tutti come andava a finire. Quindi io vorrei capire anche lì che tipo di strategia ha la Fiorentina. Non, giustamente non ce lo fanno sapere, lo capiremo solo una volta che verrà poi attuata. Ragazzi, certo è che come diceva Francesco, io vi sfido a dire che se l'operazione eventuale cedo Ken, titolare della Fiorentina, titolare della nazionale, al 20, ormai oggi non lo cedono, quindi siamo al 21, diciamo al 22, al 23, al 24, al 25, quello che sarà, e do alla piazza in mano l'attaccante titolare del Parma della passata stagione che non è arrivato in doppia cifra in campionato per 25 milioni, cosa sarebbe successo in questa piazza? Questo non vuol dire che noi non abbiamo fiducia in Paratici, perché, spoiler, abbiamo già detto, è da due mesi che diciamo che noi ci fidiamo della competenza di Paratici e che siamo anche molto contenti di tanti giocatori che sono stati acquistati. Quindi il primo che dice voi siete dei detrattori di Paratici, non lo mandi nemmeno quel messaggio. Però un dubbio ci potrà venire. O bisogna digerire qualsiasi cosa prima ancora, fare come Yoshi, no? Inghiottisco, e defeco. No,
23: soprattutto perché in questo momento, secondo me, si è creato anche un clima, se vogliamo, inevitabilmente positivo, che però ci ha portato, dico un po' come ambiente, anche a dimenticare il contesto, il punto di partenza. Cioè la sensazione è quella di dire, siccome la Fiorentina si è mossa bene, straordinariamente bene, allora a quel punto si va anche a immaginare che questo poi per forza di cose andrà a tradursi in un risultato straordinario, perché c'è sempre un po' questa sottovalutazione dell'avversario, c'è sempre un po' la sottovalutazione di quello che è il contesto, il punto di partenza, per cui certo la Fiorentina sta distruggendo ogni traccia di quella squadra che l'anno scorso ha rischiato fino a marzo, direi, di finire davvero in Serie B, però il punto di partenza resta comunque che le altre squadre non è che hanno portato avanti un mercato di dissoluzione. Cioè, su certe squadre è ovvio che la Fiorentina, nella griglia che uno può fare adesso, non c'è difficoltà nel dire la Fiorentina ha superato il Sassuolo, il Cagliari, il Torino, l'Udinese, siamo tutti d'accordo. Però a me ragionare sul contesto complessivo delle altre squadre porta a pensare che non sia stato un percorso sinonimo per forza di cose di Champions League, come se Paratici fosse di per sé sinonimo di grandi traguardi, perché mentre fa un grande mercato per la Fiorentina poi riesce anche a non far fare un grande mercato delle altre. Cioè la Roma è in difficoltà? Sì. Ha ancora dei tasselli vuoti da coprire? Sì. Però ha confermato la rosa l'anno scorso, alla fine non ha venduto nessuno. Il Como, che è diventato un po' per certi aspetti la criptonite moderna della Fiorentina, rischia di prendere dalla Fiorentina stessa il suo giocatore più di valore, lasciamo da parte più forte o meno forte. Quindi mi sembra che in questo momento, mentre si discute su Mastantuono sì, Attà sì, Ulai sì, si dimentichi un po' anche quello che è il contesto, e soprattutto, lo ripeto, perché a me la cosa in questo momento più preoccupa, si sottovaluta le difficoltà che ha un allenatore che poteva chiamarsi Mourinho, si chiama Grosso, ma non sarebbe cambiato nulla nel trasformare tutti questi nuovi giocatori in una squadra in poche settimane. Ecco, io su questo spero che, non sono molto fiducioso, perché l'atto di fede deve essere fatto solo su Paratici e non su Grosso, questo almeno è quello che si respira nell'ambiente, che non sarà così semplice per l'allenatore mettere insieme tutti i pezzi, perché poi costruire la squadra e non un gruppo è un esercizio che richiede grande pensiero, e quando uno è troppo pensante, come ha detto anche ieri Sarri parlando della sua Atalanta, il rischio è quello della sindrome del mille piedi. Cioè tu pensi costantemente a quello che devi fare, perché devi imparare a farlo, e non ti riesce l'azione automatica. E quindi il mille piedi, se pensa a dover muovere tutte le parti del suo corpo, non si muove, rallenta la sua corsa, il suo movimento. E così una squadra che non ha automatismi, non ha chimica, non può averla. Ma anche fosse il Barcellona con 20 acquisti nuovi, non cambierebbe nulla, si trova a dover gestire una pressione che io proverei a lenire un po', però se uno la dice dalla nostra prospettiva si prende di gobbo, di rosicone. Io auspico invece che alla fine del mercato, per assurdo, sia la stessa Fiorentina a mettere un pochino a chiamare un po', a essere più che a chiamare, a essere un po' vigile del fuoco di se stessa. Cioè, è giusto avere l'entusiasmo, però siccome sappiamo come funzionano le cose da queste parti, non trasformiamo poi l'entusiasmo in frustrazione al primo passo falso. Perché, ripeto, su grosso c'è una pressione che secondo me non è corretta. Perché l'entusiasmo che c'è su Commisso e su Paratici dovrebbe in qualche modo riflettersi, non con lo stesso entusiasmo, ma almeno con una concessione di un po' di tempo anche allo stesso Grosso. A me, per esempio, penso a Grosso, ecco, un allenatore come Grosso, se si ritrova il 22, 3, 4, 5 agosto senza Ken, un po' di empatia mi porta, ecco, a provare.
16: No, ma non c'è dubbio, ma sai, perché poi noi parliamo di mercato da un osservatore esterno, no? Noi in quanto stampa, ma noi in quanto tifosi, perché il tifoso della Fiorentina guarda il mercato con eccitazione, entusiasmo, depressione da fuori, e quindi giustamente non è che deve essere empatico per forza con le parti in causa, quindi magari con i pensieri di Dodò, con le riflessioni di Ken, con i disagi di Fagioli e con i dubbi di Grosso, no? Non è compito dell'ascoltatore, del tifoso, ma nemmeno del giornalista per forza mettersi nei panni di chi vive queste ore di calciomercato. Però io in questi giorni mi sono fatto un giro tra le dichiarazioni ufficiali degli allenatori e mi è sembrato che tutti siano altamente con un giramento di palle enorme per questo mercato, che giustamente ormai il mercato è fatto così da decenni. Solo un anno ha terminato prima dell'inizio del calcio del campionato, è stato subito abolito da parte di tutti, cioè subito abolito il discorso di farlo finire prima dell'inizio del campionato. Però ecco, questa che dice Francesco è una logica mia banale, cioè è chiaro che Grosso sia informato giorno per giorno di quelli che sono i potenziali movimenti, perché se no Grosso, quando parlò al margine della amichevole, cos'era? Col Gubbio, forse, cos'era?
23: Era la prima, sì, contro il Gubbio, quando lui parlò dal rettangolo verde del Viola Park,
16: e che
23: sì.
16: Di Ken disse: non sappiamo quello che succederà, ovviamente lo vorrei allenare, ma nel caso gli faremo un grande in bocca
23: al lupo. E guarda, poi ti lascio finire subito, secondo me è passato anche un po' sotto traccia, e qualche collega me lo ha anche ricordato in questi giorni, quello che disse Goretti prima di Fiorentina-Benevento, se non sbaglio a Sport Mediaset, quando disse: non sono la persona che può dirvi che Ken resterà al 100%. Ora, è ovvio che una dichiarazione così pesante eventualmente la deve dire Paratici, però bisogna anche un po' leggere tra le righe, come quando si disse a metà luglio: se esce ora in un mercato così ermetico la notizia di un contatto tra il Como e l'Entourage a 40 all'ora, 45 giorni dalla fine del mercato, vuol dire che intanto, insomma, si sonda un po' intanto lo stato dell'ambiente. Ieri qualche ascoltatore, per esempio, sosteneva, secondo me con una bella dose di lucidità, che in questo momento la sensazione è che sia un po' tutto a rallentatore. Qualcuno può anche, secondo me, legittimamente sospettare che sia a rallentatore, perché magari in realtà nel dietro le quinte la situazione sia molto più avanti.
16: Sì.
23: E però faccia comodo anche a Firenze stessa metabolizzare, cioè un po' alla volta inizia a metabolizzare l'idea che puoi perdere Ken, lo puoi perdere perché va al Como, lo puoi perdere perché arrivano 40 milioni con le formule del calcio moderno. Ti abitui, tra virgolette, all'idea. Però può anche essere che in realtà la tavola sia non solo apparecchiata, ma che i commensali siano già andati via da un po', perché è tutto fatto.
16: Io continuo a pensare, e lo dico tirando anche magari la rabbia di qualcuno, ma quello che dice, che ha detto ieri Repice a Garrisca al Vento, l'ho ascoltato con attenzione, lui ha detto: io ora, in questo momento del mercato, ma in generale, fare a meno di Ken non lo farei mai. Lui ha detto questo. Dice: ma chi se ne frega di quello che pensa Repici? No, io lo prendo come sponda per dire che io la penso ugualmente. Cioè, io, se lo dovessi fare io questa scelta, a me anche di questo discorso ma poi tenersi un giocatore scontento, scusate, ma quello che fa circolare la Fiorentina, ma anche quello che si evince dallo stesso Ken, io non ho visto Musilunghi, non ho visto Bernardeschi che manda il certificato per non allenarsi, non ho visto

0: mi risulta che sia scontento. Quindi io, visto che siamo al 21 d'agosto, non al 15 di luglio, al Como gli avrei già detto: oh, Cicci, finì il tempo, andate avanti, andate a cercarvi Pinamonti, andate a prenderlo voi Pinamonti. Cioè, io fossi la Fiorentina, inizierei a fargli: vi serve un attaccante italiano? Vi serve un giocatore per le liste? Andate a prendere Pinamonti. Ragazzi, se no si fa per...
1: Ora dico una cosa che mi farà risultare ancora più antipatico.
0: A me?
1: No, forse a tutti, quindi mi allargo. Anche a te.
0: Anche alla Sara?
1: Anche alla Sara, secondo me, anche se non credo sia molto interessata all'argomento. Però tra un po' comincio anche la palla a volo, sì, quindi c'è bene. Da pazientare ancora, cioè, però.
0: Oggi giocano.
1: Oggi c'è...
0: Italia.
1: Sì, no, ma io parlavo della Savino, ovviamente la nazionale, certo.
0: Savino inizierà a dicembre, si sono prese 40.000 giorni di ferie.
1: Infatti Fabio Ferri non lo vedremo più. No, volevo dire, ho la sensazione che questa operazione Ken dimostri ancora una volta quanta posizione di forza abbia il Como, abbia conquistato il Como, si sia conquistato il Como in questi ultimi due anni e quanto l'abbia persa la Fiorentina. Paratici numero uno, grande leader, riferimento, i contatti, le relazioni internazionali, però questa non è la Paraticese e non è neanche la ACF Paraticina,
0: no.
1: Non festeggiamo il centenario di Fabio Paratici, no, esclusiva andata a segno. E secondo me questa prova di forza la Fiorentina su Ken non la può avere. Poi ovviamente questo non vuol dire sottostare a qualunque richiesta del Como o alla tempistica del Como, no. Però ad oggi mi sembra che i valori in campo, da un punto di vista proprio di potere contrattuale, siano molto spostati verso il Como, che quindi può anche permettersi una gestione della tempistica molto, molto favorevole in fin dei conti. Poi comunque anche il Como ha i suoi grattacapi, deve trovare il modo di piazzare Morata e non è semplice. Però in questo momento, ecco, capisco,
0: sì,
1: la tua riflessione,
0: per
1: però
0: dico,
1: secondo me la Fiorentina in questo momento è un po' schiava di un contesto che non la vede più forte come prima,
0: ma
1: anche purtroppo a fronte di un Como che fino a due anni fa era in Serie B, ecco.
0: E io rincaro la dose.
1: Ale.
0: E voglio essere ancora più antipatico. Allora io ti dico che, detto tutto questo, una società che è convinta di Ken e che vuole che Ken sia la propria punta, al di là di tutto ciò che è il rumor di mercato, il potere del Como, il potere delle sfere di Goku e quello che è il Drago Sharon e tutto quello che vuoi, se la Fiorentina appunto fosse convinta di tenere Ken al 21 di agosto e quindi che con l'idea che Ken è l'attaccante giusto da tenere in rosa, la risposta al Como sarebbe molto banale: avete più forza, siete più grandi, andate in Champions, ci volete allungare, a dare un contratto più oneroso, siete gli Artono, avete mille miliardi, e allora dimostrateci che volete questo ragazzo, dimostratecelo, perché per noi il 21 agosto a 40 milioni non vi si dà. Perché siccome in questi giorni tanti hanno detto: Pietro, ma te lo vuoi vendere Ken se dici che 40 milioni non è... Voi ancora non avete capito come sta funzionando la questione Ken. È che la Fiorentina è convinta di darlo via a quella cifra, è che la Fiorentina è convinta che l'operazione Ken via 40, Pellegrino titolare e un altro a fargli da vice, è l'operazione giusta. Poi avranno ragione, io se hanno ragione sono contento. Se il prossimo anno Ken fa 20 presenze perché non è questo problema, la tibia non è superabile, fa 5 gol col Como e gli hai dato un pacco da 40 milioni, la Fiorentina fa 15 gol Pellegrino e 10 gol Pinamonti, ma scusate, ma io sarò il più contento del mondo o no? Tra l'altro per l'antipatia che c'ho anche nel Como. Ma quello che voi e tutti dobbiamo comprendere è che il fatto che la Fiorentina tratti Ken a 40 milioni o comunque faccia capire al mercato che quella è la cifra da cui iniziare una trattativa è perché la Fiorentina è la prima ad essere convinta di cedere Ken. E se questo vi fa male saperlo, mi dispiace, ma altrimenti non ci sarebbe dibattito. Arrivi al 21 d'agosto e la Fiorentina dice: porta chiusa, è finito. Tra tre giorni inizia il campionato, ma cosa volete da noi? O ci date 62 milioni che sono quelli della clausola, o ve ne andate a fare una bella girata e voi prendete Pinamonti, dimmi te, Raspadori, andate a prendere un attaccante italiano che vi pare in giro per l'Italia, che non sia Ken. Reteghi, andate a prendere Reteghi, è in Arabia, 40 milioni ve lo danno, però il fatto è che è la Fiorentina che ha aperto da tempo alla cessione di Ken e che ancora non ha chiuso le porte, perché al momento in cui arriva l'offerta ricevibile di lunedì gli dice: guardate Bellini, questa è un'offerta,

0: Secondo voi? Ve l'abbiamo detto, non si tratta questa cifra. E o ci fate una proposta entro le prossime due ore, che è diversa, quasi doppio, oppure si chiude il bandone. Ma non lo sta facendo.
1: E perché, quindi, non vuole?
0: Perché non vuole. Certo. E quindi, nonostante sia molto diverso dal caso Vlahovic, che va via a gennaio col timore che arrivi a scadenza di contratto, a un anno dalla scadenza, e che possa prenderne meno, e tutto quello che sappiamo sia successo in quel famoso gennaio, anche qui è la Fiorentina che non chiude alla cessione di Ken al 21 d'agosto. E se non si cambia le prospettive di questa operazione, anche noi non riusciamo ad avere una versione lucida di quello che è la situazione.
1: Allora, questa telenovela Ken Como la trovo ridicola, scrive Omar. Lunedì inizia il campionato e vorremmo sapere se il centravanti titolare giocherà per noi o per se stesso. Poi Massi da Fiesole dice: no, mi sono perso la sigla di oggi, potete rimandarla.
0: Vabbè, la provi a ricercare nel podcast.
1: Nel podcast appena finisce la trasmissione,
0: su YouTube,
1: Anche su YouTube. Capisco che dobbiamo rientrare dopo tanti investimenti, ma con il centrocampo che abbiamo e se Ken è sano fisicamente non può tranquillamente arrivare a 15 gol, al limite lo vendi a fine stagione, è una scommessa che io farei, ma magari non la Fiorentina. Vendere Ken e Fagioli, l'unico che sa giocare a calcio da noi a due giorni dall'inizio del campionato, è da Pradè, scrive Marco da Sesto. In Islanda ci sono stato due volte, bellissima isola, per andare in ferie, per viverci andateci voi, un saluto. Benissimo, attacco frontale di Marco anche ai residenti in Islanda.
0: Ma poporacci,
1: infatti, cioè, vabbè, salutiamo gli islandesi.
0: La sorella di Gudmundsson sta facendo sfascelli con la maglia viola addosso, tra l'altro,
1: quindi è amore,
0: è pronta per arrivare alla Fiorentina.
1: Gudmundsson, bandiera della Fiorentina, così. Copertina top, Adrian. Qui merito però dell'amico che ieri veramente sul gong ci ha offerto questo
0: Ken,
1: all'infinito.
0: Ken.
1: Che coppia, Ndur Poku, Claudio Viola Bergamo. Manca poco, dice Andrea, avanti tutta.
0: Guarda, posso svelare una retroscena?
1: Sì.
0: Un retroscena giornalistico?
1: Devi.
0: Questa mattina Giacomo Galassi
1: che
0: mi
1: salutiamo.
0: Scrive di buon'ora e ovviamente a seguire il sito questa mattinata, quindi a fare la segna stampa, e deve poi scrivere il pezzo che è la nostra prima pagina, no? Che esce intorno alle 10, come tutti i giorni. E mi ha scritto alle 9. Guarda, non so come dirtelo, però vorrei scrivere un pezzo.
1: No.
0: Un pezzo con un titolo particolare.
1: Eccoci.
0: E mi fa: manca poco. E io gli ho fatto: sarebbe difficile da digerire, te lo proibisco.
1: E per il momento,
0: no,
1: hai avuto la meglio.
0: Puoi andare a vedere, non è manca poco.
1: Attenzione.
0: Per fortuna. No, non è, perché altrimenti era già licenziato. Ma copertina è quello. Che
1: ah,
0: è la
1: quella.
0: Foto.
1: Cosa succederà a Mandragora?
0: Esatto,
1: ancora una volta in bilico alla Fiorentina.
0: Tutto.
1: Cioè, proprio.
0: L'ho ghiacciato. Però era il retroscena giornalistico e abbiamo evitato caldamente di mettere manca poco. Anche perché, prima di tutto, non manca poco. Nel senso non siamo a quel punto del. E poi, ragazzi, ma ieri il titolo della nazione ha detto che lo sei perso.
1: No. L'avevo perso, ma qualcuno.
0: Giustamente. Prontamente te l'ha fatto leggere.
1: Me l'ha segnalato,
0: bene.
1: Sì. Poi un giocatore. Allora, Lorenzo scrive un editoriale. Un giocatore come Ulahi lo vedo di passaggio a Firenze. Se dovesse confermare le aspettative e fare una grande stagione, credo che già a giugno la sua valutazione potrebbe impennarsi, con il concreto rischio di vederlo partire subito verso Premier o Liga per cifre importanti. Faccio un riassunto, Lore. Per questo farei attenzione a non buttare via il bambino con l'acqua sporca. Fagioli resta un patrimonio tecnico e può ancora essere un tassello importante. A maggior ragione se dovesse arrivare un giocatore come Torreira. Se l'obiettivo è costruire una Fiorentina competitiva e ambiziosa, serve continuità. E continuità, dice lui, è anche sinonimo di trattenere i giocatori di qualità, invece di ripartire ogni anno da zero. Allora, su la riflessione di Lorenzo da Gattaia io sono d'accordo. Però c'è una dinamica di fondo, ovvero ci sta che Ulahi abbia fatto un percorso travolgente e possa anche farlo quest'anno. Io lo vedo più come un diesel, sinceramente. Cioè, lui ha vissuto un anno folle.
0: Su di giri.
1: Perché il 22 agosto dell'anno scorso, se non ricordo male, lui fu ceduto dal Bastia al Trabzonspor, quindi dalla Serie B francese alla Serie A turca. Un anno dopo ha fatto un anno di Turchia, ha vinto un trofeo, ha fatto la Coppa d'Africa, ha fatto il Mondiale. Io non ce lo vedo sinceramente a fare uguale la stessa crescita in un anno di Serie A, perché sennò vorrebbe dire davvero tra
0: un anno Real.
1: Ecco, sì, Assolutamente. Quindi, considerando che Ulai e Fagioli e Attà insieme, la Fiorentina ad oggi non se li può permettere, anche se piace a tanti ricordare la Fiorentina di Montella, e io mi metto sempre i tappi per non ascoltare questo riferimento a un calcio di 14 anni fa, bisogna accettare l'idea che Grosso, che è il responsabile di campo della Fiorentina, valuti in questo momento Fagioli non così centrale. Per qualcuno è un errore imperdonabile, altri si ricordano di Fagioli anche per i primi 4 mesi dello scorso anno. Forse la verità sta un po' a metà, sì. È un sacrificio che si può fare di fronte a certe cifre, anche lì sulla tempistica se ne può parlare, certamente.
0: Però da valutare era da valutare, cioè,
1: era da valutare.
0: Non è Ken.
1: Per quello che abbiamo visto in amichevole ci sono altre soluzioni, cosa che in attacco la Fiorentina per il momento non ha mai provato.
0: Poi io ti posso dire su Ulai che siamo tutti innamorati di questo modo di giocare, no? Molto anche irruento, cioè con una grande tecnica. Però io comprendo la calma che sta investendo Grosso sul suo lancio dentro la Fiorentina. E lo comprendo anche perché io non sono così convinto che sia un play. Cioè che non sia un giocatore da vertice basso. Non sono così convinto. E forse anche lui non ha questa convinzione. Quindi poi magari lo mette in quel ruolo se ci sono le condizioni. Cioè se poi giocano Torsvet e Ndur con Attà avanzato, Ulai può farlo il play,
1: sì.
0: Perché ha le spalle coperte, può andare avanti, indietro, elastico, c'è Ndur che chiude, ci si può lavorare a questo. Ma io inizio a comprendere sempre di più, vedendolo giocare, quei pochi momenti che l'abbiamo visto giocare, il motivo per cui Fagioli e Ulai in questo momento per Grosso non siano una coppia ben assortita. Calcisticamente sono nelle vibes di Grosso, lo capisco, e quindi posso anche capire che ci sia questo dubbio di mercato legato a Fagioli. A me dispiacerebbe, perché mi sono affezionato, se vogliamo, a Fagioli, anche come per la sua storia, per tutto quello che è stato anche la seconda parte della scorsa stagione. Però ragazzi, la Fiorentina deve guardare a se stessa e non al futuro di Fagioli per forza, cioè, e quindi se la Fiorentina pensa che rischi di essere un comprimario col muso, contrariamente a quello che dicevamo di Ken, ci può stare che prendano una decisione di questo tipo.
1: Allora, da YouTube invece, vi ricordo che siamo in diretta anche sul canale di Firenze Viola, più che una seconda punta giovane, scrive un altro amico, servirebbe un trequartista alla Mora,
0: anche
1: come quello che ha preso la Roma.
0: Ma ci sanno.
1: Che non può essere a Attà, lui ne vuole un altro.
0: Vabbè, ma Stantuono lo può fare.
1: Ma ne vuole un altro ancora, non si accontenta. Fabrizio Marini, Icardi è un ex giocatore da almeno 5 anni. Giuseppe Minniti, io prenderei Spuni del Sassuolo, non credo esista un giocatore con questo cognome.
0: Spuni?
1: Non lo conosco, sinceramente Giuseppe non so chi sia Spuni. Poi mi piace un messaggio di Andrea che chiede: torna Rui Costa? No, che è felicemente il presidente del Benfica. E consentimi anche di dire, come ha scritto un paio di giorni fa Record in Portogallo, il Benfica, dopo aver preso Circati, sta per chiudere João Palinha, che era un nome segnalato da un ascoltatore domenica. João Palinha ha come caratteristiche quelle di Rodri, Busquets, Mazzitelli, così l'ho citato anche oggi. Alla fine, se saranno confermate le cifre, cioè 14 più 5 di bonus, sicuramente va a fare presumibilmente l'Europa League col Benfica. Ieri ha vinto 3-1 la gara d'andata con l'Arus.
0: Ora ci fai tutto.
1: Ovvio, se ci arriviamo. Va a giocarsi comunque la vittoria del campionato portoghese con Sporting e Porto. Torna a casa sua perché è portoghese. Però è una cifra così, non proibitiva. Poi magari la Fiorentina non ha mai avuto interesse a prendere João Palinha, il Mazzitelli di Lisbona. Però ecco, era un profilo che mi aveva fatto piacere quella segnalazione dell'ascoltatore, perché era un nome competente per mettersi lì davanti alla difesa e fare quello che ha fatto Matic l'anno scorso. Andrea aggiunge: senza Ken la Fiorentina perde tanto, provate a prendere Nkunku o Jimenez. Allora, sui due, allora, Jimenez mi sembra promesso sposo del Porto, e su Nkunku la valutazione che ne fa il Milan è altissima. giusto dare Ken al Como, se lo merita. A noi Ken serve a poco, di sicuro non si punta alla Champions, per la Conference basta Pinamonti. Questo è un amico un po' disilluso, ecco, sugli obiettivi della Fiorentina. Mario da Massarosa, direi con un grande stile, io leggo, chi mette in discussione Fagioli, di pallone un ci capisce una sega, proprio per essere così
0: in francese.
1: Sì, Pradè ha avuto molti anni per far vedere le sue qualità, ora diamo gli stessi anni a Paratici, poi faremo un paragone.
0: No,
1: gravissimo Maurizio, fare questo errore.
0: No.
1: Siamo d'accordo su no.
0: Allora, se qui ci siamo assopiti come piazza e come stampa, perché io continuo a dirlo, non ho problemi a dire che anche la stampa si è assopita negli anni a Firenze. Probabilmente anch'io ho avuto qualche sonnellino nel corso di questi anni, ma è giusto, si può dire. Però il passato ci deve aiutare a migliorarci nel futuro, dovrebbe. Purtroppo l'umanità non lo dimostra, ma personalmente ci si può provare. E allora per quale motivo si deve dire, siccome abbiamo dato 7 anni a Pradè, ora bisogna dargliene 7 a Paratici, digerendo tutto? No, se Paratici farà bene, applausi. Se Paratici farà male, si prenderà le sue critiche, perché Paratici non è la maglia che indossa la squadra, come diceva prima Francesco, non è la Paraticina. Quindi, siccome noi tifiamo la Fiorentina e non Paratici, Paratici deve fare il bene della Fiorentina, e se sbaglierà dovremo criticarlo subito, ma non per mandarlo via, ma per cercare anche noi di dare un senso a quello che viene fatto, come esattamente abbiamo dato un senso positivo ad alcune operazioni quasi tutte fatte quest'estate.
1: Assolutamente.
0: Quindi,
1: assolutamente. Però Paratici è stato preso proprio per non ripetere gli errori di e con Pradè, quindi non può essere lo stesso metro di giudizio. Cioè, il dirigente che tutto il Franchi ha osannato quando passeggiava davanti alle panchine nel riscaldamento col Benevento, si prende gli oneri e gli onori, si prende gli aspetti positivi e gli aspetti negativi di un anche potere mediatico di un certo tipo.
0: Più quindi, ci si avvicina il sole, più c'è il rischio di bruciarsi.
1: Cioè, io non posso. Se no, allora con questo discorso dobbiamo avere, perché l'abbiamo già fatto anche su molti calciatori, visto che si è aspettato tanto Sottil, allora Mastantuono o Attà devono essere aspettati. Certo, un conto è non mettergli pressione al primo passaggio sbagliato, e un conto è usare Iconè o Pradè come metro di paragone.
0: No, proprio non ha nessun senso questo discorso, ragazzi, perché la Fiorentina, tra l'altro, con Paratici ha proprio scelto di cambiare filosofia sul dirigente, sì, perché gli ha affidato un contratto ufficiale, lungo, oneroso. Con Pradè il contratto era annuale, ma non se ne sapeva niente, veniva rinnovato così, quindi mandavano una PEC e lui firmava ed era rinnovato, cifre molto inferiori, cioè era proprio tutta un'altra filosofia, la filosofia familiare, no? Ora non è così, lasciate perdere che c'è una parte del tifo che osanna Giuseppe Commisso quando arriva allo stadio come se fosse il salvatore della patria, dimenticandosi ciò che è stato l'anno scorso, perché siccome tu dici dei giocatori, i giocatori giustamente sono colpevoli di aver fatto una stagione pessima, ma Giuseppe Commisso era comunque parte della Fiorentina in ogni caso, è la famiglia Commisso che è proprietaria della Fiorentina da tanti anni,
1: sì, in un certo senso,
0: no, cerchiamo di avere la stessa memoria per tutti i protagonisti, perché insomma, allora per esempio Ferrari, quando lo incontrate per strada, cosa fate? Perché io ho l'impressione che questa piazza sia già pronta ad abbracciarlo e dargli 5, nonostante Ferrari sia stato dirigente tra i principali della stagione passata, che poi ha fatto delle cose buone, assolutamente, chiamare Paratici, andare a trattarlo, portarlo a Firenze, cambiare l'inerzia parlando col presidente, tutto quello che volete, ma quello che c'era prima c'è ancora, è già stato, è una cosa che è fissata nella memoria dei tifosi. Quindi io, anche sulla questione dei Paratici, certamente diamogli il tempo di costruire la Fiorentina, probabilmente, io lo dico sempre, non basterà questo mercato per capire tutto ciò che Paratici farà della Fiorentina, però non stiamo a dire, se vende Ken e prende Pinamonti bisogna essere per forza contenti. A me non piacerebbe, si può dire?
1: Si può e si deve. Guarda, mi prendo due minuti per ricordare a tutti gli ascoltatori, ieri c'è stato il match d'andata dei preliminari di Conference, non solo dell'Atalanta che ha fatto 0-0 in casa e quindi si è un po' complicata la vita, dovrà andare, se non ero, in Ungheria al ritorno contro l'Apoel, o forse vicino a Budapest, comunque sicuramente in Ungheria. Le altre big hanno fatto bene o male tutto il loro lavoro. Il Friburgo ha vinto 3-1 in casa del Motherwell, il Getafe, di cui si parlava per Fabian, ha vinto 3-1 in casa con il Partisa, il Brighton ha pareggiato 0-0 a Tromso nel nord estremo della Norvegia, e il Monaco ha vinto in casa 3-2 del Gornik Zabrze, che è la squadra che fu l'anno scorso di Podolski. Ma queste non sono storie di cui non siamo assolutamente interessati. Le storie che ci interessano sono prettamente tre. Una ci intristisce un po' perché purtroppo il Lincoln Red Imps di Gibilterra ha perso 2-0 in casa con i nordirlandesi dell'Arne. Decisiva un'espulsione nel corso del primo tempo, purtroppo, che ha lasciato i padroni di casa in 10. Espulsione di Flali Idrissi al 29esimo. E nel finale, purtroppo, gli amici di Gibilterra hanno trovato il modo di farsi fare due gol. 0-0 del Klaksvik, formazione delle Faroer, contro il Riga FC, quindi al ritorno comunque tutto aperto. Il Vikingo Reykjavik ha perso 3-1 col Borac Banja Luka in casa, ma la vera storia è il 2-2 dell'Inter Escaldes, formazione di Andorra, in casa dei kosovari del Drita. Mai una squadra di Andorra è arrivata alla fase a gironi o a girone di una competizione europea. Ci sono solo tre stati in Europa che non sono riusciti a fare questo, e uno insospettabilmente è Montenegro. Davvero? Che non è piccolissimo.
2: Andorra, Vaticano,
1: no, Vaticano,
2: San Marino,
1: San Marino, Andorra e Montenegro. E l'Inter Escaldes non è mai stata così vicina a portare Andorra alla fase a gironi di Conference.
2: E lo scopriremo solo vivendo.
1: E lo scopriremo giovedì 27, anzi già da martedì ci saranno i preliminari col match di ritorno di Champions e via discorrendo. Per tutti gli amanti dei giocatori in prestito della Fiorentina segnalo, per sua fortuna, Braschi non è stato protagonista, perché altrimenti sarebbe stato protagonista in negativo.
2: No.
1: Il Tuna ha perso 7-0 in casa dell'Ek Poznan, quindi farà la Conference, quindi Braschi si ritroverà ancora una volta in Conference. Il Besiktas d'italiano ha vinto 3-0 in casa contro il Kaunas Žalgiris, e l'ex squadra di Ulai e nuova squadra di Salah, il Trabzonspor, ha perso 1-0 in casa col Ferencváros, e quindi è a rischio Conference anche il Trabzonspor.
2: Salah in conference. Chi l'avrebbe mai detto? Sì. Potrebbe succedere. Ne parleremo ampiamente anche nella seconda ora, come ampiamente parleremo di mercato. Quindi ci troviamo tra poco qui, ovviamente, su Radio Firenze Viola, con Chi si compra.
3: Radio Firenze Viola.
4: Hai una scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Mamma mia, se bimbi è cari a pallettoni, cari a pallettoni. Quindi mi raccomando, questa seconda ora passiamola insieme. 348-75-1393 per quanto riguarda i vostri messaggi audio e di testo. 055-77-11171 se volete chiamarci in diretta. Questo è Chi si compra. Vi ricordo che potete mandare i vostri ricordi, le vostre sensazioni verso il centenario, quello che vi lega di più alla Fiorentina, un ricordo di un parente, un momento che avete vissuto in una partita, un coro, una bandiera, un oggetto, quello che volete, ce lo raccontate in un minuto. Se lo volete fare in video è molto bello, ci farebbe piacere. Vi mettete, tanto fate un sacco di selfie, vi vedo tutti in vacanza su Facebook, ho 10.000 amici di cui non conosco praticamente niente se non le immagini che mi scorrono. Potete fare un video, mandarcelo e dirci quello che appunto vi lega a questo centenario, come abbiamo spiegato. Altrimenti un audio, il numero è quello che sapete, 348-7513-933, lo trovate anche nelle storie proprio dedicate nel nostro numero WhatsApp, che tantissimi di voi hanno salvato sul proprio telefono, e questo ci gratifica oltremodo.
1: Dunque, siamo in tutto questo arrivati a venerdì e questo venerdì ha un sapore diverso perché vero che la
0: domani
1: Fiorentina
0: è sabato?
1: Domani è sabato, grande esclusiva andata a segno ed è un sabato sinonimo di Serie A perché domani ci sono 4 partite, quindi Serie A is back, direbbe qualcuno. E Serie A è sinonimo di fantacalcio, quindi di tutto fantacalcio. E quindi bentornato a Luca Di Leonardo. Eccoci.
6: Buongiorno,
1: qua.
6: Ben trovati.
1: Caro Luca, allora intanto facciamo subito uno spoiler. Luca è reduce dall'asta del fantacalcio notturna. Orario di conclusione?
6: Le tre.
1: Quindi.
0: Allora l'orario di inizio, le una?
6: Le 18.
0: Mamma mia.
1: Quanti, ricorda Luca quanti siete, da quanti anni va avanti la traduzione?
6: Siamo in 8, giochiamo al Mantra. Quest'anno era il 35esimo anno.
1: Mamma mia. Non c'è bisogno di aggiungere altro.
0: Più longevo della Premier League, mi sa.
1: Sì,
0: praticamente.
1: Oppure nati insieme, ecco.
0: Contestualmente, praticamente. Quindi
6: coetanei.
0: Come?
6: Coetanei.
1: Coetanei.
0: Ecco, ma l'attaccante principale della tua campagna acquisti qual è stato?
6: Qui bisogna dirlo, è ovviamente Moise Kean.
1: Ottima scelta. Peraltro mi viene da dirti, Luca, non so se hai fatto
0: pagato poco.
1: Non so se hai fatto anche tu questa strategia, però è una situazione win-win, perché se resta la Fiorentina è centrale, se va al Como è centrale, quindi a te non cambia nulla.
6: E infatti alla fine ho detto il prezzo non saliva perché è una modalità random, quindi escono i nomi, non sei tu a dare il nome. Quindi devi essere bravo magari a tenere Crazy. Ecco, Kenner alla fine, gli ultimi tre acquisti decenti che sono usciti quasi alla fine, mi ero tenuto un po' di soldi, sono Ken, Ildiz e Çalhanoğlu. Quindi
0: tanta roba, mi sembra tu sia andata abbastanza bene, dai.
6: Sì.
0: Bene.
6: Però un conto sono i nomi, poi bisogna vedere l'effettivo rendimento.
0: Questo sempre.
1: Soprattutto
0: questo
1: in una Serie A dove si fa fatica a trovare attaccanti da doppia cifra, e quindi questo diventa un problema enorme. Allora,
0: scusami.
1: Vai, altre domande.
0: Oggi ti faccio un abito su misura. No, allora, intanto, se dal tuo osservatorio fantacalcistico puoi più o meno sapere quelli che sono stati i nomi principi del fantacalcio di quest'estate, cioè se c'è qualcuno che è ricorrente nelle aste del fantacalcio, che tu in qualche modo, anche per chi ti chiede consigli, per chi ti manda la sua formazione eccetera, hai potuto capire chi è il più richiesto di quest'estate, e poi se questa Fiorentina, che sta cambiando volto in modo profondo, ha attirato appunto l'interesse dei fantallenatori.
6: Allora, ti dico, in generale sicuramente i due attaccanti maggiormente pagati sono Lautaro Martinez, che adesso c'è questo rumors del Barcellona, e Malen. Sono i due attaccanti che sono stati pagati di più. Stiamo parlando di una, allora, l'ultimo, perché poi abbiamo dei dati, ecco, su tutte le, con il nostro diciamo partner Fantalab, Malen sta andando di media intorno al 32%, Lautaro Martinez intorno al 33% del budget, quindi parliamo intorno ai 180-190 crediti su 500, che è tantissimo,
1: tanta roba.
6: Perché poi bisogna capire, è vero che la rendita può essere massima, ma parliamo sempre di un giocatore, ahimè sappiamo mille cose su cosa può succedere a un giocatore, quindi ho sempre paura a spendere così tanto per un giocatore. In generale la Fiorentina sicuramente è una delle squadre più in hype, perché parliamo di Attà, parliamo di Mastantuono, parliamo comunque di Jimenez, che per dire al Mantra ha tre ruoli, e quindi è un giocatore che puoi mettere a destra, a sinistra, come esterno, quindi comunque la Fiorentina è sicuramente più appetibile rispetto alla scorsa stagione. Ovviamente Ken, anche Gudmundsson, vi dico, nonostante non abbia la titolarità garantita, comunque sta andando intorno al 5%, quindi che non è chiaramente rispetto a 2-3 anni fa, però capendo anche il rendimento soprattutto che ha avuto la Fiorentina, direi che comunque il prezzo si è tenuto abbastanza alto, ma anche perché c'è la possibilità con la Fiorentina un po' più offensiva, un po' più di qualità rispetto magari alla scorsa stagione, che un giocatore come Gudmundsson possa effettivamente avere, non dico la rendita di quando era al Genoa, però sicuramente il migliore degli ultimi 2 anni, non che ci voglia tanto, però è una speranza anche per i tanti fantallenatori che ci hanno puntato.
1: Allora Luca, dicevamo, domani si comincia subito con 4 partite, alle 18.30 i campioni in carica dell'Inter contro il Monza e poi Udinese Como. Monza di Juric, ricordiamocelo.
2: Sai, Monza domani
1: Capotto?
2: Mi hanno già fatto la benedizione, ho visto che formazione mi andrà in campo.
1: Ma c'è
2: speranza!
1: Con Ivan Juric per salvare una squadra c'è sempre speranza. Ne riparleremo nel corso del campionato. Luca, parola a te con il primo 11 di consigliati della Serie A 26-27.
6: Allora, iniziamo con Skorupski in porta, sarà nel posticipo del lunedì Bologna-Lazio. L'anno scorso hanno 8 clean sheet in 19 partite. Skorupski è stato tanto infortunato, però è comunque una garanzia. Al limite in Serie d'Asta dico, se avete Skorupski potete prendere anche Pessina. Difensori, difesa 3, mettiamo Bissek che dovrebbe partire titolare al posto di Stones nella sfida appunto contro il Monza. Mettiamo Wesley in Roma-Fiorentina, ricordiamo lo scorso anno 5 gol, e poi Obert in Parma-Cagliari, è un giocatore centrale nel Cagliari, 3 assist lo scorso anno, è un titolare, quindi contro il Parma si può schierare. Andiamo centrocampo a 4, mettiamo Attà, che ho letto da qualche parte che può essere in dubbio, però noi lo mettiamo perché comunque si mette con
1: adeguata copertura come esatto, direbbe qualcuno.
2: C'ha una maglia,
6: come da
2: questo.
6: Tradizione alla prima giornata.
2: Sulla schiena così, c'è scritto adeguata copertura.
1: Esatto.
6: Poi mettiamo McKennie, che comunque Spalletti l'ha messo un po' in tutti i ruoli, ma dovrebbe giocare sulla tre quarti a supporto della prima punta nella sfida di Frosinone. Mettiamo da Cunha, che è il rigorista del Como, salvo ulteriori cambiamenti, ma è un giocatore che lo scorso anno ha fatto 6 gol e 4 assist, lo paghi un po' di più rispetto allo scorso anno, però è sicuramente un pupillo di Fabregas, questo senza alcun dubbio. E poi mettiamo Samardzic, vediamo nella sfida contro il Sassuolo, vediamo in generale se Sarri riuscirà a rendere quel giocatore. Si dice ogni anno Samardzic può fare, ma alla fine è sempre una delusione. Tridente formato da Alisson Santos nella sfida del Napoli in casa del Genoa, mettiamo il Cholito Simeone in casa contro il Milan, e chiudiamo con un nuovo arrivo, ovvero Acor Adams, doppietta in Coppa Italia, sarà titolare nella sfida del Venezia contro il Lecce.
1: Cosa aggiungere poi su una delle chiaramente partite, anche oggettivamente parlando, più di cartello di questo primo turno di campionato, e che andrà esattamente a rendersi ancor più affascinante, perché poi sarà quella, considerando anche i tanti giocatori da fantacalcio in grado di cambiare un po' le sorti di questo primo turno, ovvero Roma-Fiorentina di lunedì 20:45.
6: Allora, detto di Attà e Wesley, che sono due giocatori consigliati, come scommessa possiamo mettere Kouliarakis, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Hermoso, e in casa Fiorentina Valdepeñas, che dovrebbe giocare a sinistra. Sconfigliati due centrocampisti, ovvero Cristante in casa Roma, non è più il Cristante di qualche anno fa che regalava qualche bonus, e poi Fagioli, che è l'eterno punto di domanda in questa prima parte di stagione in casa Fiorentina.
1: Caro Luca, buon fantacalcio e alla prossima.
2: E buon anno.
6: A voi ragazzi, un buon lavoro, grazie mille. Ciao.
1: Luca. Allora, abbiamo un po' di WhatsApp. Ottima cosa. Direi una scelta che definirei in modo assolutamente positivo, paraculo. Perché un fantallenatore
2: si para il proprio culo.
1: Sì,
2: dice.
1: Perché si. Cioè, si disinteressa completamente, è un po' come il filosofo che guarda dall'alto il caos. Della serie, fate vobis. Resta la Fiorentina, va al Como, litiga, poi chiarisce, poi litiga. Io intanto lo prendo. Poi, appena avete deciso con che maglia giocherà, io me lo godo o spero di godermelo, ecco. Noi come sempre ci godiamo i vostri WhatsApp audio. Saretta, ascoltiamocene tre a tua scelta. Sì, addirittura.
7: Ciao ragazzi, io sull'attacco mi fido di Paratici. Se Ken rimane sono contento, se va via mi fido di Paratici ugualmente. Io credo che negli ultimi 10 anni il punto più scarso, più debole, il punto debole della Fiorentina sia sempre stato il centrocampo, e ancora non è completo ragazzi. Non è che Koulibaly e Attà risolvono tutto, il centrocampo non è completo, è completo solo numericamente ma non qualitativamente, perché Babian, Brescianini, Mandragora sono giocatori da metà classifica. Ciao.
8: Quindi voi siete dei detrattori di Paratici.
2: L'ha fatto, io ho detto che lo dovrebbe mandare.
9: Ti possa venire un dubbio fra lo scambio Ken Pellegrini, però vorrei ricordare che Ken era stato preso con 0 gol e delle annate disastrose. Pellegrino è andata molto migliore di quella di Ken, sì, prima di dire
1: anche Piccoli, allora,
9: quindi tante volte i risultati passati non sono il sintomo, certo, di quello che succederà successivamente, semplicemente perché se no le persone non migliorerebbero e non peggiorerebbero,
0: certo.
9: Tutto sta come entra nella squadra e sì, come la squadra gira.
0: L'amico, non so come si chiama, oggi vince il premio, sì, GAC. Sì, l'ha vinto, sì, sì, l'ha vinto, glielo diamo, glielo
1: consegniamo. Neanche in volata, proprio
0: ma
1: stato
0: con una coppa grossa, con un GAC proprio. Sì. No, era per dire, senza un po' di ironia, permettetecela, perché sennò anche noi bisogna stare zitti tutti incravattati, come era tutti intonanati, intonacati.
1: Salutiamo,
0: no?
1: Ale dalla Val di Sera, esatto, il castello di Dracula, sempre.
0: Però, allora, è chiaro che non si può sapere ciò che succederà del domani e i dirigenti migliori sono quelli che sbagliano meno. Cioè i migliori dirigenti sono quelli che prendono, diciamo, un diamante grezzo, per citare Aladdin, e lo trasformano in grande principe. Funziona così il gioco del pallone. Quindi c'era... ci auguriamo che se,
1: sì,
0: la scelta, scusami,
1: no, no,
0: se la scelta poi sarà definitivamente quella, vabbè, va via Ken, Pellegrino è la punta, ripeto, il Pellegrino fa 15 gol, Paratici ha trasformato un diamante grezzo che aveva fatto, aveva dimostrato delle qualità, in un principe. E funziona così. Icardi, quando è arrivato alla Sampdoria, non era l'Icardi che poi ha vinto con l'Inter, o Salah che è arrivato alla Fiorentina non era quello che aveva iniziato nel Basilea, o addirittura ovviamente quello che è arrivato a Liverpool non era quello della Fiorentina. Quindi ragazzi, chi sbaglia meno è quello che porta successo alla propria squadra, al proprio club, e i dirigenti più forti sono quelli appunto che, per esempio, vi faccio un esempio, io sono, non sono un detrattore, perché detrattore è una parola forte, ma sono molto dubbioso tra tutti gli acquisti che ha fatto la Fiorentina su Jimenez. Io ho molti dubbi su Jimenez, perché al di là di quello che è stato il suo passato non calcistico, che non se ne può parlare perché altrimenti non si parla di calcio, ma fa parte di una crescita umana di una persona, e quindi è stato cacciato dall'Inghilterra a suon di fischi, va bene, perché questa è la verità. Io ho il dubbio che sia un calciatore che forse un po' si sovrastima, forse ha delle caratteristiche un po' ibride, forse troppo. Prime due uscite grandi della Fiorentina non c'è stato.
1: Dai, ne giocherà tante Joao.
0: Ne giocherà tante Joao, però per dirti, no? Anche per, si torna al discorso di prima, non è che tutto quello che tocca Paratici è oro colato.
1: Chi era il primo ascoltatore? Simo Bex? Forse. Dai, sì. Che prima diceva mi fido di Paratici. E poi attacco frontale al centrocampo, che ha fatto lo stesso Paratici. Quindi forse delle due, come sempre delle due l'una, fare questo atto di fede su Paratici a me sembra un esercizio molto pericoloso, però vedo che ora va per la maggiore e quindi avanti tutta.
0: Contratto risolto!
1: Chi? Arthur? Ah, lo sapevo, so perché, ma ora in questo momento contratto risolto mi fa venire in mente solo il buon...
0: Allora, tenete un'altra. Ufficiale!
1: Fortini al Torino!
0: Ma sei troppo preparato, poi, basta, ora queste due, basta.
1: Tornerà in Brasile il buon Arthur, magari torna al Gremio.
0: Chi?
1: Sempre Arthur, non okay. Fortini ora al Torino, insomma, bocca al lupo, sei grande, sei forte. Non puoi non prendere in considerazione Benve il ghiacciaio di Grassina per sposarti.
0: Aspetta, c'è
1: Gabriele.
0: Un altro, Presentato!
1: Pellegrino oggi, no?
0: No,
1: questa no, questa è manca.
0: Dai,
1: è stato presentato
0: ieri.
1: Oggi. Non Mastantuono,
0: no.
1: Altro. Chi è stato presentato ieri? No, un vuoto. No.
0: Ronaldinho Ravenna.
1: Salutiamo Dimitri Conti, che,
0: certo,
1: ha dato fuori onda alcuni commenti belli pimpanti sull'argomento.
0: Strong.
1: Segnale, suggerisco a tutti gli amanti di Instagram di andare assolutamente a ripescare dal profilo Instagram di Andrea Mandorlini, allenatore del Ravenna, la foto di Mandorlini che si abbraccia a Ronaldinho. Io penso una delle cose più random nella storia del calcio moderno, e per questo assolutamente splendida.
0: Questo Lautaro Barcellona mi sembra...
1: Ma sai che...
0: Un pochino di... No?
1: Non lo
0: è sempre
1: so.
0: Sempre la solita rottura di palle dell'ultimo giorno di
1: ieri,
0: mercato.
1: Ieri, guarda, ti racconto questo retroscena, tanto è uno degli, sì, ascoltatori. Flavione dalla Svezia mi ha inoltrato un link di un sito svedese,
0: sì,
1: che parlava,
0: sì,
1: di Gyökeres via dall'Arsenal, perché l'Arsenal si sta muovendo per un attaccante e potenzialmente finito sotto la lente di ingrandimento proprio del Barcellona. Quindi io ringrazio comunque Flavione dalla Svezia, perché è sempre sul pezzo anche sui media scandinavi, e chissà che non possa essere Gyökeres poi quello che dà in là questo effetto domino degli attaccanti.
2: Ma
1: magari,
2: senti, ragazzi,
1: riguarderà anche Julian, che mi sembra abbia abbastanza voglia, per usare un eufemismo, di lasciare l'Atletico. Insomma, ci si divertirebbe a seguire queste vicende di mercato. Si può dire che sulla carta Pellegrino Pinamonti assomiglierebbe molto a Piontek Cabral?
2: No,
1: un po' cattivella questa. Se uscisse Fagioli, Bentancur a fare il Mazzitelli. Io ringrazio tantissimo Gabriele per aver detto per fare il Mazzitelli, ormai è diventato un'unità di misura, sono al settimo cielo. Sarebbe una brutta chiamata. Il Tottenham sta cambiando tantissimo. Ora,
2: Bentancur, non so cosa fa Bentancur nella sua vita da calciatore del Tottenham.
1: Soprattutto c'è da vedere una cosa: Bentancur è uruguaiano, ha il passaporto.
2: Bravo. Perché ieri
1: di Firenze,
2: retroscena,
1: retroscena calciomercato,
2: puoi farlo, retroscena.
1: Vai, facciamo retroscena.
2: Ma ieri a un certo punto ci troviamo, io ero a seguire il sito nel pomeriggio, e esce una notizia di un collega, un giornalista brasiliano, da 1 milione di follower su Twitter.
1: Alla faccia.
2: 1 milione, non so se capite la portata di che tipo di personaggio deve essere questo. Cioè, nel senso, 1 milione di follower vuol dire che ha costruito nella sua carriera una credibilità in quello che fa, va bene? Ha twittato che la Fiorentina ha proposto un precontratto a Soares, Everton Soares, detto Cebolinha.
1: Pazzesco, uno dei soprannomi brasiliani più
2: che
1: belli della
2: Cipollina.
1: Storia.
2: Cipollina.
1: Sì, esatto.
2: Bene. Cebolinha, alto un metro e un tappo, giocatore che ha avuto degli alti e dei bassi pazzeschi, sembrava in rampa di lancio per essere il nuovo Neymar, e poi insomma si è un po' afflosciato nel corso della sua carriera, è del Flamengo in scadenza a dicembre. Quindi diceva, c'è il Krasnodar, c'è il, mi ricordo che squadra,
1: sì,
2: una
1: sì,
2: squadra
1: forse dell'MLS,
2: sì, statunitense, Colorado forse, una roba del genere, e la Fiorentina. Allora io ho iniziato a interrogarmi, sono andato a vedere, me lo ricordavo Everton Soares, personaggio tatuato fino alla faccia, capelli biondi tinti,
1: quindi promosso dal sottoscritto,
2: promosso da Bembe, è più un trapper che un giocatore, molto più di quanto non lo sia Ken, che tra l'altro ha un tatuaggio in faccia che nessuno ha scorto,
1: vero,
2: ma se l'è fatto recentemente. Detto questo, però il problema è che è solo brasiliano, e quindi mi veniva voglia di dire a questo collega, si chiama Vene Casagrande se non sbaglio, Vegne Casagrande, siamo a Osì, Vegne Casagrande, lui probabilmente ha il doppio passaporto, mentre Cebolinha non ce l'ha, quindi non può arrivare. E spiegando la regola nel modo più ancora più approfondito, né ora né a gennaio, cioè, quindi anche il precontratto fosse in ottica gennaio, comunque non lo potrebbe tesserare, perché i tesseramenti dei giocatori extracomunitari vanno su base annua, quindi non si può liberare un posto, idealmente come si diceva prima, no? C'è un giocatore extracomunitario all'estero, libero un posto fino alla prossima stagione. Cioè, se la Fiorentina liberasse un posto ora per un extracomunitario cedendo Dodò all'Arsenal, come direbbe Cecca, quel posto si libera in ottica 2027-2028. Quindi questo per dirvi che se leggete, se siete anche voi dei frequentatori di X o del vecchio Twitter, se leggete questa storia, è una storia che forse era all'inizio mercato probabilmente, o comunque non è ben informato il dottor Casagrande.
1: Invece mi piacciono tantissimo i WhatsApp, che sono degli attacchi frontali, però manca sempre il destinatario, quindi non si capisce se sono i tifosi, i conduttori, non si sa. Claudio da Scandicci dice: siete proprio arrabbiati, godete proprio se le cose non vanno, allenate voi, fate voi DS, forse le cose andranno meglio o peggio, discutete del nulla e al primo errore siete già pronti a scattare, volete sembrare più equilibrati ma fidatevi, non lo siete. Ecco, caro Claudio, non si sa chi sia tutto quello che hai scritto,
2: su quale base,
1: faccelo sapere, perché poi è bello, perché tu puoi dire la stessa parola in 10 la percepiscono in un modo, in 10 la percepiscono in un altro modo. Ogni tanto forse la sintesi migliore sarebbe semplicemente ascoltare, ecco, senza pregiudizi. Per cui Claudio, facci sapere qualcosa in più, perché non si capisce il destinatario. Paratici, oltre al mercato spumeggiante, ha il compito di sfoltire la rosa, e a parte il tema Ken, riuscirà a piazzare i vari Sottil, Barak, Nzola, eccetera eccetera, e trovare questo benedetto esterno? Gabriele, questo è un tema magari secondario nell'interesse di molti, ma non secondario nell'interesse della Fiorentina stessa. Poi Tommy, mi hanno detto che il fratello di Ken giocherà nel Poggi Bonsi. Non è che ti l'hanno detto, è ufficiale, non è, quindi, che notizia di mercato.
2: Non sei un insider.
1: Può essere un indizio sulla sua permanenza a Firenze?
2: Non credo proprio, allora. Perdono.
1: Cioè, Tommaso, ora, con tutto il rispetto, non è che Poggi Bonsi Como, per quanto non so quanto Giovanni Ken e Moise Ken vogliano vedersi tutti i giorni, cioè non si sta parlando di Kuala Lumpur, Poggi Bonsi, ecco. Non penso che la... Poi Giovanni Ken era stato preso di mira perché aveva messo le mani in preghiera, le emoji delle mani in preghiera sotto un post, credo, di Di Marzio su Como Ken. Ora non credo sia un indizio social o un indizio di mercato il suo approdo nel Poggi Bonsi.
2: Ma...
1: Dido scrive: brecalo, brecalo, brecalo, brecalo, brecalo. Sempre una buona notizia leggerlo.
2: Sì.
1: Davide, no, non ha passaporto europeo, penso riferito a Sebolinha. Comunque Pietro, se Jimenez fa male lo puoi rimandare indietro senza problemi.
2: No, ma non è,
1: dice,
2: ma ragazzi, ma non, infatti non sto dicendo che è una cosa fatta male, ragazzi, perché se no ovviamente tutte le volte bisogna fare delle precisazioni. Ho detto che tra tutti gli acquisti che fatti dalla Fiorentina, quello che mi convince meno a livello tecnico, quindi per questa stagione che sta per iniziare, è lui. Questo, ripeto, vuol dire che è un fallimento? No, perché se alla fine dell'anno non viene confermato che è un buon giocatore, o non conferma di avere le qualità che poi deve mettere in campo, viene rimandato pacco celere a casa. Benissimo. Infatti non è l'operazione di mercato che critico, sto dicendo che tra tutti i nomi quello è quello che mi convince meno tecnicamente. Scusate,
1: no, giusto, dico, giusto, no. E doveroso, anche perché poi ricordiamoci sempre: è vero, ora il mercato ha preso il sopravvento su tutto il resto, però c'è anche il campo.
2: E il campo è quello che poi determina se il mercato è stato fatto bene o male, perché poi si può fare 14 acquisti e tutti i giornali scrivere: Fiorentina scatenata, 14esimo acquisto. Benissimo. Poi, però, gli acquisti vanno messi sul campo e devono diventare un valore, cioè, perché altrimenti se si vincesse lo scudetto sul mercato, la Fiorentina è quest'anno sarebbe in corsa per il titolo, cioè in base a operazioni fatte, qualità delle operazioni fatte, soldi investiti. Ma non funziona così, funziona che poi gli investimenti devono essere tradotti con un rendimento buono, anzi migliore, in campo. Perché poi, l'abbiamo detto tante volte, se te prendi un giocatore che nella sua carriera ha fatto 7 e nella Fiorentina fa 10, quell'over è quello che ti porta il successo in campo. Se te prendi un giocatore che ha fatto in carriera 10 e fa 6, è quello che ti porta al rischio dell'anno scorso.
1: Sì, non c'è dubbio, e infatti su questo è sempre bene fare la distinzione tra campo e mercato, perché noi in questo momento siamo tutti entusiasti di Ulai, di Attà, però poi finché non ci sono 5, 10, 20, 30 partite
2: per avere un numero,
1: per corroborare questo entusiasmo, per il momento stiamo parlando del nulla. Bellissimo messaggio di Manuel da Grosseto, non so, bello, perché dice, attenzione, dice: due, ascoltare i due juventini di prima mattina è sempre una goduria, buongiorno. Perché sai, ora Gobbo, juventino, rosicone,
2: cittadella, hanno detto,
1: io ormai ho preso,
2: io ho fatto all'abrate per molto meno, non so se volete sapere, cioè io che io credo che Francesco possa difendere il mio essere tifoso della Fiorentina meglio di tanti, perché lui sa quanto io ci soffra e quanto sono veramente legato alla Fiorentina in tutto e per tutto. Cioè, non proprio dare dello juventino a me è come dare dello juventino ai Ciuffi. Cioè, non mi voglio mettere al pari dei Ciuffi come iconografia del tifoso, della storia del tifo della Fiorentina,
0: Ma io mi sento tifoso come i Ciuffi, mi sento tifoso come Pompa, mi sento tifoso come tutti i grandi tifosi della storia fiorentina. Non lo sono un grande tifoso inteso come iconograficamente parlando, ma lo sono sicuramente nell'animo. Quindi, caro Mario da Grosseto, guarda, se volevi farmi stare male, hai colto nel segno, ma ti dico anche vergognati per quello che hai detto.
1: Luca, per fortuna ci siete voi, onesti e competenti. Continuate così.
0: Vabbè.
1: Poi Mariolino, più che al mercato ora penso a Grosso. Meno male qualcuno ci pensa. Sarà capace di gestire questo gruppo fino a fine mercato? Magari questa settimana non vendono Ken, ma sarebbe da mettere titolare contro la Roma? Idem Fagioli. E poi lui aggiunge: la poca esperienza di Grosso che mi preoccupa. In realtà Mariolino è un falso mito, quello della poca esperienza, perché sono 10 anni, forse anche abbondanti, di panchine alle spalle. Certo, a questo livello, cominciando la stagione, è la prima volta, però voglio dire, anche lì Farioli si è costruito una carriera partendo dal nulla e non avendo neanche esperienza di calcio giocato. Grosso ha un altro tipo di percorso, non credo sia quello il problema. Il problema è trasformare un gruppo di 8, 10, 12 nuovi calciatori in una squadra con il mercato in corso e che porterà tante novità in entrata e in uscita da qui al primo settembre.
0: Esatto.
1: Davide vuol sapere se ci piacerebbe Bonny al posto di Ken, nome che ho visto gira da questa mattina. Peraltro anche abbastanza sorprendente in uscita dall'Inter.
0: Ma dove circola?
1: Io l'ho letto su Tutto Sport.
0: Ah, ok.
1: Sinceramente, risposta secca: no. Cioè, la domanda è: vi piacerebbe nel caso al posto di Ken?
0: Tantissimo, no. In generale, al di là di Ken o non Ken. Però,
1: se va via Ken, prendiamo Pinamonti, che sarà la riserva di Pellegrino. Poi guarderei in casa Juve, che ha dei bei prospetti come Zegrova, oppure in casa Milan Chukwueze o Lang del Napoli. Allora, caro Nicola da Venezia, Chukwueze gioca a destra piede mancino, Zegrova gioca a destra piede mancino, quindi l'unico sarebbe
0: è come no, dire Lang. Rilancio per Sulé dopo che hai preso Mastantuono.
1: Poi grandissimo giocatore Sulé, però poi uno dei due dovrebbe sacrificarsi e giocare da mancino sulla corsia di sinistra, ecco, non l'idea del
0: ma
1: secolo.
0: Ma non credo, infatti, che una volta preso Mastantuono è decaduta l'idea,
1: sì,
0: di prendere.
1: Infatti poco ha senso, perché anche se, lo dicevo anche ieri con Fabio, ha una storia un po', anche tatticamente parlando, un po' complessa, alle Leverkusen lo abbiamo visto spesso
0: anche a sinistra,
1: sì,
0: dai,
1: piede destro, giocare a sinistra.
0: E i gol li ha fatti quasi tutti giocando,
1: sì,
0: così.
1: Esatto. Luca se la ride per il gobbo Lazzarini,
0: no,
1: ormai
0: guarda,
1: è delirio. Io andrei a Grosseto a cercarlo,
0: no. Ma chissà come si è svegliato. Io penso...
1: però dice scherza, Manuel da Grosseto, però,
0: ho capito, però
1: Manuel, non hai messo un emoji,
0: no,
1: non hai... poi qui bisogna stare attenti.
0: Uno va per strada e dice vaffanculo, ma come vaffanculo, no, scherzo, sai, scherzo, no, non funziona così, scusami.
1: Ma guarda, poi Manuel, voglio dire, cioè,
0: poi ci sono delle sensibilità.
1: Tu,
0: Manuel,
1: e tutti i tuoi colleghi di tifo avete... sfogatevi sul gobbo su di me. Non mettete in mezzo Pietro, perché
0: no,
1: poi Pietro ci sta
0: me,
1: male tutto il giorno.
0: Ma su di me potete scrivere tutti il re, quel,
1: ma non gobbo,
0: cosa,
1: non
0: grasso, brutto, ignorante, maleducato. Ma tutto delle,
1: ma
0: delle,
1: non
0: incapace,
1: Juventino.
0: Ma Juventino è proprio un'offesa. Siete degli insensibili. Avete un bidone dell'immondizia al posto del cuore.
1: Andrea invece dice che Ken è già in partenza. Sicuramente. Non,
0: sì,
1: ne faccio un dramma. Pinamonti, ottima soluzione.
0: Nel senso che l'ha visto con la valigia?
1: Già visto la valigia. Altri tre arriveranno settimana prossima, sicuro, anche lui è sicuro di questo. E poi anche lui si domanda: Sottil, Nzola e Barak. Queste sembrano proprio le classiche operazioni Sottil, Nzola e Barak, da collegamento a Milano il primo settembre mattina.
0: Ci sono.
1: Allora Pietro, la Fiorentina deve ancora fare tante,
0: sì,
1: uscite. Sottil, Nzola e Barak. Poi
0: allora,
1: 2 secondi per finire,
0: certo,
1: l'audio con ritardo il collegamento.
0: Barak, Gorne, Zazze. Poi abbiamo detto Nzola in Serie B francese e Sottil.
1: Io Sottil lo vedo al Palermo, non so per quale motivo.
0: Beh, insomma, sarebbe una grande scelta.
1: Hanno già preso Strefezza, quindi non hanno neanche bisogno di quel ruolo. Non lo so, ce lo vedo al Palermo.
0: Però secondo me, ma così è la scelta che noi gli stiamo,
1: sì, da settimane, tra l'altro,
0: settimane, di andare in un'altra Serie B dove si può ricostruire una carriera. Perché in Serie A, te dimmi dove lo vedi. Al Monza.
2: Dici hanno, che... bisogno, hanno bisogno di giocatori, lo prende il Monza. Il Monza.
1: Tra l'altro, ora l'ho letta veramente proprio distrattamente. Sì. Ieri il Monza ha ufficializzato Obiang come direttore sportivo. Ma la domanda che volevo farmi:
2: ma Pedro?
1: È, sì, classe 92. Ma fino a questo momento chi era il direttore del
2: Monza?
1: Ah, non
2: c'era. Cioè, Bobbis è andato via, quindi.
1: Cioè, era Obiang.
2: Sì, sì, mentite spoglie. Si allenava intanto. Cioè,
1: comunque, insomma, tra l'altro Bianca è una storia assurda, ora ve la voglio recuperare. Intanto sentiamo due WhatsApp audio saretta e poi raccontiamo questo retroscena la del calciomercato su Bianca.
10: Buongiorno Radio Firenze Viola. Ma se gli scontenti di Ken fossero proprio grossi e paratici che l'hanno avuto prima alla Juventus e lo conoscono bene bene bene e non vogliono minare questa rinascita della Fiorentina partendo dallo spogliatoio?
11: L'operazione Ken via 40.
12: Io penso che conoscendo un attimo Paratici,
2: ah, sì,
12: o avendo visto comunque lavorare, noi alla fine Ken rimane e manda in muri Como e voi la avete belle vendute da
1: Che meraviglia! Quindi la Fiorentina manda nel muro i giornalisti che hanno venduto Ken da un mese. È una delle cose più belle, però va detto non nuove, ormai,
2: no.
1: Ormai ribadite in tutte le salse. No, volevo semplicemente raccontare questo retroscena che in realtà sui social è già emerso da tempo immemore. Pedro Obiang, oltre a essere un ex calciatore classe 92, attuale direttore sportivo del Monza, ha un, diciamo, una situazione, un livello di parentela un po' ingombrante a livello familiare, perché lui è il nipote del presidente della Guinea Equatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbazogo, che... cioè sì, è un politico, però come purtroppo succede troppo spesso nei paesi africani è un presidente dittatore, addirittura in carica dal 3 agosto 1979, quando abbatté il regime dittatoriale di chi? Di suo zio.
2: Quindi è amatissimo.
1: Colpo di stato militare, presidente de facto e dittatore della Guinea dittatoriale dal 79 e il zio. Suo nipote e zio del direttore sportivo del Monza. Così, le
2: storie. Spagnolo.
1: Bellissimo. Siamo veramente
2: e
1: al
2: Pedro
1: top.
2: È spagnolo, no?
1: Sì, c'ha il doppio passaporto anche lui. Però
2: quindi, il zio gliel'avrà dato quello di casa sua, se no. Cioè.
1: Nome a sorpresa di Riccardo, il centravanti ideale per sostituire Ken è Milik. Ha superato i problemi fisici. Io, Riccardo, non sono così sicuro. Però, ecco. Però,
2: vabbè, c'è chi è sicuro di conoscere Paratici.
1: È vero, esatto. Dare dello Juventino a Pietro è come dire che Mariangela Fantozzi avrebbe vinto Miss Italia.
2: Grazie, perché mi ha colpito.
1: Ecco, ora qui sorrido io perché Marco dice: peggio di Gobbo c'è solo Pisano. Insieme sarebbe una combo micidiale.
2: Ma sai, Pisano non lo posso essere de facto anche per una questione territoriale. Sono nato, però lo voglio ripetere perché qualcuno forse non ha capito. Io sono nato in Borgo degli Albizi. Chi sta a Firenze sa dov'è Borgo degli Albizi. Quindi se si può dire che sono fiorentino, da tradizione di generazione fiorentini, almeno quello territorialmente lo sono. Poi ognuno dice se va bene o non va bene esserlo, ma io mi ci sento bene in queste vesti.
1: Sottile al Genoa con Mandragora per Frendrup alla pari.
2: Sottile al Genoa con Mandragora per Frendrup alla pari. Beh, fa già ridere così.
1: Ugo.
2: No, ti dico, su questa cosa di Mandragora, siccome sono stato forse il primo a ragionare di questo discorso di Genoa, ora tornato fuori come la peperonata al mattino, il Genoa non ha ceduto Frendrup fino a questo momento. Questo non vuol dire che non lo cederà, perché sta facendo tanto mercato e magari una cessione la vuole fare. Se cede Frendrup, Mandragora è tra i top tre nomi di De Rossi. Questo vuol dire che sono quelle operazioni che magari si fanno gli ultimi tre giorni di mercato, sempre quando si dice siamo diretta dallo Sheraton.
1: Esatto.
2: Pietro, sono le 15:32 minuti. Mandragora andrà al Genoa?
1: Sì, poi intanto una notizia è arrivata appena.
2: È arrivato Ceccarini.
1: È arrivato Ceccarini, sì, Sottil vicino all'Acragas.
2: Bello,
1: eccoci qua.
2: Bello.
1: Poi abbiamo, non si scherza su queste cose, il Benver ormai l'ha superata, ma Pietro no. Ci manca solo che gli dicano che è mezzo Gobbo e mezzo Comasco.
2: Anche lì Comasco.
1: Al top. Sergio da Grassina, ho sentito signore allenatori dire che sinistro o destro non ha una notevole importanza. Mm-hmm. Invece voi lo date per importantissimo, addirittura determinante per comprare o no un giocatore. Sarebbe interessante approfondire. In realtà, Sergio, secondo me hai fatto un mix, soprattutto ha ingigantito una questione. Non è che fa tutta la differenza del mondo, ma se un allenatore come Grosso tendenzialmente gioca con gli esterni a piede invertito, avrà interesse
0: di là, non ci gioca.
1: Ecco, avere Mastantuono a destra e Lorente a sinistra.
0: Sì,
1: ecco.
0: Perché tra l'altro Sulé, se andate a vedere lo storico di Sulé, non ha mai giocato una partita a destra, a sinistra. Cioè non è proprio nelle sue... Mentre Nico Gonzalez da mancino giocava anche a destra, destra e sinistra, scusate, Sulé no, non ha quelle caratteristiche, nemmeno Mastantuono.
1: È molto più semplice di così, caro Sergio. Matteo da Firenze, centravanti, che ricordiamo Matteo è l'infiltrato del Como, che dice: il centravanti per sostituire Ken è già in casa, Nzola, noi del Como vi compriamo Ken e voi rosicate. Matteo vuol provocare tutti i giorni.
0: Sì, lascialo fare. Ho detto, un fiorentino che diventa tifoso del Como è tutto da studiare.
1: Jimenez del Milan lo vedrei bene come sostituto di Ken, deve solo ritrovarsi, probabilmente si ritroverà alla corte di Farioli.
0: Ma mandiamo un po' d'audio, abbiamo una secchiata.
1: E allora facciamo così, Saretta, mandiamone tre.
13: Buongiorno, io però credo che l'obiettivo di Paratici sia quello di fare una Fiorentina più forte nella sua testa, come la immagina lui, più forte. Cioè il suo obiettivo non è quello di evitare che Ken il prossimo anno nel Como faccia 30 gol e sia il giocatore più forte del mondo. Se per lui dare via Ken e fare la Fiorentina senza Ken è migliorare la squadra, lui è giusto che faccia le sue scelte.
0: Ma sicuramente.
13: Che decida per il meglio per la Fiorentina, punto e basta. Lo dovete

0: così in osservazione, ma non è che questo è tergiversare, e come si è capito la Fiorentina Ken lo vuole dare è solo per prendere intanto il sostituto e fare come è stato fatto per Pellegrini Piccoli, dal momento che la Fiorentina ha il sostituto si annuncia la cessione di Ken, perché è già tutto apparecchiato. Che ne pensate? Ciao Pietro da Campi.
1: Sei forte Pietro, rispondo al secondo ascoltatore dicendo che non credo di essere l'unico a sospettare che possa essere Pellegrino in caso di partenza di Ken l'attaccante titolare della Fiorentina. Non mi sento proprietario questa grande esclusiva e non mi sembra neanche un'ipotesi così azzardata, così Pellegrina,
2: sta parlando di Pellegrino.
1: Poi le mie speranze sono che Ken resti alla Fiorentina, ma troverei già di per sé molto ingombrante la presenza di Pellegrino alle spalle di Ken, quindi il sospetto mi è venuto fin dall'arrivo di Pellegrino. Poi felice di sbagliarmi e di come dire, sperare che Grosso possa riuscire dal 2 settembre a gestire l'eventuale, per me lo sarebbe, patata bollente di avere Ken e Pellegrino da dover gestire insieme. Poi se per voi il mercato sono le figurine, va bene, evviva averli entrambi.
2: E a Pietro dico, che ha mandato un messaggio che è lecito in poterlo pensare, io però non credo che adesso la Fiorentina stia aspettando, cioè stiano aspettando di dare il via libera a Ken perché non hanno il sostituto in mano. Secondo me ancora non è arrivata quella offerta di cui si sta parlando, che è quella che poi deve essere l'offerta che fa partire la fase definitiva della trattativa. E non si sa nemmeno se arriverà, cioè nel senso, sono tre giorni che i grandi nomi del calciomercato italiano dicono domani arriva, domani arriva, domani arriva, e ancora non è arrivata. Se arriverà la prenderanno in considerazione, se è già arrivata ci sta che noi lo sapremo con del ritardo, anzi di solito è così, cioè quando esce una notizia del calciomercato probabilmente è già successo da minuti, per non dire ore, quello che noi raccontiamo, ma funziona così nel giornalismo, non il giornalismo di cronaca, la notizia di un evento tipo un incidente lo sai subito perché accade, telefonata e va, ma la notizia di magari un'indagine che prende una svolta lo sai dopo ore che la svolta è arrivata, quindi vale per lo stesso discorso per il mercato.
1: Prima di altri tre WhatsApp audio vorrei far vedere a Pietro e a tutti gli ascoltatori una delle tante creazioni dei nostri ascoltatori.
2: Della I.
1: Sì, allora Pietro, mamma, questa è una foto fatta da Milano.
2: Questa va eliminata, questa va bruciata, ragazzi. Io, ma non, perché mi volevo così male?
1: Pietro, dai, collegato.
2: È una cosa schifosa, cioè, ma è veramente. Ma io vi metto. Ma io,
1: allora, ora devo ritrovare l'ascoltatore, perché prima ho detto, cioè, sono partito in quarta, però devo trovare anche l'autore.
2: Sono molto triste, Sara. Sono diffamazione, hai ragione. È proprio qui, ragazzi, occhio a lasciare i numeri quando mandate queste foto, perché io ho un avvocato anche molto bravo, vi fa le penne.
1: Allora è un altro Manuel da Grosseto, deve essere il nome e la città che scatena questi istinti.
2: Tra l'altro io sono molto molto affezionato a Grosseto, sono molto affezionato a tutta quella parte di mondo, perché sapete che sono cresciuto in quella zona, quindi tra il Monte Amiata e la costa maremmana siete veramente Manuel e Manuel a rischio querela,
1: attacchi frontali da tutte le parti. Allora, Franco dall'Alto Vicentino se la prende, non so se con la Fiorentina, i giocatori o i giornalisti, forse tutti e tre. Queste conferenze per la presentazione dei nuovi fanno ridere. Tutto di corsa, domanda, risposta, 10 minuti, veramente non accettabili. E quindi Dimitri Conti direbbe inaccettabili. Ora, caro Franco, siccome io ho partecipato a due delle tre, non a quella di oggi, ma a due delle precedenti tre, sì, vorrei capirne qualcosa in più. Cioè, cos'è che per te non è accettabile? Il livello delle domande, il livello delle risposte, il tempo. Facci sapere, noi siamo qui. Gallo invece ha la convinzione che tra tre anni il Como sarà a trattare i giocatori della San Benedettese, della Juve Stabia e della Reggiana. Ora, del domani non v'è certezza, caro amico. Io sinceramente questa, sai cosa mi sembra a me? Un po' una rosicata. Cioè, sarà anche vero, l'unica cosa certa, purtroppo, purtroppo dalla prospettiva fiorentina, è che il Como fa la Champions. Se poi tra tre anni il Como si ritrova a giocare con la San Benedettese o a comprare i giocatori alla Reggiana, non è un problema che ci riguarda oggi, venerdì 21 agosto. Quindi io eviterei, ecco, queste rosicate, peraltro autoinflitte, e quest'anno cercherei di non parlare troppo del Como. Poi ognuno faccia quello che vuole, ovviamente. Bembe, solo te, scrive Simone. Sì, solo io ho in testa la possibilità di Pellegrino titolare. Ecco, ci mancavano i giornalisti Gobbi. Manuel da Grosseto dice: sto ironizzando. e in realtà dice che sono sempre lo stesso Manuel da Grosseto, ma ho più numeri. Ora,

0: Manuel, però siamo di fronte allora a un caso di spionaggio, cioè mandi più messaggi da più numeri, siamo veramente al top di gamma. Poi scambio alla pari Ken Jesus Rodriguez, non credo Jesus Rodriguez valga quanto Ken sinceramente. Poi sentiamo altri due WhatsApp audio, poi tra poco c'è anche
1: ufficiale,
0: la mega
1: data ufficiale, la risoluzione, guarda questa è la allora, foto che voglio,
0: ufficiale Arthur, e poi c'è un'altra, questa che storia ha?
1: questa è una versione di Indiana Jones,
0: ma chi se l'ha fatta però?
1: Questa me l'hanno fatta, avevo una foto e gli ho detto io voglio essere Indiana Jones, per il prossimo cosplay mi vestirò da Indiana Jones.
0: In redazione,
1: guarda come sono bello,
0: perché quella
1: ero in redazione.
0: Preferisci Indiana Jones o con la maglia della Juventus?
1: Ma Indiana Jones, ci andrei al giro io questi così, per quanto sono affezionata a Indy.
0: Invece noi siamo affezionati ai WhatsApp audio e ovviamente
1: non
0: anche
1: ce
0: alle
1: l'ha
0: vostre
1: più, non ce la fa più, Francesco.
0: Alle vostre creazioni con la I, ci mancherebbe altro, divertitevi. Vai Saretta.
2: Buongiorno ragazzi, ditemelo se lo sapete, è tornato per caso il sughero a fare le trattative? Il buon Pradè è ritornato per mandare in ferie e Fabio Paratici, perché non è possibile vendere a 40 milioni Ken, che è il più forte cannoniere della Serie A. Bernardeschi si è venduto a 40 milioni d'euro. Tutte le volte facciamo o dobbiamo fare il salto di qualità, si fa queste frittate, roba da urlo.
0: Scusi, va?
3: Vendere Ken fino ad agosto è inaccettabile.
4: Ciao, buongiorno. Allora, io premetto, io ho piacere se rimane Henry, per carità, però dico, se si va a vedere anche gli altri campionati, altre squadre, quando hanno dato via i giocatori più forti e tutto, e per esempio il Napoli, il Paris Saint Germain, ragazzi, il Paris Saint Germain ha dato via Mbappé, è stata la sua fortuna. Il Napoli ha dato via Cavani, ha dato via Higuain, ha dato via la Vizia, cioè, eppure ha sempre fatto dei grandi campionati. Il fatto è saper sostituire, certo, se dai via Vlahovic e prendi Cabral tu lo sostituisci bene, no? Quindi voglio dire, non strappiamoci i capelli per Ken.
0: Ma ora sì, resta comunque il fatto,
1: sì.
0: Cioè, no, mi ha lasciato un po' perplesso questo messaggio, perché diceva tutto e niente, nel senso citava il Napoli, che è una realtà che è stata abituata fin da subito però a questo andirivieni di giocatori, quindi hanno vissuto sempre certamente con un certo tipo di emotività la cessione di certi giocatori, però sono stati abituati fin da subito a sapere che alle spalle c'era una proprietà e una dirigenza in grado di sostituire i Cavani, la Vezzi, gli Higuain e vincere scudetti, fare la Champions. A Firenze tutte le volte parte un giocatore è traditore,
1: sì.
0: E non crede nella maglia, solo per la maglia, per cui insomma un messaggio che condivido relativamente. Visto che siamo veramente a pochi minuti dalla raffica finale, Michele da Milano dice: ci ricordiamo i commenti quando arrivò Ken e come se ce li ricordiamo, aggiungo io. Poi mi sembra che Paratici 40 milioni di Ken li abbia già spesi per fare gli 8 acquisti, ora deve fare cassa, vende Ken perché era tutto scritto nel mercato di Paratici. Alberto da Genk, tra l'altro prima della raffica finale possiamo anche citare un bellissimo tweet di Niccolò Ceccarini, che vado a ripescare perché deve essere
1: quello che ti ho fatto vedere,
0: sì,
1: prima,
0: però dobbiamo leggere perché
1: leggilo.
0: È troppo bello. Il tweet di Cecca, che si rivolge e si riferisce chiaramente a Ken, anche se non è tutto sottinteso.
1: Ho provato anch'io, eh.
0: Un'ora fa. Io dico 35 più bonus. Puntini puntini. Sono curioso. Puntini puntini. E poi commenti a più non posso. Cecca però non ha risposto a nessuno. Però ecco, questo è quanto. Quindi Cecca crede 35, dice, sospetta, 35 più bonus, ed è curioso chi vivrà,
1: che
0: vivrà.
1: È poi quella che si diceva, anche si vociferava ieri, poi non è arrivata. Poi
0: vai, dipende... Saretta, noi vedremo, noi sì. Vigileremo. Vai Saretta al gran finale.
5: Buongiorno, sono Gregorio da Prato. Ma se va via Ken, perché non si punta su Igor Thiago del Brentford?
0: Perché è brasiliano.
5: Costa troppo?
0: No, no.
5: Però serve un bel cavallo.
0: Brasiliano.
6: Lo ha detto Paratici, è un po' come quando negli anni 60 si diceva lo ha detto la televisione, diventa praticamente la verità assoluta. Vabbè, e io invece mi porto avanti, così come l'anno scorso ero convinto che avremmo fatto schifo, non così schifo come andavo, ma schifo. Penso che quest'anno la Fiorentina possa fare tranquillamente, se resta così com'è, un posto in Europa League con vista sulla Champions League, ma deve restare così com'è.
7: Ragazzi, buongiorno. Speriamo. Ma due anni fa, quando avevo Ken, si diceva che doveva fare l'esterno e non poteva fare la punta, perché se aveva preso una punta aveva fatto due gol, si doveva comprare una punta più forte. Poi si fece un ponte di casino perché rimase lui e poi fece 25 gol. Ma scusate, ma non potrebbe succedere anche con Pellegrino? No, perché a Firenze si è già la sentenza sui giocatori prima di giocare, nel senso, aspettiamo. È capace Pellegrino, sia la punta del prossimo anno fa 20 gol. Ragazzi, diamo un po' anche tempo a questa città di lavorare prima di sentenziare subito. Ma Pellegrino non può fare la mia punta, se si piglia fino a Monte si diventa più deboli. Ma chi l'ha detto? Due anni fa ha fatto 65 punti, un attaccante ha fatto 4 gol l'anno prima. Ma scusate,
0: te aveva fatto in 6.
8: Fabio Paratici, ora pro nobis. Fabio Paratici, ora pro nobis. Ormai si è creata questa chiesa paraticiana,
0: vero,
8: che è composta da discepoli che considerano questo signore praticamente alla stregua di un super dio assoluto. Speriamo abbiano ragione, che c'entra. Però insomma, vediamolo, giudichiamolo fra un paio di mesi, perché per ora insomma vediamo.
0: Aspettiamo e vediamo.
1: Poi i discepoli prima erano del presidente,
0: ora
1: poi,
0: del direttore sportivo.
1: Ovviamente con grande dispiacere abbiamo salutato il presidente per motivi che sappiamo. Adesso ci sono i discepoli del direttore.
0: Guarda, mi fai chiudere con una buona notizia: Igor Tiago ha il passaporto bulgaro, quindi potrebbe essere acquistato.
1: Perché bulgaro è comunitario? Sì,
0: sì.
1: Allora posso.
0: Costa una cosa fuori dall'umano, non so quanti milioni chiederebbe il Brentford, che l'ha fatto fare una stagione clamorosa. Titolare con il Brasile solo nella prima partita del mondiale, ma comunque attaccante titolare del Brasile
1: e poi
0: via discorrendo, vabbè, non ci si capisce.
1: Fammi rispondere anche a quello che diceva, ma non si può dire comprendendo Pinamonte e facendo partire Ken, la squadra è più scarsa. Amici, sulla carta si può dire, perché è chiaro che poi quello che sarà non lo sappiamo, e l'ho detto prima. Poi Pellegrino fa 20 gol, Pinamonte ne fa 10, è belle, non risolto, più che risolto, ma sulla carta lasciar partire piccoli per Pellegrino è un po' gebuca e fa pari. Poi ognuno può pensare Pellegrino sia più forte o più scarso di piccoli in base al proprio concetto di calcio. Per me è più forte, vedremo. Ma se parte Ken e arriva Pinamonti, cioè Ken ha giocato in Champions, ha giocato in nazionale, titolare della nazionale, ha fatto in una stagione 19 gol in Serie A e 25 gol totali. Questi numeri Pinamonti non ce l'ha. Quindi lo storio di Pinamonti ci fa dire che un cambio Ken Pinamonti è una diminuzio sulla carta. Poi se fanno tutti meglio, evviva.
0: Poi se si deve sempre aspettare, allora è inutile anche parlare per noi, ma anche per voi tifosi. Una radio silente sarebbe un po' surrealismo allo stato puro.
1: Sì. Allora, dobbiamo chiudere. Finisce la settimana di Chi si compra, che torna però nella versione flash all'interno di Palla al Centro. Oggi comunque programmazione classica e ci porterà questa sera fino alle 21 e poi aprirà il weekend di avvicinamento alla partita di lunedì contro la Roma. Adesso c'è Viola Moremio con una coppia inedita, mai accaduto in 4 anni di Radio Firenze Viola, cioè Luciano Magistrato insieme a Chiara Andrea Bevilacqua, tutto da gustare. Vi aspettiamo, restate con noi e per quanto ci riguarda torniamo nei prossimi giorni, prossime ore, prossime tutto, insomma ci siamo, ciao
0: sempre,
1: ciao
9: Radio Firenze Viola.
10: Se ripenso ai 100 anni della Fiorentina mi viene in mente, tra i miei ricordi da bambino, Daniel Bertoni, questo giocatore che arrivava dall'Argentina e mi intrigava molto perché aveva un fascino particolare e diventò velocemente un mio idolo. Ricordo che mi feci cucire su una maglia viola sulla schiena il numero 7, il suo numero, e quando andavo a giocare al campino vicino a casa mia io facevo Bertoni, e poi è stato un grande piacere e un onore conoscerlo e diventare anche suo amico.
11: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
12: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Speciale. Solo su Radio Firenze Viola.
13: Eccoci qua, buonasera a tutti. La voce che vi sta parlando è quella di Niccolò Santi, che è quella della sigla, che è quella della sigla anche di Nick e Nick. Insomma, siamo noi, grazie a Stefano Carlisi al coordinamento tecnico. Noi faremo compagnia a tutti voi fino alle ore 20 anche quest'oggi per parlare di calciomercato. Ovviamente lo stiamo facendo da ore per cercare di capire le intenzioni anche del Como, no? Sulla questione Ken, della quale abbiamo parlato ampiamente e evidentemente continueremo a parlare. Però di novità non ce ne sono, la verità è questa. Quindi cercheremo magari anche attraverso le vostre riflessioni di capire quali siano gli scenari, i possibili scenari. Diciamo, nel frattempo, quello che personalmente mi arriva da Como è che non ci sia questa intenzione ad oggi, ad ora, diciamo, di portarsi ai 40 milioni che la Fiorentina chiede. Poi se sia strategia non lo so, ma anche dalla Fiorentina quello che trapela è che non ci sono novità, per cui evidentemente entro stasera non arriverà questa offerta, ma rimaniamo comunque con le antenne dritte. Credo ci sia già in nostra compagnia Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca, di nuovo.
14: Strano, perché mi sembrava di averti sentito qualche ora fa, sì. Così, ma forse meno di 2-3 ore fa, e ora risentirti mi fa uno strano effetto. Tra l'altro sono qui allo zoo perché sono andato a recuperare la belva.
13: Bene, bene, Dimitri, che però è il
14: lunedì. Perché l'avete liberata voi di Radio Firenze Viola. Infatti è stata in studio fino alle ore 19, ora la sono andata a recuperare. È tornata libera la belva.
13: Sì, però è vero, sembra un po' un Truman Show, no? No, mi sembra davvero già vissuto questo momento. Ora vabbè, comunque sì, no, sono le 7:07.
14: Io e te siamo più in tempo, cioè si sta a passare più tempo io e te al telefono su questa radio di quanto si passi io e te più tempo. Vuol dire magari anche a fare un altro. Tra l'altro vogliamo ricordare che abbiamo fatto anche un grande collegamento con il nostro Alessandro Di Nardo direttamente da Nairobi.
13: Davvero, sì, era un collegamento nel senso di una telefonata fra noi, però va bene, l'ho sentito bene, sono contento.
14: Vabbè, ci hanno chiesto anche notizie sull'Inter, tra l'altro, oltre che sulla Fiorentina. Di Nardo ci ha chiesto per i suoi amici che erano in compagnia sua notizie sull'Inter e sulla Fiorentina, e sulla Fiorentina gli abbiamo detto quello che stai dicendo te. Ho detto: caro Di Nardo, mentre vedi in lontananza il Kilimangiaro, mentre sei lì nei paesi caldi sotto l'equatore, sopra l'equatore, intorno all'equatore, sappi che per il momento è dura che il Como arrivi alla cifra richiesta dalla Fiorentina, per cui tranquillizza i tuoi compagni di avventura e di viaggio, fatevi un bel safari, trovate Dimitri Conti che si è liberato dopo la trasmissione, ma al momento non credo sia semplice che il Como possa soddisfare la richiesta della Fiorentina per Moise Kean.
13: Quindi queste sono le ultime che vediamo adesso, 19:08, poi chiaramente per qualsiasi aggiornamento noi siamo qui in diretta rigorosamente praticamente H24. Poi l'avete sentito, insomma, il nostro spot, saremo sabato 29 agosto veramente in diretta H24, ma proprio seriamente, non è un modo di dire, non è che ci saranno preregistrate, no, dalla mezzanotte alla mezzanotte saremo in vostra compagnia per ricordare, per condividere la storia della nostra amata e gloriosa Fiorentina. Vabbè, comunque Cecca, ci saremo anche noi, sì. Tra l'altro, con uno speciale Nick.
14: Noi faremo 16-17 dal mare, no?
13: Ma insomma, io sarò qui in studio, però se vogliamo mettere un fondino dal mare, perché no? Tra l'altro, insomma, molto bello.
14: Da Principina a mare, io credo che noi dovremmo essere da Principina a mare, ma perché dopo te devi andare allo stadio anche?
13: Sì, ma anche dallo stadio faremo la diretta, eh? Sì, mica vi lasciamo soli.
14: È vero,
13: soli.
14: C'è anche la diretta dallo stadio, naturalmente sì, io dovrò seguire ovviamente il prepartita del Sassuolo, quindi tutto sommato sarò dietro ai miei ragazzi, però tutto sommato in quell'ora dovrei riuscire a collegarmi.
13: Bene.
14: Per cui ci sarò anch'io. Gol.
13: Bene, perfetto. Allora, senti Cecca, intanto ricordiamo i numeri per interagire con noi, come sempre 348-7513933, vi aspettiamo con i vostri messaggi scritti e vocali, e poi per intervenire in diretta siamo qui 055-77-111-71. Nelle ultime ore si è fatto il nome di un calciatore, perché siccome, allora, Ken, no, abbiamo detto, ridetto la sua situazione, per il momento è un giocatore della Fiorentina e peraltro niente esclude che possa rimanere a Firenze,
14: ma certamente.
13: Nel momento in cui dovesse andare via, stanno facendo filtrare qualcosa, no? Dal Viola Park. Che cosa ti risulta?
14: Sì, quello che fanno filtrare loro. Giochiamo a carte scoperte, perché le fonti in questo caso, siccome non sono veritiere sempre, bisogna anche essere obiettivi e quindi cercare di far capire che comunque ci viene detto che nel caso dovesse andare via Ken, prenderebbero un attaccante ancora più forte,
13: ecco,
14: di Ken.
13: Ancora io più
14: credo
13: forte
14: che
13: di
14: questo,
13: Ken.
14: Ancora più forte di Ken. Quindi si tratta o di Dimitri Conti oppure sì, di Pietro Lazzarini. Io non credo si possa uscire da questo.
13: La
14: no,
13: belva,
14: da questo
13: range. Radio Firenze Viola ha liberato la belva,
14: Io direi di sì, che dici?
13: Sono
14: i profili.
13: Ma sì, facevamo, perché siccome alla fine viene da pensare, no, più forte di Ken, bene, più forte di Ken. Allora, Ken è il centravanti della nazionale italiana, è uno che è stato capace di fare 25 gol nella stagione in cui è stato fisicamente bene. Ora, più forte di Ken, insomma, ci facciamo anche ingolosire. Che cosa si intende oltretutto? Cioè, in prospettiva, più talentuoso, oppure d'esperienza che ha già dimostrato di essere un calciatore di quel profilo lì, ancora più alto? Cioè, sono queste le domande che mi sto facendo. Ad esempio,
14: guarda Nico, io, sì, io ora noi ci piace fare il cazzeggio, perché naturalmente a noi ci garba fare la radio anche un pochino più rilassata e tutto quanto, però io credo che andare a prendere un giocatore più forte di Ken è tutto relativo. Perché allora, che cosa vuol dire più forte di
13: sì,
14: Ken?
13: Sì, secondo me, tra l'altro, no? Dice, ma è opinabile sta cosa, più forte di Ken, secondo me, cioè, scusa, allora, no?
14: No, appunto, è molto opinabile, cioè nel senso, fa per dire, magari loro vanno a prendere Bonny dall'Inter, che non è nome proprio fatto a caso, e lo vendono come giocatore più forte di Ken. Ma anche questo è tutto dal punto di vista loro, magari è più forte di Ken. Dal mio punto di vista, per me è meno forte, dal tuo punto di vista è uguale a Ken. Cioè, è tutto relativo. La certezza è che, facendo un po' la radice quadrata di quello che ci viene raccontato, io credo che loro prenderanno chiaramente un giocatore bravo. Su questo non ho dubbi, però ripeto, voglio vedere che cosa succede nelle prossime ore, perché certo, qui si chiacchiera parecchio e poi fondamentalmente Lucci, che è l'agente di Ken, sta lavorando alacremente con la Fiorentina e il Como per vedere se ci sono i margini per un avvicinamento. Nel momento in cui l'avvicinamento non ci sarà, Ken resterà alla Fiorentina e si riparte. Se ci sarà un avvicinamento, la Fiorentina troverà un sostituto. Abbiamo già detto anche oggi, dalle 4 alle 5, finiamo per essere veramente noiosi e estenuanti in questa dichiarazione. La verità è questa. Poi il Como e la Fiorentina per me bleffano su tante cose ed è giusto che sia così, ma state tranquilli che secondo me ancora non ci siamo come vicinanza, almeno ora, tra la Fiorentina e il Como, perché poi tutti parlano dei due club che trattano. Però non mi sembra che Ken abbia detto io voglio restare alla Fiorentina tutta la vita, punterò i piedi se anche mi volessero vendere. Ken, se c'è il Como, ci prende, ci va, e anche di corsa. Poi la gente bene sappia anche questo, perché poi se no sembra che il Como lo voglia, la Fiorentina lo voglia vendere. La Fiorentina dice, se c'è un'offerta adeguata lo vendiamo. Ma non è che il giocatore si strappa i capelli per rimanere,
13: No,
14: c'è
13: certo,
14: una cosa importante. Se c'è l'opportunità va al Como, punto, fine.
13: Sì. Però questo lo penso anch'io. Lui ha lasciato carta bianca, no, al club. Dopodiché che lui conti di andarci, nel senso che secondo lui, secondo quello che fa filtrare il mondo Ken, questo lo dico io, ecco, lui conta di andarci al Como. Ma questo non è perché lui vuole andare al Como, ve l'ha spiegato adesso Niccolò Ceccarini. Lui ha lasciato carta bianca alla Fiorentina. Ecco, però evidentemente lui qualche spiffero l'ha ricevuto, no? Qualche indizio in questo senso l'ha avuto. Poi chi lo sa che con l'andare dei giorni non siano un po' peggiorati le cose, no? Perché ad ora è tutto fermo, cioè il Como ad ora non ha nemmeno intenzione di raggiungere i 40 milioni che chiede la Fiorentina. Dall'altra parte però cerca, mi viene da pensare, ma non è che anche la Fiorentina, no? Non è questi 40 milioni, tutto sommato, si possono anche abbassare, ci si può arrivare con i bonus. Ciò che è importante è la formula, è la garanzia che Ken sarà un giocatore del Como e che il Como lo acquisterà. Non deve essere una cosa definitiva o quantomeno un obbligo.
14: Io Nico ti do un'altra lettura e te la do il 21 di agosto,
13: sì,
14: che è una lettura da visionario, lo dico già adesso, così almeno c'è la registrazione, se mai sono ancora in questa radio la risentiremo o la risentirete a gennaio. Se Ken dovesse rimanere alla Fiorentina, stai sicuro che a gennaio si riparlerà del futuro di Ken. Sono pronto a metterci la mano sul fuoco e se ne riparlerà ancora. Se anche dovesse rimanere alla Fiorentina, stai sereno che a gennaio si riparlerà del futuro di Kenny. Sì, sì,
13: come parte, non parte, la mia sensazione è la tua sensazione, chi lo sa perché?
14: E allora dai, e chissà perché, perché comunque si sa come funzionano le dinamiche del calcio mercato. Sì. Cioè questi sono i tormentoni che ritorneranno, perché ti faccio un esempio: oggi la Fiorentina e il Como non trovano l'accordo, va bene?
13: Sì, sì.
14: Non riescono a trovare l'accordo, e allora succede che il giocatore resta alla Fiorentina, comincia la stagione. Poi vediamo come vanno questi quattro mesi alla Fiorentina, vediamo come vanno i quattro mesi al Como, e poi vediamo chi prende il Como, soprattutto se il Como prenderà veramente un grande attaccante in sostituzione di Kenny. Se no, se il Como magari è ancora in corsa in Champions League, ci sta che tra quattro mesi il Como ritorna a bussare alla porta della Fiorentina.
13: È vero.
14: E si riparlerà ancora di Kenny, si riparlerà di Bonny e si riparlerà del sostituto. Il mercato funziona così, per cui, però qui c'è un minimo comune denominatore che è l'alternanza delle trattative, ma c'è una grande certezza: un direttore sportivo che sa quello che deve fare, per cui tutte queste preoccupazioni secondo me sono relative.
13: Certo.
14: Io sono convinto che Como non arriverà all'offerta della Fiorentina almeno oggi o domani, e se non arriva resta qua, quindi punto della situazione.
13: Ok, Walter da Roma, ciao Walter, benvenuto.
15: Buonasera ragazzi, allora siete, a parte che siete straordinari, e vorrei dire a Cecca che vorrei fargli un bel tuffo nel ghiacciaio di grazie, subito perché io ho un caldo ancora qui a Roma, fa caldo, quindi
13: sì, sì. A Grassina Cecca c'è meno 15, meno 20.
14: Ecco. Ora sta già ghiacciando, c'è la brinata.
15: Va bene il meno 20, Cecca, va bene il meno 20, per me va benissimo. Senti, a parte gli scherzi volevo dire una cosa, ecco, siccome io ho letto subito quando avete scritto su Firenze Viola, ho letto subito che la Fiorentina lascerebbe andare via Kenny solo per uno più forte, quello che stavate parlando adesso. Sì, io la leggo in un altro modo, io leggo questa cosa, allora la leggo così: la Fiorentina non lo cederà a Kenny. Non lo cede, perché uno più forte di Kenny, per me adesso come adesso, tra i nomi che sono stati fatti, potete prendere pure Icardi, quello che volete, quei due del Chelsea non sono più forti di Kenny, quindi è difficile trovarlo, non si trova, e quindi ti ha detto non lo cederemo. Per io la leggo così, perché non lo vogliono cedere questa cosa, se è vera. Se è vero quello che hanno detto, che è trapelato da fonti,
13: ma sai, potrebbe essere anche una strategia, io non lo so perché
15: sì potrebbe essere pure una strategia, però io la leggo così, per me non lo vogliono cedere perché nell'anno del centenario, scusate, nell'anno del centenario. E poi fammi dire una cosa, ti prego, Nicolò, io ti seguo sempre eccetera eccetera, però dammi un secondo in più, io sento tutti i giorni, ma tutti i giorni non ne posso più dire, ma Ken, l'ho sentito dire pure da Dimitri prima, da Ken, che la seconda stagione ha fatto 9 gol e non ha fatto quello che ha fatto nella prima stagione. Non ne posso più, perché te lo spiego, perché Ken ha giocato metà campionato, ma possibile che la gente non lo capisce? Ma se giocava tutto il campionato Ken, secondo voi rimaneva 9 gol? Non esiste, non lo posso sentire, scusate, lo spiego.
13: Ma fai bene.
15: Ringrazio ragazzi.
13: Ciao Walter, grazie a te. No, ma è vero, siamo d'accordo anche con questo ragionamento. Cioè, il secondo anno di Ken non è indicativo, non è possibile analizzarlo oggettivamente, dai.
14: Allora, io credo, e lo ridico, io guarda, sull'argomento Ken mi sto cominciando proprio a annoiare.
13: Ma tanto più lo dice, più se ne parla, Cecca.
14: È una roba impressionante. Sì. Allora, il discorso di Ken sull'annata prima, l'annata dopo, poi fate quello che volete, ci sono dei dati di fatto. Allora, i dati di fatto sono che Ken comunque sia è un bravo attaccante e non c'è ombra di dubbio, è uno che se sta come nella prima stagione 15 gol li può garantire, e oggi 15 gol sono tanta roba in Serie A, ma la valutazione di un giocatore non è solo sulle qualità, è su mille aspetti: lo spirito di gruppo, lo stare dentro uno spogliatoio, rispettare le regole, stare bene fisicamente, allenarsi sempre nella maniera giusta. Un dirigente non può far finta che queste cose non siano da cioè, ma la differenza tra un ottimo attaccante e un campione è soprattutto questa, amico. Cioè Gabriel Batistuta oltre a essere un grandissimo attaccante, è diventato un campione perché era un esempio.
13: Certo,
14: era
13: certo.
14: Un giocatore che comunque dava anche l'esempio, si caricava sulle spalle la squadra e faceva vincere le partite da solo. Ken non è questo tipo di giocatore. E allora, evidentemente, oggi non ce ne sono tanti di grandi attaccanti, la Fiorentina ce l'ha. Se Paratici ci dice che ha 45 milioni di euro bonus compresi, percentuale sulla futura rivendita, va venduto, vorrà dire, e vuol dire che per lui è il prezzo giusto ed è la cosa più giusta da fare. Quindi l'abbiamo detto prima e lo ribadiamo adesso: vogliamo credere in questo direttore sportivo, visto che in tanti hanno creduto per 6-7 anni in altri personaggi, in altri direttori sportivi che forse non hanno fatto quello che lui ha fatto in una sola estate in 7 anni? E allora lasciamo fare a lui. Se Ken resterà, diremo viva Paratici. Se Ken verrà venduto, viva Paratici, perché avrà preso la scelta giusta per la Fiorentina.
13: Allora, cerca, ti leggo qualche messaggio che sta arrivando alla casella 348 75 13 933, e poi chiamateci, mi raccomando, 055 77 111 71.
14: Ero verdi, andava detto, eh?
13: Sì, è vero, andava detto, non l'avevi ancora fatto. Allora, c'è Riccardo, perdona, che scrive: o Cecca, ma visto che hai contatti col Sassuolo, convinci Berardi a venire a Firenze? Potresti farlo, in effetti, eh?
14: No, perché Berardi, secondo me, nell'ottica della Fiorentina, tra virgolette, è un giocatore non più acquistabile, perché ho già detto anche nell'argomento che ho fatto il collegamento quando ci siamo sentiti dalle 4 alle 5, che la Fiorentina vuole spendere su giocatori giovani, cioè dal 2002 in poi, possibilmente questa è la loro 2002, 2003, 2004, 2005, questi sono, questo è il range della spesa della Fiorentina. Su giocatori di 30 anni non ci vogliono mettere soldi, tant'è che anche Thorsved, che non è più un ragazzino, fanno fatica a fare questa operazione perché hanno questa filosofia, e quindi ecco perché Berardi non rientra nei piani.
13: Sì. Poi ci scrive Edo e dice: meno male Pellegrino non doveva essere il titolare e i soldi di Ken servivano per l'esterno. In effetti, a me sta cosa mi puzza, ma perché, cioè, che comunque faranno poco, no? Che costa 20-25 milioni, e non è poco. Dove li trovano i soldi per fare un altro centravanti forte? Cioè, io non posso dire che non ci si sta capendo più nulla, perché sono indicazioni
14: posso
13: completamente
14: dire che sono
13: contrastanti.
14: Bravi a dare... Allora, loro, esatto, ma loro adesso stanno mandando fumo. Ragazzi, se no, cioè, io capisco che guarda, io lo sai che ho stima del professionista Paratici, però so benissimo i giochini e le giocate che fa. Ora lui sta mandando in giro questo tipo di informazione, sicuramente perché ha una strategia in testa. Quindi ci sono delle cose che non tornano, no?
13: No, e tra le altre strategie c'è quella che sta facendo filtrare, secondo cui c'è un club anche inglese su Ken, ma per me è soltanto un modo per dare, diciamo così, una sferzata, per mettere fretta al Como.
14: Ma io non lo so, guarda, poi bisogna, se c'è un club inglese che può prendere Ken, l'avrebbe già preso.
13: Tra l'altro,
14: se
13: esatto.
14: Loro mettono 45 milioni ci mettono un attimo, quindi
13: esatto.
14: Dai, stanno facendo, allora lui sta facendo benissimo il suo lavoro. Quello che conta, ragazzi, l'abbiamo già detto mille volte, voi c'è il partito degli scontenti se va via e il partito dei contenti che va via. Secondo me qui non è una questione di partito di sinistra o partito di destra, qui c'è il partito della Fiorentina. Se Ken viene venduto c'è un motivo, se Ken viene tenuto c'è un altro motivo. E lo sa qual è il motivo? Il motivo è che se Ken viene venduto è perché c'è la cifra giusta, se Ken non viene venduto è perché non c'è la cifra giusta. Questa è la motivazione.
13: Eh sì, ma tra l'altro è una cosa che sapremo, penso, nel giro di poco, perché come dicevamo oggi, e non di poco, è il giro di poco, per come dicevamo oggi, la Fiorentina, ecco, non è che si vuole portare dietro, trascinare questa situazione oltremodo. Massimo da Sesto Fiorentino invece dice: farei subito a cambio via Ken dentro Fernandez Pardo del Lille, molto più forte e funzionale di Ken. Per l'esterno sinistro il top sarebbe Nusa, se no Poku, poi scambi Tosved dell'Orienté con Sottil Brescianini, Fabian Zola per completare le riserve alla formazione titolare. Ecco fatto il mercato per competere per lo scudetto. Questo ce lo scrive appunto Max.
14: Sì, va bene, allora se si fa il mercato per competere lo scudetto, allora si può tentare anche Pio Esposito.
13: Sì.
14: Si vende Ken e si va a prendere Pio Esposito. No, vabbè, ragazzi, ora a parte le battute e gli scherzi, io credo che Paratici abbia totalmente il controllo della situazione. Ve lo dico proprio sinceramente. al controllo della questione Poku, al controllo della questione Dodò. Perfettamente.
13: Sì, ma è solo fastidiosa questa attesa, che continuano a passare i giorni, però sono operazioni importanti.
14: Però,
13: cioè,
14: io non vedo, però posso dire una cosa: io non vedo la Fiorentina nervosa su Ken, non vedo Ken nervoso. Casomai quello più preoccupato è il Como. Parliamoci in rotondo. La Fiorentina è nella situazione ideale. Non vuole vendere Ken, non è obbligata a vendere Ken, diciamo le cose in maniera più corretta. La Fiorentina non è obbligata a vendere Ken, va bene?
13: Sì.
14: Se ci fosse l'offerta giusta, Ken non si mette di traverso, ci va. Per cui la Fiorentina è nelle condizioni ideali. Non ha mica niente da recriminare non dormirci la notte. La Fiorentina è assolutamente serena, perché poi, siccome Parati si sa che questa cosa potrebbe accadere come non accadere, sicuramente avrà già bloccato un giocatore che può andare a sostituire anche numericamente Kennedy. Tutto e basta, è Como che deve mettere fretta a se stesso se vuole prendere Kennedy, e soprattutto deve decidere se essere carne o pesce.
13: Però anche
14: perché
13: lì,
14: se resta del quadro, non prende nulla.
13: Però anche lì, te dici giustamente che Paratici deve avere comunque già bloccato un giocatore, però ecco, quel giocatore bloccato non è che resta tale, resta diciamo in freezer pronto per essere scongelato gli ultimi 2-3 giorni di mercato, non penso. Quindi, cioè, in qualche modo anche il Como deve sbrigarsi. Io ci vedo semplicemente un braccio di ferro, cioè la Fiorentina chiede 40, il Como ha offerto 30 e non intende spingersi a 40. Alla fine o la Fiorentina abbassa un po' la pretesa, magari facendo leva su quella che è veramente la sua necessità, e cioè la formula a titolo definitivo o comunque con obbligo di riscatto, oppure il Como, come dire, lascia andare, molla la presa e basta. In ogni caso la Fiorentina, come giustamente dicevi, come casca, casca bene, perché male che ti vada, nel senso, se Ken resta, ti resta l'attaccante della nazionale, un giocatore fortissimo che a cose normali ti fa 25 gol.
14: Ma io infatti tutta questa preoccupazione, cioè, voglio dire, io francamente non la percepisco, però capisco che magari si deve parlare di Ken e continuiamo a parlarne. Io credo che oggi, francamente, un ascoltatore che abbia ascoltato tutto il giorno la questione Ken si sia quasi disintegrato, no?
13: Sì.
14: I maroni, come direbbero in Emilia Romagna.
13: Sì.
14: È tutto un parlare sempre, ma poi per dire sempre le stesse cose. Cioè, insomma, bisogna parlare quando ci sono le notizie. Ma oggi non ci sono notizie, di che stiamo parlando?
13: Ma infatti, guarda, c'è Lorenzo. C'è Lorenzo 75 che scrive fuori. Ciao Nick, fuori orario, perché questa in effetti, diciamo, è una cosa curiosa, no? Quasi
14: sì,
13: una sorpresa che abbiamo voluto fare, confezionare. Beh, dice: ma oltre a poco, arriverà anche un altro esterno alto a destra?
14: Ora Lorenzo corre un po' troppo.
13: Si è fatto ingolosire Lorenzo.
14: Sì, anche l'esterno alto a destra, oltre a poco, che poi insomma. Poco è parecchio avanzata, mi sembra ci sia fiducia, molta fiducia che si possa arrivare ad un accordo, soprattutto perché non vedo una resistenza particolare da parte del Leverkusen, quindi secondo me questa è un'operazione, non voglio dire addirittura d'arrivo, però in fase avanzatissima, usiamo no, questo superlativo assoluto. Però pensare di prendere un altro esterno e centrocampista, io non credo. Io credo prenderanno un esterno d'attacco e eventualmente un altro centrocampista. Poi vediamo che succede con Ken, perché se Ken resta siamo fermi, se Ken va via prenderanno un'altra punta.
13: Certo, no, su questo non c'è dubbio. Ma senti, invece, per quello che riguarda Poku, l'accordo, diciamo, c'è l'accordo di massima, immagino un contratto di 5 anni e con il giocatore comunque è tutto a posto. Cioè adesso è la partita si gioca fra club, cioè Fiorentina e Bayer Leverkusen.
14: Sì, io credo che la Fiorentina dovrà accontentare Leverkusen su un'operazione a titolo definitivo, poi può magari, come ha scritto anche Andrea, Gian Nattasio, fare se vuole un prestito oneroso con l'obbligo di riscatto per rimandare magari il pagamento.
13: Sì, ma alla fine è dilazionato, è la stessa cosa. Sì.
14: Sì, però comunque tanto alla fine l'operazione è a titolo definitivo, non penso si possa fare in prestito con diritto. Però è questo, sì, il giocatore viene, non hanno problemi con il giocatore, e casomai si tratta di, cioè io credo che lui abbia in mano questa situazione completamente anche qui in controllo. È chiaro che prima di affondare definitivamente vuol capire che succede con Ken, secondo me.
13: Poi c'è Stefano da Sassuolo che dice: Cecca, ma domani qui a Sassuolo c'è la prima di campionato primavera al Ricci, Sassuolo Fiorentina. Vieni, vero? Dopo la biciclettata ti aspettiamo tutti.
14: Mi sarebbe piaciuto, però domani c'ho un altro impegno. E cogliamo anche l'occasione per dire che insomma domani Radio Firenze Viola farà un'altra maratona, perché domani penso che il direttore sportivo della Fiorentina sarà protagonista in Versilia di un evento e quindi saremo in diretta e quindi non potrò essere di qua e di là.
13: Ok, quindi abbiamo fatto anche uno spoiler, noi saremo in diretta anche domani sera perché ovviamente vogliamo che voi abbiate tutto disponibile, diciamo, in tempo reale, è la nostra forza, direi. Poi ci scrive anche Enrico, dice: io credo che quando è un attore come Ken in squadra, ad ogni sessione di calciomercato ci saranno sempre questi discorsi. Conclusione: prima si vende meglio è. Ci scrive da Pontema Enrico. Sei d'accordo?
14: Ma guarda, sono in parecchi, no? Cioè, ci sono, l'ho già detto, c'è chi vorrebbe venderlo subito e chi magari dice no, teniamolo perché non possiamo farne a meno. Io sono del partito che la scelta più giusta la deve fare Paratici.
13: Ok.
14: Perché se naturalmente Paratici pensa che sia il caso, lo venderà. Se non è il caso, non lo venderà. Mi sembra anche doveroso questo fatto. Ecco, qui tra l'altro c'è anche un cane che approva la mia... diciamo recuperazione sul mercato. Quindi,
13: in realtà questi sono i lupi di Grassina, no?
14: Sì, no, però questo diciamo non è proprio il lupo di Grassina. Il lupo di Grassina è molto mansueto, molto affettuoso, è un cucciolo che naturalmente vestito, cioè è un lupo vestito da cucciolo, un cucciolo vestito da lupo, fai che molto buono, tra l'altro mangia le crocchette.
13: Sì, sì.
14: Ricordiamo, i lupi di Grassina mangiano le crocchette.
13: Certo, notoriamente sì, sono lupi geneticamente modificati. Allora, ti leggo gli ultimi due messaggi prima di salutarti e lasciarti ai lupi di Grassina. C'è Moreno che dice: caro Ceccarini, prendi il megafono, perché alcuni tifosi devono essere sordi su quello che dici. Forza Viola!
14: Ma non lo so, io ti dico la verità, meno male siamo arrivati a venerdì, perché un'altra giornata come quella di oggi, come avrebbe detto Luciana Magistrato, a parlare di Ken, tutte le possibili soluzioni di Ken, oppure oltre a quello, ai possibili sostituti, gli scenari, francamente non la sostengo, cioè nel senso, abbiamo già detto, cioè questa di Ken è una cosa, io l'ho sintetizzata in 10 secondi. Poi se poi vogliamo costruirci giornate intere,
13: certo,
14: studi contro studi, opinioni, cioè sembra quasi, no, come 2020, no, 2002, sì, cioè sì, che c'è la fine del mondo, allora se non c'è Ken non so come si possa fare, ma allora dice, ma arriverà l'onda, arriverà, ragazzi, se è tutto semplice, o arrivano i soldi che chiede la Fiorentina, non va via, punto.
13: Sì.
14: È tutto semplice. Poi se va via, hanno già fatto capire che trovano un sostituto adeguato. L'hanno detto loro, non l'ho detto io, quindi non so, si può continuare a parlare.
13: No, Cecca, molto chiaro, no? Avendo con noi Niccolò Ceccarini, ecco, io volevo sapere da parte tua cosa pensi del fatto che Ken possa andare al Como.
14: Sì, io guarda, ti dico la verità,
13: ora svieni direttamente.
14: Ma hai fatto bene a chiedermelo, sinceramente oggi non avevo ancora parlato e ti ringrazio della domanda perché sono contento di poterlo parlare, perché francamente ho parlato di Dodò, Thorsved, ho parlato di quello, però non avevo ancora parlato di Chiedermelo e ti ringrazio di avermi dato la possibilità di dare un aggiornamento, perché finora non si era mai parlato, no, di Moise Ken.
13: Guarda,
14: ti potrei anche aggiungere una grande esclusiva, che secondo me Paratici deciderà per il bene della Fiorentina. Questo ancora non si era detto, questo si era detto, che deciderà per il bene della Fiorentina. E ti dico più, l'esclusiva dell'esclusiva, questa è proprio un'esclusiva mondiale, che se arriveranno i soldi giusti lo venderanno e prenderanno un sostituto all'altezza, e che se non arriveranno i soldi giusti lo terranno e si andrà avanti nel reparto offensivo come siamo adesso. Però questa è un'esclusiva, degli ultimi secondi.
13: Perfetto.
14: Nessuno l'aveva mai detta. Quindi ascoltate Radio Firenze Viola, perché questa cosa non si era mai detta.
13: Ma sai, perché fosse collegato soltanto adesso, almeno insomma ha avuto questa primizia. Sì. Va bene, cerca di saluto.
14: Naturalmente saluto anche Walter da Roma, perché Walter da Roma sta 24 ore su 24 attaccato a Radio Firenze Viola e non è da tutti. Quindi
13: è un fedelissimo. Sì. Guarda, ti saluto col messaggio di Damiano che dice: fuori Ken, dentro Marucci con la 9. Va bene?
14: Ma Marucci, secondo me, allora, fuori Ken, dentro Marucci, ma un ristorante.
13: Ah, di, eh beh, certo, quello è fondamentale per Marucci.
14: Sì, se, se naturalmente il campo da, non è il campo da gioco, ma è il campo della ristorazione, cioè proprio tra Ken e Marucci non c'è partita, cioè sì, qui siamo veramente fuori classe, cioè nel senso che, cioè, se va via Ken e si prende Marucci in ambito di ristorazione, sì, cioè noi vinciamo a mani basse 10-0,
13: certo, grande,
14: nonostante vada a correre tutti i giorni, però se poi mi rimangia tutte le sere siamo punti a casa.
13: No, è proprio, per quello, siccome si allena è giusto anche, come dire, che si rifocilli. Vabbè, dai, allora, vabbè. Niccolò Ceccarini, che dire, grazie anche per questi straordinari, siamo in simbiosi, per me è solo un onore.
14: Sì, ci si risente anche domani dalle 4 alle 5, tanto si fa una più, una meno.
13: No, sai che possiamo fare? Oramai no, per, come dire, per inerzia, ci sentiamo alle 4, dalle 4 alle 5 domani, ma per telefono, per affari nostri. Se poi ci vogliono in diretta, tanto per me è la stessa cosa, questa è una telefonata fra noi.
14: Sì, sì. E poi sabato prossimo ci toccherà, no, mi sembra.
13: Sì, sì, e lo ribadiamo. Sabato prossimo, puntata speciale di Nick e Nick, che, diciamo, integrerà la 24 ore di diretta per festeggiare i 100 anni della Fiorentina. Sabato 29. Bene?
14: Io da Principino a Mare o dal Mapei Stadium a te direttamente in studio, giusto?
13: Non c'è ombra di dubbio, direttore. Grazie.
14: Ciao, ciao Nico. Buona ciao, serata Cicca. A tutti. Ah, volevo dirvi l'ultima cosa.
13: Vai.
14: Però fammelo una domanda ogni tanto su Ken, sì, perché ultimamente sì, non me la stai chiamando, non mi stai chiedendo nulla su Ken.
13: Ma tu me lo stai chiedendo per?
14: Per soprattutto per la famiglia di Ken, perché sì, voleva sì, sapere notizie. Sì, perché non ne parla nessuno ultimamente, quindi
13: un po' trascurato, sì.
14: Sì, lo stiamo un po' trascurando, per cui se succede qualcosa magari facciamoci altre 10 ore di trasmissione, vabbè, così almeno poi pensiamo alle stesse cose. Però sì, insomma, l'importante è parlare, ecco, vabbè, parliamo, va bene.
13: Grazie, okay. Nicola Ceccarini.
14: Ciao Nico, ciao.
13: Ciao Cecca, a presto. Allora, direi di fare una piccola pausa, un breve break, respiriamo un po' e poi torniamoci alla seconda mezz'ora di questo quasi ufficiale. State con noi, Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola. New
16: Se penso alla Fiorentina penso alle tantissime emozioni e ai ricordi vissuti prima da tifoso e poi da giornalista. Tra questi c'è sicuramente la vittoria per 3-2 a Torino contro la Juventus del 2007. Ero in macchina con mio babbo e tornando dalle vacanze, e al gol di Osvaldo lui iniziò a suonare senza sosta in autostrada e ad esultare come un pazzo. È un ricordo bellissimo che mi porterò per sempre dietro.
11: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
12: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
13: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, questa è quasi ufficiale, la nostra trasmissione che va in onda dalle 19 alle 20 ogni giorno sul nostro nel nostro palinsesto. Niccolò Santi a fare le veci di Alessandro Di Nardo, che tornerà alla fine, direi, della prossima settimana o all'inizio di quella dopo, chi lo sa, ci farà sapere lui. Noi però continuiamo, resistiamo, parliamo di mercato con tutti voi al 348 75 13933, con i messaggi scritti e vocali. Invece per intervenire in diretta 055 77 111 71. Abbiamo fatto il punto sulla situazione Ken Como, con il Como che non ha intenzione, diciamo, di arrivare almeno per il momento alla cifra chiesta dalla Fiorentina, quindi si vedrà, insomma, questo braccio di ferro chi la spunterà nei prossimi giorni, posto che comunque la dirigenza viola mi sembra abbastanza intenzionata ad arrivare in un senso o nell'altro a una definizione di questa situazione, che non voglia trascinarsela troppo vicina alla fine del calciomercato. Comunque oggi c'è stato un nuovo, diciamo, la presentazione di un nuovo arrivo in casa fiorentina, che è quello di Matteo Pellegrino. Ne andiamo a parlare con chi ha seguito con me in presenza al Viola Park e con gli altri colleghi la conferenza stampa, e cioè Paolo Caselli, Firenze Viola Supersport. Ciao Paolo.
17: Ciao Nicolò, ciao a tutti.
13: Grazie come sempre di essere in nostra compagnia e di aiutarci, diciamo, in questa disamina, in questo caso di Matteo Pellegrino. Ti chiedo subito un'impressione, come l'hai visto? A me, ti dico, ha dato l'impressione di un ragazzo molto determinato, poco timido, e insomma anche molto sereno e disinvolto nelle sue risposte.
17: Assolutamente sì, un ragazzo che è padrone della lingua italiana, che non è mai banale, mi dirai, ha giocato nella primavera dell'Inter, viene dal Parma, il padre ha giocato, ha allenato l'Inter, quindi magari è favorito, però l'ho visto sicuro di se stesso nella lingua, gran fisico, e questo per un centravanti è un valore aggiunto, e l'ho visto ben determinato. Sì, sono d'accordo con te, mi ha dato un'impressione positiva. poi come sempre il campo vi ci darà ragione o meno.
13: Sì, tra l'altro poi ha risposto anche su Ken, lui ha detto che lo considera fondamentalmente un migliorativo, no? Un elemento di crescita per il suo percorso professionale. Ecco, non penso che si faccia grossi problemi, anche se la situazione è abbastanza di precarietà in attacco. Dice praticamente: se posso, gioco titolare molto volentieri fin da subito, cioè indipendentemente da Ken c'è, Ken non c'è.
17: Sì, ci ha detto anche un'altra cosa, che lo ha accolto molto bene, sì. Quindi questo dimostra come ci possa essere gruppo in una squadra come la Fiorentina, perché sai, a volte qualche spiffero viene fuori, ma non sempre si crede ci sia un gruppo compatto, coeso, quando in realtà ciò non è. Però lui che ci ha detto è stato ben accolto dal centravanti del titolare fino ad ora della Fiorentina, anche questo fa molto ben sperare per il futuro della squadra. Lui è un giocatore che ha già giocato nel Parma, ci ha detto anche altro, ci ha detto che il gioco del Parma non lo favoriva,
13: è vero.
17: Avendo dei giocatori che magari lo aiutano a mettere il pallone nel mezzo, può darsi che lui possa fare anche meglio. Guarda, è difficile trovare un giocatore che ti dice il gioco dove sono venuto in Milano mi favorivo. Di solito diceva Barcia, lo schema dell'allenatore, ci siamo adattati per il bene della squadra. No, lui ha detto che un gioco difensivista, chiaramente giustificato dal fatto che il Parma si doveva salvare, non favoriva le mie doti di attaccante, anche perché un giocatore di una struttura di 1,92 m, mi immagino sia un bel centravanti d'aria, infatti tantissimi gol di testa, ma non è un contropiedista, mentre Kine ama giocare da solo contro la difesa avversaria,
13: sì, sì.
17: Lui credo che abbia bisogno di tanti palloni, soprattutto dalle fasce, per dare il meglio di se stesso, e anche qui la Fiorentina si dovrà muovere. Guarda, ne parlavamo con Pietro Lazzarini qualche giorno fa, dicevamo con chi la Fiorentina gioca in un modo, e beh, se il centravanti dovesse essere Pellegrino, la Fiorentina dovrà giocare in un altro,
13: Sì, sì, no, questo non c'è dubbio. Io poi, Paolo, volevo anche soffermarmi, visto che abbiamo parlato del carattere, no, del giocatore, tu hai fatto una domanda precisa, giusta, diretta a Pellegrino, che sì, è spigliato, smaliziato, ma non arrogante. Tu gli hai ricordato, no, che a Firenze c'è una certa tradizione, la maglia numero 9, gli hai fatto il nome di un certo argentino che di nome faceva Gabriel Omar e di cognome Battistuta. Però lì mi è sembrato, ripeto, nonostante questa sua predisposizione alla trasparenza, però mi è sembrato molto umile Pellegrino, perché ha detto sì, ok, però io i paragoni con i grandi del passato non, in questo momento non, per me non hanno senso, e non è poco, Paolo.
17: No, anche perché ho fatto il nome di la Fiorentina, è stata appunto grandi centravanti argentini, ho fatto anche il nome di Ramon Diaz, e vero. Anche qui si sta parlando di un giocatore del River, chiaramente per la responsabilità della 9, che ha schiacciato, guarda, anche dei calciatori. Chi prende la 9 della Fiorentina e viene dall'Argentina, purtroppo sbagliando, è assurdo fare paragoni con uno dei più grandi giocatori della storia della Fiorentina. Però questo l'ha patito anche Beltrán, al di là delle competenze poi tecniche di Beltrán, che secondo me era tutto perché è un centravanti, perché il centravanti deve avere la cattiveria. Però lui ha detto: io non mi posso accostare a questi numi tutelari. Ora era Mondias, che si è diventato addirittura presidente del River Plate, ma indubbiamente questa è una responsabilità, ma accostarsi a loro è improponibile. Però quella 9 per un argentino pesa, perché la storia di Battistuta, al di là dello scudetto con la Roma, non ci sono dubbi, è viola, non c'è, su quello non c'è dubbi. E anche il pubblico, quando vede un argentino che gioca centravanti, ebbè, il pensiero casca a questi grandi calciatori. E anche Ramon Diaz è stato un ottimo centravanti, non ce lo dimentichiamo.
13: Sì, sì, non lo metto in dubbio. Poi Paolo, appunto, a me ha colpito anche un passaggio, perché mi è sembrato quasi, non ti dico un indizio, però sicuramente io ci ho fatto caso e ci farò caso ancora. Lui ha detto: ho giocato in questi primi allenamenti quasi sempre con Mastantuono, non so se sia un caso. Ecco, magari può essere un indizio sul suo impiego, dico, di Pellegrino, su un suo impiego più sistematico di quanto si pensi, perché comunque Mastantuono parte dal presupposto di essere un titolare, e se ci gioca insieme Pellegrino, forse titolare anche lui.
17: Questo sicuramente, su questo non ci sono dubbi. Sai, è anche vero che quando comincia un nuovo giorno di scuola, il primo giorno di scuola magari delle superiori, e te hai un amico che viene dalle medie, sei più portato a parlare con lui, a giocare con lui, perché magari lo conosci, ma sì, sì. è argentino come lui, è un ragazzo anche lui giovane. Poi gli argentini sono molto portati a fare gruppo, però indubbiamente se uno la può leggere da un punto di vista tecnico oltre che un discorso etnico, indubbiamente non ci sono, di lingua non ci sono dubbi. Sai, Mastantuono può essere l'uomo assist da dietro per gli attaccanti della Fiorentina. Io credo che se Pellegrino dovesse essere il centravanti titolare, Paratici si muove anche sul discorso fasce. Però, e si torna al vecchio discorso che facevamo anche con voi, con Mastantuono, Gudmundsson, Atta già più centrocampista, beh, qua diventa più un 4-3-2-1 che un 4-3-3, perché sia Gudmundsson che Mastantuono fa di giocare sulle fasce, secondo me perdi qualcosa.
13: Sono trequartisti, è vero?
17: Sì, perché sai giocare sulla fascia, giochi te e giochi con la striscia, con la riga di laterale. Se giochi più nel mezzo, allora sei più portato a spaziare, devi guardare da più lati, è molto diverso, Però Pellegrino ha bisogno di cross, ecco, con Pellegrino il piede invertito ha meno senso.
13: Allora, sono d'accordo. Hai ragione, disamina giusta. Ma tu, in vista della Roma, della gara di lunedì, che cosa ti aspetti? Che poi è vero, da qui a lunedì, cioè, tre giorni, diciamo due giorni, vabbè, sono tanti, in tempo di mercato sono un secolo praticamente, mi riferisco alla questione Ken Como, ma in generale metti che sia tutto invariato, lunedì a Roma chi deve giocare dal primo minuto in attacco?
17: Deve giocare sia per caratteristiche tecniche, sia per il fatto che il centravanti della Fiorentina è lui, a meno che chiaramente noi non sappiamo tutto ciò che accade, diciamo, negli uffici della Fiorentina. E sai, può essere in chiusura alla trattativa con il Como, e allora il Como chiede alla Fiorentina in un gentleman agreement di non far giocare il centravanti. Però sai, il campionato non è un amichevole nel quale il centravanti non gioca, però stante così le cose io vedo centravanti Chini, poi magari martedì può andare via. Ti ricorderai Amrabat che giocò il preliminare di Conference e poi prese l'aereo praticamente la sera stessa per andare a giocare nel Fener.
13: Certo, no, è vero, hai ragione, sono d'accordo con te, vabbè. Senti, allora, Paolo Caselli, in chiusura ti chiedo un'opinione generale su questa Fiorentina che è nata, che abbiamo visto anche con il Benevento, anche se chiaramente saranno giorni di ritocchi probabilmente anche importanti, esatto, se andrà via Ken quest'ultima settimana di mercato, però in generale più o meno abbiamo visto di che pasta è fatto l'organico della Fiorentina. Ecco, che sensazioni hai in vista dell'annata che è appena partita?
17: Le basi sono buone. C'è da vedere come questo edificio verrà poi sviluppando, con giustamente quei ritocchi che diceva te, ma se è vero che i più bei quadri si vedono dai dettagli, magari arriveranno dei dettagli importantissimi, però le basi sono buone. L'allenatore ha in mano una squadra giovane, una squadra talentuosa, una squadra di giocatori che non sono, come giustamente tornando all'intervista a Pellegrino, arroganti ma consci del loro, sì, del loro valore e del loro essere. E poi è il prato, è il campo che decide quello che sarà. E in questo senso ti dirò, anche il derby con il Pisa in Coppa Italia sarà una spia importante per vedere quelle che gli uruguayani chiamano la garra charrua, per vedere anche la volontà, la determinazione di questi giocatori. Perché sai, essere bellini e guardarti allo specchio può contare se sei invitato a un ballo. Poi quando c'è da scendere sul campo di battaglia bisogna pigliare lo spadone e lì cambiano le cose.
13: È un po' diverso. Paolo Caselli, grazie davvero per il tuo intervento.
17: Grazie a te Nicolò, saluto a tutti.
13: Ciao Paolo, grazie davvero.
17: Ciao.
13: Allora, leggiamo un po' di messaggi in questo finale di trasmissione. 348-7513933 ci scrive Fabrizio, dice: a me l'affermazione su un attaccante ancora più forte rimanda indietro a quando Corvino giustificò l'arrivo di Castillo, che aveva sempre segnato in carriera. E in effetti bisogna stare attenti, a parte che adesso i tempi sono diversi. Io credo che in questo caso, senza nulla togliere a un grandissimo direttore sportivo qual è stato e qual è Corvino, però insomma, con Paratici veramente è il momento del rilancio per lui, del riscatto, del ritorno in Italia, per cui non penso che scherzi per nulla. Altra cosa ovviamente se questo viene interpretato come una strategia della Fiorentina, cioè far passare il concetto che Ken va via solo se se ne può prendere uno più forte, perché anche a me un po' puzza sta faccenda, non l'ho capita fino in fondo. È una comunicazione tutta loro e comunque stiamo imparando a conoscerla adesso, visto che prima Paratici non c'era ed è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina da poco, quindi stiamo imparando adesso e poi gli anticorpi ce li faremo in vista delle prossime sessioni. Comunque, dice lo stesso ascoltatore, parlando d'altro, a centrocampo un taglialegna. Tutto dipenderà dalle cessioni. Per quello che mi risulta che un giocatore, un profilo come quello di Torreira piaccia, e come, che però sia più che altro lui a proporsi alla Fiorentina, ma che la Fiorentina debba anche da parte sua sfoltire il centrocampo. Su Fabian c'è il Getafe, l'ho chiesto in prestito, però la dirigenza viola non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro di questo calciatore. Certo è che Grosso non lo vede molto, così come non vede, tra virgolette, Fagioli, soprattutto nelle dinamiche di gioco che comprendano Ulai, perché sono due calciatori che si pestano i piedi nelle sue idee e che non sono complementari. Quindi anche Fagioli in presenza di un'offerta parte, ma questa offerta non c'è, motivo per cui il club sta facendo filtrare che anche Fagioli non parte. Ma è molto semplice, che non è arrivata alcuna offerta, tanto più rispetto a quel che chiede la Fiorentina, cioè 30 milioni di euro, e dalla Premier League ancora non è arrivato assolutamente niente. Altri messaggi, ci scrive Filippo da Bari: ma se il Como non arriva a 40 lunedì, secondo voi Grosso lo schiera a Roma? Per quanto mi riguarda sì, perché se non lo schiera

0: carità. Ci scrive Ale, dice: Ken, non dimentichiamo, poi ci saranno le visite mediche, quindi ci saranno slittamenti ancora, i tempi saranno dalla nostra parte, almeno ci arrivare di arrivare alla festa del centenario senza questo mal di pancia. Senz'altro, se fanno questa operazione, lo ribadiamo ancora una volta, non la fanno gli ultimi due giorni di mercato, la fanno prima, perché appunto bisogna calcolare tutte le cose, tutti, la burocrazia, le visite, tutto l'iter e il percorso del caso. Di certo la Fiorentina, ma nemmeno il Como, insomma, sono squadre le cui dirigenze sono sprovvedute, no, tutt'altro. Per quello che riguarda il resto delle trattative del mercato, Poku, che abbiamo raccontato essere un obiettivo sensibile della Fiorentina e in cima alla lista dei desideri di Paratici, è sempre più vicino, perché le parti continuano a trattare, perché si può fare in prestito oneroso con obbligo di riscatto se non a titolo definitivo, manca solo l'intesa fra i club, in questo caso l'altro club è il Bayer Leverkusen, mentre col giocatore è praticamente tutto fatto. Probabilmente ci metteranno anche una percentuale sulla futura rivendita, che è stato un po' il minimo comune denominatore delle trattative, delle operazioni chiuse da Paratici quest'estate. Per quello che riguarda le cessioni, Mandragora ha diverse richieste, mi dicono che sia stato richiesto dal Genoa, dal Torino, dal Bologna e anche dal Besiktas. In questo momento uno dei suoi più grandi estimatori è Daniele De Rossi, che lo vorrebbe con lui in rosso-blu, però che cosa succede? Che il Genoa, se non vende, non compra, quindi potrebbe esserci eventualmente l'addio di Frendrup, e in quel caso possono bussare alla porta della Fiorentina al Viola Park per chiedere Mandragora, però se non succede questo, non succede nemmeno l'altra cosa, cioè che Mandragora venga chiesto ufficialmente. Dopodiché Grosso lo stima e quindi non c'è fretta nella volontà di cederlo a priori e a cifre basse, quindi vedremo, però ecco, Mandragora richieste, Brescianini no, non mi risultano, Inzola nemmeno, ma la Fiorentina deve assolutamente piazzare questi giocatori perché sono tutti esuberi. Concludiamo con Dodò, il Nottingham Forest si è presentato alle porte della Fiorentina nei giorni scorsi chiedendo con insistenza il giocatore, ha chiesto informazioni sul prezzo e tutto il resto. Dodò sarebbe anche disponibile a trasferirsi in Premier League, però la Fiorentina ha chiesto 10 milioni, magari anche con qualche bonus, quindi si è preso un po' di tempo il Nottingham per pensarci ed eventualmente per affondare il colpo. Non ci sarebbero problemi perché da parte sua Paratici ha aperto, sa di doverlo cedere Dodò, che in caso rimanesse potrebbe firmare un contratto nuovo, un prolungamento annuale, un gentleman agreement, che è sulla parola appunto per evitare di disinnescare scenari di tensioni reciproche arrivando alla scadenza, no? Ecco, questo lo si vuole evitare. Vabbè, comunque per il momento è tutto, abbiamo fatto il punto su qualsiasi cosa, abbiamo parlato, riparlato di Ken, domani ripartiremo indubbiamente da lui, quindi vi invito a rimanere collegati su Radio Firenze Viola anche nel weekend e soprattutto nel weekend. Parleremo delle trattative, delle eventuali cessioni, dell'eventuale controproposta del Como, se arriverà, che è un po' il tormentone, Como, Ken, Ken, Como, si vedrà. Nel frattempo, grazie a Stefano Carlesi al coordinamento tecnico, finisce qui Quasi Ufficiale, vi rimandiamo sempre solo su radio, a Radio Firenze Viola, da Niccolò Santi è tutto, ciao!
1: Radio Firenze Viola. Eccomi.
2: Se penso ai 100 anni della Fiorentina, penso a un nome, e penso al nome di Gabriele Omar Batistuta, che è colui che mi ha fatto innamorare di questa squadra, è colui che con il quale sono cresciuto allo stadio anche quando ero molto molto piccolo. Una partita sarebbe scontato dire il Fiorentina Juventus 4-2, e quindi dico Fiorentina Perugia 1-1, quella del ritorno in Serie A, perché mai ho sentito il Franchi tremare come al gol di Fantini e a quel chi non salta bianco nero è, che partì dopo il gol del vantaggio, che poi alla fine è stato quello decisivo.
3: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in Via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo

0: Il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, siamo a una puntata doppia, per cui chi vorrà sentire la fine deve vedere anche la puntata successiva. La formazione è confermatissima. Fabrizia.
4: Buonasera a tutti.
3: Marzio.
5: Buonasera.
3: Piero.
6: Buonasera.
3: Michelangelo.
7: Buonasera.
3: E Luca.
8: Buonasera.
3: 1981-82.
5: Purtroppo.
3: È il campionato che ci ha cambiato la storia. Che ha cambiato la storia della Fiorentina. Noi siamo più o meno tutti portatori di questa tesi. Che quella stagione non abbiamo perso uno scudetto, ma abbiamo perso un salto nella storia della Fiorentina. E proveremo a argomentarvi questa questione. La stagione inizia con delle dichiarazioni abbastanza eloquenti del conte Pontello. È finita l'epoca dei metalmeccanici di Torino, siamo entrati nel calcio per comandare e non per partecipare. Potremmo fare una squadra e fa 58 punti, pareggia solo nelle trasferte di Torino e di Milano contro l'Inter, no? E i fatti vanno in quella direzione, perché la campagna acquisti è roboante, è fragorosa. Si acquistano Pecci e Graziani, che sono stati campioni d'Italia con il Torino. Pecci, centrocampista con spiccate attitudini in regia, Graziani, centravanti della nazionale, anche se più che un bomber era un uomo generoso, altruista e una spalla di un grosso sfondatore come era Paolino Pulici del Torino. Viene acquistata una coppia di grandi promesse, tutti pensano che esploderà Paolo Monelli, centravanti dal Monza, mentre invece avremo la grandissima sorpresa di Massaro, centrocampista a tutto campo, che arriverà addirittura in nazionale al termine di quella stagione. Si cerca un terzino, sono nomi importanti, lì secondo me si fa un grosso errore per gli anni successivi. Si cerca Nela dal Genoa, si cerca Marangon dal Napoli e poi si prende Cucurello dalla Juventus, che ha un palmarès importantissimo, ma c'ha anche un'età che dimostrerà con degli infortuni. Il colpo di genio, parafrasando di mono amici miei, avviene in chiusura di mercato, quando la Fiorentina si fa dare dalla Sampdoria. La Sampdoria è in Serie B, è stata acquistata da un grosso industriale, Mantovani, che detiene le navigazioni Alta Italia, potentissimo, e quello che poi porterà la Sampdoria 10 anni dopo a vincere lo scudetto, meno di 10 anni dopo a vincere lo scudetto. Hanno Vierkud, che è il difensore più forte che c'è in Italia, ma lo cedono solo in prestito. La Fiorentina riesce a beffare la Juventus e altre squadre e a farselo dare in prestito. Questa è la campagna acquisti. Il raduno il 21 luglio è allo stadio. Entusiasmo, blocco del traffico. Io ho presentato l'inizio della stagione, poi facciamo un giro. Chi comincia? Marzio.
5: L'inizio della stagione, prima ancora dell'inizio della stagione, chiaramente c'erano grandissime prospettive per quel campionato, perché la campagna acquista era stata roboante e furono comprati dei grandi giocatori nei punti giusti, e quindi c'è stata un'esplosione di entusiasmo da parte dei tifosi, e difatti eravamo tanti anche al raduno che avveniva davanti allo stadio. E niente, poi i mass media che identificavano la Fiorentina come una possibile pretendente allo scudetto, questo galvanizzava un pubblico, e poi fra l'altro, se non vado errato, fece un numero incredibile di abbonati allo stadio, e non solo di abbonati ma anche di presenze. Cari, il sogno era quello di arrivare il più in alto possibile, come infatti poi alla fine avvenne, anche se poi vabbè,
6: grande
5: parleremo della conclusione, però l'entusiasmo c'era in città. In quel periodo lì io sinceramente non l'ho mai più vissuto. Non l'ho più vissuto perché appunto pensavamo proprio veramente in grande, la dirigenza pensava in grande, non a discorsi ma ai fatti. Prima discorsi e poi fatti, e questo dava a noi tifosi la speranza veramente di essere protagonisti. E questo infatti poi i risultati ci hanno dato ragione fino a un certo punto. È stata anche un'annata, poi andremo a parlare, sfortunata, perché magari l'infortunio di Antonioni con il Genoa, secondo me questo ha precluso di andare oltre i 45 punti del campionato, perché nonostante che Miani il sostituto abbia fatto bene, ma non era certamente Antonioni. Io credo che con Antonioni quei 2-3 punti in più per vincere lo scudetto senza esserselo fatto rubare all'ultima giornata, forse avevamo sicuramente la possibilità. Ecco, io sono convinto, avevamo avuto sfortuna al momento topico del campionato e della nostra grandezza in quel momento. Antonioni era Antonioni e purtroppo il destino ce l'ha, diciamo, fermato, e anche se, ripeto, il sostituto è stato bravo, però non alla sua altezza. Questo secondo me è stato anche uno dei grossi rammarichi della stagione. E anche se nonostante tutto questo, da ultimo ci hanno rubato un sogno
3: fatto spoiler subito.
5: Questo è stato un sogno, poi ripeto, andremo a parlare nello specifico.
3: Ci hai detto la fine.
5: Nello specifico no, perché per i ragazzi della nostra generazione, per le persone della nostra generazione, quello è stato uno shock che io personalmente non mi sono più ripreso.
6: È una ferita ancora aperta.
7: È un dramma, io direi.
5: Credo che quello sia stato, mi ha condizionato la gioventù, mi ha condizionato tante cose, e perché è una cicatrice che non si risarcirà mai.
3: Il 16 maggio ci ha cambiato la vita.
5: Cioè, non solo sportiva, vorrei aggiungere anche che, come da più volte detto, sembra che è cominciato da quell'anno, quell'episodio, questo livore, per non dire peggio, con la Juventus. Invece era nato molto prima, molto molto prima, e quello l'ha aumentato, l'ha sottolineato ancora di più. E poi dopo anche le generazioni future hanno capito cosa era la Juventus. Poi c'è stato, vabbè, Avellino, c'è stato un sacco di storie, ma già questo livore contro la Juventus c'era già da molto prima, per motivi che già abbiamo detto nelle precedenti trasmissioni. Quindi credo che da quel momento lì la nostra generazione non si sia più ripresa da quel furto legalizzato. E forse se al tempo c'era il VAR come oggi, probabilmente non lo so, perché erano gli anni che la Juventus rubava veloce da rubare.
6: Sì, non sarebbe stata fermata in nessuna maniera, di fronte a un'evidenza.
5: Non sarebbe stata fermata
7: il VAR, forse
5: fermavano anche i VAR, perché in quel momento la Juventus.
7: Fallo di Brion è talmente evidente.
5: Guarda, la Juventus in quel momento lì non rubava tutto veloce da rubare.
3: Non parliamo solo della fine. Fabrizia,
8: ecco.
3: 81-82, va, prendi il microfono intanto. Ok. Interrompiamo questa lamentela maschile, cioè, no? Penso, se no ci si piange addosso,
6: si ripiglia
3: dopo, no? Un po' di sana costruttività femminile. No, l'81-82.
8: Che cosa dire dell'81-82? La storia ce lo dice. Il campionato che comincia benissimo, poi un po' di sordina, poi di nuovo bene, e poi l'infortunio di Antonioni, come diceva Marzio, fino ad arrivare alla fine, perché qui in tutto questo, diciamo, percorso che la Fiorentina fa durante questo anno, no? Detto, puoi anche dire siamo alla fine, ma è la fine quello che conta, nel senso, non comunque, insomma.
3: Allora, io sono d'accordo, figurati, cioè, lo condivido. Però quello che mi fa profondamente rabbia, ripensando a quella stagione, no? È che il risultato abbia gettato via uno dei migliori anni sportivi della nostra vita, no? Cioè, ma anche di trasferte, di entusiasmo, cioè,
8: quello
3: perché,
8: è vero.
3: Perché quell'entusiasmo lì io non l'ho visto più raggiunto, no? Da allora. Tutto. Perché chiaramente il modo in cui te l'hanno proprio portato via è una cosa che ti ha mutilato. Per cui continuiamo a lamentarci. Allora Piero ovviamente non ha bisogno di introdurre.
6: Farò un secondo tempo verso la fine, quando, perché siamo andati a finire già a fine campionato. Quindi c'è talmente tanto da dire. Bene. Quindi riporto la barra d'inizio. Addirittura ancora prima, un'amichevole meravigliosa che avvenne a fine agosto, fu con l'Argentina.
3: Argentina campione del mondo.
6: Argentina, tra l'altro, campione del mondo con tutti i suoi campioni che in qualche maniera sfilarono in campo, tra cui un giovanissimo Maradona, e credo che fosse ancora nel Boca, aiutatemi, non fosse ancora andato al Barcellona, credo fosse ancora del Boca, però non ho proprio la sicurezza.
7: Sembra il Barcellona andò poco dopo,
6: sì, esatto.
7: Quindi, perché vennero a fare un amichevole dopo il Barcellona e c'era Maradona.
6: Quindi,
7: mi sembra un campionato.
6: Quindi io circa. Maradona già era conosciutissimo perché in qualche maniera era il nuovo che avanzava, il nuovo genio del calcistico, e nonostante non ci fossero grandissime informazioni come ora, esatto, come cosa fece una doppietta, cosa
3: doppietta
6: fece
3: finale.
6: E la cosa incredibile è che insomma lo stadio era pieno, era strabordante, e ricordo appunto di questa partita lo stadio con un'eccitazione, proprio come si diceva, era inizio della stagione, una partita importantissima con una nazionale campione del mondo. E, questo genio del calcio che tutti aspettavano di vedere, e ricordo che il primo tempo praticamente era 2-0 per noi, una cosa
3: Casagrande Massaro,
6: esatto, e questo Maradona non si era proprio visto in campo, cioè c'era ma non aveva toccato neanche palla, insomma, e si disse: accidenti, se questo è il nuovo genio calcistico, accidenti, no? Tra l'altro pensiamo che il calcio italiano al tempo era di altissimo livello, forse era il campionato più importante,
7: stava per diventare uno dei più importanti
6: al mondo,
7: se
6: non lo era già, insomma. Comunque, quindi fatto sta che inizia il secondo tempo e questo ragazzo si vede aveva deciso di cambiare completamente.
7: Ma i geni sono questi, perché sono quelli che tu li vedi magari per un tot di minuti della partita, dopo pigliano palla e cambiano partita.
3: Vediamo la sequenza dei gol. Primo tempo 2-0 per noi, poi segna Passarella, che non è ancora nostro.
6: Esatto. E poi
3: segna Bertoni,
6: segna,
3: si vince 3-1.
6: Sì. E poi, se non ricordo, uno dei due gol di Maradona fu una cosa incredibile, perché praticamente fece un lobo a Galli, che poi ripeté qualche annetto dopo, sì, quando era a giocare con il Napoli, gli rifece praticamente lo stesso gol nella stessa maniera.
7: È uguale anche con la nazionale in Messico.
6: Bravo,
7: se tu ti ricordi,
6: bravo,
7: Argentina, bravo. Italia, glielo rifece uguale.
6: Quindi praticamente questo genio del calcio, che era un giovanissimo al tempo Maradona, si divertiva anche proprio a ridicolizzare, che poi dopo lo abbiamo visto tutti, ma al tempo nessuno aveva visto dal vivo questo Maradona.
7: Poi Galli disse io toccò questa palla,
6: non ebbe il tempo,
7: non muscoli ebbe nemmeno il tempo,
6: sì, lui disse
7: tutti gli oggi fece sempre, appena così con
6: lo
7: la
6: dice
7: mano.
6: Sempre dice vidi partire questo lobo,
7: lo lasciò di sasso.
6: E non ebbe la reattività, sì, come se i muscoli non
7: dettero fermo, impalato lì.
6: Esatto, non dettero lo spunto per fare
7: la parata,
6: o quantomeno il tentativo, rimase proprio fermo.
7: No, fermo.
6: E poi era una cosa di Galli, il battezzare gli angoli, non so se vi ricordate, aveva questo modo, aveva una grande visione della porta, sapeva esattamente dove era posizionato, e invece di buttarsi come farebbero molti per la sicurezza, nonostante abbiano già percepito che la palla può andare fuori dallo specchio, lui li battezzava, la faceva così con la mano, lasciava sfilare la palla
7: una
6: e spesso andava
7: ne battezzò una anche con l'Atalanta agli esordi.
6: Entro dentro.
7: Si perse 1-0 in casa con l'Atalanta.
6: Quindi diciamo questa partita che poi finì 3-5 per loro.
5: 3-5
6: per loro con questa doppietta di Maradona, e a fine partita praticamente ci fu una semi-invasione, una piccola invasione, che tutti andavano a cercare questo ragazzotto per vedergli sfilargli la maglia. E ci fu anche lui che reagì, mi ricordo, con qualcuno che si vede lo raggiunse fra i pulcini che erano in campo, i raccattapalle, insomma, e qualcheduno che insomma cercò di farsi dare la maglia. Mi ricordo che lui reagì anche male, insomma, ecco, ho questo
5: caratterialmente
6: reagì anche male, perché si vede non gli andava di essere strattonato in quell'occasione.
5: E questo tifo, è il mio grosso tifo fino a quella partita.
6: Ma io ricordo la Fiesole in quegli anni, quando si apriva il comunale e c'era la Fiorentina e anche la nazionale, che al tempo, ricordiamo, la nazionale spesso e volentieri, proprio per la presenza di Coverciano, veniva a Firenze a fare le amichevoli, e noi ci presentavamo in curva con una curva bella piena, sempre con gli striscioni, come se fosse una partita con la Fiorentina o una partita di campionato, però nel rapporto con la nazionale noi eravamo sempre presenti, ma la nostra presenza era dovuta esclusivamente per Giancarlo Antonioni.
5: Esclusivamente
6: per Giancarlo Antonioni. Quindi se vedete, anche nel libro ho messo alcune immagini di partite al comunale, al tempo si chiamava comunale e non Franchi, vi ricordo, partite dove c'è anche la nazionale, si vede lo striscione ultras, i vari striscioni in curva Fiesole, sono solo perché Antonioni, che già bazzicava la nazionale da diversi anni, e quindi con la nascita dei ultras la nazionale, diciamo, non c'era un'aperta polemica con la nazionale, ma nello stesso momento la presenza di Coverciano a Firenze è sempre stata tenuta abbastanza così, poca considerazione, come se insomma in qualche maniera quel territorio gli è stato concesso, ma non c'è mai stato un grande feeling, ecco, diciamo, con la nazionale.
5: Io devo dire una cosa per quanto riguarda il pubblico quell'anno. Ovvio che la squadra forte in quella maniera, le prospettive di essere all'apice del campionato, magari vincerlo, eccetera eccetera, hanno portato lo stadio comunale a essere sempre pieno. La Urbe Feso non se ne parla nemmeno, e probabilmente dato per questo motivo qui la Urbe Feso, secondo me, nel nostro periodo ha attraversato il miglior periodo, perché dal 79 fino al 83, secondo me, è stata la Urbe Feso più bella che ho visto, che diciamo, ripeto, supportata anche dal fatto che la squadra era molto forte, quindi c'era un entusiasmo incredibile. Mi ricordo anche addirittura che contro la Juventus entrammo allo stadio alle 10 la mattina per preparare tamburi, striscioni e quant'altro, quindi questo fa capire.
6: Ah beh, poi c'era un'aspettativa ad ogni partita.
9: Se annodiamo un po' il nastro dall'inizio, Michelangelo, la stagione comincia con la convinzione di lottare per il titolo, perché veniva detto, no, accreditata alla stampa,
6: a pieni titoli sui giornali,
9: a pieni titoli dalla campagna acquisti, ma anche con una grossa polemica, perché i Pontello cambiano tutto, cambiano l'inno, diventa Alea Le Fiorentina, una marcetta brasiliana, no? Cambiano la maglia,
5: sì.
9: Viene messo questo giglio
5: strano
9: insomma, con la F di Fadros e di Fiorentina nel centro, maglie bellissime, no? Riconoscibili da
6: anche
9: lontano.
6: Anche un tessuto di nuova generazione che stava iniziando a prendere piede tra gli sportivi e non più la vecchia magliaccia
7: di lana.
9: Sì.
6: Buona per tutte le stagioni.
9: Venivamo già dai primi due anni dello sponsor tecnico, era stato Adidas, diventa Farrows che fa lo sponsor, il main sponsor sostanzialmente. Maglie totalmente viola, pantaloncini viola con bordi rossi. È una grossa polemica perché il Consiglio Comunale, tutte le forze politiche si schierano perché la Fiorentina riproponga il classico giglio di Firenze sulle maglie, lo stilista Pucci, il pittore Annigoni, no? Zeffirelli, parlano tutti contro questo giglio. E i tifosi?
7: Non c'ero, ma se c'ero dormivo. Ho detto un anno che voglio dimenticare, no, a parte le bischierate. Io da bomba stan contrario, come sono stato spesso in vita mia, invece a me piaceva tanto. I tifosi erano divisi, per quello che mi ricordo io, cioè c'era chi piaceva e a chi non piaceva. Per il resto, il fatto che Consiglio Comunale, Pucci, Annigoni, lì, là, e quello siamo noi fiorentini, siamo sempre stati così, Guelfi e Ghibellini, perciò tuttora, anche oggi si fa polemiche.
9: No, ma diciamo,
5: quell'anno però c'era la prospettiva di vincere lo scudetto, capito? Quindi
7: sì.
5: E anche se tu sei polemico, tu sei polemico perché siamo fiorentini, e poi c'è stato insomma,
7: diciamo, sì, ma sa, la polemica sulle maglie, volendo, insomma, è un po' marginale.
5: Quando vai bene e stai per vincere lo scudetto,
7: te ne freghi di com'è la maglia,
5: capito?
7: Infatti, ma se a me piacevano anche,
9: a me non piace il giglio,
5: a me.
9: Quella maglia la reputo geniale dal punto di vista del cerchio
7: sulle
9: spalle, no?
7: No,
9: con
7: il giglio,
9: il numero,
7: no, nemmeno io,
9: questo giglio.
7: Però la composizione della maglia a me piaceva, non dispiaceva, ecco, quello
9: Luca
7: era.
10: Ma io sai, sono un tradizionalista, quindi io sono per il classico
5: giglio
10: del secondo scudetto. Secondo me ci sarebbe stato bene senza magari quella frittatona lì in mezzo. Però, come ha detto Marzio, poi la squadra vinceva alla fine e ti va bene,
5: ti va bene anche
10: qui il giglio lì. A quel punto lì, anzi, forse se doveva portare bene, viva quel giglio.
9: Fabrizia, quel giglio?
8: No, direi proprio di no.
7: Sono da solo.
8: Non solo, ma non mi piaceva nemmeno il discorso, visto che la squadra vince, va bene, ecco, no. Cioè, la squadra vince, va bene, però non ti riconosco.
5: No, ma io volevo dire non che vada bene,
10: però
5: lo accetti in maniera diversa, lo accetti con meno polemia, perché in fondo va bene, tappiamoci il naso e andiamo avanti. Se si vince lo scudetto, va bene vincere con queste maglie.
8: Sì, ma sì, certo.
5: Questo senso era questo. No.
6: Tra l'altro nel racconto e nel ricordo dei tifosi viola, la maglia più bella non è nemmeno questa, e non è nemmeno quella tradizionale.
10: Però questa è una maglia che piace parecchio,
6: sì, piace,
10: quando
6: eccetera, eccetera. Però se te vai poi a me
10: piace.
6: Se te poi vai a fare a chiedere
10: a me le maglie dell'80-81 sono le più stupende.
6: Ecco, vedi? Allora, c'è chi dice che la maglia, quando c'era l'Adidas, era considerata la maglia più bella mai avuta dalla Fiorentina. C'è chi dice questa. Io sono un tradizionalista e dico, a me le due maglie non mi sono mai piaciute, però fa parte insomma poi di un percorso che stava cambiando nel calcio, di modernità, di sponsor, e quindi. Però la maglia dell'Adidas, io vorrei parlare a chi, appunto, a quelli che tuttora considerano maglia della Fiorentina Adidas del 78, 79, 80 e 81 come la maglia più bella in assoluto,
10: diciamo,
6: devo ricordare che però io che seguivo anche il calcio un po' europeo al tempo, faceva tanto squadra bulgara, squadra dell'est europeo, squadra tedesca, e a me questa cosa, c'era questa uniformità, cambiava solo il colore, ma si sembrava il Bayern, si sembrava il Lille, si sembrava l'Anderlecht, magari si sembrava si sembra, no, ma come estetica, a me l'estetica del un po', diciamo, dell'Europa,
9: si dava noia, non mi piaceva, si dava noia il logo Adidas,
11: perché gli bianchi
6: ci uniformava, e a me il fatto che la maglia viola avesse questa caratteristica quasi unica, diciamo, perché non siamo gli unici.
11: Beh, allora
6: a
11: questa era
6: viola.
11: Più unica di tutti.
6: Sì, sì, questa era troppo nuova. Io sono un tradizionalista, ripeto. Quindi troppo
9: però
6: il futurismo.
11: E allora mettiamo la viola, o il Giglio non se ne parla
6: al tempo
11: più.
6: Questa quella, maglia era
11: perché tanto te tu vorrai quello.
6: Al tempo la maglia non era solo una maglia sportiva, era una maglia quasi futuristica, veramente picchiava gli occhi. Cioè, veramente era una cosa che al tempo era veramente molto molto molto avanti, non c'era un graduale passaggio, no? Va bene? Da una scrittina, eccetera, eccetera. Qui si stava andando completamente nel futuro più anche bizzarro, volendo, e quindi non era facile accettare una cosa così. Poi io, per gusto, sono un tradizionalista, quindi sto dicendo, non mi piaceva la maglia Adidas, che maglia Adidas è la maglia, diciamo, dello sport in generale, no?
11: Sì,
6: è un marchio insieme al Puma,
11: erano anche
6: alla
11: delle
6: Puma
11: belle maglie, però,
6: che poi erano delle bellissime maglie,
11: delle belle
6: per
11: maglie,
6: carità.
9: Fermiamoci sulle bellissime maglie, diamo la parola alla regia, salutiamo Stefano regia e poi ricominciamo dal campionato subito nella seconda parte della trasmissione.

0: 100 anni di Fiorentina e sicuramente tutti i miei colleghi citeranno partite storiche indimenticabili della storia del club. A me piace ricordare una prima giornata di campionato, era il 23 agosto 2015, facevo da poco il giornalista ed ero sugli spalti del Franchi, mi vidi la Fiorentina battere 2-0 il Milan con un super gol su punizione di Marcos Alonso. Quella è stata una Fiorentina che è stata anche prima in classifica e quindi questo vuole essere un augurio in due sensi, di buon compleanno al club e a tutti noi per una stagione emozionante e ricca di soddisfazioni.
1: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.

0: 13 settembre 1981, Fiorentina Como, no? Partita bruttissima, partita calda, no? Si gioca
1: caldissimo,
0: caldissima, si vince con un gol di Casagrande, un gol abbastanza casuale. Casagrande si fa trovare sulla, a due passi alla porta, ma contava vincere, no?
2: Infatti.
0: E siamo subito primi in classifica insieme a Juventus e a Torino, no?
2: Dalla prima. Comunque Casagrande poi ne rifece un altro simile, contro il Cesena mi sembra, sì.
0: No, io un po' polemica, però
3: a Milano
2: a Milano fu una cosa, vabbè.
0: Tocco
2: per l'appunto gli capitano tutta lui.
0: Tocco di Bertoni, rasoiata a pelo d'erba di Antonio, sottoporta la deviazione vincente di Casagrande. E via, non c'è altro da raccontare.
2: Ma Inzaghi a questa maniera.
0: Ma non è il problema. Si va, partiamo. Seconda giornata, Michelangelo. Mila Fiorentina a San Siro.
2: Che tu vuoi sapere?
0: Voglio sapere.
2: Il risultato.
0: No. Sopra. 0-0.
2: Sì, 0-0.
0: Partita bruttissima, no? Era il Milan, cioè, che era rientrato in A perché era andato in B per il calcio scommesse. E noi.
2: Vabbè, erano partite da inizio campionato.
0: Partite da inizio campionato, no? La
2: io
0: nostra,
2: sono convinto se si trova più in giù forse si rischia di più e la si vince.
0: La nostra formazione base è Galli, Cucureddu, Ferroni, Casagrande, Vercovod, Galbiati, Bertoni, Pecci, Graziano, Antonio e Massaro. Sì, sostanzialmente Cucureddu è preferito a contratto all'inizio del campionato, e questa è la novità,
2: sì.
0: No?
2: Sì.
3: Poi che si fa male, si fa.
2: Sì, si infortunò Cucureddu.
3: Poi raccontiamo questa è notevole. Ma siamo già in diretta.
0: Siamo in diretta. Siamo già in diretta.
2: C'era addormentato.
3: Mi ero un attimo distratto.
0: Terza giornata, Fiorentina Ascoli. Partita sospesa dopo 6 minuti e 40 secondi per impraticabilità di campo, cosa mai successa allo stadio di Firenze.
4: E non è più successa.
0: Chi la racconta?
4: La volevo raccontare io.
0: Vai.
4: Se permettete. No, è stato, mi ricordo benissimo, l'acqua che veniva è una cosa allucinante. E il terreno che era considerato, ed è considerato anche tuttora, credo, il migliore d'Europa, insieme a quello di Monaco, di Baviera, non resti, cioè venne talmente forte che il pallone praticamente, cioè delle pozze incredibili, e il pallone non rimbalzava più. L'arbitro, secondo me, con molto frettoloso fu, sospese la partita, si andò tutto in spogliatoio, però mi ricordo benissimo che dopo smise di spiovere, dopo mezz'ora
3: si poteva giocare
4: in quella partita. Se non vado errato, segnò Graziani.
2: Sì, ma quella della ripetizione.
4: Nella
2: ripetizione.
3: Due settimane dopo.
2: E si sbagliò un rigore.
3: Si sbagliò un rigore.
0: No, ma ora lo raccontiamo.
4: Fu una cosa incredibile. Infatti, nella storia del vecchio comunale di allora e il Franchi di ora, non è mai successo che una partita sia stata sospesa per impraticabilità di campo. Bastava un po' di pazienza e probabilmente dopo mezz'ora si poteva tranquillamente giocare.
0: Anche perché De Sisti portò, dopo una manciata di minuti, la Fiorentina a correre, a fare la sgambata in campo.
4: Sì, esatto.
0: Quindi una decisione frettolosa. Il primo ottobre Antonello Cucureddu si infortuna producendosi una distorsione ai legamenti collaterali del ginocchio destro e viene operato. Questo porta contratto, che sarà una delle forze della stagione, di nuovo titolare. E andiamo a giocare una partita a Catanzaro. Chi se la ricorda della partita?
3: Catanzaro.
0: Traversa di Nastase. Catanzaro che attacca. Noi siamo inesistenti fino al 78esimo. Vercut colpo di testa su angolo su
2: e poi Bertoni Antonioni. In contropiede,
0: un minuto dopo Bertoni in contropiede, vinciamo 2-0.
3: Non ho assolutamente ricordo.
0: No, ma io leggo.
3: Non ho assolutamente ricordo.
2: Io ero in caserma alla radiolina, ecco, e la sentì la partita. C'era Sciotti,
0: si ricorda sempre dov'era. Eri a Catanzaro?
2: No.
3: Credo che a Catanzaro a quel tempo ci fosse solo il Ciara.
2: No, che disse sì.
4: No, no, c'era un po' di
3: seguito, sì,
4: c'era,
3: no, ma sicuramente un seguito, c'era
4: un seguito, no,
3: ai tempi andare a Catanzaro.
4: Questo non era, sì, c'era
3: profondo,
4: c'era un
3: giorno
4: intero.
2: Quale?
3: Già Vidino, che era quella,
2: sì,
3: più,
2: infatti il gol non vide nemmeno, c'era
0: la, la partita successiva allo stadio, quinta giornata di campionato, Fiorentina Avellino. Ce la racconta Michelangelo, yeah, perché se la ricorda come fosse
2: 1-0. Signor Graziani, sì, può essere? No, no, io me la ricordo, cioè, sì, a che partita brutta all'inizio,
1: sì, bravo, al primo,
2: primi minuti. Partita brutta, veramente brutta, che però riuscimmo a portare a casa con quel gol di Graziani e le famose partite che segni e poi dopo
5: se ne fece diverse, si portò a casa,
2: sì,
5: 1-0.
2: Sì, sì, ma quella me la ricordo, la porto come sempre,
5: una notizia
2: di quando,
5: questa,
2: è vero.
0: Dopo 5 partite siamo secondi in classifica, a 3 punti dalla Juve, con una partita in meno perché dobbiamo recuperare con l'Ascoli. Andiamo a Roma contro la Roma. La Roma è a pari merito nostro e veniamo, chi la racconta? Veniamo ridimensionati.
2: È l'unica sconfitta, sì, lì,
3: no? 2-0.
5: No, due se ne perse.
3: Se 2-0, mi ricordo, ah, sì, che io c'ero in quella partita, andai a Roma. E ricordo che andare a Roma al tempo, insomma, non era poi una cosa semplicissima, perché comunque solo poche tifoserie riuscivano, diciamo, a esprimersi, chiamiamo così, e a presentarsi a Roma in Curva Nord, che era una curva piena di tifosi romanisti molto anche esagitati, che ok, la tifoseria organizzata stava in Curva Sud, ma andare in Curva Nord ti ritrovavi addosso gente comunque, insomma, non facile, vero Marzio?
4: No, anche
3: non
4: perché
3: era
4: perché
3: facile. Io ricordo che noi poi tra l'altro arrivavamo col treno e sì, proprio per qualche motivo a me sconosciuto, ma credo di ordine pubblico, ci fecero scendere a Tiburtina.
4: Tiburtina, esatto.
3: E nonostante tutto scendemmo a Tiburtina, se non subito, poco dopo, ci trovavamo a discutere con dei gruppi romanisti.
4: Per forza, perché
3: abbastanza, che sembrava già ci aspettassero, vero?
4: Se lo immaginavano, ma soprattutto vorrei sottolineare che ancora in quegli anni, quando andavamo in trasferta, non c'era il settore ospite.
3: Questo era quello che dicevo io. Ti ritrovavi in mezzo.
4: Esatto, ti ritrovavi in mezzo a una curva, poi scegliavi il posto più adatto a te, magari a volte lo azzeccavi, a volte no, però eri in mezzo ai tifosi della squadra avversaria, quindi non c'era divisione, non c'era polizia, perlomeno arrivava dopo. Quindi era molto più difficile anche arrivare sul posto, allo stadio. E anche il tragitto dalla stazione, in questo caso, allo stadio, insomma, non era facile, ecco, c'era da divertirsi, ci siamo divertiti.
3: Sì, ricordo tra l'altro che in questa occasione, ma anche in altre occasioni, sia dopo che precedenti a questo campionato, ricordo che non fecero entrare in curva, lo bloccarono, striscione ultras.
4: Sì.
3: E noi, che si era portato lo striscione, ci trovammo appunto bloccati all'entrata e non ci fu verso di farle entrare, nonostante si cercò in qualche maniera di forzare, insomma, con lo striscione l'entrata. Fummo bloccati per evitare che, insomma, lo striscione poi alla fine venisse anche sequestrato. Accettammo di non farla entrare, ma qualcuno di noi perse addirittura, per stare a controllare lo striscione che era fermo sotto gli spalti, non vide la partita. Io me lo ricordo. Mi ricordo che ci furono, come dire, io guardo il primo tempo e te guardi,
4: sì, anche
3: il secondo
4: tempo. C'era ancora nell'aria si veniva dalla faccenda Paparelli, no?
3: E c'era ancora, bravo.
4: Ancora,
3: ma poi era strano perché veniva fatto un po' cose a sul momento. Alcuni striscioni ancora non venivano fatti entrare, soprattutto il nome Ultras o nomi piuttosto bellicosi. Ultras era considerato al tempo
4: il nome più bellicoso.
3: Di tutte le curve che avevano un nome Ultras, però non sempre era una regola, diciamo, per tutti. A volte funzionava in alcuni stadi, altre volte
4: si dipendeva dal momento. Fra l'altro
3: era un po' sul momento, veniva deciso un po' dal questore.
0: Abbiamo fa vedere il libro, abbiamo le foto dell'arrivo alla stazione Tiburtina. Qui riprendiamo il racconto da quest'altra parte,
3: che sarebbe questa foto qua,
0: da quest'altra parte qua. Riprendiamo il racconto, la partita la perdiamo 2-0 nel primo tempo, nonostante un infortunio a Ancelotti all'inizio, la gol di Bartolomei su punizione e gol di Pruzzo di testa smarcato da un colpo di tacco di Falcao. Fiorentina ridimensionata a 5 punti dalla Juventus e c'ha il mercoledì il recupero alle 2:30 con l'Ascoli. Partita che gira nel secondo tempo su due episodi. Luca.
2: Sì, ci fu il calcio di rigore.
0: Prima Graziani.
2: Prima ci fu il gol, quello di, cioè, non visto dall'arbitro, che praticamente di testa, mi sembra, sbatté sulla traversa e poi picchiò dentro la linea di porta e non e praticamente l'arbitro non vide il gol e nemmeno i segnalini, cosa strana perché anche un segnalino, comunque a tempi di oggi l'arbitro con l'orologio ci gli dà il segnale e quello è il gol, quindi la partita probabilmente si sarebbe vinta. E poi ci fu il rigore sbagliato
0: anche il primo quello, rigore della stagione, sì, lo tira Giancarlo
2: e lo
0: Antonione
2: sbaglia, e lo sbaglia.
0: Siamo nelle polemiche perché è la settima giornata, il piatto piange, siamo a 4 punti dalla Juve, dobbiamo battere il Torino in casa e lo battiamo abbastanza bene perché vinciamo 2-0, un'autorete da Nova nel primo tempo, un gol di Bertoni
2: 2-1
0: e Pulisic al 90, partita finita, segna.
2: Però ci fu delle polemiche, mi sembra, sui gol, su un gol nostro che dicevano che non era entrata la palla, quelli di Torino sostenevano
3: delle notevoli da parte della squadra di Torino,
0: un gol fantasma all'incontrario, no? Dopo quello che ci aveva levato Asa
2: praticamente.
0: E qui leviamoci uno dei peggiori denti della stagione, siamo ritornati a 2 punti dalla Juventus, no? Che ha perso in casa con la Roma, la classifica Juventus 12, Roma 11, Fiorentina e Inter 10 e l'8 novembre abbiamo una trasferta a Cesena. Chi comincia?
3: La trasferta a Cesena, inizio io, vai. La trasferta a Cesena è ricordata come tutte le trasferte a Cesena in quegli anni e negli anni successivi, perché Cesena comunque inanellò tutta una bella serie di continuità
0: di vasi da fiore dalle terrazze.
3: Sì, diciamo, comunque Cesena ebbe un bel periodo in Serie A e quindi tutte quelle trasferte a Cesena sono ricordate da tutti i club organizzati della Fiesole come un momento di massima ilarità, sempre, perché a parte i risultati che infatti furono dei risultati, tra l'altro anche sia quello dell'81-82 che l'anno successivo, da mettersi le mani nei capelli, ci si ricorda proprio anche dei risultati tremendi, con delle, diciamo, degli avvenimenti particolari. In quest'anno, nell'81-82, si va a Cesena, siamo tantissimi, uno stadio veramente
0: con i tubi innocenti
3: e le assi di legno, ma ormai ci eravamo abituati perché insomma Cesena a quei tempi aveva questo stadio qua, lo avevano un po' ingrandito rialzando appunto delle palizzate alla meno peggio. E ricordo una curva ospiti totalmente piena di tifosi viola, si pensava di fare un sol boccone del Cesena e purtroppo invece la cosa non avviene,
2: ci rimase indigesto
3: e addirittura si perse 2-1.
0: Si perse 2-1, gol di Verza, Gobbo, Vinicio Verza al 53esimo, Lucchi al 66esimo, figlio di un ex, di un allenatore precedente, segna Antonioni un grosso gol da fuori area. Però non si riesce a pareggiare. Questa partita è seguita dalla sosta della nazionale che è squarciata dal Conte Pontello, che dichiara: non ho speso 7 miliardi in campagna acquisti per vedervi allenare la domenica. La Roma passa la Juventus, che perde a Marassi contro il Genoa, e noi, dopo un pareggio a Torino in Coppa Italia, ospitiamo il Genoa. È la nona giornata
3: e questa è la partita più brutta che un tifoso viola potesse mai immaginare. Marzio,
4: quella giornata lì la ricordo molto bene, sia per lo scontro, anche se era dalla parte di Ferrovia, però accorgemmo subito che era una vigliacca.
0: Stiamo vincendo 2-1 e stiamo giocando ancora bene.
3: Sì. Molto bene, molto bene.
0: Bertoni libera Antonio.
4: Lui va verso la porta e quasi esce.
2: Martina.
4: Non so come definire un'uscita di genere sciagurata, senza senso.
0: Diciamo col ginocchio davanti
4: che guarda
0: verso l'attaccante.
3: Esatto. Poi al momento opportuno allarga le gambe come per provare ancora in aria, no?
0: Avere più massa.
4: Non ha senso.
2: Lui esce per prenderlo,
4: per farlo di male. Purtroppo, sì. Infatti.
2: E l'arbitro non ci deve tenere il rigore.
4: Tecnicamente
3: ci può avere questo errore da parte di
4: la cosa importante in quel momento, mi ricordo che due esamini in terra,
3: lo stadio ammutolito,
4: lo stadio, i giocatori si mettevano le mani nella testa, stadio ammutolito, c'era un silenzio,
0: grida dal campo,
4: un silenzio
3: impressionante. L'impressionante era vedere i giocatori di tutto, non solo della Fiorentina, dell'altra squadra con le mani. Io ricordo Faccenda che giocava appunto nel Genoa, che fu uno dei primi che era lì proprio nel momento che cade Antonio e si affaccia, come vedere lo stato del colpo al giocatore, come poteva stare, e si mette le mani nei capelli, cioè vedere una scena così era raccapricciante, perché pensò che fosse morto.
4: Silenzio irreale,
2: infatti rimase immobile in terra.
4: 60.000, non so quanti spettatori c'era la domenica, penso sono 60.000 più o meno.
0: 50.000.
4: Ah, sì. 50.000, beh. Un silenzio assordante da fatto di questi 50.000, perché tutti ci accorgemmo, anche più lontani tipo noi, che la cosa era molto molto seria. E difatti purtroppo è stata seria. La partita dopo ha avuto un senso fino a un certo punto, perché la preoccupazione per noi tifosi era quella come stava Antonioni, che fu portato ovviamente via in ambulanza all'ospedale. La sera io e una delegazione di noi andammo all'ospedale per accertarsi delle condizioni di Antonio. Ovviamente non ci fecero passare, c'era moglie che ci disse un po' la situazione, non era ancora una situazione bella, perché era passato troppo poche ore. E niente,
3: fu operato di lì a poco.
0: Mettiamo in ordine un po' di cose.
4: E nonna, e soprattutto anche l'intervento immediato di Pallino Raveggi.
0: E del dottore del Genoa.
4: Il dottore del Genoa, esatto.
0: Che fu velocissimo.
4: Esatto, si accorsero subito della gravità, intervennero subito. Pallino fece, mi sembra,
0: la respirazione bocca a bocca. E il dottore in massaggio.
4: Esatto, e lì diciamo che diciamo fu salvato nonostante tutto. Poi dopo si sa che ha avuto le conseguenze che sappiamo,
3: ha dovuto subire un'operazione importante.
4: Sembrava addirittura, c'era delle voci nei successivi che forse non sarebbe potuto tornare a giocare, c'è chi diceva non poteva più tornare a giocare a calcio, e invece fortunatamente è ritornato a lietare i tifosi della Fiorentina, e non solo della Fiorentina, di tutto il mondo. Meno male, però quello è stato, anche al di là della sfortuna per il ragazzo, per l'amico, per il giocatore, è stata anche una sfortuna per la squadra, perché come dicevo prima, se c'era Antonioni, quei 2 o 3 punti in più, oltre ai soldi, non c'era dubbio, sarebbero stati fatti, probabilmente la Fiorentina sarebbe diventata campione d'Italia.
0: E merito al dottor Mennon che asporta l'ematoma, l'opera,
3: esatto. Addirittura che c'erano
0: e rassicura tutti sulla ripresa della
4: la città sotto shock per diversi giorni. Sì. Si parlava d'altro, il campionato non aveva più senso,
1: non aveva più senso, sembrava più senso quasi fosse finito.
4: Quando invece fu operato e ci dissero che Antonio, diciamo, era fuori periodo e che molto probabilmente non era ancora sicuro, molto probabilmente poteva tornare a giocare a calcio, ecco, si ricominciò a riassaporare il senso del campionato, che fino allora sinceramente non aveva più senso.
0: E comincia paradossalmente, il Genoa ha esordito Miani nel ruolo di terzino al posto di Ferroni. Miani è un jolly acquistato nel mercato autunnale
5: da Vicenza,
0: e in vista della partita successiva a Torino contro la Juventus viene deciso che Miani, la battuta è che negli spogliatoi viene detto che aggiungiamo un meno, indossi la maglia numero 10, perché ricordiamolo, le maglie erano quelle che andavano dall'1 all'11, no?
5: Sì.
0: Andiamo a Torino con la Juve e pareggiamo. La Fiorentina era in crescita, tant'è che le due partite successive sono una vittoria a Bologna 2-0, dove segna Pecci al primo minuto e un infarto prende il telecronista Storio Pasini di Tutto Calcio minuto per minuto bolognese. Partita che vinciamo 2-0, segna Miani con la maglia numero 10, questo è un segno. E poi tiriamo fuori la nostra forza contro noi siamo vincente a Bologna, si raggiunge Inter e Juventus in testa alla classifica.
3: Un bel 2-0
0: a Bologna. Seguito da un 2-1 con il Napoli, gol di Graziani e Bertoni, e siamo alla 12ª giornata senza Antonioni, soli in testa alla classifica.
3: Tanto è vero che i giornali ci onorano anche di questo risultato, no?
5: Cominciano a occuparsi della Fiorentina seriamente,
3: della Fiorentina in maniera veramente seria, e cominciamo probabilmente a dare fastidio.
5: Ora, tornando un attimino indietro, quando si giocò a Torino contro la Juventus mi ricordo verso la fine, inizio secondo tempo, Zoff fece una parata strepitosa, mi sembra su un tiro o di Bertone o di Massaro, e andò a deviarla, picchiò sulla traversa e andò fuori, si andò vicino a vincere la partita.
0: Bene. Però quando si ospita l'Inter alla 13ª,
5: lì fu,
0: ed è il 3 gennaio 82, si comincia subito bene l'anno. Sì. Perché si mettono
5: 4-2 e via.
3: Mi si dà un 4.
0: Chi se la ricorda?
5: Miraggio 4 vallite.
0: Come? Dopo l'ultimo dell'anno allo stadio, due giorni dopo. C'hai qualche foto?
3: Sì,
0: bello,
3: sicuramente uno stadio pieno all'inverosimile, una Fiesole meravigliosa. C'era questo rito, c'era, già ormai
0: era comparso
3: il famoso bandierone, già comparso il bandierone con il tricolore ai lati.
0: Quando compare si riesce a riuscire?
3: Ma sì, diciamo l'inizio del bandierone non era legato all'81-82, anche se nella memoria e nel ricordo è quello. Fu il primo bandierone che apparve in Fiesole, bandierone inteso come copricurva, attenzione, noi siamo stati avanti anche in quello, se non vado errato, poi Marzio e Coma mi potrebbero correggere qualora dicessi un'inesattezza, nel campionato 77-78 per un cambio del bandierone del pennone di Maratona, che al tempo si esponeva quando la Fiorentina giocava in Serie A sul pennone della torre di Maratona, veniva messo il bandierone storico della Fiorentina, della società. Guarda, c'è un accenno dalla regia. Veniva messo il bandierone, ci cambiano il bandierone perché quello era un po' consumato, ne fanno uno nuovo e ci viene, insomma, fatto sta che finisce in curva Fiesole e si inizia un po' a capire cosa fare di questo enorme tendone, no? E fu, esatto, fu l'inizio di quello che poi è stata una coreografia copri curva, che negli anni poi piano piano c'era le gare nelle curve a chi aveva il copricurva sempre più grande ogni anno. Ricordo che subito dopo di noi, anche se il nostro non era un copricurva vero e proprio, credo che quell'anno 81-82, forse l'anno successivo, i Sandoriani fecero un copricurva che lasciò completamente a bocca aperta, perché la loro gradinata, come la chiamano loro, la gradinata sud, era all'80% era coperta da questo enorme
0: abbiamo maniero. Poco meno di un minuto per arrivare alla pausa, e ricordiamo che siamo primi in classifica, andiamo a Udine in un freddo pazzesco, in una delle più belle trasferte della Fiorentina, perché ormai eravamo convinti che
3: c'eravamo anche noi,
0: che lo scudetto si poteva dire
3: la nostra anche senza Giancarlo.
0: Vinceremo il tricolore comincia in quelle partite in casa con Napoli e con l'Inter, probabilmente. Ma a Udine non si voce altro.
4: A Udine si parla di gennaio, se non vado errato, eravamo già diventati campioni d'inverno?
0: Sì.
2: Col Cagliari.
0: Fermiamoci qui, pareggiamo l'ultima giornata d'andata col Cagliari e andiamo in pausa. 1-1.
2: A Udine si riconferma la coppia Bertoni-Graziani,
0: Sì, perché Bertoni senza Antognoni partiva più da dietro
2: e aveva più spazio
0: e aveva meno marcatura immediata.

0: quando penso ai 100 anni della Fiorentina mi ricordo la prima volta che sono entrata in curva Fiesole alla ricerca di una tifoseria che mi potesse rappresentare. Ricordo come se fosse ieri le tante generazioni di tifosi riunite tutte assieme per rivendicare con orgoglio una passione, una storia che sentivo in un certo senso anche mia, che ero impaziente di conoscere a fondo, una passione, un amore che non mi ha più abbandonato e che oggi mi fa sentire orgogliosa di aver trovato casa a Firenze.
1: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Solo

0: Guardala. Radio Firenze Viola. Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano il Medio Oriente, Donald Trump sostiene che Teheran non sia pronta a un accordo e Washington prepara nuove sanzioni economiche, mentre il presidente iraniano Pezeshkian lascia aperta la strada della diplomazia. Intanto è scontro commerciale tra Stati Uniti

0: Radio Firenze Viola. Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano il Medio Oriente, Donald Trump sostiene che Teheran non sia pronta a un accordo e Washington prepara nuove sanzioni economiche, mentre il presidente iraniano Pezeshkian lascia aperta la strada della diplomazia. Intanto è scontro commerciale tra Stati Uniti e Canada, falliscono i negoziati sui dazi e scattano tariffe americane del 50% su diversi prodotti canadesi. Il premier Mark Carney giudica le condizioni inaccettabili e annuncia dazi equivalenti sulle merci statunitensi.
0: La cronaca: grave esplosione questa mattina in una palazzina di 4 piani alla periferia di Perugia. 2 persone, un uomo di mezza età e una donna di 35 anni, sono rimaste gravemente ferite e trasportate all'ospedale Santa Maria della Misericordia. La donna è stata trovata nel giardino dell'edificio e rianimata dai sanitari. Nell'esplosione è crollata parte del tetto, ma non risultano dispersi, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause.
1: Maltempo, resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata che ha investito il centro nord. Oltre 1200 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore tra frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. Oggi la perturbazione si sposta verso sud, allerta gialla in 5 regioni: Lombardia, Campania, Basilicata, Molise e Puglia.
0: Traffico, primo grande weekend di controesodo sulle strade italiane, con oltre 24 milioni di spostamenti previsti fino a domenica sulla rete ANAS. Bollino rosso oggi e domenica pomeriggio. Per facilitare i rientri sono stati sospesi oltre 1000 cantieri e a pesare sui viaggi sono anche i rincari dei carburanti. Il gasolio self arriva a 2,20 euro al litro in autostrada, mentre la benzina supera quota 2 euro. Da martedì, senza una nuova proroga del taglio alle accise sul diesel, il pieno potrebbe costare ancora di più.
1: La politica: si allarga il fronte dei paesi europei pronti a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. Dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi, si aggiunge anche l'Irlanda. Si tratta di richiedenti asilo entrati in Europa attraverso l'Italia e poi trasferitisi in altri stati. Il caso riaccende lo scontro politico. Giorgia Meloni difende il nuovo patto europeo e respinge le accuse del PD, che parla invece di un boomerang per il governo.
0: Il calcio: riparte oggi la Serie A con la prima giornata del campionato 2026-2027. Alle 18.30 l'Inter, campione d'Italia, ospita il Monza, mentre il Como fa visita all'Udinese. In serata Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Domani in campo tutte le altre, Juventus e Milan. È già ripartita invece la Serie B. Nell'anticipo il Vicenza ha battuto 3-2 il Catanzaro. Oggi altre 5 gare, poi domani si completa il turno con 4 incontri, tra cui Cesena-Sampdoria e Palermo-Juve Stabia.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
3: Se penso ai 100 anni della Fiorentina, ripenso a mio nonno Alberto Galassi, che della Fiorentina ha fatto un pezzo di storia a cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50, ma penso anche alle tante emozioni che mi ha regalato la squadra viola, prima da tifoso e poi da giornalista. Il 4-2 contro la Juventus sarebbe troppo facile da ricordare, ma penso anche alla musica della Champions quando la Fiorentina terrorizzò le grandi d'Europa.
4: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Quando penso alla Fiorentina, uno dei ricordi a cui sono più affezionato riguarda mio babbo. Lui è stato per tanti anni capo ufficio stampa dell'autodromo del Mugello e nella seconda metà degli anni 90 Battistuta e Rui Costa venivano spesso in visita in circuito durante i test Ferrari a trovare in primis Schumacher, con cui avevano costruito negli anni un grande legame. Ogni tanto riuscivo a intrufolarmi anch'io e gli aneddoti sarebbero infiniti. Quel che so per certo oggi è che da bambini tutto sembra gigante, ma quei momenti erano davvero, ma davvero giganti, e sono ancora oggi ricordi più che mai preziosi.
4: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere

0: condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
2: Oh, oh, brucia nelle vene, ti amo Viola, weekend alle. La la la la oh, la la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
1: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
3: 16.05, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio Firenze Viola. Riparte la diretta come sempre, come ogni weekend, con il Viola Weekend. Un saluto vi arriva dal sottoscritto Niccolò Righi, che vi terrà compagnia per le prossime due ore. Di fianco a me c'è Lorenzo della Giovan Paola. Ciao,
4: ciao Nico, ben ritrovato.
3: Molto abbronzato, per
4: sì, cui questa cosa stavo controllando e sembro Carlo Conti, sì, nelle migliori versioni del Festival di Sanremo. Sì.
3: Guarda, il nostro... saremmo in palette se ci scambiassimo la maglietta, sì. Io molto bianco con la maglietta bianca, tu molto arancione con la maglietta arancione. E di là dal vetro c'è un Marco Tonelli, anche lui con la maglietta bianca, un pochino rosso in faccia, ma insomma poche vacanze, no, dice di no, niente vacanze, niente vacanze per lui. Non so se voi siete tornati al lavoro, se siete tornati a Firenze o siete ancora al mare, ditecelo al 348 7513 933, per i soliti messaggi WhatsApp, per le note audio 0557711171, se volete intervenire in diretta, perché da oggi si inizia a fare sul serio, Lore. Si torna in campo, riparte la Serie A, mancano due ore e mezzo, un pochino meno anzi, al via a questa nuova stagione 2026-2027. Si aprirà a San Siro con i campioni d'Italia dell'Inter, che ospiteranno la neopromossa Monza, ma parallelamente si gioca anche al Friuli, perché l'Udinese ospita in casa il Como, che insomma dopo aver stupito la scorsa stagione va a caccia di nuovi traguardi, nuovi orizzonti. Il Como che sarà impegnato anche in Champions League questa sera alle 20.45, Genoa-Napoli al Ferraris, e al Tardini Parma-Cagliari domani, stessi orari, 18.45 Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, 20.45 Atalanta-Sassuolo, Torino-Milan. Si chiuderà la giornata lunedì 24 agosto con Bologna-Lazio, ma soprattutto con Roma-Fiorentina. Oggi sono arrivate le parole di Giampiero Gasperini, parleremo di tutto, ascolteremo tutto, ma ripartiamo anche dal mercato, Lore, cioè, perché insomma, sono giorni comunque di grande attesa per quanto riguarda il mercato. Fiorentina sembra veramente ad un passo dal chiudere per Ernest Pocu, giocatore appunto olandese del Bayer Leverkusen. Un indizio di questa operazione dovrebbe essere arrivato anche proprio dalle stesse aspirine, no? Perché si parlava di un... insomma, erano in campo contro in Defbeb Pokal, La loro Coppa di Germania, esatto. E lui non era neanche in panchina, per cui insomma vedremo se ne parlerà anche il tecnico nel post-partita.
4: I classici, no, cioè indizi che arrivano, no? Perché comunque magari molte volte si ha paura anche un giocatore si possa far male.
3: Chiaro.
4: Quando sei, diciamo, addirittura, perché ora diciamo che non è fatto ovviamente, però anche da quanto ha preso la nostra redazione, già nelle scorse ore c'è un avvicinamento forte, ecco, nei confronti del ragazzo, per delle cifre che poi vi sapremo dire con maggior dettaglio. Siamo intorno ai 20 milioni di euro, sì, tra esatto, prestito e quindi onerosità del prestito e riscatto. Magari qualcheduno potrebbe dire qualcosina in più, qualcosina in meno, ma insomma la cifra è intorno ai 20 milioni per un ragazzo che, insomma, oggi mi sono andato a guardare un pochino, a documentare, non lo conoscevo, deve essere onesto. È un attaccante che può essere molto utile a questa Fiorentina, secondo me, perché porta caratteristiche parecchio diverse. Cioè è l'unico attaccante di quelli a disposizione, Ken a parte, perché anche Ken poi comunque è un attaccante di profondità, che però ha gamba, a uno contro uno non segna tanto, ha appena due stagioni, diciamo la scorsa e quella prima, ad alto livello, uh-huh, e non ha mai segnato tanto. La migliore tra l'altro è la scorsa con il Bayern, per numero di gol segnati ne ha messi a segno 6,
3: che in un campionato però non sono neanche pochissimi.
4: Sì sì, non sono nemmeno pochi, più che altro 10 assist tra tutte le competizioni, quindi beh, è uno che più che segnare vede il compagno, magari sotto porta ancora deve migliorare, è un classe 2004, quindi ha 22 anni, ripeto, 2 anni soli di grandissimi di campionati di prima fascia, perché poi ha segnato tanto ma nella parte nella Serie B olandese,
3: sì,
4: con quindi un livello un po' più basso di avversari. Però ecco, è un profilo interessante, che vai a pagare una cifra che oggi non so cosa ne pensi, ma 20 milioni prendi questi profili qui, no? Prendi,
3: certo,
4: il giovane in rampa di lancio, o comunque non neanche in rampa di lancio, il giovane che magari ha del potenziale ma che ancora non ha dimostrato, e può essere un po', ecco, secondo me, come caratteristiche l'Orienté che aveva Sassuolo grosso,
3: certo,
4: come
3: certo,
4: stile. Poi l'Orienté ha più praticità con il campionato italiano, magari ha appunto più confidenza con il gol, ma meno velocità pura. Questo ragazzo, che nello scorso Europeo Under 21, l'avrete letto da diverse parti, lo abbiamo riscritto anche oggi su Firenze Viola, ha raggiunto 35,3 km orari in progressione, quindi è un giocatore che ha una gamba importante, ha anche ottima tecnica, e diciamo che completerebbe là davanti un reparto che aveva invece diversa qualità ma poca, magari poco cambio di passo, perché Gudmundsson,
3: certo,
4: è uno che riceve nello stretto ma non ha lungo, ma Stantuono stesso, che comunque ha più velocità magari, ma non è comunque un driblomane da lungo da cambio di passo, ma più uno da gioco nello stretto, anche lui da qualità tecnica, aggiunge una diversità, aggiungerebbe, diciamo, perché ancora,
3: sì,
4: non è, ovviamente,
3: esatto,
4: non è chiusa, una diversità, e completerebbe il reparto, in attesa poi di vedere con Ken cosa succede.
3: Chiaramente di questo e di molto altro si è parlato nel Chi si compra Flash. Oggi non è non è un giorno feriale, è un giorno, un sabato, quindi un Chi si compra Flash speciale che ha confezionato per noi il nostro Pietro Lazzarini. Chi si compra Flash?
5: Chi si compra Flash?
6: Bentornati con l'appuntamento col Chi si compra Flash. Partiamo subito con le ultime novità per quanto riguarda Moise Kean. Ancora non è arrivato il rilancio del Como per cercare di acquistare appunto l'attaccante italiano dalla Fiorentina, e la Fiorentina continua comunque a chiedere una cifra superiore ai 40 milioni per il suo bomber, che tra l'altro pare poter avere anche del mercato internazionale in questi ultimi giorni di calciomercato. La Fiorentina, ovviamente, se non dovesse arrivare nessun tipo di offerta buona, alla fine se lo terrà stretto. Quello che è la possibilità invece in entrata, in caso in cui dovesse partire, si scaldano le piste che arrivano dall'estero. L'ultimo nome per quanto riguarda l'attacco è Beto dell'Everton, ex udinese, giocatore che già la Fiorentina aveva cercato in passato, e quindi insomma è questa una delle nuove possibilità per l'attacco nel caso in cui dovesse partire Kean. Invece per quanto riguarda gli esterni offensivi, fuori dalla DFB-Pokal, quindi dalla Coppa di Germania, oggi Poku nel Bayer Leverkusen non è stato neanche convocato, sintomo che l'operazione con la Fiorentina è ormai in via di definizione. Prestito con obbligo di riscatto, offerta di fatto che si concluderà con circa 20 milioni di sborso da parte della Fiorentina. Le prossime ore saranno caldissime in questo senso. Si riscalda anche la pista di nuovo per Dodò in uscita verso il Nottingham Forest. Le parti sono a lavoro per cercare di chiudere, e poi tante mosse a centrocampo, quelle possibili in questa ultima di fatto settimana piena di mercato, quella che si aprirà lunedì e che si concluderà martedì dopo con il gong definitivo. Fagioli resta un giocatore che potrebbe lasciare la Fiorentina in queste ore, e per sostituirlo potrebbe nascere qualcosa davvero col Galatasaray per Torreira, che spinge per tornare alla Fiorentina. Nel frattempo il Venezia si è mosso per lui, 6 milioni di euro offerti al Galatasaray per averlo subito, ma lui preferisce nettamente la Fiorentina e sta aspettando di capire se ci sarà possibilità per arrivare in viola. Mandragora ha tanti sondaggi delle ultime ore. Se il Genoa dovesse lasciar partire Frendrup, che ha mercato soprattutto in Grecia con l'Olympiakos, pronto a fare un'offerta, allora il Genoa si muoverebbe proprio immediatamente per Mandragora. Vedremo se questa operazione negli ultimi giorni potrebbe decollare oppure no. E poi ancora Fabian, tra il Getafe e le proposte che potrebbero arrivare dall'Italia. Brescianini è un giocatore che in questo momento sembra che possa essere anche destinato a restare. In ogni caso qualcuno dovrà fare posto a Torchlet, obiettivo che non è mai tramontato, anche se le difficoltà poi delle settimane incontrate nelle trattative, che non sono poi mai state avviate ufficialmente col Sassuolo, hanno in qualche modo anche allontanato il giocatore dalla Fiorentina. Per questo Chi si compra Flash è tutto, ci risentiamo lunedì.
3: Questi gli aggiornamenti di mercato arrivati dal nostro Pietro Lazzarini, ne parleremo durante il corso della trasmissione, anzi io vi chiedo già al 348-75-13933 che cosa ne pensate di Ernest Pocou, se è il giocatore che vi aspettavate, insomma le caratteristiche che vi aspettavate, se è un giocatore che vi può accendere, se pensate che, perché io addirittura ho sentito che per tanti tifosi questo potrebbe essere soltanto, non voglio dire un giocatore di ripiego, ma che la Fiorentina potrebbe fare un'altra operazione sulle corsie esterne con un giocatore magari con un esborso simile a Pocou. Ora staremo a vedere.
4: Cioè, te pensi 2 da 20 invece di 1 da 40, come magari poteva essere quando si parlava del profilo di... Ma non lo so, può essere, secondo me è molto difficile, però io tendo a 10 giorni dalla fine del mercato, non essendo un esperto di mercato, a non fidarmi mai né di quello che dicono le società, e questo lo insegnano tutti i più grandi, diciamo, conoscitori del mondo appunto del mercato, e soprattutto ad aspettarmi di tutto. Quindi non escludo il fatto che magari alla Fiorentina possano arrivare due esterni, c'è la questione Ken, cioè paradossalmente in 10 giorni molte volte si fa più di quanto per la Fiorentina, che ha fatto circa una decina di acquisti, nel caso precisi 10 se dovesse arrivare Pocou, ma si tende a fare tantissimo
3: motivo
4: per cui ti dicevo prima di entrare in onda, non capisco chi fa il fantacalcio in questi giorni, però vabbè, quello è un altro argomento.
3: Scriveteci anche i vostri colpi da fantacalcio, come scriveteci cosa ne pensate di Pocou. Noi nel frattempo, mentre aspettiamo i vostri messaggi, ritroviamo con noi con grande piacere Andrea Giannattasio. Ciao Andre.
7: Ciao, buon pomeriggio. Tanto mi ritrovate anche guarito.
3: Esatto, guarda, la prima domanda era questa: come stai?
7: Bene, ho perso un po' di peso, non sto a specificare in che modo lo abbia perso, però insomma sono più magro, però sto meglio, grazie. Ma... E mi trovate immerso nella mia grande passione, che è la primavera, il calcio giovanile.
3: Certo, si riparte da Reggio Emilia.
7: Sì, si riparte da Sassuolo in realtà, perché io mi trovo allo stadio Ricci di Sassuolo, sul campo che ha fatto le fortune della formazione neroverde, che dalla Serie B è arrivata fino alla Serie B su questo campo, poi si è trasferita allo stadio Giglio, città del tricolore, Mapei, a questo punto si chiama così perché l'ha acquistata la famiglia Squinzi ormai da qualche anno, e sostanzialmente in questo campo ci giocano la Primavera e la squadra femminile del Sassuolo. Oggi ricomincia il campionato Primavera, prima giornata, Fiorentina con lo scudetto sul petto, e quindi anche per noi sarà una certa impressione vedere questo bel trofeo che i Viola hanno conquistato la scorsa stagione. Parte un ciclo completamente nuovo, c'è un tecnico diverso con una filosofia chiaramente opposta rispetto al predecessore. L'obiettivo sarà provare a riconfermarsi ad alti livelli, ma credo proprio che l'idea principale sia quella di valorizzare i giovani. Siamo a meno di mezz'ora al fischio d'inizio di Sassuolo-Fiorentina. Vi dico quelle che sono le formazioni ufficiali del match. Partiamo dal Sassuolo, 4-3-2-1 per la squadra di un altro allenatore nuovo che debutta oggi, che è Serpini, tecnico nato a Castelfranco Emilia, a pochi chilometri da qua. Non c'è più Emiliano Bigica, che ha approdato all'Inter Primavera. Il Sassuolo gioca con Longo in porta, Campani, Terzi, Ndiaye e Giannelli in difesa, Cornescu, Coman e Mussini a centrocampo, Boateng e Liberali sono le due mezze punte a supporto di Daldum, che è centravanti. Per quanto riguarda invece la Fiorentina con Magalotti in porta, il modulo scelto da Andreazzoli è il 4-3-1-2 con 4-3, scusate, 2-1 in questo caso, con Magalotti in porta, poi Corduneanu, Turnone, Beldenti e Perrotti in difesa, Azzeni, Cianciulli e Pirro a centrocampo, Mazzeo e Iallo con Croci a comporre il tridente offensivo, quindi Mazzeo e Croci con Iallo punta centrale. Queste le scelte di Aurelio Andreazzoli, che debutta questo pomeriggio a Sassuolo. vi dico che dei campioni d'Italia che a maggio scorso hanno vinto il tricolore, nella formazione di partenza c'è un solo giocatore che è Mazzeo. Tutti gli altri sono giocatori o che hanno in panchina o che sono stati promossi dalle giovanili sotto.
3: Guarda Andrea, di prima a Chito, guardando la formazione, mi balza all'occhio l'età dei giocatori che scenderanno in campo della Fiorentina. Mi sembra anche un po' un'inversione di tendenza rispetto a quello che è stato il recente passato. Quest'anno i giocatori, diciamo, in quota sono i 2007 e ne vedo soltanto 4 in campo. Per il resto ci sono 4 2008, un 2009, addirittura 2 2010. Nell'ottica anche di provare un pochino a bruciare le tappe, a dare fiducia ai giovani, penso soprattutto a Croci, un ragazzo che ha ancora 16 anni, però insomma le risposte che ha dato sono state importanti anche con i grandi già nel precampionato, e quindi si evita quel passaggio dalle giovanili e lo si manda subito in primavera. Questa mi sembra anche la notizia migliore.
7: Guarda, è una partita questa che segna l'inizio di un ciclo nuovo, e per tanti punti di vista, per il suo allenatore, per il tipo di filosofia che la Fiorentina vuole mettere in campo e anche per gli obiettivi, ecco, per i quali concorrerà la squadra viola. La Fiorentina ha sempre avuto una delle migliori primavere di tutta Italia. Quando non è arrivata prima è arrivata seconda, quando non è arrivata seconda è arrivata terza, quando non è arrivata terza ha vinto la Coppa Italia. Quindi, insomma, ha sempre vinto e ha sempre fatto grandi cose. Secondo me d'ora in poi si vuole più provare a valorizzare il singolo, a potenziare il talento, che a guardare al risultato finale. Io lo dico adesso che è il 22 di agosto, non mi aspetto un campionato di vertice da parte della Primavera. Sarà anche un campionato forse anche di sofferenza in alcuni momenti, ci potrà stare, però con la consapevolezza che di base la missione principale è quella di valorizzare il talento, migliorare i singoli, andare a garantire a Fabio Grosso o a chi verrà negli anni prossimi giocatori pronti arrivati dal settore giovanile. Che c'entra? L'ha fatto la Fiorentina in questi anni, non è che non l'abbia fatto, ma lo si vuole fare con maggiore continuità e si vuole evidentemente anche alzare il livello del giocatore pronto ad arrivare in prima squadra. Ecco, non deve essere il Comuzzo che magari fa un anno bene e un anno male, il Caiode che poi non ci crede e lo vendi. Deve essere un giocatore pronto che deve essere in grado di restare stabilmente in prima squadra. Ecco, questo secondo me è la mission che si è data la Fiorentina e che da oggi racconteremo da questo torrido pomeriggio. Torrido no, via, non fa troppo caldo, fa caldo ma non troppo, a questo caldo pomeriggio di Sassuolo.
4: Andre, per quanto riguarda Andrea Azzoli, cosa ti aspetti che porti di diverso? E soprattutto, tornando quindi sulla scelta iniziale fatta puntando su di lui, che è un tecnico che ultimamente aveva allenato sempre, insomma, lo ricordiamo all'Empoli, sempre prime squadre, ti senti di condividere questo tipo di scelta fatta su un anziano che però è stato sempre un anziano giovane, cioè un anziano che è stato sempre in grado di lavorare con i giovani con ottime idee di calcio?
7: Allora, la cronaca dice che Andrea Azzoli non è stata sicuramente la prima scelta della Fiorentina, perché è un nome che è arrivato dopo oltre un mese di riflessione, è stata una delle ultime panchine a occuparsi in primavera, a livello proprio di primavera 1, e soprattutto i profili sondati prima di Andrea Azzoli sono stati profili tutti molto diversi. Quello che è stato più vicino a venire alla Fiorentina è stato Marco Parolo, che arrivava dall'avventura al Milan in under 16 e poi in under 17. C'è stato un sondaggio anche con Manuel Pasquale, che lavora ormai da un paio d'anni in federazione nelle giovanili. È stato sondato anche Alessandro Diamanti, è stato sondato Leonardo Bonucci, tutti profili comunque di ex giocatori abbastanza freschi. Evidentemente nessuno ha convinto, qualcuno magari ha detto di no, per esempio a me risulta che Manuel Pasquale abbia rifiutato. E allora la Fiorentina ha deciso di cambiare completamente strada, andare su un tecnico esperto che ha già allenato il settore giovanile, perché per Andrea Azzoli è un ritorno. Lui ha allenato nel 96-97 gli allievi nazionali e si è fatto poi la sua carriera, secondo me anche a buoni livelli, perché soprattutto quando è stato alle dipendenze di Spalletti ha avuto grandi risultati, ma anche poi negli anni a Empoli secondo me ha fatto molto bene. E adesso riparte con un'avventura nuova, con tanti stimoli, perché io vi dico la verità, l'ho intervistato un mese e mezzo fa e ed è un uomo veramente, seppur soprannominato nonno per l'età anagrafica, ma con grande voglia di fare. E sono convinto che già da oggi ci farà vedere qualcosa. Più che un allenatore, me lo hanno descritto in Fiorentina come un formatore, come un educatore. Ecco, mi aspetto questo per rispondere alla tua domanda. Cioè che si lavori sui concetti base, sui dettagli del singolo e del collettivo. Ecco, sia un tecnico molto attento alla crescita individuale dei calciatori.
4: Rimango in parte, Andre, su un giovane, su un nome che hai portato te in esclusiva, che è quello di Ernest Pocu del Leverkusen. Prima di tutto ti chiedo se hai delle novità, quindi degli ultimi aggiornamenti. E poi in generale, no, io, come dicevo prima a Niccolò, nella copertina oggi per Firenze Viola l'ho un po' cercato di raccontare per quello che ho visto, non lo conoscevo, mi sono cercato di documentare. Cosa ne pensi eventualmente del suo arrivo, appunto, come nuovo esterno a disposizione di Grosso?
7: Guarda, intanto mi sono arrivate delle dichiarazioni del direttore sportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfs, che ha commentato perché avevate dei dubbi? Avevo sentito.
4: No, eravamo.
3: No, perché ci stavamo proprio chiedendo prima di fare il collegamento con te, magari abbiamo detto, magari parlerà qualcuno del club e spiegherà questa situazione.
7: Allora, esatto, il direttore sportivo del Bayer, Rolfs, ha parlato ai media presenti e ha commentato l'assenza di due giocatori della prima squadra dalla gara di oggi, della vittoria per 4-0 del Bayer contro il Wiesbaden, che erano Pocu e Palacios. E ha commentato così il direttore sportivo: ciò che accomuna i due casi è l'assenza di un accordo. Le trattative sono in corso per entrambi, tuttavia ancora non c'è la certezza che le operazioni vadano in porto. Allora, queste sono parole di circostanza, però ve lo riporto perché me le hanno fatte pervenire l'amico e collega Philip Parents della Bild, che era lì a vedere la partita, le ha mandate. E, però, per quello che so io, c'è un'apertura totale da parte del Bayern alla vendita dell'esterno. C'era la volontà da parte di Pocu di venire alla Fiorentina. Basta trovare l'accordo economico, la formula credo sarà quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Dovrà essere secondo me un prestito abbastanza oneroso, cioè roba di 5-6 milioni, e l'obbligo di riscatto a 15-16, dipende quanto verrà valutato il cartellino dell'olandese. Però secondo me, da quello che mi raccontavano ieri, e io non vedo grosse differenze rispetto a quello che leggo adesso, non vedo come la FAI non possa concretizzarsi. Se vedevo prima Sky confermava i contatti positivi, l'ottimismo, quindi secondo me alla fine andrà in porto.
3: Guarda, Andre, prima di salutarti, mentre manca poco all'inizio della stagione, la primavera, manca poco all'inizio della Serie A, e nel frattempo sento in sottofondo Axel e Ingrosso, sì. More Than You Know, e prima c'era anche Anima e Core di Serena Brancale. Prego. Manca anche poco o poco alla tua prima trasferta stagionale, lunedì Fiorentina impegnata all'Olimpico contro la Roma. La voce narrante della stagione viola sarà sempre la tua. Ti chiedo le sensazioni che c'è nella giornata di antivigilia, cosa ti aspetti, e soprattutto ti chiedo un giudizio su Moise Kean, se te lo aspetti titolare, perché ieri Pellegrino ci ha detto che se c'è bisogno lui gioca dal primo minuto. Io però penso che, insomma, se l'affare con il Como per Kean non dovesse concretizzarsi nelle prossime 24-48 ore, io Kean me lo aspetto, non so come la vedi tu.
7: Sì, sono d'accordo, sicuramente sarà convocato, perché per quello che abbiamo capito difficilmente questo weekend porterà novità. Leggevo questa mattina la Gazzetta dello Sport, il Como ha preso un po' di tempo per questo famoso rilancio per Kean, quindi aspetteremo un po'. Non sarà il weekend il periodo giusto per vedere il rilancio, quindi Kean sarà convocato e io mi aspetto che sarà titolare, perché presumo che Fabio Grosso l'abbia provato nell'11 di partenza in questi giorni, quindi insomma tutto molto sereno fino a lunedì sera. Poi da martedì secondo me si ricomincerà a far sul serio, però per quelle che sono le mie informazioni, ne ho scritto ieri anche su Firenze Viola, la Fiorentina non ha la necessità di vendere Moise Kean, lo vende solo se si rende conto che ne ha bisogno, che il ragazzo magari non è contento, e solo se è convinta di poter prendere un giocatore di pari valore. Io non sono per niente convinto al nome di Beto, per esempio, che è uscito adesso.
3: Certo,
7: non è un profilo che secondo me è realmente credibile per quello che è la linea che ha fatto passare la Fiorentina ieri. Ecco, aspetterei qualcosa di un po' meglio, ma questo non vuol dire che debba essere Zirkzee o Icardi, eh. Può essere anche, mi faccio un nome a caso, Presoldi, certo, che è un giocatore giovane, un giocatore di grande prospettiva,
3: magari,
7: che costa un sacco di soldi, come dice anche il suo, a dispetto di quello che dice il suo nome, però è comunque un elemento futuribile. Ecco, quindi io mi aspetto comunque qualcosa di particolare, se parte che faremo a vedere. Ma io da martedì in poi direi che ci rimetteremo in moto.
4: Sì, no, Adri, più che altro Beto lo conosciamo, non è nemmeno un giovane da dire che ci puoi costruire un, cioè non è anziano, ma ha 28 anni, quindi cioè, è nel pieno della carriera. E sai quello che ti può dare, non è un salto di qualità rispetto a Ken. Cioè Ken Pellegrino è una cosa, secondo me Beto Pellegrino è un'altra, ecco, come status generale.
3: Va bene, Andre, ti ritroveremo tra un'oretta circa, poco più, per un breve flash alla fine del primo tempo. Ci dirai come sono andati i primi 45 minuti dei Viola, campioni in carica, che oggi ripartano la propria stagione. Viola chiaramente primavera. A dopo.
7: A dopo, ciao, grazie.
3: Grazie al nostro Andrea Giannattasi a Sassuolo, che ci racconterà appunto alla fine del primo tempo e poi anche a fine partita. Questo è un piccolo spoiler per la prossima scaletta di chi verrà al nostro posto dopo le 18. Appunto, Fiorentina Primavera, lo ricordiamo, inizierà la propria stagione a Sassuolo per affrontare i neroverdi. Quindi non so se ci sarà Nick Motorinate dei neroverdi, eccetera. Ripetiamo anche la formazione dei giovani di Andreazzoli: 4-3-3 con Magalotti in porta, Cordenau terzino destro, Turrone, Beldenti è giovane arrivato dall'Union Brescia proprio in questa sessione di mercato, formeranno la coppia di difesa con Perrotti a sinistra, Azzeni, Cianciulli e Pirro a centrocampo, Mazzeo e Croci alle spalle dell'unica punta Iallo, per cui debutto anche in primavera, insomma debutto stagionale in primavera per il giovane Croci, classe 2010, che è ben affigurato nella pre-season con Fabio Grosso e i suoi. Io ti direi che non andiamo in pausa, perché ho visto che sono arrivati un bel po' di messaggi.
4: Ci sono diversi messaggi, sì, ve li leggo un pochini.
3: Vai.
4: Allora, partiamo da Franz Viola, che ci scrive: Ulai e Mastantuono in panchina dimostrerebbero l'inadeguatezza di questo allenatore, non riesce a capire di non essere a Sassuolo o semplicemente non è in grado.
3: Bah. No, io a parte che
4: era, scusa, era messa come domanda, quindi chiede se non è, diciamo, se non è in grado o non capisce di essere a Sassuolo.
3: Ma allora, ragazzi, secondo me innanzitutto
4: ed è la prima frecciata che mi viene da leggere in questi giorni su Grosso, mi sembra un po' eccessivo.
3: Io rispondo, sarà che servirà del tempo, partiamo da questo presupposto. Io non valuterei le scelte fatte il 22 di agosto, perché comunque sono calciatori che magari si devono ancora un po' integrare. Mastantuono banalmente è arrivato da poco a Firenze, è una decina di giorni che si allena con la squadra, per cui insomma magari in questo momento Grosso sta cercando anche delle garanzie che non sono magari dal punto di vista tecnico,
4: sì.
3: Ma dal punto di vista tattico, dal punto di vista dello stato di salute.
4: Lo aveva spiegato anche prima della Coppa Italia, quindi sì, cioè secondo me mantiene quella sua, cioè su questo gli allenatori sono un po' così, tra virgolette. Ci sono quelli che buttano subito nella mischia, altri che all'inizio soprattutto, nelle prime gare in cui conta tanto anche magari l'affiatamento da cercare a livello di squadra, vanno a premiare quelli che sono stati giocatori che hanno,
3: certo,
4: che hanno fatto più parte di ritiro, e quindi in questo caso magari Mastantuono rischia di rimanere fuori. Ulai è un discorso
3: normale, ragazzi.
4: Ulai è un discorso secondo me un po' più a parte, perché è un ragazzo che è arrivato prima e per cui magari si può aprire un capitolo a parte, nel senso che lui e Fagioli Non li sta schierando insieme Grosso, quindi
3: e non li schiererà,
4: non li schiererà,
3: no. Io non mi aspetto domani, per esempio, io mi aspetto il ballottaggio. Allora raccontiamo, perché
4: certo,
3: negli scorsi giorni abbiamo anche ricordato che Attà e Mandragora sono ritornati in gruppo, si sono allenati, ma non stanno al 100%, per cui il loro impiego è in questo momento un po' in dubbio. Non abbiamo la certezza che questi possano giocare, anche perché è la prima stagionale, rischi appunto di farti male. Vieni da mesi, da settimane con carichi di lavoro più aumentati, insomma, più importanti, normali, certo, per la preparazione estiva. Per cui io domani, come mezzala, se Attà e Mandragora non dovessero farcela, io mi aspetto Brescianini dal primo minuto, non mi aspetto Ulai o Fagioli spostati come mezzala. Per me, il ballottaggio sarà tra Ulai e Fagioli. Sì. Vedremo se sceglierà di schierare Fagioli titolare o sceglierà Ulai. Per me l'unico che in questo momento è certo di avere una maglia da titolare è Sherren Durr, perché Sherren Durr è un profilo che è gradito all'allenatore e che è gradito alla dirigenza, ce l'hanno fatto capire. Di fatto è stato l'unico giocatore sempre considerato incedibile da parte della Fiorentina, per cui io mi aspetto che Sherren Durr sia quello sicuro del posto. E come mezzala sinistra io mi aspetto o Attà o Mandragora, se dovessero stare bene. Se non dovessero farcela, io mi aspetto Brescianini, non mi aspetto Fagioli e Ulai insieme, sinceramente. Poi sarei anche felice di essere smentito, perché mi stuzzica la possibilità di vedere questi due in campo, però lo storico ci dice che Grosso non li ha mai messi insieme, anche in Coppa Italia. Uno ha sostituito l'altro,
4: ma è chi conosce Grosso e riguarda il Sassuolo dello scorso anno sa che non è, tra virgolette, Vincenzo Montella o Fabregas. Prende e mette Ulai, Fagioli, Ndur o Attà, cioè mette tutti i palleggiatori, perché è uno che predilige avere un centrocampo puramente di possesso. Grosso è un allenatore che invece una delle due mezzale almeno vuole che sia una mezzala più fisica, più di inserimento. Non che Ulai non sia fisico in un certo senso, perché comunque ha anche della fisicità in quello che poi fa a livello di recupero palla, anche se non a livello di stazza fisica, però sono tutti palleggiatori. E quindi anch'io da fuori, come tifoso, direi voglio vedere più qualità possibile in campo, ma se l'allenatore non ha quello nello stile di gioco, nelle sue corde, preferisce avere una mezzala diversa, tant'è che si continua a parlare anche se in minor voce di Torsvet, è inutile. Mi sembra un po' eccessivo andare a criticarlo, ecco, perché poi hai anche comunque un campionato in cui infortuni, problematiche fisiche, alti e bassi di condizione. E quindi verrà sicuramente utile avere due come Fagioli e Ulai da poter alternare.
3: Assolutamente. Avanti con i messaggi.
4: Moreno scrive: buon pomeriggio, a Firenze se non corre si vocia Ernesto Ognamo pena poco.
3: Pena poco? Vabbè, chiaro, questo è un gioco
4: per riprendere lo stile del
3: parole,
4: di Gianna.
3: Certo, viene da sé, come si suol dire.
4: Se si prende, Guido ci scrive, se si prende poco avremo il nuovo Kankelskis. Basta che l'Inter non acquisti uno tipo Taribo West e che arbitri come Cesari non esercitano più. Oggi col VAR non ci sarebbero più dubbi.
3: E qui la polemica, la
4: polemica arbitrale, quelle non mancheranno mai. Ciao Niccolò e Lorenzo, invito per la perfetta abbronzatura. Non so quanto durerà, ragazzi, purtroppo. Vi chiedo se parte Ken, come vedreste Pellegrino titolare? A me piace molto e arriverà. A vostro parere un vice giovane dall'estero? Poco è quasi fatta.
3: Allora, Poculo abbiamo risposto prima.
4: E aggiunge che l'ipotesi Beto mi deprime, ditemi che non è un'ipotesi percorribile. Questo è un po' un leitmotiv dei vari messaggi arrivati da
3: Beto. Non scalda, non potrebbe essere altrimenti, ne ha parlato Sky, per cui insomma chiaramente i colleghi di Sky avranno certamente le loro ottime fonti, per cui è una
4: notizia. Sì, lo ha confermato
3: loro.
4: Anche Matteo Moretto,
3: esatto,
4: che è uno dei nomi, sottolineando come la Fiorentina sia alla ricerca di un, eventualmente per il post Ken, di un nome, di un numero 9 d'area di rigore. E qui mi ricollego a quello che diceva Andrea prima, tra Zirkzee e Icardi, nonostante siano due prime punte, c'è come, non lo so, tra andare a mangiare un primo di carne o un primo di pesce.
3: Sì, sì,
4: sono
3: due cose completamente diverse. Guardate, io da quello che abbiamo un po' capito, il modus operandi di Paratici è quello di quando sa di dover intervenire su un determinato reparto, Paratici manda 10 offerte al giorno, per cui io credo che Beto magari è uno dei nomi vagliati dal direttore, ma non l'unico, per cui insomma non è che stiamo qui a dire se viene Beto. Io in un primo momento sono sincero, per rispondere anche all'ascoltatore, io avevo capito che la Fiorentina se se dovesse vendere Ken, voleva puntare su Pellegrino e che quindi alle sue spalle sarebbe dovuto o dovrebbe arrivare, se appunto Ken dovesse partire, un giocatore magari
4: Di complemento,
3: un giocatore di complemento che possa essere o un giovane che possa crescere magari in tranquillità, il Castro di turno ai tempi del Bologna,
4: sì, quindi
3: il
4: primo anno di
3: esatto, il primo anno
4: che era alle spalle di Zirzi, sì, che era alle spalle io forse magari anche quando c'era Thiago Motta, che era alle spalle,
3: sì, è vero, era già arrivato con Thiago Motta, che arrivò a gennaio, se non sbaglio, per cui insomma dei mesi di assestamento, ed era un giovane sconosciuto ai più, evidentemente non a Sartori, che fiutò il colpo dall'Argentina e se lo prese. Tra l'altro in questo caso, ragazzi, ci sarebbe sempre da tenere d'occhio il passaporto di questi giocatori, perché io leggo in questi giorni
4: spesso,
3: i vari Mudrik, i vari non lo so, chi più ne ha più ne metta,
4: non devono essere extracomunitari,
3: per cui un argentino deve avere il passaporto italiano, spagnolo, portoghese, eccetera eccetera, ma altrimenti è extracomunitario e non può venire. Quindi io avevo capito che avrebbero puntato su Pellegrino se dovesse partire Ken. Stanno arrivando anche voci in totale opposizione a questa prospettiva, ossia che se dovesse partire Ken, che Ken partirà per un giocatore più forte, cioè quando la Fiorentina avrà in mano un giocatore più forte, allora
4: lascerà andare Ken,
3: potrà lasciare andare Ken. Fino a quel momento Ken non si muove, questo è quello che fa trapelare la società viola, quindi atteniamoci a questo messaggio, detto che poi è più forte vuol dire tutto e niente, perché magari la Fiorentina considera Pellegrino più forte e quindi dice eccolo il sostituto di Ken, è Pellegrino perché per noi è più
4: forte. Sì, perché almeno rispondiamo anche al messaggio di Romolo che avevamo citato prima, che ci chiedeva appunto di Pellegrino, che è un giocatore che l'ascoltatore apprezza. Io apprezzo un po' meno a livello puramente di attaccante, perché preferisco altre prime punte. È un più che altro un giocatore che richiede un tipo di gioco specifico, è un giocatore che potrebbe essere valorizzato da Poku, perché Poku, come dicevo prima, è un giocatore che ha anche, soprattutto nell'assist, la giocata principale, può giocare sia a sinistra che a destra e quindi magari alle volte sfruttato a destra per andare sul fondo e crossare può esaltare Pellegrino, che è un ottimo colpitore di testa. Pellegrino fa più fatica se secondo me è costretto a giocare con Gudmundsson e Mastantuono, che sono due che vanno dentro al campo e che cercano magari anche il dialogo con la prima punta, pulito a livello tecnico. Beto invece, per rispondere poi anche alle altre domande, Gabriele ci scrive: ciao ragazzi, Beto non mi sembra per niente un profilo da apparatici, troppo in là con l'età, per l'esterno avrei preferito Ndoye e se davvero Rowe fosse in uscita sarebbe da aggredire immediatamente.
3: Però il suo Rowe
4: ha rifiutato 30 milioni, dal Bologna, dall'Atalanta.
3: Bologna ha rifiutato 30 milioni dall'Atalanta, sì. Per cui insomma si parla anche lì di un profilo che servono un esborso economico particolarmente alto.
4: Penso Ndoye più o meno sulla trentina, magari è con Ndoye, col fatto che è andato via lo scorso anno, mi sembra per 35-40 anche lui dal Bologna.
3: Sì, al Nottingham.
4: Non ha fatto benissimo, lo puoi provare a prendere con una formula di prestito abbassando un pochino sui 30 invece che Rowe, che è reduce da un'ottima stagione. Però ecco, rimanendo su Beto, se la filosofia è quella che raccontavi prima te del complemento come reparto e quindi uno da mettere alle spalle di Pellegrino, allora Beto, ti dico la verità, ci può anche stare, conosci il campionato, per caratteristiche è in linea generale un po' simile a Ken, no? Un animale a livello fisico, certo. Attacco del lungo, meno pulito tecnicamente ancora rispetto a Ken secondo me, ma comunque uno che ti attacca veramente, ti stressa la linea tutta la partita, ti sa proteggere palla, però ecco, non aspettiamoci un innalzamento del livello di rispetto a Ken. Infatti Fede da Scandicci ci scrive: Beto è più forte di Ken, ma fiducia in paratici, io a Roma me la vedo brutta. In finale di Coppa Italia con il Napoli, un'ora dentro un autogrill, entrammo alle 9. E poi ci scrive:
3: la vedi brutta a livello di, di, no, a parte di tifo no, perché la, la Fiorentina non potrà andare in trasferta,
4: no, esatto, penso. Quindi non,
3: no, quindi è una, un discorso,
4: è un discorso
3: puramente
4: generale. Sì, e poi sì, aggiunge: io preferisco Ken a Beto, ovviamente parto male per la Spagna a Mallorca con la famiglia e ascolterò voi. Quindi
3: grande, grande, grande, grande, continua ad ascoltarci. Nel frattempo, a proposito di Beto, di Ndoye, si sta giocando in Premier League, una Premier League che è iniziata ieri con la vittoria 3-0 dell'Arsenal sul Coventry. Neopromossa, come neopromossa è l'Hull City, che ha vinto a sorpresa nel pomeriggio 2-0 contro il Manchester United. In questo momento in campo Everton Crystal Palace, Everton in vantaggio per 1-0 con Beto in panchina. Ipswich Town Sunderland 1-1 il parziale al 45esimo. Chiude, diciamo, questo palinsesto in questo momento di giornata il Nottingham Forest, che sta pareggiando 0-0 contro il Leeds e che vede in campo da titolare dal primo minuto proprio Dan Ndoye. A proposito di Premier League, alle 18:30 scenderà in campo il Brentford di Kayode contro il Tottenham al debutto stagionale di De Zerbi. A proposito di ex Tottenham, abbiamo confezionato in questi giorni un'intervista a Radu Dragusin, un'intervista che potete leggere sia su Tutto Mercato Web che su firenzeviola.it. E Radu Dragusin ha parlato appunto del suo approdo alla Fiorentina, di quelli che sono i suoi obiettivi, le sue, il suo desiderio. Ha parlato anche di mercato, ha detto che poteva tornare in Serie A alla Roma già a gennaio. Ci sono stati dei discorsi, poi alla fine non se ne è fatto di nulla, e poi proprio da Roma ripartirà la sua avventura in Serie A, dopo che Radu Dragusin ha già vestito in passato le maglie della Juventus, della Sampdoria, della Salernitana e del Genoa. Ci ascoltiamo un breve estratto di Radu Dragusin ai microfoni Tutto Mercato Web.
8: Sì, sicuramente abbiamo fatto abbiamo lavorato tanto in ritiro, quindi già da 5 settimane, e abbiamo avuto tante partite per provare quello che vogliamo fare, per arrivare nel migliore punto per iniziare la stagione. Poi certo sono le partite ufficiali che contano. Siamo felici che abbiamo iniziato bene la Coppa, ma vogliamo iniziare bene anche il campionato.
9: Ecco, 14.000 e passa abbonati, sold out gli abbonamenti, c'è stato un entusiasmo incredibile per l'arrivo di Mastantuono, 600-700 persone all'aeroporto. Si percepisce all'interno dello spogliatoio tutta questa attesa e questa appunto voglia dei tifosi della Fiorentina di tornare allo stadio, di seguire la squadra questa stagione?
8: Si sente, ma sì, anche noi abbiamo un entusiasmo e abbiamo il desiderio di fare bene, vogliamo mostrare quello che possiamo fare. Poi, avendo anche i tifosi, lo stadio sold out e tutto quello, è solo una motivazione in più per provare a fare meglio e dare tutto quello che possiamo.
9: Ecco, ma voi arrivate a questo appuntamento, siete tanti volti nuovi, quindi immagino ci sia da prendere un po' di confidenza anche con il resto dei compagni. Siete anche molto giovani, noi parliamo con te che sembri un veterano, però poi alla fine hai 24 anni, per cui molto giovane anche tu. Non rischia questo qui, tutto questo aspetto di mettervi anche un po' di pressione, questo entusiasmo a una squadra che comunque appunto è nuova e anche giovane?
8: Vabbè, quando giochi per la Fiorentina ci avrai sempre delle pressioni, perché è una società che chiede tanto, una città che chiede tanto, quindi noi dobbiamo essere bravi a trasformare queste pressioni in motivazioni, perché come detto abbiamo tanto entusiasmo, abbiamo tanta voglia di far bene, e poi certo per arrivare nel miglior punto deve essere un po' di tempo per, sai, creare questi legami tra di noi sul campo e tutto quello, però penso che siamo in un buon punto di partenza e abbiamo tanta voglia e entusiasmo per far bene.
9: Ecco, hai parlato di tempo, com'è che si riesce a conciliare questo bisogno di tempo appunto, che credo sia normale per una squadra così nuova, ma anche con le esigenze magari di provare ad aggredire le zone alte della classifica, visto che comunque sono stati fatti investimenti importanti e appunto la squadra ha giocatori importanti come te, come tutti quelli insomma che sono arrivati. Come si uniscono queste cose?
8: Certo, dobbiamo essere noi bravi a mostrarlo sul campo, perché alla fine il campo parla, è quello che conta alla fine. Però come ho detto, Per adesso siamo in un punto di partenza molto buono, tutta la squadra, il mister, lo staff, siamo pieni di energia, di voler fare bene, e tocca a noi adesso mostrarlo anche sul campo.
9: Lunedì appunto chiuderete la prima giornata a Roma, la prima si giocherà in trasferta. Come vi siete preparati, come arrivate all'appuntamento, anche a livello di salute, insomma, se state tutti bene, se c'è qualche acciacco, sì, come arrivate?
8: Sì, siamo preparati bene, come detto abbiamo iniziato già bene la stagione, quindi abbiamo un'energia in più, abbiamo questa sensazione che abbiamo vinto, abbiamo fatto bene, quindi la vogliamo portare anche sul campo a Roma. Poi certamente andare a Roma è sempre tosto, quindi dobbiamo essere ancora più concentrati, dobbiamo mettere tutte le nostre qualità in campo per fare una bella prestazione.
9: Si è parlato anche di un interesse a gennaio della Roma nei tuoi confronti, è vero che potevi giocare nella Roma, e se c'è stata davvero la possibilità anche di ritornare in Serie A già a gennaio, si parlava anche della Fiorentina appunto.
8: Guarda, sì, penso che il primo importante è che adesso sono qua, sono felice qua, ho sentito il calore della società, la fiducia della società, quindi voglio mostrare che merito tutto quello che mi hanno dato sul campo.
9: Ma c'era la possibilità di tornare a gennaio in Italia oppure non c'è stato niente?
8: Ci sono stati trattative, ma alla fine, come si è visto, niente di certamente.
9: Ok. E chiaramente ritrovi un dirigente che ha segnato un po' il tuo percorso come Fabio Paratici. Intanto ti chiedo, com'è che Paratici ti ha convinto a venire in una società che è vero è ambiziosa, lo stiamo vedendo, però viene comunque da un 15° posto e da una stagione chiusa senza coppe. Un giocatore importante come te che viene da una società come il Tottenham, perché ha scelto la Fiorentina?
8: Sì, perché sicuramente la presenza del direttore qua ha aiutato tanto la mia scelta. Poi certo mi ha fatto vedere il progetto, sapevo che qua la qualità dei campi del centro sportivo è una se non la migliore d'Italia. Poi mi ha detto che vuole fare una bella squadra, quindi abbiamo visto tutto il lavoro che ha fatto lui con la società. Penso che non è stato difficile convincermi di venire qua.
10: Senti, mi aggiungo, visto che si parla proprio del trasferimento dal Tottenham alla Fiorentina, ecco, che cosa ha significato per te giocare in Premier League? Perché comunque poi no, dal campionato di Serie A sei andato a giocare il Tottenham, che è una delle squadre più importanti. Cioè, cosa significa oggi per un calciatore giocare anche in Premier League?
8: Sì, sono stati 2 anni e mezzo di crescita per me. Volevo andare là perché è uno dei campionati più competitivi al mondo. Quindi avevo questo
10: desiderio.
8: Sì, volevo questo per me, per la mia carriera. Sono cresciuto sia dal punto calciatore che uomo. Poi purtroppo ho avuto questo infortunio che un po' ha rallentato la mia crescita, comunque 11 mesi di stop, però penso che per tutto è stata un'esperienza che sicuramente mi ha aiutato e mi aiuterà nel futuro.
10: Certo.
9: E qui trovi un allenatore come Fabio Grosso, ti chiedo cosa vi chiede appunto a livello tattico e qual è anche la sua forza, se è un allenatore che dall'esterno si percepisce un allenatore che riesce molto a integrare il gruppo, sembra quasi un fratello maggiore, non so se poi ci sono anche dei riscontri poi nella realtà.
8: No, sì, sicuramente c'è anche questa sensazione, perché poi è un allenatore giovane e quindi penso che ci capisce molto, molto più facile, diciamo, perché la differenza di età non è così alta. Poi cosa ci chiede? Ci chiede sicuramente di essere molto ordinati sulla fase difensiva, di essere tosti nei duelli, di vincere i duelli. Poi quando abbiamo la palla ci chiede serenità, ci chiede di giocare semplice e di esprimere quello che possiamo fare, le nostre qualità.
9: Guarda, ti faccio una domanda più tecnica. Siccome ho visto un po' giravano sui social dei dati dopo la partita con il Benevento, cioè la Fiorentina ha tenuto meno la palla del Benevento, ha fatto anche meno tiri a prescindere dal risultato. Secondo te è una caratteristica anche di Grosso quella di essere un allenatore che bada più al sodo, un allenatore che va in verticale, che ama più appunto aggredire appena alla palla, oppure è anche frutto del fatto che comunque è stata la prima partita, dovete anche un po' rompere il ghiaccio e conoscervi?
8: Sì, penso che posso dire la seconda scelta, perché per adesso siamo all'inizio, quindi non possiamo dire che ancora abbiamo un'identità molto chiara, perché ci stiamo ancora scoprendo, tantissimi nuovi giocatori, tantissimi nuovi titolari, quindi come ho detto ci vuole un po' di tempo per creare questi automatismi e i legami tra di noi sul campo, però sono sicuro che l'importante è che facciamo bene e che vinciamo.
9: Ti faccio l'ultima: siccome quando Paratici si è presentato in conferenza stampa disse una frase molto specifica, che gli obiettivi e i sogni devono essere abbastanza affini, cioè non si può sognare un qualcosa di tanto più grande rispetto a quello che deve essere magari l'obiettivo, ti chiedo, visto che quest'anno è un anno comunque importante perché è l'anno del centenario della Fiorentina, se c'è un sogno che hai tu, che ha la squadra da un po' dire alla piazza?
8: Guarda, penso che tutto questo che ha detto il direttore è molto vero, perché bisogna stare coi piedi sulla terra. E io capisco, anche tra di noi c'è tanto entusiasmo, tanta energia, ma sappiamo che la Serie A è tosta, quindi non è che adesso sarà facile. Penso che quello che possiamo dire è che noi abbiamo la volontà di portare Fiorentina dove merita, e questo penso che dove deve stare la Fiorentina.
3: Queste le parole di Radu Dragusin pronunciate ai microfoni di Tutto Mercato Web. Potete leggere appunto l'intervista completa sia su Tutto Mercato Web sia su firenzeviola.it, fatta dal sottoscritto, anche coadiuvato dal direttore Niccolò Ceccarini. Devo dire che Dragusin è stato un ragazzo veramente gentile, molto, molto tranquillo, mi è sembrato una persona veramente d'oro. Insomma, abbiamo fatto poche chiacchiere prima e dopo l'intervista e mi è sembrato veramente un ragazzo molto educato, molto rispettoso, per cui mi ha fatto molto piacere anche poterlo conoscere un po' più da vicino. Sono arrivati intanto dei messaggi, altri 4,
4: sì,
3: 8,
4: diversi,
3: 7, 5,
4: alcuni 3, li abbiamo ritratti da prima. Daniele ci scrive: io dico solo che mancano 10 giorni, ci manca un terzino sinistro, un esterno sinistro, un mediano e le cessioni di diversi giocatori. Probabilmente Parati ci ha previsto tutto, ma lunedì ci sono 3 punti che a fine anno si faranno sentire, speriamo bene.
3: Bene, vabbè, staremo a vedere, ragazzi. È anche difficile, la Fiorentina doveva fare tantissime operazioni, ci stanno a portarle tutte a termine. Io per esempio, secondo me, io come terzino sinistro non mi aspetto novità, sinceramente.
4: Ma
3: perché
4: hai giocatori polivalenti, Jimenez può giocare a sinistra, gioca Mario stesso, Valdepeñas, quindi
3: sì. Secondo me può giocare all'occorrenza anche Ranieri
4: io più che Ranieri metterei Vieri, che magari ha più palla, però comunque sì, hai delle opzioni alternative,
3: anche perché poi sta tornando Parisi, comunque l'abbiamo visto nelle immagini su Instagram pubblicate dalla Fiorentina, è tornato a correre, si parla di un ritorno verso novembre che sembra una data molto lontana. Ricordiamoci anche che c'è quest'anno una pausa delle nazionali.
4: Sì, guardavo prima, guarda, perché ero curioso di rivedere.
3: Sì, quindi da qui a novembre la Fiorentina giocherà quanto?
4: Cioè l'ultima partita del 20 settembre e poi si rigioca l'11 novembre, quindi l'11 ottobre.
3: Quando
4: scusate.
3: È?
4: Non c'è la pausa a ottobre quest'anno.
3: Quale giornata è?
4: Allora, ci sono 4 giornate prima della sosta, che per la Fiorentina sono ovviamente Roma-Fiorentina, Fiorentina-Frosinone il giorno del centenario, Fiorentina-Torino alla 3ª giornata e alla 4ª giornata Venezia-Fiorentina, che è l'11 settembre. Poi c'è la 5ª, scusate, quindi 5 giornate, c'è Fiorentina-Napoli il 20 settembre. E dalla 5ª alla 6ª c'è uno stacco dal 20 settembre all'11 di ottobre.
3: Ecco, quindi insomma,
4: c'è
3: ragazzi,
4: sono 20
3: tornerà
4: giorni,
3: a Parisi,
4: sono 3 settimane
3: quando tornerà
4: precise.
3: A Parisi più o meno si saranno giocate 10-12 partite, se ci si arriva a 12. Cioè si tratta di stringere i denti per 10-12 partite e poi
4: sì, comunque
3: ci sarà
4: un terzo di campionato, certamente.
3: Sì,
4: però hai sempre una partita sola, non hai la Conference, certo, come l'anno scorso, quindi nell'essere un male non avere l'Europa, il bene è che comunque hai meno partite, certo, più disponibilità di meno necessità di giocatori. Luca dai Castelli Romani ci scrive: Attà ha recuperato ieri parzialmente ufficialmente in gruppo, oggi ha fatto tutto l'allenamento.
3: Sì, sì.
4: La qualità va fatta giocare, ci sarebbero 130 milioni con Mastantuono e Ulai in panchina. Bresciani l'anno scorso con il centrocampo della Roma fu bullizzato, prendemmo 4 pere con lui e Ndur.
3: Ragazzi, lo so, sono d'accordo, io sono d'accordo con voi, va visto come sta a ta, perché un conto è che è tornato in gruppo, però appunto si è allenato soltanto oggi in gruppo, domani ci sarà la rifinitura e poi si scende in campo. Saremo a vedere, io me lo auguro sinceramente.
4: Ndur però, secondo me, per dire, perché lo stesso ascoltatore ci scriveva, Fagioli, Brescianini, Ndur era il centrocampo dell'anno scorso, non farei lo stesso errore. Ndur è cresciuto, Brescianini lo voglio valutare meglio, anche se comunque non parliamo sicuramente di un top nel ruolo. E poi c'è un contesto totalmente diverso attorno a questi giocatori, certo, sia tattico che climatico, nel senso di ambientale, cioè parte comunque con entusiasmo, quindi non è mai giusto secondo me fare un rapporto tra le diverse stagioni, soprattutto per poi singoli giocatori che, ripeto, o possono crescere o comunque possono adattarsi in maniera diversa a un allenatore diverso. Roberto da Bagnaripoli ci scrive, ci sono due centravanti nel Chelsea, potrebbero essere fattibili, Delap e De Mega, che abbiamo parlato, di cui Pietro Lazzarini prima vi ha parlato nel Chi si compra Flash.
3: Ultimi due, tre velocissimo,
4: sì, Gabriele Lamestre, Mastantuono, Pellegrino, Attà, a mio parere sono tre nuovi leader con caratteristiche, atteggiamenti e doti tecniche ideali per la nuova Fiorentina. Lascerei andare le zavorre dell'anno passato, compreso Gudmundsson, e cambierei il secondo portiere. Gabriele, forza Viola. Ultimissimo che vi leggo, Mick che ci scrive, ciao ragazzi, una domanda secca alla Niccolò: chi è il giocatore tra i nuovi acquisti che vi intriga di più o che credete possa essere un top del prossimo campionato?
3: Per me Attà al 100%, non ho dubbi al riguardo.
4: Allora, io avrei detto probabilmente sicuramente Attà, però io vi devo dire che Ulai mi ha impressionato per quel poco che abbiamo visto, e sono indeciso tra Ulai e Valdez.

0: Guardala.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Si aggrava ancora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Sono salite a 329 le vittime del sisma di magnitudo 7.4 dello scorso 10 agosto. I feriti sono circa 4.600, mentre 247 persone risultano ancora disperse. Oltre 300.000 gli abitanti coinvolti in 16 dipartimenti del paese. Le squadre di soccorso continuano a cercare tra le macerie mentre proseguono gli interventi di assistenza alla popolazione.
1: Papa Leone XIV è arrivato al meeting di Rimini dopo la visita a San Marino. È il primo pontefice a partecipare alla manifestazione dopo Giovanni Paolo II, 44 anni fa. In serata incontrerà persone fragili, disabili e detenuti prima della messa al porto davanti a circa 25.000 fedeli. Proprio in occasione della visita sul Titano, Mattarella ha inviato al Papa un messaggio richiamando il valore del dialogo e della pace e mettendo in guardia da uno scenario internazionale sempre più dominato dalla legge del più forte.
2: La cronaca ad Allumiere, alle porte di Roma. Un uomo di 36 anni e un ragazzo di 15, entrambi ambulanti, sono stati trovati morti all'interno di uno stand gastronomico allestito per una manifestazione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è un'intossicazione da monossido di carbonio, forse sprigionato da un generatore. Sul posto carabinieri e personale sanitario, sospese le iniziative previste nel pomeriggio.
1: Al tempo resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata che ha investito il centro nord. Oltre 1.200 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore tra frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. Oggi la perturbazione si sposta verso sud. Allerta gialla in 5 regioni: Lombardia, Campania, Basilicata, Molise e Puglia.
2: Traffico weekend da bollino rosso sulle strade italiane per il grande rientro dalle vacanze. ANAS stima circa 24 milioni di spostamenti fino a domenica. Le maggiori criticità sono previste oggi e soprattutto tra domenica e lunedì, con flussi intensi verso le grandi città. Sorvegliate le principali direttrici autostradali e le strade provenienti dalle località turistiche. Bollino rosso anche lunedì mattina, mentre non sono previste giornate da bollino nero.
1: Volley: l'Italia viaggia spedita agli europei femminili. A Göteborg le azzurre di Velasco sono avanti 2-7-0 sul Montenegro dopo il 3-0 rifilato ieri alla Croazia. Domani nuovo impegno contro la Svezia. Entrano intanto nel vivo i giochi del Mediterraneo di Taranto. Oggi si assegnano i primi titoli con tanti azzurri in gara. Riflettori sul nuoto, dove Benedetta Pilato ha già firmato un record nelle batterie, ma anche su ciclismo, scherma, taekwondo e lotta.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Sono arrivata a Firenze nel 2003, ma la mia ammirazione per Antonioni, Baggio e Battistuta aveva già oltrepassato i confini tra Toscana e la mia Umbria. La mia prima vera fiorentina però ha i volti di Riganò, Corvino e Prandelli, poi nel 2013 quello di Pepito Rossi con la splendida rimonta sulla Juve. Infine ha il volto più triste di Davide Astori, per questo provo immutato affetto per Pioli, Badel e Saponara, che con noi hanno condiviso quella tragedia. Quando tornerò nella mia Umbria spero di tornarci con altre pagine da raccontare, magari con un trofeo. Buon compleanno, Fiorentina.
5: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
3: Fiorentina.

0: al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Buongiorno ragazzi, un paio di considerazioni veloci. Allora, su Detto mi accodo a molti telespettatori e radioascoltatori. Non è un profilo da Fiorentina, non è un'operazione alla Paratici. È un giocatore che è già del 98, quindi non ha futuribilità, non ha rivendibilità, è un'operazione a perdere, a meno che non ti dia grandissimi risultati nell'immediato, che ti dia una qualificazione in Champions, ma è una scommessa abbastanza ardua questa. E in più non è assolutamente vero come aveva lasciato trascorrere

0: apparire la società che è più forte di Ken, non lo è affatto. Goku, se ci crede Paratici, io credo che il direttore sia convinto che nei prossimi 5 anni diventerà uno dei migliori esterni d'Europa. La velocità ce l'ha, il dribbling ce l'ha, a me personalmente, a vederlo così, buon giocatore non mi fa impazzire, ma sono sicuro che Paratici, che è una persona competente, se l'ha scelto, ha i suoi motivi.
1: Queste alcune vostre considerazioni arrivate al 348-75-13933 sul mercato della Fiorentina.
2: Una precisazione, secondo me, nel senso che la Fiorentina ha fatto trapelare, nel caso della cessione, di una cessione di Candy, vuole prendere un profilo migliore, ma non ha mai detto che questo profilo migliore è Beto. Diciamo, Beto è una voce uscita oggi, certo. Ricordiamo la fonte da Sky Sport, Gianluca Di Marzio. Siamo tutti d'accordo, penso, secondo me, che Beto non sia un salto di qualità rispetto a Ken, lo abbiamo detto prima. Vediamo, perché poi, ragazzi, rispetto a dire di nomi se ne fanno tanti in una sessione di mercato. Vediamo se poi veramente su Beto si andrà con forza in caso di addio di Ken. Vediamo se ci sarà appunto l'addio di Ken. Sono tanti sì, diciamo, nel mezzo.
1: Mm-mm. Guarda, cambio anche un po' argomento, cioè sì. Voglio andare sul calcio giocato, perché finalmente si comincia. Io, sapete che sono più fan del calcio giocato. Non sono un hater del mercato, perché andrebbe contro la natura del sito per cui scrivo
2: che
1: si chiama Tutto Mercato. Però insomma, io prediligo sempre il calcio giocato. E si riparte oggi, si riparte appunto da San Siro e dal Friuli, Inter Monza in programma alle 18:30, così come Udinese Como in programma alle 18:30. Io vi chiedo al 348-75-13933 quali sono queste sensazioni alla vigilia, non soltanto per quanto riguarda la Fiorentina. Proviamo a fare un po' di pronostici su chi può vincere il campionato, su chi può lottare per la Champions, chi per l'Europa o la Conference League, chi può retrocedere, qualche flop riguardo ai nuovi acquisti o anche ai vecchi, perché no, il capocannoniere, insomma, quello che vi viene in mente.
2: Se volete mandare una vostra griglia, sì, delle prime sei, tanto la classica, diciamo,
1: il bracket, come direbbero quelli bravi,
2: i professionisti
1: sì, non direbbero bracket,
2: quindi rimarrei sulla griglia, dato che noi non lo siamo, giustamente, mi sembra giusto, no? Siamo dei
1: professionisti, dei ciarlatani.
2: Però ecco, sì, griglia, magari poi relativo alla stagione della Fiorentina, il vostro top e il vostro flop.
1: Certo, cioè, sì.
2: Perché comunque bisogna dire la verità. Io di solito sono abituato che su 10 acquisti, già su 5, c'è sempre qualcuno che floppa e c'è sempre qualcuno che a volte ti rende oltre quello che ti potevi immaginare. Quindi sono curioso di sapere poi a fine stagione, magari siamo qui, no, tutti a parlare, ora di Attà sono abbastanza certo. Di appunto, io prima ho detto Valdepeñas, magari a fine anno Valdepeñas finisce in panchina perché gioca a Vieri titolare come terzino bloccato. Cioè, io spero di no, perché è un ragazzo che mi sembra veramente di prospettiva.
1: Non so se si ritiene un professionista, se si ritiene un ciarlatano, se si ritiene una persona che guarda nel futuro. So solo che il prossimo ospite è il collega della Gazzetta dello Sport, Lorenzo Topello. Ciao Lore.
3: Ciao a voi, grazie come sempre per l'invito.
1: Grazie a te per averlo accettato. E ripeto, io non so se ti ritieni un professionista per quanto riguarda i pronostici. So che
3: no,
1: tu sei molto, molto forte in realtà. Ci avevi detto che il mondiale lo vinceva la Spagna, per cui quello lo portiamo a casa.
3: Con i mondiali è andata bene, sì, con i mondiali devo dire sono stato contento di questo, anche se poi privatamente ho fatto altri pronostici con gli amici, li ho sbagliati tutti, però dentro di me sentivo la Spagna, ho detto dai, almeno quello l'abbiamo presa.
1: Ma allora a questo punto non posso non chiederti chi vince lo scudetto, visto che hai preso la vincitrice del mondiale. Non so se ti vuoi sbilanciare, dimmi te se ti vuoi sbilanciare, perché so che comunque sia magari potresti essere anche un po' coinvolto, ecco.
3: In generale possiamo dire, insomma, quello che penso sia un po' sotto gli occhi di tutti, che ci sia una squadra quest'anno favorita, avanti per progetto, avanti per consolidamento della rosa e devo dire anche per acquisti che secondo me sono stati intelligenti, e mi riferisco all'Inter. Poi c'è la Serie A che, come sappiamo, non vede una squadra ripetersi e bissare lo scudetto da 6 anni, no? Era l'ultima Juve vincente, nonché la prima e unica di Sarri. Quindi molto interessante la sfida a cui è sottoposto Cristian Chivu, che se dovesse fare 2-2 devo dire entrerebbe ancora più nella storia, insomma, del nostro campionato. Vedo l'Inter avanti e poi ovviamente però c'è da vedere, c'è da capire se le altre squadre saranno in grado di colmare questo gap che c'è, ma che ci tengo a dire non è abissale, non stiamo parlando della della Juve dei nuovi scudetti, per capirci, insomma. Quindi credo che la Serie A sia molto aperta e che ci possa regalare anche sorprese.
1: L'ho sottolineato ieri anche Chivu, che insomma non c'è una differenza abissale. Tra l'altro ha detto anche una cosa giusta dal suo punto di vista: l'anno scorso l'Inter sembrava una squadra a fine ciclo che era pronta a smantellare, quest'anno sembra quasi che abbia l'esigenza di dover vincere a tutti i costi. Per carità, nel frattempo sono arrivate anche uno scudetto e una Coppa Italia che gli danno un bel po' di motivi appunto per far sì che l'Inter parta in cima nella griglia, il Max Verstappen della situazione. Non so se questa lacuna o queste differenze le può colmare la Lazio. Nel frattempo stiamo vedendo Sky Sport in sovrimpressione: la Lazio ha ufficializzato l'arrivo di Šutalo, difensore che arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Ajax, una Lazio che francamente non metteremmo, non so se te Lore la vuoi mettere tra quel novero di squadre che può lottare per l'alta classifica, dubito che tu la metta lassù. Io ho bassissime aspettative per i biancocelesti, anzi non mi stupirebbe uno scenario catastrofico.
3: Sono molto perplesso anch'io, sì, sulla Lazio. Mi prendo le riserve, nel senso, sono curioso di vederla giocare nelle prime partite per capire veramente quale sia il livello, perché le sensazioni sono pessime, credo lo siano da parte di un po' tutti noi, ecco, addetti ai lavori. Non vorrei ipotizzare uno scenario catastrofico, perché credo che comunque ci siano valori superiori rispetto alla bassissima, ecco, classifica. Però mi medesimo anche nel tifo laziale, credo sia veramente difficile sognare, insomma, sulla sponda biancoceleste di Roma. C'è sempre il discorso, insomma, in Serie A è vero, si fa bene con la difesa, si vincono i campionati con le difese, però bisogna anche fare gol. Io sono curioso di capire chi segnerà quest'anno per la Lazio, perché a mio avviso la lacuna più grossa è lì, quindi vediamo cosa si metterà Gattuso, perché la patata è bollente effettivamente.
2: Lorenzo, rimanendo sul tema pronostici, no? Anche se abbiamo, io stesso non sono assolutamente un professionista, non ne azzecco quasi mai, dovessi inserire la Fiorentina in questo momento con il mercato fatto, che oggettivamente è stato da, non so se poi ci direte, da regina del calciomercato, o comunque sia un ottimo mercato, dove la vai a inserire? Se tra le prime sette, quindi se in zona Europa, se fuori dall'Europa, come vedi la Fiorentina di Grosso ai nastri di partenza?
3: Io non mi sbilancio mai, devo dire, in maniera, come dire, volentieri, insomma, però credo che sulla Fiorentina quest'anno sia oggettivo dire che se non è stato un mercato da 10, poco ci manca, per quanto mi riguarda, perché Paratici è stato bravo, va detto che è riuscito a intervenire in tutte le parti, l'ha corretta e c'era tanto da correggere, l'abbiamo visto insomma l'anno scorso, l'ha potenziata e poi si è addirittura tolto il lusso, lo sfizio di aggiungere delle vere e proprie ciliegine, perché credo che anche calciatori poi come Pecegrino, come Ulai, che magari noi non vediamo adesso come titolari, sapranno poi dare il loro contributo durante l'anno. Quindi, per rispondere alla domanda, ti dico che credo che la Fiorentina abbia tutto il diritto di lottare per le prime sette posizioni e abbia anche il vantaggio non indifferente di non giocare durante la settimana, perché noi abbiamo visto che giocare soprattutto il giovedì, perché comunque l'Europa League e la Conference sono logoranti come competizioni, tolga poi punti insomma la domenica, e la Fiorentina non ha questo fardello. Poi ovviamente le coppe vanno onorate, ci mancherebbe altro, noi parliamo di fardello per quanto riguarda il rischio, no, di perdere punti nei weekend. La Fiorentina non ha questo peso, questo ingombro, può preparare serenamente una partita ogni sette giorni, e per questo credo che possa fare un bel campionato e vedere, ecco, appunto, se le dirette concorrenti, magari per i primi 4-5 posti, perdono poi punti e magari, ecco, provare a fare il colpaccio.
1: Lo speriamo noi. Torno su un discorso generale sul campionato, perché l'anno scorso, è inutile girarci intorno, è stato un campionato orribile, brutto sotto tanti punti di vista, dal punto di vista proprio tecnico-tattico, partite molto noiose, tantissimi pareggi per 0-0, eccetera, eccetera. È anche un campionato poco spettacolare, perché insomma ci ha regalato un po' di spettacolo l'ultima giornata soltanto perché c'è stato il suicidio sportivo da parte del Milan e della Juventus, perché se non era un campionato virtualmente chiuso già a marzo. Quest'anno, secondo te, Lorenzo, c'è il rischio che possiamo assistere a qualcosa di simile? Ci metto dentro anche le coppe, perché insomma l'anno scorso è stata una tragedia anche in Europa.
3: Sì, sì, l'anno scorso è stata un'ecatombe per quanto riguarda sì, l'avventura italiana in tutte e tre le coppe. Voglio essere ottimista, ho letto delle analisi interessanti alla vigilia di questo campionato e io francamente sposo questa tesi, per cui mi sembra che almeno a giudicare da alcuni acquisti e dalle intenzioni anche tattiche, tecnico-tattiche di tanti di questi allenatori nel nostro campionato si possa andare a migliorare. Quindi ho la sensazione che questo campionato possa essere un po' più frizzante rispetto allo scorso, perché lo scorso effettivamente ci ha deluso sotto tanti punti di vista. Non insomma andiamo qui dalla lotta a scudetto che sostanzialmente è finita due mesi prima, un capocannoniere che ha segnato pochissimo rispetto alle cifre insomma che vediamo in giro. Non chiedevamo Harry Kane, però non chiedevamo neanche insomma una corsa al titolo di capocannoniere in cui potesse addirittura inserirsi con ottime possibilità di vincerla un calciatore come Malen, che è arrivato a gennaio. Quindi questo credo che la dica lunga sul livello ecco realizzativo dell'anno scorso. Però quest'anno ho la sensazione che si possa andare a far meglio. In Europa ovviamente ci sarà questa prima fase interlocutoria, come ormai abbiamo imparato a conoscerla, la League Phase, e poi dalle tre competizioni vediamo un po'. Intanto prendiamo purtroppo nota del fatto che l'Atalanta ha pareggiato la prima, ha pareggiato l'andata e quindi c'è già da alzare un po' i giri nel motore per portare intanto la nostra squadra italiana in Conference.
1: Assolutamente, una partita tra l'altro tremenda, io me la sono guardata perché non avevo meglio da fare, quindi insomma
2: ti sei punito.
1: Sì, esatto, l'anno scorso è stato un campionato tremendo anche dal punto di vista arbitrale. Non ti chiedo appunto giudizi o commenti al riguardo, però ti chiedo se ti hanno convinto le nuove regole introdotte, che dovremmo in teoria vedere anche in Serie A. Le abbiamo viste al Mondiale. Il Mondiale mi sembra che sia andato molto bene, però dico anche, riusciremo a rispettare in 9 mesi di stagione quello che in realtà poi al Mondiale devi rispettare in 2 settimane, 3 settimane?
3: La speranza è quella, si vuole andare in quella direzione. Abbiamo finalmente capito, con tanti anni di ritardo, che qui c'è un problema di tempo effettivo. Credo che fosse veramente sotto gli occhi di tutti, ma non si riuscisse a trovare il modo per arginarlo. Siamo stati per anni il campionato con il tempo effettivo minore insomma fra i top, e poi ovviamente siccome tutti i nodi vengono al pettine lo abbiamo scontato ampiamente in Europa. Si va verso la risoluzione, o perlomeno il tentativo di risolvere quel problema, e non solo. La speranza ecco è che ci si possa riuscire. Mi sembra che le regole comunque mirino a accelerare il più possibile, evitare le perdite di tempo ed eventualmente arginarle quando ci sarà bisogno con qualche maxi recupero, perché comunque ci sono anche quelli, li abbiamo visti un po' anche nel Mondiale, sappiamo che fanno parte un po' del gioco. Se riusciamo a colmare questo gap, direi che almeno un passo in avanti lo abbiamo fatto. E chiudo con una battuta: per fortuna da queste parti non dovrebbe esserci Donald Trump che ci revoca i cartellini rossi, speriamo insomma, perché quello è stato l'unico neo secondo me, e anche grosso,
1: è bello grosso, sì.
2: Lorenzo, volevo riportarti sia sulla Serie A in generale, ma anche sulla Fiorentina, chiedendoti per quanto riguarda la Fiorentina se mi puoi elencare secondo te quello che sarà il top e quello che sarà il flop tra gli acquisti, e più in generale in Serie A qual è stato il colpo top di questo mercato e quale invece quello che secondo te poi si rivelerà essere un flop.
3: Sul top io credo che la Fiorentina abbia fatto un acquisto che secondo me è anche fra i migliori della Serie A, che per me è Artur Atta. Mm-hmm. perché Atta ha evidenziato insomma nel periodo all'Udinese capacità importante fra le linee, giocatore che vede la porta, e soprattutto credo che con Atta la Fiorentina abbia dato un segnale con l'investimento, perché comunque uno dei migliori giovani, uno dei migliori delle migliori mezzali, barra trequartisti, perché appunto l'abbiamo visto fa 2-3 ruoli del campionato, la Fiorentina se lo è andata a prendere, lo ha fatto suo e lo ha messo al centro del progetto, e alla lunga credo che insomma si rivelerà un acquisto degnissimo di nota. Difficile per ora dirti flop, dobbiamo vedere un po' i minutaggi magari di qualcuno che è arrivato un pochino più in sordina, penso magari a João Mario, quei calciatori che chiaramente si alterneranno, no? Un po', insomma, certo. Non saranno tutti protagonisti, è normale, non ci sono le coppe e da questi sono tanti, bisogna amalgamarli. Per il flop mettiamo un asterisco, vediamo quando inizia il campionato e capiamo anche quali saranno poi le gerarchie di grosso. Però per adesso di flop devo dire la verità non ne vedo, insomma, perché anche chi è stato chiamato per fare il comprimario, il gregario credo che possa sinceramente assolvere al suo compito. E per quanto riguarda, mi hai chiesto il migliore acquisto,
2: sì,
3: se non sbaglio,
2: sì, no, la stessa cosa più proiettata, esatto, in generale sulla Serie A, quindi quello che può essere secondo te il miglior acquisto e quello che sarà, si rivelerà diciamo a posteriori invece il peggiore.
3: Beh, a giugno insomma, quando abbiamo fatto l'ultima chiacchierata con voi, parlavamo dei giovani che aspettavamo, no, al mondiale, che si mettessero in mostra eccetera. Io ho citato Alebegovic perché è un cacciatore che calcisticamente mi fa innamorare per 100.000 motivi, insomma, vorrei citare lui, anche se so che la Serie A non aspetta. La Serie A è un campionato complicato perché arriva da fuori, il ragazzo del 2007, quindi ci sta che gli serva un po' di tempo per ambientarsi, però sono convinto che se riuscirà a ritagliarsi lo spazio e reggere la pressione insomma con la Juve, Lebegovic alla lunga ci possa fare molto molto divertire. E spendo qualcosa anche per quanto riguarda Jones, che secondo me aggiunge qualcosa di importante al centrocampo dell'Inter. L'Inter ha costruito un centrocampo a mio avviso stracompleto. Io credevo che potessero far partire Stankovic per far entrare Curtis Jones, non lo dovrebbero far partire, e in questa maniera riescono a creare una cerniera che secondo me è completissima. Stiamo parlando di 7 calciatori che si integrano bene. Curtis Jones aggiunge quel poco che mancava, secondo me, ovvero un po' di gamba, capacità di fare più di un ruolo, quindi un jolly prezioso. Chi lo chiedeva da 3 mesi e secondo me un motivo c'era. Se devo azzardarne un altro, non so se sarà il top, però un investimento importante come quello che ha fatto il Milan per Gonzalo Ramos, se non dovesse ripagare sarebbe un problema, ma io sono convinto che Gonzalo Ramos i suoi gol li farà, poi vediamo dove arriva il Milan, però credo che sia stato un acquisto che ci può stare. La cifra è molto alta, però al Milan serviva comunque un centravanti, l'hanno preso, vediamo come va
1: e staremo a vedere.
3: Sì, più difficile il flop,
2: ancora ricordiamo, sono tutti pronostici difficili.
3: Flop sono... difficile, ragazzi.
2: Sì.
1: Ti faccio l'ultima previsione, perché siamo alla vigilia della Serie A. Insomma, no, la Serie A non siamo neanche alla vigilia, inizierà tra poco più di
2: un'ora
1: dalla Serie A. Ma siamo alla vigilia del ritorno in campo anche del Grassina, che domani c'ha i preliminari di Coppa Italia Serie D contro la Lucchese. Non so se ti vuoi spingere a un pronostico per quanto riguarda questa partita.
3: Mi piace sempre molto, Niccolò, il doppio binario che
1: certo. Ma io, devi sapere che chiaramente questa redazione è a maggioranza grassinese, per cui ormai è da contratto che io mi debba spingere a fare anche queste domande.
3: Assolutamente, ma sono ben apprezzate. Ovviamente è dura, domani è durissima, perché Grassina è l'ultima arrivata in Serie D, la Lucchese è una corazzata che a differenza di quanto hanno scritto alcuni che volevano essere magari un po' cauti, insomma, qualcuno ha scritto vedrete che la Lucchese lotterà per non retrocedere. Io la vedo dura che una squadra come la Lucchese possa lottare per non retrocedere dopo il campionato che ha fatto. Insomma, stiamo parlando di una potenza del nostro calcio, e non solo, attesa credo a un bel campionato. Domani sarà dura, insomma,
1: e staremo a vedere. Lorenzo Topello della Gazzetta dello Sport, grazie mille e ti lasciamo alla Serie A.
3: Grazie a voi, grazie come sempre.
1: Grazie come sempre a Lorenzo Topello, è sempre anche un piacere il suo intervento qui su Radio Firenze Viola. Manca ormai un'oretta, ci siamo.
2: Ci sono già
1: arrivate le ufficiali.
2: Non ancora, ma siamo a minuti.
1: Ho visto i convocati della Juventus che sono passati.
2: Si respira quell'aria lì.
1: In sovrimpressione, chiaramente vi daremo anche aggiornamento di quelle che saranno le formazioni ufficiali quando manca 1 ora e 6 minuti all'inizio della Serie A. A questo punto ci siamo spinti a chiederle a Lorenzo Topello, facciamole anche noi i nostri pronostici
2: sulle prime
1: chi lo vince il campionato.
2: Ma io penso che, come diceva Lorenzo, mai come quest'anno ci sia una netta favorita che è l'Inter, secondo me, perché lui ha detto non c'è il gap che c'è tra Juventus, che c'era tra la Juventus di Allegri o comunque Conte e le altre, ma secondo me non ci andiamo troppo lontano.
1: Quindi dice un Inter in scioltezza?
2: Sì, secondo me sì, abbastanza. Poi nel calcio può succedere tutto. L'unica minima incognita che mi lascio è sempre sull'allenatore, perché l'anno scorso appunto ha vinto senza una reale competitor. Se dovesse venire fuori, ma non so chi potrebbe essere una competitor di grande livello, allora magari qualche dubbio posso averlo. Però tendenzialmente ti direi che vince l'Inter.
1: Ci sta, io mi accodo alla tua analisi, sono d'accordo con te sul fatto che vincere paradossalmente non è così complicato come il rivincere, per cui quest'anno chiaramente anche su Chievo ci saranno tutte le pressioni e le aspettative, sì. Perché l'anno scorso appunto veniva in una squadra che sembrava destinata quasi a finire fuori dalla Champions perché l'allenatore era nuovo, non aveva quasi mai allenato,
2: sì,
1: in Serie A,
2: c'era la mazzata della finale di Champions,
1: quest'anno è completamente diversa la situazione. È anche vero appunto che ci sarà un motivo se l'unica squadra che è riuscita a fare un back to back è stata la Juventus di Allegri, per cui è tanto che non vediamo una squadra vincere in serie, però sono d'accordo con te che io non vedo
2: con Sarri, sì, diciamo che poi c'è stato Sarri sempre con la Juve che della striscia di 9 scudetti consecutivi, quindi siamo fermi lì. Sul discorso che faceva Lorenzo sugli acquisti, sì, per me, per dire, Curtis Jones è un ottimo giocatore, è il sesto settimo centrocampista, quindi è un'abbondanza, capito? Cioè non stiamo parlando di un colpo che
1: dici sesto settimo,
2: no, nel senso a livello
1: io
2: numerico
1: io al fantacalcio io al fantacalcio a Curtis Jones offrirò uno. Non so se tu vuoi rilanciare 1-1, 1-2, 1-3.
2: No, ma non era
1: me lo son preso.
2: A me piace molto, però il mio discorso era sul 35 milioni per Curtis Jones. Piuttosto io avrei fatto, dato che è abbondanza, 35 per Spence, 35 per Curtis Jones, fai 70 e ti prendevi Palestra. Questo è il mio discorso che esula dal mondo fiorentina sul tema Inter, però era un tanto per chiacchierare sul tema generale di una Serie A che inizierà proprio con i nerazzurri tra pochissimo, o meglio, un'ora e tre minuti.
1: Attacco frontale, quindi
2: è un bel giocatore, però avevi già 5-6 centrocampisti, capito? 6 precisi, vai a mettere il settimo. Non so dove era la necessità, secondo me.
1: Ha detto che poi il Chelsea ha sbaragliato anche offrendogli 5 milioni. Per cui, secondo me, a quel punto l'Inter non è che il problema è stato il quanto offrire al Cagliari, certo. Perché l'Atalanta, perché l'accordo economico c'era e poi è arrivato
2: il giocatore, certo, che ha cambiato idea.
1: E il Champions Europa League? Dai, ormai c'è.
2: Allora, Champions Europa League.
1: Chi la lotterà?
2: E lì si fa più difficile, secondo me. Io ripeto, la Fiorentina quest'anno ha una grande opportunità perché, come diceva anche Lorenzo in collegamento poco fa, non ha la doppia competizione, cioè non ha l'Europa, che è sempre una cosa brutta da dire, ma è tanto vantaggiosa se hai un allenatore che sul campo sa lavorare. Cioè Conte vince lo scudetto a Napoli perché è un allenatore di campo che lavora e che senza competizioni una volta a settimana sa far rendere al massimo tutti. Tanto passerà da quanto sarà in grado Grosso di lavorare su un materiale che secondo me è di alto livello, per poi approfittare di qualche passo falso. Io non credo che la Roma possa floppare. Secondo me la Roma ha innalzato ulteriormente il livello e la vedo come la seconda forza in questo momento alle spalle dell'Inter, secondo me. Metto poi appunto il Napoli perché comunque, nonostante non mi piaccia troppo l'allenatore, ma ha una rosa allo stesso tempo che gli può permettere di arrivare fra le prime quattro, e metto la Juventus. Quindi secondo me Napoli, Juventus, Roma e Inter saranno le prime quattro.
1: Ok, ci sta.
2: Subito dietro metto il Como, okay. Che avrà un piccolo, secondo me accuserà un po' il fatto della doppia competizione, ma Fabregas mi piace molto, la rosa è sempre più di qualità con rotazioni sempre più importanti.
1: Poi c'è anche quell'incognita su chi sarà l'attaccante del Como, perché insomma se dovessero togliere la Fiorentina Moise Kean si assicurerebbero un buon vantaggio almeno all'inizio sulla
2: Kean
1: carta.
2: Kean sotto le mani di Fabregas è uno di quei nomi, spero che chi fa il fantacalcio con me non lo ascolti, su cui io potrei puntare volentieri, perché si è fatto fare, mi ricordo quanti gol a Duvicas, penso
1: 12-13.
2: Penso che con Kean si possa tornare sui livelli del primo anno visto a Firenze. E poi metto al sesto posto, giusto se non sbaglio, la Fiorentina.
1: Cioè, davanti al Milan, quindi.
2: Davanti al Milan settimo, e poi a scalare Atalanta, la Lazio la vedo veramente male.
1: Io la Lazio, io vi ripeto, io credo che la Lazio, se si dovesse trovare nelle situazioni della Fiorentina l'anno scorso,
2: d'accordo,
1: rischia veramente tanto di andare in Serie B, perché la Fiorentina l'anno scorso, secondo me, aveva comunque una rosa migliore rispetto a questa Lazio.
2: Una delle peggiori squadre e tra poi, quelle di alto livello e di nome mai viste negli ultimi anni.
1: Ma poi c'hanno il tema dello stadio vuoto. Cioè, per me il Franchi comunque sia l'anno scorso, va bene un po' di critiche, va bene un po' di fischi che ci sono stati, però è sempre stato comunque vicino alla squadra, ha sempre incitato la squadra nei 90 minuti, anche nei momenti peggiori. Cioè di quelle 15.000 persone allo stadio c'erano sempre. La Lazio parte con 4.000 abbonati e forse basta, per cui l'Olimpico fa ancora più impressione, perché l'Olimpico è grosso il doppio del Franchi, soprattutto di questo Franchi incerottato. Per cui io credo che se la Lazio dovesse, per la Lazio dovesse mettersi male, io non escludo che la Lazio possa retrocedere. Sarà una
2: io non credo
1: previsione
2: alla fine,
1: forte,
2: però comunque sì, la vedo male. Se poi ti leggo, perché poi ti lascio finire.
1: Guarda, ma che vogliamo, andare in pausa? Ma no, dai, tiriamo a dritto. Dai, se si deve fare un minutino di pausa, ci leggiamo un po' di messaggi. Andiamo
2: allora
1: avanti.
2: Ti leggo. Renato, sì, che ci scrive: ciao Nicolò, posso avere notizie su Ken? Non ti seguo da ieri. Grazie. Chi vince il campionato? Inter, la Viola la vedo sesta, settimo posto. Renato dall'Antella.
1: Grande il compaesano Renato. Notizie su Ken, ce l'ha detto prima il nostro Andrea Giannattasio. Io mi aspetto che Ken sia all'Olimpico, e me lo aspetto anche titolare. Se Grosso ha a disposizione Ken, non vedo perché la Fiorentina debba privarsi di Ken. Siamo ancora in attesa di questa seconda offerta del Como, che doveva in teoria arrivare ieri, ma in pratica non sembra essere arrivata. Dovremmo anche capire se il Como davvero si spingerà a quei soldi chiesti dalla Fiorentina, perché io sono sincero, guarda, no, non faccio un'analisi puramente teorica, non c'è notizie, non è che vi sto dicendo che succede questo, l'analizzo dal primo punto di vista. Non è che io pensavo che in un primo momento il Como si fosse spinto a quei 30 milioni perché più o meno sapeva di prenderlo Ken. Non vorrei che Paratici stesse facendo un po' come con il gatto con il topo, stia facendo perdere al Como un sacco di tempo per l'acquisto di questo calciatore, e poi alla fine non voglio dire che lo tolga dal mercato, però davvero che serva quell'offerta veramente
2: fuori mercato
1: per cederlo, altrimenti se lo tiene. Secondo me questa sarebbe una gran mossa, perché il Como in questo momento ha un po' una casella scoperta davanti, perché c'è il solo Duvikas, c'è anche una questione di italiani da sistemare per le rose in vista della Champions, c'è anche il Como, ecco. Un'altra cosa che bisogna aggiungere sul perché magari il Como ancora non è andato lì: il Como in questo momento ha un attaccante a libro paga come Morata, che va bene che è un club molto ricco, ma Morata, se non sbaglio, guadagna intorno ai 5 milioni di euro
2: sì,
1: l'anno.
2: Sì, mi sembra una roba del genere.
1: Per cui
2: sì,
1: insomma, dovrà trovare una soluzione anche a Morata, perché se no tra Duvikas, Morata e Ken eventualmente si va a spendere veramente tanti soldi anche di monte ingaggi. Per cui io non lo so, mi aspetto tutto e il contrario di tutto, veramente. Se una settimana fa ero abbastanza sicuro che alla fine la Fiorentina avrebbe ceduto a questi avance, io oggi sinceramente mi aspetto veramente di tutto. Poi staremo a vedere.
2: Ti leggo anche il messaggio di Alessandro: se il sostituto di Ken dovesse essere Beto, voto al mercato 4. Operazione disgustosa.
1: Vabbè, ragazzi.
2: Riccardo invece ci scrive: secondo me le prime 7 in ordine saranno Inter, Juventus, Napoli, Roma, Milan, Como e Atalanta. Quindi, secondo Riccardo, Fiorentina fuori dalle prime 7. Damiano ci scrive invece: Lazio in B, speriamo. Marco di Pecora ci scrive: buonasera ragazzi, io mi domando per quale motivo bisogna fare tutto questo puzzo per la partenza di Ken. L'unico giocatore che ho pianto quando andò via fu Re Leone, e ci vogliono 10 Ken per fare un Re Leone.
1: Vabbè, ora ragazzi, questo però da questo punto di vista il paragone è poveraccio, povero Ken. Cioè, io sono d'accordo io sono un keniano convinto, sempre sul carro Moise. Detto questo, la Fiorentina, se dovesse arrivare 45 milioni, perché allora parliamoci chiaramente, 45 milioni è la cifra
2: 40,
1: più o meno
2: 45,
1: costa Moise Ken,
2: sì, sì.
1: Perché l'anno in cui ha fatto 25 gol con Palladino
2: è l'eccezione.
1: Non solo è l'eccezione, Ken aveva una clausola da 52 milioni, nessuno li ha offerti. Vuol dire che Ken nessuno lo valuta quelle cifre lì, neanche dopo un'annata da quasi 30 gol. Quindi più o meno il prezzo di Ken è intorno ai 40-45 milioni, per cui sarebbe la sua cifra. mettiamoci anche, ragazzi, che Ken si porta dietro delle incognite fisiche che non possono essere sottovalutate, perché io sono d'accordo con voi, anche a me fa impazzire. Ma se Moise Ken è quello l'anno scorso e sta fuori 3-4 mesi nel corso dell'anno, cioè queste sono valutazioni che vanno fatte, che una società deve fare. Paratici lo ha detto più volte che non esistono calciatori incedibili, questo è una questione che nel calcio moderno bisogna abituarsi a tenere in considerazione. Io penso che il problema della Serie A comunque sia sempre, non sia tanto sugli acquisti, perché la Serie A comunque i suoi soldi li spende, quanto la Serie A non riesce a incassare dalle cessioni, e quindi ben venga un dirigente che riesce a cedere. E se dovesse cedere Ken alla fine per 45 milioni, ha fatto il suo. Poi se lo tenesse, io sono più contento, sinceramente, a livello personale. Però io non vado a dire se vende Ken mercato da 4. Io non lo so, la Fiorentina si è rinforzata in tutti i reparti, magari si indebolisce un po' davanti. Chi lo sa, perché poi vediamo, Pellegrino non lo sappiamo, l'abbiamo visto in Serie A in un contesto, ce l'ha detto anche lui, alla domanda tra l'altro del sottoscritto, che questa non lo ha proprio aiutato.
2: Beh, non era facile da giocare in una squadra dal basso dato sugli XG a quanto poi teneva il pallone a livello di possesso,
1: tantissimi 0-0, cioè ha fatto un lavoro magnifico, che si è salvato in ciabatte, perché il Parma non ha mai lottato per retrocedere, però spesso questo ha portato il Parma ad abbassarsi, a lottare per lo 0-0, e quindi sicuramente un attaccante è stato penalizzato. Guarda, prima di mandare avanti quei messaggi, ti do le formazioni, le prime formazioni ufficiali della stagione. Vuoi che inizi da Udinese Como o da Inter Monza?
2: Iniziamo dai campioni d'Italia, quindi Inter Monza.
1: Certo, noblesse oblige, come direbbero quelli bravi. Inter con il 3-5-2, Pepo Martinez in porta, Bissek, Akanji e Bastoni la linea di difesa, Diouf a destra con Di Marco a sinistra. I tre centrali di centrocampo sono Barella, Çalhanoğlu e Zielinski. In attacco c'è la Pila, quindi Pio Esposito, e Lautaro Martinez che parte dal primo minuto, a disposizione del tecnico Cristian Chivu. Il Monza risponde con il 3-4-2-1, con il debutto in panchina in campionato, chiaramente, per i brianzoli di Ivan Juric. Pizzignacco in porta, Quadio che fa il debutto al primo minuto, quindi bene per il giocatore della Fiorentina, affiancato anche da un ex viola come Lucchesi. Carboni a formare a terminare la linea 3 di difesa. A centrocampo ci sono Birindelli, Foa, Ondoa, Mount, Mangas e Colpani, Colpani è dietro la punta insieme a Bakune, e davanti l'unica punta è Varela. Risponde l'Udinese, mentre invito Tonelli a chiamare Andrea Giannattasio per il flash, perché se no la partita ricomincia e non ce la facciamo a fare il flash. È ricominciata, per cui sì, puoi chiamarlo. Risponde appunto, anzi pardon, non risponde. Udinese con il 3-4-2-1 con Okoye in porta, Abankua, Palma e Solé in difesa, Vojvoda, Kallström, Piotrowski e Camara a centrocampo, Zaniolo e Kellenkamp dietro l'unica punta, Gueye. Risponde il Como con il 4-2-3-1, Boutet in porta, Couto, Ramon, Çalhanoğlu e Kaiki, quindi linea difensiva completamente rinnovata per Cesc Fabregas,
2: a parte Ramon,
1: Perrone e Mia a formare la coppia di centrocampo. I trequartisti sono Jesus Rodriguez, Nico Paz e Baturina. Davanti ovviamente l'unica punta è Tasos Duvikas. Queste le formazioni ufficiali.
2: Abbiamo fatto una bella carrellata. Se vuoi ti leggo al volo, prima del collegamento con Andrea, un ultimo messaggio di Fantagrullo che ci scrive: io non voglio fare il guastafeste, ma ultimamente sento troppo entusiasmo in pieno stile Milan delle cose formali. Se contiamo i gol e gli assist fatti da Poku, Beto e Mastantuono negli ultimi 2 anni, viene fuori un totale di 37 gol e 17 assist. Ken e Goodwinson negli ultimi 2 anni hanno fatto 34 gol e 3 assist il primo e 16 gol con 7 assist il secondo, in totale 50 e 10 assist. Questo dato dovrebbe far riflettere. Sì, vabbè, ma Mastantuono è un 2007, Poku è un 2004 e Beto, su Beto siamo più d'accordo che sicuramente non è un salto di qualità, ma su Poku e Mastantuono, cioè, conta anche il fattore età, cioè Ken e Goodwinson sono giocatori più formati che hanno un peso, avevano un peso specifico diverso, hanno avuto un maggior spazio nelle rispettive squadre, un minutaggio maggiore rispetto a quanto hanno avuto Mastantuono e Poku.
1: Prima di andare avanti con i messaggi, torniamo a Sassuolo per un flash sulla primavera dal nostro Andrea Giannattasio. Ben ritrovato, Andrea.
4: Ciao, ciao, ben ritrovati a voi due. 0-0 il risultato al Ricci di Sassuolo al termine del primo tempo tra Sassuolo e Fiorentina. Devo dire, risultato giusto. Ha fatto un po' più la partita il Sassuolo rispetto alla Fiorentina, però se devo essere onesto, le occasioni migliori del gol ce l'ha avuta la Fiorentina. Ne ha avuta una abbastanza grossa con Mazzeo, che a tu per tu con il portiere del Sassuolo Longo si è lasciato ipnotizzare dopo una gran bella giocata del classe 2007. Lo stesso Mazzeo, davanti al estremo difensore Nero Verde, ha sparato in bocca al portiere. Per il resto, per Magalotti, normale amministrazione, tanto pressing della squadra di casa, però risultato corretto. Vi devo dire che pur essendo il 22 d'agosto ed essendo abbastanza caldo, non caldissimo, la gara è stata fatta anche su buoni ritmi, ecco, visto squadre in buona forma, correre, non addormentate. Si vede già qualcosa della mano di Andrea Zoli, si vede che c'è ancora tanto lavoro da fare, sinceramente, però qualche buona individualità c'è stata, un po' in ombra Croci, devo dire la verità. Mi è piaciuto tantissimo Dennis Beldei.
1: Ecco, guarda, volevo andare proprio lì. Volevo andare proprio lì, Andrea, perché insomma c'era anche un po' di curiosità. È arrivato comunque per una, sì, un milione di euro, se non sbaglio, per cui un investimento anche importante per questo calciatore.
4: Sì, guarda, devo dirti che l'abbiamo visto nella prima parte di ritiro con Fabio Grosso al Villa Park, poi naturalmente in Inghilterra nel Lugno altri ragazzi c'erano, però mi devo dire la verità, mi ha impressionato. Struttura fisica imponente, abbastanza gracile, però per essere un 2010 ragazzi è veramente veloce. Lo troviamo a centrocampo per dar fastidio al portatore e poi riesce a rinculare rapidamente e andare subito in difesa. Veramente però di talento, mi ha impressionato nettamente, secondo me più lucido e qualitativo della Fiorentina. Bene anche Mazzeo, un po' meno sotto porta. Vi dicevo, Croce un po' in ombra, male l'attaccante sulle Maiallo con un altro attaccante come Riccardo Braschi. Oggi la Fiorentina, secondo me, qualche problema in più al Sassuolo avrebbe creato, però d'altronde siamo ripartiti con un ciclo diverso, con tanti giocatori nuovi, e quindi anche a livello di giovani dobbiamo vedere un po' quali talenti ha in ponte la Fiorentina in casa sua.
1: Riccardo Braschi, che in teoria dovrebbe fare il suo debutto tra qualche giorno, perché il Thun sarà impegnato nelle qualificazioni all'Europa League contro il Lech Poznan il 27
4: agosto. All'andata 7-0,
1: sì,
4: quindi,
1: sì,
4: insomma,
1: quindi
2: la vedo male.
1: Dovrebbe, più che un miracolo servirà. Andrea, ti sentiremo penso a fine partita per appunto un resoconto di quello che sarà, come sarà terminata Sassuolo-Fiorentina.
4: Va bene, a più tardi.
1: A dopo.
4: Non c'è alcuni calciatori, vediamo un po' se ci sono dei cambi. A dopo.
1: Perfetto, grazie, grazie mille al nostro Andrea Giannattasio da Sassuolo, che ci sta raccontando un po' l'inizio, il debutto in campionato della Fiorentina Primavera. Fiorentina con lo scudetto al petto, ma che ha subito una grandissima rivoluzione. Non è rimasto praticamente nessuno, neanche in prima squadra di quei campioni d'Italia. Si è scelto di voltare pagina. Devo dirti che per chiudere anche il cerchio sulla primavera, bene che l'anno scorso la Fiorentina ha vinto lo scudetto,
2: trofeo, certo,
1: perché mancava da più di 40 anni, per cui siamo ben contenti, e penso che alla fine poi è vero che l'importante è crescere, però quando vedi il traguardo così vicino poi c'è anche la soddisfazione di vincere un trofeo. Detto questo, l'anno scorso la Fiorentina si presentava in finale primavera con tutti 2006 in campo e un 2007 che era Cospo al centro della difesa. Secondo me questa inversione di tendenza con tanti 2009, tanti 2010
2: è giusta,
1: è una scelta che può pagare sicuramente.
2: Tanto non deve pagare nel risultato lì, non certo dovrebbe esserlo tra virgolette nemmeno nel calcio dei grandi per alcune realtà, soprattutto nelle primavere, poi secondo me non si deve proprio stare dietro a questo aspetto. Ti leggo qualche altro messaggio, ci è arrivato.
1: Vai.
2: Dido ci scrive: ma queste offerte del Como le porta il postino? Non ce l'hanno il numero di telefono di Paratici?
1: Le portano, non so se c'è corriere,
2: sabato domenica i postini, non so se magari sono in ferie.
1: Sì, magari arriverà domani, perché effettivamente oggi è in ferie. Staremo a vedere.
2: Che ne pensate se al posto di Ken prendessimo l'olandese Brian Brobbey? Francesco da Firenze, bella chiamata Brian Brobby, però.
1: Dove gioca in Inghilterra, se non
2: secondo
1: sbaglio.
2: Me sì, allora era tornato all'Ajax, Brobby, è un giocatore che fa del fisico
1: del Sunderland.
2: È andato al Sunderland, ha fatto un bel mondiale,
1: sì,
2: con l'Olanda, è un attaccante di forza, di tecnica, di che prometteva molto bene all'inizio della carriera. Ora non mi ricordo se non sbaglio lui è un classe,
1: te lo dico subito,
2: 2004? No.
1: Te lo dico subito, è un classe 2002.
2: Ok. Che prometteva parecchio bene, poi ha fatto qualche giro di trasferimenti per prima di tornare all'Ajax. Sarebbe un profilo di ottimo livello, sarebbe stato se non fosse che appunto si è trasferito al Sunderland.
1: Robby tra l'altro in questo momento in campo nel Sunderland, che sta pareggiando 1-1 contro l'Ipswich Town, per dare un aggiornamento anche sulla Premier.
2: 360 su tutto.
1: Everton in vantaggio 2-0 contro il Crystal Palace. Palace ha segnato il raddoppio. Dewsbury Hall 1-0 al 42esimo, 53esimo il raddoppio di Barry. Beto è entrato al 79esimo, per cui ecco, ultimi 10 minuti per l'attaccante portoghese. 0-0 infine tra Nottingham Forest e Leeds alle 18:30, Brentford Tottenham. Ecco,
2: ti leggo anche un messaggio di Alessio: bisogna vedere chi arriva, è quello che bisogna vedere, chi prendi al posto di Ken, e su questo siamo tutti d'accordo, perché come dicevo prima e come diceva anche Nicolò, per me se per dire mandi via Ken e prendi Zirkzee, per la stima che ho di Zirkzee a livello tecnico, non ti dico che fai un salto di qualità, ma comunque non attutisci. Poi
1: sono giocatori diversi,
2: è diverso,
1: sì,
2: per
1: sì,
2: me per il discorso che facevamo su Mastantuono, sui vari giocatori di raccordo, avere uno come Zirkzee li esalterebbe ulteriormente, ecco.
1: A me piacerebbe molto Tre Soldi come il nome,
2: come
1: che ha fatto
2: profilo,
1: Andrea Giannattasio,
2: sì, sì,
1: devo
2: sì,
1: dire che non capisco perché l'Italia
2: non lo convochi perché siamo pieni di super,
1: esatto,
2: giocatori.
1: Siamo pieni di punte, visto. Vabbè.
2: Riccardo scrive: ma Ken dopo l'ultima stagione i problemi fisici, se lo dovessimo acquistare noi, quanto sarebbe la cifra corretta? Se lo acquistassimo a 40 milioni diremmo che lo avremmo pagato troppo. È una bella riflessione.
1: È una bellissima riflessione questa, è vero.
2: Sì, no, perché più che altro non la facciamo spesso. È vero che su Ken il discorso è sempre quello che il mercato delle punte oggettivamente oggi offre ben poco, cioè a livello generale, se guardiamo anche a livello europeo. Se però ci dobbiamo aspettare che una squadra arrivi a 40-45 milioni, non ce lo saremmo mai aspettati, e non ce lo aspetteremo da una squadra come il Como, da una italiana, ma ce lo saremmo aspettati più da una squadra estera. Ecco, quello forse era.
1: Tra l'altro, il nostro Nicolò Santi, a proposito di squadre estere, ce l'ha detto stanotte nell'editoriale che potete, sì, leggere su firenzeviola.it, che la Fiorentina vorrebbe cedere Ken all'estero, ecco, se dovesse partire. A quel punto Paratici farebbe quasi un capolavoro. Se deve andare via, lo vende all'estero e nel frattempo ha fatto perdere un sacco di tempo al Como, sarebbe veramente un colpo di magia,
2: sì, sì, sì,
1: finale. Detto questo, io ripeto, sono un keniano di ferro, e quindi se poi me lo chiedete a me, io spero che Ken possa rimanere.
2: Te non hai però dato la tua top 7, perché abbiamo detto dell'Inter,
1: sì,
2: siamo andati poi in collegamento con,
1: guarda,
2: Andrea.
1: Guarda, allora, ti dico, io voto l'Inter campione d'Italia e mi accodo a te che vedo il Napoli, la Juventus e la Roma in lotta per la Champions League per motivi diversi. No, non voglio dare un
2: mixato,
1: ordine.
2: Okay.
1: Perché la Roma secondo me comunque si è rinforzata al mercato e secondo me non ha finito i colpi in entrata, pare che stia arrivando questo Ostelwald dal Fenerbahce per la corsia di sinistra, secondo me potrebbero prendere qualcos'altro davanti. E la Juventus dall'arrivo di Spalletti è stata la seconda forza della Serie A, ce lo dicono i numeri. L'anno scorso la Juventus ha un po' sofferto l'inizio,
2: diciamo che la Juventus ha
1: sofferto
2: Spalletti
1: il finale
2: come arma, ecco,
1: esatto. Non mi è piaciuto troppo il mercato della Juve, sinceramente, perché Alea Begovic è stato un grandissimo colpo, sono d'accordo, perché io Alea Begovic l'avrei preso alla Fiorentina proprio,
2: però
1: sarei,
2: ecco,
1: andato all'aeroporto, credo che Alea Begovic possa essere un fattore.
2: Ma fossi stato nel ragazzo, saresti andato alla Juventus con Idiz in quella posizione?
1: Sai, sono scelte comunque.
2: Io sarei andato a Bergamo, sarei andato alla Fiorentina, cioè sarei andato in una realtà
1: in
2: che
1: questo momento
2: aveva bisogno, cioè a Firenze Alea Begovic era il titolare inamovibile a sinistra.
1: Sono d'accordo, però c'è anche da dire che è un 2007, per cui magari quest'anno se lo vive come
2: trampolino
1: per il proprio futuro. Chiaramente io non mi aspetto, ecco, che però Ale Begovic sia un titolare, perché io non mi aspetto la tre quarti con Seisao, Ale Begovic
2: troppo leggera, sono Yildiz, d'accordo,
1: no, impossibile. E quindi Juventus, però la Juventus, okay, te la metto lì. E il Napoli, sono d'accordo con te, non mi fa impazzire in questo momento Allegri, la parabola che sta prendendo, però il Napoli sembra una squadra troppo forte per floppare.
2: Sì, allora,
1: l'anno scorso comunque Allegri, se non c'era quel suicidio contro il Cagliari all'ultima giornata, aveva portato in Champions League il Milan, e quel Milan non era forte come questo Napoli, per cui io me lo aspetto che comunque alla fine il terzo, quarto posto possa agganciarlo.
2: Allora, era il mio unico dubbio il Napoli, che io continuo a switch, cioè secondo me è l'unica squadra che può switchare fuori dalle prime quattro di quelle che ho dato, che sono le stesse tue, Inter, Juventus, Napoli e Roma, perché continuo a pensare che ma non perché abbia nulla contro Allegri, è un allenatore che secondo me ha fatto il suo tempo e continuare a vederlo a giro. Poi il mercato non mi è piaciuto per nulla, hanno preso Favasuli e Badiashile, che dovrebbe essere quasi ufficializzato. Poco per il resto,
1: nonostante la squadra che ha,
2: sì, la squadra ha una buona rotazione a livello di anni, di profili, ma non è più così più forte, cioè non la metto più forte del Napoli, più forte della Roma, più
1: dici
2: forte della Juve,
1: Napoli,
2: della Roma.
1: Non lo so, forse effettivamente il Como,
2: cioè il Como
1: che piace molto,
2: cioè il Como con Ken, perché poi noi lo guardiamo in chiave fiorentina, ma il Como con Ken, se Ken rende per quello che abbiamo visto al primo anno, io non ho dubbi.
1: Allora facciamo così, metto anche questo asterisco: se Ken va al Como,
2: o se il Como
1: prende
2: Napoli,
1: comunque una grande punta che può essere magari tre soldi,
2: sì,
1: visto che hanno bisogno,
2: caso,
1: loro,
2: certo,
1: di,
2: sì.
1: Non lo so. Io metto il Como
2: al posto del Napoli
1: nelle prime quattro. Forse sì, lo metto al posto. Oddio, non lo so se è il posto del Napoli o il posto della Roma. Penso che la Juve alla fine arriverà.
2: Io ho meno certezze sulla Juve, come ho detto prima, Roma. Poi ho meno certezze su Juve, Napoli e Como. Sono queste tre. E poi a ruota faccio venire Fiorentina e Milan, Atalanta.
1: E io anch'io la Fiorentina la metto sesta, la mia una speranza soprattutto davanti
2: certo,
1: a Milan. Come miglior acquisto io ti metto Attà. Io sono pazzo per Attà, ero pazzo l'anno scorso.
2: C'è una bimba di Attà.
1: E penso che possa essere un grande acquisto. Come flop non lo so, sinceramente è ancora troppo presto. Io credo che uno di questi pagati, strapagati dal Milan, alla fine superà un po' il peso del cartellino, perché anche lì dipende cosa intendiamo per flop, perché se Diego Moreira la prima stagione in Serie A mi fa 5 gol, magari, e buone prestazioni, magari non è neanche un flop. Tu però l'hai pagato 65-70
2: dipende
1: milioni,
2: dipende sempre dove lo metti come ruolo,
1: sì,
2: nel senso,
1: certo,
2: se lo intendi o mettere quartiso come esterno. Io dicevo nella Fiorentina, nel top flop.
1: Ah no, come flop io metto Jimenez. Io non
2: sei
1: è l'unico acquisto che non mi è piaciuto finora. Non ti metto tra i flop João Mario, perché penso che possa far bene, che sia stato molto sottovalutato il suo acquisto. Difensore che comunque il suo, secondo me, lo fa. A me Jimenez non mi piaceva e per ora non ha fatto niente per farmi un po' cambiare idea. Staremo a vedere. Senti Lore, siamo arrivati in chiusura perché ci mancano ancora 8 minuti circa,
2: sì?
1: Poi la palla passa a Ludovico Mauro, che vi terrà compagnia per le prossime 2 ore. Nel frattempo oggi sono arrivate anche le parole di Gasperini,
2: sì?
1: Quindi ci sentiamo un file di Gasperini. Io prima però vi saluto te Lore.
2: Sì, grazie Nico, è stato un piacere ripartire per la nuova stagione, perché ripartiamo con la Serie A, ricordiamolo, tra mezz'ora in campo Udinese Como e Inter Monza.
1: Sì, si riparte. Ringrazio anche Marco Tonelli per aver curato la parte tecnica. Con il sottoscritto ci risentiamo domani a partire dalle 15. Prima ci sarà Francesco Benvenuti. Ci ascoltiamo un piccolo estratto di Giampiero Gasperini in conferenza stampa. Ciao.
5: Sono sicuro di sì, perché lo vedo non solo determinato, lo vedevo anche l'anno scorso così, che era molto determinato, l'ho sempre stato, ma lo vedo particolarmente forte. Ha fatto una preparazione che forse da tempo non riusciva a completare, senza infortuni. È chiaro che si incrocia sempre le dita, perché l'anno scorso secondo me è stato sfortunatissimo. Io ricordo due infortuni uno calciando un rigore a Milano, uno calciando una punizione contro il Torino, e sono veramente dei casi limite. Addirittura in uno gli è costato un menisco ed è stato fuori 3 mesi e mezzo. Diversamente, muscolarmente mi sembra un giocatore molto più tonico, certo che non ha più magari la velocità e la potenza di tiro di quando era più giovane, ma ha migliorato in tutto e per tutto altre caratteristiche, altre qualità. Un giocatore che lo togli a volte così per dargli un po' di cambio, ma se no finisce sempre le partite molto più fresco di tanti altri. E quindi io lo vedo, è un giocatore relativamente giovane, perché oggi ha 32 anni, sei ancora molto forte, sei anche nel pieno della maturità tecnica e fisica. Io credo farà un grande campionato. Certo che speriamo non succedano delle anomalie come sono successe l'anno scorso, perché quelle dell'anno scorso sono state veramente 2 episodi rarissimi che succedono.
6: Lo Monaco, il romanista.
7: Buongiorno mister, si gioca lunedì e quindi io le volevo chiedere una cosa relativamente al primo avversario, cioè la Fiorentina, e una cosa anche sull'obiettivo finale. Sulla Fiorentina è una squadra completamente rinnovata, però è stata una delle protagoniste del mercato, e immagino che lei possa avere anche qualche dubbio su chi far giocare poi davanti, anche per l'assetto, no, della Fiorentina. Ci potrebbe essere una possibilità per Cristante, una per Soleil, addirittura per Mora. In questo senso volevo sapere se poteva chiarire un po'. E l'altra domanda invece è sull'obiettivo poi finale, visto che siamo inizio campionato. Se arrivano i due giocatori che lei sta aspettando, la parolina scudetto si potrà mai sentire suonare qui dentro?
5: Allora non è, bisogna vedere anche quello che fanno gli altri, no? E quindi non è solo, bisogna conoscere anche i nemici o gli avversari in questo caso. Noi dobbiamo guardare la nostra strada, noi stiamo cercando di fare il meglio possibile con le nostre possibilità, e quindi io di questo sono convinto che noi faremo bene. Poi parlare di risultato finale non lo so, dipenderà anche molto da quello che sarà l'avversario. Noi dobbiamo partire, come del resto siamo partiti l'anno scorso, incominciando a pensare alla Fiorentina, che è una squadra che ha fatto molto sul mercato, ma soprattutto con le motivazioni forti che abbiamo in questo momento, con la volontà di fare una stagione, di dare seguito al finale e alla stagione dell'anno scorso. È stato due mesi un po' particolari, perché tra i giocatori che erano al mondiale e che chiaramente hanno una condizione fisica diversa da chi ha fatto tutta la preparazione, e poi alcuni giocatori come Molina, come Mora, che sono arrivati da pochissimi giorni, è chiaro che anche per noi, probabilmente come per tante squadre, c'è un po' di non di certezza all'inizio della prima partita che si va a giocare, ma questo credo che riguarda un po' tutti. La prima partita è sempre un po' quella dove non sei così sicuro né della condizione né della globalità della squadra. Alcuni stanno meglio, altri stanno un po' meno, e quindi anche la formazione può essere anche un po' condizionata da questo. Alcuni sono arrivati da pochissimi giorni, c'è il mercato comunque aperto, credo che sarà un po' così per tutti. L'inizio, un po' di rodaggio l'avranno bisogno tutti. Una cosa che noi non ci manca sicuramente è la voglia di partire forte subito. Giochiamo in uno stadio nuovamente pieno con tanta aspettativa, e quindi questo è per noi una forza fondamentale per andare ad attaccare subito la partita con le nostre migliori risorse.
6: Matera, Sport Italia.
8: Salve mister. Passando da un argentino all'altro, le volevo chiedere di Soleil, perché prima, parlando di Dybala, ha parlato di una stagione particolare dal punto di vista degli infortuni. Anche per quanto riguarda Soleil, lo scorso anno è stata una stagione particolare, perché forse nel momento migliore poi è stato fermato dalla pubalgia e quando è rientrato non sembrava avere il ritmo gara. Le volevo chiedere come l'ha rivisto, se è un giocatore che ha superato quelle problematiche e soprattutto se quell'infortunio che ha avuto l'anno scorso ha un po' bloccato quel processo di crescita che stava facendo anche con lei nelle richieste magari che faceva al giocatore, visto che a volte in alcune partite fa delle scelte che sembra non gradire benissimo dal punto di vista di scelta individuale.
5: No, no, lui ha fatto una grande prima parte di stagione e poi dopo ha avuto questo problema della pubalgia e quando è arrivato in ritiro lui è stato parecchio fermo e ha cercato di curarsi questo problema. È arrivato parecchio sovrappeso ed è anche non completamente guarito. Invece durante questa preparazione è stato bravissimo, è stato eccezionale, si è rimesso e devo dire che adesso è in un'ottima condizione. Ha fatto delle ottime gare in precampionato e ha recuperato al meglio sia dal punto di vista fisico per quel che riguarda la pubalgia sia dal punto di vista atletico a livello di condizioni. Quindi anche sotto questo aspetto credo che sia un giocatore assolutamente recuperato di nuovi livelli della prima parte della stagione scorsa.
9: Ferrante, Teleradio Stereo.
10: Buongiorno mister. Allora, lunedì affronterà la Fiorentina con l'esordio ufficiale di Fabio Grosso sulla panchina viola in Serie A. Sia un bene affrontarla come prima gara data la rosa che ha fatto e cosa si aspetta da Grosso in questa stagione?
5: No, ma se adesso non sai mai quale

0: Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Radio Firenze Viola.
2: Incoming message.
3: Leggila, ascoltala, guardala.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Si aggrava ancora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Sono salite a 329 le vittime del sisma di magnitudo 7.4 dello scorso 10 agosto. I feriti sono circa 4.600, mentre 247 persone risultano ancora disperse. Oltre 300.000 gli abitanti coinvolti in 16 dipartimenti del paese. Le squadre di soccorso continuano a cercare tra le macerie mentre proseguono gli interventi di assistenza alla popolazione.
4: Papa Leone XIV è arrivato al meeting di Rimini dopo la visita a San Marino. È il primo pontefice a partecipare alla manifestazione dopo Giovanni Paolo II, 44 anni fa. In serata incontrerà persone fragili, disabili e detenuti prima della messa al porto davanti a circa 25.000 fedeli. Proprio in occasione della visita sul Titano, Mattarella ha inviato al Papa un messaggio richiamando il valore del dialogo e della pace e mettendo in guardia da uno scenario internazionale sempre più dominato dalla legge del più forte.
5: La cronaca ad Allumiere, alle porte di Roma, un uomo di 36 anni e un ragazzo di 15, entrambi ambulanti, sono stati trovati morti all'interno di uno stand gastronomico allestito per una manifestazione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è un'intossicazione da monossido di carbonio, forse sprigionato da un generatore. Sul posto carabinieri e personale sanitario, sospese le iniziative previste nel pomeriggio.
4: Al tempo resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata che ha investito il centro nord. Oltre 1200 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore tra frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. Oggi la perturbazione si sposta verso sud. Allerta gialla in 5 regioni: Lombardia, Campania, Basilicata, Molise e Puglia.
5: Traffico weekend da bollino rosso sulle strade italiane per il grande rientro dalle vacanze. ANAS stima circa 24 milioni di spostamenti fino a domenica. Le maggiori criticità sono previste oggi e soprattutto tra domenica e lunedì, con flussi intensi verso le grandi città. Sorvegliate le principali direttrici autostradali e le strade provenienti dalle località turistiche. Bollino rosso anche lunedì mattina, mentre non sono previste giornate da bollino nero.
4: Volley: l'Italia viaggia spedita agli europei femminili. A Göteborg le azzurre di Velasco sono avanti 2-7-0 sul Montenegro dopo il 3-0 rifilato ieri alla Croazia. Domani nuovo impegno contro la Svezia. Entrano intanto nel vivo i giochi del Mediterraneo di Taranto. Oggi si assegnano i primi titoli con tanti azzurri in gara. Riflettori sul nuoto, dove Benedetta Pilato ha già firmato un record nelle batterie, ma anche su ciclismo, scherma, taekwondo e lotta.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
9: E allora 18.07, torniamo in diretta sulle frequenze di Radio Firenze Viola. Buon sabato pomeriggio, mi viene da dire.

0: anche buon campionato a tutti, perché tra 23 minuti esatti inizia la Serie A 2026-27. Inter Monza e Como Udinese aprono il campionato che per la Fiorentina è quello della stagione del centenario, che vivremo come sempre su Radio Firenze Viola tutti i giorni. Questo è il Viola Weekend, come tutti i sabati. In realtà è un secondo Viola Weekend, perché la nostra trasmissione dalle ore 16 alle ore 18 l'avete già ascoltata in una prima parte con Niccolò Righi e Lorenzo Della Giovanpaola. Da ora 18.08 Ludovico Mauro, che vi dà un'altra volta il buon pomeriggio, i bentrovati in trasmissione per un altro paio d'ore di diretta insieme a noi, e poi per dare la linea qualche ora più tardi a un grande evento di stasera che seguiremo e trasmetteremo in diretta tramite i nostri mezzi. E sto parlando di un evento che andrà in scena questa sera in Versilia al Giardino dei Lecci, Villa Bertelli, dalle 21.30, che è un incontro con Fabio Paratici, il direttore sportivo della Fiorentina. Modera l'incontro il collega Enrico Salvadori, e appunto presenzierà, il protagonista sarà Fabio Paratici. Noi ci saremo in loco con Luca Calamai, con Niccolò Ceccarini e con Lorenzo Marucci. Racconteremo live tutto quello che accadrà, le dichiarazioni del direttore sportivo Viola, insomma seguiremo passo dopo passo tutta la serata. Voi speriamo seguirete noi, il sottoscritto in questo caso, comunque come sempre il nostro palinsesto, passo dopo passo. 348 75 13933 il numero per interagire su WhatsApp con audio, messaggi scritti. 055 77 111 71 se volete intervenire in diretta per parlare al telefono con noi. Siamo nel bel mezzo chiaramente del mercato, oltre che all'antivigilia del debutto della Fiorentina di Grosso in campionato, perché lunedì sera a Roma prende il via anche non la stagione, perché quella è già cominciata con la Coppa Italia, ma il campionato di Serie A della Fiorentina, con il mercato appunto ancora nel mezzo. Parliamo di tutto questo come sempre il sabato con il nostro, il mio compagno di viaggio, Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio.
1: Ciao Ludovico, buonasera a tutti, bentrovati.
0: E grazie per essere con noi anche con un paio di ore di ritardo rispetto alla tabella di marcia normale. Mario, intanto ti chiederei a cazzotto, siccome 20 minuti e comincia il campionato, oggi è un po' il giorno delle griglie, le abbiamo viste online sulle pagine di tutto il mercato web, su Firenze Viola, su tanti altri siti. 20 minuti e scocca la Serie A 26-27. Qual è la tua griglia, Mario, e come si colloca la Fiorentina in questa griglia?
1: Allora, io vedo l'Inter superiore a tutte, poi vedo un gruppone, la penso un po' come Allegri, vedo un gruppone di squadre forti dietro, dove però faccio fatica a vedere la Fiorentina, perché insomma, comunque sia, è vero che si riazzera tutto, quindi il campionato l'anno scorso non conta più, però sono tanti giocatori nuovi da assemblare e bisogna ripartire anche un po' d'umiltà. Io metterei un gruppo dietro dove ci sta il Napoli, dove ci sta il Milan, dove ci sta la Roma, dove ci sta la Juventus e dove ci sta il Como dichiaratamente. Non so se ci sta l'Atalanta, perché come potenziale ci sarebbe, però insomma Sarri impiega sempre un po' di tempo, no, all'inizio per fare, ma mettiamo anche l'Atalanta. E poi dopo ci metto la Fiorentina, ecco, magari la Fiorentina meglio delle altre, meglio della Lazio, meglio del Bologna, meglio di queste squadre, però la metterei in questa sorta.
0: Quindi mi sembra di capire attorno al sesto posto, più o meno?
1: Ma guarda, al sesto posto io ci metterei la firma, se mi ci dovessi firmerei. Io credo che la Fiorentina debba fare uno sforzo quest'anno gigantesco, quello di tornare in Europa, e secondo me già se arrivasse settima e andasse in Conference, secondo me farebbe una grande annata. Poi è chiaro che quando lotti per la Conference, in qualche modo, Ludovico, lotti anche per l'Europa League, no, se vuoi. Quindi questo è, dopodiché se arrivasse settima sarebbe già un successo per me.
0: Guarda Mario, ho partecipato anch'io con colleghi, amici, a questo gioco della griglia, che appunto oggi ha preso il largo come sempre quando ricomincia il campionato. Io, a essere positivo, o più per meglio dire equilibrato, ora la Fiorentina la metterei settima per una varia, per un insieme insomma di motivi. Inter, Roma, Juventus e Napoli sono le mie prime quattro. Ti avrei chiesto qualcosa anche sulla zona retrocessione, perché io ho dato Monza, Cagliari e Lecce come retrocesse. Vedo che il Lecce spopola un po' ovunque, una delle neopromosse uguale, e poi ce n'è un'altra da inquadrare. Secondo te chi è che lotta per la salvezza quest'anno?
1: Oddio, allora ridimmi un po', tu che hai messo...
0: Io ho dato Monza, Cagliari e Lecce.
1: Sì, ci sta, ci può stare secondo me, e sicuramente sono tre che lottano, poi vedrai ci sarà anche qualcuna che scivola, come tutti gli anni, così come c'è qualcuna che va su e che poi ti sorprende, c'è qualcuna che scivola, per cui da questo punto di vista, però quello che tu dici come griglia, diciamo, di coloro che lotteranno per non retrocedere, secondo me insomma, può essere giusto come ragionamento il tuo.
0: Va bene Mario, allora andiamo avanti. Noi parlavamo appunto di una Fiorentina che oggi forse, non lo so, galleggia, si spera, viene da dire così, tra il sesto e il settimo posto, forse qualcosa in più se c'entra la grande annata e qualche big floppa, forse qualcosa in meno se invece ci mette un po' di più questo processo di risalita a decollare. Resta il fatto che siamo a due giorni dall'avvio del campionato della Fiorentina. Come ci arriva Mario all'Olimpico la Fiorentina, ribadendo che domani alle 3:30 parla Grosso in sala stampa?
1: Senti, secondo me ci arriva con una bella carica, perché comunque ha giocato molto bene in Coppa Italia, perché è la regina dell'estate, perché ha un entusiasmo alle spalle della piazza di Firenze che secondo me è contagioso, per cui secondo me ci arriva molto bene anche con i dubbi della vigilia, no? Perché come ti dicevo prima, la squadra che deve essere assemblata, che deve trovare una propria fisionomia, una propria identità, però ci arriva bene, consapevole però di un fatto, che la Roma in questo momento è più forte della Fiorentina, perché reduce una grandissima stagione, perché quest'anno gioca comunque è in gruppo di squadre, dicevo prima, all'inseguimento dell'Inter e lotta per il titolo, perché c'è perché c'è la voglia a Roma di fare grandi cose, e ci saranno, credo, aiutami Ludovico, 70.000 spettatori allo Stadio Olimpico di Roma, per cui credo che questo, come al solito, e non ci saranno i tifosi a Fiorentina, no? Quelli residenti in provincia di Firenze, se non ricordo male, quindi quella sarà sicuramente un gap, e su questo non c'è il minimo dubbio, però per me ci arriva bene, io ho fiducia, questa è una squadra con dei giocatori forti dentro, che devono diventare, come dire, un gruppo vero, però ci sono delle forti personalità, credo che Olai non abbia paura di nulla, credo che Mastantuono non abbia paura di nulla, credo che Attan non abbia paura di nulla, e Pellegrino, anche se viene da Parma, non ha paura di nulla, che alla gara argentina, insomma, ci sono dietro, non ne parliamo, Dragusin è un centrale di lungo corso, no? Ora stiamo un po' aspettando Vieri, sono un po' incuriosito da Valdepeñas, ecco, questo te lo dico, non so se ti brucia una domanda, sono un po' incuriosito, sì, perché sì. A me ha ben impressionato, molto ben impressionato, se si può dire, col Benevento, ma ho l'idea che sia un terzino molto spagnolo, cioè che quando c'è da attaccare è una delizia, quando c'è da difendere vengono fuori i problemi. Siccome Gasperini fonderà tutto sulle corsie e sull'attacco laterale, per cui secondo me se giocherà Valdepeñas, come credo, sarà un bel esame per lo spagnolo.
0: È anche perché lo diamo come titolare praticamente certo, insomma a sinistra c'è solo lui in questo momento, con Parisi ancora infortunato. Raccontiamo da settimane che la Fiorentina andrà a prendere anche un altro esterno basso di difesa da affiancargli, aspettando che rientri proprio Parisi. Ti avrei chiesto poi, Mario, secondo te una probabile di Grosso, che magari domani ci darà qualche indicazione in conferenza stampa, e quali sono secondo te oggi gli uomini da cui aspettarsi di più ora in questo momento?
1: Ma io mi aspetto di più dai nuovi, perché hanno voglia di ben impressionare, come dicevo prima, quindi a ta o la i, se giocherà, credo giocherà, non so se dall'inizio, e ti ho detto Valdepeñas, Pellegrino se entrerà, mi aspetto tantissimo da Ken, perché è al centro di questa vicenda, per cui sia che vada che resti avrà voglia di dimostrare, mi aspetto molto da De Gea, perché anche lui l'anno scorso insomma poi è rimasto impantanato con tutti gli altri in un'annata particolare, E poi per quanto riguarda la formazione titolare, Ludovico, sono sincero, non ho notizie in questo momento di un certo tipo, magari domani sarò più informato, ma io ho un sospetto, non so se sei d'accordo, che non sia poi molto distante da quella che ha giocato il Benevento, eh.
0: Sì, sì, probabile. Io probabilmente mi aspetto Mastantuono dal primo minuto.
1: Sì, questo sì, potrebbe essere, ma io più che aspettarmelo lo vorrei proprio vestire.
0: Vabbè, certo.
1: Te lo dico sinceramente, no, ma perché non è mica scontato, hai ragione, però insomma vorrei uno come lui, anche se oggi le partite durano 100 minuti, lo sappiamo, se gioca in 16 non più in 11, insomma ci sono tantissime cose che tornano fino a un certo, cioè che sono cambiate. Ora addirittura ci sono anche queste nuove regole, no, per quanto riguarda la velocizzazione del gioco, che riguardano gli arbitri, io sono favorevole, no, la rimessa in gioco dal fondo, la rimessa laterale, insomma le sostituzioni, sono tutti, come dire, motivi, sono tutte ragioni per velocizzare il gioco, e quindi questo c'è anche questo. Quindi io, ripeto, mi aspetto una partita bella. E ricordate una cosa, Ludovico, le prime quattro partite di solito in media, no? Le prime quattro partite della nuova stagione sono sempre gare pazze, sono sempre gare matte, dove può succedere di tutto, dove spesso le piccole o presunte tali battono le grandi, alcune grandi partono in difficoltà, poi qualcuna magari si ritrova subito, qualcuna ci mette del tempo, quindi è calcio d'agosto, anche se è campionato, e io ti dico che fino a dopo la sosta non vedremo qualcosa di già, non dico di definitivo, ma di concreto. Vedrai, ci saranno come al solito grandi sorprese. Quante volte abbiamo visto squadre partire in un modo incredibile, arrivare fino a Natale, gennaio, e poi magari crollare nel girone di turno. Certo. Per la Fiorentina per fortuna è andata diversamente l'anno scorso, perché ha fatto molto molto male fino a gennaio, e poi dopo si è ripresa, insomma si è salvata.
0: Vabbè, ha centrato l'obiettivo, dai, diciamola così, che quello era l'importante. Mario, vengo al tema principe di questi giorni, che è Ken, senza girarci intorno. Sembra che la Fiorentina appunto abbia tolto da quello che ci fa filtrare la deadline del weekend, quindi sia pronta eventualmente a cedere Ken anche nei giorni successivi, ma voglia cederlo soltanto con la certezza di andare a prendere uno alla sua altezza o addirittura più forte. Tu ti sei fatto un'idea di tutto questo, della trattativa col Como, magari dell'ipotesi di provarlo a cedere all'estero, perché noi sulle pagine di Firenze Viola abbiamo scritto anche questo con l'editoriale di Niccolò Santi di stanotte, per non rafforzare una diretta concorrente. Insomma, non so che ne pensi.
1: Guarda, io posso solo confermare quello che ha scritto Niccolò e quello che avete scritto voi, che hanno scritto altri colleghi, che quelle informazioni che sono arrivate ieri nel pomeriggio insomma ai giornalisti sono arrivate anche a me, e che l'offerta del Como non era all'altezza, se il Como voleva veramente che doveva uscire allo scoperto, e che comunque tutto era legato a trovare l'alternativa che doveva essere più forte secondo Paratici. E poi dopo ho anche capito che non c'è tutta questa voglia di darlo al Como, ma ci sarebbe molta più voglia, nel caso in cui ci fosse una bella offerta, di darlo all'estero. Quindi mi torna tutto quello che avete scritto voi, sono notizie che avevo anch'io da ieri, e quindi si va su questo. Poi sai, qui bisogna aspettarsi di tutto, Ludovico, noi stiamo parlando, sono circa le 18:15 più o meno.
0: 21, sì.
1: 21, 18 e 21, e magari alle 18:40 arriva l'offerta del Como del Chelsea, da Butolini, no?
0: Sì, sì.
1: Quindi ed è congrua, e Paratici accende il semaforo verde, oppure non arriva nulla, io me ne faccio tranquillamente una ragione, ma credo anche se molti ascoltatori, e la Fiorentina parte un Pellegrino che è in davanti, che non mi sembra proprio una roba da carnea, di no? Mi sembra una roba interessante. Quindi la sensazione è che c'è tempesta in arrivo, cioè nel senso la sensazione è che Ken secondo me possa veramente partire, però non c'è niente di sicuro, perché tutto questo si deve, come dire, configurare in una trattativa di mercato reale.
0: No, no, anzi la coppia Ken Pellegrino, se verrà confermata, secondo me è anche molto ambiziosa per una squadra che vuole ripartire e centrare il ritorno nelle coppe, come dicevamo a inizio collegamento. Prima di chiamare in causa gli ascoltatori, Mario, perché c'è qualche domanda rivolta a te, ti faccio un'ultima domanda io sull'ipotetico sostituto. Oggi i nomi più chiacchierati sono Pinamonti, che comunque è un promesso sposo tra virgolette della Lazio, perché ci risulta soprattutto tramite i colleghi di tutto Mercato Web che la trattativa con i biancocelesti sia iniziata da diverso tempo. Beto, che è stato rilanciato stamani da Sky Sport, ancora di proprietà dell'Everton, vecchia conoscenza della Serie A, e sullo sfondo, ma più come suggestione, nome grosso, Mauro Icardi, che è appunto in rotta con il suo passato in Turchia. Che nomi sono secondo te e quanto potrebbero andar bene, ecco, come sostituto di
1: Vabbè, c'è una vecchia conoscenza, l'hai detto te. Icardi come giocatore in carriera non si discute, ora mi sembra che siamo un po' in là con gli anni, non mi sembrerebbe una scelta, voglio dire, nello stile di Paratici, poi magari mi sbaglio.
0: Però Mario, no. Icardi è un 93, quindi ha 33 anni, non è, per esempio, sì. Tanti in queste ore scrivevano è un po' come Dzeko l'anno scorso, in realtà no. Ne aveva 39, era
1: io
0: più alla fine.
1: Io pensavo più a Ribéry e Boateng, okay. Pensavo a quei giocatori lì, insomma, ecco, non lo so, mi sembra che sia una politica che faccia più parte del passato che del presente, insomma. E io ho la sensazione che non sia nessuno di questi tre, ecco. Io c'ho questa,
0: neanche Pinamonti, quindi
1: Pinamonti è lì, lo può prendere, però a parte c'è la Lazio sopra pesante, ma insomma oggi c'è fra Lazio e Fiorentina, si va alla Fiorentina, no? Piuttosto che alla Lazio,
0: sì, senza dubbio,
1: visto le condizioni in cui versa la Lazio. Quindi non credo sarebbe difficile strapparlo alla Lazio in eventuale duello a sportellate, no? Ma può darsi ci sia un quarto nome sempre all'estero che non è uscito e che secondo me potrebbe sorprenderci, perché se è vero che lo cerca molto forte, e beh, insomma, magari ci sorprende su qualcosa, per cui, capito?
0: Mario, vado su qualche messaggio degli ascoltatori, se avevi finito il ragionamento, non volevo interromperti.
1: No, ho finito, dico, forse si arriva secondo me a qualcosa di più pesante, se non lo tiene.
0: Va bene, vado su qualche messaggio WhatsApp diretto a te. Save da Campi, ora a Verona, ci scrive per farcelo sapere. Scrive: Mario, una domanda secca. Ti fidi di Grosso? E aggiunge tra parentesi: non mi rispondere, mi fido di Paratici.
1: Allora, ti fidi di Grosso? Mi fido. No, che discorso, io mi fido di Paratici. Io credo che sia giusto dare molta fiducia a Grosso, perché è un allenatore nuovo che lavora da poche settimane a Firenze, e io gli do fiducia, certo, sì, gli do fiducia, non ho tutti questi sospetti che hanno tanti altri, mi sbaglierò, e poi soprattutto non ho strumenti per dirti se Grosso sta facendo male, come insinua magari l'ascoltatore. Non li ho, sarei, da un mio punto di vista, lo rispondo volentieri, di cronista, di giornalista, di addetto ai lavori, sarei scorretto da un punto di vista intellettuale se io iniziassi a dire che Grosso ha dei problemi. Grosso deve ancora iniziare a lavorare, per cui credo che abbia diritto, però so che è una posizione difficile, perché a Firenze qualsiasi allenatore viene discusso, anche alla svelta. È inutile che ora ti snoccioli il rosario di tutti gli allenatori degli ultimi 10 anni, sono stati discussi anche quelli degli ultimi 30 o 40, e quindi io sono proprio per dare una fiducia grande a Grosso. E in più ti dico che la battuta su Paratici ci sta, perché Paratici stravede per Grosso, e Paratici ha un rapporto molto intenso, molto empatico, molto di scambio con Grosso. Poi nessun allenatore è al sicuro, se un allenatore perde un tot di partite e viene mandato via, però ricordiamoci quello che ha fatto Paratici con Vanoli, perché Paolo Vanoli per me è stato bravissimo, ma ha trovato anche una grandissima sponda in Paratici, e secondo me Grosso troverà la stessa sponda che ha trovato Vanoli, in condizioni assolutamente migliori, cioè con una squadra più forte, una squadra più motivata, un ambiente che spinge all'unisono, cosa che non era l'anno scorso, quindi parte avvantaggiato, con la stampella si fa per dire, insomma, con l'appoggio, con la colonna Paratici, per me lui può fare bene a Firenze.
0: E poi vedo Enrico che scrive: Tenerani, essendo saggio, fa bene a non sbilanciarsi, anche perché mancano 10 giorni fondamentali di calciomercato. E vabbè, questo è...
1: Ma sono saggio e sono più che altro vecchio, tra virgolette, nel senso che sono esperto, sono di lungo corso e lo so che può succedere di tutto. Io ho detto, ho scritto in tempi non sospetti, e c'erano dei giocatori che potevano anche partire, che è Fagioli, Gudmundsson e altri, quindi figurati se io mi meraviglio se la Fiorentina è al centro di questa situazione. Quello che cambia il regista della partita e sta giocando la Fiorentina, cioè è la Fiorentina che dà le carte su Ken, ha già fatto praticamente il mercato, chi vuole Ken deve frugarsi in tasca, come si dice a Firenze, e quindi secondo me è cambiato il piano della sfida rispetto agli altri anni, quando c'era più titubanza, più incertezza. Ecco perché ti dico io ho fiducia, ecco perché ti dico che secondo me può partire o non partire, e Paratici farà sicuramente delle buone cose, per cui sono molto tranquillo a questo punto di vista.
0: Sì, la sensazione rispetto agli anni scorsi è che comunque ci possa essere un degno sostituto, anche perché nel calcio, Mario, vediamo spesso che non conta tanto chi va via ma chi arriva, perché se chi arriva non fa rimpiangere chi è andato via, i tifosi, la stampa e chiunque orbiti attorno alla squadra comunque è contento. David, poi ciao Ludovico e ciao Mario, potrebbe essere come papabile post Ken uno come Borja Iglesias, 31 anni con contratto in scadenza, e comunque aggiunge, penso che Attà sia il migliore acquisto di tutta la Serie A.
1: Allora, c'è la rima, non so se sia cercato o no, ma sono d'accordo, Attà è stato un grande colpo. Su Borja Iglesias non so, certo è un giocatore forte, su questo non c'è dubbio, però ecco la sensazione è che Paratici vada su un profilo del genere, cioè che Paratici sostituisca Ken con Pinamonti non ci credo, ecco. Ma io tra l'altro stima di Pinamonti, che tutti gli anni i suoi golletti, come si dice a Firenze, li fa, no? Una volta 10, una volta 12, una volta 13, insomma più o meno è abbastanza continuo a quel livello, diciamo, di come bomber. Però credo che se va via Ken lui abbia già per le mani e ce l'ha già. Io sono certo che lui abbia già bloccato il sostituto, se andrà via non si farà trovare impreparato e sono convinto che sarà un giocatore forte.
0: E poi Stefano ci scrive, si può dire che Grosso ha sbagliato a non provare Ulai e Fagioli insieme? Punto di domanda. Un grande tema nel corso del precampionato.
1: Si può dire, io non voglio dire che abbia sbagliato, dico che avrà avuto le sue ragioni. Io le avrei provate, ma io faccio il giornalista, non faccio l'allenatore, e quindi lui è più bravo sicuramente di me e di tanti altri che ci ascoltano in questo momento. Certo anch'io me la sarei, però ricordati che ogni allenatore è figlio delle proprie convinzioni di gioco. Montella nel 2012, se sei molto giovane, sparigliò, no? Varando un centrocampo.
0: Me lo ricordo molto bene quel centrocampo.
1: Tutti noi a rompergli le scatole, però ebbe ragione lui. Rompergli le scatole per dire, ma come non metti uno e fa legna, sai, sono discorso un po' italiani. E io ero nel mezzo, naturalmente, a rompergli le scatole su quello. Invece ebbe ragione lui. E Grosso non mi sembra Montella. Ecco, Grosso mi sembra più equilibrato di quel Montella lì, cioè meno propenso a rischio.
0: Vabbè, poi allora, Mario, se posso aggiungere, alla fine se ti permetti un centrocampo di sola tecnica come era quello, deve essere veramente tanto sopra lo standard normale, perché vuol dire che la palla la tieni sempre te. Questa Fiorentina qui è un centrocampo secondo me molto buono, ma non eccezionale come poteva essere quello, ecco.
1: Sono d'accordo con te, no, sono d'accordissimo con te. Quella fu una scelta precisa, la palla ce l'aveva sempre la Fiorentina, anzi ce l'aveva sempre Pizarro, e lui dettava l'agenda della partita. È stata una Fiorentina, non voglio dire ripetibile, ma molto molto originale, questo lasciatemelo dire, bellissima, a me piaceva da morire, per cui ti dico, insomma, questo era, è stata veramente una bella pagina, sì, una bella pagina di Fiorentina quella. Fu il rilancio di Della Valle, speriamo ci sia un'assonanza con la Fiorentina di adesso e questo sia il rilancio di Commisso dopo 7 anni che a me sono piaciuti pochissimo, quasi nulla, e spero che adesso ci sia una nuova stagione, ma non calcista, proprio una stagione intesa come periodo.
0: No, ma magari proprio un ciclo, perché quell'estate lì, quella del 2012, fu la ripartenza da tutti i punti di vista, in dirigenza e sul campo, e si aprirono i 3 anni di Montella che furono per me bellissimi, probabilmente i più belli dell'epoca moderna, insomma, perché la squadra arrivava quarta tutti gli anni, vinceva, divertiva, insomma, Mario, quella Fiorentina lì è ancora ben impressa nelle nostre menti, eppure non ha vinto niente, però era una squadra che in campo ci sapeva stare. Come gli ultimi temi che tocco con te, Mario, vedo che ce li segnalano un po' in qua e là diversi ascoltatori, sono uno sempre sul sostituto di Ken, qualcuno ci scrive magari ce l'abbiamo già in casa perché Pellegrino piace a tanti, è stato pagato tanto, non è che nell'idea della Fiorentina in caso di addio di Ken Pellegrino è il titolare?
1: ma meno male che piace a tanti, che qualche mese fa quando c'era il Parma non piaceva quasi a nessuno. Meno male, a me piace tantissimo da quando l'ho visto in Italia le prime volte, mi è piaciuto subito. Io credo che sia molto sottovalutato Pellegrino e questo mi fa piacere, molto piacere, perché evidentemente poi farà bene, secondo me farà sicuramente bene. E per il sostituto te l'ho detto prima, insomma, io credo che ce l'abbia tenuto nascosto fino ad ora e lo scopriremo tra poco, secondo me.
0: E poi oggi, dopo la gara di Coppa di Germania del Bayer Leverkusen, parlava il DS dei tedeschi, Simon Rolfs, se l'ho pronunciato bene, e ha parlato anche di Pokù, perché gli è stata chiesta di questa trattativa e di un'altra trattativa, e la sua risposta è stata: ciò che accomuna i due casi, l'altro... Abbiamo perso Mario, benissimo, è cascata la linea, non se la sentiva di parlare dell'altro giocatore del Bayer Leverkusen, che in questo caso è Ezequiel Palacios, argentino, che è in uscita dal Bayer Leverkusen verso probabilmente l'Ipswich Town. Ora recupereremo Mario. Nel frattempo calcio d'inizio, e quindi buon campionato a tutti, buona Serie A a tutti. È iniziata Inter Monza ed è iniziata anche Udinese Como. Mi viene da dire anche buon fantacalcio a tutti, perché è iniziata anche la stagione dei fantallenatori, tra cui il sottoscritto, che ha anche diversi giocatori in campo tra queste due partite, quindi le seguirò ancora più attentamente, oltre che per lavoro, e per darvi conto di tutti gli aggiornamenti qui in presa diretta. Marco Tonelli, che ringrazio per essere in regia, sta curando la parte tecnica e sta cercando di allacciare il collegamento con Mario. Vedo che ancora non c'è, e quindi vado a leggere qualche altro messaggio. Alberto ci scrive: manca un incontrista forte davanti alla difesa, anche contro il Benevento a centrocampo non si è mai recuperato un pallone, problema importantissimo. Questo potrebbe un po' legarsi al tema Ulai Fagioli, non perché uno dei due sia incontrista, però noi vi raccontiamo da tempo che, da quanto ne sappiamo, a grosso non piace molto Fagioli come calciatore, e soprattutto nella sua idea il play è Ulai. Fagioli, per quel che abbiamo cercato di raccogliere ad ora, non accetta di rimanere a Firenze a fare la riserva, e per questo la Fiorentina, in caso di un'offerta importante, lo farebbe anche partire. Se invece restasse, comunque è una possibilità concreta, perché non è detto che si smuova il mercato in modo decisivo nei confronti del classe 2001, comunque rappresenterebbe come una risorsa per la Fiorentina, perché Fagioli doveva essere l'anno scorso il giocatore in più. Ricorderete Pradè in conferenza stampa a fine mercato dire: Fagiolino, ci aspettiamo che diventi Fagiolone. Insomma, c'era grande attesa sulla stagione di Fagioli, che è stata diciamo così e così, perché per metà campionato malissimo, ma come tutti i suoi compagni. Da gennaio in poi è stato probabilmente il migliore della squadra di Vanoli, e le sue doti non le discute nessuno. Probabilmente si tratta anche di un carattere un po' fragile, un po' da assestare e da prendere bene. Resta il fatto che nelle idee del nuovo allenatore, che è appunto Grosso, non c'è spazio probabilmente per entrambi. Infatti non li abbiamo mai visti insieme finora, praticamente, e quindi chissà che non possa essere ceduto. Alberto, che ho letto ora al 348 75 13 933, citava invece la mancanza di un incontrista, quindi di un giocatore in grado di rompere gli equilibri, di saper ricevere l'avversario, di saper andare ad aggredire nella metà campo avversaria, insomma un centrocampista muscolare, dinamico, che in parte probabilmente è già Ulai. Manca però almeno un'altra mezzala con quelle caratteristiche, e la Fiorentina infatti da tempo ha provato a bloccare Torsvet, che, come diceva Aquilani la settimana scorsa, ha chiesto la cessione al pari di Pinamonti, che è un altro nome chiacchierato non solo in orbita fiorentina ma nel mercato italiano in generale. Abbiamo detto che è partita la Serie A, è partita anche già da un paio d'ore la, il campionato Primavera 1 che la Fiorentina quest'anno difende perché è campione in carica, ha vinto lo scudetto l'anno scorso. Andiamo a Reggio Emilia per l'esordio dei ragazzi di Andrea Azzoli da Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
2: Ciao, eccoci. Allora Ludovico, siamo veramente nel bel mezzo del recupero del secondo tempo, siamo al 49esimo, manca un minuto e mezzo alla fine della partita, risultato di 1-1 con la Fiorentina che è pervenuta al meritato pareggio pochi istanti fa con un gran gol di Yall. Ora però c'è il Sassuolo che si era portato in vantaggio al 66esimo con Cornescu in possesso del pallone, un tracciante che per fortuna arriva dalla destra ma non crea alcun pericolo al portiere Magalotti, palla che sfonda, che finisce sul fondo senza alcun problema. 1-1, come detto, il risultato che sta maturando a Ricci. Partono in questo istante gli ultimi 60 secondi del match. Devo dirti che il pareggio di Yallo alla prima vera palla gol della ripresa per la Fiorentina e al primo vero pallone azzeccato dal centravanti, che ti devo dire la verità non ha fatto una buona prova, però si è riscattato perché ha fatto una rete straordinaria al volo su un assist dalla destra, una percussione viola, e poi il giocatore che già lo scorso anno era nelle file della Fiorentina si è girato e ha trovato l'1-1. Ora però c'è ancora la Fiorentina in possesso palla con lo stesso Yallo che apre, sbaglia tutto però per Bianchini, recupera il Sassuolo, ultimi 35 secondi di partita. Ora c'è Ademi che è molto bravo con una diagonale difensiva a far arrivare il pallone con la Fiorentina che adesso trova una rimessa laterale con Beldenti, molto bravo, uno dei due Beldenti. Poi parleremo magari del difensore 2010 che oggi è esordito, ha fatto secondo me una prova eccezionale, è stato naturalmente il migliore in campo. Rimessa per la Viola con i minuti di recupero che scorrono, ancora Fiorentina che però perde il pallone e finisce qui la partita. Finisce quella partita, caro Ludovico, 1-1 il punteggio al Ricci di Sassuolo, termina con un pareggio la prima gara dei campioni d'Italia della Fiorentina allo stadio Ricci. Lo scorso anno finì proprio 1-1, ma fu il Sassuolo a pareggiare in pieno recupero. Stavolta la Fiorentina, ed è giusto così perché ha fatto una prova secondo me di sacrificio. Sassuolo ha fatto gol con un tiro secondo me improbabile, dove il portiere poteva fare probabilmente qualcosa in più. Fiorentina ci ha provato e poi nel secondo tempo, in pieno recupero al 92esimo, Yallo ha firmato con un bel tiro al volo la rete del pareggio. 1-1, quindi Fiorentina che sta a quota 1, fa abbastanza alla svelta a fare i conti in classifica, essendo la prima giornata, però diciamo che evita la sconfitta al primo turno. Prossima giornata, lunedì 31 agosto, sempre a questo orario, cioè alle 16.45 il fischio d'inizio, al Viola Park contro l'Hellas Verona. Speriamo che sia l'occasione per la prima vittoria, perché questo tricolore che i ragazzi hanno sul petto va assolutamente onorato e difeso.
0: Senza dubbio. Andrea, finiamo il commento sull'Under 20 Viola, che appunto è campione d'Italia in carica. Nel frattempo, giusto per dare un aggiornamento, primo gol della Serie A 26-27, bolide da fuori
2: Monza?
0: Area. No, dell'Inter, a Cancalanoglu, grande destro dal limite, forte sotto la traversa, quindi i campioni d'Italia iniziano benissimo la propria stagione. Andrea, prima di salutarti ti avrei chiesto, visto che sono giorni che parliamo della Fiorentina di Grosso, di come sta, di come arriva alla prima di campionato a Roma, come ha iniziato la squadra di Andrea Azzoli, ma soprattutto quanto margine ha ancora per crescere, visto che insomma difendere lo scudetto non sarà affatto facile, però ci proveranno.
2: Ma io ho visto, guarda, al di là della gara arrivata, del pareggio arrivato oggi all'ultimo minuto quasi, ho visto una squadra discreta. Chiaro, si tratta di un gruppo fortemente ringiovanito che partiva con due 2010 in campo, Beldenti e Croci, anzi oggi Croci è anche un po' deluso, quindi io aspetto anche di rivedere Croci nella sua versione top quality, come quando faceva la differenza nel settore giovanile fino all'anno scorso. Poi a quel punto anche l'attacco sarà sicuramente molto migliore. Però ecco, al netto di questo, è una squadra che può avere ampi margini di crescita. Secondo me si vede già un bel po' di gioco da parte di Aurelio Andreazzoli. Però ecco, oggi l'importante è uscire non imbattuti, è successo. Si riparte dal weekend prossimo, lungo, lunedì contro il Verona. Ma credo che questa squadra abbia le carte in regola per fare una buona stagione.
0: Va bene Andrea, ti saluto, che avrete da fare il, come sempre, l'ottimo lavoro post partita. Parlerà, immagino, Aurelio Andreazzoli.
2: Sì, vi faremo arrivare le interviste con sicuramente Aurelio Andreazzoli, poi vedremo se parlerà qualcun altro. Purtroppo non c'è più il nostro amico Emiliano Bigica del Sassuolo, che è passato all'Inter Primavera. Quest'anno il Sassuolo è nato da Cristian Serpini, Quindi insomma vedremo quello che vi potremo proporre.
0: In compenso in prima squadra c'è Alberto Aquilani, che abbiamo conosciuto e come qui a Firenze, abbiamo fatto anche io e te insieme la finale scudetto amara del 2023. Sarà un modo anche per ritrovarlo, no? Quando verrà a Firenze col Sassuolo.
2: Sicuramente sì, lo aspetto un'annata difficile, ho paura perché il Sassuolo da quando è andato via Carnevale credo che abbia cambiato un po' il corso dei suoi obiettivi. Staremo a vedere,
0: Grazie Andrea, buon lavoro
2: a voi, ciao.
0: E questo era quindi il resoconto finale sul debutto della primavera di Andrea Azzoli in campionato. Appunto, l'under 20 della Fiorentina difende il titolo conquistato la scorsa stagione al Viola Park, in casa contro il Parma. C'eravamo anche noi di Radio Firenze Viola, ovviamente, a raccontarla in diretta. Dicevo appunto durante il collegamento con Andrea che Di Çalhanoğlu è la prima firma sulla Serie A, partita pochi minuti fa con un destro potente da fuori area, classico gol alla Çalhanoğlu, che ci ha messo 5 minuti per ribadire ancora una volta come mai anche al fantacalcio era uno dei primissimi slot da voler prendere a centrocampo. Io stesso nella mia asta di pochi giorni fa ho provato a prendere il turco, eppure è andato via a una quantità di budget spaventosa. 0-0 invece sull'altro campo, Udinese-Como, ma sono appunto due gare appena partite perché scocca ora soltanto il decimo giro di lancette. Poi vedo Silvio alla nostra casella WhatsApp che scrive: Mount Davis dell'Udinese se parte Ken. Dovremmo aver recuperato tra l'altro Mario Tenerani. Mario, ci senti?
1: Chiedo scusa Ludovico a te e a tutti gli ascoltatori, ma mi è andato in bomba il telefono, come si dice in gergo. Quindi ho dovuto spengere, accendere, insomma, e ho perso un po' di tempo.
0: Non ti preoccupare, Mario, tanto saremo stati più o meno a fine. Non mi ricordo su che cosa. Ecco, su cosa ci eravamo lasciati?
1: Forse sempre su Pellegrino, mi sembra. Stavamo parlando di Pellegrino, che io insomma stimo molto e che tu mi dicevi piace molto anche a tanti tifosi.
0: Sì,
1: adesso,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Quindi era questo.
0: E qualcuno ci scrive, l'ho letto ora il messaggio, Silvio, Davis dell'Udinese, che cosa ne pensiamo, se eventualmente può essere un sostituto di Ken? Non lo so, secondo me non sarebbe tanto un miglioramento.
1: No,
0: però
1: no, non mi sembra che andrebbe a migliorare, esatto.
0: Tra l'altro Davis che oggi non gioca con l'Udinese per un problema muscolare dell'ultimo minuto. E poi ti stavo per chiedere come ultimo tema Pocù, perché ti stavo dicendo quando è caduta la linea che il direttore sportivo del Bayern ha parlato dopo la gara di Coppa di Germania che il Bayern ha vinto per 4-0 contro il Wehen Wiesbaden, di Pocù e di Ezequiel Palacios, che sono due giocatori in uscita dal Bayern. La sua risposta è stata: ciò che accomuna i due casi è l'assenza di un accordo. Le trattative, però, è vero, sono in corso per entrambi. Tuttavia, non c'è ancora la certezza che l'operazione vada in porto. Quindi ci fa capire che l'operazione c'è, insomma, però ancora non è chiusa.
1: Non c'è la certezza, però se tu mi dici di Pocù, penso che sia un giocatore davvero molto interessante. Davvero molto interessante, che mi sembra che vada in qualche modo a incarnare quelle caratteristiche che sono ricercate ormai da mesi sul mercato della Fiorentina, no? C'è un esterno driblomane che strappa, veloce, e quello che ti porta alla sorpresa della numerica, che ti porta via anche uno stadio, secondo me, per cui potrebbe essere veramente un acquisto interessante per la Fiorentina. Sono d'accordo, potrebbe, mi piacerebbe, credo, insomma. Ti dico, se la Fiorentina lo prendesse, sarei contento.
0: Sarebbe lui il cosiddetto esterno forte che raccontiamo da praticamente tutta l'estate, no? Quello che chiude il tridente, perché ad oggi il tridente è Mastantuono a destra, Ken o chi per lui davanti, e manca questo esterno sinistro che, se sarà Pocù, mi sembra anche per te, Mario, andrà a chiudere un tridente perlomeno ambizioso, definiamolo così.
1: Ambizioso, e ti dà possibilità anche di avere delle alternative, perché puoi avere da una parte l'esterno che va dentro, da quell'altra puoi avere il falso trequartista che però ti rientra dentro il campo. Hai delle soluzioni anche a partita in corso secondo me, per cui sarebbe veramente una cosa molto buona, credo.
0: Mario, prima di salutarti ti dico che nel periodo di tempo in cui non ci siamo sentiti noi abbiamo fatto un flash con Reggio Emilia, perché oggi debuttava la Primavera, campione d'Italia in carica, 1-1 a Sassuolo. Andrea Giannattasio, che è lì per Radio Firenze Viola, ci raccontava di una Fiorentina che perlomeno ha evitato la sconfitta perché ha pareggiato al 91esimo. È una squadra chiaramente in rodaggio e con un nuovo allenatore molto bravo a lavorare con i giovani. Ci sarà ancora da aggiungere Federico Croci, che sta bruciando le tappe. Io ho fatto anche un pezzo su di lui per Ferragosto, perché contro il Benevento in Coppa Italia è diventato il debuttante più giovane di sempre con la maglia della Fiorentina. Non lo so, secondo te la Primavera può essere qualcosa da cui agire per Grosso, e Croci stesso pensi che possa avere almeno un minimo di spazio in prima squadra quest'anno, Mario?
1: Sì, Croci sì, perché mi sembra anche la linea Paratici sia quella che abbia battezzato il 2010, no?
0: Sì.
1: E quindi io credo di sì. Poi è chiaro che bisogna dare un minimo di tempo. Questo è il più giovane debuttante di tutti i tempi tra i professionisti della Fiorentina, a 16 anni e qualche giorno, insomma. Quindi voglio dire, sono da questo punto di vista, devo dire, perfetto, no, scusa, non avevo perso la linea per un istante. Mm-hmm. E dicevo, credo che ci sia proprio la volontà di portare avanti, ma non solo Croce, ma anche il 2010, insomma, ecco. Quindi credo che ci sarà spazio sicuramente.
0: Mario, come sempre, grazie mille del collegamento. Grazie. Buona serata e ci sentiamo al prossimo Viola Weekend.
1: Grazie a tutti voi, buona serata.
0: Grazie quindi a Mario Tenerani, che abbiamo sentito un po' con un andirivieni, perché l'abbiamo praticamente ascoltato in due blocchi separati. Ci ascoltiamo invece ora un ottimo contenuto raccolto da Niccolò Righi, che è uno dei nostri di Radio Firenze Viola, nonché redattore di tutto Mercato Web, insieme al direttorissimo Niccolò Ceccarini. Nelle scorse ore hanno intervistato a tu per tu Rado Dragusin, che si preannuncia essere uno dei protagonisti della Fiorentina di quest'anno. Con lui tanti temi affrontati: il suo passato, la trattativa con la Fiorentina delle vecchie sessioni di mercato, perché Dragusin era già stato cercato prima di quest'estate, e tanto altro ancora. Ci ascoltiamo allora un blocco di Rado Dragusin a TMV.
3: Sì, sicuramente abbiamo lavorato tanto in ritiro, quindi già da 5 settimane, e abbiamo avuto tante partite per provare quello che vogliamo fare, per arrivare nel migliore punto per iniziare la stagione. Poi certo sono le partite ufficiali che contano. Siamo felici che abbiamo iniziato bene la Coppa, ma vogliamo iniziare bene anche il campionato.
4: Ecco, 14.000 e passa abbonati, sold out gli abbonamenti, c'è stato un entusiasmo incredibile per l'arrivo di Mastantuono, 600-700 persone all'aeroporto. Si percepisce all'interno dello spogliatoio tutta questa attesa e questa appunto voglia dei tifosi della Fiorentina di tornare allo stadio e di seguire la squadra questa stagione?
3: Si sente, ma sì, anche noi abbiamo un entusiasmo e abbiamo il desiderio di fare bene, vogliamo mostrare quello che possiamo fare. Poi, avendo anche i tifosi, lo stadio sold out e tutto quello, è solo una motivazione in più per provare a fare meglio e dare tutto quello che possiamo.
4: Ecco, ma voi arrivate a questo appuntamento, siete tanti volti nuovi, quindi immagino ci sia da prendere un po' di confidenza anche con il resto dei compagni. Siete anche molto giovani, noi parliamo con te che sembri un veterano, però poi alla fine hai 24 anni, per cui molto giovane anche tu. Non rischia tutto questo aspetto di mettervi anche un po' di pressione, questo entusiasmo a una squadra che comunque appunto è nuova e anche giovane?
3: Vabbè, quando giochi per la Fiorentina ci avrai sempre delle pressioni, perché è una società che chiede tanto, una città che chiede tanto, quindi noi dobbiamo essere bravi a trasformare queste pressioni in motivazioni, perché come detto abbiamo tanto entusiasmo, abbiamo tanta voglia di far bene, e poi certo per arrivare nel miglior punto deve essere un po' di tempo per, sai, creare questi legami tra di noi sul campo e tutto quello, però penso che siamo in un buon punto di partenza e abbiamo tanta voglia e entusiasmo per far bene.
4: Ecco, hai parlato di tempo, com'è che si riesce a conciliare questo bisogno di tempo, appunto, che credo sia normale per una squadra così nuova, ma anche con le esigenze magari di provare ad aggredire le zone alte della classifica, visto che comunque sono stati fatti investimenti importanti e appunto la squadra ha giocatori importanti come te, come tutti quelli insomma che sono arrivati, come si uniscono queste cose?
3: Certo, dobbiamo essere noi bravi a mostrarlo sul campo, perché alla fine il campo parla, è quello che conta alla fine. Però, come ho detto, per adesso siamo in un punto di partenza molto buono, tutta la squadra, il mister, lo staff, siamo pieni di energia, di voler fare bene e tocca a noi adesso mostrarlo anche sul campo.
4: Lunedì appunto chiuderete la prima giornata a Roma, la prima si giocherà in trasferta. Come vi siete preparati, come arrivate all'appuntamento, anche a livello di salute, insomma, se state tutti bene, se c'è qualche acciacco, come arrivate?
3: Siamo preparati bene, come ho detto abbiamo iniziato già bene la stagione, quindi abbiamo un'energia in più, abbiamo questa sensazione che abbiamo vinto, abbiamo fatto bene, quindi la vogliamo portare anche sul campo a Roma. Poi certamente andare a Roma è sempre tosto, quindi dobbiamo essere ancora più concentrati, dobbiamo mettere tutte le nostre qualità in campo per fare una bella prestazione.
4: Si è parlato anche di un interesse a gennaio della Roma nei tuoi confronti, è vero che potevi giocare nella Roma e se c'è stata davvero la possibilità anche di ritornare in Serie A già a gennaio, si parlava anche della Fiorentina appunto.
3: Guarda, sì, penso che il più importante è che adesso sono qua, sono felice qua, ho sentito il calore della società, la fiducia della società, quindi voglio mostrare che merito tutto quello che mi hanno dato sul campo.
4: Ma c'era la possibilità di tornare a gennaio in Italia oppure non c'è stato niente?
3: Ci sono state trattative, ma alla fine, come si è visto, niente di...
0: Questa è una parte quindi di Radu Dragusin in esclusiva a Tutto Mercato Web, chiaramente la versione integrale la ritrovate non solo sulle pagine di TMV ma anche su quelle di FirenzeViola.it, l'intervista è uscita stamattina. Andiamo a chiudere la prima ora del Viola Weekend leggendo un po' di messaggi, per esempio Alessandro da Diano Marina: ragazzi buon pomeriggio, finalmente ho visto un qualcosa che non vedevo da una vita, un giocatore con tanta qualità che salta l'uomo e persino italiano, però con queste caratteristiche spero abbia qualche chance durante l'anno in prima squadra. Non so se intende Pirro veramente o se voleva riferirsi a qualcun altro. Marco da Campi: buongiorno, attendo con impazienza la notizia della vendita di Ken per iniziare finalmente il nuovo ciclo. Vabbè, il nuovo ciclo è cominciato lo stesso alla fine, la Fiorentina ha cambiato davvero volto rispetto a un anno fa, ragazzi, nuova dirigenza, nuovo allenatore e dell'11 titolare almeno 6, 7, 8 circa nuovi interamente, quindi alla fine la differenza c'è stata. Io non so se attenderei davvero la notizia della vendita di Ken, ma anche secondo me è uno che non è insostituibile sia per tenuta fisica sia per giocatore in sé per sé. Resta il fatto che comunque è un buon attaccante e a 10 giorni dalla fine del mercato non è facile prendere un altro. Come diceva Mario però prima, Tenerani, che era in collegamento con noi per chi non fosse all'ascolto, la sensazione che prevale ora rispetto ad anni fa è che comunque con Paratici ci sia la fiducia per andare a prendere davvero un sostituto all'altezza, non so se più forte davvero ma comunque all'altezza. E perché rimarco il concetto che esprimevo prima, ossia non importa chi va via ma importa chi arriva, ci si ricorda sempre di chi arriva se fa bene e anche se fa male purtroppo, ma in modo negativo. Luca ci scrive invece: faccio notare che il pompatissimo Pellegrino la scorsa stagione ha segnato solo al Torino, a Lecce, al Verona, al Sassuolo, cioè ad alcune fra le peggiori difese del campionato. Sì, è vero, Allora, Pellegrini non ha fatto una stagione eccezionale, però Pellegrini ha dimostrato anche secondo me di essere un attaccante valido, con delle qualità. Non è più giovanissimo, nel senso che comunque è un 2001, quindi ha 25 anni. Non sto dicendo che sia vecchio, ci mancherebbe, però è nel pieno della carriera, non so quanti margini ancora ha a disposizione, però è un centravanti che secondo me convince. Poi se appunto rimane Ken e quindi lui resta di base come iniziale riserva, probabilmente si è su un tandem molto molto importante. Se invece diventa il titolare, vediamo chi arriva a fianco a lui, o se invece fa la riserva di un altro titolare, vediamo chi è il titolare. Ovviamente, come tanti sottolinea, lo faceva anche prima un ascoltatore che ho letto, sì, oggi buttiamo giù la griglia di inizio campionato, però non si può non ricordare che ci sono ancora appunto 10 giorni di calciomercato che comunque sposteranno gli equilibri, perché non solo la Fiorentina ma tante squadre ancora interverranno parecchio sulla sessione. Alessandro ci scrive appunto Antonio Pirro, infatti hai fatto bene a sottolinearlo perché non capivo se fosse un errore di battitura, quindi però, o se davvero tu intendessi Pirro. E poi ci scrive un altro ascoltatore che non si firma, si sa il sostituto di Ken? No, noi appunto per ora sappiamo che la Fiorentina sta lavorando già all'eventuale rimpiazzo, perché l'idea di cedere Ken comunque c'era già prima, la Fiorentina ci sta lavorando. Non è un caso se nelle scorse ore Alessandro Lucci, il procuratore di Ken, è entrato ancora più in scena per provare ad assottigliare la differenza tra domanda e offerta tra Fiorentina e Como. Comunque staremo a vedere, noi ve le racconteremo tutte le trattative qui su Radio Firenze Viola, qui durante il Viola Weekend, ancora per un'ora, perché io, Ludovico Mauro, sarò ancora insieme a voi per un'oretta. State lì perché ci fermiamo, andiamo in pausa pubblicitaria e poi torniamo tra pochi minuti.
5: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica.

0: il tuo progetto è nelle mani giuste. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano la guerra tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito con droni un grande centro logistico nella regione russa di Samara. Oltre 500 persone evacuate, si registrano vittime e feriti. Mosca ha risposto con nuovi raid su Kiev e Zaporizhzhia, dove sono morte almeno due persone. Putin annuncia una rappresaglia e ordina di rafforzare le difese aeree russe. Intanto Macron, dopo la strage nel centro commerciale di Kryvyi Rih, promette a Kiev nuovi missili intercettori. Lunedì si riunirà la coalizione dei paesi alleati dell'Ucraina.
1: Papa Leone XIV dal meeting di Rimini chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Il pontefice invita a smascherare i rapporti di potere ingiusti che alimentano povertà e conflitti e richiama economia e innovazione alle proprie responsabilità. Il lavoro, dice, va liberato dall'idolatria del profitto, tecnologia e finanza dai business della morte. Poi l'appello ai giovani, il futuro è una promessa, non una minaccia, mettetevi in gioco.
2: La cronaca, arrestato per omicidio stradale, il 49enne che ieri ha travolto e ucciso un uomo di 44 anni a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. L'automobilista guidava con un tasso alcolemico di 2,20 grammi per litro, oltre 4 volte il limite consentito. E ora è ai domiciliari. Ad Albenga, nel Savonese, invece, è stato arrestato un 31enne accusato di aver stordito una giovane con cocaina e alcol e di averla violentata. L'uomo avrebbe poi perseguitato la ragazza con messaggi, minacce e appostamenti. È stato portato in carcere.
1: E nel Leccese, a Squinzano, una ragazza di 17 anni è stata travolta e uccisa da un Intercity. La giovane era appena arrivata da Lecce per fare una sorpresa al fidanzato e, secondo la ricostruzione, avrebbe attraversato i binari senza utilizzare il sottopasso. Il macchinista ha tentato la frenata d'emergenza, ma non è riuscito ad evitare l'impatto. Gli investigatori hanno escluso il gesto volontario e stanno ricostruendo gli ultimi istanti prima dell'incidente.
2: Weekend da bollino rosso per il controesodo. ANAS stima circa 24 milioni di spostamenti fino a domenica, traffico intenso verso le grandi città con le maggiori criticità attese tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Intanto resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata di maltempo che ha investito il centro nord, oltre 1200 gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. La perturbazione si sposta ora verso sud con allerta gialla in 5 regioni.
1: Volley, seconda vittoria consecutiva per l'Italia agli europei femminili. A Göteborg le azzurre di Julio Velasco superano anche il Montenegro con un netto 3-0, con i parziali di 25-13, 25-20 e 25-19. Le azzurre, dopo il successo all'esordio contro la Croazia, restano a punteggio pieno nel girone e domani affrontano la Svezia. Per l'atletica, Gianmarco Tamberi torna a volare e conquista la sua prima vittoria stagionale in Diamond League.
2: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.

0: Costa che bacia la maglia d'argento a un passo dal vincere un'altra Coppa Italia prima che ci sbattessero in C2, salvo abbonarsi tutti lo stesso l'anno seguente. La Fiorentina è la squadra che amiamo, di tutto il resto ce ne freghiamo. Auguri Fiorentina, 100 di questi anni.
1: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora variabilità con qualche locale fenomeno in serata sulle Alpi centro-orientali. Maggiori schiarite altrove. Temperature in locale aumento con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato con soltanto qualche innocuo con annuvolamento diurno in Appennino e sul basso Tirreno. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
4: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
5: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
6: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
3: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
7: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
3: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
8: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: 19.06, torniamo in diretta, questo è il Viola Weekend, la seconda ora della trasmissione del sabato, il primo del campionato 2026-27. Diamo anche un paio di aggiornamenti perché durante il periodo della barra pubblicitaria il Monza ha pareggiato a San Siro, in questo momento 1-1 tra l'Inter e la squadra neopromossa allenata da Ivan Juric, con Varela che ha trafitto Martinez con un bel, prima di tutto, lavoro sul marcatore, girandosi da attaccante vero e coprendo bene il pallone, e poi scaricando un bel tiro secco, rasoterra in diagonale, che appunto ha bucato la porta di Martinez. Quindi 1-1 tra Inter e Monza, e l'Udinese sta battendo il Como per 1-0 con gol di Camara al 28esimo in campo aperto, l'esterno dei friulani con un tocco morbido sotto ha bucato Butes e ha portato avanti la squadra di Costa Rugnaic quando siamo al 35esimo praticamente su entrambi i campi. Mentre è finita già da diversi minuti appunto la gara della primavera, ve l'abbiamo raccontata nel finale con Andrea Giannattasio, che pochi minuti fa insieme ai colleghi presenti ha intervistato Aurelio Andreazzoli a bordo campo, e quindi ci ascoltiamo il bilancio dell'allenatore della primavera dopo il pareggio col Sassuolo.
11: Mister Aurelio Andreazzoli, avrei intanto l'emozione per questo debutto d'allenatore della Fiorentina primavera, e poi un commento su questo pareggio, ci avete creduto fino alla fine ed è arrivato con un bellissimo gol.
12: Ma sulla partita, sai, siamo venuti in una condizione di inconsapevolezza,

0: Nel senso che volevamo verificare a che punto siamo, cosa abbiamo combinato fino ad ora, chi siamo, quanto carattere abbiamo e tutta quella serie di circostanze che necessitano per la costruzione di una squadra. E quindi eravamo, come dicevo, inconsapevoli di quello che si poteva verificare e quello che volevamo vedere. Abbiamo giocato contro una squadra che a me è piaciuta molto, che mi era già piaciuta vedendola in video, che gioca molto bene. Ho fatto complimenti a Christian, l'allenatore loro, perché veramente gioca come a me piace vedere giocare una squadra, e ci ha messo in difficoltà talvolta sul gioco. Hanno giocato meglio di noi, particolarmente la prima ora di gioco. Però siamo stati pericolosi almeno 3 volte nel primo tempo, potevamo andare in vantaggio come potevano segnare anche loro. E dopo un'ora di gioco, e allora è cambiato qualcosa anche nella necessità per noi di fare qualcosa di diverso, perché abbiamo avuto una mancanza di minutaggio che sapevamo, perché è chiaro che i calciatori hanno fatto i 90 minuti per la prima volta e quindi poteva capitare di tutti, e quella inconsapevolezza che dicevo prima si è verificata immediatamente, perché abbiamo visto diversi problemi di ordine fisico, ma è uscita fuori quella componente principale che avvalora una squadra, che è quella della resilienza, dell'aiuto reciproco, del tenere viva una situazione senza rischiare niente e cercare fino in fondo e crederci fino in fondo che un risultato può variare, in particolar modo se ci metti sacrificio, dolore anche per qualcuno, perché sono rimasto in campo in una condizione pesante.
1: Da un punto di vista, parlavamo fisico, un'ottima risposta l'ha data la difesa, che anche nei momenti più di sofferenza del gioco palla del Sassuolo ha dimostrato compattezza, fisicità. Questi ragazzi possono crescere e possono crescere bene.
0: Sì, è quello che dicevamo. Non abbiamo fatto niente di particolarmente interessante per quanto mi riguarda, oppure diciamo per quello che ho in testa io, che vorrei che fosse. Però è anche vero che i tempi sono questi e le caratteristiche dei ragazzi ci impongono anche certi comportamenti, perché non abbiamo la libertà di scegliere un modello di gioco. Abbiamo la necessità di far esprimere loro, secondo le loro caratteristiche, in un contesto di gioco che li metta al loro agio.
2: Io, mister, le vado su un singolo, in questo caso su Iallo. Non è uno dei nuovi, ha già avuto l'esperienza qui l'anno scorso, ha vinto il campionato. Quest'oggi è una partita, si può dire oggettivamente, un po' sotto le aspettative, un po' sottotono. Poi al 91esimo il pareggio proprio suo, su un bel tiro al volo. Se ci spiega la scelta di continuare a perseverare con lui senza cambiarlo, piuttosto cambiare il reparto di centrocampo, ma continuare a dare fiducia a lui e non sostituirlo.
0: Senti, se ti riferisci alla sua partita, ti riferisci alla sua partita sottotono?
2: Sì.
0: Credo che hai visto male, perché ha lottato tutta la partita contro 2 difensori forti, molto forti, veramente bravi. E avevamo un arbitro che finalmente ha lasciato le squadre combattere senza fischiare tutti i momenti e interrompere il gioco. Ce l'ha fischiata contro anche a noi, contro, nel senso che avremmo preferito il contrario, però lui ha condotto la gara alla stessa maniera e lui si è trovato in mezzo a 2 energumeni che lo hanno messo in difficoltà, ma non ha mai smesso di lottare. E poi quando succede questo, di solito c'è un premio da prendere e basta andarlo a cercare, e lui l'ha cercato fino in fondo, è stato bravo, molto bravo Buonanno a mettergli quella palla, ma lui ha fatto un'esecuzione stratosferica.
3: Ha detto, mister, che ha visto ancora non molto di quello che ha in testa della sua squadra. Ecco, nel percorso che avete di crescita, dov'è la sua Fiorentina in questo momento? Siete comunque a un buon livello?
0: Abbiamo appena cominciato. cosa succede in questi casi? Che sei portato a dare più informazioni possibili e poi arrivi a un certo punto, ti rendi conto che le informazioni più ne date e più ti rivengono contro, perché poi le notizie e le informazioni vanno metabolizzate e il tempo per metabolizzarle non c'è stato, e quindi siamo ritornati un passetto indietro, abbiamo fatto mea culpa e ci siamo messi a lavorare per metabolizzare, mi ripeto un'altra volta, e siamo in quella condizione lì. È importante, credo che sia molto importante, e il risultato raggiunto con la sofferenza che si diceva prima, perché questo lascia molto di positivo, molto, al di là del punto, che almeno non importa niente del punto, no? Ma l'obiettivo raggiunto in quella maniera, sotto sofferenza grave, perché non sapevamo più dove mettere le mani, c'erano tre o quattro colpiti, e raggiunto in questa maniera è un bel viatico per il futuro.
4: E questo era Aurelio Andreazzoli dopo il pareggio della primavera sul campo del Sassuolo. Noi riprendiamo il nostro giro di collegamenti per analizzare la Fiorentina e in generale il campionato di Serie A che è ripartito questo pomeriggio. Lo facciamo ora con un ex difensore, lo ricorderete, in Serie A col Verona, col Bologna, con l'Empoli. Sto parlando di Domenico Maietta, che è in linea con noi. Ciao Domenico, buon pomeriggio.
5: Ciao, buonasera a te, buonasera a tutti.
4: E grazie.
5: Stiamo ascoltando la voce di Aurelio Andreazzoli.
4: Ti ho un po' perso, Domenico, se puoi ripetere perché non ti ho sentito bene.
5: Ho detto, è sempre un piacere sentire la voce di Andrea di Aurelio Andreazzoli, perché è sempre un grande mister, una grande persona.
4: Quest'anno allena la Fiorentina Primavera, è stata una bella scelta per lui in primis, gliel'abbiamo anche detto noi giornalisti, perché comunque parliamo di un allenatore che all'età che ha, e non è più giovanissimo, ha fatto tanto con i grandi, insomma, rimettersi in discussioni con i giovani non è una scelta banale, ecco.
5: No, infatti non è una scelta banale, però la scelta giusta è fatta la Fiorentina, prendendo il nonno Aurelio, come lo chiamavano ad Empoli, che è persona straordinaria, ma un allenatore, insomma, ecco, un maestro di calcio.
4: Ecco, ti sembra quindi una scelta azzeccata per far crescere i giovani della primavera?
5: Sì, secondo me sì, anche perché lui è molto bravo con i giovani, dove insegna i valori della vita, insegna veramente come si gioca a calcio, quindi può far esplodere veramente qualcuno a livello importante.
4: Domenico, invece, venendo al mondo dei grandi, ripartiva oggi il campionato, sono intanto in corso di svolgimento le prime due partite. L'Inter in questo momento è fermata dal Monza perché stiamo sull'1-1 a San Siro, e anche il Como in questo momento è fermato dall'Udinese, in casa dell'Udinese, perché stanno vincendo i bianconeri friulani per 1-0. Già così, se venissero cristallizzati ora i risultati, sarebbero due grandi sorprese, però va anche detto che le prime giornate le squadre sono ancora in rodaggio, c'è il mercato aperto. Non so cosa ne pensi della Serie A di quest'anno per come sta nascendo.
5: La Serie A è sempre una sorpresa, ogni anno ti stupisce sempre con qualche squadra, quindi anche quest'anno sicuramente ci sarà qualche sorpresa. Poi detto ciò, le favorite lo sappiamo tutti quali sono, e quindi ecco, spero che veramente cambierà qualcosa di diverso, ci sarà qualcosa di nuovo, no? Vedere, ecco, una Fiorentina, visto il mercato che ha fatto, visto anche i cambi che ha fatto, vorrei azzardare, ma entrare anche nei primi quattro potrebbe farcela.
4: Addirittura da Champions League?
5: Ma sai, nessuno dava un euro, ecco, mettiamola così, al Como. Poi invece ha dimostrato sul campo, ha dimostrato anche a livello societario che può ambire a qualcosa di importante, quindi perché non può farlo anche la Fiorentina? L'ha dimostrato quest'anno, l'anno scorso è stata un'annata negativissima, e quindi solo da delle cose negative si può fare qualcosa di importante per gli anni successivi.
4: La sensazione tua quindi è quella che la Fiorentina abbia ricostruito addirittura per puntare alla Champions, Domenico, e ti chiedo.
5: Vai. Non dico, cioè, ho azzardato a dire la Champions, però se la può giocare nelle squadre d'Europa. Quindi ha fatto una squadra importante dove ha toccato poco, quello che ha fatto l'ha fatto in maniera mirata, quindi è giusto che può ambire a qualcosa di più importante.
4: Ecco, allora tu sei stato un difensore di mestiere, appartenente tra l'altro anche alla vecchia scuola, no? Ai difensori più arcigni, più tignosi, che oggi si vedono un po' meno. Ti chiedo com'è cambiata secondo te la Fiorentina in difesa, perché ha ceduto Comuzzo al Torino in prestito con diritto di riscatto, e proprio Comuzzo veniva spesso additato come uno dei pochi difensori della nuova scuola, un pochino più vicino alla vecchia generazione, non so se mi sono fatto capire, comunque più marcatore puro. E ha preso Vieri dal Gremio, che è un ragazzo che ha voluto fortemente Paratici, classe 2005, e soprattutto ha riportato in Italia Radu Dragusin, che è un profilo comunque internazionale. Che operazioni sono?
5: Operazioni importanti, operazioni che infatti ti fa capire che vogliono fare qualcosa di importante, anche perché l'hanno lasciato Comusso, ma Comusso l'hanno dato in prestito. Quindi vogliono fortemente anche crede su questo ragazzo che hanno mandato in prestito, quindi una difesa solidificata, direi, anche perché è sempre più difficile giocare a uomo, giocare, ecco, come si giocava noi una volta, no? Perché con tutte queste regole è più difficile, però è pure vero che ci sono questi difensori che al momento sono quelli più arcigni secondo me in Serie A.
4: Ecco, secondo te in questo pacchetto troverà ancora ampio spazio Luca Ranieri? E ti spiego perché te lo chiedo, perché Ranieri è uno dei giocatori più chiacchierati a Firenze ormai da diversi anni, la sua storia è anche molto bella da raccontare, perché lui cresce nel settore giovanile della Fiorentina, poi viene quasi scaricato perché inizia un girovagare di prestiti, rimane in prima squadra nel 2022 perché non viene piazzato altrove, e con Italiano comincia a giocare nella Fiorentina, a trovare sempre più spazio, addirittura a diventarne il capitano. Fino all'anno scorso, esatto, aveva anche la fascia al braccio. Pensi che nonostante gli arrivi di Vieri e Dragusin sia ancora un titolare di questa squadra?
5: Ma secondo me sì, anche perché il campionato è lungo, quindi hai bisogno titolari. È difficile dire che un difensore titolare, si comincia, ecco, con una coppia difensiva, quello sicuramente, però poi secondo me, dando esempio il calcio, sono tutti titolari, quindi Ranieri fa capire insomma il suo carattere, la sua tenacia, che ha voluto fortemente la Fiorentina. Ne ho parlato in questi anni, no, sempre con voi, certo, poi anche con altri, che Ranieri è un giocatore importante, perché non a caso è stato il capitano della Fiorentina, scelto proprio da Italiano, quindi è un giocatore che nello spogliatoio si fa sentire, quindi può essere un titolare, sì, può essere anche lui un titolare, sicuramente.
4: Venendo invece più in generale alla griglia che facevamo oggi del campionato, Domenico, secondo te la Fiorentina è in lotta per quelle posizioni che citavi prima? Ti chiedo quali sono le squadre che concorrono per quelle stesse posizioni e chi invece sta più in alto e più in basso. La sensazione generale un po' di tutti è che la squadra più forte sia ancora l'Inter, questo è un po' per chiunque ne pronostica.
5: Questo è vero, vai, però l'Inter, il Napoli, Milan, Como, Fiorentina, poi le altre, ecco, se la giocheranno, però diciamo che per me la griglia è questa. Il Bologna che l'anno scorso non è entrato in Europa, però ha fatto anche un gran calcio, può rientrare anche il Bologna, questo sicuramente. Ecco, diciamo che le prime 4-5 squadre le ho citate, poi l'Inter ancora quest'anno sembra di avere qualcosa in più rispetto alle altre, però pure il Napoli non la scarterei.
4: L'ultima domanda, Domenico, te la faccio sull'altra parte della classifica, ovvero chi secondo te è più di tutte a rischio retrocessione quest'anno, perché per molti è una squadra che purtroppo è una seria candidata, il Lecce che ha chiuso la gestione Corvino, per qualcun altro ci sono le neopromosse come il Monza, il Frosinone. Frosinone tra l'altro che è molto nel tuo cuore visto che l'hai indossata.
5: Sì, è vero, però sai, sono sempre quelle le squadre, certo. Le neopromosse è difficile poi che una neopromossa che ti faccia un campionato importante, l'ha fatto l'anno scorso il Sassuolo, ma il Sassuolo era ben attrezzata, lo facemmo forse noi a Verona quando però davanti avevamo delle persone come Luca Toni, Turbe e Romolo. Difficile dire, secondo me se la giocheranno Monza, no, Venezia, Lecce, metterei anche se la giocherà il Cagliari, queste squadre qua come hanno sempre fatto e hanno sempre lottato in questi anni.
4: Domenico, grazie mille per averci fatto compagnia, ti lascio alla tua serata e ti ringrazio ancora per essere stato con noi.
5: Grazie a te, figurati, troppo poco. Buona serata.
4: Grazie a Domenico Maietta per la compagnia che ci ha fatto. 19:24, io continuo a leggere un bel po' di messaggi. Per esempio Francesco scrive: Ludovico, supponendo che si prenda Pocù, non credi che serva un esterno a destra come riserva di Mastantuono? Lasciamo fare Croci, ho guardato un po' di partita della primavera e ha fatto molta fatica. Come risponderti, Francesco? Allora, sì, di base probabilmente una riserva, chiamiamola così, sulla carta farebbe anche comodo. Va detto che la Fiorentina ha ancora Gudmundsson, perché sappiamo che la Fiorentina era partita in estate con l'idea di venderlo. Per ora ha fatto fatica e con Grosso ha giocato molto finora, anche perché non c'era un suo sparring partner sulla sinistra. Non c'è tuttora perché Pocù ancora non è stato comprato, infatti Gudmundsson 99% lunedì sera all'Olimpico sarà titolare con Mastantuono dietro a Ken. E oltre a questo va detto che a differenza degli anni scorsi la Fiorentina non fa le coppe, quindi non necessita di una rosa profondissima, certo almeno un cambio per ruolo sì, però non serve, ecco, una larghezza di organico comunque importante come gli anni scorsi. Ti direi di sì, però mi lascio l'incognita su Gudmundsson, perché se non viene venduto in un ipotetico 4-3-2-1, Grosso a Gudmundsson, a Mastantuono e a verosimilmente mettiamoci Pocù, perché ormai siamo usciti, tra l'altro un nome che abbiamo lanciato noi per primi, perché Radio Firenze Viola e firenzeviola.it con Andrea Giannattasio sono state le prime testate a parlare di Pocù come nome trattato della Fiorentina, e appunto con anche lui sarebbero appunto Pocù, Gudmundsson, Attà, Mastantuono già 4, quindi un reparto insomma sostanzioso a livello numerico. Poi vedo chi ci scrive: Pellegrino ok come riserva ma non come titolare, e questo è un argomento che vedo divide abbastanza. Poi Mao 70 Viola, a questo punto del mercato si vende il centravanti titolare della nazionale per prendere chi? Beto puntini puntini. Anche io non so quanta fiducia possa riservare ancora su Beto, che però ti direi anni fa sarebbe stato un attaccante su cui avrei investito volentieri, ora non lo so, me lo tengo un po' come asterisco. Poi Mario che approva l'ipotetica cessione di Ken. Andrea: se parte Ken c'è anche Santi Jimenez, è un 2001 e se torna quella del Feyenoord fa le buche per terra. Non lo so, vi piace così tanto il Bebote? A me convinceva molto al Feyenoord, anche a me al Milan sì, forse ha patito anche un po' la pressione, forse ha anche patito l'essere in un Milan complicato, mettiamola così, insomma in un Milan in una fase un po' travagliata. Io non impazzisco per il Bebote, però sono d'accordo che non è neanche l'attaccante diciamo scarso come hanno etichettato l'anno scorso. Non so però se arriverei a prenderlo dopo aver incassato parecchio da Ken. Detto questo, vado avanti con, intanto sono finiti i primi tempi su entrambi i campi che erano quelli protagonisti delle ore 18:30. Tra l'altro, negli scorsi minuti c'è stato anche un post di De Gea, diciamo, a favore del Manchester United, che è partito malissimo nella sua Premier League, sconfitto per 2-0 dall'Al City. Poi abbiamo detto appunto delle parole del DS dell'Everkusen, che conferma la trattativa per Poku. Vi ricordo, l'ho già fatto in precedenza, lo faccio un'altra volta, che stasera siamo in diretta dalla Versilia, dal giardino dei Lecci di Villa Bertelli, dove appunto andrà in scena l'evento con Fabio Paratici, protagonista, il direttore sportivo della Fiorentina, che dalle 21:30 prenderà la parola per questo evento, appunto, che noi vi racconteremo minuto per minuto qui su Radio Firenze Viola. Ci potete seguire appunto col digitale terrestre sul canale 92, che è Firenze Viola TV, e chiaramente come sempre su app, tramite sito, in tutti i modi che ormai conoscete, tramite DAB, eccetera eccetera. Detto questo, entriamo nell'ultima parte di trasmissione. Ci avviciniamo a Roma-Fiorentina. Nelle ore scorse ci siamo avvicinati alla partita chiedendo il parere di un grande ex giallorosso, un grande ex attaccante come Sandro Tovalieri, che è stato protagonista della puntata di Viola Amore Mio di ieri. Ci riascoltiamo allora una parte di Tovalieri a Radio Firenze Viola.
6: Beh, sicuramente sarà una bella partita, perché insomma la Roma è con rientro in Champions, quindi ci aspettiamo tutti che possa fare un grande campionato e quindi anche iniziare bene la stagione. Ma di fronte troveremo sicuramente una gran bella squadra che ha fatto degli ottimi investimenti. Adesso c'è un po' di amalgare un po' tutti questi giocatori, però sicuramente sarà una partita a viso aperto dove le due squadre cercheranno di raggiungere il massimo dell'obiettivo. Credo che sia una delle sfide più belle di questa prima giornata.
7: Eh sì, infatti una bella sfida, ma la Roma è pronta? Qualcuno qui a Firenze dice meglio affrontarla ora, perché no, il mercato comunque non è stato così veloce, sono già arrivati Castro, Kulierakis, Molina, Rodrigo Mora, ma è arrivato proprio negli ultimi giorni, per cui magari non è ancora una Roma così rodata.
6: Ma lo stesso discorso lo facciamo noi con la Fiorentina, meglio di tutto adesso che ancora non è amalgamata, perché dopo, quando si trova l'amalgama con gli acquisti che ha fatto, dovrebbe essere pericolosa. Poi il calcio è particolare, le prime partite le squadre ancora hanno bisogno di chiudere le rose, non stanno nelle condizioni fisiche ottimali, quindi qualche difficoltà c'è, però la Roma ha fatto degli ottimi acquisti, ha preso dei giovani interessanti e sicuramente chiuderà il mercato con qualche altro acquisto chiesto da Gasperini.
7: Luis Enrique, no? Fofana, sono tutti.
6: L'anno scorso si sia notevolmente rinforzata.
7: Sì, quindi ti aspetti arrivino Luis Enrique e Fofana?
6: Beh, se ne parla, anche se secondo me, poi conoscendo la proprietà, alla fine è capace che ti piazza un colpo che magari è diverso, però qui a Roma ci aspettiamo sicuramente con due giocatori all'altezza della situazione, perché insomma, affrontare il campionato è difficile, poi abbiamo anche la Champions, quindi la squadra va potenziata, gli acquisti che ha chiesto Gasperini sono stati fatti, manca un qualcosina, ma questo qualcosina è derivato anche dal fatto che il mercato è aperto anche quando il campionato è iniziato, cosa che io non condivido, perché quando si parte per il campionato ha formato le rose, il mercato dovrebbe essere già chiuso.
7: Ecco, tu immagina la difficoltà, no, di Fabio Grosso, che non sa se lunedì potrà contare su Moise Kean. Tu che ne pensi di questo attaccante?
6: Lui è un giocatore che ha fatto bene, l'anno scorso ha avuto qualche problema fisico, non ha fatto un rendimento notevole per quello che ci si aspettava, però insomma è stata un po' tutta la squadra che ha vissuto un'annata un po' particolare, un po' difficile, che poi alla fine l'hanno ripresa, ma insomma credo che sia un giocatore di buone qualità e che, stando bene, sicuramente un giocatore importante. Ma io non so se alla fine lo venderanno o non lo venderanno, ma se rimane, anche con l'acquisto di Pellegrino, sicuramente la Fiorentina ha un ottimo attacco.
7: Ecco, ti piace Pellegrino? Poi lascio la parola a Chiara.
6: Sì, molto. È un giovane bravo, è forte fisicamente, dentro l'area di rigore un cecchino, fa gol, è bravo di testa, quindi ha fatto, secondo me, un bel acquisto. Va in una città importante con delle ambizioni e quindi sicuramente potrà fare bene. Certo, Firenze non è Parma,
7: sì.
6: È la testa diversa.
7: Chiara?
8: Sì, io ho una curiosità sempre relativa alla gara di lunedì, perché da un lato a Firenze c'è impazienza di conoscere non solo il nuovo tecnico, perché prima abbiamo analizzato un po' la difficoltà delle prime gare del campionato con il mercato aperto, la preparazione. Da questo punto di vista la Fiorentina il tecnico l'ha accolto qualche mese fa e quindi rispetto alla Roma è un po' indietro. Però, come dicevo, l'impazienza di vedere i nuovi innesti si scontra un po' con la necessità di equilibrio. Considerando l'avversario, e le chiedo se lei dovesse immaginare una zona di campo in cui sostanzialmente verrà decisa poi la partita da parte della Roma, su quale investirebbe, per capire anche noi se dobbiamo concentrarci più sul centrocampo, la difesa o l'attacco.
6: Ma io credo che alla fine poi il reparto quello è più importante sempre il centrocampo, perché ti possa, se c'hai un centrocampo forte ti può dare una grande copertura in difesa, ti può trasmettere delle situazioni importanti in avanti. È indubbio che oggi tutte le squadre sono ancora al cantiere aperto, quindi in ogni squadra manca un qualcosina. È normale che poi, avendo fatto tutti questi acquisti, le tifoserie si aspettano subito che parti in quarta. Però insomma, venire a giocare all'Olimpico e con una squadra già rodata, perché poi alla fine la rosa della Roma è, alla fine è già quadrata, non ha venduto nessuno, ha messo degli ottimi giocatori, e poi con il recupero di Dybala, che se sta bene ti alza sicuramente l'asticella. Abbiamo preso questo ragazzo di prospettiva che sembra un talento vero, quindi sicuramente si vedranno bei giocatori.
4: E questo era l'inconfondibile Sandro Tovalieri, grande attaccante tra le altre ovviamente anche della Roma, che abbiamo intervistato durante Viola Amore Mio di ieri. Il podcast integrale con tutte le dichiarazioni lo ritrovate come sempre sul sito, sull'app di Radio Firenze Viola, su firenzeviola.it, la trascrizione con appunto il podcast annesso. Restando in tema strettamente giallorosso, ha parlato in questo pomeriggio Giampiero Gasparini, allenatore della Roma, che debutterà lunedì sera in campionato e anche in stagione contro la Fiorentina di Grosso, un bel esame dove la pressione sarà tutta sulle spalle proprio degli uomini di Gasperini, perché la Roma gioca in casa, al debutto è favorita e quest'anno, se vuol provare ad alzare l'asticella, vorrà provare quantomeno ad avvicinarsi all'Inter per il primo posto, anche se pure secondo me siamo ancora un po' lontani per pensare allo scudetto. Comunque, Giampiero Gasperini ha parlato di Matias Soulé, che è un giocatore che è stato un po' ritrovato a detta sua, e lo sentirete durante la preparazione, e di tutto quel che si aspetta dalla stagione. Ci riascoltiamo allora Giampiero Gasperini verso Roma Fiorentina.
9: Allora, non è, bisogna vedere anche quello che fanno gli altri, no? E quindi non è solo, bisogna conoscere anche i nemici o gli avversari in questo caso. Noi dobbiamo guardare la nostra strada, noi stiamo cercando di fare il meglio possibile con le nostre possibilità, e quindi io di questo sono convinto che noi faremo bene. Poi parlare di risultato finale non lo so, dipenderà anche molto da quello che sarà l'avversario. Noi dobbiamo partire come del resto siamo partiti l'anno scorso, cominciando a pensare alla Fiorentina, che è una squadra che ha fatto molto sul mercato, ma soprattutto con le motivazioni forti che abbiamo in questo momento, con la volontà di fare una stagione, di dare seguito al finale e alla stagione dell'anno scorso. È stato due mesi un po' particolari, perché tra i giocatori che erano al mondiale e che chiaramente hanno una condizione fisica diversa da chi ha fatto tutta la preparazione, e poi alcuni giocatori come Molina, come Mora, che sono arrivati da pochissimi giorni. È chiaro che anche per noi, probabilmente come per tante squadre, c'è un po' di non di certezza all'inizio della prima partita che si va a giocare, ma questo credo che riguarda un po' tutti. La prima partita è sempre un po' quella dove non sei così sicuro né della condizione né della globalità della squadra. Alcuni stanno meglio, altri stanno un po' meno, e quindi anche la formazione può essere anche un po' condizionata da questo. Alcuni sono arrivati da pochissimi giorni, c'è il mercato comunque aperto, credo che sarà un po' così per tutti. L'inizio, qualche un po' di rodaggio l'avranno bisogno tutti. Una cosa che noi non ci manca sicuramente è la voglia di partire forte subito. Giochiamo in uno stadio nuovamente pieno con tanta aspettativa, e quindi questo è per noi una forza fondamentale per andare ad attaccare subito la partita con le nostre migliori risorse.
10: Matera, Sport Italia.
11: Salve. Eccoci. Mister, passando da un argentino all'altro, le volevo chiedere di Sulé, perché prima, parlando di Dybala, ha parlato di una stagione particolare dal punto di vista degli infortuni. Anche per quanto riguarda Sulé, lo scorso anno è stata una stagione particolare, perché forse nel momento migliore poi è stato fermato dalla pubalgia, e quando è rientrato non sembrava avere il ritmo gara. Le volevo chiedere come l'ha rivisto, se è un giocatore che ha superato quelle problematiche, e soprattutto se quell'infortunio che ha avuto l'anno scorso ha un po' bloccato quel processo di crescita che stava facendo anche con lei, nelle richieste magari che faceva al giocatore, visto che a volte in alcune partite fa delle scelte che sembra non gradire benissimo dal punto di vista di scelta individuale.
9: No, lui ha fatto una grande prima parte di stagione, e poi dopo ha avuto questo problema della pubalgia, e quando è arrivato in ritiro lui è stato parecchio fermo e ha cercato di curarsi questo problema. È arrivato parecchio sovrappeso ed è anche non completamente guarito. Invece durante questa preparazione è stato bravissimo, è stato eccezionale, si è rimesso, e devo dire che adesso è in un'ottima condizione. Ha fatto delle ottime gare in precampionato e ha recuperato al meglio sia dal punto di vista fisico per quel che riguarda la pubalgia, sia dal punto di vista atletico a livello di condizioni. Quindi anche sotto questo aspetto credo che sia un giocatore assolutamente recuperato di nuovi livelli della prima parte della stagione scorsa.
4: E quindi grandi parole per Mattia Sulé da parte di Giampiero Gasperini, che ha spiegato inizialmente, come avete sentito, di averlo trovato un po' in sovrappeso, quindi fuori forma, in ritiro, però durante la prestagione, si sarebbe rimesso in carreggiata recuperando tutto il terreno perso e addirittura risultando ora ai livelli della prima parte della stagione scorsa, così dice il tecnico giallorosso. Noi volevamo parlare proprio di Sulé perché sappiamo che il suo entourage ha avuto dei contatti con la Fiorentina ormai diverso tempo fa, ed era un nome tornato un po' in auge nelle ore scorse, prima che si tornasse a parlare di... non che si tornasse, che si andasse a parlare di Pocù. Facciamo il punto su tutto questo con Marco Campanella, collega corrispondente di Tutto Mercato Web per la Roma. Ciao Marco, ben trovato in diretta.
12: Ben trovati a voi.
4: Beh Marco, appunto, volevo ripartire proprio da questo. Gasperini ha parlato così di Sulé, l'abbiamo sentito in diretta, tu immagino sarai stato in sala stampa. È un giocatore che quindi è da considerare fuori dal mercato? Ti chiedo ora come ora, non partirà sicuramente, anzi sarà un protagonista di questa squadra?
12: Ma guarda, sul discorso cessioni è stato chiaro lo stesso Giampiero Gasperini, ha detto vediamo, ha preso tempo il tecnico. Sicuramente però c'è una deadline della finestra del calciomercato che si avvicina inesorabilmente, e quindi sappiamo che poi chi esce sarà difficile, col poco tempo a disposizione, andarlo poi a sostituire degnamente. Il nome di Sulé comunque, magari a differenza di Koné, che era l'altro grande nome che sembrava destinato alla cessione, Sulé un po' in bilico ancora lo terrei. Oggi lo ha lodato Gasperini, però c'è un discorso un po' più ampio da fare, perché comunque la tre quarti della Roma è ancora in evoluzione, però se si riescono a incastrare più questioni. Sappiamo che Gasperini, oltre a Mora, vorrebbe un altro giocatore un po' più di gamba, però al tempo stesso le casse del club non permettono un investimento troppo esoso. Se qualora si trovasse una sistemazione per Sule, magari si potrebbe allora andare a investire la cifra su un nuovo acquisto. È chiaro, diventa tutto più complicato proprio perché ci avviciniamo alla fine della finestra di mercato, però ecco, se proprio devo dare un nome in uscita tra i big della Roma, do sempre più Sule che Koné.
4: Percentuali di uscita secondo te finora, o meglio per ora, Marco, e soprattutto prezzo per il quale la Roma si priverebbe dell'argentino?
12: Ma guarda, secondo me 35% e sempre 35 milioni
4: sì,
12: la richiesta della Roma.
4: Ecco, la sensazione al di là dei Sule, Marco, ti chiedo, la Roma debutterà con la Fiorentina lunedì sera. Secondo tanti è forse la prima anti-Inter in questo momento. Lo è anche secondo te, anche secondo la stampa romana? C'è grande attesa su questa squadra? Ci sono aspettative grosse su questa squadra che dopo l'anno scorso torna in Champions?
12: La Roma anti-Inter non credo, e credo che qui nella capitale nessuno lo pensi, almeno ad oggi. Sicuramente, come ha spiegato anche Gasperini oggi, è una squadra che ha confermato il gruppo che di fatto ha strappato il biglietto per la Champions League. L'11 titolare è più o meno lo stesso, è uscito Celic, è entrato Molina, ma gli altri 10 sono gli stessi. Però al tempo stesso ha migliorato le seconde linee, che è stato il problema della passata stagione, parliamoci chiaro, perché la Roma ha avuto un periodo di calo tra febbraio e marzo, che era proprio il periodo in cui molti titolari erano ai box e le riserve non sono riusciti a dare il loro stesso apporto. Quindi sicuramente è una squadra fatta di comunque tante incognite, perché il mercato che ha fatto la Roma, 4 giocatori, tolto Molina, il resto sono tutti under 23, però comunque interessanti, diciamo così. E Gasperini è sembrato oggi molto fiducioso, convinto che questa squadra può far bene, e vedremo. Sicuramente la Fiorentina è subito un bel test.
4: Ecco, a tal proposito, Marco, come sta in generale in questo momento la Roma e come arriva anche a livello di condizione mentale alla partita di lunedì sera? E poi se ci abbozzi anche una formazione titolare, una probabile?
12: Ma guarda, la Roma comunque sta per lo più in gamba, nel senso, comunque a Dortmund è stato un buon test, a differenza delle amichevoli fatte in Inghilterra, tra Galles e Inghilterra, dove invece la squadra sembrava troppo sulle gambe. Sicuramente alcuni ancora pesano, hanno sulle spalle il peso del mondiale, Malen su tutti, però per il resto comunque è una squadra che ha lavorato per lo più dal primo giorno. Una probabile, io confermerei il gruppo storico, quindi 3-4-2-1 con Svilar in porta, Mancini, Indica ed Hermoso in difesa, a centrocampo largo a destra Molina, la new entry, dall'altra parte ovviamente Wesley che ha recuperato dalla distorsione alla caviglia, centrocampo Cristante Koné, poi sulla tre quarti il duo Dybala e Sule, con quest'ultimo in ballontaggio con Mora, ma più avanti, perché comunque è chiaro, Mora si è integrato in squadra da poco tempo, e poi avanti Malen, ma Castro comunque si candida per una maglia da titolare, però è chiaro, parte favorito l'olandese.
4: Che gara ti aspetti, Marco, dalla Roma, considerando la rinascita della Fiorentina, cioè come riparte la Fiorentina con Grosso? Che partita sarà secondo te, anche provando a disegnare un po' un canovaccio?
12: Ma per me è una partita difficile per la Roma, la Fiorentina è una squadra forte, nonostante appunto il campionato dell'anno scorso, il mercato è stato fatto alla grandissima, è chiaro, quindi rappresenta subito un bel test e per me sarà difficile vedere una Roma dominante come l'ultimo Roma Fiorentina, ecco, insomma, io mi aspetto sostanzialmente un pareggio. Comunque è la prima giornata, la Fiorentina è una squadra nuova, la Roma invece comunque è sempre la stessa, ma ho davanti una squadra con ottimi singoli. Non vedo un grosso gap tra le due squadre, ecco. Poi magari può fare la differenza l'Olimpico, può fare la differenza invece l'effetto sorpresa per la Fiorentina, che è appunto una squadra nuova. Vedremo.
4: Va bene, Marco, ti ringrazio per averci fatto compagnia, ti lascio al tuo lavoro e ci risentiremo presto anche su Radio Firenze Viola.
12: Grazie a voi, buon proseguimento.
4: E questo era Marco Campanella, il corrispondente di Tutto Mercato Web sulla Roma. Ci ha disegnato molto bene non solo l'11 probabile di Gasperini, ma ci ha anche spiegato bene come sta la formazione capitolina in questo momento. Parliamoci chiaro, Roma-Fiorentina è forse, anzi probabilmente, la gara più attesa della prima giornata di campionato. La Fiorentina ha anche il vantaggio di essere già scesa in campo rispetto alla Roma, perché la Fiorentina, seppur contro il Benevento, seppur nei 32esimi di Coppa Italia, comunque ha già giocato una partita ufficiale ed è quantomeno un po' più avanti nella preparazione di tutta la stagione che verrà. A proposito del campionato, aggiornamenti dai campi: l'Inter ha rimesso la freccia sul Monza, in apertura di secondo tempo Zielinski da fuori area con un interno al volo, dopo un'uscita un po' rivedibile di Pizzignacco, ha messo dentro il gol del 2-1 e poi più Esposito di tacco ha trafitto un'altra volta il portiere avversario dopo un bel assist di Diouf dalla destra che si era involato sulla fascia. A Udine invece ha pareggiato il Como con Duvikas in gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo dopo una capocciata di Chalobah era stata respinta da Okoye, quindi 1-1 momentaneo tra Udinese e Como, 3-1 dell'Inter sul Monza nel corso del secondo tempo. Siamo anche alle ultime battute della nostra trasmissione, leggendo ancora qualche messaggio, vedo chi ci scrive degli attaccanti, chi approva Pocù, chi tornando ai messaggi di prima invece approverebbe il Bebote Jimenez alla Fiorentina. Insomma, c'è ancora parecchio di cui parlare del mercato. Sappiamo che appunto la Fiorentina andrà a prendere un altro attaccante qualora cedesse Ken, andrà a prendere un altro esterno sinistro di difesa da affiancare a Valdepeñas e dovrebbe prendere anche un altro centrocampista, non perché non ci siano, infatti adesso l'inghippo a metà campo sta proprio sulle cessioni da portare a termine, però sappiamo che Grosso ha chiesto un centrocampista adatto a lui, insomma, delle caratteristiche che chiede lui, ed è soprattutto uno muscolare, no? Un incontrista, un giocatore che si fa sentire a metà campo più per quantità che per qualità. Potrebbe essere tranquillamente sì Christian Torsvet, che sappiamo essere in uscita dal Sassuolo. Ne ha parlato anche oggi Alberto Aquilani in conferenza stampa, citando sia lui che Pinamonti. In particolare Aquilani su Pinamonti ha detto che è infortunato, mentre Berardi lo aspettiamo perché sta meglio e vedo che sta cercando di recuperare. Queste le parole sui due big assenti in attacco per l'esordio del Sassuolo, che debutta in casa dell'Atalanta. Su Christian Torsvet invece Aquilani ha spiegato: sta meglio perché si è allenato gli ultimi 3 giorni e quindi è un giocatore recuperato. Io finché sono qui li alleno e poi il mercato dirà. Queste le parole quindi sul norvegese. Qui è inutile nasconderci, sappiamo che la Fiorentina sta trattando sicuramente Thorsvedt da un paio di mesi. Su Pinamonti avevamo capito nei giorni scorsi che c'erano stati di nuovo dei dialoghi, che la Fiorentina l'avrebbe sondato con più forza nelle ultime ore, diciamo andando un po' sul solco di Ken, sull'ipotetica uscita di Ken, che però appunto per ora non c'è stata. Per ora i nomi più circolati per l'eventuale sostituzione dell'ex Juve sono appunto Pinamonti e Beto, venuto fuori stamattina come nome, e Icardi per ora ci sembra più una suggestione, un nome messo lì che può eventualmente entrare in scena, però ad ora è semplicemente un attaccante che è svincolato e che diciamo cerca forse l'ultimo grande contratto della sua carriera dopo la fine dell'avventura col Galatasaray, che non è andata affatto male per l'argentino perché ha segnato tanto negli anni in Super League. Cioè io, per chiunque lo prenda, non lo vedo come un'operazione come quella, perché l'hanno ribattezzata così in tanti, di Dzeko dell'anno scorso, perché Dzeko arrivò davvero a quasi 40 anni e seppur arrivato dopo un'annata in cui aveva giocato tanto, perché col Fenerbahce aveva giocato e segnato abbastanza, era comunque davvero al tramonto. Icardi, 33 anni, certo non è più di primo pelo, ma secondo me ha ancora qualche cartuccia da sparare, e a maggior ragione in un campionato di non alto livello come la Serie A, perché la Serie A attuale dopo la stagione scorsa insomma è abbastanza lontana. Vabbè, lasciamo stare dalla Premier League, per me anche dalla Liga, probabilmente anche dalla Bundes. Va bene, detto questo direi che abbiamo detto tutto. L'Inter ha calato anche il quarto gol con Jan Bissek. Direi che siamo arrivati alle conclusioni del Viola Weekend. Vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, ringrazio ancora Marco Tonelli che ha curato la parte tecnica in regia. Vi ricordo che torniamo in onda tra poco più di un'ora con Luca Calamai, Niccolò Ceccarini e Lorenzo Marucci dalla Versilia, dall'evento appunto che presiderà Fabio Paratici, perché sarà lui il protagonista dell'evento di stasera, che trasmetteremo sui nostri canali e sarà in onda dal Giardino dei Lecci di Villa Bertelli. Da parte del sottoscritto è tutto, grazie per essere stati con noi, restate su Radio Firenze Viola, ciao!
10: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
13: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
10: Radio Firenze Viola.
14: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
15: In primo piano la guerra tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito con droni un grande centro logistico nella regione russa di Samara. Oltre 500 persone evacuate, si registrano vittime e feriti. Mosca ha risposto con nuovi raid su Kiev e Zaporizhia, dove sono morte almeno 2 persone. Putin annuncia una rappresaglia e ordina di rafforzare le difese aeree russe. Intanto Macron, dopo la strage nel centro commerciale di Kryvyi Rih, promette a Kiev nuovi missili intercettori. Lunedì si riunirà la coalizione dei paesi alleati dell'Ucraina.
14: Papa Leone XIV dal meeting di Rimini chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Il pontefice invita a smascherare i rapporti di potere ingiusti che alimentano povertà e conflitti e richiama economia e innovazione alle proprie responsabilità. Il lavoro, dice, va liberato dall'idolatria del profitto, tecnologia e finanza dai business della morte. Poi l'appello ai giovani: il futuro è una promessa, non una minaccia. Mettetevi in gioco.
15: La cronaca: arrestato per omicidio stradale il 49enne che ieri ha travolto e ucciso un uomo di 44 anni a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. L'automobilista guidava con un tasso alcolemico di 2,20 grammi per litro, oltre 4 volte il limite consentito. E ora è ai domiciliari. Ad Albenga, nel Savonese, invece, è stato arrestato un 31enne accusato di aver stordito una giovane con cocaina e alcol e di averla violentata. L'uomo avrebbe poi perseguitato la ragazza con messaggi, minacce e appostamenti. È stato portato in carcere.
14: E nelle Cese, a Squinzano, una ragazza di 17 anni è stata travolta e uccisa da un Intercity. La giovane era appena arrivata da Lecce per fare una sorpresa al fidanzato e, secondo la ricostruzione, avrebbe attraversato i binari senza utilizzare il sottopasso. Il macchinista ha tentato la frenata d'emergenza, ma non è riuscito ad evitare l'impatto. Gli investigatori hanno escluso il gesto volontario e stanno ricostruendo gli ultimi istanti prima dell'incidente.
15: Weekend da bollino rosso per il controesodo. ANAS stima circa 24 milioni di spostamenti fino a domenica, traffico intenso verso le grandi città con le maggiori criticità attese tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Intanto resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata di maltempo che ha investito il centro nord, oltre 1200 gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. La perturbazione si sposta ora verso sud con allerta gialla in 5 regioni.
14: Volley: seconda vittoria consecutiva per l'Italia agli europei femminili. A Göteborg le azzurre di Julio Velasco superano anche il Montenegro con un netto 3-0, con i parziali di 25-13, 25-20 e 25-19. Le azzurre, dopo il successo all'esordio contro la Croazia, restano a punteggio pieno nel girone e domani affrontano la Svezia. Per l'atletica, Gianmarco Tamberi torna a volare e conquista la sua prima vittoria stagionale in Diamond League.
15: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
10: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
16: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora variabilità con qualche locale fenomeno in serata sulle Alpi centro-orientali. Maggiori schiarite altrove. Temperature in locale aumento con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato con soltanto qualche innocuo annuvolamento diurno in Appennino e sul basso Tirreno. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi.
10: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
17: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
18: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
19: Fabio Ferri.
18: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
20: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
17: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
18: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
17: Ti stiamo aspettando!
19: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
21: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
22: Grande Tommaso.
23: Pietro.
22: Allora?
23: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
22: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
23: Ma davvero?
22: Guarda, basta tu la scelgi, tu vai alla F e tu clicchi.
21: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province.

0: sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Se penso ai 100 anni della Fiorentina, non posso che rivedere l'immagine di quel giorno incredibile, un Franchi con 70.000 persone, Fiorentina-Varese, l'ultima gara, scudetto già vinto, io avevo 11 anni, insieme a mio zio Stefano era andato a vedere 6-7 trasferte della Fiorentina. Da bambino un'emozione incredibile, e da bambino c'era un qualcosa che mi sarei portato dentro per tutta la vita, e quindi nel ricordo di quello scudetto vinto, da quel giorno non ne abbiamo vinti più, ma con la speranza presto di poterne magari festeggiare un altro.
2: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo aspetta, su aspetta. Radio Firenze Viola.
3: Che si compra? Flash.
4: No, via, ora con i DAB, con i Bluetooth, sento sempre Radio Firenze Viola.
5: Bravo, bravo.
4: Andiamo, Nick, diccelo, chi si compra?
5: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato.
6: Ah, già sono io, scusami, quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
4: E tu stai tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici, chi si compra?
2: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
6: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
4: Ci dice chi si compra!
7: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
7: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
9: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
8: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala.
10: Radio Firenze Viola.
11: 19.06, torniamo in diretta, questo è il Viola Weekend, la seconda ora della trasmissione del sabato, il primo del campionato 2026-27. Diamo anche un paio di aggiornamenti perché durante il periodo della barra pubblicitaria il Monza ha pareggiato a San Siro, in questo momento 1-1 tra l'Inter e la squadra neopromossa allenata da Ivan Juric, con Varela che ha trafitto Martinez con un bel prima di tutto lavoro sul marcatore, girandosi da attaccante vero e coprendo bene il pallone, e poi scaricando un bel tiro secco rasoterra in diagonale che appunto ha bucato la porta di Martinez. Quindi 1-1 tra Inter e Monza, e l'Udinese sta battendo il Como per una 0 con gol di Camara al 28esimo in campo aperto, l'esterno dei friulani con un tocco morbido sotto ha bucato Butes e ha portato avanti la squadra di Costa Runjic quando siamo al 35esimo praticamente su entrambi i campi. Mentre è finita già da diversi minuti appunto la gara della primavera, ve l'abbiamo raccontata nel finale con Andrea Giannattasio, che pochi minuti fa insieme ai colleghi presenti ha intervistato Aurelio Andreazzoli a bordo campo, e quindi ci ascoltiamo il bilancio dell'allenatore della primavera dopo il pareggio col Sassuolo.
12: Mister Aurelio Andreazzoli, avrei intanto l'emozione per questo debutto d'allenatore della Fiorentina primavera, e poi un commento su questo pareggio, ci avete creduto fino alla fine ed è arrivato.

0: Castro con un bellissimo gol.
1: Ma sulla partita, sai, siamo venuti in una condizione di inconsapevolezza, nel senso che volevamo verificare a che punto siamo, cosa abbiamo combinato fino ad ora, chi siamo, quanto carattere abbiamo e tutta quella serie di circostanze che necessitano per la costruzione di una squadra. E quindi eravamo, come dicevo, inconsapevoli di quello che ci poteva, che si poteva verificare e quello che volevamo vedere. Abbiamo giocato contro una squadra che a me è piaciuta molto, che mi era già piaciuta vedendola in video, che gioca molto bene. Ho fatto complimenti a Christian, l'allenatore loro, perché veramente gioca come a me piace vedere giocare una squadra, e ci ha messo in difficoltà talvolta sul gioco. Hanno giocato meglio di noi, particolarmente la prima ora di gioco. Siamo stati pericolosi almeno tre volte nel primo tempo, potevamo andare in vantaggio come potevano segnare anche loro. E dopo un'ora di gioco, e allora è cambiato qualcosa anche nella necessità per noi di fare qualcosa di diverso, perché abbiamo avuto una mancanza di minutaggio che sapevamo, perché è chiaro che i calciatori hanno fatto i 90 minuti per la prima volta, e quindi poteva capitare di tutti, e quella inconsapevolezza che dicevo prima si è verificata immediatamente, perché abbiamo visto diversi problemi di ordine fisico, ma è uscita fuori quella componente principale che avvalora una squadra, che è quella della resilienza, dell'aiuto reciproco, del tenere viva una situazione senza rischiare niente, cercare fino in fondo e crederci fino in fondo che un risultato può variare, in particolar modo se ci metti sacrificio, dolore anche per qualcuno, perché sono rimasti in campo in una condizione pesante.
2: Da un punto di vista, parlavamo fisico, un'ottima risposta l'ha data la difesa, che anche nei momenti più di sofferenza del gioco palla del Sassuolo ha dimostrato compattezza, fisicità. Questi ragazzi possono crescere e possono crescere bene.
1: Sì, è quello che dicevamo. Non abbiamo fatto niente di particolarmente interessante per quanto mi riguarda, oppure diciamo per quello che ho in testa io, che vorrei che fosse. Però è anche vero che i tempi sono questi e le caratteristiche dei ragazzi ci impongono anche certi comportamenti, perché non abbiamo la libertà di scegliere un modello di gioco. Abbiamo la necessità di far esprimere loro, secondo le loro caratteristiche, in un contesto di gioco che li metta al loro agio.
3: Io, mister, le vado su un singolo, in questo caso su Iallo. Non è uno dei nuovi, ha già avuto l'esperienza qui l'anno scorso, ha vinto il campionato. Quest'oggi è una partita, si può dire oggettivamente, un po' sotto le aspettative, un po' sottotono. Poi al 91esimo il pareggio proprio su un bel tiro al volo. Se ci spiega la scelta di continuare a perseverare con lui senza cambiarlo, piuttosto cambiare il reparto di centrocampo, ma continuare a dare fiducia a lui, non sostituirlo.
1: Senti, se ti riferisci alla sua partita, ti riferisci alla sua partita sottotono?
3: Sì.
1: Credo che hai visto male, perché ha lottato tutta la partita contro due difensori forti, molto forti, veramente bravi. E avevamo un arbitro che finalmente ha lasciato le squadre combattere senza fischiare tutti i momenti e interrompere il gioco. Ce l'ha fischiata contro anche a noi, contro, nel senso che avremmo preferito il contrario, però lui ha condotto la gara alla stessa maniera, e lui si è trovato in mezzo a due energumeni che lo hanno messo in difficoltà, ma non ha mai smesso di lottare. E poi quando succede questo, di solito c'è un premio da prendere e basta andarlo a cercare, e lui l'ha cercato fino in fondo. È stato bravo, molto bravo Buonanno a mettergli quella palla, ma lui ha fatto un'esecuzione stratosferica.
0: Ha detto mister che ha visto ancora non molto di quello che ha in testa della sua squadra. Ecco, nel percorso che avete di crescita, dov'è la sua Fiorentina in questo momento? Siete comunque a un buon livello?
1: Abbiamo appena cominciato. Cosa succede in questi casi? Che sei portato a dare più informazioni possibili. E poi arrivi a un certo punto, ti rendi conto che le informazioni più ne date e più ti rivengono contro, perché poi le notizie e le informazioni vanno metabolizzate. E il tempo per metabolizzarle non c'è stato. E quindi siamo ritornati un passetto indietro, abbiamo fatto mea culpa e ci siamo messi a lavorare per metabolizzare, mi ripeto un'altra volta. E siamo in quella condizione lì. È importante, credo che sia molto importante, il risultato raggiunto con la sofferenza che si diceva prima, perché questo lascia molto di positivo, molto. Al di là del punto, che a me non importa niente del punto, no? Ma l'obiettivo raggiunto in quella maniera, sotto sofferenza grave, perché non sapevamo più dove mettere le mani, c'erano tre o quattro colpiti, e raggiunto in questa maniera è un bel viatico per il futuro.
4: E questo era Aurelio Andreazzoli dopo il pareggio della primavera sul campo del Sassuolo. Noi riprendiamo il nostro giro di collegamenti per analizzare la Fiorentina e in generale il campionato di Serie A che è ripartito questo pomeriggio. Lo facciamo ora con un ex difensore, lo ricorderete, in Serie A col Verona, col Bologna, con l'Empoli. Sto parlando di Domenico Maietta, che è in linea con noi. Ciao Domenico, buon pomeriggio.
5: Ciao, buonasera a te, buonasera a tutti.
4: E grazie.
5: Stavo ascoltando... La sì? Voce di Aurelio Andreazzoli è sempre...
4: Ti ho un po' perso, Domenico, se puoi ripetere perché non ti ho sentito bene.
5: Ho detto, è sempre un piacere sentire la voce di Andrea di Aurelio Andreazzoli, perché è sempre un grande mister, una grande persona.
4: Quest'anno allena la Fiorentina Primavera, è stata una bella scelta per lui in primis, gliel'abbiamo anche detto noi giornalisti, perché comunque parliamo di un allenatore che all'età che ha, e non è più giovanissimo, ha fatto tanto con i grandi, insomma, rimettersi in discussioni con i giovani non è una scelta banale, ecco.
5: No, infatti non è una scelta banale, però la scelta giusta è fatta la Fiorentina, prendendo il nonno Aurelio, come lo chiamavano ad Empoli, che è persona straordinaria, ma un allenatore, insomma, ecco, un maestro di calcio.
4: Ecco, ti sembra quindi una scelta azzeccata per far crescere i giovani della primavera?
5: Sì, secondo me sì, anche perché lui è molto bravo con i giovani, dove insegna i valori della vita, insegna veramente come si gioca a calcio, quindi può far esplodere veramente qualcuno a livello importante.
4: Domenico, invece, venendo al mondo dei grandi, ripartiva oggi il campionato, sono intanto in corso di svolgimento le prime due partite. L'Inter in questo momento è fermata dal Monza perché stiamo sull'1-1 a San Siro, e anche il Como in questo momento è fermato dall'Udinese, in casa dell'Udinese, perché stanno vincendo i bianconeri friulani per 1-0. Già così, se venissero cristallizzati ora i risultati, sarebbero due grandi sorprese, però va anche detto che le prime giornate le squadre sono ancora in rodaggio, c'è il mercato aperto. Non so cosa ne pensi della Serie A di quest'anno per come sta nascendo.
5: La Serie A è sempre una sorpresa, ogni anno ti stupisce sempre con qualche squadra, quindi anche quest'anno sicuramente ci sarà qualche sorpresa. E poi, detto ciò, le favorite lo sappiamo tutti quali sono, e quindi ecco, spero che veramente cambierà qualcosa di diverso, ci sarà qualcosa di nuovo, no? Vedere, ecco, una Fiorentina, visto il mercato che ha fatto, visto anche i cambi che ha fatto, vorrei azzardare, ma entrare anche nei primi quattro potrebbe farcela.
4: Addirittura da Champions League?
5: Ma sai, nessuno dava un euro, ecco, mettiamola così, al Como. Poi invece ha dimostrato sul campo, ha dimostrato anche a livello societario che può ambire a qualcosa di importante, quindi perché non può farlo anche la Fiorentina? L'ha dimostrato quest'anno, l'anno scorso è stata un'annata negativissima, e quindi solo da delle cose negative si può fare qualcosa di importante per gli anni successivi.
4: La sensazione tua quindi è quella che la Fiorentina abbia ricostruito addirittura per puntare alla Champions, Domenico, e ti chiedo...
5: Vai. Non dico, cioè, ho azzardato a dire la Champions, però se la può giocare nelle squadre d'Europa, quindi ha fatto una squadra importante dove ha toccato poco, quello che ha fatto l'ha fatto in maniera mirata, quindi è giusto che può ambire a qualcosa di più importante.
4: Ecco, allora tu sei stato un difensore di mestiere, appartenente tra l'altro anche alla vecchia scuola, no? Ai difensori più arcigni, più tignosi, che oggi si vedono un po' meno. Ti chiedo com'è cambiata secondo te la Fiorentina in difesa, perché ha ceduto Comuzzo al Torino in prestito con diritto di riscatto, e proprio Comuzzo veniva spesso additato come uno dei pochi difensori della nuova scuola, un pochino più vicino alla vecchia generazione, non so se mi sono fatto capire, comunque più marcatore puro. E ha preso Vieri dal Gremio, che è un ragazzo che ha voluto fortemente Paratici, classe 2005, e soprattutto ha riportato in Italia Radu Dragusin, che è un profilo comunque internazionale. Che operazioni sono?
5: Operazioni importanti, operazioni che infatti ti fa capire che vogliono fare qualcosa di importante, anche perché l'hanno lasciato Comusso, ma Comusso l'hanno dato in prestito, quindi vogliono fortemente anche crede su questo ragazzo che hanno mandato in prestito, quindi una difesa solidificata, direi, anche perché è sempre più difficile giocare a uomo, giocare ecco come si giocava noi una volta, no? Perché con tutte queste regole è più difficile, però è pure vero che ci sono questi difensori che al momento sono quelli più arcigni secondo me in Serie A.
4: Ecco, secondo te in questo pacchetto troverà ancora ampio spazio Luca Ranieri? E ti spiego perché te lo chiedo, perché Ranieri è uno dei giocatori più chiacchierati a Firenze ormai da diversi anni, la sua storia è anche molto bella da raccontare, perché lui cresce nel settore giovanile della Fiorentina, poi viene quasi scaricato perché inizia un girovagare di prestiti, rimane in prima squadra nel 2022 perché non viene piazzato altrove, e con Italiano comincia a giocare nella Fiorentina, a trovare sempre più spazio, addirittura a diventarne il capitano. Fino all'anno scorso, esatto, aveva anche la fascia al braccio. Pensi che nonostante gli arrivi di Vieri e Dragusin sia ancora un titolare di questa squadra?
5: Ma secondo me sì, anche perché il campionato è lungo, quindi hai bisogno di titolari. È difficile dire che un difensore è titolare, si comincia ecco con una coppia difensiva, quello sicuramente, però poi secondo me, ad esempio il calcio, sono tutti titolari, quindi Ranieri fa capire insomma il suo carattere, la sua tenacia, che ha voluto fortemente la Fiorentina. Ne ho parlato in questi anni, no? Sempre con voi, certo. Poi anche con altri, che Ranieri è un giocatore importante, perché non a caso è stato il capitano della Fiorentina, scelto proprio da Italiano, quindi è un giocatore che nello spogliatoio si fa sentire, quindi può essere un titolare, sì, può essere anche lui un titolare, sicuramente.
4: Venendo invece più in generale alla griglia che facevamo oggi del campionato, Domenico, secondo te la Fiorentina è in lotta per quelle posizioni che citavi prima? Ti chiedo quali sono le squadre che concorrono per quelle stesse posizioni e chi invece sta più in alto e più in basso. La sensazione generale un po' di tutti è che la squadra più forte sia ancora l'Inter, questo è un po' per chiunque ne pronosti.
5: Questo è vero, vai, però l'Inter, il Napoli, Milan, Como, Fiorentina, poi le altre, ecco, se la giocheranno, però diciamo che per me la griglia è questa. Il Bologna che l'anno scorso non è entrato in Europa, però ha fatto anche un gran calcio, può rientrare anche il Bologna, questo sicuramente. Ecco, diciamo che le prime 4-5 squadre le ho citate, poi l'Inter ancora quest'anno sembra di avere qualcosa in più rispetto alle altre, però pure il Napoli non la scarterei.
4: L'ultima domanda, Domenico, te la faccio sull'altra parte della classifica, ovvero chi secondo te è più di tutte a rischio retrocessione quest'anno, perché per molti una squadra che purtroppo è una seria candidata è il Lecce, che ha chiuso la gestione Corvino, per qualcun altro ci sono le neopromosse come il Monza, il Frosinone. Frosinone, tra l'altro, che è molto nel tuo cuore visto che l'hai indossata.
5: È vero, però sai, sono sempre quelle le squadre, certo. Le neopromosse è difficile poi che una neopromossa che ti faccia un campionato importante, l'ha fatto l'anno scorso il Sassuolo, ma il Sassuolo era ben attrezzata, lo facemmo forse noi a Verona, quando però davanti avevamo delle persone come Luca Toni, Turbe e Romolo. Difficile dire, secondo me se la giocheranno Monza, no, Venezia, Lecce, metterei anche se la giocherà il Cagliari, queste squadre qua, come hanno sempre fatto e hanno sempre lottato in questi anni.
4: Domenico, grazie mille per averci fatto compagnia, ti lascio alla tua serata e ti ringrazio ancora per essere stato con noi.
5: Grazie a te, figurati, troppo poco. Buona serata.
4: Grazie a Domenico Maietta per la compagnia che ci ha fatto. 19:24, io continuo a leggere un bel po' di messaggi. Per esempio Francesco scrive: Ludovico, supponendo che si prenda Pocù, non credi che serva un esterno a destra come riserva di Mastantuono? Lasciamo fare Croci, ho guardato un po' di partita della primavera e ha fatto molta fatica. Come risponderti, Francesco? Allora, sì, di base probabilmente una riserva, chiamiamola così, sulla carta farebbe anche comodo. Va detto che la Fiorentina ha ancora Gudmundsson, perché sappiamo che la Fiorentina era partita in estate con l'idea di venderlo. Per ora ha fatto fatica e con Grosso ha giocato molto finora, anche perché non c'era un suo sparring partner sulla sinistra. Non c'è tuttora, perché Pocù ancora non è stato comprato. Infatti Gudmundsson 99% lunedì sera all'Olimpico sarà titolare con Mastantuono dietro a Ken. E oltre a questo va detto che, a differenza degli anni scorsi, la Fiorentina non fa le coppe, quindi non necessita di una rosa profondissima. Certo, almeno un cambio per ruolo sì, però non serve, ecco, una larghezza di organico comunque importante come gli anni scorsi. Ti direi di sì, però mi lascio l'incognita su Gudmundsson, perché se non viene venduto, in un ipotetico 4-3-2-1, Grosso a Gudmundsson, a Mastantuono e a, verosimilmente, mettiamoci Pocù, perché ormai siamo usciti, tra l'altro un nome che abbiamo lanciato noi per primi, perché Radio Firenze Viola e firenzeviola.it con Andrea Giannattasio sono state le prime testate a parlare di Pocù come nome trattato della Fiorentina, e appunto con anche lui sarebbero appunto Pocù, Gudmundsson, Attà, Mastantuono già 4, quindi un reparto insomma sostanzioso a livello numerico. Poi vedo chi ci scrive: Pellegrino ok come riserva ma non come titolare, e questo è un argomento che vedo divide abbastanza. Poi Mao 70 Viola, a questo punto del mercato si vende il centravanti titolare della nazionale per prendere chi? Beto puntini puntini. Anche io non so quanta fiducia possa riservare ancora su Beto, che però ti direi anni fa sarebbe stato un attaccante su cui avrei investito volentieri, ora non lo so, me lo tengo un po' come asterisco. Poi Mario che approva l'ipotetica cessione di Ken. Andrea: se parte Ken c'è anche Santi Jimenez, è un 2001 e se torna quella del Feyenoord fa le buche per terra. Non lo so, vi piace così tanto il Bebote? A me convinceva molto al Feyenoord, anche a me al Milan sì, forse ha patito anche un po' la pressione, forse ha anche patito l'essere in un Milan complicato, mettiamola così, insomma in un Milan in una fase un po' travagliata. Io non impazzisco per il Bebote, però sono d'accordo che non è neanche l'attaccante, diciamo, scarso come hanno etichettato l'anno scorso. Non so però se arriverei a prenderlo dopo aver incassato parecchio da Ken. Detto questo, vado avanti con, intanto sono finiti i primi tempi su entrambi i campi che erano quelli protagonisti delle ore 18:30. Tra l'altro, negli scorsi minuti c'è stato anche un post di De Gea, diciamo, a favore del Manchester United, che è partito malissimo nella sua Premier League, sconfitto per 2-0 dall'Al City. Abbiamo detto appunto delle parole del DS dell'Everkusen che conferma la trattativa per Pocu. Vi ricordo, l'ho già fatto in precedenza, lo faccio un'altra volta, che stasera siamo in diretta dalla Versilia, dal Giardino dei Lecci di Villa Bertelli, dove appunto andrà in scena l'evento con Fabio Paratici, protagonista, il direttore sportivo della Fiorentina, che dalle 21:30 prenderà la parola per questo evento, appunto, che noi vi racconteremo minuto per minuto qui su Radio Firenze Viola. Ci potete seguire appunto col digitale terrestre sul canale 92, che è Firenze Viola TV, e chiaramente come sempre su app, tramite sito, in tutti i modi che ormai conoscete, tramite DAB, eccetera eccetera. Detto questo, entriamo nell'ultima parte di trasmissione. Ci avviciniamo a Roma-Fiorentina. Nelle ore scorse ci siamo avvicinati alla partita chiedendo il parere di un grande ex giallorosso, un grande ex attaccante come Sandro Tovalieri, che è stato protagonista della puntata di Viola Amore Mio di ieri. Ci riascoltiamo allora una parte di Tovalieri a Radio Firenze Viola.
6: Beh, sicuramente sarà una bella partita, perché insomma la Roma è un po' dentro in Champions, quindi ci aspettiamo tutti che possa fare un grande campionato, e quindi anche iniziare bene la stagione. Ma di fronte troveremo sicuramente una gran bella squadra che ha fatto degli ottimi investimenti. Adesso c'è un po' di amalgare un po' tutti questi giocatori, però sicuramente sarà una partita a viso aperto, dove le due squadre cercheranno di raggiungere il massimo dell'obiettivo. Credo che sia una delle sfide più belle di questa prima giornata.
7: Eh sì, infatti una bella sfida, ma la Roma è pronta. Qualcuno qui a Firenze dice meglio affrontarla ora, perché no, il mercato comunque non è stato così veloce, sono già arrivati Castro, Kulierakis, Molina, Rodrigo Mora, ma è arrivato proprio negli ultimi giorni, per cui magari non è ancora una Roma così rodata.
6: Ma lo stesso discorso lo facciamo noi con la Fiorentina, ma io tutto adesso che ancora non è amalgamata, perché dopo, quando si trova la morchia, ma con gli acquisti che ha fatto dovrebbe essere pericolosa. Poi il calcio è particolare, le prime partite le squadre ancora hanno bisogno di chiudere le rose, non stanno nelle condizioni fisiche ottimali, quindi qualche difficoltà c'è. Però la Roma ha fatto degli ottimi acquisti, ha preso dei giovani interessanti e sicuramente chiuderà il mercato con qualche altro acquisto chiesto da Gasperini.
7: Luis Enrique, no? Fofana,
6: l'anno scorso si sia notevolmente rinforzata.
7: Ah sì, quindi ti aspetti arrivino Luis Enrique e Fofana?
6: Beh, se ne parla, anche se secondo me, poi conoscendo la proprietà, alla fine è capace di piazza un colpo che magari è diverso, però qui a Roma ci aspettiamo sicuramente con due giocatori all'altezza della situazione, perché insomma affrontare il campionato è difficile, poi abbiamo anche la Champions, quindi la squadra va potenziata. Gli acquisti che ha chiesto Gasperini sono stati fatti, manca un qualcosina, ma questo qualcosina è derivato anche dal fatto che il mercato è aperto anche quando il campionato è iniziato, cosa che io non condivido, perché quando si parte per il campionato ha formato le rose, il mercato dovrebbe essere già chiuso.
7: Ecco, tu immagina la difficoltà, no, di Fabio Grosso, che non sa se lunedì potrà contare su Moise Kean. Tu che ne pensi di questo attaccante?
6: Lui è un giocatore che ha fatto bene, l'anno scorso ha avuto qualche problema fisico, non ha fatto un rendimento è notevole per quello che ci si aspettava, però insomma è stata un po' tutta la squadra che ha vissuto un'annata un po' particolare, un po' difficile, che poi alla fine l'hanno ripresa, ma insomma credo che sia un giocatore di buone qualità, che stando bene sicuramente un giocatore importante, ma io non so se alla fine lo venderanno o non lo venderanno, ma se rimane anche con l'acquisto di Pellegrino sicuramente la Fiorentina ha un ottimo attacco.
7: Ecco, ti piace Pellegrino? Poi lascio la parola a Chiara.
6: Sì, molto. È un giovane bravo, è forte fisicamente, dentro l'area di rigore è un cecchino, fa gol, è bravo di testa, quindi ha fatto secondo me un bel acquisto, va in una città importante con delle ambizioni e quindi sicuramente potrà fare bene. Certo, Firenze non è Parma,
7: sì.
6: E la testa è diversa.
7: Chiara?
8: Sì, io ho una curiosità sempre relativa alla gara di lunedì, perché da un lato a Firenze c'è impazienza di conoscere non solo il nuovo tecnico, perché prima abbiamo analizzato un po' la difficoltà delle prime gare del campionato con il mercato aperto, la preparazione. Da questo punto di vista la Fiorentina al tecnico l'ha accolto qualche mese fa e quindi rispetto alla Roma è un po' indietro, però come dicevo l'impazienza di vedere i nuovi innesti si scontra un po' con la necessità di equilibrio considerando l'avversario, e le chiedo se lei dovesse immaginare una zona di campo in cui sostanzialmente verrà decisa poi la partita da parte della Roma su quale investirebbe, per capire anche noi se dobbiamo concentrarci più sul centrocampo, la difesa o l'attacco.
6: Ma io credo che alla fine poi il reparto quello è più importante sempre il centrocampo, perché se c'è un centrocampo forte ti può dare una grande copertura in difesa, ti può trasmettere delle situazioni importanti in avanti. È indubbio che oggi tutte le squadre sono ancora un cantiere aperto, quindi in ogni squadra manca un qualcosina. È normale che poi, avendo fatto tutti questi acquisti, le tifoserie si aspettano subito che parti in quarta, però insomma venire a giocare all'Olimpico e con una squadra già rodata, perché poi alla fine la rosa della Roma alla fine è già quadrata, non ha venduto nessuno, ha messo degli ottimi giocatori, e poi come il recupero di Dybala, che se sta bene ti alza sicuramente l'asticella, abbiamo preso questo ragazzo di prospettiva che sembra un talento vero, quindi sicuramente si vedranno bei giocatori.
4: E questo era l'inconfondibile Sandro Tovalieri, grande attaccante tra le altre ovviamente anche della Roma, che abbiamo intervistato durante Viola Amore Mio di ieri. Il podcast integrale con tutte le dichiarazioni lo ritrovate come sempre sul sito, sull'app di Radio Firenze Viola, su firenzeviola.it, la trascrizione con appunto il podcast annesso. Restando in tema strettamente giallorosso, ha parlato in questo pomeriggio Giampiero Gasparini, allenatore della Roma, che debutterà lunedì sera in campionato e anche in stagione contro la Fiorentina di Grosso. Un bel esame dove la pressione sarà tutta sulle spalle proprio degli uomini di Gasperini, perché la Roma gioca in casa, il debutto è favorita, e quest'anno, se vuol provare ad alzare l'asticella, vorrà provare quantomeno ad avvicinarsi all'Inter per il primo posto, anche se pure secondo me siamo ancora un po' lontani per pensare allo scudetto. Comunque Giampiero Gasperini ha parlato di Mathias Soulé, che è un giocatore che è stato un po' ritrovato a detta sua, e lo sentirete durante la preparazione, e di tutto quel che si aspetta dalla stagione. Ci riascoltiamo allora Giampiero Gasperini verso Roma Fiorentina.
9: Allora, non è bisogna vedere anche quello che fanno gli altri, no? E quindi non è solo, bisogna conoscere anche i nemici o gli avversari in questo caso. Noi dobbiamo guardare la nostra strada, noi stiamo cercando di fare il meglio possibile con le nostre possibilità, e quindi io di questo sono convinto che noi faremo bene. Poi parlare di risultato finale non lo so, dipenderà anche molto da quello che sarà l'avversario. Noi dobbiamo partire, come del resto siamo partiti l'anno scorso, incominciando a pensare alla Fiorentina, che è una squadra che ha fatto molto sul mercato, ma soprattutto con le motivazioni forti che abbiamo in questo momento, con la volontà di fare una stagione, di dare seguito al finale e alla stagione dell'anno scorso. È stato due mesi un po' particolari, perché tra i giocatori che erano al mondiale e che chiaramente hanno una condizione fisica diversa da chi ha fatto tutta la preparazione, e poi alcuni giocatori come Molina, come Mora, che sono arrivati da pochissimi giorni. È chiaro che anche per noi, probabilmente come per tante squadre, c'è un po' di non di certezza all'inizio della prima partita che si va a giocare, ma questo credo che riguarda un po' tutti. La prima partita è sempre un po' quella dove non sei così sicuro né della condizione né della globalità della squadra. Alcuni stanno meglio, altri stanno un po' meno. E quindi anche la formazione può essere anche un po' condizionata da questo. Alcuni sono arrivati da pochissimi giorni, c'è il mercato comunque aperto, credo che sarà un po' così per tutti. L'inizio, un po' di rodaggio l'avranno bisogno tutti. Una cosa che noi non ci manca sicuramente, la voglia di partire forte subito. Giochiamo in uno stadio nuovamente pieno con tanta aspettativa, e quindi questo è per noi una forza fondamentale per andare ad attaccare subito la partita con le nostre migliori risorse.
10: Matera, Sport Italia.
11: Salve, ecco. Mister, passando da un argentino all'altro, le volevo chiedere di Sulé, perché prima, parlando di Dybala, ha parlato di una stagione particolare dal punto di vista degli infortuni. Anche per quanto riguarda Sulé, lo scorso anno è stata una stagione particolare, perché forse nel momento migliore poi è stato fermato dalla pubalgia e quando è rientrato non sembrava avere il ritmo gara. Le volevo chiedere come l'ha rivisto, se è un giocatore che ha superato quelle problematiche e soprattutto se quell'infortunio che ha avuto l'anno scorso ha un po' bloccato quel processo di crescita che stava facendo anche con lei nelle richieste magari che faceva al giocatore, visto che a volte in alcune partite fa delle scelte che sembra non gradire benissimo dal punto di vista di scelta individuale.
9: No, lui ha fatto una grande prima parte di stagione e poi dopo ha avuto questo problema della pubalgia, e quando è arrivato in ritiro lui è stato parecchio fermo e ha cercato di curarsi questo problema. È arrivato parecchio sovrappeso ed è anche non completamente guarito. Invece durante questa preparazione è stato bravissimo, è stato eccezionale, si è rimesso e devo dire che adesso è in un'ottima condizione. Ha fatto delle ottime gare in precampionato e ha recuperato al meglio sia dal punto di vista fisico per quel che riguarda la pubalgia, sia dal punto di vista atletico a livello di condizioni. Quindi anche sotto questo aspetto credo che sia un giocatore assolutamente recuperato di nuovi livelli della prima parte della stagione scorsa.
4: E quindi grandi parole per Mattia Sulé da parte di Giampiero Gasperini, che ha spiegato inizialmente, come avete sentito, di averlo trovato un po' in sovrappeso, quindi fuori forma in ritiro, però durante la prestagione, si sarebbe rimesso in carreggiata recuperando tutto il terreno perso e addirittura risultando ora ai livelli della prima parte della stagione scorsa, così dice il tecnico giallorosso. Noi volevamo parlare proprio di Sulé perché sappiamo che il suo entourage ha avuto dei contatti con la Fiorentina ormai diverso tempo fa ed era un nome tornato un po' in auge nelle ore scorse, prima che si tornasse a parlare di... non che si tornasse, che si andasse a parlare di Pocù. Facciamo il punto su tutto questo con Marco Campanella, collega corrispondente di Tutto Mercato Web per la Roma. Ciao Marco, ben trovato in diretta.
12: Bentrovati a voi.
4: Beh Marco, appunto, volevo ripartire proprio da questo. Gasperini ha parlato così di Sulé, l'abbiamo sentito in diretta, tu immagino sarai stato in sala stampa. È un giocatore che quindi è da considerare fuori dal mercato? Ti chiedo ora come ora, non partirà sicuramente, anzi sarà un protagonista di questa squadra?
12: Ma guarda, sul discorso cessioni è stato chiaro lo stesso Giampiero Gasperini, ha detto vediamo, ha preso tempo il tecnico. Sicuramente però c'è una deadline della finestra del calciomercato che si avvicina inesorabilmente, e quindi sappiamo che poi chi esce sarà difficile col poco tempo a disposizione andarlo poi a sostituire degnamente. Il nome di Solé comunque, magari a differenza di Coné, che era l'altro grande nome che sembrava destinato alla, alla cessione, Solé un po' in bilico ancora, ancora lo terrei. Oggi lo ha lodato Gasperini, però c'è un discorso un po' più ampio da fare, perché comunque la tre quarti della Roma è ancora in evoluzione. È in evoluzione, però se si riescono a incastrare più questioni, sappiamo che Gasperini oltre a Mora vorrebbe un altro giocatore un po' più di gamba, però al tempo stesso le casse del club non permettono un investimento troppo esoso. Se qualora si trovasse una sistemazione per Solé, magari si potrebbe allora andare a investire la cifra su un nuovo acquisto. È chiaro, diventa tutto più complicato proprio perché ci avviciniamo alla fine della finestra di mercato, però ecco, se proprio devo dare un nome in uscita tra i big della Roma, do sempre più Solé che Coné.
4: Percentuali di uscita secondo te finora, o meglio per ora, Marco, e soprattutto prezzo per il quale la Roma si priverebbe dell'argentino?
12: Ma guarda, secondo me 35%, e sempre 35 milioni la richiesta della Roma.
4: Ecco, la sensazione al di là di Solé, Marco, ti chiedo, la Roma debutterà con la Fiorentina lunedì sera, secondo tanti è forse la prima anti-Inter in questo momento, lo è anche secondo te, anche secondo la stampa romana? C'è grande attesa su questa squadra, ci sono aspettative grosse su questa squadra che dopo l'anno scorso torna in Champions?
12: Nella Roma anti-Inter non credo, e credo che qui nella capitale nessuno lo pensi, almeno ad oggi. Sicuramente, come ha spiegato anche Gasperini oggi, è una squadra che ha confermato il gruppo che di fatto ha strappato il biglietto per la Champions League. L'11 titolare è più o meno lo stesso, è uscito Celic, è entrato Molina, ma gli altri 10 sono gli stessi, però al tempo stesso ha migliorato le seconde linee, che è stato il problema della passata stagione, parliamoci chiaro, perché la Roma ha avuto un periodo di calo tra febbraio e marzo, che era proprio il periodo in cui molti titolari erano ai box e le riserve non sono riusciti a dare il loro stesso apporto. Quindi sicuramente è una squadra fatta di comunque tante incognite, perché il mercato che ha fatto la Roma, 4 giocatori, tolto Molina, il resto sono tutti under 23, però comunque interessanti, diciamo così. Gasperini è sembrato oggi molto fiducioso, convinto che questa squadra può far bene, e vedremo. Sicuramente la Fiorentina è subito un bel test.
4: Ecco, a tal proposito, Marco, come sta in generale in questo momento la Roma, e come arriva anche a livello di condizione mentale alla partita di lunedì sera, e poi se ci abbozzi anche una formazione titolare, una probabile?
12: Ma guarda, la Roma comunque sta per lo più in gamba, nel senso, comunque a Dortmund è stato un buon test, a differenza delle amichevoli fatte in Inghilterra, tra Galles e Inghilterra, dove invece la squadra sembrava troppo sulle gambe. Sicuramente alcuni ancora pesano, hanno sulle spalle il peso del mondiale, Malen su tutti, però per il resto comunque è una squadra che ha lavorato per lo più dal primo giorno. Una probabile, io confermerei il gruppo storico, quindi 3-4-2-1 con Svilar in porta, Mancini, Indica ed Hermoso in difesa. A centrocampo largo a destra Molina, la new entry, dall'altra parte ovviamente Wesley, che ha recuperato dalla distorsione alla caviglia, centrocampo Cristante Coné, poi sulla tre quarti il duo Dybala e Sulé, con quest'ultimo in ballontaggio con Mora, ma più avanti, perché comunque è chiaro, Mora si è integrato in squadra da poco tempo, e poi avanti Malen, ma Castro comunque si candida per una maglia da titolare, però è chiaro, parte favorito l'olandese.
4: Che gara ti aspetti, Marco, dalla Roma, considerando la rinascita della Fiorentina, cioè come riparte la Fiorentina con Grosso? Che partita sarà secondo te, anche provando a disegnare un po' un canovaccio?
12: Ma per me è una partita difficile per la Roma. La Fiorentina è una squadra forte, nonostante appunto il campionato dell'anno scorso, il mercato è stato fatto alla grandissima, è chiaro, quindi rappresenta subito un bel test, e per me sarà difficile vedere una Roma dominante come l'ultimo Roma Fiorentina, ecco, insomma. Io mi aspetto sostanzialmente un pareggio. Comunque è la prima giornata, la Fiorentina è una squadra nuova, la Roma invece comunque è sempre la stessa, ma ha davanti una squadra con ottimi singoli. Non vedo un grosso gap tra le due squadre, ecco. Poi magari può far la differenza l'Olimpico, può far la differenza invece l'effetto sorpresa per la Fiorentina, che è appunto una squadra nuova, vedremo.
4: Va bene, Marco, ti ringrazio per averci fatto compagnia, ti lascio al tuo lavoro e ci risentiremo presto anche su Radio Firenze Viola.
12: Grazie a voi, buon proseguimento.
4: E questo era Marco Campanella, il corrispondente di Tutto Mercato Web sulla Roma. Ci ha disegnato molto bene non solo l'11 probabile di Gasperini, ma ci ha anche spiegato bene come sta la formazione capitolina in questo momento. Parliamoci chiaro, Roma-Fiorentina è forse, anzi probabilmente, la gara più attesa della prima giornata di campionato. La Fiorentina ha anche il vantaggio di essere già scesa in campo rispetto alla Roma, perché la Fiorentina, seppur contro il Benevento, seppur nei 32esimi di Coppa Italia, comunque ha già giocato una partita ufficiale ed è quantomeno un po' più avanti nella preparazione di tutta la stagione che verrà. A proposito del campionato, aggiornamenti dai campi: l'Inter ha rimesso la freccia sul Monza, in apertura di secondo tempo Zielinski da fuori area con un interno al volo, dopo un'uscita un po' rivedibile di Pizzignacco, ha messo dentro il gol del 2-1, e poi più Esposito di tacco ha trafitto un'altra volta il portiere avversario dopo un bel assist di Diouf dalla destra che si era involato sulla fascia. A Udine invece ha pareggiato il Como con Duvikas in gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo dopo una capocciata di Chalobah che era stata respinta da Okoye. Quindi 1-1 momentaneo tra Udinese e Como, 3-1 dell'Inter sul Monza nel corso del secondo tempo. Siamo anche alle ultime battute della nostra trasmissione. Leggendo ancora qualche messaggio, vedo chi ci scrive degli attaccanti, chi approva Pocù, chi tornando ai messaggi di prima invece approverebbe il Bebote Jimenez alla Fiorentina. Insomma, c'è ancora parecchio di cui parlare del mercato. Sappiamo che appunto la Fiorentina andrà a prendere un altro attaccante qualora cedesse Ken, andrà a prendere un altro esterno sinistro di difesa da affiancare a Valdepeñas, e dovrebbe prendere anche un altro centrocampista, non perché non ci siano, infatti adesso l'inghippo a metà campo sta proprio sulle cessioni da portare a termine, però sappiamo che Grosso ha chiesto un centrocampista adatto a lui, insomma, delle caratteristiche che chiede lui, ed è soprattutto uno muscolare, no? Un incontrista, un giocatore che si fa sentire a metà campo più per quantità che per qualità. Potrebbe essere tranquillamente sì Christian Torsvet, che sappiamo essere in uscita dal Sassuolo. Ne ha parlato anche oggi Alberto Aquilani in conferenza stampa, citando sia lui che Pinamonti. In particolare Aquilani su Pinamonti ha detto che è infortunato, mentre Berardi lo aspettiamo perché sta meglio e vedo che sta cercando di recuperare. Queste le parole sui due big assenti in attacco per l'esordio del Sassuolo, che debutta in casa dell'Atalanta. Su Christian Thorsvedt invece Aquilani ha spiegato: sta meglio perché si è allenato gli ultimi tre giorni e quindi è un giocatore recuperato. Io finché sono qui li alleno e poi il mercato dirà. Queste le parole quindi sul norvegese. Qui è inutile nasconderci, sappiamo che la Fiorentina sta trattando sicuramente Thorsvedt da un paio di mesi. Su Pinamonti avevamo capito nei giorni scorsi che c'erano stati di nuovo dei dialoghi, che la Fiorentina l'avrebbe sondato con più forza nelle ultime ore, diciamo andando un po' sul solco di Ken, sull'ipotetica uscita di Ken, che però appunto per ora non c'è stata. Per ora i nomi più circolati per l'eventuale sostituzione dell'ex Juve sono appunto Pinamonti e Beto, venuto fuori stamattina come nome. E Icardi per ora ci sembra più una suggestione, un nome messo lì che può eventualmente entrare in scena, però ad ora è semplicemente un attaccante che è svincolato e che diciamo cerca forse l'ultimo grande contratto della sua carriera, dopo la fine dell'avventura col Galatasaray, che non è andato affatto male per l'argentino perché ha segnato tanto negli anni in Super League. Cioè io, per chiunque lo prenda, non lo vedo come un'operazione come quella, perché l'hanno ribattezzata così in tanti, di Dzeko dell'anno scorso, perché Dzeko arrivò davvero a quasi 40 anni e seppur arrivato dopo un'annata in cui aveva giocato tanto, perché col Fenerbahce aveva giocato e segnato abbastanza, era comunque davvero al tramonto. Icardi, 33 anni, certo non è più di primo pelo, ma secondo me ha ancora qualche cartuccia da sparare, e a maggior ragione in un campionato di non alto livello come la Serie A, perché la Serie A attuale dopo la stagione scorsa insomma è abbastanza lontana. Vabbè, lasciamo stare dalla Premier League, per me anche dalla Liga, probabilmente anche dalla Bundes. Va bene, detto questo direi che abbiamo detto tutto. L'Inter ha calato anche il quarto gol con Jan Bissek. Direi che siamo arrivati alle conclusioni del Viola Weekend. Vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, ringrazio ancora Marco Tonelli che ha curato la parte tecnica in regia. Vi ricordo che torniamo in onda tra poco più di un'ora con Luca Calamai, Niccolò Ceccarini e Lorenzo Marucci dalla Versilia, dall'evento appunto che presiderà Fabio Paratici, perché sarà lui il protagonista dell'evento di stasera, che trasmetteremo sui nostri canali e sarà in onda dal Giardino dei Lecci di Villa Bertelli. Da parte del sottoscritto è tutto, grazie per essere stati con noi, restate su Radio Firenze Viola, ciao!
10: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro, tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
13: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti: pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
10: Bar
14: Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
15: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
16: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora variabilità con qualche locale fenomeno in serata sulle Alpi centro-orientali. Maggiori schiarite altrove. Temperature in locale aumento con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato con soltanto qualche innocuo annuvolamento diurno in Appennino e sul basso Tirreno. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi.
14: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
17: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
18: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
17: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
18: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
19: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
18: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
20: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
21: È inaccettabile.
20: Per vostra fortuna, avete un domatore.
21: Ascolta, Belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come il Bluetooth.
20: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
22: S'apre il dibattito.
21: Uno.
22: Contro tutti!
23: Quello che è accanto a lei è matto.
20: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92, fare zapping non avrà più senso.
14: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
24: Radio Firenze Viola.
25: Buonasera a tutti, benvenuti, siamo in diretta da Villa Bertelli a Forte dei Marmi, dove tra poco alle 21.30 inizierà il talk show che vedrà protagonista sul palco il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici, intervistato dal collega Enrico Salvadori, e quindi c'è grande curiosità intorno alle sue parole, ai temi che toccherà. Naturalmente ci auguriamo, speriamo, vedremo, saremo qui a riportare tutte le dichiarazioni, anzi le ascolteremo proprio in diretta insieme a voi, le dichiarazioni di Fabio Paratici anche sulle novità che riguardano il mercato della Fiorentina. Accanto a me Luca Calamai. Ciao Luca.
26: Ciao, buonasera a tutti. Siamo curiosi perché la Fiorentina è stata oggettivamente una regina del mercato, almeno fino a oggi. Quanto manca ancora? Una decina di giorni.
25: Decina di giorni, sì.
26: È la terza società per investimenti fatti dopo il Milan e la Juventus. Questa conferma di una grande voglia di far crescere un nuovo progetto importante. E Paratici, nello stile Paratici, cioè poche parole, nessuna conferenza, nessuna, sempre molto sottotraccia, depistante fin quando può essere depistante, ma questo fa parte del suo lavoro. E quindi oggi siamo curiosi di sentirlo. Chiaramente non è un incontro che avrà solo e soltanto la Fiorentina come argomento, ma io credo che sia importante anche per i tifosi della Fiorentina che ci seguiranno o sul canale 92 o attraverso Radio Firenze Viola, cominciare anche a sentire, perché come uno parla, come si racconta il suo vissuto, credo sia una cosa importante, e poi cercheremo di capire qualcosa, perché per me ormai tutto ruota intorno a Ken, caro Lorenzo.
25: Non c'è dubbio, perché insomma un conto è una Fiorentina con Ken, un conto è capire poi come verrà eventualmente sostituito Ken. Esatto. Ci sono tanti nomi che sono stati fatti, l'ultimo è quello di Beto, un nome che sì è più forte Beto rispetto a Pinamonti sulla carta, tanto per citare un altro dei nomi che sono stati fatti in questi giorni, però Beto è veramente più forte di Ken, visto che si è parlato di un eventuale sostituto che dovrebbe essere più forte di Ken?
26: Sì, ma ti dico anche che tra Beto e Pellegrino faccio giocare Pellegrino, per cui Beto lo vedrei in questo momento, cioè non mi accende, ecco, in maniera che, come non mi accende Lucca, come non mi accende Pinamonti. Troverei più stimolante una follia, perché tale la paragonerei che è Icardi, cioè una scelta trasgressiva per certi. Sì. Però è evidente che Ken sposta, no? Perché io mi auguro che resti, lo ribadisco, io credo che per quello che abbiamo intravisto questa è una squadra che ha messo un talento straordinario e che può avere alle spalle dei giocatori perfetti per Ken. Io mi immagino attacchi

0: o dovresti comprare un altro attaccante. Io credo che sarei curioso di vedere questa Fiorentina con Ken, e lo dico e lo ripeto che questa Fiorentina con Ken va a lottare per il quinto posto. Tra l'altro, siamo in rigorosa diretta, il Como ha pareggiato 1-1 a Udine, è vero che l'Udinese è in casa un avversario temibile, però vedete bene che anche ha segnato Dovicas, che è quello che dovrebbe lasciare il posto a Ken. Non vedo squadre a parte l'Inter, forse il Milan, forse il Napoli, ma cioè questo è l'anno in cui se crei una squadra buona ti puoi divertire tanto.
1: Sì, però c'è da completarla questa squadra, perché c'è Poku, parlando degli esterni, che sembra essere sempre più vicino, però al tempo stesso vanno anche registrate le dichiarazioni del direttore sportivo del Bayer Leverkusen, che ha sì riconosciuto l'esistenza di questa trattativa, però ancora l'accordo non c'è, dovrebbe arrivare.
0: Curioso di capire abbiamo qui con noi,
1: certo, ci sarà anche il coach Carini,
0: di capire i termini dell'operazione, no? Perché si parla di 20 milioni,
1: sì,
0: per questo giocatore.
1: Il prestito proprio riscatta 20 milioni.
0: Quindi 20 milioni, non sono pochi, Non sono pochi, ecco.
1: Sì, allora sono pochi per un giocatore che è ritenuto interessante, però ecco, se si punta su degli esterni e devono segnare, ecco, nel suo curriculum non ci sono tanti gol.
0: Non proprio l'ABC, non mi sembra nemmeno uno un cesellatore di cross, mi sembra più un grande contropiedista, e questo può essere un'alternativa importante. Ma va bene, cioè io lo dico dal primo giorno, qui o ci si fida o non ci si fida ai paratici. Io mi fido, e quindi se mi fido, se lui va a fare un investimento importante, che 20 milioni sono soldi importanti su un giocatore, ben venga, lo trovano. Quindi c'è tanto da fare, c'è da capire cosa succederà con Ken, c'è da capire il centrocampo.
1: Sì, quello è un altro bel nodo da sciogliere, perché cosa succede con Fagioli, ci sono anche tanti altri giocatori sul piano di partenza, giocatori che comunque sono nel mirino della Fiorentina, vedi,
0: esatto.
1: Tosved,
0: ma anche Torreira. Ora leggevo che Torreira potrebbe essere interessato
1: in
0: Venezia ha tanti soldi, quindi ci può anche stare, ma insomma capisci bene, io penso più Tosved, ma allora poi che fai con Fagioli? Resta Fagioli? Non resta Fagioli? E poi se va via Fagioli chi gioca lì? Gioca, perché se viene Tosved allora gioca lì Ulai, ma perché Ulai non gioca ora e non c'è Fagioli? Insomma c'è da lavorare, ma sono belle cose perché è arrivato a qualità. Vedi, io lo dico dopo l'anno terribile, ecco, te non hai, c'hai nipoti?
1: Sì, un nipote.
0: Io ho nipoti, due maschi che per la prima volta mi hanno detto vorremmo tutte e due la maglia di Mastantuono, vorrebbe. Ecco, era da tanto che non a caso uno dei due ha la maglia col suo nome, perché non c'era il giocatore, e l'altro dice: se non c'è Mastantuono però a me piace anche a te. Cioè abbiamo riportato a Firenze, Lorenzo, giocatori che fanno sognare i giovani.
1: Sì, giocatori che fanno innamorare, giocatori che possono diventare degli idoli.
0: E questo, ragazzi, è quello di cui avevamo un bisogno assoluto. Non solo ottimi giocatori, ma giocatori che riaccendano la fantasia dei più giovani. Abbiamo bisogno di riportare i giovani intorno alla Fiorentina.
1: Ecco, e parlando anche della partita con la Roma, visto che sottolineavi questo centrocampo così folto, così ricco di giocatori che comunque poi potrebbero avere anche le caratteristiche un po' troppo simili, però cosa ti aspetti contro la Roma?
0: Allora, la Roma, questa Fiorentina in questo momento ha una caratteristica che è poco grossiana, no? Cioè grosso di solito, le difese di grosso avevano due difensori centrali posizionati e uno dei due terzini difensore con la D maiuscola, l'altro che attaccava, no? Questo è sempre stato un po' il principio. Tra l'altro in una fase di non possesso palla spesso il terzo difensore si stringeva un po' e diventava quasi una difesa a tre. Oggi João Mario e Valdepeñas fanno a gara che arriva prima lassù, cioè nessuno sta indietro, no? E questo è una caratterizzazione molto forte di questa squadra, anche divertente. Però ti faccio l'esempio di quello che può succedere a Roma lunedì. A Roma lunedì Gasperini con questa Fiorentina cosa farà? Terrà Dybala molto largo e tirerà o Castro o Sulè molto larghi, e lì devi avere dei centrocampisti che ti aiutano, perché se ti ricordi è andato un po' in difficoltà anche sull'esterno del Benevento a un certo punto,
1: Valdepeñas,
0: sì. E lì è stato molto bravo Brescianini a aiutarlo, mi pare ci fosse Brescianini a quella parte. Ecco, quindi mi aspetto un centrocampo che abbia la qualità ma abbia anche un po' di copertura, perché stavolta andiamo a incontrare una squadra che ovviamente giocherà su quelli che possano essere le nostre caratteristiche a rischio.
1: Quindi ti aspetteresti un centrocampo con Dur,

0: fagioli e brescianini.
1: Brescianini, sì. Con questo e con Ulahi pronta a entrare, ti direi anche nel ruolo di mezzala eventualmente, di mezzala di aggressione, sì, di contrasto, ecco, se Ndurro, Brescianini lamentassero un po' di perdessero un po' di lucidità o di freschezza, ma tanto ci sono cinque cambi, ecco, sì, questi sì, sono una rotazione normale, no, piuttosto io ti domando che se la situazione è così a oggi, che si fa con Ken?
0: Per dici per la partita alla Roma, se deve giocare.
1: La legge del calcio, certo, dice che se te sei a un passo dal vendere un giocatore,
0: non lo fai giocare
1: perché si può far male, può far troppo bene, quindi diventa ancora più doloroso e delicato. Beh, cioè, ci sono tanti perché che suggeriscono questo. Ma io spero di vederlo in campo, però ti devo dire la verità.
0: Ah, certo, insomma, è una Fiorentina che vuol vincere, deve.
1: Ma se io vedo in campo,
0: lui,
1: se io vedo in campo Ken lunedì, e mi auguro che faccia bene, perché noi ci auguriamo tutti che faccia bene, non possiamo certo augurare che faccia male, no? Poi lo dai via il 20-25, cioè a 6 giorni alla fine del mercato, non lo so.
0: Cioè, lo puoi anche dar via, però devi davvero avere immediatamente il sostituto, immediatamente.
1: Pronto, e non Beto, ecco, no, ti dico, e non pare, no, sì,
0: non Pinamonti,
1: sì, non Pinamonti, non Lucca. Faresti fatica a spiegare anche Icardi, ci vorrebbe un bel, anche perché Icardi forse lo vedrei più come copertura di Pellegrino,
0: sì, come Chioccia, magari
1: lì, sì, dovremmo avere veramente, fidarci di Paratici. Se Paratici so che è veramente convinto di Pellegrino, cioè non è stata una scelta a coprirsi, cioè lui vede Pellegrino come un
0: futuro bomber,
1: avanti della Fiorentina.
0: Futuro bomber. Ecco, ricordiamo che siamo in attesa dell'inizio del talk show che vedrà protagonista Fabio Paratici qui a Villa Bertelli a Forte dei Marmi, talk show che inizierà alle 21.30, quindi tra meno di 20 minuti, e vedremo che novità ci saranno dal punto di vista del mercato, quanto vorrà entrare sul tema mercato Fabio Paratici. Ve lo trasmetteremo in diretta questo talk show. Però tornando ancora sulla formazione probabile della Fiorentina contro la Roma, dietro a Ken, sempre che giochi Ken dal primo minuto, chi ti aspetti? Perché poi ci sono anche da valutare le condizioni,
1: sì,
0: dei giocatori.
1: Però mi dicevi, cioè, che Attà sta meglio.
0: Attà era in gruppo, non si è allenato completamente i giorni scorsi, però deve essere recuperato.
1: Sono ancora 48 ore, sì, che c'è te. Mentre mi dicevi che c'era anche la possibilità di portare a Roma anche Mandragora.
0: Sì, c'è una speranza, non si è allenato con il gruppo.
1: Non lo vedo titolare, no, ecco, Mandragora, però già se lo puoi portare in panchina. Allora, chi vorrei è Mastantuono, perché Mastantuono, noi delle volte ci facciamo trarre in inganno dall'età, ma Mastantuono è stato un grande leader di un River Plate, che è una delle società più importanti del mondo. Mastantuono ha retto senza problemi il Monumental di Buenos Aires, che è uno degli stadi più affascinanti, ci gioca la nazionale argentina quasi sempre, la signora passa davanti ma va bene, sì, nessun problema, non c'è problema, è la bellezza della diretta,
0: il bello della diretta,
1: e dopodiché lui è andato al Real Madrid, che se il River Plate è una società di riferimento del mondo, pensa al River Plate, il Real Madrid, ma nel Real Madrid non è che ha bucato, però ha fatto 31 presenze, cioè non è che è passato come una meteora, passato senza lasciare tracce, 31 presenze, che vuol dire che c'è stato dentro il Real Madrid, no? E allora queste partite all'Olimpico, e sarà strapieno perché mi hanno detto, sono le partite per i grandi giocatori. Mastantuono è un grande giocatore, ce l'ha addosso, l'hai visto, l'hai sentito in conferenza stampa, Mastantuono parla del giocatore forte, ma senza abusare di aggettivi, è uno che è cosciente che è il suo percorso, la sua storia, il suo riferimento. Ragazzi, in Argentina l'hanno inserito tra quelli che potrebbero diventare gli eredi di Maradona, non di uno raccattato.
0: Allora, però questa è la tua speranza, ed è la speranza di molti, naturalmente. Però ecco, la realtà, secondo te, Grosso, che cosa farà?
1: Giocheranno Gudmundsson e Attà. E non è una scelta sbagliata, perché ti devo dire, Gudmundsson è partito bene, sì, e secondo me ha lasciato anche qualche dubbio in più, forse a inizio preparazione. Ti ricordi la prima conferenza stampa di Grosso?
0: Sì, che disse praticamente non sapeva come inquadrarlo,
1: come dire, che me ne fo, sì, cioè tradotto non può fare l'esterno, non può fare su 10, c'è Attà. l'ultima conferenza stampa di Grosso ha avuto belle parole, sì, non sì, parole di circostanza, perché poteva dire tutti stanno allenando, no, parole giuste, anche sottolineando
0: l'applicazione,
1: ecco,
0: sì, sì.
1: Quindi se l'è meritato, se è meritato questo, e a Tai un giocatore speciale, per cui alla fine tanto giocheranno tutte e tre nelle rotazioni, però ecco, io penso partiranno un Gudmundsson e a Tai, e vorrei invece Mastantuono.
0: Tra poco sentiamo Niccolò Ceccarini per fare un ulteriore punto della situazione sul mercato, però ecco, per completare anche l'ipotesi di formazione per Roma in difesa, la coppia centrale ti aspetti che sia quella composta da Dragusin e Ranieri, oppure magari Pongracic lo vedresti più avanti, lo vedresti meglio rispetto a Ranieri?
1: No, io ti confesso, io mi immaginavo una Fiorentina con Pongracic e Dragusin, difensori centrali. Poi sappiamo che Pongracic è arrivato in ritardo, perché diciamo, essendo stato impegnato con la nazionale, veramente è arrivato, alcuni è arrivato credo a fine luglio, inizio agosto più o meno. E quindi il fatto che all'inizio non sia stato utilizzato lo trovavo normale, no? Perché ci sono delle tempiste che portano un giocatore a dover entrare nel gruppo, ma anche nei movimenti poi difensivi di un allenatore nuovo, nei movimenti comunque magari con un compagno nuovo. Però guarda, io credo che c'è una partita che ti dà un'indicazione forte, che è quella al Benevento, perché lì in Coppa Italia se perdi vai a casa, se perdi bruci probabilmente il grande obiettivo che ha la Fiorentina quest'anno, e quindi sicuramente Grosso è andato con la sua formazione, quella di quel momento.
0: Certo, ma l'ha detto anche in conferenza
1: e
0: stampa,
1: in quel momento
0: voleva affidarsi a quelli più
1: Dragusin, Ranieri. E allora è a Roma, dove sarà dura, dove sarà una battaglia, dove servirà, io credo che la grinta di Ranieri sommata anche alla personalità di Dragusin faccia in questo momento la coppia migliore. Dopodiché, ecco, io se questo è il percorso, e calcolando che poi il percorso può essere quello magari nel tempo di inserire Vieri al posto di Ranieri, se Vieri dimostrerà di essere un'ulteriore crescita, però allora Pongracic finirebbe per fare la riserva di Dragusin. Non è un bel ruolo, fare la riserva di Dragusin, perché no, Dragusin se sta bene gioca
0: tutte, sì.
1: E poi vi ricordiamolo, non ci sono le coppe quest'anno, quindi giochi meno partite, lo sai che la difesa, se trovi solidità,
0: è quella.
1: Io non so se con quale animo Pongracic resterebbe a fare questo tipo di alternativa.
0: Tra l'altro è stato anche l'unico della Fiorentina a partecipare
1: alle mondiali, esatto, e non ha fatto nemmeno malissimo, alla fin fine.
0: Va bene Luca, allora grazie per il momento.
1: Sono qui,
0: certo.
1: E quindi in questo ping pong ti consegno.
0: Sì, adesso arriva
1: al re del mercato.
0: Arriva Niccolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com, con cui facciamo un ulteriore punto della situazione sulle trattative in corso per la Fiorentina. Abbiamo parlato naturalmente di Ken, in questo momento stai guardando se sta per arrivare, Fabio Paratici.
2: Sono seguito, io sto controllando se sta per arrivare o meno, perché ogni istante è importante per riuscire a rubargli tra virgolette mezza notizia, anche se sarà totalmente impossibile farlo, però dai, l'importante è comunque un evento molto importante, perché secondo me lui racconterà un sacco di cose anche della sua carriera, i colpi di mercato, quindi sarà una bella chiacchierata che potrete seguire su Radio Firenze Viola.
0: Ecco, allora facciamolo intanto questo punto di mercato secondo proprio le ultimissime in tuo possesso, a partire da Ken. Ci si aspettava il rilancio del Como ieri, tra ieri e oggi, il rilancio che non è arrivato. Arriverà secondo te? Ci sono le condizioni perché il Como possa fare un'offerta superiore rispetto a quella che ha formulato nei giorni scorsi, oppure no?
2: No, secondo me il Como ci sta pensando seriamente, anche perché siamo arrivati al 22 di agosto e loro tutto sommato hanno molto in testa di fare questa operazione, quindi tutto sommato non è che abbiano grandissime alternative. Il loro grande obiettivo è Moise Kean, e si era capito, avevamo anticipato che avrebbero aspettato Ferragosto perché dovevano prendere prima Chalobah, il difensore centrale importante, hanno speso 30 milioni di euro, poi sarebbero partiti all'assalto di Kean. Secondo me hanno fatto la prima offerta anche per capire un attimo la rigidità della Fiorentina, che è stata totale massima, perché effettivamente veramente a 30 milioni di euro non potevano certo meravigliarsi che ci potesse essere un'apertura da parte della società Viola. E poi successivamente ora stanno lavorando, soprattutto Lucci, l'agente di Ken, per cercare di capire se effettivamente le parti si possono un po' riavvicinare, perché io credo che la Fiorentina sotto i 40 milioni di euro non possa scendere, quindi di conseguenza bisogna che il Como si presenti con un'offerta molto vicina ai 40 milioni di euro, altrimenti se non si avvicina a questa offerta la vedo difficile che possa partire Ken. Comunque la situazione è molto semplice, perché quello che io ho capito e che sto cercando di spiegare è che Fabio Paratici ha il totale controllo della situazione. Ken ha dato la totale disponibilità a rimanere o eventualmente a partire. Se ci sono i presupposti per fare l'operazione, l'operazione si fa. Se non ci sono i presupposti, l'operazione non si fa. Ken rimane alla Fiorentina, c'è Pellegrino e abbiamo risolto. Altrimenti, se Ken va via, si parla di Beto, si parla di altri profili, ma io francamente tutta questa preoccupazione non ce l'ho, ma nulla contro Moise Ken, ma francamente io, per me i campioni sono altri. Io ho in testa sempre Battistuta, e se faccio il paragone Battistuta Ken sto sereno, ecco.
0: Certo, sì, sì, assolutamente, però insomma bisogna ragionare sul presente.
2: Sì,
0: e
2: sì,
0: quindi...
2: no, sul presente, ma è un ottimo attaccante, però voglio dire, non credo che Paratici abbia speso 22,5 milioni di euro per Pellegrino perché pensa che Pellegrino non sia forte quanto Ken.
0: No, però partire con Pellegrino, fermo restando, e potrà diventare anche un bomber, però partire adesso con Pellegrino qualche dubbio potrebbe lasciartelo.
2: Ma a te forse?
0: A me, io parlo per me.
2: No,
0: sì, sì.
2: Io sinceramente ti devo dire, su Paratici posso dire tante cose, alcune anche negative, ma sulle capacità di lettura di una carriera di un giocatore credo sia il numero uno in Italia. Quindi
0: tu partiresti con Pellegrino se dovesse essere ceduto Ken?
2: Io con Paratici sto sereno. Poi voglio dire, non condivido alcune sue scelte, ma per il resto io sul calcio non posso dirgli nulla, non gli posso dire. Chi parte dallo scouting, chi parte dal lavoro, cioè come ha fatto lui, i giocatori li vede, è lungimirante, è un visionario in certe cose, per cui se lui pensa che aver speso 22,5 milioni di euro per Pellegrino sia stata la cosa giusta, non hanno certo speso 22 milioni di euro per uno che deve fare la panchina a Ken. Questo mi sembra abbastanza evidente, cioè voglio dire, Ken è forte, ma Pellegrino non è stato preso certo per fare la panchina sempre e soltanto a Moise Ken. Secondo me, in prospettiva, se dovesse rimanere Ken, tra un anno sarà il titolare, e secondo me potrebbe anche diventare subito il titolare. Io ho questa idea, però poi vediamo.
0: Certo, cioè, magari appunto il prossimo anno, con un anno di apprendistato, tra virgolette.
2: Comunque ha 25 anni Pellegrino, non è che è un ragazzino di 18, però, insomma, ecco, cioè, quindi voglio dire.
0: È la sua prima grande esperienza in una squadra di
2: però
0: un certo livello.
2: Quanti gol ha fatto l'anno scorso Lorenzone e Parma? Pochi.
0: Sì, pochi, forse meno di 30.
2: Bene, e Pellegrino ne ha fatti 9.
0: Sì.
2: Quindi ne ha fatto un terzo della squadra.
0: Ma quindi siamo d'accordo, dire, oltretutto
2: se giochi in una squadra, no, dico
0: una squadra che faceva la
2: certo,
0: fase offensiva.
2: No, appunto giochi in una squadra che si difende e lui fa 9 gol, quindi tutto sommato, se metti Pellegrino ok nel Bayern Monaco, poi i numeri sono diversi.
0: Ecco, invece a proposito di Germania, il Bayer Leverkusen potrebbe far partire Poku,
2: sì.
0: L'obiettivo della Fiorentina per quanto riguarda l'esterno d'attacco. Qual è la situazione in questo momento?
2: No, la situazione è che oggi lui non ha giocato, non è stato convocato, era in tribuna nella famosa partita di Coppa di Germania. Esatto, quindi naturalmente il direttore sportivo del Leverkusen ha confermato che naturalmente l'operazione è molto avviata tra le parti. Sentivo quello che dicevi anche con Luca Calamai, ora c'è solamente da capire se effettivamente fanno un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo, oppure se fanno un'operazione a titolo definitivo sui 20 milioni di euro. Dipende secondo me anche dall'eventuale cessione di Ken. Parlavamo prima, no, di Ken, nel caso, voglio dire, la Fiorentina potrebbe reinvestire anche dei soldi importanti, io credo che questo lo farebbe, però se hai, diciamo così, un budget che ti arriva dalla cessione di Ken, è anche più facile chiudere l'operazione con il Leverkusen, perché chiaramente gli garantisci un titolo definitivo. Però io credo che questo giocatore sia veramente vicino ad arrivare alla Fiorentina. Secondo me ora stanno cercando di capire, prima di chiudere tutto, cosa succede con Ken, e poi naturalmente prenderanno anche un centrocampista, Lorenzo, quindi diciamo poco, molto vicino, vicinissimo alla Fiorentina. Ken è la situazione stazionaria, e comunque prenderanno anche un centrocampista.
0: Ecco, per quanto riguarda il centrocampo, naturalmente ci dovranno essere delle partite, una o forse due, per far entrare un nuovo giocatore in questo reparto.
2: Per me va via sicuramente Fabian alla fine va via, per me va al Sassuolo. Io ho quest'idea che secondo me alla fine andrà al Sassuolo Fabian. Brescianini è un giocatore utile, che però probabilmente forse in questo momento non so se la Fiorentina ha un'offerta adeguata per farlo partire. Stiamo attenti, come dicevi anche giustamente tu Lorenzo, a Mandragora, perché è un giocatore che ha mercato. Non vedo grosse prospettive su Fagioli allo stato attuale, perché comunque è un giocatore che valutano 30 milioni di euro e non credo che lo possano far partire per una cifra per offerte più basse, e quindi io credo che comunque comunque bisogna stare un po' attenti anche di vedere se per esempio c'è movimento su altri giocatori del centrocampo della Fiorentina, a parte uno che è Çerndur, perché la Fiorentina lo considera incedibile. Tra l'altro questa cosa mi sorprende in positivo, perché non hanno mai usato un termine incedibile per nessun altro giocatore di questa rosa se non per Çerndur, quindi vuol dire che reputano che lui sia veramente molto forte. Ecco.
0: Luca,
1: vorrei liberare Niccolò che lo manda a salutare Paratici. Sono andato a salutare Paratici, lo mando Niccolò.
2: Vi provo a portare una notizia.
0: Vai, visto che comunque si avvicina il momento del talk show, si parlava del centrocampo con Niccolò, anche lui sottolineava che dovrà partire in questo reparto per far entrare un nuovo giocatore, almeno uno o due giocatori, naturalmente con Torsved che resta comunque un obiettivo per la Fiorentina, anche se nelle ultime settimane la Fiorentina non si è fatta avanti con il Sassuolo, non ha formulato una vera e propria offerta, sì. Però comunque nella testa dei dirigenti, nella testa del grosso c'è sempre Torsved.
1: Sì, sicuramente, perché è un giocatore che lui conosce bene, probabilmente gli serve anche una figura dentro lo spogliatoio che poi accompagna il lavoro di un allenatore, ma che ancora non ci sia la trattativa forte, ti posso dire, se ci pensi lo stesso sta succedendo con Dodò. Noi sappiamo che c'è una trattativa con Nottingham Forest, sì, no? Se non sbaglio, ma ancora in Nottingham Forest l'assalto definitivo non l'ha fatto, perché ovviamente chi tratta giocatori che sono in scadenza di contratto l'anno successivo sa che più allunghi la partita più metti pressione a chi deve vendere, perché poi se non lo vendi il 2 di settembre ti trovi un giocatore che sei mesi dopo può firmare con un'altra società e te lo perdi a zero, no? Quindi sono situazioni, io lì ci immagino una partita quasi alla pari, se vuoi vedere. Io penso la Fiorentina 8-9 milioni per Dodò lo prenderà, e penso che alla fine con 5-6 milioni, 5 milioni magari è una contropartita tecnica, prende Torsved. Quindi anzi, una partita che può portare alla Fiorentina qualche soldo.
0: Niccolò Ceccarini sottolineava che Fabian potrebbe essere un giocatore che al Sassuolo potrebbe piacere, quindi magari potrebbe essere la contropartita.
1: Potrebbe essere la contropartita tecnica, lì puoi fare un prestito, magari un prestito che con diritto di riscatto. Ragazzi, Fabiano non ha funzionato, è inutile anche oggi, anche di questa estate.
0: Sì, sì, anche Grosso non è riuscito a recuperare.
1: Non
0: ci
1: hai trovato niente, no? Sì. Ma poi se poteva essere utilizzato nella parte alta, ora arrivando Bastantuono è un altro che gli va a occupare uno spazio, no? Lì non credo non ci siano margini, ma è normale. E poi ricordiamolo sempre, la Fiorentina c'ha tre giocatori che poi negli ultimi giorni di mercato dovrà in qualche modo sistemare, che sono Nzola, Sottil e Barak,
0: sì, di cui non si parla praticamente per
1: non
0: niente.
1: Non si parla perché è normale, ma ragazzi, cioè, la Juventus c'ha una squadra da vendere, chi c'ha poco c'ha da vendere 7, 8, 9 giocatori, che la Fiorentina è assolutamente nella media, anzi direi che si è portata anche avanti col lavoro, avendo sistemato anche tanti giovani, scegliendo la politica del cederli, conservando una... E poi chi lo sa, magari sai, ora le prime giornate di campionato, cioè, nei primi campionati c'è, cioè, chi
0: potrebbe emergere delle necessità,
1: no?
0: Sì, sì.
1: E magari viene... Ti ricordo, vado a memoria, che per Sottil a Lecce la Fiorentina ha dovuto contribuire economicamente, sì, all'ingaggio. Barak no, Nzola no, quindi se già riuscissi a sistemarli tutti e tre senza dover nel computo complessivo, senza dover andare a investire nulla, io ti dico, un giocatore come Nzola oggi no, ma magari, che ne so, il 30 di agosto ci può essere qualcuno anche all'estero, in Italia,
0: sì,
1: può essere,
0: sì, insomma, una sistemazione si può trovare. Sì.
1: Ecco, cioè, lui credo abbia ancora un anno di contratto, sì, se non sbaglio, quindi si va a sistemare.
0: Ecco, per quanto riguarda invece la formazione titolare della Fiorentina, o comunque insomma i presunti titolari, un'alternativa a Valdepeñas secondo te alla fine arriverà? No,
1: perché ce l'hai già, perché al posto di Valdepeñas può giocare nell'ordine Ranieri, Vieri, João Mario, e fra tre mesi torna a Parisi, quindi cioè, è veramente anche perché cosa prendi? Se prendi una riserva di Valdepeñas ce n'è già alternative in abbondanza, se prendi un titolare penalizzi un ragazzo che secondo me è stata una delle note più belle di quest'estate, una spavalderia, un mi è piaciuto tanto. Ce l'hai,
0: sì.
1: Ce l'hai le soluzioni.
0: No, no, dipende, ha fatto vedere di essere in possesso di ottima tecnica.
1: Lo stesso Mario può giocare di là.
0: Magari dal punto di vista difensivo ancora Valdepeñas qualcosina deve per fare di più.
1: Anche Jimenez. Sì. E lì ti dico, lì c'è da lavorare nel trovare un equilibrio che in questo momento vedo parziale.
0: Stiamo aspettando l'inizio del talk show che vedrà protagonista sul palco qui a Villa Pertelli Paratici.
1: Sì. C'è anche Pilar, sì, Pilar Fogliati.
0: Hai salutato anche lei?
1: Sì, salutata anche lei. Bravissima, bravissima attrice, simpaticissima tra l'altro. Tra l'altro è venuta anche allo stadio già, credo, a vedere qualche partita, mi pare.
0: Ah, in questo precampionato?
1: Sì, mi pare sia venuta una volta.
0: Può darsi.
1: Comunque, non so, o l'estate, o nel
0: forse l'anno scorso,
1: corso,
0: sì,
1: cioè.
0: Sì.
1: Quindi abbiamo una tifosa simpatica, divertente, sì. Quindi bel tipino, ci piace.
0: Sì, sì, e insomma, siamo curiosi adesso di vedere come si svilupperà questo talk show che sarà condotto dal collega Enrico Salvatori qui a Villa Bertelli a Forte dei Marmi.
1: Tanti tifosi.
0: Sì, tanti tifosi, dentro. Piano piano si sta riempiendo qui la platea.
1: Allora, io direi
0: sono
1: che
0: le 21:30.
1: Possiamo fare una piccola pausa, se Tonelli in regia è d'accordo.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Una brevissima pausa.
0: Oppure,
1: andiamo avanti.
0: Non c'è problema, ecco. Dicevi in precedenza che questa...
1: della Roma.
0: Sì, ecco, appunto, certo.
1: Allora, la Roma è una squadra molto forte, è una squadra che ha un reparto offensivo, te lo devo dire, da paura, perché veramente ha opzioni di tutti i tipi.
0: Tanto
1: e quindi
0: manca
1: questo,
0: davvero poco, perché stiamo vedendo proprio
1: ha un grandissimo
0: Fabio Paratici che sta arrivando,
1: perché è riuscito a non vendere Conè, e quindi questo è un dato importante, non aver venduto un giocatore così. Mi dicono che nella parte difensiva potrebbe non essere il meglio del suo calcio, ecco, e quindi un motivo in più per andare a provare ad attaccarlo.
0: Sì, sì, sì. È quasi tutto pronto nel frattempo per l'inizio di questo talk show. C'è Fabio Paratici che sta raggiungendo il palco. E
1: allora,
0: adesso
1: io direi proprio che lo possano anche seguire,
0: sì, sì,
1: con le telecamere.
0: Sì, sì, sì, adesso lo stanno già seguendo, siamo a posto e quindi
1: noi
0: insomma.
1: Ci sentiamo dopo,
0: però insomma ancora non è. Continuiamo perché ancora non è iniziato il talk show.
1: Sì. Ricordiamo che i tifosi della Fiorentina di Firenze non potranno andarla a seguire, c'è tutto esaurito a Roma. È una partita.
3: Buonasera a tutti.
1: Però
3: grazie di essere in
0: Adesso si parte. Si parte adesso.
3: Vi chiedo subito un grande applauso per il direttore Fabio Paratici.
0: Questo è l'applauso che sentite per Fabio Paratici. Paratici che è adesso in piedi sul palco. E quindi a questo punto,
3: grazie, direttore.
0: A questo punto vi salutiamo, vi lasciamo naturalmente alla diretta con Fabio Paratici e poi ritorniamo alla fine del tuo show.
3: Il 18 abbiamo avuto Leonardo Pieraccioni, stasera abbiamo un big del calcio. Quindi siamo veramente felici e contenti e grazie ancora.
4: Grazie a voi dell'invito, grazie della bella serata che ci stiamo apprestando a passare. Per me è un grande piacere essere qua a chiacchierare con lei in questa splendida cornice. Venire dopo Pieraccioni, diciamo che non è così semplice.
3: Sono due temi, due argomenti, due pianeti diversi.
4: Esatto, però insomma diciamo che partiamo, devo recuperare, parto già indietro.
3: No, ci mancherebbe. E grazie, un ringraziamento al professor Tinterri che ci ha permesso, grazie all'amicizia con Fabio Paratici e all'amicizia con il nostro presidente Ermindo Tucci di realizzare questo incontro. Un grazie naturalmente a tutti gli amici della stampa, dei mezzi di comunicazione che sono qua, e un grazie naturalmente a parte vostra che avete speso un sabato di fine estate per ascoltarci. Chiamerei e poi partiamo la vicepresidente di Fondazione Villa Bertelli, Annalisa Buselli, per un saluto.
5: Buonasera a tutti, benvenuti nel giardino dei lecci di Villa Bertelli, che fortunatamente è diventato fresco nei giorni scorsi, questo non era avvenuto. Da me un saluto da parte di tutto il CDA di Villa Bertelli, in particolare del presidente Tucci, che per una lieve indisposizione non può essere presente. Stasera, oggi, veramente tutto il giorno toscano, il cuore della Toscana, un grande evento di sport, quindi io vi auguro buon ascolto e passo la parola di nuovo a Enrico.
3: Grazie. Un ultimo saluto a Pilar Fogliati, compagna di Fabio Paratici, grande attrice. che ci stupisce sempre positivamente per la sua bravura abbinata alla sua bellezza. Grazie Pilar. Prego. Allora, innanzitutto grazie perché aver trovato il tempo in una sera in cui quanti giorni mancano alla fine del calciomercato, alla vigilia del campionato, non è stato facile da parte, abbiamo detto che ci diamo del tu, sì, se, certo, se sei d'accordo, e da parte tua direttore, e io vorrei iniziare con il tuo percorso, perché tu hai una particolarità secondo me molto positiva, nel senso che si arriva ad occupare certi ruoli e a ottenere certi risultati quando in tutti i mondi della realtà lavorativa si fanno i passi per gradi. Tu hai fatto il calciatore, poi il dirigente sportivo, Sampdoria, Juventus, Tottenham, quindi anche l'internazionalità, poi ritorno in Italia con la Fiorentina, con una impresa importante, vera, che è stata quella della salvezza. Ecco, cosa serve per diventare un buon manager in questo mondo che è veramente oggettivamente difficile, perché insomma molti si inventano, in realtà non è così, ecco.
4: No, io credo che in qualsiasi mondo non ci si debba inventare, intanto, e sia molto difficile inventarsi, e anzi alla fine quando ci si inventa spesso io li chiamo bluff, cioè finiscono presto. Se non si hanno le basi su cui fondare le proprie carriere e poi tenerle in piedi con la costanza, la passione, che, per tornare all'inizio della domanda, credo che sia la cosa che mi ha contraddistinto nella mia carriera, la grandissima passione per il calcio. Se non fossi stato un calciatore o un dirigente, probabilmente sarei un super tifoso, super appassionato, seguendo il calcio come lo faccio adesso, senza lavorarci. Quindi diciamo che quella della passione credo che sia quasi sempre la più grande fortuna di una persona, quando la tua passione diventa il tuo lavoro, no?
3: Esattamente.
4: Quindi, perché non senti la fatica, non c'è il sacrificio quando ci sono gli stimoli, quando sento le persone o anche i calciatori o le altre persone fanno altri lavori e dicono: no, perché io comunque ho fatto sacrifici. Io onestamente non ho mai fatto sacrifici, non mi sono mai sentito uno che ha fatto sacrifici. Ho fatto, se lo guardo probabilmente con gli occhi degli altri sono stati sacrifici, ma con i miei no, perché l'ho fatto naturalmente. Se mi tenete qui due giorni e mi date da bere e da mangiare, parliamo di calcio per due giorni, quindi sono molto allenato, mi fa molto piacere, quindi questo credo che sia la più grande spinta che mi ha dato, e la fortuna che ho avuto per poi sviluppare una carriera che, sì, allora poi dopo, come tornando alla domanda, oltre alla passione poi ci sono cercare di crearsi delle competenze, quindi innanzitutto crearsi un metodo, ognuno ha il suo, ognuno ha quello suo in cui si trova bene, quindi cerca di ottimizzare tutti i passaggi del proprio metodo. L'importante è averne uno, credo, avere delle proprie idee, e se devo dire una frase magari un po' inusuale, avere le proprie idee ma essere anche in grado, durante gli anni o anche durante solo i mesi, essere in grado di cambiarle e di aggiornarle, che è molto difficile. Quando uno ha delle proprie idee, parte con delle proprie sicurezze e difficilmente lascia le proprie sicurezze per andare su un'altra strada. Invece secondo me questa è una grande bravura, il fatto di aggiornarsi. Il mondo cambia, il calcio è un mondo molto veloce, come io lo paragono sempre a quello della moda: oggi va la minigonna, domani non va più, tra 20 anni torna la minigonna. Il calcio è un po', secondo me, segue un po' queste cose, cambia molto velocemente, quindi devi essere in grado di avere una mentalità molto elastica, prendere i cambiamenti e adeguarli al tuo metodo. Questo credo che sia la più grande, cioè quello su cui onestamente credo di aver fondato un po' quello che è il mio metodo di lavoro e quello che poi è stato, mi ha aiutato a lavorare tanti anni.
3: Ecco, si pensa dal di fuori chi è appassionato o chi è addirittura all'interno della situazione del pianeta calcio lo dovrebbe capire. Si immagina la figura del direttore sportivo come quella di un direttore che ha come compito quasi esclusivo quello di realizzare al meglio una campagna di acquisti e cessioni e di rafforzamento, lo si spera tutti all'inizio, di una società, e poi sono i risultati che danno il verdetto. In realtà io penso, non so se sbaglio, che questa parte sia forse non più del 30-40% del lavoro di un direttore sportivo, che significa intervenire in modo radicale all'interno, nella gestione, nell'organizzazione e nella gestione di una società.
4: Sì, è una bella domanda, perché mi dà l'opportunità anche di ridire quello che ogni volta quando mi chiamano a Coverciano per fare la lezione ai nuovi direttori sportivi, quando entro nell'aula e tutti si aspettano le slide e tutta la cosa, dico: guarda, allora la prima cosa che dico è: se voi pensate che fare il direttore sportivo sia comprare e vendere i giocatori, avete sbagliato aula. Cioè, non è questa è una parte del nostro lavoro molto importante, certo, quella che alla fine è più in vista a livello mediatico sicuramente, e quindi logicamente è quello che si divulga, è quello che poi rimane,
3: è più popolare, è nei più confronti popolare, della gente,
4: sì, quindi rimane, però il lavoro non è il 20-30% questo, perché comunque ci sono i rapporti con l'allenatore, con lo staff, con i calciatori, i medici, i fisioterapisti, i rapporti anche interni con gli altri dirigenti del club, la gestione delle sconfitte, la gestione soprattutto dei momenti negativi, che è dove una squadra si vede se può avere un percorso importante oppure se sarà fatto di alti e bassi, quindi c'è tutto un lavoro alle spalle molto importante. Il day by day è molto più impegnativo che non quello dei due mesi di calcio mercato estivi. Cioè, io tutte le volte che adesso vado magari da qualche parte d'estate, da tutta la vita, oggi sei nel pieno del tuo lavoro, adesso poi finisce.
3: Inizia il campionato.
4: E io dico: guarda, io dico sì, ma dentro di me, logicamente, poi la cosa bellissima d'estate è che la domenica non perdi mai. Quello è il vero problema del mio lavoro, gestire questo tipo di situazioni e soprattutto organizzare bene il club. Cioè, organizzare bene il club vuol dire mettere tutte le persone nelle condizioni migliori per poter esprimere il proprio talento, per fare al meglio il proprio lavoro, dall'allenatore ai calciatori, ai dottori, allo scouting, all'academy, ai data analysti, ai match analysti. Ci sono una miriade di departments nella nostra struttura che lavorano tutti in funzione del far fare risultato alla squadra. La squadra invisibile che c'è dietro logicamente è molto più numerosa della squadra che poi va in campo la domenica.
3: E in più la difficoltà accentuata di un lavoro che è difficile sin dalle basi, da quando si parte. Te, direttore, l'anno scorso ti sei trovato a febbraio a dover organizzare tutto, riorganizzare, potenziare e rivitalizzare un ambiente, una squadra che erano in una situazione molto grave. Quindi questo ha accentuato ancora di più quel tipo di lavoro già complesso a cui accennavi.
4: Sì, certo, era anche una situazione per me inusuale, perché ho avuto una carriera fatta di altre esperienze, quindi è stata una bella sfida. Onestamente mi sentivo molto al sicuro per quello che avremmo fatto.
3: Questo è importante, ci ha sempre creduto.
4: Sì, tutti, diciamo, quando io ho fatto la scelta di venire alla Fiorentina aveva 6 punti dopo 16 partite, tutti hanno pensato che io fossi incosciente, invece io ero solo coraggioso, perché comunque avevo fatto e visto delle cose per cui ci sarebbero state le possibilità di costruire un percorso negli anni, logicamente, prima di tutto facendo quello che io chiamo il pronto soccorso, cioè portando la squadra in salvo e poi negli anni di costruire un progetto serio, duraturo, attrattivo, che incuriosisca la gente, che piaccia, come la città di Firenze si merita, perché ha questo tipo di caratteristiche. Quindi la città è sempre molto vicina, cioè la squadra è sempre molto vicina a quello che rappresenta e deve rappresentare sempre molto, credo, la città. Nel caso di Firenze
3: ancora di più,
4: ancora di più.
3: Ecco, ne abbiamo accennato già ieri quando ci siamo sentiti, e te direttore, in un ipotetico giornale hai occupato, sei stato protagonista dei titoli di apertura, dei titoli più importanti di tanti settori del giornale, naturalmente lo sport con il calcio, ma anche la cronaca giudiziaria, il gossip e tante altre cose che in questa vita così complicata ti hanno riguardato, te e chi ti sta vicino. Questo è tutto, essere un personaggio diciamo analizzato non soltanto dal punto di vista della tua attività calcistica sportiva, ma a tutto tondo, che impressione ti ha dato e soprattutto come è stato facile o difficile gestire questa situazione?
4: La colpa del gossip non è stata mia, eh?
3: Quello sicura, ma inevitabilmente ci sei entrato.
4: Nel senso che, no, a parte le battute, logicamente sì, sono stato molto fortunato nella mia carriera, ho avuto grandissime persone che mi hanno dato l'opportunità e la possibilità di avere grandissime soddisfazioni, grandissimi successi, imparare un sacco di cose, vedere il mondo, quindi questa è stata la prima parte, quella sportiva. Nello stesso tempo il contraltare è stato anche avere delle problematiche non sportive che mi hanno coinvolto per anni, che sono state molto difficili da gestire a livello personale, a livello professionale.
3: Mi immagino.
4: Sono sicuro mi abbiano reso una persona migliore, di più alto livello, capace di affrontare problematiche che logicamente quando vedevo da fuori dove erano coinvolte altre persone, dicevo come fanno loro a essere così bravi, a superare questa cosa, a lavorare nel mentre di queste, diciamo, queste
3: tornadi
4: e valanghe che arrivano. Quindi questo mi ha reso sicuramente una persona migliore, logicamente ne avrei fatto volentieri a meno e basta, insomma, diciamo che questo è, diciamo che ho avuto una vita, diciamo piena,
3: non banale,
4: piena,
3: non
4: piena,
3: banale,
4: piena.
3: Ma è dimenticato, cioè voltiamo pagina, o ti ha lasciato qualche scoria queste avventure?
4: Ma sempre lascia qualche cicatrice, la lascia sicuramente, e meno male, perché vuol dire che insomma sono cose che, come ho detto prima, ti fanno maturare, ti fanno migliorare, ma come tutte le cose faticose, logicamente non è che te le dimentichi, è stata una cosa faticosa. Però logicamente sono una persona molto positiva e molto proattiva, quindi anche nei peggiori momenti sono stato abbastanza capace di rimanere equilibrato e pensare che comunque ero sempre io. Non è perché andassi sui giornali perché vincevamo tanti scudetti o andassi sui giornali per delle situazioni negative, non mi ha mai toccato, o mi ha toccato, no, non è vero, non mi ha mai toccato, mi ha toccato poco o sufficientemente, ma non troppo, e quindi mi ha permesso comunque di rimanere con la mente e con i piedi ben piantati, sapendo che sarebbero passati giorni, sarebbero arrivati i momenti, affrontando tutte le cose che dovevo affrontare per arrivare alla fine della vicenda. È come un campionato, alla fine
3: i conti si fanno in fondo.
4: I conti si fanno in fondo, e alla fine questo è stato.
3: Direttore, a proposito della tua attività che poi ti ha portato a Firenze. Tu sei stato in prima persona protagonista di un'operazione di mercato che ha cambiato il calcio in Italia, cioè quantomeno il fatto di portare in Italia quello che al momento era il miglior giocatore del mondo, e Cristiano Ronaldo, è stato l'apice di un lavoro dirigenziale. Poi alla luce di quello che è accaduto dopo si è detto, beh, però ha portato delle ricadute economiche negative in modo importante, però per come si è sviluppato questo affare, per la strategia che siete riusciti a mettere in atto con te in prima fila, mi pare che sia stata un'operazione che, diciamo, ha fatto epoca, no?
4: Sì, beh, ha fatto epoca perché per merito soprattutto del calciatore che era credo il più grande calciatore del mondo in questo momento, ma forse della storia del calcio, perché è quello che ha fatto più gol, quindi logicamente partiamo dalla cosa più difficile che c'è nel calcio, che è segnare, no? Quindi, ed è un personaggio incredibile per come è lui come persona, anche forse in quel momento per statistica la persona più conosciuta del mondo, quindi logicamente ci ha dato una grande visibilità per merito suo. Poi per quanto riguarda l'epoca in cui è avvenuta e ancora oggi, logicamente se la guardiamo oggi il calcio italiano avrebbe bisogno di questo tipo di personaggi per portare il nostro brand un po' più in alto. Noi eravamo diciamo ce lo siamo guadagnati Cristiano Ronaldo, perché siamo partiti 10 anni prima facendo tutta una scalata, vincendo, costruendo, migliorando i nostri fatturati, partendo da 200 milioni arrivando a 600 milioni e poi facendo finali di Champions League, vincendo gli scudetti, comprando e vendendo grandissimi calciatori, forse gli ultimi calciatori, gli ultimi nell'ultimo ventennio, forse trentennio, magari non trentennio ma ventennio, i più grandi calciatori che ci sono stati nel mondo, sono parecchi, sono passati da noi, quindi quello è stato l'apice di una storia incredibile che è stata quella di 11 anni di Juventus, cioè 9 scudetti consecutivi, 19 titoli in 10 anni. Io credo veramente difficile da ripetere, lo auguro a tutti quelli che fanno questo sport, questa professione, non solo a me, anche i calciatori, ma sarà veramente difficile arrivarci. Lui ci ha dato al calcio italiano un lustro e una visibilità assolutamente non possibile senza di lui. Gli stadi nelle partite in trasferta erano assolutamente non solo pieni, perché comunque questo succedeva spesso quando gioca il Milan, l'Inter, la Juve, ma i club potevano tra virgolette aumentare i prezzi, riempire meglio gli stadi, avevamo tutti, ha dato a tutti dei benefici, questa è la grande verità, oltre a un beneficio tecnico. Cristiano Ronaldo ha segnato 103 gol in 133 partite, cioè qualcosa che nessun altro riuscirà a fare, quindi mi sembra difficile poi dire il contrario.
3: Certo. Ecco, l'arrivo a Firenze, al di là delle incognite che c'erano sulla situazione di classifica che era veramente deficitaria, però mi immagino sia stato ponderato. Quanto è difficile lavorare a Firenze nei lati positivi del grande entusiasmo, del grande attaccamento che c'è nei confronti della squadra, e dall'altra parte questo grande attaccamento che spesso sfocia in, come si dice, il troppo amore, poi genera anche delle tensioni. Te, mi immagino, direttore, che tu ne fossi consapevole perché l'ambiente lo conoscevi già. È stato l'impatto, è stato più difficile del previsto oppure no?
4: Allora, prima cosa, quando uno dice troppo amore non è mai una cosa negativa.
3: No, quella c'è.
4: In generale, in tutte le cose, non c'è troppo amore. C'è un amore, per cui, quindi è una cosa molto positiva se c'è amore. Io devo ringraziare i fiorentini, Firenze, perché sono stato accolto, siamo stati accolti benissimo. Abbiamo avuto anche la fortuna di fare qualche risultato e di uscire dalle situazioni. Non credo che sia un posto difficile o ci sia un posto più difficile degli altri. Io ho avuto la fortuna di lavorare in Italia, fuori dall'Italia, anche per abbastanza anni. E i posti sono tutti difficili e tutti facili allo stesso modo, cioè quando tu hai un sistema di lavoro, un metodo di lavoro, sai cosa devi fare, cerchi di metterlo in pratica, studi tutti i giorni per cercare di capire il contesto in cui sei, il campionato in cui sei, le persone con cui lavori e tutto il resto, non c'è un posto difficile o facile, le cose ti andranno bene nel senso che ti andranno bene per quello che tu metti in quello che fai e se riesci a coinvolgere le altre persone andranno meglio, però non potrai mai dire difficile o facile. Io guardo quello che possiamo fare, posso fare io, possiamo fare noi come gruppo di lavoro, poi se, quello che viene detto fuori, io sono molto felice per la gente, il calcio dà emozioni, bisogna cercare di far sognare le persone perché è un entertainment, quindi la gente come va a vedere i film, va a sentire i concerti, deve venire allo stadio, essere entusiasta della squadra che va a vedere, con la speranza che vinca, con la speranza di divertirsi, con la speranza di entusiasmarsi e basta, il resto non è un posto, una cosa difficile, è una fortuna poter fare questo mestiere, è una fortuna poterlo fare a questi tipo di livelli ancora di più, ma basta, questo è quello che penso.
3: 19 club su 40 di A e B in mani straniere, perché e cosa porterà questo trend secondo te?
4: Ma allora, innanzitutto le proprietà straniere ragionano in maniera diversa, come ho detto prima bisogna aggiornarsi e abituarsi ai cambiamenti. 10 anni fa, solo 10 anni fa, c'erano forse 3 proprietà straniere, 15 anni fa forse 0 proprietà straniere, quindi è un trend che continua, è un trend che non riguarda solo il calcio, anzi fortunatamente c'è questo interesse a investire nell'entertainment in generale e nel calcio in particolare, perché comunque insomma in Premier League le proprietà che diciamo la Premier League è un punto in questo momento di riferimento, no, del nostro mondo, è un po' come l'NBA del basket e quindi le proprietà sono di tutto il mondo e i club sono degli asset per questi proprietari, non sono una ragione di vita o il loro mestiere, certo. Quindi se lo fanno in Italia dobbiamo cercare di aiutarli a entrare nel nostro tessuto sociale, a aiutarli perché fanno investimenti nel nostro paese che è un paese meraviglioso, che però magari necessita di persone che vengono da fuori, che vogliono aiutare lo sviluppo, che vogliono aiutare anche con un'altra mentalità che è diversa dalla nostra. Dobbiamo cercare di aiutarli e supportarli, porta sicuramente dei grandi vantaggi anche in termini di apertura mentale perché vengono da un'altra tipologia di paese dove lo sport è visto magari in un altro modo, è più entertainment rispetto al risultato sportivo e ha un più sviluppo magari di centri sportivi, di academy, di women's, di tutte queste cose che noi magari abbiamo meno la testa a quello e più al vincere o perdere e basta
3: alla classifica,
4: e questo secondo me è molto importante per il calcio italiano, per l'Italia in generale, perché comunque secondo me le esperienze che ho avuto io stando tanto fuori all'estero ti rende una persona migliore, l'apertura mentale, il confrontarsi con le persone è sempre la cosa più importante per essere una persona migliore.
3: Ecco, in base a quello che dicevi, ed è una verità, si evince che il calcio rappresenta, incide in modo molto importante sul PIL anche del nostro paese, però vediamo che noi da anni siamo all'anno zero e non ci risolleviamo da questa situazione per certi versi drammatica. E sto parlando della governance, che si cambia, che si è cambiata, per qualcuno si è cambiato in modo gattopardesco, tutto cambia perché nulla deve cambiare. Qual è il tuo parere? Per quello che ci puoi dire, cioè questo movimento questa attività federale, questa opera di rilancio, secondo te, direttore, è reale, è impostata bene, è destinata, chiaramente con i tempi lunghi che necessitano, a portare qualche risultato che sia diverso dalle tre mancate qualificazioni per i mondiali?
4: Sì, è un discorso ampio. Io penso sempre che l'Italia, essendo un paese di calcio e avendo un DNA calcistico, ogni bambino che nasce è un potenziale calciatore di grandissimo livello, ok? Come a Cuba nascono i giocatori di baseball,
3: o i pallavolisti,
4: in Norvegia gli sciatori, adesso nascono anche i calciatori, mi sembra, ma comunque diciamo che abbiamo uno spiccato DNA calcistico, quindi non è vero che in Italia non ci sono i calciatori. In Italia ci sono i calciatori, abbiamo anche dei calciatori bravi, anche in questa generazione ci sono calciatori che giocano in Premier League, calciatori che giocano nelle squadre italiane di primo livello, italiani che sono bravi, quindi non è vero che non abbiamo calciatori, diciamo che non abbiamo abbastanza e non produciamo abbastanza calciatori per i tesserati che rispetto ai tesserati che abbiamo,
3: rispetto alla base,
4: rispetto alla storia che abbiamo, rispetto a quello che producevamo prima, questo sì. E per fare questo credo che appunto il problema non sia al vertice, sia fare un lavoro che parte da sotto, perché credo che la metodologia di allenamento sia alla base di tutto, di tutti i nostri lavori, cioè la nostra formazione, quindi devi imparare facendo le aste, e se le aste sono sbagliate passi dall'A alla Z, poi dalla Z alla V e poi ancora alla B, fai fatica a imparare, quindi la metodologia di allenamento è la prima cosa, e noi secondo me non l'abbiamo poco evoluta, diciamo. Abbiamo esempi da cui potremmo facilmente prendere spunto, per non usare la parola copiare, che è più elegante, ma che sono la Spagna, il Portogallo. La Spagna ha gli stessi abitanti nostri, ha lo stesso clima nostro, mangiano più o meno le stesse cose, hanno lo stesso numero di campi da calcio, perché anche questa dei campi da calcio...
3: Quindi non è un problema di strutture, secondo te?
4: No, non è un problema di strutture, perché credo che nel 2006 avessimo meno strutture che non nel 2026, eppure nel 2006 abbiamo vinto un mondiale e c'erano grandissimi calciatori, i calciatori italiani erano i più forti del mondo per distacco e ce n'erano tantissimi, potevamo fare due nazionali, tre nazionali, sì. Quindi non è questo, ma appunto tornando alla Spagna, che è un paese con gli stessi tipi di abitanti, con lo stesso tipo di cultura, con lo stesso tipo di clima, con la stessa esposizione dei ragazzi al campo e agli allenamenti, con lo stesso tipo di strutture, e loro creano un X numero di calciatori e continuano a formarne, e noi invece molto meno. Se poi pensiamo al Portogallo che ha 10 milioni di abitanti o all'Olanda che ha 10 milioni di abitanti, ci fanno fare brutta figura, è un po' imbarazzante questo, quindi non possiamo prendere delle scuse riguardanti altre cose, le strutture, ci sono troppi stranieri nel campionato. Nel 2006 avevamo i migliori calciatori del mondo giocando in Italia e nel nostro campionato, quindi abbiamo vinto un mondiale, perché adesso invece il problema deve essere perché abbiamo troppi stranieri? Non è quello, è solo che alleniamo male i nostri ragazzi, li formiamo male, non ci aggiorniamo nella nostra mentalità, non costruiamo per costruire, ma costruiamo solo per il risultato di domani mattina, quindi logicamente e poi dopo ognuno ha il risultato che si merita.
3: Ecco, siamo in una fase calda del mercato, tu direttore hai fatto un grandissimo lavoro sin qui, unanimemente riconosciuto, tu sei soddisfatto sin qui? O del lavoro che...
4: Io di base non sono mai soddisfatto.
3: Bisogna quindi alzarla sempre la stessa.
4: Purtroppo convivo con questa. Mai contentezza di fondo e totale. Sono soddisfatto per quello che abbiamo fatto nel club, sì, perché il club aveva bisogno di strutture, di strutturarsi, di cambiare anche un po' come mentalità, ma soprattutto grazie all'aiuto di Alessandro Ferrari e della proprietà, mi hanno dato l'opportunità di creare la struttura che avevo in testa, e quindi questo sono molto felice, perché la Fiorentina, oltre a un grandissimo centro sportivo, credo il migliore del mondo,
3: invidiato
4: da tutti, dobbiamo ringraziare il nostro compianto presidente e la sua famiglia, che ha dato veramente, ha regalato a Firenze una cosa che durerà 100 anni e che è unica nel mondo oggi. Quindi oltre a quello avrà anche una struttura di societaria, tecnica di primo ordine, con gente che ha competenze super elevate ed esperienze super elevate, quindi questo sono molto felice, di questo sono soddisfatto. Del resto siamo soddisfatti, abbiamo lavorato, facciamo

0: in cui siamo.
1: Ecco, visto che Fabio Paratici giustamente alza sempre l'asticella e non è mai soddisfatto perché punta sempre al meglio, per essere molto soddisfatto il 3-4 settembre cosa manca?
0: No, non è cosa manca, perché non è cosa manca, è sarei più piuttosto direi vorrei capire da qua al 3-4 settembre cosa riusciremo a fare e cosa ci mancherà magari a gennaio l'anno prossimo, perché logicamente siamo in un punto dove appunto abbiamo fatto tanti cambiamenti. Quando fai tanti cambiamenti è come quando costruisci una casa nuova, no? Quando ci entri hai bisogno di un attimo per capire
1: orientarsi,
0: dove sono gli interruttori, la doccia funziona, l'aria condizionata va bene. Ecco, questo è sono molto curioso di vedere e sarei molto soddisfatto se vedessi che tutto quello che abbiamo fatto funziona. Ecco, questo è il punto.
1: Quello non c'è dubbio, quindi sarà una presenza da qui alla fine delle trattative, vigile in attesa di qualcosa oppure no?
0: Sì, ma è sempre il calciomercato, è fatto di queste cose, di opportunità, no? Non è solo programmazione, anzi, è la programmazione, ma dentro la programmazione è la cosa principale. E noi ne abbiamo fatta tanta, e sono, ecco, è una delle cose poi di cui ho detto che sono molto soddisfatto. Poi all'interno della programmazione ci sono le opportunità, ci sono il day by day che ti indica quali sono le cose che mancano e quali sono le certezze che invece acquisisci, quindi piano piano vedremo durante questo periodo.
1: Ecco, la scelta di Fabio Grosso, una scelta secondo me giusta, perché è il salto di qualità di un tecnico che ha avuto una maturazione, si ritorna al discorso iniziale, il gradino per gradino così senza voli pindarici. Tu direttore mi immagino lo conoscevi già e lo apprezzavi, come siete arrivati e sei arrivato a quella scelta?
0: Sì, ci conoscevamo molto bene, anche perché il nostro rapporto è iniziato quando lui ha smesso di giocare, quindi non era proprio stata una grande conversazione la mia e la sua, però essendo sempre stato una persona molto intelligente è riuscito a trasmutare quello da giocatore, è riuscito a trasformarsi subito in allenatore, perché
1: non è facile.
0: Avevamo visto che aveva delle qualità importanti come persona, innanzitutto come ragazzo, come educatore, parola che si usa poco per i settori giovanili ma che è molto importante, e quindi lui aveva tutte queste caratteristiche, questi valori da trasmettere ai ragazzi, quindi da lì si è trasformato in allenatore, ha iniziato con noi alla Juve e poi ha fatto tutto il suo percorso, e secondo me facendo tanti anni, forse fin troppi, di gavetta, nel senso che avrebbe meritato anche qualche occasione,
1: una ribalta precoce,
0: sì. Però essendo una persona con grandi piedi per terra, credo abbia sempre scelto di fare i passettini più piccoli rispetto a quelli più grandi, quindi siamo arrivati ad ora, e credo che sia nel momento giusto per lui di arrivare in una piazza importante come Firenze e dimostrare il suo valore. Bisogna avere pazienza e tempo, perché comunque, come ho detto prima, è stato rivoluzionato tutto, cioè è cambiato il mondo, e lui, tra cui lui, quindi lui essendo il generale d'armata, bisogna che dargli un po' di tempo per sistemare i soldati.
1: E lui è soddisfatto dell'operato della società e ti ha fatto direttore delle richieste particolari, o mi immagino che fra voi ci sia una grande sintonia?
0: È chiaro che con gli allenatori si parla quando va male 4 ore al giorno, quindi logicamente.

0: volte ci si scambiano idee, ci scambiano considerazioni. Logicamente Fabio è una persona molto esigente con se stesso, quindi di conseguenza, come ho detto prima di me, non siamo probabilmente mai finalmente soddisfatti, però è consapevole del posto in cui allena, della squadra che ha, dei ragazzi che ha, e quindi è contento sicuramente del lavoro fatto, ecco. Poi è chiaro che un allenatore è molto concentrato su quello che deve fare, non sta molto a guardare al mercato, anzi lui è uno molto concentrato su quello che deve fare.
1: Ecco, a proposito di tecnici, il ritorno di Roberto Mancini in nazionale è la scelta giusta, sia pur pasticciata nei modi, nella metodologia, come abbiamo visto in modo lampante, ma è l'uomo giusto?
0: Allora, la risposta sta alla fine del discorso di prima, cioè secondo me il problema non è mai, o la soluzione, diciamo il problema o la soluzione non è mai solo al vertice della piramide. Io credo che noi abbiamo avuto negli ultimi tre qualificazioni mondiali e nell'ultimo periodo della nazionale dei grandissimi allenatori, no? Abbiamo avuto Mancini, che è stato un grande allenatore, ha allenato in tutto il mondo, ha vinto Premier League, ha vinto in tutto il mondo, è stato un grande calciatore prima, quindi con una grande storia, e ha vinto anche con la nazionale. Abbiamo avuto Spalletti, che credo sia unanimemente riconosciuto come uno dei migliori allenatori italiani, anche lui con esperienza all'estero dove ha vinto tanto, e adesso è allenatore della Juventus, quindi assolutamente anche lì non possiamo stare a discutere della bravura. Lo stesso Gattuso, nelle ultime mi sembra 8 partite nazionali, ne ha vinte 6, persa una, pareggiata una, quindi non possiamo dirgli che non ha fatto bene il suo lavoro. Il problema è tutto il resto, cioè non si risolve, o non è solo il problema l'allenatore. Quindi sicuramente Roberto è un grandissimo tecnico ed è la persona giusta, sì, certo, può essere la persona giusta se verrà aiutato da tutto il sistema a trovare delle soluzioni che gli rendono la vita più facile.
1: Ma a proposito di quello che veniva detto, ma perché una realtà come la nostra, che fino all'under 19 ottiene dei risultati importanti, quando arriva a scollettare quel gradino decisivo, delle volte anche comunque nell'under 21 si ottengono risultati, ma più di lì è l'oblio totale, cioè è il solito discorso della mancanza di fiducia nel gettare nella mischia questi ragazzi, nell'andare sull'usato sicuro che poi non è tale. Perché?
0: Allora, la risposta è un pochettino più ampia, nel senso che intanto noi che siamo un po' conservativi, noi italiani, e noi
1: molto conservativi,
0: ok, lo dimostriamo in ogni ambito, da quello politico a tutto, cioè è difficile che ci sia un quarantenne a capo di qualcosa, un 45enne a capo di qualcosa, quindi lo stesso siamo conservativi con i ragazzi che devono giocare, ok? Andiamo, la nostra sicurezza è la carta d'identità delle persone, non è la competenza, non è la formazione, non è il percorso, è la carta d'identità. Questo ce l'abbiamo noi come forma mentis. Quindi detto ciò, quindi essendo già conservativi, quindi una parte della risposta c'era, l'altra parte della risposta alla domanda è: sì, è vero che abbiamo vinto qualche titolo con le nazionali under 19, under 17 e via dicendo, ma quello, continuo a dire, non è il segnale che il calcio vada bene, perché il risultato in una competizione non è determinante per la formazione di un calciatore o per vedere lo stato di salute del livello calcistico di quella nazione e in quel momento. Assolutamente no, perché si può vincere con la tattica, noi siamo molto con la strategia tattica rispetto ad avere giocatori migliori, faccio un esempio, poi alla fine, dopo quella Under 19, i giocatori migliori delle altre nazionali, essendo migliori, magari giocano in prima squadra, i nostri si sono salvati con la tattica, ma poi quando vengono scorporati da quel sistema e messi uno per uno, logicamente si perdono o mostrano i loro limiti, perché non gli abbiamo dato, torno alla metodologia di allenamento, la preparazione necessaria a risolvere i problemi. Se io non vado a lezione non posso fare il problema di algebra, non posso risolverlo il problema perché non ho fatto lezione. Quindi torniamo a questo primo finto risultato sportivo, cioè quello va bene, abbiamo vinto, tutti giochiamo per vincere, ma non c'è bisogno, cioè non c'è problema, non è quella né la soluzione né la risoluzione del problema, è il livello dei calciatori che hanno vinto. Scorporiamoli, guardiamoli, da soli si risolvono da soli il problema, li possiamo far giocare in prima squadra perché hanno il livello tale per potersi confrontare con,
1: anche per crescere.
0: Ok, quindi la prima cosa è che siamo conservativi, la seconda che nascondiamo il problema con delle vittorie che sono delle vittorie di Pirro, perché alla fine se non hai la qualità, poi alla fine le vittorie rimangono fini a se stessi, quando alla fine qual è il risultato del settore giovanile, di qualsiasi settore giovanile? Formare calciatori importanti per la prima squadra o per portarli a fare dei campionati professionistici. Non tutti diventano Maradona e Platini, si può giocare anche in Serie C, che è già molto difficile, ma il lavoro di queste scuole, che sono i club, è creare dei posti di lavoro per questi ragazzi, quindi creargli un mestiere, insegnargli a fare questo mestiere. Questo è un altro punto, mentre i nostri giocatori probabilmente alcune volte vincono perché sono di squadra, perché l'allenatore gli aiuta, perché la strategia tattica, siamo più avanti degli altri, ma poi fondamentalmente non abbiamo le qualità intrinseche, cioè tecniche, caratteriali, tattiche e via dicendo, come singoli per poter poi trionfare a livello personale. Quindi è inutile vincere i titoli, tra virgolette, cioè servono solo per alzare la coppa e per nascondere qualche problema. Poi l'ultimo pensiero è che la strutturazione, secondo me, dei nostri campionati non aiuta a formare, insieme alla metodologia di allenamento, non aiuta a formare i calciatori. Cioè quello che si chiama post-formazione da noi non c'è, nel senso che è troppo grande il salto da un 19enne per andare in prima squadra se non ci mettiamo. In tutti i lavori c'è l'apprendistato, ok? Se uno si laurea va a fare l'apprendistato, 2 anni, 3 anni va nell'ufficio da commercialista, avvocato, notaio, giornalista e via dicendo. Nel calcio non lo mettiamo perché il giocatore deve essere talmente bravo che da 18 anni, 19, è già un professionista.
1: Già fatto, già formato.
0: È già un professionista. Non è possibile. Tanti giocatori si perdono in questa fase di post-formazione che non c'è. Quindi tutti gli altri paesi del mondo hanno le seconde squadre, noi ci siamo arrivati 7-8 anni fa, quando siamo entrati noi per primi alla Juventus, adesso ce ne sono 4. In tutti gli altri paesi del mondo tutte le squadre hanno la seconda squadra da 40 anni. Quindi anche qui, cioè, se uno vuole andare a vedere perché noi non formiamo più i calciatori, non arriviamo più a creare determinate squadre o via dicendo, basta guardare come quello che ho detto della Spagna o del Portogallo. Queste sono tutte dinamiche che...
1: Ma ci sarà anche alla Fiorentina una seconda squadra, quindi molto presto?
0: Sì, per avere una seconda squadra bisogna strutturare bene un club e al tempo giusto avere la seconda squadra, perché altrimenti è come buttare fumo negli occhi e poi non fare bene un lavoro che invece è molto importante e va fatto bene. E se deve essere fatto bene, prima deve essere strutturato, avere delle basi su cui mettere questa cosa.
1: E una volta questo lavoro veniva svolto prestando giocatori alla Serie C o anche in B, ma cosa che ora, nonostante gli incentivi e i premi di utilizzo, non avviene però sostanzialmente, o avviene in parte?
0: Avviene in parte perché i giocatori vanno in giro, giocano, però logicamente è molto più formativo è molto più difficile, tra l'altro, per un ragazzo di 18 anni prendere e andare a vivere a 500 km da solo. Logicamente i club di Serie C, i club di Serie fanno i miracoli per cercare di tenere in piedi i club, dare alla città in cui sono una squadra competitiva e via dicendo. Per questi ragazzi è molto difficile andare fuori, mentre con le seconde squadre hanno l'opportunità di crescere magari di fianco a grandi campioni, hanno tutte le strutture necessarie, hanno, che se per caso si, hanno un infortunio, c'è subito gente e una struttura che può aiutarli. E questo è quello che si fa per cercare di aiutare la crescita e la formazione dei calciatori. Se uno va a vedere la Spagna, che ha vinto, credo, 2 mondiali negli ultimi 16 anni e 2 europei, tutti i calciatori, o quasi tutti, hanno avuto un passaggio nelle seconde squadre di N presenze. Quindi è un sistema che funziona. Questo non lo dico io, ma è sotto gli occhi di tutti, basta andare a leggere le statistiche.
1: Ecco, te direttore vieni da una lunga esperienza di un certo livello in Inghilterra, cioè nel top, la Premier League. Si ha l'impressione che ora il mercato ci sono varie fasce di mercato, cioè c'è il mercato delle big, delle super, delle società più importanti, poi si aspetta dopo quelle che abbia fatto la lista della spesa e abbia fatto la spesa alla Premier League, dove club anche di fascia più bassa hanno più potenzialità di noi. E poi arriviamo noi con le altre realtà, mentre prima eravamo ai vertici, e anche la Turchia ha più soldi e più appeal di noi. Ma questo trend si può veramente invertire, oppure bisogna andare avanti anche con la creatività, cioè come hai fatto tu, come ha fatto la Fiorentina, di andare a cercare giocatori di prospettiva che però risultino tali e diano delle risposte importanti, oppure dobbiamo adeguarci a questa fascia,
0: allora,
1: più irrilevante, più secondaria?
0: Allora, diciamo che la prima cosa, credo sempre nella nostra vita, sia avere la giusta dimensione. Se io voglio comprare una villa da 10 milioni ma non sono in grado di sostenerla, sto facendo un disastro a me stesso, no?
1: Ma
0: quindi
1: certo,
0: riconoscere la propria dimensione è un atto di intelligenza. Quindi noi oggi come Italia non siamo più un campionato di arrivo, siamo un campionato di passaggio. Perché? Perché come hai detto tu, la Premier League ha intanto un appeal, non voglio parlare solo di aspetto economico, ma un appeal a livello internazionale incredibile per i giocatori, gli allenatori, i dirigenti, i fisioterapisti, tutti vogliono andare,
1: gli attori del mondo,
0: esatto, tutti gli attori di questo mondo vogliono andare a giocare, a lavorare in Premier League. Quindi l'appeal innanzitutto. Secondo, allora sì, il potere economico. 12 squadre su 20 dei più grandi fatturati sono inglesi, 20 su 30 sono inglesi, quindi logicamente questo ci dà un sentore del mercato. Quindi non possiamo non capire questo, ci dobbiamo adeguare. Quindi abbiamo dei competitor di un certo tipo, sappiamo contro chi combattiamo. Detto ciò, noi italiani, come i portoghesi, come gli olandesi, siamo bravissimi a cercare nuovi calciatori. Noi adesso un po' meno a formare, loro continuano a essere bravissimi a formare calciatori, ma siamo molto bravi a cercare calciatori nuovi. Cioè la Premier League saccheggia, tra virgolette, il nostro campionato. I migliori calciatori del campionato italiano, i primi 3-4 ogni anno vengono,
1: certo,
0: comprati,
1: via.
0: Anche i migliori del campionato tedesco, i migliori del campionato olandese, i migliori del campionato, perché hanno questo appeal e potere economico. Però noi siamo bravissimi a fare quello, e tante società, ci sono esempi in Italia di società che sono state bravissime, l'Atalanta in primis, l'Udinese negli anni passati, hanno comprato, formato giocatori molto bravi e hanno sono stati esempi importanti per noi, per cercare di capire dove siamo, quindi cosa dobbiamo fare. Dobbiamo essere più intelligenti, dobbiamo essere più smart, dobbiamo essere più veloci, dobbiamo
1: essere, non come ha fatto qualcuno creativo con gli algoritmi. Non mi immagino direttore che tu gli algoritmi non li consideri.
0: No, no, no, io
1: cos'è successo da altre parti?
0: No, io invece parto dal presupposto che ho detto prima, cioè le proprietà americane hanno anche portato questo tipo di cambiamento, perché americane o in generale stranieri o comunque nel mondo, ormai negli altri campionati questo è molto diffuso, questo tipo di scouting con i dati, ok? Quindi io, avendo lavorato 5 anni in Premier League, ho dovuto assolutamente adeguarmi, studiare molto, perché noi veniamo da un mondo dove invece venivamo da un mondo dove non c'era questo, né per età né per modernità, e quindi ho dovuto studiare, mi sono adeguato, ho cercato di capire il sistema. Io credo che i dati siano come sempre molto utili, i numeri sono molto utili, ti aiutano nel grande numero a fare grande scrematura, ti aiutano a capire meglio un dettaglio che probabilmente occhio nudo non potresti capire. Detto ciò, poi c'è la parte umana, cioè la parte principale di qualsiasi persona, professionista, quindi calciatore, è la personalità, l'intelligenza, la voglia, l'applicazione, la disperazione di arrivare. Questo nessun algoritmo te lo potrà dare,
1: nessun numero te lo dà,
0: e nessun algoritmo ti potrà dare se uno è in grado di giocare a Milano davanti a 100.000 persone, al Bernabeu davanti a 100.000 persone o no. Questo non te lo potrà dare nessuno fin quando tu non conoscerai questo calciatore, questa persona, e la sensazione, il feeling che lui ti darà sarà quella la cosa più importante, perché la parte tecnica, la parte, questo possiamo studiarlo, lo possiamo vedere, possiamo studiarlo con i dati o scoutizzando in maniera classica, guardando un calciatore, ma poi alla fine è sempre meglio andare a mangiare una pizza piuttosto che vedere tre partite in più, perché con quello si capiscono tante cose.
1: Anche se te, mi immagino, e te il tuo staff, che l'ultima parola è andando a vederli i giocatori, non soltanto a studiarli da lontano, chiaramente.
0: No, certo, c'è tutto un lavoro di studio, c'è un lavoro di studio, certo, visivo, e c'è un lavoro di studio anche applicato ai dati, sulle statistiche, certo, su tutto quello che è. Poi ripeto, l'ultimo passaggio è di andare a conoscere la persona,
1: certo,
0: perché altrimenti non hai il sentore vero fino alla fine. Magari non riesci ad andare a conoscerla così
1: profondamente
0: da vicino, ma se sei uno che fa delle due diligence approfondite, adesso è facile prendere informazioni, abbiamo, sì, tutto, possiamo chiedere a chi ha giocato, da chi è stato allenato, i dottori che ha avuto, i fisioterapisti che ha avuto, i presidenti che ha avuto. Puoi sapere tutto, se ti vuoi informare profondamente su una persona lo puoi sapere. Questo è un dovere che un dirigente ha prima di acquistare un giocatore.
1: Ecco, siamo a meno di 48 ore dal debutto in campionato, lunedì la partita a Roma, un inizio delicato e impegnativo. Mi pare però che tu abbia messo nelle condizioni il tuo allenatore di partire al meglio, di essere competitivo da subito. Qui ci sono tanti tifosi viola che vogliono una parola di incoraggiamento, vogliono, insomma, auspicano che sia l'inizio di una stagione ricca di successi. Cosa puoi dire a questi tifosi viola e a tutti quelli che ci seguono anche via internet e via televisiva? E cosa ci dobbiamo aspettare in questi ultimi giorni?
0: Allora, lunedì giochiamo una partita, credo, difficilissima, prima di tutto perché, al di là della squadra della Roma, che è una signora squadra, una squadra che è arrivata a Champions l'anno scorso, ma è una squadra rodata, una squadra con un allenatore bravissimo e che allena già da un anno, che ha un vantaggio competitivo incredibile.
1: Per le sue caratteristiche è fondamentale avere già un anno.
0: Vantaggio comunque competitivo incredibile, il tenere, mantenere un allenatore per più anni, perché ti dà l'abbrivio, è già la barca è già nel mare, non è che la devi mettere nel mare. Quindi questa è già una difficoltà oggettiva veramente importante per la partita di lunedì. Faremo la nostra partita perché siamo una squadra competitiva che ha carattere, è preparata. Detto ciò, il campionato comincia adesso e finisce a maggio, quindi come sempre i conti si fanno alla fine, e quando, appunto, come ho detto prima, si cambia tanto, c'è bisogno di tempo, di pazienza magari in alcuni momenti. Quindi questo è quello che penso che ci aspetti quest'anno, che non vuol dire che non avremo soddisfazioni, anzi, però sapendo che ci aspetta del lavoro, e il lavoro non è finito assolutamente, anzi siamo solo all'inizio. Come ho detto, questo è l'inizio di un progetto che dura 4 anni, quindi non sono spaventato non ero spaventato quando eravamo ultimi a 6 punti in 16 partite, figuriamoci adesso che insomma stiamo un po' meglio, ecco.
1: Il tuo carnet di appuntamenti per i prossimi giorni, al di là della partita di Roma, ha fissato qualche evento e qualche incontro da fare?
0: Io sono uno, quando c'è la partita, purtroppo c'è la partita, e credo che sia, come ho detto prima, no? In quello che hai detto del 20-30% del lavoro è il mercato, ma il 70-80% è stare vicino alla squadra, stare vicino all'allenatore, capire i momenti. Soprattutto questa è la prima di campionato, che è sempre un po' particolare, c'è molta eccitazione, no? Quando vai negli spogliatoi senti, percepisci, oggi c'era già un'atmosfera diversa,
1: certo,
0: rispetto a sono 2 mesi che non si gioca, forse 3 mesi che non si gioca, c'è un'atmosfera diversa, senti tutte le volte. Io ho cominciato a giocare a 16 anni nei professionisti e ne ho 54, e ogni prima domenica del campionato è un po' speciale, e te la ricordi esattamente anche dopo 40 anni, cioè la prima di campionato te la ricordi, perché? Perché è particolare. Quindi adesso dobbiamo pensare a questo, prepararci bene, e poi si vedrà per il resto.
1: Poi da martedì magari si vede.
0: Esattamente.
1: Ecco, ci avviamo verso la conclusione. Ti volevo, direttore, fare una domanda riguardo al centenario, perché insomma evento importante, atteso, sul quale la società investe tante attenzioni, energie, anche fondi, e è un programma che insomma avete realizzato con grande dovizia e che vi impegnerà per un po'.
0: Sì, la società è molto presente in questa situazione del centenario, ha investito tanto in termini di fondi, di tempo, di energie, c'è grande attenzione, perché, come è giusto che sia, perché
1: è un evento
0: e quindi diciamo siamo tutti molto dentro, io un po' meno in questo periodo perché logicamente
1: hai altre occupazioni.
0: No, cioè, ognuno ha il suo, come si dice, è importante che in una società ognuno abbia il suo compito. Però sì, siamo molto concentrati, speriamo appunto che la gente, mi viene in inglese enjoy, si diverta, diciamo si goda quest'anno del centenario con le manifestazioni che ci sono, con una squadra, ripeto, che gli dia soddisfazioni, e questo è, credo che è il massimo dell'augurio che posso fare a tutti i tifosi.
1: E con questo penso che possiamo concludere.
0: Grazie mille della chiacchierata, grazie del tempo.
1: abbiamo cercato di far emergere la figura di Fabio Paratici a tutto tondo, cioè nell'esercizio del suo lavoro, ma anche la preparazione, la professionalità e l'attenzione che mette nelle cose, quindi mi sembra veramente interessante. Chiamo ancora sul palco Annalisa Buselli, vicepresidente di Villa Bertelli, che consegna a Fabio Paratici il panettone estivo.
2: Panettone estivo, anche questo toscanissimo, quindi siamo proprio in tema.
0: Grazie, molto gentile, grazie mille.
2: Grazie a lei.
1: Io ringrazio Fabio per la tua presenza e per quello che ci hai detto e per aver trovato il tempo in un'agenda fittissima di rispondere presente qui da noi e di onorarci della tua presenza.
3: Grazie a voi, è stato molto piacevole, ringrazio veramente, per me è stato un grandissimo piacere, grazie mille.
1: E in bocca al lupo per la tua attività di direttore e per i colori viola, grazie ancora.
4: Eccoci pronti per commentare allora questo talk show che ha visto protagonista Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina. È stata una chiacchierata con Enrico Salvatori a 360 gradi su tutti i temi del calcio. Naturalmente c'è stato spazio anche per la Fiorentina, non ci sono state notizie di mercato, però comunque ci sono state anche tante dichiarazioni interessanti sul momento in cui è arrivata la Fiorentina, su come ha vissuto questo arrivo alla Fiorentina e anche sulla progettazione della Fiorentina a lungo termine. Ha detto che è iniziato adesso un lavoro che è un progetto che ci porterà per 4 anni ancora avanti insieme, insomma è solo l'inizio di un nuovo lavoro. Luca Calamai, che cosa ti ha colpito di questa ora e 10 minuti con Fabio Paratici?
5: Il livello alto, perché insomma il direttore sportivo della Fiorentina è uno dei personaggi, dei dirigenti di riferimento del calcio italiano, no? E arriva qui e naturalmente ti racconta a 360 gradi quello che è il suo calcio, le sue idee sul calcio, che cosa non funziona sul calcio, come si fa a fare calcio per bene. Livello, ecco, cioè io quando incontro queste figure non è casuale, ecco, è una. E poi mi è piaciuto, tornando alla Fiorentina, mi è piaciuto il fatto che è evidente che lui ha detto ora c'ho la partita di Roma, poi vedremo, cioè è chiaro che lui sta lavorando alla ricerca di opportunità, ma qualcosa è già stato costruito, continua a parlare di programmazione nel tempo, cioè anche prima ho avuto il piacere di salutarlo, diceva ci vuole tempo, cioè questo è un anno che lui vede come un anno di passaggio, che non vuol dire, come ha detto lui, certo, che non ha l'ambizione,
4: non avremo
5: di vincere,
4: soddisfazioni, sì.
5: Però è stato cambiato talmente tanto che non è abituale che poi tutte le pedine vadano al posto giusto. Cosa ti ha detto? C'è come se entri in una casa nuova e ti deve funzionare tutto,
4: certo,
5: cioè
4: devi
5: dalla
4: capire dove sono appunto l'interruttore,
5: e non è detto, sì, e tutto funzioni, ecco, quindi questo c'è e questo è bello perché vuol dire che non è casuale il fatto che siano già stati investiti 120-130 milioni per cercare di migliorare la squadra, non è casuale che Paratici sia andato a cercare giocatori di una fascia di età, cioè giocatori che se poi funzioneranno possono durare nel tempo, perché si è lavorato tra i 20 e i 23-24 anni, no? E questo è il percorso per fare nel tempo una squadra importante.
4: Poi a proposito del mercato, non è naturalmente entrato nel vivo del discorso,
5: ha detto
4: che intanto non è contento, non è mai contento, no? Esatto. Si è fatta la domanda sul mercato se è contento, no, non sono mai contento, esatto, perché comunque evidentemente c'è la voglia di migliorarsi sempre, mentre ha sottolineato che è molto soddisfatto del lavoro che è stato fatto all'interno della società per ricostruire tra virgolette l'aspetto societario, no? Una delle prime dichiarazioni di Paratici al momento del suo arrivo è stata quella sull'importanza della società, l'importanza del club.
5: Sicuramente è lui entrato, se ci pensi, in tutti i settori, è entrato inserendo delle figure, inserendo, allargando il gruppo di lavoro lavoro mettendo qualità, e questo è un aspetto importante. Ti devo dire che io ho trovato tra le cose importanti anche la riflessione su Grosso, che non era banale, no? Cioè lui ha raccontato che praticamente Grosso allenatore è nato con lui, e che addirittura ha detto che a suo giudizio meritava prima di ora una grande
4: opportunità, fatto troppa gavetta, insomma, secondo me.
5: Però l'ho raccontato come un allenatore che non è mai contento, un allenatore che vuole crescere, è consapevole che lo deve aiutare, che lo deve sostenere, perché ovviamente in tutta questa novità c'è un tanto da lavorare, c'è da costruire un'identità di calcio, c'è da costruire un'identità forte dentro lo spogliatoio. Naturalmente lui l'ha scelto, è convinto di aver fatto la scelta giusta, e io ribadisco che credo che sia doveroso dare del tempo a Grosso. Rispetto al passato, Lorenzo, ti ricordi, il passato c'era le prime due o tre partite, poi c'era la sosta del campionato, no? Ecco, io credo che quest'anno invece, no, credo, la sosta del campionato quest'anno invece arriva a fine settembre, c'è un gruppo più lungo di partite. Io penso che qualsiasi valutazione del lavoro di Grosso va fatta dopo la sosta la prima sosta del campionato.
4: Assolutamente. Poi ripercorrendo un po' le dichiarazioni di Fabio Paratici di questa sera, c'è stata anche quella domanda a proposito del rapporto con Firenze, del grande amore che c'è da parte dei fiorentini nella squadra, se questo può in qualche modo essere non un limite, ma magari se può essere condizionante, e la risposta comunque è stata bella, perché ha detto non credo assolutamente sia un posto difficile. Firenze ha avuto la possibilità di lavorare anche all'estero e non credo ci siano posti facili. Se studi e ti aggiorni e se coinvolgi gli altri, le cose andranno anche meglio. E poi ha detto: bisogna far sognare le persone, devono venire allo stadio con la speranza di vedere la squadra vincere e con la speranza di entusiasmarsi. Quindi insomma, Firenze, più amore c'è, dice Paratici, meglio.
5: Ha detto una cosa che è divertentissima, sembra banale ma è scontata, ma lui l'ha rimarcata, che il troppo amore non può essere un problema.
4: Sì.
5: Cioè, magari va incanalato, ma no, certo. Può essere se ci pensi è normale, cioè, sembra un problema di troppo disamore, ma troppo amore è una cosa bella, no? Ma lui c'è entrato dal primo giorno. Cioè, io quando lui disse che io non potrei accettare nel tempo di essere contento per 4, 7, 8 posti, e che immaginavo una Fiorentina che andasse a lottare per il terzo posto, per il quarto posto, lui finalmente ha ricordato anche a qualche fiorentino intristito, confuso, qual è il livello della Fiorentina. Il livello della Fiorentina che immagina Fabio Paratici è quello che ha testimoniato. Certo.
4: Un livello di una squadra che deve andare di pari passo con quello della città, l'ho detto anche stasera. Firenze, con la sua grande arte che propone ai tanti turisti che vengono dall'estero, deve avere una squadra di questo livello, esatto. Una squadra all'altezza della città.
5: Noi ci siamo un po' ingrigiti nella mediocrità, cioè ci siamo adeguati a un livello che non è il nostro. Poi che vuol dire? Cioè, può capitare l'anno sbagliato, l'ha detto anche lui, no? Ci può essere un anno sbagliato, eccetera. Ma Paratici è arrivato alzando l'asticella, obbligandoci tutti ad alzare l'asticella, e come obbliga noi, obbliga la proprietà che lo ha accompagnato in questo, obbliga i suoi compagni di lavoro, gli altri dirigenti. Cioè la mediocrità non può sposarsi con Firenze, ecco, questo da sempre. E finalmente, permetti di dire, abbiamo un dirigente che non viene a dire proviamo a stare nella parte destra, sinistra, no, è un dirigente che ti dice costruiamo, dobbiamo fare un progetto, datemi il tempo. Continua a parlare di tempo, se ci pensi lui ha fatto un contratto di 4 anni,
4: infatti.
5: Quindi vuol dire che il suo tempo sono i 4 anni, però il suo obiettivo è alla fine di un percorso o durante il percorso di portare la Fiorentina in quello che è il livello della sua storia, dei suoi risultati, della classifica eterna, tutte queste cose che noi tendiamo delle volte a dimenticare.
4: Tra l'altro mi sembra che anche stasera abbia ribadito l'idea, l'esigenza di creare la seconda squadra,
5: esatto.
4: La squadra dell'Under 23.
5: Esatto, allora innanzitutto stasera ha detto delle cose molto importanti sui giovani,
4: sì.
5: Ecco, smentendo una logica che, lo diciamo, faceva parte molto di un vecchio direttore sportivo della Fiorentina, no? C'era Pantaleo Corfino che in realtà si vantava dei titoli vinti con la primavera, questo a tutti i livelli,
4: sì.
5: E lui riporta la realtà per come la penso io, certo. Cioè non conta vincere il campionato primavera se poi non hai un giocatore, sì, che l'anno poi, dopo, scusami, va in prima squadra.
6: Che poi, scusami, anche che è stato il lavoro che ha caratterizzato un po' gli ultimi anni della Fiorentina, esatto, le tante vittorie che comunque vanno celebrate, ci mancherebbe, però poi bisogna portare i giocatori in prima squadra.
5: Che qualche giocatore poi ci è arrivato in prima, certo, squadra, questo. Però ecco, l'obiettivo non è vincere il campionato primavera, l'obiettivo è creare giocatori da prima squadra e non è automatico questo passaggio, no? Allora l'obiettivo della seconda squadra è doveroso, ma temo sia una pia illusione, non perché la Fiorentina non sia in grado di strutturarsi per avere una seconda squadra, io credo che la Fiorentina abbia la forza, ma perché non vogliano più le seconde squadre in Serie C. Per la Serie C il numero delle seconde squadre è già top, non ti dimenticare che c'è il Milan che è in Serie D e quindi ha il titolo per riconquistarsi la Serie C, ma la Serie C non vuole più, non vorrebbe più di tre squadre, in realtà sono già quattro, e comunque ci sono già due squadre, che credo siano il Sassuolo e la Roma, che hanno già tutto pronto, per cui se mai un giorno o una di queste seconde squadre decidesse di ritirarsi, aggiungi il fatto che la Fiorentina non ha nemmeno l'impianto per ospitare la seconda squadra, quindi oggi questo lo vedo un progetto molto lontano nel tempo. Credo che non possa invece essere lontano nel tempo la necessità, non per la Fiorentina ma per il calcio italiano, di creare un campionato vero, che non sia quello primavera, ma un campionato vero che, come ha detto Paratici, non faccia apparire troppo grande il salto tra la primavera attuale e la prima squadra.
6: E invece poi volevo tornare anche sulla partita contro la Roma da parte della Fiorentina in programma lunedì, perché ne ha parlato Paratici, sì. Gli è stato chiesto se in questi giorni avrà degli appuntamenti di mercato, e lui probabilmente ce li avrà questi appuntamenti, però insomma lui ha tenuto a sottolineare che in realtà quando arriva una partita ci si concentra solo su quella e non si guarda ad altro, e questo poi soprattutto ha voluto specificare come sarà una partita molto difficile, anche perché la Roma gioca insieme da un anno con Gasperini, e quindi questo può essere un ulteriore ostacolo per la Fiorentina, incontra una squadra già amalgamata.
5: Sì, allora se qualcuno oggi si aspettava che Paratici venisse qui a dire che vende Ken o tiene Ken, non era possibile, no? Certo. O che tiene Fagioli o vende Fagioli, non è possibile. Perché non è possibile? Perché lui ha spiegato che il mercato è fatto di occasioni, lo ha spiegato stasera con la sua voce, sì, ma sai benissimo che questo messaggio è già stato passato, cioè la Fiorentina non ha l'obbligo o l'ossessione di vendere Ken, ma se dovesse arrivare un'offerta di un certo tipo la prenderebbe in considerazione. Quindi oggi la situazione è tale e quale come era ieri, e quindi se si evolverà qualcosa, per me ormai è tardi, ma un direttore non ragiona sul tardi, probabilmente se arriva l'offerta giusta la prende. Però lui ha già spiegato che il mercato è fatto di programmazione, e lui dice la programmazione è stata fatta, e basta vedere che sono arrivati un tot di giocatori, tutti di grande qualità, tutti molto giovani, tutti di un grande profilo, quindi questa è la programmazione. Poi viene l'opportunità. L'opportunità può venire o può non venire, e lo ripeto, la Fiorentina fortunatamente non ha il coltello alla gola di dover per forza fare cassa vendendo qualcuno. Sono convinto però che, ecco, questo sì, che se arrivasse la condizione di vendere Kent avrebbe una
6: tanto
5: opzione.
6: Salutiamo anche Enrico Salvadori, Enrico Salvadori, che ha condotto il talk show questa sera con tante domande puntuali per Fabio Paratici. Tornando invece ancora al mercato, sempre a precisa domanda su come questo mercato potrà ulteriormente essere perfezionato dalla Fiorentina, ha detto Fabio Paratici: vorrei capire da qui a settembre cosa riusciremo a fare e cosa poi potremo eventualmente ritoccare a gennaio. Insomma, esatto, c'è da capire adesso, ci sono ancora alcuni giorni, vedere anche come la Fiorentina poi reagisce di fronte alle prime partite, come si amalgama, come si struttura, e poi a gennaio c'è la possibilità di intervenire.
5: Guarda, te lo ripeto, sono andato a salutarlo prima, anche a me ha detto la stessa cosa. Stiamo costruendo una cosa praticamente quasi da zero, e non è automatico e tutto funzioni. E io credo che se già funzionasse il 70% del mercato sarebbe un risultato straordinario, ma la necessità che lui ribadisce, ha ribadito, l'ha ripetuto, il tempo, la necessità di avere tempo per costruire qualcosa, la necessità per i quattro anni per fare per fare qualcosa. Il tempo è fondamentale. Questo
6: salutiamo
5: è...
6: anche Fabio Paratici, che se ne sta andando proprio adesso dopo questo talk show qui a Villa Bertelli. E volevo anche tornare per un attimo sulle sensazioni che ha avuto Fabio Paratici nel momento in cui ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo della Fiorentina. È tornato, no, su quel, sì, febbraio, quando è stato investito di questo ruolo. Ha detto: qualcuno mi prendeva un po' per
5: incosciente.
6: In realtà dice: sono stato coraggioso.
5: No, ma lui, ti devo dire, ha detto che lui vedeva una Fiorentina diversa. Ecco, vedevo, sì, una Fiorentina.
6: Non ha mai avuto il timore che la Fiorentina potesse retrocedere.
5: Logica preoccupazione, ma non il terrore, perché vedevo una Fiorentina diversa da quella che era il numero della classifica. E quindi questo credo sia importante. Io direi, prima di chiudere, vorrei, sì, anche un parere di Niccolò, sì, Ceccarini, così poi andiamo, sì, a chiudere.
6: Allora, eccolo qua, il direttore di tuttomercatoweb.com. Hai avuto modo anche di riparlare con Fabio Paratici, di salutarlo?
7: Sì, l'ho salutato dicendo: fino a martedì allora posso stare tranquillo, in base a quello che hai detto. Fino a martedì non succede nulla. Vabbè, poi naturalmente sono frasi giuste, no, da riportare in questo momento, perché ora l'obiettivo è la partita. Però l'impressione, vabbè, io non è che sono sorpreso da quello che lui ha detto, perché l'ho seguito anche altre volte. Voglio dire, io credo che oggi abbia fatto un'ora di lezione di calcio. Vi ha spiegato come funziona il calcio, vi ha spiegato come funziona un progetto sportivo. La cosa importante è che lui ha detto: è un progetto di 4 anni, quindi ha detto una cosa giustissima, che ci vuole, per me, questo lui non l'ha detto, lo dico io, fino ad ottobre non si può giudicare la Fiorentina di grosso. Se qualcuno la vuol giudicare prima, sbaglierà totalmente il suo giudizio, e purtroppo accadrà. Conosco i nostri colleghi, quindi sicuramente in base ai risultati verranno fatti dei giudizi negativi o eccessivamente positivi, e invece la Fiorentina di grosso si vedrà dopo 10 partite. Mi sembra che questo progetto dell'Under 23 sia un progetto che lui ha veramente in testa, perché è una cosa sulla quale lui ci crede tanto, ed è giusto, perché comunque l'idea è quella di far crescere dei giovani all'interno del gruppo Fiorentina e poi portarli successivamente anche in prima squadra. E secondo me è un discorso anche quello, voglio dire, sulle nazionali giovanili, che a me convince tanto, come ha convinto quella volta che siamo stati a Tolentino anche Federico Cherubini. Cioè, in effetti noi a volte facciamo giocare dei giocatori nell'under 17 che hanno 17 anni, e noi vinciamo per questo, perché gli altri fanno giocare quelli di 16 anni, e quindi naturalmente un anno a quei livelli fa tutta la differenza del mondo. E idee molto chiare, anche su Mancini secondo me è stato molto chiaro. Ha detto: Mancini è un grande allenatore, però se poi dopo alla fine non lo aiuta tutto il sistema calcio, diventa poi un allenatore che comunque sia naviga un po' a vista per conto suo. Per quanto riguarda la Fiorentina, non credo che, insomma, abbia voluto dare, no, delle indicazioni di mercato. Però mi sembra, guarda, ti do un aggiornamento per quanto riguarda Bonny, perché ho parlato adesso con il suo agente e mi ha detto che non c'è stata nessuna chiamata da parte della Fiorentina per Bonny, che naturalmente non si capisce da dove nasca questa voce. Comunque è un giocatore sicuramente importante, che nel caso dovesse andare via Ken potrebbe essere preso in considerazione, però oggi non c'è questo sviluppo così concreto su Bonny. Mi sembra un pelino più concreto eventualmente Beto, però io sinceramente ho visto molto sereno, no? Anche su, ora nessuno gli ha chiesto ovviamente del mercato, tanto non avrebbe mai risposto, però io l'ho visto, come ti ho detto anche oggi, in totale controllo della situazione. Io sono molto sereno, perché non capisco nemmeno tutta questa ansia su Ken. Francamente, per me è incredibile questa ansia su Ken. Capire se va via Ken, oh, Fiorentina non è più la Fiorentina. Ma ragazzi, ma se lui manda via Ken o decide di vendere Ken, è perché ha tutti
6: i motivi. Hai grande fiducia in Pellegrino?
7: No, io ho parte fiducia in Pellegrino, però io naturalmente sono tranquillo, perché so che sto parlando con qualcuno che questa materia la conosce benissimo. Quindi, sapendo questo, cioè, se anche va via Ken, sono sicuro che lui prende un giocatore all'altezza della situazione. Su Poku credo che stia andando, la cosa stia procedendo molto bene, e ora vediamo la prossima settimana, che sarà anche quella decisiva e determinante, cosa faranno anche a centrocampo, perché ho la sensazione che la Fiorentina prenderà anche un altro centrocampista. Quindi, riassumendo il Paratici pensiero, ecco, sono d'accordo, ecco, su una cosa sulla quale, diciamo, un attimo dissento a lui su quello che lui ha detto, è che evidentemente Ronaldo, quando faceva riferimento a Ronaldo, ha portato una grandissima visibilità al calcio italiano, e ha ragione. però è un, se non vinci la Champions League, Ronaldo, è vero che il fatturato della Juve da 200 è salito a 600,
6: per quello,
7: però sì, se te non vinci la Champions League poi Ronaldo diventa, diventa un peso enorme, no? Anche se devo dire a giustificazione, voglio dire, della Juventus, il Covid ha contribuito a frantumare tutto, perché in quel momento in cui è arrivato Ronaldo c'è stato purtroppo anche il Covid.
6: Un'ultimissima considerazione sul progetto quadriennale di cui ha parlato Fabio Paratici. Sentivo qualche tifoso che scherzando con Paratici diceva: allora per 4 anni non si vince niente?
7: Che comunque mi sembra che sia l'inizio di una nuova era, no? E forse la Fiorentina ha cominciato veramente quest'estate a costruire qualcosa. E io penso che ci voglia un po' di tempo, e ha ragione comunque sia anche su Grosso, ha detto, mi sembra molto importante quello che lui abbia detto su Fabio Grosso, perché lui lo vede, diciamo così, una persona estremamente intelligente, ma allo stesso tempo ha detto, ha fatto un passaggio da giocatore a allenatore molto veloce, e poi lui è cresciuto come educatore, perché è stato nel settore giovanile, adesso si ritrova allenatore. E la cosa che mi è piaciuta che lui abbia detto anche su Grosso è che forse avrebbe meritato prima di avere
6: anche troppa gavetta.
7: Esatto, troppa gavetta. Quindi voglio dire, oggi lui ha dato un sostegno enorme a Fabio Grosso, e questo secondo me è importante, perché sento, no, come dire, ma sarà Fabio Grosso all'altezza di supportare una squadra costruita da Fabio Paratici? Io penso che Grosso abbia tutte le caratteristiche per poterlo fare, però gli va dato un attimo pazienza, cioè gli va data la possibilità, perché Paratici ha detto una cosa giustissima, cioè qui ci sono tanti giocatori nuovi, ma poi per farli diventare una squadra ci vuole del tempo, perché non è che sia la bacchetta magica, e il tempo gli va dato. Ragazzi, l'abbiamo dato a una società per 7 anni, vogliamo darglielo per 7 anni dove non sono arrivati risultati clamorosi, diamoli a un allenatore nuovo e una nuova società che è rappresentata da Paratici.
6: E allora grazie mille a Niccolò Ciccarini, direttore di tuttomercatoweb.com, grazie anche a Luca Calamai. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga diretta, vi abbiamo proposto le parole del direttore sportivo della Fiorentina Paratici qui da Villa Bertelli a Forte dei Marmi.
5: Grazie i registi,
6: certo, assolutamente, bravissimi. Luciano Cencetti, Lorenzo Stefanini, e diamo l'appuntamento a questo punto a domani pomeriggio, perché ci sarà anche la conferenza stampa di Fabio Grosso alla vigilia del debutto in Serie A per la Fiorentina contro la Roma, quindi conferenza stampa che seguiremo, prevista per le 15:30, il solito pomeriggio con Radio Firenze Viola per tutti gli aggiornamenti, non solo sul campionato ma anche sul mercato, perché comunque da un momento all'altro potrebbero arrivare delle novità. Grazie Luca.
5: Ciao, buonanotte a tutti.
6: E appuntamento a domani per tutti i nostri radioascoltatori per quel che riguarda le nostre trasmissioni in diretta. Buonanotte a tutti. Radio
8: Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
9: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
10: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
11: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
12: Aperti tutto agosto.
13: Radio Firenze Viola.
14: Incoming message.
15: Leggila, ascoltala,
16: guardala.
17: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora variabilità con qualche locale fenomeno in serata sulle Alpi centro-orientali. Maggiori schiarite altrove. Temperature in locale aumento con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato con soltanto qualche innocuo annuvolamento diurno in Appennino e sul basso Tirreno. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi.
18: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
19: Aspetta, aspetta.
20: Che si compra? Flash.
19: No, via. Ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
21: Bravo, bravo.
19: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
21: Bisogna chiedere a un esperto di mercato.
19: Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto.
21: Se si compra, vogliate.
19: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
22: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione. Oltre a due ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
21: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
19: Ci dice chi si compra!
23: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
24: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
22: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
24: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
22: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
24: Ti stiamo aspettando!
25: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: Guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, è stata una chiacchierata con Enrico Salvatori a 360 gradi su tutti i temi del calcio. Naturalmente c'è stato spazio anche per la Fiorentina, non ci sono state notizie di mercato, però comunque ci sono state anche tante dichiarazioni interessanti sul momento in cui è arrivata la Fiorentina, su come ha vissuto questo arrivo alla Fiorentina e anche sulla progettazione della Fiorentina a lungo termine. Ha detto che è iniziato adesso un lavoro che è un progetto che ci porterà per quattro anni ancora avanti insieme. Insomma, è solo l'inizio di un nuovo lavoro. Luca Calamai, che cosa ti ha colpito di questa ora e 10 minuti con Fabio Paratici?
2: Il livello alto, perché insomma il direttore sportivo della Fiorentina è uno dei personaggi, dei dirigenti di riferimento del calcio italiano, no? E arriva qui e naturalmente ti racconta a 360 gradi quello che è il suo calcio, le sue idee sul calcio, che cosa non funziona sul calcio, come si fa a fare calcio per bene. Livello, ecco, cioè io quando incontro queste figure non è casuale, ecco, è una. E poi mi è piaciuto, tornando alla Fiorentina, mi è piaciuto il fatto che è evidente che lui ha detto lascio la partita di Roma, poi vedremo. Cioè è chiaro che lui sta lavorando alla ricerca di opportunità, ma qualcosa è già stato costruito. Continua a parlare di programmazione nel tempo, cioè anche prima ho avuto il piacere di salutarlo, diceva ci vuole tempo, cioè questo

0: poi funzioneranno possono durare nel tempo, perché si è lavorato tra i 20 e i 23, 24 anni, no? E questo è il percorso per fare nel tempo una squadra importante.
1: Poi a proposito del mercato, non è naturalmente entrato nel vivo del discorso,
0: ma ha detto
1: che intanto non è contento, non è mai contento, è stata fatta la domanda sul mercato se è contento, no, non sono mai contento, esatto. Perché comunque evidentemente c'è la voglia di migliorarsi sempre, mentre ha sottolineato che è molto soddisfatto del lavoro che è stato fatto all'interno della società per ricostruire tra virgolette l'aspetto societario, no? Una delle prime dichiarazioni di Paratici al momento del suo arrivo è stata quella sull'importanza della società, l'importanza del club.
0: Sicuramente è lui entrato, se ci pensi, in tutti i settori. È entrato inserendo delle figure, inserendo, allargando il gruppo di lavoro, mettendo qualità, e questo è un aspetto importante. Ti devo dire che io ho trovato tra le cose importanti anche la riflessione su Grosso, che non era banale, no? Cioè lui ha raccontato che praticamente Grosso allenatore è nato con lui, e che addirittura ha detto che a suo giudizio meritava prima di ora una grande
1: troppa gavetta,
0: però lo ha raccontato come un allenatore che non è mai contento, un allenatore che vuole crescere, è consapevole che lo deve aiutare, che lo deve sostenere, perché ovviamente in tutta questa novità c'è un tanto da lavorare, c'è da costruire un'identità di calcio, c'è da costruire un'identità forte dentro lo spogliatoio. Naturalmente lui l'ha scelto, è convinto di aver fatto la scelta giusta, e io ribadisco che credo che sia doveroso dare del tempo a Grosso. Rispetto al passato, Lorenzo, ti ricordi, il passato c'era le prime due o tre partite, poi c'era la sosta del campionato, no? Ecco, io credo che quest'anno invece, no, credo, la sosta del campionato quest'anno invece arriva a fine settembre, c'è un gruppo più lungo di partite. Io penso che qualsiasi valutazione del lavoro di Grosso va fatta dopo la sosta della prima sosta del campionato.
1: Assolutamente. Poi ripercorrendo un po' le dichiarazioni di Fabio Paratici di questa sera, c'è stata anche quella domanda a proposito del rapporto con Firenze, del grande amore che c'è da parte dei fiorentini nella squadra, se questo può in qualche modo essere non un limite, ma magari se può essere condizionante, e la risposta comunque è stata bella, perché ha detto non credo assolutamente sia un posto difficile. Firenze ha avuto la possibilità di lavorare anche all'estero e non credo ci siano posti facili, se studi e ti aggiorni e se coinvolgi gli altri le cose andranno anche meglio. E poi ha detto bisogna far sognare le persone, devono venire allo stadio con la speranza di vedere la squadra vincere e con la speranza di entusiasmarsi. Quindi insomma, Firenze, più amore c'è, dice Paratici, meglio
0: ha
1: è.
0: Ha detto una cosa che è divertentissima, sembra banale ma è scontata, ma lui l'ha rimarcata, che il troppo amore non può essere un problema.
1: Sì.
0: Cioè, magari va incanalato, ma non certo. Può essere se ci pensi è normale, cioè sembra un problema, è troppo disamore, ma troppo amore è una cosa bella, no? Ma lui c'è entrato dal primo giorno. Cioè io, quando lui disse che io non potrei accettare nel tempo di essere contento per 4, 7, 8 posti, e che immaginavo una Fiorentina che andasse a lottare per il terzo posto, per il quarto posto, lui finalmente ha ricordato anche a qualche fiorentino intristito, confuso, qual è il livello della Fiorentina. Il livello della Fiorentina che immagina Fabio Paratici è quello che ha testimoniato.
1: Un livello di una squadra che deve andare di pari passo con quello della città, l'ho detto anche stasera. Firenze, con la sua grande arte che propone ai tanti turisti che vengono dall'estero, deve avere una squadra di questo livello, esatto. Una squadra all'altezza della città.
0: Noi ci siamo un po' ingrigiti nella mediocrità, cioè ci siamo adeguati a un livello che non è il nostro. Poi che vuol dire? Cioè, può capitare l'anno sbagliato, l'ha detto anche lui, no? Ci può essere un anno sbagliato, eccetera. Ma Paratici è arrivato alzando l'asticella, obbligandoci tutti ad alzare l'asticella, e come obbliga noi, obbliga la proprietà che lo ha accompagnato in questo, obbliga i suoi compagni di lavoro, gli altri dirigenti. Cioè la mediocrità non può sposarsi con Firenze, ecco, questo da sempre. E finalmente, permetti di dire, abbiamo un dirigente che non viene a dire proviamo a stare nella parte destra, sinistra, no, è un dirigente che ti dice costruiamo, vogliamo fare un progetto, datemi il tempo, continua a parlare di tempo.

0: se ci pensi lui ha fatto un contratto di 4 anni, infatti. Quindi vuol dire che il suo tempo sono i 4 anni, però il suo obiettivo è alla fine di un percorso o durante il percorso di portare la Fiorentina in quello che è il livello della sua storia, dei suoi risultati, della classifica eterna, tutte queste cose che noi tendiamo delle volte a dimenticare.
1: Tra l'altro mi sembra che anche stasera abbia ribadito l'idea, l'esigenza di creare la seconda squadra, esatto. La squadra dell'Under 23.
0: Esatto, allora innanzitutto stasera ha detto delle cose molto importanti sui giovani, sì. Ecco, smentendo una logica che, lo diciamo, faceva parte molto di un vecchio direttore sportivo della Fiorentina, no? C'era Pantaleo Corfino che in realtà si vantava dei titoli vinti con la primavera, questo a tutti i livelli, eh?
1: Sì.
0: E lui riporta la realtà per come la penso io, certo. Cioè non conta vincere il campionato primavera se poi non hai un giocatore, sì, che l'anno dopo va in prima squadra.
1: Che poi, scusami, anche che è stato il lavoro che ha caratterizzato un po' gli ultimi anni della Fiorentina, esatto. Le tante vittorie che comunque vanno celebrate, ci mancherebbe, però poi bisogna portare i giocatori in prima squadra.
0: Che qualche giocatore poi ci è arrivato in prima, sì, squadra, questo. Però ecco, l'obiettivo non è vincere il campionato primavera, l'obiettivo è creare giocatori da prima squadra e non è automatico questo passaggio. No? Allora, l'obiettivo della seconda squadra è doveroso, ma temo sia una pia illusione, non perché la Fiorentina non sia in grado di strutturarsi per avere una seconda squadra, io credo che la Fiorentina abbia la forza, ma perché non vogliano più le seconde squadre in Serie C. Per la Serie C il numero delle seconde squadre è già top, non ti dimenticare che c'è il Milan che è in Serie D e quindi ha il titolo per riconquistarsi la Serie C, ma la Serie C non vorrebbe più di 3 squadre, in realtà sono già 4, e comunque ci sono già 2 squadre, che credo siano il Sassuolo e la Roma, che hanno già tutto pronto, per cui se mai un giorno o una di queste seconde squadre decidesse di ritirarsi, aggiungi il fatto che la Fiorentina non ha nemmeno l'impianto per ospitare la seconda squadra, quindi oggi questo lo vedo un progetto molto lontano nel tempo. Credo che non possa invece essere lontano nel tempo la necessità, non per la Fiorentina ma per il calcio italiano, di creare un campionato vero, che non sia quello primavera, ma un campionato vero che, come ha detto Paratici, non faccia apparire troppo grande il salto tra la primavera attuale e la prima squadra.
1: E invece poi volevo tornare anche sulla partita contro la Roma da parte della Fiorentina in programma lunedì, perché ne ha parlato Paratici, sì. Gli è stato chiesto se in questi giorni avrà degli appuntamenti di mercato e lui probabilmente ce li avrà questi appuntamenti, però insomma lui ha tenuto a sottolineare che in realtà quando arriva una partita ci si concentra solo su quella e non si guarda ad altro, e questo poi soprattutto ha voluto specificare come sarà una partita molto difficile, anche perché la Roma gioca insieme da un anno con Gasperini e quindi questo può essere un ulteriore ostacolo per la Fiorentina incontra una squadra già amalgamata.
0: Sì, allora se qualcuno oggi si aspettava che Paratici venisse qui a dire che vende Ken o tiene Ken, non era possibile, no?
1: Certo.
0: O che tiene Fagioli o vende Fagioli, non è possibile. Perché non è possibile? Perché lui ha spiegato che il mercato è fatto di occasioni, lo ha spiegato stasera con la sua voce, sì. Ma sai benissimo che questo messaggio è già stato passato, cioè la Fiorentina non ha l'obbligo o l'ossessione di vendere Ken, ma se dovesse arrivare un'offerta di un certo tipo la prenderebbe in considerazione. Quindi oggi la situazione è tale quale come era ieri, e quindi se si evolverà qualcosa, per me ormai è tardi, ma un direttore non ragiona sul tardi, probabilmente se arriva l'offerta giusta la prende, però lui ha già spiegato che il mercato è fatto di programmazione e lui dice la programmazione è stata fatta e basta vedere che sono arrivati un tot di giocatori, tutti di grande qualità, tutti molto giovani, tutti di un grande profilo, quindi questa è la programmazione. Poi viene l'opportunità può venire o può non venire, e lo ripeto, la Fiorentina fortunatamente non ha il coltello alla gola di dover per forza fare cassa vendendo qualcuno. Sono convinto però che, ecco, questo sì, che se arrivasse la condizione di vendere Kent avrebbe una.
1: Tanto salutiamo anche Enrico Salvatori che ha condotto il talk show questa sera con tante domande puntuali per Fabio Paratici. Tornando invece ancora al mercato, sempre a precisa domanda su come questo mercato potrà ulteriormente essere perfezionato dalla Fiorentina, ha detto Fabio Paratici: vorrei capire da qui a settembre cosa riusciremo a fare, cosa poi potremo eventualmente ritoccare a gennaio. Insomma, esatto. C'è da capire adesso, ci sono ancora alcuni giorni, vedere anche come la Fiorentina poi reagisce di fronte alle prime partite, come si amalgama, come si struttura, e poi a gennaio c'è la possibilità di intervenire.
0: Guarda, te lo ripeto, sono andato a salutarlo prima, anche a me ha detto la stessa cosa. Stiamo costruendo una cosa praticamente quasi da zero e non è automatico che tutto funzioni. E io credo che se già funzionasse il 70% del mercato sarebbe un risultato straordinario, ma la necessità che lui ribadisce, ha ribadito, l'ha ripetuto, il tempo, la necessità di avere tempo per costruire qualcosa, la necessità per i 4 anni per fare qualcosa, il tempo è fondamentale.
1: Salutiamo anche Fabio Paratici, che se ne sta andando proprio adesso dopo questo talk show qui a Villa Bertelli, e volevo anche tornare per un attimo sulle sensazioni che ha avuto Fabio Paratici nel momento in cui ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo della Fiorentina. È tornato, no, su quel febbraio quando è stato investito di questo ruolo, ha detto: qualcuno mi prendeva un po' per
0: incosciente.
1: In realtà dice: sono stato coraggioso.
0: No, ma lui, ti devo dire, ha detto che lui vedeva una Fiorentina diversa. Ecco, vedevo una Fiorentina.
1: Non ha mai avuto il timore che la Fiorentina potesse retrocedere.
0: Logica preoccupazione, ma non il terrore, perché vedevo una Fiorentina diversa da quella che era i numeri della classifica, e quindi questo credo sia importante. Io direi, prima di chiudere, vorrei anche un parere di Niccolò Ceccarini, così poi andiamo a chiudere.
1: Allora, eccolo qua, il direttore di tuttomercatoweb.com. Hai avuto modo anche di riparlare con Fabio Paratici, di salutarlo?
2: L'ho salutato dicendo: fino a martedì allora posso stare tranquillo, in base a quello che hai detto, fino a martedì non succede nulla. Vabbè, poi naturalmente sono frasi giuste, no, da riportare in questo momento, perché ora l'obiettivo è la partita. Però l'impressione, vabbè, io non è che sono sorpreso da quello che lui ha detto, perché l'ho seguito anche altre volte. Voglio dire, io credo che oggi abbia fatto un'ora di lezione di calcio. Vi ha spiegato come funziona il calcio, vi ha spiegato come funziona un progetto sportivo. La cosa importante è che lui ha detto: è un progetto di 4 anni, quindi ha detto una cosa giustissima, che ci vuole, per me, questo lui non l'ha detto, lo dico io, fino ad ottobre non si può giudicare la Fiorentina di grosso. Se qualcuno la vuol giudicare prima, sbaglierà totalmente il suo giudizio, e purtroppo accadrà. Conosco i nostri colleghi, quindi sicuramente in base ai risultati verranno fatti dei giudizi negativi o eccessivamente positivi, e invece la Fiorentina di grosso si vedrà dopo 10 partite. Mi sembra che questo progetto dell'Under 23 sia un progetto che lui ha veramente in testa, perché è una cosa sulla quale lui ci crede tanto, ed è giusto, perché comunque l'idea è quella di far crescere dei giovani all'interno del gruppo Fiorentina e poi portarli successivamente anche in prima squadra. E secondo me è un discorso, anche quello, voglio dire, sulle nazionali giovanili, che a me convince tanto, come ha convinto quella volta che siamo stati a Tolentino anche Federico Cherubini. Cioè, in effetti noi a volte facciamo giocare dei giocatori nell'under 17 che hanno 17 anni, e noi vinciamo per questo, perché gli altri fanno giocare quelli di 16 anni, e quindi naturalmente un anno a quei livelli fa tutta la differenza del mondo. Idee molto chiare, anche su Mancini secondo me è stato molto chiaro. Ha detto: Mancini è un grande allenatore, però se poi dopo alla fine non lo aiuta tutto il sistema calcio, diventa poi un allenatore che comunque si naviga un po' a vista per conto suo. Per quanto riguarda la Fiorentina, non credo che, insomma, abbia voluto dare, no, delle indicazioni di mercato, però mi sembra, guarda, ti do un aggiornamento per quanto riguarda Bonny, perché ho parlato adesso con il suo agente e mi ha detto che non c'è stata nessuna chiamata da parte della Fiorentina per Bonny, che naturalmente non si capisce da dove nasca questa voce. Comunque è un giocatore sicuramente importante, che nel caso dovesse andare via Ken potrebbe essere preso in considerazione, però oggi non c'è questo sviluppo così concreto su Bonny. Mi sembra un pelino più concreto eventualmente Beto, però io sinceramente ho visto molto sereno, no? Anche su, ora nessuno gli ha chiesto ovviamente del mercato, tanto non avrebbe mai risposto, però io l'ho visto, come ti ho detto anche oggi, in totale controllo della situazione. Io sono molto sereno, perché non capisco nemmeno tutta questa ansia su Ken, francamente. Per me è incredibile questa ansia su Ken, capire se va via Ken, oh, Fiorentina non è più la Fiorentina. Ma ragazzi, ma se lui manda via Ken o decide di vendere Ken è perché ha tutti
1: i motivi. Hai grande fiducia in Pellegrino?
2: No, io a parte fiducia in Pellegrino, però io naturalmente sono tranquillo. perché so che sto parlando con qualcuno che questa materia la conosce benissimo. Quindi, sapendo questo, cioè se anche va via Ken, sono sicuro che lui prende un giocatore all'altezza della situazione. Su Poku credo che stia andando, la cosa stia procedendo molto bene, e ora vediamo la prossima settimana, che sarà anche quella decisiva e determinante, cosa faranno anche a centrocampo, perché io ho la sensazione che la Fiorentina prenderà anche un altro centrocampista. Quindi, riassumendo il Paratici pensiero, ecco, sono d'accordo, ecco, su una cosa sulla quale, diciamo, un attimo dissento a lui, su quello che lui ha detto, è che evidentemente Ronaldo, quando faceva riferimento a Ronaldo, ha portato una grandissima visibilità al calcio italiano, e ha ragione. Però se non vinci la Champions League, Ronaldo, è vero che il fatturato della Juve da 200 è salito a 600,
3: per quello,
2: però sì. Se te non vinci la Champions League, poi Ronaldo diventa un peso enorme, no? Anche se devo dire, a giustificazione, voglio dire, della Juventus, il Covid ha contribuito a frantumare tutto, perché in quel momento in cui è arrivato Ronaldo c'è stato purtroppo anche il Covid.
1: Un'ultimissima considerazione sul progetto quadriennale di cui ha parlato Fabio Paratici. Sentivo qualche tifoso che, scherzando con Paratici, diceva: allora per 4 anni non si vince niente?
2: Che comunque mi sembra che sia l'inizio di una nuova era, no? E forse la Fiorentina ha cominciato veramente quest'estate a costruire qualcosa. E io penso che ci voglia un po' di tempo, e ha ragione comunque sia anche su Grosso. Ha detto: mi sembra molto importante quello che lui abbia detto su Fabio Grosso, perché lui lo vede, diciamo così, una persona estremamente intelligente, ma allo stesso tempo ha fatto un passaggio da giocatore a allenatore molto veloce, e poi lui è cresciuto come educatore, perché è stato nel settore giovanile, adesso si ritrova allenatore. E la cosa che mi è piaciuta che lui abbia detto anche su Grosso è che forse avrebbe meritato prima di avere
1: anche troppa gavetta.
2: Esatto, sì. Troppa gavetta. Quindi voglio dire, oggi lui ha dato un sostegno enorme a Fabio Grosso, e questo secondo me è importante, perché sento, no, come dire, ma sarà Fabio Grosso all'altezza di supportare una squadra costruita da Fabio Paratici? Io penso che Grosso abbia tutte le caratteristiche per poterlo fare, però gli va dato un attimo pazienza, cioè gli va data la possibilità, perché Paratici ha detto una cosa giustissima, cioè qui ci sono tanti giocatori nuovi, ma poi per farli diventare una squadra ci vuole del tempo, perché non è che c'è la bacchetta magica, e il tempo gli va dato. Ragazzi, l'abbiamo dato a una società per 7 anni, vogliamo darglielo per 7 anni dove non sono arrivati risultati clamorosi? Diamoli a un allenatore nuovo e una nuova società che è rappresentata da Paratici.
1: E allora, grazie mille a Niccolò Ciccarini, direttore di tuttomercatoweb.com, grazie anche a Luca Calamai. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga diretta. Vi abbiamo proposto le parole del direttore sportivo della Fiorentina, Paratici, qui da Villa Bertelli a Forte dei Marmi.
0: Grazie i registi,
1: certo, assolutamente, bravissimi. Luciano Cencetti, Lorenzo Stefanini, e diamo l'appuntamento a questo punto a domani pomeriggio, perché ci sarà anche la conferenza stampa di Fabio Grosso alla vigilia del debutto in Serie A per la Fiorentina contro la Roma, quindi conferenza stampa che seguiremo, prevista per le 15:30, il solito pomeriggio con Radio Firenze Viola per tutti gli aggiornamenti, non solo sul campionato ma anche sul mercato, perché comunque da un momento all'altro potrebbero arrivare delle novità. Grazie Luca.
0: Ciao, buonanotte a tutti.
1: E appuntamento a domani per tutti i nostri radioascoltatori per quel che riguarda le nostre trasmissioni in diretta. Buonanotte a tutti.

0: Radio Firenze Viola.
1: Grazie intanto, grazie a voi dell'invito, grazie della bella serata che ci stiamo apprestando a passare. Per me è un grande piacere essere qua a chiacchierare con lei in questa splendida cornice. Venire dopo Pieraccioni, diciamo che non è così semplice.
2: Sono due temi, due argomenti, due pianeti diversi.
1: Esatto, però insomma, diciamo che partiamo, devo recuperare, parto già indietro.
2: No, ci mancherebbe. E grazie, un ringraziamento al professor Tinterri che ci ha permesso, grazie all'amicizia con Fabio Paratici e all'amicizia con il nostro presidente Ermindo Tucci, di realizzare questo incontro. Un grazie naturalmente a tutti gli amici della stampa, dei mezzi di comunicazione che sono qua, e un grazie naturalmente a parte vostra che avete speso un sabato di fine estate per ascoltarci. Chiamerei poi partiamo la vicepresidente di Fondazione Villa Bertelli, Annalisa Buselli, per un saluto.
3: Buonasera a tutti, benvenuti nel giardino dei lecci di Villa Bertelli, che fortunatamente è diventato fresco nei giorni scorsi, questo non era avvenuto. Da me un saluto da parte di tutto il CDA di Villa Bertelli, in particolare del presidente Tucci, che per una lieve indisposizione non può essere presente. Stasera, oggi, veramente tutto il giorno toscano, il cuore della Toscana, un grande evento di sport, quindi io vi auguro buon ascolto e passo la parola di nuovo a Enrico.
2: Grazie. Un ultimo saluto a Pilar Fogliati, compagna di Fabio Paratici, grande attrice che ci stupisce sempre positivamente per la sua bravura abbinata alla sua bellezza. Grazie Pilar. Prego. Allora, innanzitutto grazie perché aver trovato il tempo in una sera in cui quanti giorni mancano alla fine del calciomercato, alla vigilia del campionato, non è stato facile. Da parte, abbiamo detto che ci diamo del tu, sì, se, certo, se sei d'accordo, e da parte tua direttore, e io vorrei iniziare con il tuo percorso, perché tu hai una particolarità secondo me molto positiva, nel senso che si arriva ad occupare certi ruoli e a ottenere certi risultati quando in tutti i mondi della realtà lavorativa si fanno i passi per gradi. Tu hai fatto il calciatore, poi il dirigente sportivo, Sampdoria, Juventus, Tottenham, quindi anche l'internazionalità, poi ritorno in Italia con la Fiorentina, con una impresa importante, vera, che è stata quella della salvezza. Ecco, cosa serve per diventare un buon manager in questo mondo che è veramente oggettivamente difficile, perché insomma molti si inventano, in realtà non è così, ecco.
1: No, io credo che in qualsiasi mondo non ci si debba inventare, intanto sia molto difficile inventarsi, e anzi alla fine quando ci si inventa spesso io li chiamo bluff, cioè finiscono presto. Se non si hanno le basi su cui fondare le proprie carriere e poi tenerli in piedi con la costanza, la passione, che per tornare all'inizio della domanda credo che sia la cosa che mi ha contraddistinto nella mia carriera, la grandissima passione per il calcio. Se non fossi stato un calciatore o un dirigente, probabilmente sarei un super tifoso, super appassionato, seguendo il calcio come lo faccio adesso, senza lavorarci. Quindi diciamo che quella della passione credo che sia quasi sempre la più grande fortuna di una persona, è quando la tua passione diventa il tuo lavoro, no?
2: Esatto.
1: Quindi perché non senti la fatica, non c'è il sacrificio quando
2: ci sono gli stimoli
1: quando sento le persone o anche i calciatori o le altre persone fanno altri lavori e dicono no, perché io comunque ho fatto sacrifici per... Io onestamente non ho mai fatto sacrifici, non mi sono mai sentito uno che ha fatto sacrifici. Ho fatto, se lo guardo probabilmente da con gli occhi degli altri sono stati sacrifici, ma con i miei no, perché l'ho fatto naturalmente. Se mi tenete qui due giorni e mi date da bere e da mangiare, parliamo di calcio per due giorni, quindi sono molto allenato, mi fa molto piacere, sono, quindi questo sia, credo che sia la più grande spinta che mi ha dato e la fortuna che ho avuto per poi sviluppare una carriera che sì, allora voi dopo, come tornando alla domanda, oltre alla passione poi ci sono cercare di crearsi delle competenze, quindi innanzitutto crearsi un metodo, ognuno ha il suo, ognuno ha quello suo in cui si trova bene, quindi cerca di ottimizzare tutti i passaggi del proprio metodo, l'importante è averne uno, credo, avere delle proprie idee e se devo dire una frase magari un po' inusuale, avere le proprie idee ma essere anche in grado durante gli anni o anche durante solo i mesi essere in grado di cambiarle e di aggiornarle, che è molto difficile. Quando uno ha delle proprie idee, parte con delle proprie sicurezze e difficilmente lascia le proprie sicurezze per andare su un'altra strada. Invece secondo me questa è una grande bravura, il fatto di aggiornarsi. Il mondo cambia, il calcio è un mondo molto veloce, come io lo paragono sempre a quello della moda: oggi va alla minigonna, domani non va più, tra 20 anni torna alla minigonna. Il calcio è un po', secondo me segue un po' queste cose, cambia molto velocemente, quindi devi essere in grado di avere una mentalità molto elastica, prendere i cambiamenti e adeguarli al tuo metodo. Questo credo che sia la più grande, cioè quello su cui onestamente credo di aver fondato un po' quello che è il mio metodo di lavoro e quello che poi è stato, mi ha aiutato a lavorare tanti anni.
2: Ecco, si pensa dal di fuori, chi è appassionato o chi è addirittura all'interno della situazione del pianeta calcio lo dovrebbe capire, si immagina la figura del direttore sportivo come quella di un direttore che ha come compito quasi esclusivo quello di realizzare al meglio una campagna di acquisti e cessioni e di rafforzamento, lo si spera tutti all'inizio di una società, e poi sono i risultati che danno il verdetto. In realtà io penso, non so se sbaglio, che questa parte sia forse non più del 30-40% del lavoro di un direttore sportivo, che significa intervenire in modo radicale all'interno, nella gestione, nell'organizzazione e nella gestione di una società.
1: Sì, è una bella domanda, perché mi dà l'opportunità anche di ridire quello che ogni volta quando mi chiamano a Coverciano per fare la lezione ai nuovi direttori sportivi, quando entro nell'aula e tutti si aspettano le slide e tutta la cosa, dico: guarda, allora la prima cosa che dico è, se voi pensate che fare il direttore sportivo sia comprare e vendere i giocatori, avete sbagliato aula. Cioè non è questo è una parte del nostro lavoro molto importante, certo, quella che alla fine è più in vista a livello mediatico sicuramente, e quindi logicamente è quello che si divulga, è quello che poi rimane,
2: è più popolare, è nei più confronti popolare, della gente,
1: sì, quindi rimane, però il lavoro non è il 20-30% questo, perché comunque ci sono i rapporti con l'allenatore, con lo staff, con i calciatori, i medici, i fisioterapisti, i rapporti anche interni con gli altri dirigenti del club, la gestione delle sconfitte, la gestione soprattutto dei momenti negativi, che è dove una squadra si vede se può avere un percorso importante oppure se sarà fatto di alti e bassi. Quindi c'è tutto un lavoro alle spalle molto importante, il day by day è molto più impegnativo che non quello del, dei due mesi di calciomercato estivi. Cioè io tutte le volte che adesso vado magari da qualche parte d'estate, da tutta la vita, oggi sei nel pieno del tuo lavoro, adesso poi finisce,
2: io no, dico, inizia il campionato,
1: e io dico guarda, io dico sì, ma dentro di me logicamente poi la cosa bellissima d'estate è che la domenica non perdi mai, che quello è il vero, quello è il vero problema del mio lavoro, gestire questo tipo di situazioni e soprattutto organizzare bene il club. Cioè organizzare bene il club vuol dire mettere tutte le persone nelle condizioni migliori per poter esprimere il proprio talento, per fare al meglio il proprio lavoro, dall'allenatore ai calciatori, ai dottori, allo scouting, all'academy, ai data analysti, ai match analysti. Ci sono una miriade di departments nella nostra struttura che lavorano tutti in funzione del portare, del far fare risultato alla squadra. La squadra invisibile che c'è dietro logicamente è molto più numerosa della squadra che poi va in campo la domenica.
2: E in più la difficoltà accentuata di un lavoro che è difficile sin dalle basi, da quando si parte. Te direttore, l'anno scorso ti sei trovato a febbraio a dover organizzare tutto, riorganizzare, potenziare e rivitalizzare un ambiente, una squadra che erano in una situazione molto grave. Quindi questo ha accentuato ancora di più quel tipo di lavoro già complesso a cui accennavi.
1: Sì, certo, era anche una situazione per me inusuale, perché ho avuto una carriera fatta di altre esperienze, quindi è stata una bella sfida. Onestamente mi sentivo molto al sicuro per quello che avremmo fatto.
2: Questo è importante, ci hai sempre creduto.
1: Sì, tutti, diciamo, quando io ho fatto la scelta di venire alla Fiorentina aveva 6 punti dopo 16 partite, tutti hanno pensato che io fossi incosciente, invece io ero solo coraggioso, perché comunque avevo fatto e visto delle cose per cui ci sarebbero state le possibilità di costruire un percorso negli anni, logicamente, prima di tutto facendo quello che io chiamo il pronto soccorso, cioè portando la squadra in salvo, e poi negli anni di costruire un progetto serio, duraturo, attrattivo, che incuriosisca la gente, che piaccia, come la città di Firenze si merita, perché ha questo tipo di caratteristiche. Quindi la città è sempre molto vicina, cioè la squadra è sempre molto vicina a quello che rappresenta e deve rappresentare sempre molto, credo, la città. Nel caso di Firenze
2: ancora di più.
1: Ancora di più.
2: Ecco, ne abbiamo accennato già ieri quando ci siamo sentiti, te direttore, in un ipotetico giornale hai occupato, sei stato protagonista dei titoli di apertura, dei titoli più importanti di tanti settori del giornale, naturalmente lo sport con il calcio, ma anche la cronaca giudiziaria, il gossip e tante altre cose che in questa vita così complicata ti hanno riguardato, te e chi ti sta vicino. Questo è tutto, essere un personaggio diciamo analizzato non soltanto dal punto di vista della tua attività calcistica sportiva, ma a tutto tondo, che impressione ti ha dato e soprattutto come è stato facile o difficile gestire questa situazione?
1: La colpa del gossip non è stata mia, eh?
2: Quello sicura, ma inevitabilmente ci sei entrato.
1: Nel senso che, no, a parte le battute, logicamente sì, sono stato molto fortunato nella mia carriera, ho avuto grandissime persone che mi hanno dato l'opportunità e la possibilità di avere grandissime soddisfazioni, grandissimi successi, imparare un sacco di cose, vedere il mondo. Quindi questa è stata la prima parte, quella sportiva. Nello stesso tempo il contraltare è stato anche avere delle problematiche non sportive che mi hanno coinvolto per anni, che sono state molto difficili da gestire a livello personale, a livello professionale.
2: Mi immagino.
1: Che credo, anzi senza credo, sono sicuro mi abbiano reso una persona migliore, di più alto livello, capace di affrontare problematiche che logicamente quando vedevo da fuori dove erano coinvolte altre persone, dicevo: come fanno loro a essere così bravi a superare questa cosa, a lavorare nel mentre di queste, diciamo, queste
2: tornadi
1: e valanghe che arrivano. Quindi questo mi ha reso sicuramente una persona migliore, logicamente ne avrei fatto volentieri a meno, e basta, insomma, diciamo che questo è, diciamo che ho avuto una vita, diciamo
2: piena, non banale, piena, non
1: piena,
2: banale,
1: piena.
2: Ma è dimenticato, cioè voltiamo pagina, o ti ha lasciato qualche scoria queste avventure?
1: Ma sempre lascia qualche cicatrice, la lascia sicuramente, e meno male, perché vuol dire che, insomma, sono cose che, come ho detto prima, ti fanno maturare, ti fanno migliorare, ma come tutte le cose faticose, logicamente non è che te le dimentichi, è stata una cosa faticosa, però logicamente sono una persona molto positiva e molto proattiva, quindi anche nei peggiori momenti sono stato abbastanza capace di rimanere equilibrato e pensare che comunque ero sempre io. Non è perché andassi sui giornali perché vincevamo tanti scudetti o andassi sui giornali per delle situazioni negative, non mi ha mai toccato, o mi ha toccato, no, non è vero, non mi ha mai toccato, mi ha toccato poco o sufficientemente, ma non troppo, e quindi mi ha permesso comunque di rimanere con la mente e con i piedi ben piantati, sapendo che sarebbero passati i giorni, sarebbero arrivati i momenti, affrontando tutte le cose che dovevo affrontare per arrivare alla fine della vicenda. È come un campionato, alla fine
2: i conti si fanno in fondo,
1: e alla fine questo è stato.
2: Direttore, a proposito della tua attività che poi ti ha portato a Firenze, tu sei stato in prima persona protagonista di un'operazione di mercato che ha cambiato il calcio in Italia, cioè quantomeno il fatto di portare in Italia quello che al momento era il miglior giocatore del mondo, Cristiano Ronaldo, è stato l'apice di un lavoro dirigenziale. Poi, alla luce di quello che è accaduto dopo, si è detto: beh, però ha portato delle ricadute economiche negative in modo importante. Però, per come si è sviluppato questo affare, per la strategia che siete riusciti a mettere in atto con te in prima fila, mi pare che sia stata un'operazione che, diciamo, ha fatto epoca, no?
1: Sì, ha fatto epoca perché, per merito soprattutto del calciatore che era credo il più grande calciatore del mondo in questo momento, ma forse della storia del calcio, perché è quello che ha fatto più gol, quindi logicamente partiamo dalla cosa più difficile che c'è nel calcio, che è segnare, no? Quindi, ed è un personaggio incredibile per come è lui come persona, anche forse in quel momento, per statistica, la persona più conosciuta del mondo, quindi logicamente ci ha dato una grande visibilità per merito suo. Poi, per quanto riguarda l'epoca in cui è avvenuta, e ancora oggi, logicamente, se la guardiamo oggi, il calcio italiano avrebbe bisogno di questo tipo di personaggi per portare il nostro brand un po' più in alto. Noi eravamo diciamo, ce lo siamo guadagnati Cristiano Ronaldo, perché siamo partiti 10 anni prima, facendo tutta una scalata, vincendo, costruendo, migliorando i nostri fatturati, partendo da 200 milioni arrivando a 600 milioni, e poi facendo finali di Champions League, vincendo gli scudetti, comprando e vendendo grandissimi calciatori, forse gli ultimi calciatori, nell'ultimo ventennio o forse trentennio, magari non trentennio ma ventennio, i più grandi calciatori che ci sono stati nel mondo, sono parecchi, sono passati da noi, quindi quello è stato l'apice di una storia incredibile, incredibile, che è stata quella di 11 anni di Juventus, cioè 9 scudetti consecutivi, 19 titoli in 10 anni. Io credo veramente difficile da ripetere, lo auguro a tutti quelli che fanno questo sport, questa professione, non solo a me, anche i calciatori, ma sarà veramente difficile arrivarci. Lui ci ha dato al calcio italiano un lustro e una visibilità assolutamente non possibile senza di lui. Gli stadi nelle partite in trasferta erano assolutamente non solo pieni, perché comunque questo succedeva spesso quando gioca il Milan, l'Inter, la Juve, ma i club potevano, tra virgolette, aumentare i prezzi, riempire meglio gli stadi, avevamo tutti, ha dato a tutti dei benefici. Questa è la grande verità, oltre a un beneficio tecnico. Cristiano Ronaldo ha segnato 103 gol in 133 partite, cioè qualcosa che nessun altro riuscirà a fare, quindi mi sembra difficile poi dire il contrario.
2: Certo. Ecco, l'arrivo a Firenze, al di là delle incognite che c'erano sulla situazione di classifica, che era veramente deficitaria, però mi immagino sia stato ponderato. Quanto è difficile lavorare a Firenze nei lati positivi del grande entusiasmo, del grande attaccamento che c'è nei confronti della squadra, e dall'altra parte questo grande attaccamento che spesso sfocia in, come si dice, il troppo amore, poi genera anche delle tensioni. Te, mi immagino, direttore, che tu ne fossi consapevole perché l'ambiente lo conoscevi già. È stato l'impatto, è stato più difficile del previsto oppure no?
1: Allora, prima cosa, quando uno dice troppo amore non è mai una cosa negativa.
2: No, quella c'è.
1: In generale, in tutte le cose, non c'è troppo amore. C'è un amore, per cui, quindi è una cosa molto positiva se c'è amore. Io devo dire, devo ringraziare i fiorentini, Firenze, perché sono stato accolto, siamo stati accolti benissimo. Abbiamo avuto anche la fortuna di fare qualche risultato, di uscire dalle situazioni. Non credo che sia un posto difficile o ci sia un posto più difficile degli altri. Io ho avuto la fortuna di lavorare in Italia, fuori dall'Italia, anche per abbastanza anni, e i posti sono tutti difficili e tutti facili allo stesso modo. Cioè, quando tu hai un sistema di lavoro, un metodo di lavoro, sai cosa devi fare, cerchi di metterlo in pratica, studi tutti i giorni per cercare di capire il contesto in cui sei, il campionato in cui sei, le persone con cui lavori e tutto il resto, non c'è un posto difficile o facile. Le cose ti andranno bene. Ti andranno bene nel senso che ti andranno bene per quello che tu metti in quello che fai, e se riesci a coinvolgere le altre persone andranno meglio, però non potrai mai dire difficile o facile. Io guardo quello che possiamo fare, posso fare io, possiamo fare noi come gruppo di lavoro, poi quello che viene detto fuori, io sono molto felice per la gente, il calcio dà emozioni, bisogna cercare di far sognare le persone perché è un entertainment, quindi la gente come va a vedere i film, va a sentire i concerti, deve venire allo stadio, essere entusiasta della squadra che va a vedere, con la speranza che vinca, con la speranza di divertirsi, con la speranza di entusiasmarsi e basta. Il resto non è un posto, una cosa difficile, è una fortuna poter fare questo mestiere, è una fortuna poterlo fare a questi tipo di livelli ancora di più, ma basta, questo è quello che penso.
2: 19 club su 40 di A e B in mani straniere, perché e cosa porterà questo trend secondo te?
1: Allora, innanzitutto le proprietà straniere ragionano in maniera diversa, come ho detto prima, bisogna aggiornarsi e abituarsi ai cambiamenti. 10 anni fa, solo 10 anni fa, c'erano forse 3 proprietà straniere, 15 anni fa forse 0 proprietà straniere, quindi è un trend che continua. È un trend che non riguarda solo il calcio, anzi fortunatamente c'è questo interesse a investire nell'entertainment in generale e nel calcio in particolare, perché comunque insomma in Premier League le proprietà, che diciamo la Premier League è un punto in questo momento di riferimento, no, del nostro mondo, è un po' come l'NBA del basket, e quindi le proprietà sono di tutto il mondo e i club sono degli asset per questi proprietari, non sono una ragione di vita o il loro mestiere, certo. Quindi se lo fanno in Italia dobbiamo cercare di aiutarli a entrare nel nostro tessuto sociale, a aiutarli perché fanno investimenti nel nostro paese, che è un paese meraviglioso, che però magari necessita di persone che vengono da fuori, che vogliono aiutare lo sviluppo, che vogliono aiutare anche con un'altra mentalità che è diversa dalla nostra, e dobbiamo cercare di aiutarli e supportarli. Porta sicuramente dei grandi vantaggi anche in termini di apertura mentale, perché vengono da un'altra tipologia di paese dove lo sport è visto magari in un altro modo, è più entertainment rispetto al risultato sportivo, e ha un più sviluppo magari di centri sportivi, di academy, di women's, di tutte queste cose che noi magari abbiamo meno la testa a quello e più al vincere o perdere e basta.
2: Alla classifica.
1: E questo secondo me è molto importante per il calcio italiano, per l'Italia in generale, perché comunque secondo me le esperienze che ho avuto io stando tanto fuori all'estero ti rende una persona migliore. L'apertura mentale, il confrontarsi con le persone è sempre la cosa più importante per essere una persona migliore.
2: Ecco, in base a quello che dicevi, ed è una verità, si evince che il calcio incide in modo molto importante sul PIL anche del nostro paese, però vediamo che noi da anni siamo all'anno zero e non ci risolleviamo da questa situazione per certi versi drammatica. E sto parlando della governance, che si cambia, che si è cambiata, per qualcuno si è cambiato in modo gattopardesco, tutto cambia perché nulla deve cambiare. Qual è il tuo parere, per quello che ci puoi dire? Cioè, questo movimento, questa attività federale, questa opera di rilancio, secondo te, direttore, è reale, è impostata bene, è destinata, chiaramente con i tempi lunghi che necessitano, a portare qualche risultato che sia diverso dalle tre mancate qualificazioni per i mondiali?
1: Sì, è un discorso ampio. Io penso sempre che l'Italia, essendo un paese di calcio e avendo un DNA calcistico, ogni bambino che nasce è un potenziale calciatore di grandissimo livello, ok? Come a Cuba nascono i giocatori di baseball
2: o i pallavolisti
1: in Norvegia gli sciatori, adesso nascono anche i calciatori, mi sembra, ma comunque diciamo che abbiamo uno spiccato DNA calcistico, quindi non è vero che in Italia non ci sono i calciatori. In Italia ci sono i calciatori, abbiamo anche dei calciatori bravi, anche in questa generazione. Ci sono calciatori che giocano in Premier League, calciatori che giocano nelle squadre italiane di primo livello, italiani, che sono bravi. Quindi non è vero che non abbiamo calciatori. Diciamo che non abbiamo abbastanza e non produciamo abbastanza calciatori per i tesserati che rispetto ai tesserati che abbiamo,
2: alla base,
1: rispetto alla storia che abbiamo, rispetto a quello che producevamo prima. Questo sì, e per fare questo credo che appunto il problema non sia al vertice, sia fare un lavoro che parte da sotto, perché credo che la metodologia di allenamento sia alla base di tutto, di tutti i nostri lavori, cioè la nostra formazione, quindi devi imparare facendo le aste, e se le aste sono sbagliate passi dall'A alla Z, poi dalla Z alla V e poi ancora alla B, fai fatica a imparare. Quindi la metodologia di allenamento è la prima cosa, e noi secondo me non l'abbiamo poco evoluta, diciamo. Abbiamo esempi da cui potremmo facilmente prendere spunto, per non usare la parola copiare, che è più elegante, ma che sono la Spagna, il Portogallo, la Spagna ha gli stessi abitanti nostri, ha lo stesso clima nostro, mangiano più o meno le stesse cose, hanno lo stesso numero di campi da calcio, perché anche questa dei campi da calcio...
2: Quindi non è un problema di strutture, secondo te?
1: No, non è un problema di strutture, perché credo che nel 2006 avessimo meno strutture che non nel 2026, eppure nel 2006 abbiamo vinto un mondiale e c'erano grandissimi calciatori, i calciatori italiani erano i più forti del mondo per distacco e ce n'erano tantissimi, non, potevamo fare due nazionali, tre nazionali, sì. Quindi non è questo... Ma appunto, tornando alla Spagna, che è un paese con gli stessi tipi di abitanti, con lo stesso tipo di cultura, con lo stesso tipo di clima, con la stessa esposizione dei ragazzi al campo e agli allenamenti, con lo stesso tipo di strutture, e loro creano un X numero di calciatori e continuano a formarne, e noi invece molto meno. Se poi pensiamo al Portogallo, che ha 10 milioni di abitanti, o all'Olanda, che ha 10 milioni di abitanti, ci fanno fare brutta figura. È un po' imbarazzante questo, quindi non possiamo prendere delle scuse riguardanti altre cose, le strutture, ci sono troppi stranieri nel campionato. Nel 2006 avevamo i migliori calciatori del mondo giocando in Italia e nel nostro campionato, quindi abbiamo vinto un mondiale. Perché adesso invece il problema deve essere perché abbiamo troppi stranieri? Non è quello, è solo che alleniamo male i nostri ragazzi, li formiamo male, non ci aggiorniamo nella nostra mentalità, non costruiamo per costruire, ma costruiamo solo per il risultato di domani mattina, quindi logicamente e poi dopo ognuno ha il risultato che si merita.
2: Ecco, siamo in una fase calda del mercato, tu direttore hai fatto un grandissimo lavoro sin qui, unanimemente riconosciuto. Tu sei soddisfatto sin qui o del lavoro che...
1: Io di base non sono mai soddisfatto.
2: Bisogna alzarla sempre la
1: sticella. Purtroppo convivo con questa mai contentezza di fondo e totale. Sono soddisfatto per quello che abbiamo fatto nel club. Sì, perché il club aveva bisogno di strutture, di strutturarsi, di cambiare anche un po' come mentalità, ma soprattutto grazie all'aiuto di Alessandro Ferrari e della proprietà mi hanno dato l'opportunità di creare la struttura che avevo in testa, e quindi questo sono molto felice, perché la Fiorentina, oltre a un grandissimo centro sportivo, credo il migliore del mondo,
2: è invidiato
1: da tutti. Dobbiamo ringraziare il nostro compianto presidente e la sua famiglia, che ha dato veramente, ha regalato a Firenze una cosa che durerà 100 anni e che è unica nel mondo oggi. Quindi oltre a quello avrà anche una struttura di societaria, tecnica di prim'ordine, con gente che ha competenze super elevate ed esperienze super elevate, quindi questo sono molto felice, di questo sono soddisfatto. Del resto siamo soddisfatti, abbiamo lavorato, facciamo le cose, abbiamo cambiato tanto, quindi quello che penso è che ci vorrà tempo, come ci vorrà tempo a mettere insieme le persone che sono arrivate adesso nel club, ci vorrà tempo anche per mettere insieme tutti i calciatori nuovi, per assorbire le idee di un allenatore nuovo, di uno staff tecnico nuovo, e quindi questo è un punto di partenza, sì, ma è un punto di partenza da qui a 4 anni, non è un punto di partenza da qui a 3 mesi. Ne sono consapevole, ne siamo consapevoli, siamo molto tranquilli di questo. Questo non vuol dire che non giocheremo tutte le partite per vincere da domani mattina, però sappiamo a cosa dobbiamo fare, a cosa potremmo andare incontro. Ecco, di questo è il punto in cui siamo.
2: Ecco, visto che Fabio Paratici giustamente alza sempre l'asticella e non è mai soddisfatto, perché punta sempre al meglio, per essere molto soddisfatto il 3-4 settembre cosa manca?
1: No, non è cosa manca, perché Non è cosa manca, è sarei più piuttosto direi vorrei capire da qua al 3-4 settembre cosa riusciremo a fare e cosa ci mancherà magari a gennaio l'anno prossimo, perché logicamente siamo in un punto dove appunto abbiamo fatto tanti cambiamenti. Quando fai tanti cambiamenti è come quando costruisci una casa nuova, no? Quando ci entri hai bisogno di un attimo per capire
2: orientarsi,
1: dove sono gli interruttori, la doccia funziona, l'aria condizionata va bene. Ecco, questo è sono molto curioso di vedere e sarei molto soddisfatto se vedessi che tutto quello che abbiamo fatto funziona. Ecco, questo è il punto.
2: Quello non c'è dubbio, quindi sarà una presenza da qui alla fine delle trattative, vigile in attesa di qualcosa oppure no?
1: Sì, ma è sempre il calciomercato, è fatto di queste cose, di opportunità, no? Non è solo programmazione, anzi è la programmazione, ma dentro la programmazione è la cosa principale e noi ne abbiamo fatta tanta e sono, ecco, è una delle cose poi di cui ho detto che sono molto soddisfatto. Poi all'interno della programmazione ci sono le opportunità, ci sono il day by day che ti indica quali sono le cose che mancano e quali sono le certezze che invece acquisisci, quindi piano piano vedremo durante questo periodo.
2: Ecco, la scelta di Fabio Grosso, una scelta secondo me giusta, perché è il salto di qualità di un tecnico che ha avuto una maturazione, si ritorna al discorso iniziale, il gradino per gradino, così senza voli pindarici. Tu direttore mi immagino lo conoscevi già e lo apprezzavi, come siete arrivati e sei arrivato a quella scelta?
1: Sì, ci conoscevamo molto bene, anche perché il nostro rapporto è iniziato quando lui ha smesso di giocare, quindi non era proprio stata una grande conversazione la mia e la sua, però essendo sempre stato una persona molto intelligente è riuscita a trasmutare quello da giocatore, è riuscita a trasformarsi subito in allenatore, perché
2: e non è facile.
1: Avevamo visto che aveva delle qualità importanti come persona, innanzitutto come ragazzo, come educatore, parola che si usa poco per i settori giovanili ma che è molto importante, e quindi lui aveva tutte queste caratteristiche, questi valori per da trasmettere ai ragazzi, quindi da lì si è trasformato in allenatore, ha iniziato con noi alla Juve e poi ha fatto tutto il suo percorso e secondo me facendo tanti anni, forse fin troppi, di gavetta, nel senso che avrebbe meritato anche qualche occasione,
2: una ribalta precoce,
1: sì, però essendo una persona con grandi piedi per terra credo abbia sempre scelto di fare i passettini più piccoli rispetto a quelli più grandi, quindi siamo arrivati ad ora e credo che sia nel momento giusto per lui di arrivare in una piazza importante come Firenze e dimostrare il suo valore. Bisogna avere pazienza e tempo, perché comunque, come ho detto prima, è stato rivoluzionato tutto, cioè è cambiato il mondo e lui, tra cui lui, quindi lui essendo il generale d'armata, bisogna che dargli un po' di tempo per sistemare i soldati.
2: E lui è soddisfatto dell'operato della società e ti ha fatto direttore delle richieste particolari, o mi immagino che fra voi ci sia una grande sintonia?
1: È chiaro che con gli allenatori si parla quando va male 4 ore al giorno, quindi logicamente ci si scambiano idee, ci scambiano considerazioni. Logicamente Fabio è una persona molto esigente con se stesso, quindi di conseguenza, come ho detto prima di me, non siamo probabilmente mai finalmente soddisfatti, però è consapevole del posto in cui allena, della squadra che ha, dei ragazzi che ha, e quindi è contento sicuramente del lavoro fatto, ecco. Poi è chiaro che un allenatore è molto concentrato su quello che deve fare, non sta molto a guardare al mercato, anzi lui è uno molto concentrato su quello che deve fare.
2: Ecco, a proposito di tecnici, il ritorno di Roberto Mancini in nazionale è la scelta giusta, sia pur pasticciata nei modi, nella metodologia, come abbiamo visto in modo lampante, ma è l'uomo giusto?
1: Allora, la risposta sta alla fine del discorso di prima, cioè secondo me il problema non è mai o la soluzione, diciamo il problema o la soluzione non è mai solo al vertice della piramide. Io credo che noi abbiamo avuto negli ultimi 3 qualificazioni mondiali e nell'ultimo periodo della nazionale dei grandissimi allenatori, no? Abbiamo avuto Mancini, che è stato un grande allenatore, ha allenato in tutto il mondo, ha vinto Premier League, ha vinto in tutto il mondo, è stato un grande calciatore prima, quindi con una grande storia, e ha vinto anche con la nazionale. Abbiamo avuto Spalletti, che credo sia unanimemente riconosciuto come uno dei migliori allenatori italiani, anche lui con esperienza all'estero dove ha vinto tanto, e adesso è allenatore della Juventus, quindi assolutamente anche lì non possiamo stare a discutere della bravura. Lo stesso Gattuso, nelle ultime mi sembra 8 partite nazionali, ne ha vinte 6, persa una, pareggiata una, quindi non possiamo dirgli che non ha fatto bene il suo lavoro. E il problema è tutto il resto, cioè non si risolve o non è solo il problema l'allenatore. Quindi sicuramente Roberto è un grandissimo tecnico ed è la persona giusta, sì, certo, può essere la persona giusta se verrà aiutato da tutto il sistema a trovare delle soluzioni che gli rendono la vita più facile.
2: Ma a proposito di quello che veniva detto,

0: a tutto, cioè è difficile che ci sia un quarantenne a capo di qualcosa, un 45enne a capo di qualcosa, quindi lo stesso siamo conservativi con i ragazzi che devono giocare, ok? Andiamo, la nostra sicurezza è la carta d'identità delle persone, non è la competenza, non è la formazione, non è il percorso, è la carta d'identità. Questo ce l'abbiamo noi come forma mentis. Quindi, detto ciò, quindi essendo già conservativi, quindi una parte della risposta c'era, la parte della l'altra parte della risposta alla domanda è: sì, è vero che abbiamo vinto qualche titolo con le nazionali under 19, under 17 e via dicendo, ma quello, continuo a dire, non è il segnale che il calcio vada bene, perché il risultato in una competizione non è determinante per la formazione di un calciatore o per vedere lo stato di salute del livello calcistico di quella nazione e in quel momento. Assolutamente no, perché si può vincere con la tattica, noi siamo molto con la strategia tattica rispetto ad avere giocatori migliori. Faccio un esempio, poi alla fine, dopo quella under 19, i giocatori migliori delle altre nazionali, essendo migliori, magari giocano in prima squadra, i nostri si sono salvati con la tattica, ma poi quando vengono scorporati da quel sistema e messi uno per uno, logicamente si perdono o mostrano i loro limiti, perché non gli abbiamo dato, torno alla metodologia di allenamento, la preparazione necessaria a risolvere i problemi. Se io non vado a lezione non posso fare il problema di algebra, non posso risolverlo il problema perché non ho fatto lezione. Quindi torniamo a questo primo finto risultato sportivo, cioè quello va bene, abbiamo vinto, tutti giochiamo per vincere, ma non c'è problema, non è quella né la soluzione né la risoluzione del problema, è il livello dei calciatori che hanno vinto. Scorporiamoli, guardiamoli, da soli si risolvono da soli il problema, li possiamo far giocare in prima squadra perché hanno il livello tale per potersi confrontare con...
1: Anche per crescere.
0: Ok, quindi la prima cosa è che siamo conservativi, la seconda è che nascondiamo il problema con delle vittorie che sono delle vittorie di Pirro, perché alla fine se non hai la qualità, poi alla fine le vittorie rimangono fini a se stessi, quando alla fine qual è il risultato del settore giovanile, di qualsiasi settore giovanile? Formare calciatori importanti per la prima squadra o per portarli a fare dei campionati professionistici. Non tutti diventano Maradona e Platini, si può giocare anche in Serie C, che è già molto difficile, ma il lavoro di queste scuole, che sono i club, è creare dei posti di lavoro per questi ragazzi, quindi creargli un mestiere, insegnargli a fare questo mestiere. Questo è un altro punto, mentre i nostri giocatori probabilmente alcune volte vincono perché sono di squadra, perché l'allenatore gli aiuta, perché la strategia tattica, siamo più avanti degli altri, ma poi fondamentalmente non abbiamo le qualità intrinseche, cioè tecniche, caratteriali, tattiche e via dicendo, come singoli per poter poi trionfare a livello personale. Quindi è inutile vincere i titoli, tra virgolette, cioè servono solo per alzare la coppa e per nascondere qualche problema. Poi l'ultimo pensiero è che la strutturazione, secondo me, dei nostri campionati non aiuta a formare, insieme alla metodologia d'allenamento, non aiuta a formare i calciatori, cioè quello che si chiama post formazione da noi non c'è, nel senso che è troppo grande il salto da un 19enne per andare in prima squadra se non ci mettiamo in tutti i lavori. C'è l'apprendistato, ok? Se uno si laurea va a fare l'apprendistato, 2 anni, 3 anni va nell'ufficio da commercialista, avvocato, notaio, giornalista e via dicendo. In nel calcio non lo mettiamo perché il giocatore deve essere talmente bravo che da 18 anni, 19 è già un professionista.
1: È già un professionista.
0: Non è possibile. Tanti giocatori si perdono in questa fase di post formazione che non c'è. Quindi tutti gli altri paesi del mondo hanno le seconde squadre, noi ci siamo arrivati 7-8 anni fa quando siamo entrati noi per primi alla Juventus, adesso ce ne sono 4. In tutti gli altri paesi del mondo tutte le squadre hanno la

0: seconda squadra da 40 anni. Quindi anche qui, cioè, se uno poi vuole andare a vedere perché noi non formiamo più i calciatori, non arriviamo più a creare determinate squadre o via dicendo, basta guardare come quello che ho detto della Spagna, del Portogallo. Queste sono tutte dinamiche che...
1: Ma ci sarà anche la Fiorentina, una seconda squadra, quindi molto presto.
0: Sì, per avere una seconda squadra bisogna strutturare bene un club e al tempo giusto avere la seconda squadra, perché altrimenti è come buttare fumo negli occhi e poi non fare bene un lavoro che invece è molto importante e va fatto bene. E se deve essere fatto bene, prima deve essere strutturato, avere delle basi su cui mettere questa cosa.
1: E una volta questo lavoro veniva svolto prestando giocatori alla Serie C o anche in B, ma cosa che ora, nonostante gli incentivi e i premi di utilizzo, non avviene però sostanzialmente, o avviene in parte?
0: Avviene in parte, perché i giocatori vanno in giro, giocano, però logicamente è molto più formativo e molto più difficile, tra l'altro, per un ragazzo di 18 anni prendere e andare a vivere a 500 km da solo. Logicamente i club di Serie C, i club di Serie fanno i miracoli per cercare di tenere in piedi i club, dare alla città in cui sono una squadra competitiva e via dicendo. Per questi ragazzi è molto difficile andare fuori. Mentre con le seconde squadre hanno l'opportunità di crescere magari di fianco a grandi campioni, hanno tutte le strutture necessarie, hanno, che se per caso hanno un infortunio, c'è subito gente e una struttura che può aiutarli. E questo è quello che si fa per cercare di aiutare la crescita e la formazione dei calciatori. Se uno va a vedere la Spagna, che ha vinto, credo, 2 mondiali negli ultimi 16 anni e 2 europei, tutti i calciatori, o quasi tutti, hanno avuto un passaggio nelle seconde squadre di N presenze. Quindi è un sistema che funziona. Questo non lo dico io, ma è sotto gli occhi di tutti, basta andare a leggere le statistiche.
1: Ecco, te direttore vieni da una lunga esperienza di un certo livello in Inghilterra, cioè nel top, la Premier League. Si ha l'impressione che ora il mercato ci sono varie fasce di mercato, cioè c'è il mercato delle big, delle super, delle società più importanti. Poi si aspetta, dopo quelle, che abbia fatto la lista della spesa e abbia fatto la spesa alla Premier League, dove club anche di fascia più bassa hanno più potenzialità di noi. E poi arriviamo noi con le altre realtà, mentre prima eravamo ai vertici, e anche la Turchia ha più soldi e più appeal di noi. Ma questo trend si può veramente invertire, oppure bisogna andare avanti anche con la creatività, cioè come hai fatto tu, come ha fatto la Fiorentina, di andare a cercare giocatori di prospettiva che però risultino tali e diano delle risposte importanti, oppure dobbiamo adeguarci a questa fascia,
0: allora,
1: più irrilevante, più secondaria?
0: Allora, diciamo che la prima cosa, credo sempre nella nostra vita, sia avere la giusta dimensione. Se io voglio comprare una villa da 10 milioni ma non sono in grado di sostenerla, sto facendo un disastro a me stesso, no?
1: Ma
0: quindi
1: certo,
0: riconoscere la propria dimensione è un atto di intelligenza. Quindi noi oggi come Italia non siamo più un campionato di arrivo, siamo un campionato di passaggio. Perché? Perché, come hai detto tu, la Premier League ha intanto un appeal, non voglio parlare solo di aspetto economico, ma un appeal a livello internazionale incredibile per i giocatori, gli allenatori, i dirigenti, i fisioterapisti, tutti vogliono andare,
1: gli attori del mondo,
0: esatto, tutti gli attori di questo mondo vogliono andare a giocare, a lavorare in Premier League. Quindi l'appeal innanzitutto. Secondo, allora sì, il potere economico, 12 squadre su 20 dei più grandi fatturati sono inglesi, 20 su 30 sono inglesi, quindi logicamente questo ci dà un sentore del mercato, quindi non possiamo non capire questo, ci dobbiamo adeguare, quindi abbiamo dei competitor di un certo tipo, sappiamo contro chi combattiamo. Detto ciò, noi italiani, come i portoghesi, come gli olandesi, siamo bravissimi a cercare nuovi calciatori, noi adesso un po' meno a formare, loro continuano a essere bravissimi a formare calciatori, ma siamo molto bravi a cercare calciatori nuovi, cioè la Premier League saccheggia tra virgolette il nostro campionato, i migliori calciatori del campionato italiano, i primi 3-4 ogni anno vengono, certo, comprati via. Anche i migliori del campionato tedesco, i migliori del campionato olandese, i migliori del campionato, perché hanno questo appeal e potere economico, però noi siamo bravissimi a fare quello e tante società, ci sono esempi in Italia di società che sono state bravissime, l'Atalanta in primis, l'Udinese negli anni passati, hanno formato, hanno comprato, formato giocatori molto bravi e hanno dato sono stati esempi importanti per noi per cercare di capire dove siamo, quindi cosa dobbiamo fare, dobbiamo essere più intelligenti, dobbiamo essere più smart, dobbiamo essere più veloci, dobbiamo essere,
1: non come ha fatto qualcuno
0: creativi
1: con gli algoritmi, non mi immagino direttore che tu gli algoritmi non li consideri,
0: no, io
1: cos'è successo da altre parti?
0: No, io invece parto dal presupposto che ho detto prima, cioè le proprietà americane hanno anche portato questo tipo di cambiamento, perché americane o in generale stranieri, o comunque nel mondo, ormai negli altri campionati questo è molto diffuso, questo tipo di scouting con i dati, ok? Quindi io, avendo lavorato 5 anni in Premier League, ho dovuto assolutamente adeguarmi, studiare molto, perché noi veniamo da un mondo dove invece venivamo da un mondo dove non c'era questo, né per età né per modernità, e quindi ho dovuto studiare, mi sono adeguato, ho cercato di capire il sistema. Io credo che i dati siano come sempre molto utili, i numeri sono molto utili, ti aiutano nel grande numero a fare grande scrematura, ti aiutano a capire meglio un dettaglio che probabilmente occhio nudo non potresti capire. Detto ciò, poi c'è la parte umana, cioè la parte principale di qualsiasi persona, professionista, quindi calciatore, è la personalità, l'intelligenza, la voglia, l'applicazione, la disperazione di arrivare. Questo nessun algoritmo te lo potrà dare,
1: nessun numero te lo dà,
0: e nessun algoritmo ti potrà dare se uno è in grado di giocare a Milano davanti a 100.000 persone, al Bernabeu davanti a 100.000 persone o no. Questo non te lo potrà dare nessuno fin quando tu non conoscerai questo calciatore, questa persona, e la sensazione, il feeling che lui ti darà sarà quella la cosa più importante, perché la parte tecnica, la parte, questo possiamo studiarlo, lo possiamo vedere, possiamo studiarlo con i dati o scoutizzando in maniera classica, guardando un calciatore, ma poi alla fine è sempre meglio andare a mangiare una pizza piuttosto che vedere 3 partite in più, perché con quello si capiscono tante cose.
1: Anche se te, mi immagino, e te, il tuo staff, che l'ultima parola è andando a vederli i giocatori, non soltanto a studiarli da lontano, chiaro?
0: No, certo, c'è tutto un lavoro di studio, c'è un lavoro di studio, certo, visivo, e c'è un lavoro di studio anche applicato ai dati, sulle statistiche, certo, su tutto quello che è. Poi, ripeto, l'ultimo passaggio è di andare a conoscere la persona,
1: certo,
0: perché altrimenti non hai il sentore vero fino alla fine, magari non riesci ad andare a conoscerla così
1: profondamente
0: da vicino, ma se sei uno che fa delle due diligence approfondite, adesso è facile prendere informazioni, abbiamo, sì, tutto, possiamo chiedere a con chi ha giocato, da chi è stato allenato, i dottori che ha avuto, i fisioterapisti che ha avuto, i presidenti che ha avuto, puoi sapere tutto. Se ti vuoi informare profondamente su una persona, lo puoi sapere. Questo è un dovere, questo è un dovere che un dirigente ha prima di acquistare un giocatore.
1: Ecco, siamo a meno di 48 ore dal debutto in campionato, lunedì la partita a Roma, un inizio delicato, impegnativo. Mi pare però che tu abbia messo nelle condizioni il tuo allenatore di partire al meglio, di essere competitivo da subito. Qui ci sono tanti tifosi viola che vogliono una parola di incoraggiamento, vogliono, insomma, auspicano che sia l'inizio di una stagione ricca di successi. Cosa puoi dire a questi tifosi viola e a tutti quelli che ci seguono, anche via internet e via televisiva, e cosa ci dobbiamo aspettare in questi ultimi giorni?
0: Allora, lunedì giochiamo una partita, credo, difficilissima, prima di tutto perché al di là della squadra della Roma, che è una signora squadra, una squadra che è arrivata a Champions l'anno scorso, ma è una squadra rodata, una squadra con un allenatore bravissimo e che allena già da un anno, che ha un vantaggio competitivo incredibile.
1: Per le sue caratteristiche è fondamentale avere già un
0: anno. Vantaggio comunque competitivo incredibile il tenere, mantenere un allenatore per più anni, perché ti dà l'abbrivio, è già la barca è già nel mare, non è che la devi mettere nel mare. Quindi questa è già una difficoltà oggettiva veramente importante per la partita di lunedì. Faremo la nostra partita perché siamo una squadra competitiva che ha carattere, è preparata. Detto ciò, il campionato comincia adesso e finisce a maggio, quindi come sempre i conti si fanno alla fine, e quando, appunto, come ho detto prima, si cambia tanto, c'è bisogno di tempo, di pazienza magari in alcuni momenti. Quindi questo è quello che penso che ci aspetti quest'anno, che non vuol dire che non avremo soddisfazioni, anzi, però sapendo che ci aspetta del lavoro, e il lavoro non è finito assolutamente, anzi siamo solo all'inizio. Come ho detto, questo è l'inizio di un progetto che dura 4 anni, quindi non sono spaventato non ero spaventato quando eravamo ultimi 6 punti in 16 partite, figuriamoci adesso che insomma stiamo un po' meglio, ecco.
1: Il tuo carnet di appuntamenti per i prossimi giorni, al di là della partita di Roma, ha fissato qualche evento e qualche incontro da fare?
0: Io sono uno che quando c'è la partita, purtroppo c'è la partita, e credo che sia come ho detto prima, no? In quello che hai detto del 20-30% del lavoro è il mercato, ma il 70-80% è stare vicino alla squadra, stare vicino all'allenatore, capire i momenti, soprattutto questa è la prima di campionato che è sempre un po' particolare, c'è molta eccitazione, no? Quando vai negli spogliatoi senti, percepisci, oggi c'era già un'atmosfera diversa,
1: certo,
0: rispetto a sono 2 mesi che non si gioca, forse 3 mesi che non si gioca, c'è un'atmosfera diversa, senti tutte le volte, io ho cominciato a giocare a 16 anni nei professionisti, ne ho 54, e ogni prima domenica del campionato è un po' speciale e te la ricordi esattamente anche dopo 40 anni, cioè la prima di campionato te la ricordi, perché? Perché è particolare, quindi adesso dobbiamo pensare a questo, prepararci bene e poi si vedrà per il resto.
1: Poi da martedì magari si vede.
0: Esattamente.
1: Ecco, ci avviamo verso la conclusione, ti volevo, direttore, fare una domanda riguardo al centenario, perché insomma evento importante, atteso, sul quale la società investe tante attenzioni, energie, anche fondi, e è un programma che insomma avete realizzato con grande dovizia e che vi impegnerà per un po'.
0: Sì, la società è molto presente in questo, in questa situazione, in questa situazione del centenario, ha investito tanto in termini di fondi, di tempo, di energie, c'è grande attenzione, come è giusto che sia, perché
1: è un evento
0: e quindi diciamo siamo tutti molto dentro, io un po' meno in questo periodo perché logicamente
1: hai altre occupazioni.
0: No, cioè, ognuno ha il suo, come si dice, è importante che in una società ognuno abbia il suo compito, però sì, siamo molto concentrati, speriamo appunto che la gente, mi viene in inglese enjoy, si diverta, diciamo si goda quest'anno del centenario con le manifestazioni che ci sono, con una squadra, ripeto, che gli dia soddisfazioni, e questo è, credo che è il massimo dell'augurio che posso fare a tutti i tifosi.
1: E con questo penso che possiamo concludere.
0: Grazie mille della chiacchierata, grazie del tempo.
1: Abbiamo cercato di far emergere la figura di Fabio Paratici a tutto tondo, cioè nell'esercizio del suo lavoro, ma anche la preparazione, la professionalità e l'attenzione che mette nelle cose, quindi mi sembra veramente interessante. Chiamo ancora sul palco Annalisa Buselli, vicepresidente di Villa Bertelli, che consegna a Fabio Paratici il panettone estivo.
2: Panettone estivo.
1: Una
2: anche questo toscanissimo, quindi siamo proprio in tema.
0: Grazie. Molto gentile, grazie
2: a lei.
1: Io ringrazio Fabio per la tua presenza e per quello che ci hai detto e per aver trovato il tempo in una agenda fittissima di rispondere presente qui da noi e di onorarci della tua presenza.
0: Grazie a voi, è stato molto piacevole, ringrazio veramente, per me è stato un grandissimo piacere, grazie mille.
1: E in bocca al lupo per la tua attività di direttore e per i colori viola. Grazie ancora.
3: Eccoci pronti per...
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
5: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
4: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
6: 16.05, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio Firenze Viola. Riparte la diretta come sempre, come ogni weekend, con il Viola Weekend. Un saluto vi arriva dal sottoscritto Niccolò Righi, che vi terrà compagnia per le prossime due ore. Di fianco a me c'è Lorenzo della Giovan Paola. Ciao,
7: ciao Nico, ben
6: sei
7: ritrovato.
6: Molto abbronzato, per
7: sì,
6: questa
7: infatti
6: cosa
7: stavo controllando e sembro Carlo Conti, sì, nelle migliori versioni del Festival di Sanremo. Sì.
6: Guarda, il nostro... saremmo in palette se ci scambiassimo la maglietta, sì. Io molto bianco con la maglietta bianca, tu molto arancione con la maglietta arancione, e di là dal vetro c'è un Marco Tonellis, anche lui con la maglietta bianca, un pochino rosso in faccia, ma insomma poche vacanze, no, dice di no, niente vacanze, niente vacanze per lui. Non so se voi siete tornati al lavoro, se siete tornati a Firenze o siete ancora al mare, ditecelo al 348 7513 933, per i soliti messaggi WhatsApp, per le note audio 0557711171, se volete intervenire in diretta, perché da oggi si inizia a fare sul serio, Lore, si torna in campo, riparte la Serie A, mancano due ore e mezzo, un pochino meno anzi, al via a questa nuova stagione 2026-2027. Si aprirà a San Siro con i campioni d'Italia dell'Inter, che ospiteranno la neopromossa Monza, ma parallelamente si gioca anche al Friuli, perché l'Udinese ospita in casa il Como, che insomma dopo aver stupito la scorsa stagione va a caccia di nuovi traguardi, nuovi orizzonti. Il Como che sarà impegnato anche in Champions League questa sera alle 20:45, Genoa-Napoli al Ferraris, e al Tardini Parma-Cagliari domani, stessi orari, 18:45 Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, 20:45 Atalanta-Sassuolo, Torino-Milan. Chiuderà la giornata lunedì, si chiuderà la giornata lunedì 24 agosto con Bologna-Lazio, ma soprattutto con Roma-Fiorentina. Oggi sono arrivate le parole di Giampiero Gasperini, parleremo di tutto, ascolteremo tutto, ma ripartiamo anche dal mercato, Lore, sì. Perché insomma sono giorni comunque di grande attesa per quanto riguarda il mercato. Fiorentina sembra veramente ad un passo dal chiudere per Ernest Pocu, giocatore appunto olandese del Bayer Leverkusen. Un indizio di questa operazione dovrebbe essere arrivato anche proprio dalle stesse aspirine, no? Perché si parlava, sì, di un, insomma, erano in campo contro in Defbeb Pokal, la loro Coppa di Germania, esatto, sì. E lui non era neanche in panchina, per cui, sì, insomma, vedremo se ne parlerà anche il tecnico nel post-partita.
7: I classici, no, cioè indizi che arrivano, no? Perché comunque magari molte volte si ha paura anche un giocatore si possa far male.
6: Chiaro, chiaro.
7: Quando sei, diciamo, addirittura, perché ora diciamo che non è fatto ovviamente, però anche da quanto ha preso la nostra redazione, già nelle scorse ore c'è un avvicinamento forte, ecco, nei confronti del ragazzo, per delle cifre che poi vi sapremo dire con maggior dettaglio. Siamo intorno ai 20 milioni di euro, sì, tra, esatto, prestito e quindi onerosità del prestito e riscatto. Magari qualcheduno potrebbe dire qualcosina in più, qualcosina in meno, ma insomma la cifra è intorno ai 20 milioni per un ragazzo che, insomma, oggi mi sono andato a guardare un pochino, a documentare. Non lo conoscevo, deve essere onesto. È un attaccante che può essere molto utile a questa Fiorentina, secondo me, perché porta caratteristiche parecchio diverse. Cioè è l'unico attaccante di quelli a disposizione, Ken a parte, perché anche Ken poi comunque è un attaccante di profondità, che però ha gamba, a uno contro uno non segna tanto, ha appena due stagioni, diciamo la scorsa e quella prima, ad alto livello, e non ha mai segnato tanto. La migliore tra l'altro è la scorsa con il Bayer, per numero di gol segnati ne ha messi a segno 6,
6: che in un campionato però non sono neanche pochissimi.
7: Sì, non sono nemmeno pochi, più che altro 10 assist tra tutte le competizioni, quindi è uno che più che segnare vede il compagno, magari sotto porta ancora deve migliorare. È un classe 2004, quindi ha 22 anni, ripeto, due anni soli di grandissimi di campionati di prima fascia, perché poi ha segnato tanto, ma nella parte nella Serie B olandese,
6: sì,
7: con quindi un livello un po' più basso di avversari. Però ecco, è un profilo interessante, che vai a pagare una cifra che oggi non so cosa ne pensi, ma 20 milioni prendi questi profili qui, no? Prendi,
6: certo,
7: il giovane in rampa di lancio, o comunque non neanche in rampa di lancio, il giovane che magari ha del potenziale ma che ancora non ha dimostrato. E può essere un po', ecco, secondo me, come caratteristiche il Lorientè che aveva Sassuolo grosso,
6: certo,
7: come,
6: certo,
7: stile. Poi l'Orientè ha più praticità con il campionato italiano, magari ha appunto più confidenza con il gol, ma meno velocità pura. Questo ragazzo che nello scorso Europeo Under 21, l'avrete letto da diverse parti, lo abbiamo riscritto anche oggi su Firenze Viola, ha raggiunto 35,3 km orari in progressione, quindi è un giocatore che ha una gamba importante, ha anche ottima tecnica, e diciamo che completerebbe là davanti un reparto che aveva invece diversa qualità, ma poco cambio di passo. Per Gudmundsson,
6: certo,
7: è uno che riceve nello stretto ma non ha lungo, ma Stantuono stesso, che comunque ha più velocità magari, ma non è comunque un driblomane da lungo, da cambio di passo, ma più uno da gioco nello stretto, anche lui da qualità tecnica, aggiunge una diversità, aggiungerebbe, diciamo, perché ancora,
6: sì,
7: non è, ovviamente,
6: esatto,
7: non è chiusa, una diversità, e completerebbe il reparto in attesa poi di vedere con Ken cosa succede.
6: Chiaramente di questo e di molto altro si è parlato nel Chi si compra Flash. Oggi non è non è un giorno feriale, è un giorno, un sabato, quindi un Chi si compra Flash speciale che ha confezionato per noi il nostro Pietro Lazzarini. Chi si compra Flash.
3: Chi si compra? Flash.
8: Bentornati con l'appuntamento col Chi si compra Flash e partiamo subito con le ultime novità per quanto riguarda Moise Kean. Ancora non è arrivato il rilancio del Como per cercare di acquistare appunto l'attaccante italiano dalla Fiorentina, e la Fiorentina continua comunque a chiedere una cifra superiore ai 40 milioni per il suo bomber, che tra l'altro pare poter avere anche del mercato internazionale in questi ultimi giorni di calciomercato. La Fiorentina ovviamente, se non dovesse arrivare nessun tipo di offerta buona, alla fine se lo terrà stretto. Quello che è la possibilità invece in entrata, in caso in cui dovesse partire, si scaldano le piste che arrivano dall'estero. L'ultimo nome per quanto riguarda l'attacco è Beto dell'Everton, ex Udinese, giocatore che già la Fiorentina aveva cercato in passato, e quindi insomma è questa una delle nuove possibilità per l'attacco nel caso in cui dovesse partire Kean. Invece per quanto riguarda gli esterni offensivi fuori dalla DFB-Pokal, quindi dalla Coppa di Germania, oggi Pokou nel Bayer Leverkusen non è stato neanche convocato, sintomo che l'operazione con la Fiorentina è ormai in via di definizione. Prestito con obbligo di riscatto, offerta di fatto che si concluderà con circa 20 milioni di disborso da parte della Fiorentina. Le prossime ore saranno caldissime in questo senso. Si riscalda anche la pista di nuovo per Dodò in uscita verso il Nottingham Forest. Le parti sono a lavoro per cercare di chiudere, e poi tante mosse a centrocampo, quelle possibili in questa ultima di fatto settimana piena di mercato, quella che si aprirà lunedì e che si concluderà martedì dopo con il gong definitivo. Fagioli resta un giocatore che potrebbe lasciare la Fiorentina in queste ore, e per sostituirlo potrebbe nascere qualcosa davvero col Galatasaray per Torreira, che spinge per tornare alla Fiorentina. Nel frattempo il Venezia si è mosso per lui, 6 milioni di euro offerti al Galatasaray per averlo subito, ma lui preferisce nettamente la Fiorentina e sta aspettando di capire se ci sarà possibilità per arrivare in viola. Mandragora ha tanti sondaggi delle ultime ore. Se il Genoa dovesse lasciar partire Frendrup, che ha mercato soprattutto in Grecia con l'Olimpia, che è pronto a fare un'offerta, allora il Genoa si muoverebbe proprio immediatamente per Mandragora. Vedremo se questa operazione negli ultimi giorni potrebbe decollare oppure no. E poi ancora Fabian, tra il Getafe e le proposte che potrebbero arrivare dall'Italia. Brescianini è un giocatore che in questo momento sembra che possa essere anche destinato a restare. In ogni caso qualcuno dovrà fare posto a Torvet, obiettivo che non è mai tramontato, anche se le difficoltà poi delle settimane incontrate nelle trattative, che non sono poi mai state avviate ufficialmente col Sassuolo, hanno in qualche modo anche allontanato il giocatore dalla Fiorentina. Per questo Chi si compra Flash è tutto, ci risentiamo lunedì.
6: Questi gli aggiornamenti di mercato arrivati dal nostro Pietro Lazzarini, ne parleremo durante il corso della trasmissione. Anzi, io vi chiedo già al 348-75-13933 che cosa ne pensate di Ernest Pokou, se è il giocatore che vi aspettavate, insomma le caratteristiche che vi aspettavate, se è un giocatore che vi può accendere, se pensate che, perché io addirittura ho sentito che per tanti tifosi questo potrebbe essere soltanto, non voglio dire un giocatore di ripiego, ma che la Fiorentina potrebbe fare un'altra operazione sulle corsie esterne con un giocatore magari con un esborso simile a Pokou. Ora staremo a vedere.
7: Cioè, te pensi 2 da 20 invece di uno da 40, come magari poteva essere quando si parlava del profilo di... Ma non lo so, può essere, secondo me è molto difficile, però io tendo a 10 giorni dalla fine del mercato, non essendo un esperto di mercato, a non fidarmi mai né di quello che dicono le società, e questo lo insegnano tutti i più grandi, diciamo, conoscitori del mondo appunto del mercato, e soprattutto ad aspettarmi di tutto. Quindi non escludo il fatto che magari alla Fiorentina possano arrivare due esterni, c'è la questione Kean, cioè paradossalmente in 10 giorni molte volte si fa più di quanto per la Fiorentina, che ha fatto circa una decina di acquisti, nel caso precisi 10 se dovesse arrivare Pokou, ma si tende a fare tantissimo negli ultimi giorni.
6: Immagino che comunque le squadre verranno rivoluzionate in questi 9 giorni.
7: Motivo per cui ti dicevo prima di entrare in onda, non capisco chi fa il fantacalcio in questi giorni, però vabbè, quello è un altro argomento.
6: Scriveteci anche i vostri colpi da fantacalcio, come scriveteci cosa ne pensate di Pokou. Noi nel frattempo, mentre aspettiamo i vostri messaggi, ritroviamo con noi con grande piacere Andrea Giannattasio. Ciao Andre.
9: Ciao, buon pomeriggio. Tanto mi ritrovate anche guarito.
6: Esatto, la prima domanda era questa: come stai?
9: Bene, ho perso un po' di peso, non sto a specificare in che modo lo abbia perso, però insomma sono più magro, però sto meglio, grazie. Ma... E mi trovate immerso nella mia grande passione, che è la primavera, il calcio giovanile.
6: Certo, si riparte da Reggio Emilia.
9: Sì, si riparte da Sassuolo in realtà, perché io mi trovo allo stadio Ricci di Sassuolo, sto campo che ha fatto le fortune della formazione neroverde, che dalla Serie B è arrivata fino alla Serie B su questo campo, poi si è trasferita allo stadio Giglio, città del tricolore, Mapei, a questo punto si chiama così perché l'ha acquistata la famiglia Squinzi ormai da qualche anno, e sostanzialmente in questo campo ci giocano la Primavera e la squadra femminile del Sassuolo. Oggi ricomincia il campionato Primavera, prima giornata, Fiorentina con lo scudetto sul petto, e quindi anche per noi sarà una certa impressione vedere questo bel trofeo che i Viola hanno conquistato la scorsa stagione. Parte un ciclo completamente nuovo, c'è un tecnico diverso con una filosofia chiaramente opposta rispetto al predecessore. L'obiettivo sarà provare a confermarsi ad alti livelli, ma credo proprio che l'idea principale sia quella di valorizzare i giovani. Siamo a meno di mezz'ora al fischio d'inizio di Sassuolo-Fiorentina e vi dico quelle che sono le formazioni ufficiali del match. Partiamo dal Sassuolo 4-3-2-1 per la squadra di un altro allenatore nuovo che debutta oggi, che è Serpini, tecnico nato a Castelfranco Emilia, a pochi chilometri da qua. Non c'è più Emiliano Bigica, che ha approdato all'Inter Primavera. Il Sassuolo gioca con Longo in porta, Campani, Terzi, Ndiaye e Giannelli in difesa, Cornescu, Coman e Mussini a centrocampo, Boateng e Liberali sono le due mezze punte a supporto di Daldum, che è centravanti. Per quanto riguarda invece la Fiorentina con Magalotti in porta, il modulo scelto da Andreazzoli è il 4-3-1-2. Con 4-3, scusate, 2-1 in questo caso, con Magalotti in porta, poi Corduneanu, Turnone, Beldenti e Perrotti in difesa, Azzeni, Cianciulli e Pirro a centrocampo, Mazzeo e Iallo con Croci a comporre il tridente offensivo, quindi Mazzeo e Croci con Iallo punta centrale. Queste le scelte di Aurelio Andreazzoli, che debutta questo pomeriggio a Sassuolo. Vi dico che dei campioni d'Italia che a maggio scorso hanno vinto il tricolore, nella formazione di partenza c'è un solo giocatore che è Mazzeo, tutti gli altri sono giocatori o che hanno in panchina o che sono stati promossi dalle giovanili sotto.
6: Guarda Andrea, di prima acchito, guardando la formazione, mi balza all'occhio l'età dei giocatori che scenderanno in campo della Fiorentina. Mi sembra anche un po' un'inversione di tendenza rispetto a quello che è stato il recente passato. Quest'anno i giocatori, diciamo, in quota sono i 2007 e ne vedo soltanto 4 in campo. Per il resto ci sono 4 2008, un 2009, addirittura 2 2010. Nell'ottica anche di provare un pochino a bruciare le tappe, a dare fiducia ai giovani, penso soprattutto a Croci, un ragazzo che ha ancora 16 anni, però insomma le risposte che ha dato sono state importanti anche con i grandi già nel precampionato, e quindi si evita quel passaggio dalle giovanili e lo si manda subito in primavera. Questa mi sembra anche la notizia migliore.
9: Guarda, è una partita questa che segna l'inizio di un ciclo nuovo, e per tanti punti di vista, per il suo allenatore, per il tipo di filosofia che la Fiorentina vuole mettere in campo e anche per gli obiettivi, ecco, per i quali concorrerà la squadra viola. La Fiorentina ha sempre avuto una delle migliori primavere di tutta Italia. Quando non è arrivata prima è arrivata seconda, quando non è arrivata seconda è arrivata terza, quando non è arrivata terza ha vinto la Coppa Italia. Quindi, insomma, ha sempre vinto e ha sempre fatto grandi cose. Secondo me d'ora in poi si vuole più provare a valorizzare il singolo, a potenziare il talento, che a guardare al risultato finale. Io lo dico adesso, che è il 22 di agosto, non mi aspetto un campionato di vertice da parte della Primavera. Sarà anche un campionato forse anche di sofferenza in alcuni momenti, ci potrà stare, però con la consapevolezza che di base la missione principale è quella di valorizzare il talento, migliorare i singoli, andare a garantire a Fabio Grosso o a chi verrà negli anni prossimi giocatori pronti arrivati dal settore giovanile. Che c'entra? L'ha fatto la Fiorentina in questi anni, non è che non l'abbia fatto, ma lo si vuole fare con maggiore continuità e si vuole evidentemente anche alzare il livello del giocatore pronti ad arrivare in prima squadra. Ecco, non deve essere il Comuzzo che magari fa un anno bene, un anno male, il Caiode che poi non ci crede e lo vendi. Deve essere un giocatore pronto che deve essere in grado di restare stabilmente in prima squadra. Ecco, questo secondo me è la mission che si è data alla Fiorentina e che da oggi racconteremo da questo torrido pomeriggio. Torrido no, via, non fa troppo caldo, fa caldo ma non troppo, da questo caldo pomeriggio di Sassuolo.
7: Andre, per quanto riguarda Andrea Azzoli, cosa ti aspetti che porti di diverso? E soprattutto, tornando quindi sulla scelta iniziale fatta puntando su di lui, che è un tecnico che ultimamente aveva allenato sempre, insomma, lo ricordiamo, all'Empoli, sempre prime squadre, ti senti di condividere questo tipo di scelta fatta su un anziano che però è stato sempre un anziano giovane, cioè un anziano che è stato sempre in grado di lavorare con i giovani con ottime idee di calcio?
9: Allora, la cronaca dice che Andrea Azzoli non è stata sicuramente la prima scelta della Fiorentina, perché è un nome che è arrivato dopo oltre un mese di riflessione, è stata una delle ultime panchine a occuparsi in primavera, a livello proprio di primavera 1, e soprattutto i profili sondati prima di Andrea Azzoli sono stati profili tutti molto diversi. Quello che è stato più vicino a venire alla Fiorentina è stato Marco Parolo, che arrivava dall'avventura al Milan in under 16 e poi in under 17. C'è stato un sondaggio anche con Manuel Pasquale, che lavora ormai da un paio d'anni in federazione nelle giovanili. È stato sondato anche Alessandro Diamanti, è stato sondato Leonardo Bonucci, tutti profili comunque di ex giocatori abbastanza freschi. Evidentemente nessuno ha convinto, qualcuno magari ha detto di no, per esempio a me risulta che Manuel Pasquale abbia rifiutato, e allora la Fiorentina ha deciso di cambiare completamente strada, andare su un tecnico esperto che ha già allenato il settore giovanile, perché per Andrea Azzoli è un ritorno, lui ha allenato nel 96-97 gli allievi nazionali e si è fatto poi la sua carriera, secondo me anche a buoni livelli, perché soprattutto quando è stato alle dipendenze di Spalletti ha avuto grandi risultati, ma anche poi negli anni a Empoli secondo me ha fatto molto bene, e adesso riparte con un'avventura nuova, con tanti stimoli, perché io vi dico la verità, l'ho intervistato un mese e mezzo fa ed è un uomo veramente, seppur soprannominato nonno per l'età anagrafica, ma con grande voglia di fare, e sono convinto che già da oggi ci farà vedere qualcosa. Più che un allenatore, me lo hanno descritto in Fiorentina come un formatore, come un educatore. Ecco, io mi aspetto questo per rispondere alla tua domanda. Cioè che si lavori sui concetti base, sui dettagli del singolo e del collettivo. Ecco, sia un tecnico molto attento alla crescita individuale dei calciatori.
7: Rimango in parte, Andre, su un giovane, su un nome che hai portato te in esclusiva, che è quello di Ernest Pocu del Leverkusen. Prima di tutto ti chiedo se hai delle novità, quindi degli ultimi aggiornamenti, e poi in generale, no, io come dicevo prima a Niccolò, nella copertina oggi per Firenze Viola l'ho un po' cercato di raccontare, per quello che ho visto, non lo conoscevo, mi sono cercato di documentare, cosa ne pensi eventualmente del suo arrivo appunto come nuovo esterno a disposizione di Grosso?
9: Guarda, intanto mi sono arrivate delle dichiarazioni del direttore sportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfs, che ha commentato perché avevate dei dubbi, avevo sentito.
7: No, eravamo
6: no, perché
7: in
6: ci
7: attesa.
6: Stavamo proprio chiedendo prima di fare il collegamento con te, magari abbiamo detto, magari parlerà qualcuno, certo, del club e spiegherà questa situazione.
9: Allora, esatto, il direttore sportivo del Bayer, Rolfs, ha parlato ai media presenti e ha commentato l'assenza di due giocatori della prima squadra dalla gara di oggi, della vittoria per 4-0 del Bayer contro il Wiesbaden, che erano Pocu e Palacios, e ha commentato così il direttore sportivo: ciò che accomuna i due casi è l'assenza di un accordo, le trattative sono in corso per entrambi, tuttavia ancora non c'è la certezza che le operazioni vadano in porto. Allora, queste sono parole di circostanza, però ve lo riporto perché me le hanno fatte pervenire l'amico e collega Philip Arens della Bilde, che era lì a vedere la partita, le ha mandate. E però, per quello che so io, c'è un'apertura totale da parte del Bayern alla vendita dell'esterno, c'è la volontà da parte di Pocu di venire alla Fiorentina. basta trovare l'accordo economico, la formula credo sarà quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto, dovrà essere secondo me un prestito abbastanza oneroso, cioè roba di 5-6 milioni e l'obbligo di riscatto a 15-16, dipende quanto verrà valutato il cartellino dell'olandese. Però secondo me, da quello che mi raccontavano ieri, e io non vedo grosse differenze rispetto a quello che leggo adesso, non vedo come la FAI non possa concretizzarsi. Se vedevo prima Sky confermava i contatti positivi, l'ottimismo, quindi secondo me alla fine andrà in porto.
3: Guarda Andre, prima di salutarti, mentre manca poco all'inizio della stagione, la primavera, manca poco all'inizio della Serie A, e nel frattempo sento in sottofondo Axel e Ingrosso, sì. More Than You Know, e prima c'era anche Anima e Core di Serena Brancale. Prego. Manca anche poco alla tua prima trasferta stagionale, lunedì Fiorentina impegnata all'Olimpico contro la Roma, la voce narrante della stagione viola sarà sempre la tua. Ti chiedo le sensazioni che c'è nella giornata di antivigilia, cosa ti aspetti, e soprattutto ti chiedo un giudizio su Moise Kean, se te lo aspetti titolare, perché ieri Pellegrino ci ha detto che se c'è bisogno lui gioca dal primo minuto. Io però penso che, insomma, se l'affare con il Como per Kean non dovesse concretizzarsi nelle prossime 24-48 ore, io Kean me lo aspetto, non so come la vedi tu.
9: Sì, sono d'accordo, sicuramente sarà convocato, perché per quello che abbiamo capito difficilmente questo weekend porterà novità. Leggevo questa mattina la Gazzetta dello Sport, il Como ha preso un po' di tempo per questo famoso rilancio per Kean, quindi aspetteremo un po'. Non sarà il weekend il periodo giusto per vedere il rilancio, quindi Kean sarà convocato e io mi aspetto che sarà titolare, perché presumo che Fabio Grosso l'abbia provato nell'undici di partenza in questi giorni, quindi insomma tutto molto sereno fino a lunedì sera. Poi da martedì secondo me si ricomincerà a far sul serio, però per quelle che sono le mie informazioni, ne ho scritto ieri anche su Firenze Viola, la Fiorentina non ha la necessità di vendere Moise Kean, lo vende solo se si rende conto che ne ha bisogno, che il ragazzo magari non è contento, e solo se è convinta di poter prendere un giocatore di pari valore. Io non sono per niente convinto al nome di Beto, per esempio, che è uscito adesso.
3: Certo,
9: non è un profilo che secondo me è realmente credibile per quello che è la linea che ci ha fatto passare la Fiorentina ieri. Ecco, aspetterei qualcosa di un po' meglio, ma questo non vuol dire che debba essere Zirkzee o Icardi, può essere anche, mi faccio un nome a caso, Presoldi, certo, che è un giocatore giovane, un giocatore di grande prospettiva,
3: magari.
9: Che costa un sacco di soldi, come dice anche il suo, a dispetto di quello che dice il suo nome, però è comunque un elemento futuribile, quindi io mi aspetto comunque qualcosa di particolare se parte Kean. Faremo a vedere, ma io da martedì in poi direi che ci rimetteremo in moto.
7: Sì, no Andri, più che altro Beto lo conosciamo, non è nemmeno un giovane da dire che ci puoi costruire un, cioè non è anziano, ma ha 28 anni, quindi cioè è nel pieno della carriera e sai quello che ti può dare, non è un salto di qualità rispetto a Kean. Cioè Kean Pellegrino è una cosa, secondo me Beto Pellegrino è un'altra, ecco, come status generale.
3: Va bene Andre, ti ritroveremo tra un'oretta circa, poco più, per un breve flash alla fine del primo tempo. Ci dirai come sono andati i primi 45 minuti dei Viola, campioni in carica, che oggi ripartono la propria stagione Viola, chiaramente primavera. A dopo,
9: ciao, grazie.
3: Grazie al nostro Andrea Giannattasi a Sassuolo, che ci racconterà appunto alla fine del primo tempo e poi anche a fine partita. Questo è un piccolo spoiler per la prossima scaletta di chi verrà al nostro posto dopo le 18, appunto Fiorentina Primavera, lo ricordiamo, inizierà la propria stagione a Sassuolo per affrontare i neroverdi, quindi non so se ci sarà Nick Motorinate dei neroverdi eccetera. Ripetiamo anche la formazione dei giovani di Andrea Zoli, 4-3-3 con Magalotti in porta, Cordenau terzino destro, Turrone, Beldenti giovane arrivato dall'Union Brescia proprio in questa sessione di mercato, formeranno la coppia di difesa con Perrotti a sinistra, Azzeni, Cianciulli e Pirro a centrocampo, Mazzeo e Croci alle spalle dell'unica punta Iallo, per cui debutto anche in primavera, insomma debutto stagionale in primavera per il giovane Croci, classe 2010, che ben ha figurato nella pre-season con Fabio Grosso e i suoi. Io ti direi che non andiamo in pausa, perché ho visto che sono arrivati un bel po' di messaggi.
7: Ci sono diversi messaggi, sì, ve li leggo un pochini.
3: Vai.
7: Allora, partiamo da Franz Viola che ci scrive: Ulai e Mastantuono in panchina dimostrerebbero l'inadeguatezza di questo allenatore. Non riesce a capire di non essere a Sassuolo o semplicemente non è in grado.
3: Bah, no, io ho... A parte che...
7: era messa come domanda, quindi chiede se non è, diciamo, se non è in grado o non capisce di essere a Sassuolo.
3: Ma allora ragazzi, secondo me innanzitutto...
7: Ed è la prima frecciata che mi viene da leggere in questi giorni su Grosso, mi sembra un po' eccessivo.
3: Io rispondo, sarà che servirà del tempo, partiamo da questo presupposto. Io non valuterei le scelte fatte il 22 di agosto, perché comunque sono calciatori che magari si devono ancora un po' integrare. Mastantuono banalmente è arrivato da poco a Firenze, è una decina di giorni che si allena con la squadra, per cui insomma magari in questo momento Grosso sta cercando anche delle garanzie che non sono magari dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista tattico, dal punto di vista dello stato di salute.
7: Lo aveva spiegato anche prima della Coppa Italia, quindi sì, cioè secondo me mantiene quella sua, cioè su questo gli allenatori sono un po' così, tra virgolette. Ci sono quelli che buttano subito nella mischia, altri che all'inizio, soprattutto nelle prime gare in cui conta tanto anche magari l'affiatamento da cercare a livello di squadra, vanno a premiare quelli che sono stati giocatori che hanno, certo, che hanno fatto più parte di ritiro, e quindi in questo caso magari Mastantuono rischia di rimanere fuori. Ulai è un discorso
3: normale, ragazzi.
7: Ulai è un discorso secondo me un po' più a parte, perché è un ragazzo che è arrivato prima e per cui magari si può aprire un capitolo a parte, nel senso che lui e Fagioli non li sta schierando insieme Grosso, quindi
3: e non li schiererà, io non mi aspetto domani, per esempio, io mi aspetto il ballottaggio. Allora raccontiamo, perché negli scorsi giorni abbiamo anche ricordato che Attà e Mandragora sono ritornati in gruppo, si sono allenati, ma non stanno al 100%, per cui il loro impiego è in questo momento un po' in dubbio. Non abbiamo la certezza che questi possano giocare, anche perché è la prima stagionale, rischi appunto di farti male. Vieni da mesi, da settimane con carichi di lavoro più aumentati, insomma,
7: più importanti,
3: normali,
7: certo,
3: per la preparazione estiva. Per cui io domani, come mezzala, se Attà e Mandragora non dovessero farcela, io mi aspetto Brescianini dal primo minuto, non mi aspetto Ulai o Fagioli spostati come mezzala.
7: Quindi
3: per
7: Fagioli,
3: me il ballottaggio, per me il ballottaggio sarà tra Ulai e Fagioli.
7: Sì.
3: Vedremo se sceglierà di schierare Fagioli titolare o sceglierà Ulai. Per me l'unico che in questo momento è certo di avere una maglia da titolare è Sharon Durr, perché Sharon Durr è un profilo che è gradito all'allenatore e che è gradito alla dirigenza, ce l'hanno fatto capire. Di fatto è stato l'unico giocatore sempre considerato incedibile da parte della Fiorentina, per cui io mi aspetto che Sharon Durr sia quello sicuro del posto. E come mezzala sinistra io mi aspetto o Attà o Mandragora, se dovessero stare bene. Se non dovessero farcela, io mi aspetto Brescianini, non mi aspetto Fagioli e Ulai insieme, sinceramente. Poi sarei anche felice di essere smentito, perché mi stuzzica la possibilità di vedere questi due in campo, però lo storico ci dice che Grosso non li ha mai messi insieme, anche in Coppa Italia.
7: Esatto, uno ha sostituito
3: l'altro,
7: ma è chi conosce Grosso e riguarda il Sassuolo dello scorso anno sa che non è, tra virgolette, Vincenzo Montella o Fabregas. Prende e mette Ulai, Fagioli, Ndur o Attà, cioè mette tutti i palleggiatori, perché è uno che predilige avere un centrocampo puramente di possesso. Grosso è un allenatore che invece una delle due mezzale almeno vuole che sia una mezzala più fisica, più di inserimento. Non che Ulai non sia fisico in un certo senso, perché comunque ha anche della fisicità in quello che poi fa a livello di recupero palla, anche se non a livello di stazza fisica, però sono tutti palleggiatori. E quindi anch'io da fuori, come tifoso, direi voglio vedere più qualità possibile in campo, ma se l'allenatore non ha quello nello stile di gioco, nelle sue corde, preferisce avere una mezzala diversa, tant'è che si continua a parlare anche se in minor voce di Torsvet, è inutile. Mi sembra un po' eccessivo andare a criticarlo, ecco, perché poi hai anche comunque un campionato in cui infortuni, problematiche fisiche, alti e bassi di condizione, e quindi verrà sicuramente utile avere due come Fagioli e Ulai da poter alternare.
3: Assolutamente. Avanti con i messaggi.
7: Moreno scrive: buon pomeriggio a Firenze, se non corre i Sivocia, Ernesto Ognamo pena poco.
3: Vabbè, chiaro, questo è un
7: gioco di, per riprendere di, lo stile
3: di
7: del
3: parole,
7: di Gianna,
3: certo, viene da sé, come si suol dire.
7: Se si prende, Guido ci scrive: se si prende poco avremo il nuovo Kankelskis. Basta che l'Inter non acquisti uno tipo Taribo West e che arbitri come Cesari non esercitino più. Oggi col VAR non ci sarebbero più dubbi.
3: È qui la polemica, la
7: polemica arbitrale, quelle polemica non mancheranno mai. Ciao Niccolò e Lorenzo, vi invito per la perfetta abbronzatura, non so quanto durerà, ragazzi, purtroppo. Vi chiedo se parte Ken, come vedreste Pellegrino titolare? A me piace molto e arriverà, a vostro parere, un vice giovane dall'estero? Poco è quasi fatta.
3: Allora, poco lo abbiamo risposto
7: e
3: prima.
7: Aggiunge che l'ipotesi Beto mi deprime, ditemi che non è un'ipotesi percorribile. Questo è un po' un leitmotiv dei vari messaggi arrivati da
3: Beto. Non scalda, no. Non potrebbe essere altrimenti, ne ha parlato Sky, per cui insomma chiaramente i colleghi di Sky avranno certamente le loro ottime fonti, per cui una
7: sì, lo ha confermato
3: loro.
7: Anche Matteo Moretto,
3: esatto.
7: Che è uno dei nomi, sottolineando come la Fiorentina sia alla ricerca di un, eventualmente per il post-Ken, di un nome, di un numero 9 d'area di rigore. E qui mi ricollego a quello che diceva Andrea prima, fra Zirze e Icardi, nonostante siano due prime punte, c'è come, non lo so, tra andare a mangiare un primo di carne o un primo di pesce.
3: Sì,
7: sono
3: due cose completamente diverse. Guardate, io da quello che abbiamo un po' capito, il modus operandi di Paratici è quello di quando sa di dover intervenire su un determinato reparto, Paratici manda 10 offerte al giorno, per cui io credo che Beto magari è uno dei nomi vagliati dal direttore, ma non l'unico, per cui insomma non è che stiamo qui a dire se viene Beto. Io in un primo momento, sono sincero, per rispondere anche all'ascoltatore, io avevo capito che la Fiorentina se dovesse vendere Ken voleva puntare su Pellegrino e che quindi alle sue spalle sarebbe dovuto o dovrebbe arrivare, se appunto Ken dovesse partire, un giocatore magari
7: di complemento,
3: un giocatore di complemento che possa essere o un giovane che possa crescere magari in tranquillità, il Castro di turno ai tempi del Bologna,
7: sì, quindi del primo anno
3: esatto, il primo anno
7: che era alle spalle di Zirzi, sì, che era alle spalle io forse mancare anche quando c'era Thiago Motta, che era alle spalle
3: Motta,
7: di
3: sì, è vero, era già arrivato con Thiago Motta, che arrivò a gennaio se non sbaglio, per cui insomma dei mesi di assestamento, ed era un giovane sconosciuto ai più, evidentemente non a Sartori, che fiutò il colpo dall'Argentina e se lo prese. Tra l'altro in questo caso, ragazzi, ci sarebbe sempre da tenere d'occhio il passaporto di questi giocatori, perché io leggo in questi giorni
7: spesso,
3: i vari Mudrik, i vari non lo so, chi più ne ha più ne metta,
7: non devono essere extracomunitari,
3: per cui un argentino deve avere il passaporto italiano, spagnolo, portoghese, eccetera eccetera, ma altrimenti è extracomunitario e non può venire. Quindi io avevo capito che avrebbero puntato su Pellegrino se dovesse partire Ken. Stanno arrivando anche voci in totale opposizione a questa prospettiva, ossia che se dovesse partire Ken, che Ken partirà per un giocatore più forte, cioè quando la Fiorentina avrà in mano un giocatore più forte,
7: allora lascerà andare Ken.
3: Potrà lasciare andare Ken, fino a quel momento Ken non si muove. Questo è quello che fa trapelare la società viola, quindi atteniamoci a questo messaggio, detto che poi è più forte vuol dire tutto e niente, perché magari la Fiorentina considera Pellegrino più forte e quindi dice: eccolo il sostituto di Ken, è Pellegrino, perché per noi è più forte.
7: Perché almeno rispondiamo anche al messaggio di Romolo che avevamo citato prima, che ci chiedeva appunto di Pellegrino, che è un giocatore che l'ascoltatore apprezza. Io apprezzo un po' meno a livello puramente di attaccante, perché preferisco altre prime punte. È più che altro un giocatore che richiede un tipo di gioco specifico. È un giocatore che potrebbe essere valorizzato da Poku, perché Poku, come dicevo prima, è un giocatore che ha anche, soprattutto nell'assist, la giocata principale, può giocare sia a sinistra che a destra, e quindi magari alle volte sfruttato a destra per andare sul fondo e crossare può esaltare Pellegrino, che è un ottimo colpitore di testa. Pellegrino fa più fatica se, secondo me, è costretto a giocare con Gudmundsson e Mastantuono, che sono due che vanno dentro al campo e che cercano magari anche il dialogo con la prima punta, pulito a livello tecnico. Beto invece, per rispondere poi anche alle altre domande, Gabriele ci scrive: ciao ragazzi, Beto non mi sembra per niente un profilo da apparatici, troppo in là con l'età. Per l'esterno avrei preferito Ndoye, e se davvero Rowe fosse in uscita sarebbe da aggredire immediatamente.
3: Però il suo Rowe
7: ha rifiutato 30 milioni, dal Bologna, dall'Atalanta.
3: Il Bologna ha rifiutato 30 milioni dall'Atalanta, sì. Per cui insomma si parla anche lì di un profilo che servono un esborso economico Ndoye particolarmente alto.
7: Penso Ndoye più o meno sulla trentina. Magari è con Ndoye, col fatto che è andato via lo scorso anno, mi sembra per 35-40 anche lui, dal Bologna.
3: Sì, al Nottingham.
7: Non ha fatto benissimo. Lo puoi provare a prendere con una formula di prestito, abbassando un pochino sui 30 invece che Rowe, che è reduce da un'ottima stagione. Però ecco, rimanendo su Beto, se la

0: Allora, con il Napoli un'ora dentro un autogrill, entrammo alle 9. E poi ci scrive,
1: la vedi brutta a livello di no, a parte di tifo no, perché la Fiorentina non potrà andare in trasferta,
0: no, esatto, quindi non,
1: no, quindi è un discorso,
0: è un discorso
1: puramente
0: generale, sì, e poi sì. Aggiunge, io preferisco Ken a Beto, ovviamente parto male per la Spagna, Mallorca con la famiglia e ascolterò voi.
1: Grande, grande, grande, grande, continua ad ascoltarci. Nel frattempo, a proposito di Beto, di Ndoye, si sta giocando in Premier League, una Premier League che è iniziata ieri con la vittoria 3-0 dell'Arsenal sul Covid Coventry, neopromossa, come neopromossa è l'Hull City, che ha vinto a sorpresa nel pomeriggio 2-0 contro il Manchester United. In questo momento in campo Everton Crystal Palace, Everton in vantaggio per 1-0 con Beto in panchina. Ipswich Town Sunderland 1-1 il parziale al 45esimo, chiude diciamo questo palinsesto in questo momento di giornata il Nottingham Forest, che sta pareggiando 0-0 contro il Leeds e che vede in campo da titolare dal primo minuto proprio Dan Ndoye. A proposito di Premier League, alle 18:30 scenderà in campo il Brentford di Kayode contro il Tottenham al debutto stagionale di De Zerbi. A proposito di ex Tottenham, abbiamo confezionato in questi giorni un'intervista a Radu Dragusin, un'intervista che potete leggere sia su tutto mercato web che su firenzeviola.it, e Radu Dragusin ha parlato appunto del suo approdo alla Fiorentina, di quelli che sono i suoi obiettivi, il suo desiderio. Ha parlato anche di mercato, ha detto che poteva tornare in Serie A alla Roma già a gennaio, ci sono stati dei discorsi, poi alla fine non se ne è fatto di nulla, e poi proprio da Roma ripartirà la sua avventura in Serie A, dopo che Radu Dragusin ha già vestito in passato le maglie della Juventus, della Sampdoria, della Salernitana e del Genoa. Ci ascoltiamo un breve estratto di Radu Dragusin ai microfoni tutto mercato web.
2: Sì, sicuramente abbiamo fatto abbiamo lavorato tanto in ritiro, quindi già da 5 settimane, e abbiamo avuto tante partite per provare quello che vogliamo fare, per arrivare nel migliore punto per iniziare la stagione. Poi certo sono le partite ufficiali che contano. Siamo felici che abbiamo iniziato bene la Coppa, ma vogliamo iniziare bene anche il campionato.
3: Ecco, 14.000 e passa abbonati, sold out gli abbonamenti, c'è stato un entusiasmo incredibile per l'arrivo di Mastantuono, 600-700 persone all'aeroporto. Si percepisce all'interno dello spogliatoio tutta questa attesa e questa appunto voglia dei tifosi della Fiorentina di tornare allo stadio e di seguire la squadra questa stagione?
2: Si sente, ma sì, anche noi abbiamo un entusiasmo e abbiamo il desiderio di fare bene, vogliamo mostrare quello che possiamo fare. Poi avendo anche i tifosi, lo stadio sold out e tutto quello è solo una motivazione in più per provare a fare meglio e dare tutto quello che possiamo.
3: Ecco, ma voi arrivate a questo appuntamento, siete tanti volti nuovi, quindi immagino ci sia da prendere un po' di confidenza anche con il resto dei compagni. Siete anche molto giovani, noi parliamo con te che sembri un veterano, però poi alla fine hai 24 anni, per cui molto giovane anche tu. Non rischia tutto questo aspetto di mettervi anche un po' di pressione, questo entusiasmo, una squadra che comunque appunto è nuova e anche giovane?
2: Vabbè, quando giochi per la Fiorentina ci avrai sempre delle pressioni, perché è una società che chiede tanto, una città che chiede tanto, quindi noi dobbiamo essere bravi a trasformare queste pressioni in motivazioni, perché come detto abbiamo tanto entusiasmo, abbiamo tanta voglia di far bene, e poi certo per arrivare nel miglior punto deve essere un po' di tempo per creare questi legami tra di noi sul campo e tutto quello, però penso che siamo in un buon punto di partenza e abbiamo tanta voglia e entusiasmo per far bene.
3: Ecco, hai parlato di tempo, com'è che si riesce a conciliare questo bisogno di tempo appunto, che credo sia normale per una squadra così nuova, ma anche con le esigenze magari di provare ad aggredire le zone alte della classifica, visto che comunque sono stati fatti investimenti importanti e appunto la squadra ha giocatori importanti come te, come tutti quelli insomma che sono arrivati. Come si uniscono queste cose?
2: Certo, dobbiamo essere noi bravi a mostrarlo sul campo, perché alla fine il campo parla, è quello

0: quello che conta alla fine. Però, come ho detto, per adesso siamo in un punto di partenza molto buono. Tutta la squadra, il mister, lo staff, siamo pieni di energia, di voler fare bene, e tocca a noi adesso mostrarlo anche sul campo.
1: Lunedì appunto chiuderete la prima giornata a Roma, la prima si giocherà in trasferta. Come vi siete preparati? Come arrivate all'appuntamento? Anche a livello di salute, insomma, se state tutti bene, se c'è qualche acciacco,
0: Sì,
1: come arrivate?
0: ci siamo preparati bene, come detto abbiamo iniziato già bene la stagione, quindi abbiamo un'energia in più, abbiamo questa, sì, questa sensazione che abbiamo vinto, abbiamo fatto bene, quindi la vogliamo portare anche sul campo a Roma. Poi certamente andare a Roma è sempre tosto, quindi dobbiamo essere ancora più concentrati, dobbiamo mettere tutte le nostre qualità in campo per fare una bella prestazione.
1: Si è parlato anche di un interesse a gennaio della Roma nei tuoi confronti. È vero che potevi giocare nella Roma e se c'è stata davvero la possibilità anche di ritornare in Serie A già a gennaio? Si parlava anche della Fiorentina, appunto.
0: Guarda, sì, penso che il più importante è che adesso sono qua, sono felice qua, ho sentito il calore della società, la fiducia della società, quindi voglio mostrare che merito tutto quello che mi hanno dato sul campo.
1: Ma c'era la possibilità di tornare a gennaio in Italia oppure non c'è stato niente?
0: Ci sono state trattative, ma alla fine, come si è visto, niente di certamente.
1: Ok, e chiaramente ritrovi un dirigente che ha segnato un po' il tuo percorso come Fabio Paratici. Intanto ti chiedo com'è che Paratici ti ha convinto a venire in una società che è vero è ambiziosa, lo stiamo vedendo, però viene comunque da un quindicesimo posto e da una stagione chiusa senza coppe. Un giocatore importante come te che viene da una società come il Tottenham, perché ha scelto la Fiorentina?
0: Sì, perché sicuramente la presenza del direttore qua ha aiutato tanto la mia scelta. Poi certo mi ha fatto vedere il progetto, sapevo che qua la qualità dei campi, del centro sportivo è una se non la migliore d'Italia. Poi mi ha detto che vuole fare una bella squadra, quindi abbiamo visto tutto il lavoro che ha fatto lui con la società. Penso che non è stato difficile convincermi di venire qua.
2: Senti, mi aggiungo, visto che si parla proprio del trasferimento dal Tottenham alla Fiorentina, ecco, che cosa ha significato per te giocare in Premier League? Perché comunque poi no, dal campionato di Serie A sei andato a giocare il Tottenham, che è una delle squadre più importanti. Cioè, cosa significa oggi per un calciatore giocare anche in Premier League?
0: Sì, sono stati 2 anni e mezzo di crescita per me. Volevo andare là perché è uno dei campionati più competitivi al mondo. Quindi avevo questo,
2: Desiderio.
0: sì, volevo questo per me, per la mia carriera. Sono cresciuto sia dal punto calciatore che uomo. Poi purtroppo ho avuto questo infortunio che un po' diciamo, ha rallentato la mia crescita, comunque 11 mesi di stop, però penso che per tutto è stata un'esperienza che sicuramente mi ha aiutato e mi aiuterà nel futuro.
1: Certo. E qui trovi un allenatore come Fabio Grosso. Ti chiedo cosa vi chiede appunto a livello tattico e qual è anche la sua forza, se è un allenatore che dall'esterno si percepisce un allenatore che riesce molto a integrare il gruppo, sembra quasi un fratello maggiore, non so se poi ci sono anche dei riscontri poi nella realtà.
0: No, sì, sicuramente c'è anche questa sensazione perché poi è un allenatore giovane e quindi penso che ci capisce molto, molto più facile, diciamo, perché la differenza di età non è così alta. Poi cosa ci chiede? Ci chiede sicuramente di essere molto ordinati sulla fase difensiva, di essere tosti nei duelli, di vincere i duelli. Poi quando abbiamo la palla ci chiede serenità, ci chiede di giocare semplice e di esprimere quello che possiamo fare, le nostre qualità.
1: Ora ti faccio una domanda più tecnica. Siccome ho visto un po' giravano sui social dei dati, dati dopo la partita con il Benevento, cioè la Fiorentina ha tenuto meno la palla del Benevento, ha fatto anche meno tiri a prescindere dal risultato. Secondo te è una caratteristica anche di Grosso quella di essere un allenatore che bada più al sodo, un allenatore che va in verticale, che ama più appunto aggredire appena alla palla, oppure è anche frutto del fatto che comunque è stata la prima partita, dovete anche un po' rompere il ghiaccio e conoscervi?
0: Sì, penso che posso dire la seconda scelta, perché per adesso siamo all'inizio, quindi non possiamo dire che ancora abbiamo un'identità molto chiara, perché ci stiamo ancora scoprendo, tantissimi nuovi giocatori, tantissimi nuovi titolari, quindi come ho detto ci vuole un po' di tempo per creare questi automatismi e i legami tra di noi sul campo, però sono sicuro che l'importante è che facciamo bene e che vinciamo.
1: Ti faccio l'ultima: siccome quando Paratici si è presentato in conferenza stampa disse una frase molto specifica, che gli obiettivi e i sogni devono essere abbastanza affini, cioè non si può sognare un qualcosa di tanto più grande rispetto a quello che deve essere magari l'obiettivo, ti chiedo, visto che quest'anno è un anno comunque importante perché è l'anno del centenario della Fiorentina, se c'è un sogno che hai tu, che ha la squadra da un po' dire alla piazza.
0: Guarda, penso che tutto questo che ha detto il direttore è molto vero, perché bisogna stare coi piedi sulla terra. Io capisco, anche tra di noi c'è tanto entusiasmo, tanta energia, ma sappiamo che la Serie A è tosta, quindi non è che adesso sarà facile. Penso che quello che possiamo dire è che noi abbiamo la volontà di portare Fiorentina dove merita, e questo penso che dove deve stare la Fiorentina.
3: Queste le parole di Radu Dragusin pronunciate ai microfoni di Tutto Mercato Web. Potete leggere appunto l'intervista completa sia su Tutto Mercato Web sia su firenzeviola.it, fatta dal sottoscritto, anche coadiuvato dal direttore Niccolò Ceccarini. Devo dire che Dragusin è stato un ragazzo veramente gentile, molto, molto tranquillo, mi è sembrato una persona veramente d'oro. Insomma, abbiamo fatto poche chiacchiere prima e dopo l'intervista e mi è sembrato veramente un ragazzo molto educato, molto rispettoso, per cui mi ha fatto molto piacere anche poterlo conoscere un po' più da vicino. Sono arrivati intanto dei messaggi, altri 4,
4: sì,
3: 8,
4: diversi,
3: 7, 5,
4: alcuni li abbiamo arretrati da prima. Daniele ci scrive: io dico solo che mancano 10 giorni, ci manca un terzino sinistro, un esterno sinistro, un mediano e le cessioni di diversi giocatori. Probabilmente Paratici ha previsto tutto, ma lunedì ci sono 3 punti che a fine anno si faranno sentire, speriamo bene.
3: Bene, vabbè, staremo a vedere, ragazzi, è anche difficile, la Fiorentina doveva fare tantissime operazioni, ci sta a non portarle tutte a termine. Io per esempio, secondo me, io come terzino sinistro non mi aspetto novità, sinceramente.
4: Ma più che altro ai giocatori polivalenti, Jimenez può giocare a sinistra, gioca Mario stesso, Valdepeñas, quindi
3: sì. Secondo me può giocare all'occorrenza anche Ranieri
4: io più che Ranieri mettere Vierich, magari ha più passo, però comunque sì, hai delle opzioni alternative,
3: anche perché poi sta tornando Parisi, comunque l'abbiamo visto nelle immagini su Instagram pubblicate dalla Fiorentina, è tornato a correre, si parla di un ritorno verso novembre che sembra una data molto lontana. Ricordiamoci anche che c'è quest'anno una pausa delle nazionali,
4: guarda, perché ero curioso di rivedere
3: quindi da qui a novembre la Fiorentina giocherà quanto?
4: Cioè l'ultima partita è il 20 settembre e poi si rigioca l'11 novembre, quindi l'11 ottobre.
3: Quando
4: scusate.
3: Non
4: c'è la pausa
3: giornata,
4: ottobre
3: vedi
4: quest'anno.
3: Quale giornata è?
4: Allora, ci sono 4 giornate prima della sosta, che per la Fiorentina sono ovviamente Roma-Fiorentina, Fiorentina-Frosinone il giorno del centenario, Fiorentina-Torino alla 3ª giornata e alla 4ª giornata Venezia-Fiorentina, che è l'11 settembre. Poi c'è la 5ª, scusate, quindi 5 giornate, c'è Fiorentina-Napoli il 20 settembre. Settembre e dalla 5ª alla 6ª c'è uno stacco dal 20 settembre all'11 di ottobre.
3: Ecco, quindi insomma, c'è, ragazzi, quando tornerà
4: precise
3: a Parisi più o meno si saranno giocate 10-12 partite, se ci si arriva a 12. Cioè si tratta di stringere i denti per 10-12 partite e poi comunque ci
4: è
3: sarà
4: un terzo
3: terzino
4: di campionato, certamente.
3: Sì,
4: però hai sempre una partita sola, non hai la conference, certo, come l'anno scorso, quindi nell'essere un male non avere l'Europa, il bene è che comunque hai meno partite, certo, più disponibilità meno necessità di giocatori. Luca dai Castelli Romani ci scrive: Attà ha recuperato ieri parzialmente totalmente in gruppo, oggi ha fatto tutto l'allenamento,
3: sì,
4: la qualità va fatta giocare, ci sarebbero 130 milioni con Mastantuono e Ulai in panchina. Bresciani l'anno scorso con il centrocampo della Roma fu bullizzato, prendemmo 4 pere con lui e Ndur.
3: Ragazzi, lo so, sono d'accordo, io sono d'accordo con voi, ma visto come sta a ta, perché un conto è che è tornato in gruppo, però appunto si è allenato soltanto oggi in gruppo, domani ci sarà la rifinitura e poi si scende in campo, staremo a vedere, io me lo auguro sinceramente.
4: Ndur però, secondo me, per dire, perché lo stesso ascoltatore ci scriveva, Fagioli, Bresciani, Ndur era il centrocampo dell'anno scorso, non farei lo stesso errore. Ndur è cresciuto, Brescianini lo voglio valutare meglio, anche se comunque non parliamo sicuramente di un top nel ruolo, e poi c'è un contesto totalmente diverso attorno a questi giocatori, certo, sia tattico che climatico, nel senso di ambientale, cioè parti comunque con entusiasmo, quindi non è mai giusto secondo me fare un rapporto tra le diverse stagioni, soprattutto per poi singoli giocatori che, ripeto, o possono crescere o comunque possono adattarsi in maniera diversa a un allenatore diverso. Roberto da Bagnaripoli ci scrive, ci sono due centravanti nel Chelsea, potrebbero essere fattibili, Delap e De Mega, che abbiamo parlato, di cui Pietro Lazzarini prima vi ha parlato nel Chi si compra Flash.
3: Ultimi due, tre velocissimo,
4: sì, Gabriele Lamestre, Mastantuono, Pellegrino, Attà, a mio parere sono tre nuovi leader con caratteristiche, atteggiamenti e doti tecniche ideali per la nuova Fiorentina. Lascerei andare le zavorre dell'anno passato, compreso Goodmundson, e cambierei il secondo portiere. Gabriele, forza Viola. Ultimissimo che vi leggo, Mick che ci scrive, ciao ragazzi, una domanda secca alla Niccolò: chi è il giocatore tra i nuovi acquisti che vi intriga di più o che credete possa essere un top del prossimo campionato?
3: Per me Attà al 100%, non ho dubbi al riguardo.
4: Allora, io avrei detto probabilmente sicuramente Attà, però io vi devo dire che Ulai mi ha impressionato per quel poco che abbiamo visto, e sono indeciso tra Ulai e Valdepeñas, quindi vi dico, siccome parlavamo prima del terzino sinistro, vi dico Valdepeñas, dato che Ulai ha questo ballottaggio con Fagioli, ma secondo me, diciamo, è un giocatore di grande prospettiva e di grande qualità.
3: Guarda, saranno tutti temi che toccheremo nella seconda ora del Viola Weekend. Ci prendiamo una brevissima pausa e torniamo tra poco. Radio Firenze
5: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio
6: Firenze Viola. Buongiorno ragazzi, un paio di considerazioni veloci. Allora, su Beto mi accodo a molti telespettatori e radioascoltatori. Non è un profilo da Fiorentina, non è un'operazione alla Paratici, è un giocatore che è già del 98, quindi non ha futuribilità, non ha rivendibilità, è un'operazione a perdere, a meno che non ti dia grandissimi risultati nell'immediato, che ti dia una qualificazione in Champions, ma è una scommessa abbastanza ardua questa. E in più non è assolutamente vero, come aveva lasciato trasparire la società, che è più forte di Ken, non lo è affatto. Poku, se ci crede Paratici, io credo che il direttore sia convinto che nei prossimi 5 anni diventerà uno dei migliori esterni d'Europa. La velocità ce l'ha, il dribbling ce l'ha, a me personalmente, a vederlo così, buon giocatore, non mi fa impazzire, ma sono sicuro che Paratici, che è una persona competente, se l'ha scelto ha i suoi motivi.
3: Queste alcune vostre considerazioni arrivate al 348-75-13-933 sul mercato della Fiorentina.
4: Una precisazione, secondo me, nel senso che la Fiorentina ha diciamo fatto trapelare, nel caso della cessione, di una cessione di Candy, vuole prendere un profilo migliore, ma non ha mai detto che questo profilo migliore è Beto. Diciamo, Beto è una voce uscita oggi, certo, ricordiamo la fonte da Sky Sport, Gianluca Di Marzio. Siamo tutti d'accordo, penso, secondo me, che Beto non sia un salto di qualità rispetto a Ken, lo abbiamo detto prima. Vediamo, perché poi ragazzi, rispetto a dire di nomi se ne fanno tanti in una sessione di mercato, vediamo se poi veramente su Beto si andrà con forza in caso di addio di Ken. Vediamo se ci sarà appunto l'addio di Ken. Sono tanti sì, diciamo, nel mezzo.
3: Guarda, cambio anche un po' argomento, cioè sì, voglio andare sul calcio giocato, perché finalmente si comincia. Io sapete che sono più fan del calcio giocato. Non sono un hater del mercato, perché andrebbe contro la natura del sito per cui scrivo
4: che
3: si chiama Tutto Mercato. Però insomma, io prediligo sempre il calcio giocato. e si riparte oggi, si riparte appunto da San Siro e dal Friuli, Inter Monza in programma alle 18.30, così come Udinese Como in programma alle 18.30. Io vi chiedo al 348 751 3933, quali sono queste sensazioni alla vigilia, non soltanto per quanto riguarda la Fiorentina. Proviamo a fare un po' di pronostici su chi può vincere il campionato, su chi può lottare per la Champions, chi per l'Europa o la Conference League, chi può retrocedere, qualche flop riguardo ai nuovi acquisti o anche ai vecchi, perché no, chi il capocannoniere, insomma, quello che vi viene in
4: volete
3: mente.
4: Se volete mandare una vostra griglia,
3: sì,
4: delle prime sei, tanto la classica, diciamo, di ogni
3: il bracket, come direbbero quelli bravi,
4: i professionisti
3: sì, non direbbero bracket,
4: quindi rimarrei sulla griglia, dato che noi non lo siamo, giustamente, mi sembra giusto, no? Siamo dei
3: professionisti, dei ciarlatani.
4: Però ecco, sì, griglia, magari poi relativo alla stagione della Fiorentina, il vostro top e il vostro flop.
3: Certo, sì,
4: perché
3: sì,
4: comunque
3: sì,
4: bisogna dire la verità. Io di solito sono abituato che su 10 acquisti, già su 5 c'è sempre qualcuno che floppa e c'è sempre qualcuno che a volte ti rende oltre quello che ti potevi immaginare. Quindi sono curioso di sapere poi a fine stagione, magari siamo qui, no, tutti a parlare. Ora di Attà sono abbastanza certo, di appunto, io prima ho detto Valdepeñas, magari a fine anno Valdepeñas finisce in panchina perché gioca Vieri titolare come terzino bloccato. Cioè, io spero di no, perché è un ragazzo che mi sembra veramente di prospettiva.
3: Non so se si ritiene un professionista, se si ritiene un ciarlatano, se si ritiene una persona che guarda nel futuro. So solo che il prossimo ospite è il collega della Gazzetta dello Sport, Lorenzo Topello. Ciao Lore.
7: Ciao a voi, grazie come sempre per l'invito.
3: Grazie a te per averlo accettato. E ripeto, io non so se ti ritieni un professionista per quanto riguarda i pronostici. So che
7: no,
3: tu sei molto, molto forte in realtà. Ci avevi detto che il mondiale lo vinceva la Spagna, per cui quello lo portiamo a casa.
7: Con i mondiali è andata bene, sì, con i mondiali devo dire sono stato contento di questo, anche se poi privatamente ho fatto altri pronostici con gli amici, li ho sbagliati tutti, però dentro di me sentivo la Spagna, ho detto dai, almeno quello l'abbiamo presa.
3: Ma allora a questo punto non posso non chiederti chi vince lo scudetto, visto che hai preso la vincitrice del mondiale. Non so se ti vuoi sbilanciare, dimmi te se ti vuoi sbilanciare, perché so che comunque sia magari potresti essere anche un po' coinvolto, ecco.
7: In generale possiamo dire, insomma, quello che penso sia un po' sotto gli occhi di tutti, che ci sia una squadra quest'anno favorita, avanti per progetto, avanti per consolidamento della rosa e devo dire anche per acquisti che secondo me sono stati intelligenti, e mi riferisco all'Inter. Poi c'è la Serie A che, come sappiamo, non vede una squadra ripetersi e bissare lo scudetto da 6 anni, no? Era l'ultima Juve vincente, nonché la prima e unica di Sarri. Quindi molto interessante la sfida a cui è sottoposto Cristian Chivu, che se dovesse fare 2-2 devo dire entrerebbe ancora più nella storia, insomma, del nostro campionato. Vedo l'Inter avanti e poi ovviamente però c'è da vedere, c'è da capire se le altre squadre saranno in grado di colmare questo gap che c'è, ma che ci tengo a dire non è abissale, non stiamo parlando della Juve dei nuovi scudetti, per capirci, insomma, quindi credo che la Serie A sia molto aperta e che ci possa regalare anche sorprese.
3: L'ho sottolineato ieri anche Chivu, che insomma non c'è una differenza abissale. Tra l'altro ha detto anche una cosa giusta dal suo punto di vista: l'anno scorso l'Inter sembrava una squadra a fine ciclo che era pronta a smantellare, quest'anno sembra quasi che abbia l'esigenza di dover vincere a tutti i costi. Per carità, nel frattempo sono arrivate anche uno scudetto e una Coppa Italia che gli danno un bel po' di motivi appunto per far sì che l'Inter parta in cima nella griglia, il Max Verstappen della situazione. Non so se questa lacuna o queste differenze le può colmare la Lazio. Nel frattempo stiamo vedendo Sky Sport in sovrimpressione: la Lazio ha ufficializzato l'arrivo di Šutalo, difensore che arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Ajax, una Lazio che francamente non metteremmo, non so se te Lore la vuoi mettere tra quel novero di squadre che può lottare per l'alta classifica, dubito che tu la metta lassù. Io ho bassissime aspettative per i biancocelesti, anzi non mi stupirebbe uno scenario catastrofico.
7: Sono molto perplesso anch'io, sì, sulla Lazio, mi prendo le riserve, nel senso sono curioso di vederla giocare nelle prime partite per capire veramente quale sia il livello, perché le sensazioni sono pessime, credo lo siano da parte di un po' tutti noi, ecco, addetti ai lavori. Non vorrei ipotizzare uno scenario catastrofico, perché credo che comunque ci siano valori superiori rispetto alla bassissima, ecco, classifica, però mi medesimo anche nel tifo laziale, credo sia veramente difficile sognare, insomma, sulla sponda bianco-celeste di Roma. C'è sempre il discorso, insomma, in Serie A è vero, si fa bene con la difesa, si vincono i campionati con le difese, però bisogna anche fare gol. Io sono curioso di capire chi segnerà quest'anno per la Lazio, perché a mio avviso la lacuna più grossa è lì, quindi vediamo cosa si metterà Gattuso, perché la patata è bollente effettivamente.
4: Lorenzo, rimanendo sul tema pronostici, no? Anche se io stesso non sono assolutamente un professionista, non ne azzecco quasi mai, dovessi inserire la Fiorentina in questo momento con il mercato fatto, che oggettivamente è stato da, non so se poi ci direi te, da regina del calcio mercato, o comunque sia un ottimo mercato, dove la vai a inserire, se tra le prime sette, quindi se in zona Europa, se fuori dall'Europa, come vedi la Fiorentina di Grosso ai nastri di partenza?
7: Io non mi sbilancio mai, devo dire, in maniera, come dire, volentieri, insomma, però credo che sulla Fiorentina quest'anno sia oggettivo dire che se non è stato un mercato da 10, poco ci manca per quanto mi riguarda, perché Paratici è stato bravo, va detto che è riuscito a intervenire in tutte le parti, la corretta, e c'era tanto da correggere, l'abbiamo visto insomma l'anno scorso, l'ha potenziata, e poi si è addirittura tolto il lusso, lo sfizio di aggiungere delle vere e proprie ciliegine, perché credo che anche calciatori poi come Pecegrino, come Ulai, che magari noi non vediamo adesso ma i titolari, sapranno poi dare il loro contributo durante l'anno. Quindi per rispondere alla domanda ti dico che credo che la Fiorentina abbia tutto il diritto di lottare per le prime sette posizioni e abbia anche il vantaggio non indifferente di non giocare durante la settimana, perché noi abbiamo visto che giocare soprattutto il giovedì, perché comunque l'Europa League e la Conference sono logoranti come competizioni, tolga poi punti insomma la domenica, e la Fiorentina non ha questo fardello. Poi ovviamente le coppe vanno onorate, ci mancherebbe altro, noi parliamo di fardello per quanto riguarda il rischio, no, di perdere punti nei weekend. La Fiorentina non ha questo peso, questo ingombro, può preparare serenamente una partita ogni sette giorni, e per questo credo che possa fare un bel campionato e vedere, ecco, appunto, se le dirette concorrenti, magari per i primi 4-5 posti, perdono poi punti e magari, ecco, provare a fare il colpaccio.
3: Lo speriamo noi. Torno su un discorso generale sul campionato, perché l'anno scorso è inutile girarci intorno, è stato un campionato orribile, brutto sotto tanti punti di vista, dal punto di vista proprio tecnico, tattico, partite molto noiose, tantissimi pareggi per 0-0, eccetera eccetera, e anche un campionato poco spettacolare, perché insomma ci ha regalato un po' di spettacolo l'ultima giornata soltanto perché c'è stato il suicidio sportivo da parte del Milan e della Juventus, perché se no era un campionato virtualmente chiuso già a marzo. Quest'anno secondo te, Lorenzo, c'è il rischio che possiamo assistere a qualcosa di simile? Ci metto dentro anche le coppe, perché insomma l'anno scorso è stata una tragedia anche in Europa.
7: Sì, l'anno scorso è stata un'ecatombe per quanto riguarda l'avventura italiana in tutte e tre le coppe. Voglio essere ottimista, ho letto delle analisi interessanti alla vigilia di questo campionato e io francamente sposo questa tesi, per cui mi sembra che, almeno a giudicare da alcuni acquisti e dalle intenzioni anche tattiche, tecnico-tattiche, di tanti di questi allenatori nel nostro campionato, si possa andare a migliorare. Quindi ho la sensazione che questo campionato possa essere un po' più frizzante rispetto allo scorso, perché lo scorso effettivamente ci ha deluso sotto tanti punti di vista. Insomma, andiamo qui dalla lotta scudetto, che sostanzialmente è finita due mesi prima, un capocannoniere che ha segnato pochissimo rispetto alle cifre insomma che vediamo in giro. Non chiedevamo Harry Kane, però non chiedevamo neanche insomma una corsa al titolo di capocannoniere in cui potesse addirittura inserirsi con ottime possibilità di vincerla un calciatore come Malen, che è arrivato a gennaio. Quindi questo credo che la dica lunga sul livello, ecco, realizzativo dell'anno scorso. Però quest'anno ho la sensazione che si possa andare a far meglio. In Europa ovviamente ci sarà questa prima fase interlocutoria, come ormai abbiamo imparato a conoscerla, la League Phase, e poi dalle tre competizioni vediamo un po'. Intanto prendiamo purtroppo nota del fatto che l'Atalanta ha pareggiato la prima, ha pareggiato l'andata, e quindi c'è già da alzare un po' i giri nel motore per portare intanto la nostra squadra italiana in Conference.
3: Assolutamente, una partita tra l'altro tremenda, io me la sono guardata perché non avevo meglio da fare, quindi insomma
4: ti sei punito,
3: Sì, esatto. L'anno scorso è stato un campionato tremendo anche dal punto di vista arbitrale, non ti chiedo appunto giudizi o commenti al riguardo, però ti chiedo se ti hanno convinto le nuove regole introdotte, che dovremmo in teoria vedere anche in Serie A. Le abbiamo viste al Mondiale, il Mondiale mi sembra che sia andato molto bene, però dico anche, riusciremo a rispettare in 9 mesi di stagione quello che in realtà poi al Mondiale devi rispettare in 2 settimane, 3 settimane?
7: La speranza è quella, si vuole andare in quella direzione. Abbiamo finalmente capito, con tanti anni di ritardo, che qui c'è un problema di tempo effettivo. Credo che fosse veramente sotto gli occhi di tutti, ma non si riuscisse a trovare il modo per arginarlo. Siamo stati per anni il campionato con il tempo effettivo minore, insomma, fra i top, e poi ovviamente siccome tutti i nodi vengono al pettine, lo abbiamo scontato ampiamente in Europa. Si va verso la risoluzione, o perlomeno il tentativo di risolvere quel problema, e non solo. La speranza, ecco, è che ci si possa riuscire. Mi sembra che le regole comunque mirino a accelerare il più possibile, a evitare le perdite di tempo ed eventualmente a arginarle quando ci sarà bisogno, con qualche maxi recupero, perché comunque ci sono anche quelli, li abbiamo visti un po' anche nel Mondiale, sappiamo che fanno parte un po' del gioco. Se riusciamo a colmare questo gap, direi che almeno un passo in avanti lo abbiamo fatto. E chiudo con una battuta: per fortuna da queste parti non dovrebbe esserci Donald Trump che ci revoca i cartellini rossi, speriamo, insomma, perché quello è stato l'unico neo, secondo me, e anche grosso,
3: è bello grosso, sì.
4: Lorenzo, volevo riportarti sia sulla Serie A in generale, ma anche sulla Fiorentina, chiedendoti per quanto riguarda la Fiorentina, se mi puoi elencare secondo te quello che sarà il top e quello che sarà il flop tra gli acquisti, e più in generale in Serie A qual è stato il colpo top di questo mercato e quale invece quello che secondo te poi si rivelerà essere un flop.
7: Sul top io credo che la Fiorentina abbia fatto un acquisto che secondo me è anche fra i migliori della Serie A, che per me è Artur Atta. Mm-hmm. perché Atta ha evidenziato, insomma, nel periodo all'Udinese capacità importante fra le linee, giocatore che vede la porta, e soprattutto credo che con Atta la Fiorentina abbia dato un segnale con l'investimento, perché comunque uno dei migliori giovani, uno dei migliori delle migliori mezzali, barra trequartisti, perché appunto l'abbiamo visto fa 2-3 ruoli del campionato, la Fiorentina se lo è andata a prendere, lo ha fatto suo e lo ha messo al centro del progetto, e alla lunga credo che, insomma, si rivelerà un acquisto degnissimo di nota. Difficile per ora dirti flop, dobbiamo vedere un po' i minutaggi magari di qualcuno che è arrivato un pochino più in sordina, penso magari a João Mario, quei calciatori che chiaramente si alterneranno, no? Un po', insomma, certo. Non saranno tutti protagonisti, è normale, non ci sono le coppe e da questi sono tanti, bisogna amalgamarli. Per il flop mettiamo un asterisco, vediamo quando inizia il campionato e capiamo anche quali saranno poi le gerarchie di grosso, però per adesso di flop, devo dire la verità, non ne vedo, insomma, perché anche chi è stato chiamato per fare il comprimario, il gregario, credo che possa sinceramente assolvere al suo compito. E per quanto riguarda, mi hai chiesto il migliore acquisto,
4: sì,
7: se non sbaglio,
4: sì, no, la stessa cosa più proiettata, esatto, in generale sulla Serie A, quindi quello che può essere secondo te il miglior acquisto e quello che sarà, si rivelerà, diciamo, a posteriori invece il peggiore.
7: Beh, a giugno insomma, quando abbiamo fatto l'ultima chiacchierata con voi, parlavamo dei giovani che aspettavamo, no? Al Mondiale, che si mettessero in mostra, eccetera. Io ho citato Alej Begovic perché è un calciatore che calcisticamente mi fa innamorare per 100.000 motivi, insomma, vorrei citare lui, anche se so che la Serie A non aspetta, la Serie A è un campionato complicato per chi arriva da fuori, il ragazzo è del 2007, quindi ci sta che gli serva un po' di tempo per ambientarsi, però sono convinto che se riuscirà a ritagliarsi lo spazio e a reggere la pressione, insomma, con la Juve, Alej Begovic alla lunga ci possa fare molto molto divertire. E spendo qualcosa anche per quanto riguarda Curtis Jones, che secondo me aggiunge qualcosa di importante al centrocampo dell'Inter. L'Inter ha costruito un centrocampo a mio avviso stracompleto. Io credevo che potessero far partire Stankovic per far entrare Curtis Jones, non lo dovrebbero far partire, e in questa maniera riescono a creare una cerniera che secondo me è completissima. Stiamo parlando di 7 calciatori che si integrano bene, e Curtis Jones aggiunge quel poco che mancava, secondo me, ovvero un po' di gamba, capacità di fare più di un ruolo, quindi un jolly prezioso. Chi lo chiedeva da 3 mesi e secondo me è un motivo e c'era. Se devo azzardarne un altro, non so se sarà il top, però un investimento importante come quello che ha fatto il Milan per Gonzalo Ramos, se non dovesse ripagare sarebbe un problema, ma io sono convinto che Gonzalo Ramos i suoi gol li farà, poi vediamo dove arriva il Milan, però credo che sia stato un acquisto che ci può stare. La cifra è molto alta, però al Milan serviva comunque un centravanti, l'hanno preso, vediamo come va.
3: E staremo a vedere.
7: Più difficile il flop,
4: ancora ricordiamo, sono tutti pronostici difficili.
7: Il flop è difficile, ragazzi.
4: Sì.
3: Ti faccio l'ultima previsione, perché siamo alla vigilia della Serie A. Insomma, no, la Serie A non siamo neanche alla vigilia, inizierà tra poco più di
4: un'ora
3: dalla Serie A. Ma siamo alla vigilia del ritorno in campo anche del Grassina, che domani c'ha i preliminari di Coppa Italia Serie D contro la Lucchese. Non so se ti vuoi spingere a un pronostico per quanto riguarda questa partita.
7: Mi piace sempre molto, Niccolò, il doppio binario che
3: facciamo. Ma io, devi sapere che chiaramente questa redazione è a maggioranza grassinese, per cui ormai è da contratto che io mi debba spingere a fare anche queste domande.
7: Assolutamente, ma sono ben apprezzate. Ovviamente è dura, domani è durissima, perché Grassina è l'ultima arrivata in Serie D, la Lucchese è una corazzata che, a differenza di quanto hanno scritto alcuni che volevano essere magari un po' cauti, insomma, qualcuno ha scritto vedrete che la Lucchese lotterà per non retrocedere. Io la vedo dura che una squadra come la Lucchese possa lottare per non retrocedere dopo il campionato che ha fatto. Insomma, stiamo parlando di una potenza del nostro calcio, e non solo, attesa credo a un bel campionato. Domani sarà dura, insomma.
3: E staremo a vedere. Lorenzo Topello della Gazzetta dello Sport, grazie mille e ti lasciamo alla Serie A.
7: Grazie a voi, grazie come sempre.
3: Grazie come sempre a Lorenzo Topello, è sempre anche un piacere il suo intervento qui su Radio Firenze Viola. Manca ormai un'oretta, ci siamo. Non so se ci sono già arrivate le ufficiali.
4: Non ancora, ma siamo a minuti.
3: Ho visto i convocati della Juventus che sono passati.
4: Si respira quell'aria lì.
3: In sovrimpressione, chiaramente vi daremo anche aggiornamento di quelle che saranno le formazioni ufficiali quando manca 1:06 all'inizio della Serie A. A questo punto ci siamo spinti a chiederle a Lorenzo Topello, facciamole anche noi i nostri pronostici
4: sulle prime
3: chi lo vince il campionato.
4: Ma io penso che, come diceva Lorenzo, mai come quest'anno ci sia una netta favorita che è l'Inter, secondo me, perché lui ha detto non c'è il gap che c'è tra Juventus, che c'era tra la Juventus di Allegri o comunque Conte e le altre, ma secondo me non ci andiamo troppo lontano.
3: Quindi dice un Inter in scioltezza?
4: Sì, secondo me sì, abbastanza. Poi nel calcio può succedere tutto. L'unica minima incognita che mi lascio è sempre sull'allenatore, perché l'anno scorso appunto ha vinto senza una reale competitor. Se dovesse venire fuori, ma non so chi potrebbe essere una competitor di grande livello, allora magari qualche dubbio posso averlo, però tendenzialmente ti direi che vince l'Inter.
3: Ci sta, io mi accodo alla tua analisi, sono d'accordo con te sul fatto che vincere paradossalmente non è così complicato come il rivincere, per cui quest'anno chiaramente anche su Chievo ci saranno tutte le pressioni e le aspettative, perché l'anno scorso appunto veniva in una squadra che sembrava destinata quasi a finire fuori dalla Champions, perché l'allenatore era nuovo, non aveva quasi mai allenato in Serie A,
4: c'era la
3: mazzata della finale di Champions. Quest'anno è completamente diversa la situazione. È anche vero appunto che ci sarà un motivo se l'unica squadra che è riuscita a fare un back to back è stata la Juventus di Allegri, per cui è tanto che non vediamo una
4: squadra vincere in serie.
3: Però sono d'accordo con te che io non vedo
4: con Sarri, sì, diciamo che poi c'è stato Sarri sempre con la Juve della striscia di 9 scudetti consecutivi, quindi siamo fermi lì. Sul discorso che faceva Lorenzo sugli acquisti, sì, per me, per dire, Curtis Jones è un ottimo giocatore, è è il sesto, settimo centrocampista, quindi è un'abbondanza, capito? Cioè non stiamo parlando di un colpo che
3: dici
4: ti...
3: sesto, settimo, eh?
4: No, nel senso a livello
3: io
4: numerico.
3: Io uno al fantacalcio,
4: eh?
3: Io al fantacalcio a Curtis Jones offrirò uno. Non so se tu vuoi rilanciare. Uno e uno, uno e due,
4: no,
3: uno e tre.
4: No,
3: mio,
4: ma non era,
3: me lo son preso.
4: A me piace molto, però il mio discorso era sul 35 milioni per Curtis Jones. Piuttosto io avrei fatto, dato che è abbondanza, 35 per Spence, 35 per Curtis Jones, fai 70 e ti prendevi Palestra. Questo è il mio discorso che esula dal mondo Fiorentina sul tema Inter, però era un tanto per chiacchierare sul tema generale di una Serie A che inizierà proprio con i nerazzurri tra pochissimo, o meglio, un'ora e tre minuti.
3: Attacco frontale, quindi a
4: no, no, no, è un bel giocatore, però avevi già 5-6 centrocampisti, capito? 6 precisi. Vai a mettere il settimo, non so dov'era la necessità, secondo me.
3: Ha detto che poi il Chelsea ha sbaragliato anche offrendogli 5 milioni, per cui secondo me a quel punto l'Inter non è che il problema è stato il quanto offrire al Cagliari, certo. Perché l'Atalanta, perché l'accordo economico c'era e poi è arrivato
4: il giocatore, certo, che ha cambiato idea.
3: E il Champions Europa League? Dai, ormai
4: cioè, allora, Champions Europa League,
3: chi le lotterà?
4: È lì si fa più difficile, secondo me. Io ripeto, la Fiorentina quest'anno ha una grande opportunità perché, come diceva anche Lorenzo in collegamento poco fa, non ha la doppia competizione, cioè non ha l'Europa, che è sempre una cosa brutta da dire, ma è tanto vantaggiosa se hai un allenatore che sul campo sa lavorare. Cioè Conte vince lo scudetto a Napoli perché è un allenatore di campo che lavora e che senza competizioni una volta a settimana sa far rendere al massimo tutti. Tanto passerà da quanto sarà in grado Grosso di lavorare su un materiale che secondo me è di alto livello, per poi approfittare di qualche passo falso. Io non credo che la Roma possa floppare. Secondo me la Roma ha innalzato ulteriormente il livello e la vedo come la seconda forza in questo momento alle spalle dell'Inter, secondo me. Metto poi appunto il Napoli perché comunque, nonostante non mi piaccia troppo l'allenatore, ma ha una rosa allo stesso tempo gli può permettere di arrivare fra le prime quattro, e metto la Juventus, quindi secondo me Napoli, Juventus, Roma e Inter saranno le prime quattro.
3: Ok, ci sta.
4: Subito dietro metto il Como, okay, che avrà un piccolo, secondo me accuserà un po' il fatto della doppia competizione, ma Fabregas mi piace molto, la rosa è sempre più di qualità con rotazioni sempre più importanti.
3: Poi c'è anche quell'incognita su chi sarà l'attaccante del Como, perché insomma se dovessero togliere la Fiorentina Moise Kean si assicurerebbero un buon vantaggio almeno all'inizio sulla
4: Kean
3: carta.
4: Sotto le mani di Fabregas è uno di quei nomi, spero che chi fa il fantacalcio con me non lo ascolti, su cui io potrei puntare volentieri, perché si è fatto fare, mi ricordo quanti gol a Duvicas, penso
3: 12-13.
4: Penso che con Kean si possa tornare sui livelli del primo anno visto a Firenze. E poi metto al sesto posto, giusto se non sbaglio, la Fiorentina.
3: Cioè, davanti al Milan, quindi.
4: Davanti al Milan settimo, e poi a scalare Atalanta, la Lazio la vedo veramente male.
3: Io la Lazio, io vi ripeto, io credo che la Lazio, se si dovesse trovare nelle situazioni della Fiorentina l'anno
4: assolutamente
3: scorso,
4: d'accordo,
3: rischia veramente tanto di andare in Serie B, perché la Fiorentina l'anno scorso, secondo me, aveva comunque una rosa migliore rispetto a questa Lazio.
4: Una delle peggiori squadre quelle di alto livello e di nome mai viste negli ultimi anni.
3: Ma e poi c'hanno il tema dello stadio vuoto. Cioè, per me il Franchi comunque sia l'anno scorso, va bene un po' di critiche, va bene un po' di fischi che ci sono stati, però è sempre stato comunque vicino alla squadra, ha sempre incitato la squadra nei 90 minuti, anche nei momenti peggiori, cioè quelle 15.000 persone allo stadio c'erano sempre. La Lazio parte con 4.000 abbonati e forse basta, per cui l'Olimpico fa ancora più impressione, perché l'Olimpico è grosso il doppio del Franchi, soprattutto di questo Franchi incerottato, per cui io credo che se la Lazio dovesse mettersi male, io non escludo che la Lazio possa retrocedere, sarà una
4: io non credo
3: previsione
4: alla fine,
3: forte,
4: però comunque sì, la vedo male. Se poi ti leggo, perché poi ti lascio finire,
3: guarda, ma che vogliamo andare in pausa? Ma no, dai, tiriamo a dritto, dai, se si deve fare un minutino di pausa ci leggiamo un po' di messaggi, andiamo
4: allora
3: avanti.
4: Ti leggo Renato, sì, che ci scrive: ciao Nicolò, posso avere notizie su Kean? Non ti seguo da ieri, grazie. Chi vince il campionato Inter? La Viola la vedo sesta, settimo posto. Renato Dall'Antella.
3: Grande il compaesano Renato. Notizie su Kean, ce l'ha detto prima il nostro Andrea Giannattasio, io mi aspetto che Kean sia all'Olimpico, e me l'aspetto anche titolare, se se Grosso ha a disposizione Ken, non vedo perché la Fiorentina debba privarsi di Ken. Siamo ancora in attesa di questa seconda offerta del Como, che doveva in teoria arrivare ieri, ma in pratica non sembra essere arrivata. Dovremmo anche capire se il Como davvero si spingerà a quei soldi chiesti dalla Fiorentina, perché io sono sincero, guarda, no, non faccio un'analisi puramente teorica, non c'è notizie, non è che vi sto dicendo che succede questo, ve l'analizzo dal primo punto di vista. Non è che io pensavo che in un primo momento il Como avesse, si fosse spinto a quei 30 milioni perché più o meno sapeva di prenderlo Ken. Non vorrei che Paratici stesse facendo un po' come con il gatto con il topo, stia facendo perdere al Como un sacco di tempo per l'acquisto di questo calciatore, e poi alla fine non voglio dire che lo tolga dal mercato, però davvero che serva quell'offerta veramente
4: fuori mercato,
3: fuori mercato per cederlo, altrimenti se lo tiene. Secondo me questa sarebbe una gran mossa, perché il Como in questo momento ha un po' una casella scoperta davanti, perché c'è il solo Duvikas, c'è anche una questione di italiani da sistemare per le rose in vista della Champions. C'è anche il Como, ecco un'altra cosa che bisogna aggiungere sul perché magari il Como ancora non è andato lì. Il Como in questo momento ha un attaccante a libro paga come Morata, che va bene che è un club molto ricco, ma Morata, se non sbaglio, guadagna intorno ai 5 milioni di euro l'anno.
4: Sì, mi sembra una roba del genere.
3: Per cui
4: sì,
3: insomma, dovrà trovare una soluzione anche a Morata, perché se no tra Duvikas, Morata e Ken eventualmente si va a spendere veramente tanti soldi anche di monte ingaggi. Per cui io non lo so, mi aspetto tutto e il contrario di tutto, veramente. Se una settimana fa ero abbastanza sicuro che alla fine la Fiorentina avrebbe ceduto a questi avance, io oggi sinceramente mi aspetto veramente di tutto. Poi staremo a vedere.
4: Ti leggo anche il messaggio di Alessandro: se il sostituto di Ken dovesse essere Beto, voto al mercato 4, operazione disgustosa.
3: Vabbè, ragazzi.
4: Riccardo invece ci scrive: secondo me le prime 7 in ordine saranno Inter, Juventus, Napoli, Roma, Milan, Como e Atalanta. Quindi secondo Riccardo Fiorentina fuori dalle prime 7. Damiano ci scrive invece Lazio in B, speriamo. Marco di Pecora ci scrive: buonasera ragazzi, io mi domando per quale motivo bisogna fare tutto questo puzzo per la partenza di Ken. L'unico giocatore che ho pianto quando andò via fu Re Leone, e ci vogliono 10 Ken per fare un Re Leone.
3: Vabbè, ora ragazzi, questo però da questo punto di vista il paragone è poveraccio, povero Ken. Cioè io sono d'accordo che, cioè io sono un keniano convinto, sempre sul carro Moise. Detto questo, la Fiorentina, se dovesse arrivare 45 milioni, perché allora parliamoci chiaramente, 45 milioni è la cifra 40, più o meno 45, costa Moise Ken, sì, sì. Perché l'anno in cui ha fatto 25 gol con Palladino
4: è l'eccezione.
3: Non è, ma non solo è l'eccezione, Ken aveva una clausola da 52 milioni, nessuno gli ha offerti. Vuol dire che Ken nessuno lo valuta quelle cifre lì, neanche dopo un'annata da quasi 30 gol. Quindi più o meno il prezzo di Ken è intorno ai 40-45 milioni, per cui sarebbe la sua cifra. Mettiamoci anche, ragazzi, che Ken si porta dietro delle incognite fisiche che non possono essere sottovalutate, perché io sono d'accordo con voi, anche a me fa impazzire. Ma se Moise Ken è quello l'anno scorso e sta fuori 3-4 mesi nel corso dell'anno? Cioè, queste sono valutazioni che vanno fatte, che una società deve fare. Paratici lo ha detto più volte, che non esistono calciatori incedibili. Questa è una questione che nel calcio moderno bisogna abituarsi a tenere in considerazione. Io penso che il problema della Serie A comunque sia sempre, non sia tanto sugli acquisti, perché la Serie A comunque i suoi soldi li spende, quanto la Serie A non riesce a incassare dalle cessioni, e quindi ben venga un dirigente che riesce a cedere. E se dovesse cedere Ken alla fine per 45 milioni, ha fatto il suo. Poi se lo tenesse, io sono più contento sinceramente a livello personale, però io non vado a dire se vende Ken mercato da 4. Io non lo so, la Fiorentina si è rinforzata in tutti i reparti, magari si indebolisce un po' davanti, chi
4: d'accordo.
3: Lo sa, perché poi vediamo, Pellegrino non lo sappiamo, l'abbiamo visto in Serie A in un contesto, ce l'ha detto anche lui alla domanda tra l'altro del sottoscritto,
8: che questa non lo ha proprio aiutato.
4: Beh, non era facile da giocare in una squadra dal basso, dato sugli XG, a quanto poi teneva il pallone a livello di possesso,
8: tantissimi 0-0. Cioè, ha fatto un lavoro magnifico, che si è salvato in ciabatte, perché il Parma non ha mai lottato per retrocedere, però spesso questo ha portato il Parma ad abbassarsi, a lottare per lo 0-0, e quindi sicuramente un attaccante è stato penalizzato. Guarda, prima di mandare avanti con i messaggi, ti do le formazioni, le prime formazioni ufficiali della stagione. Vuoi che inizi da Udinese Como o da Inter Monza?
4: Iniziamo dai campioni d'Italia, quindi Inter.
8: Certo, noblesse oblige, come direbbero quelli bravi. Inter con il 3-5-2, Pepo Martinez in porta, Bissek, Akanji e Bastoni la linea di difesa, Diouf a destra con Di Marco a sinistra. I tre centrali di centrocampo sono Barella, Çalhanoğlu e Zielinski. In attacco c'è la Pila, quindi Pio Esposito, e Lautaro Martinez, che parte dal primo minuto, a disposizione del tecnico Cristian Chivu. Il Monza risponde con il 3-4-2-1, con il debutto in panchina in campionato, chiaramente, per i brianzoli di Ivan Juric. Pizzignacco in porta, Quadio che fa il debutto al primo minuto, quindi bene per il giocatore della Fiorentina, affiancato anche da un ex viola come Lucchesi. Carboni a formare a terminare la linea 3 di difesa. A centrocampo ci sono Birindelli, Foa, Ondoa, Mount, Mangas e Colpani. Colpani è dietro la punta insieme a Bakune, e davanti l'unica punta è Varela. Risponde l'Udinese, mentre invito Tonelli a chiamare Andrea Giannattasio per il flash, perché se no la partita ricomincia e non ce la facciamo a fare il flash. È ricominciata, per cui sì, puoi chiamarlo. Risponde appunto, anzi pardon, non risponde. Udinese con il 3-4-2-1 con Okoye in porta, Abankua, Palma e Solé in difesa, Vojvoda, Kallström, Piotrowski e Camara a centrocampo, Zaniolo e Kellenkamp dietro l'unica punta, Gueye. Risponde il Como con il 4-2-3-1, Boutet in porta, Couto, Ramon, Çalhanoğlu e Kaiki, quindi linea difensiva completamente rinnovata per Cesc Fabregas.
4: Sì, Perrone, a parte Ramon,
8: Perrone e Mia a formare la coppia di centrocampo. I trequartisti sono Jesus Rodriguez, Nico Paz e Baturina. Davanti ovviamente l'unica punta è Tasos Duvikas. Queste le formazioni ufficiali.
4: Abbiamo fatto una bella carrellata. Se vuoi ti leggo al volo, prima del collegamento con Andrea, un ultimo messaggio di Fantagrullo che ci scrive: io non voglio fare il guastafeste, ma ultimamente sento troppo entusiasmo in pieno stile Milan delle cose formali. Se contiamo i gol e gli assist fatti da Poku, Beto e Massantuono negli ultimi due anni, viene fuori un totale di 37 gol e 17 assist. Ken e Goodwinson negli ultimi due anni hanno fatto 34 gol e 3 assist il primo, e 16 gol con 7 assist il secondo, in totale 50 e 10 assist. Questo dato dovrebbe far riflettere. Sì, vabbè, ma Santuano è un 2007, Poco è un 2004, e Beto, su Beto siamo più d'accordo che sicuramente non è un salto di qualità, ma su Poco e Mastantuono, cioè, conta anche il fattore età, cioè che nel Goodmund sono giocatori più formati che hanno avevano un peso specifico diverso, hanno avuto un maggior spazio nelle rispettive squadre, un minutaggio maggiore rispetto a quanto hanno avuto Mastantuono e Poco.
8: Prima di andare avanti con i messaggi, torniamo a Sassuolo per un flash sulla primavera dal nostro Andrea Giannattasio. Ben ritrovato Andrea.
9: Ciao, ben ritrovati a voi due. 0-0 il risultato al Ricci di Sassuolo al termine del primo tempo tra Sassuolo e Fiorentina. Devo dire, risultato giusto. Ha fatto un po' più la partita il Sassuolo rispetto alla Fiorentina, però se devo essere onesto, le occasioni migliori da gol ce l'ha avuta la Fiorentina. Ne ha avuta una abbastanza grossa con Mazzeo, che a tu per tu con il portiere del Sassuolo Longo si è lasciato ipnotizzare dopo una gran bella giocata del classe 2007. Lo stesso Mazzeo, davanti al estremo difensore Nero Verde, ha sparato in bocca al portiere. Per il resto, per Magalotto, normale amministrazione, tanto pressing della squadra di casa, però risultato corretto. Vi devo dire che, pur essendo il 22 d'agosto ed essendo abbastanza caldo, non caldissimo, la gara è stata fatta anche su buoni ritmi, ecco, visto squadre in buona forma, correre, non addormentate. Si vede già qualcosa della mano di Andrezzo. Si vede che c'è ancora tanto lavoro da fare, sinceramente, però qualche buona individualità c'è stata, un po' in ombra Croci, devo dire la verità. Mi è piaciuto tantissimo Dennis Belden.
8: Ecco, guarda, volevo andare proprio lì Andrea, perché insomma c'era anche un po' di curiosità. È arrivato comunque per un milione di euro, se non sbaglio, per cui un investimento anche importante per questo calciatore.
9: Sì, guarda, devo dirti che l'abbiamo visto nella prima parte di ritiro con Fabio Grosso al Viola Park, poi naturalmente in Inghilterra nel Lugno altri ragazzi c'erano, però mi devo dire la verità, mi ha impressionato, struttura fisica imponente, abbastanza gracile, però per essere un 2010 ragazzi è veramente veloce. Lo troviamo a centrocampo per dar fastidio al portatore e poi riesce a rinculare rapidamente e andare subito in difesa, veramente per opera di talento, mi ha impressionato nettamente, secondo me più lucido e qualitativo della Fiorentina. Bene anche Mazzeo, un po' meno sotto porta, vi dicevo Croce un po' in ombra, male l'attaccante sulle Manaiallo con un altro attaccante come Riccardo Braschi. Oggi la Fiorentina secondo me qualche problema in piazza sola avrebbe creato, però d'altronde siamo ripartiti con un ciclo diverso, con tanti giocatori nuovi, e quindi anche a livello di giovani dobbiamo vedere un po' quali talenti ha in ponte la Fiorentina in casa sua.
8: Riccardo Braschi che in teoria dovrebbe fare il suo debutto tra qualche giorno, perché il Thun sarà impegnato nelle qualificazioni all'Europa League contro il Lech Poznan il 27
9: agosto. All'andata 7-0,
8: sì,
9: quindi,
8: sì,
9: insomma,
8: quindi
4: la vedo male.
8: Dovrebbe, sì, più che un miracolo servirà. Andrea, ti sentiremo penso a fine partita per appunto un resoconto di quello che sarà, come sarà terminata Sassuolo-Fiorentina.
9: Va bene, a più tardi.
8: A dopo.